0: E poi Schlein si sta assumendo una grande responsabilità politica, volendo Renzi sin dall'inizio in coalizione. Sarà lei allora a fare da garante.
1: Attacca il governo e lancia la sua sfida al Movimento 5 Stelle. È una Schlein battagliera, quella che apre la direzione del PD. Prendete atto che avete fallito e andate a casa. Prima si vota e meglio è per l'Italia, dice la segretaria, elencando 10 verità: più tasse, più debito, caro vita alle stelle, stipendi più bassi e nessuna crescita. Alla premier che 10 giorni fa aveva incalzata chiedendo almeno un argomento vero contro il governo. 10 falsità sarà poi la controreplica a stretto giro di Meloni. Ma il passaggio più lungo e applaudito è quello sui rapporti di forza nella coalizione. Il programma, dice Schlein a Conte senza mai nominarlo, si scrive con tutta l'alleanza, ma non significa che uno vale uno.
2: Perché a noi, compagni e compagni, non ci ha regalato niente nessuno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica, con il sudore.
1: E dunque, se non saranno primarie, sarà il partito più grande a guidare la coalizione. Non è egemonia ma democrazia, dice Schlein. Se saranno primarie le vinceremo, avendo cura di rappresentare tutti. Relazione approvata all'unanimità, ma l'ala riformista, minoranza del partito, non partecipa al voto. Restano ancora nodi da sciogliere, dalla politica estera alle candidature per le primarie. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: Ora all'estero, il copilota di Fly Dubai che ha accoltellato il comandante e fatto precipitare il volo 1073 verso il suolo era stato in precedenza escluso dal volo dalle autorità dell'Oman a causa di timori legati all'adozione di posizioni ideologiche radicali. Lo riferisce il Wall Street Journal citando fonti a conoscenza del dossier. Nonostante questo divieto, il pilota, un cittadino omanita, sarebbe stato assunto da Fly Dubai, consentendogli di operare su una rotta particolarmente sensibile che collega gli Emirati Arabi a Israele. Non è stato possibile stabilire se l'Oman abbia condiviso con altri paesi o compagnie aeree le proprie preoccupazioni riguardo alla radicalizzazione del pilota, né è stato possibile chiarire la natura esatta di tale radicalizzazione. Il presidente americano Donald Trump è tornato a definire molto buono il suo rapporto con la premier Giorgia Meloni. Mi è sempre piaciuta, ha aggiunto rispondendo ai giornalisti. Trump ha elogiato l'Europa per aver accettato di rilasciare ingenti quantità dalle sue riserve di gasolio per calmierare i mercati, pur negando di aver mai preso in considerazione un blocco all'export dagli Stati Uniti.
3: Tregua tra Europa e Stati Uniti nel complesso dossier energetico, in una crisi acuitasi negli ultimi giorni sull'onda delle forti pressioni e minacce incluse da parte dell'amministrazione Trump nei confronti del vecchio continente in materia di rilascio delle scorte di diesel. Il G7 virtuale convocato dalla presidenza francese ha concordato il rilascio coordinato attraverso l'Agenzia Internazionale dell'Energia di 100 milioni di barili da avviare immediatamente e da completare nell'arco di 4 mesi, con una consistente immissione iniziale di diesel nei primi 20 giorni. Da parte di membri e partner. Di fronte a una volatilità senza precedenti sui mercati petroliferi, con prezzi in forte aumento che minacciano la stabilità economica e il benessere dei cittadini, i leader hanno concordato misure decisive e coordinate per stabilizzare le forniture, proteggere famiglie e imprese dagli shock dei prezzi e rafforzare la resilienza dei sistemi energetici. Così il comunicato finale, che segna una vittoria per le posizioni statunitensi. Trump ha più volte minacciato di bloccare l'export di diesel all'Europa in caso di mancato rilascio delle scorte lato vecchio continente, questo al fine di far scendere i prezzi dei carburanti oltreoceano, ormai un problema elettorale in vista delle imminenti elezioni di midterm. Il presidente americano non ha mancato di far presente la sua euforia sui social, mentre lato Commissione europea si tende a sottolineare che ora la minaccia di uno stop all'export di diesel americano è totalmente scongiurata. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La Spagna si avvia con molta probabilità ad elezioni anticipate tra fine novembre e inizio dicembre. Il governo Sanchez è stato battuto in Parlamento su 2 decreti d'urgenza antisfratti, pensati per far fronte all'emergenza abitativa sull'onda del caso dell'87enne Mari Carmen, portata fuori di casa in barella. Decisivo il no della forza indipendentista catalana Junts, unitasi al voto contrario di Popolari e Vox. Sanchez deciderà nel weekend la convocazione di elezioni, probabile la data del 29 novembre, la prima utile in base alla legge. Siamo alla pagina sportiva con l'ottima prova degli azzurri del calcio in Nations League, 1-1 a Parigi contro la Francia, squadra numero 3 del ranking mondiale.
4: Dovevamo essere gli agnelli sacrificali alla grande festa di Zizou Zidane, usciamo dallo Stade de France con un bel 1-1. D'applauso l'Italia che disegna Roberto Mancini a Saint-Denis. Nel primo tempo la Francia fa la partita, ma gli azzurri tengono botta e hanno con Ken soprattutto all'ottavo minuto e poi con Frattesi le due migliori occasioni da gol. Ripresa tutt'altra musica, ci pensa San Gigio Donnarumma a salvarci dagli attacchi ripetuti a inizio del secondo tempo di due Dembélé e di Olysee, che però al 54esimo pennella una splendida punizione alle spalle del capitano azzurro. Francia in vantaggio per 1-0, ma l'Italia non si arrende, entra Barella lasciato fuori dall'11 titolare, al 68esimo manca un controllo, il comasco da Cugna si avventa sul pallone Bastoni che trova il suo secondo gol in questa Nations e batte Maignan per l'1-1. Nel finale espulso il francese Upamecano, chiudiamo in superiorità numerica, non troviamo il gol della vittoria, sarebbe stata davvero troppa grazia ma non immeritata per questa bella Italia che lunedì a Bologna affronterà di nuovo la Turchia, già battuta a Bursa e che ieri è stata sconfitta dal Belgio a Bruxelles per 3-0. Ma intanto avanti così Italia. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24 curata da Piera Ceci e Alessandro Arona con Gianmarco Ferronato in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: 1, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
1: Ebbene sì, Leonardo Manera, un Leonardo Manera che ieri ci ha implorato, ha detto io domani sto a casa.
2: Il fatto è che io devo venire lì per contratto due volte alla settimana e sono già venuto due volte, questa settimana mi attengo al contratto senza esagerare con la mia presenza, anche perché so che lì in redazione c'è una persona che ha dei virus influenzali e quindi preferisco evitare di ammalarmi anch'io in quel ricettacolo di virus che è la redazione di Radio 24.
1: Ma tu ce l'hai scritto proprio nel contratto, cioè sto a casa due giorni, due giorni vengo, non credo
2: io non leggo mai i contratti perché tendenzialmente mi fido così, ma credo che ci sia scritto due giorni in presenza, una cosa del genere.
1: Proprio c'è scritto, cioè come un
2: bisognerebbe
1: precetto.
2: Convocare Guido Scotti, che è la persona che redige i contratti.
1: Vabbè, chiederemo a Guido Scotti. Allora, è venuto a trovarci ogni tanto tra noi, piacevolmente, il nostro amico professor Alessandro Giraudo da Parigi. Eccolo qua, dalla Francia. Buongiorno.
3: Buongiorno.

0: nuovo.
1: È arrivato un po' trafelato in ritardo, ho detto l'avrà mica arrestato insieme ai 1900 erotti studenti. Cos'è?
0: Allora sono riuscito a scappare, nel senso che avendo un'età ex studente,
1: sì, sì,
0: non mi hanno considerato fra gli studenti.
1: È un casino terribile.
0: Però
1: esplosa,
0: è un grosso problema.
1: Esplosa di colpo.
0: Assolutamente. E con delle manifestazioni, avete visto magari questa storia di questo questa macchina, questo camion di pompieri bruciato, no? Quindi i pompieri che bruciano è sempre, sì, una barzelletta, un ossimoro, però
1: anche il professore cosparso di benzina,
0: ecco.
1: Incredibile.
0: E lì siamo davanti, in Francia in questo momento c'è una cosa molto strana, è che sono stati persi certi limiti, no? Nel senso che prima di mettere della benzina su una persona uno ci pensa almeno due volte, questi
1: almeno dieci volte,
0: magari
1: sì,
0: dieci volte,
1: bastava no? Poi un innesco
0: una sigaretta accanto e così via. E quindi siamo davanti a una realtà che è molto molto preoccupante,
2: sì. E a suo parere come mai si è perso questo limite?
0: Ma questo è il guaio, è che di fatto in Francia non c'è più un governo. Cioè c'è un governo formalmente, però il potere di questo governo è praticamente prossimo dello zero.
1: Primo, si vota poi l'anno prossimo.
0: E poi si vota a fine aprile del prossimo anno per il presidente e poi chiaramente immediatamente dopo per la Camera bassa. E quindi siamo davanti a una realtà in cui lo Stato, come con la S maiuscola, ha perso molto carisma.
2: Autorevolezza.
1: Sì, ma arrivare a questo, cioè io leggo proprio un'agenzia di poco fa, il Flash in Francia, feriti 65 dipendenti scolastici, di cui 40 presidi, questo,
0: esatto.
1: E poi 1900 arresti.
0: Arresti, cioè, così via. Quindi siamo davanti a una realtà, anche nel 68, io l'ho vissuto, ero in Italia, non c'era questo tipo di clima in cui non ci sono più limiti, tutto lì. Quindi qualsiasi cosa.
1: Rabbia, cioè non è neanche forse ideologia che c'era nel 68, è proprio rabbia pura.
0: Esatto,
1: rabbia pura. E questo forse fa anche più paura, perché la rabbia pura.
0: La rabbia non ha limiti.
1: Non ha limiti, va bene. Allora, con il professor Alessandro Giraudo siamo qui, c'è Pietro Lacorte come sempre in regia, non è che ti vai a prendere una settimanella di vacanza, piuttosto, no? Sempre, tutti i giorni, va bene.
3: Sì.
1: Dai, lo sappiamo che è il nostro Maradona,
3: certo,
1: dei tecnici radiofonici,
3: certo,
1: italiani, il
3: certo,
1: nostro Messi, il nostro Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, vabbè, adesso vai Pietro, insieme a Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli siamo qui. L'ho citato apposta per te, Cristiano Ronaldo, è diventato un caso di Stato in Portogallo, ovviamente. Colpa di Manera che ha aizzato gli animi.
2: No, io ho solo detto che Cristiano Ronaldo dovrebbe cioè l'allenatore nazionale non dovrebbe più convocarlo.
1: Eccolo là.
2: Non dovrebbe, ma no, ma non
1: caso
2: per altro,
1: di
2: perché
1: Stato.
2: Non convochi un campione per farlo rimanere in panchina, e anche lui a un certo punto dovrebbe dedicarsi ad altro.
1: Ecco, dedicarsi ad altro.
2: Ma
1: diglielo,
2: scusa,
1: tu, Ronaldo, sei vecchio.
2: Non prende atto della realtà, in qualche modo, no? Che a certi livelli non può più giocare, evidentemente. Ma proprio a livello fisico, no? Perché è anche per il ruolo che fa.

0: professor Giraudo già in tempi non sospetti ci parlò
1: Scusa, chiedi anche al professor Giraudo un parere su Ronaldo.
0: Ma
1: perché è brutto invitare,
0: non lo so, conosci.
1: È brutto invitare gli ospiti e ghettizzarli, ghettizzarli in un settore di competenza che è sempre quello, nella fattispecie le materie prime.
0: Ma va bene.
1: Un ospite può esprimersi su tutto.
0: Ma
1: quindi,
0: sì,
1: per esempio,
0: chiaro, ma gli ho detto calcio, ha iniziato a scuotere la testa. È tutto.
1: Vabbè, ma anche questa è un'opinione. Poi a parte calcio si può ampliare
0: cosa
1: l'argomento. Quando è il limite per una persona di capire che ha fatto il suo tempo? Ecco, questo è il grande tema.
0: Questo è il grande tema.

0: Assolutamente, tu hai ragione. Infatti, quando uno pensa che queste persone arrivano a 40 anni e continuano a volere giocare, portare il numero 10 e così via.
1: Ma il carattere, come fai a dirgli a un Cristiano Ronaldo non sei più in grado, non sei, sì, anche per i decisionisti,
2: c'è in tutta la società questo tema, politici e quant'altro,
0: quanti politici, assolutamente.
1: Vabbè. Comunque, il professor Giraldo, dicendo, ci ha spiegato, dicevo prima, molto in tempi non sospetti, del tema della speculazione internazionale per quel che riguarda i prezzi dell'energia. In Francia costa di più la benzina, mi sembra.
0: Io ho visto l'altro giorno 2,71 per del diesel, però come sapete in Francia hanno applicato, grazie all'equivalente dell'ENI, quindi Total, dei limiti, e quindi è possibile comprare a 2,25 un litro di diesel e a 2,07 un litro di benzina.
1: Stiamo meglio noi,
0: certo.
1: Però
0: attenzione, è l'unico distributore che applica questi limiti, e quindi ci sono delle code tipo russo per andare a rifornirsi da questi signori, però, che hanno deciso di applicare delle regole. Però attenzione, vi ricordo anche che Total ha guadagnato circa 10 miliardi nel primo semestre di quest'anno, e attualmente chiaramente, vendendo della benzina e del diesel a dei prezzi quasi scontati, sta praticamente perdendo 100 milioni di euro al mese.
1: Quindi però il saldo è sempre positivo, cioè per venire incontro ai consumatori.
0: Certo.
1: Però i prezzi sono davvero così alti? Perché so che tu dici non è che sono alti, ma
0: potrebbe
1: andare anche peggio.
0: Potrebbero anche andare peggio. Infatti io purtroppo sono pessimista sull'evoluzione dei prezzi del petrolio, per una ragione molto semplice: è che abbiamo due guerre in corso. Una è quella che, anche se attualmente non si sparano tutti i giorni, però quasi, nel Medio Oriente, e l'altra fra la Russia e l'Ucraina. E il sottoprodotto di queste due guerre è che ci sono stati molti impianti di estrazione e di raffinazione che sono stati distrutti.
1: Infatti, quindi, il buon Manera, che è un po' filo russo, cioè, si può dire questo,
2: dice
1: sempre che dovremmo tornare a comprare il petrolio dalla Russia, il gas dalla Russia.
2: Ma lo facciamo già a volte indirettamente, no? Passa dall'India, passa da alcuni altri paesi, cioè, credo, certo, che in Europa.
1: Ma sì, ho fatto un po' una provocazione, però il tema è questo.
0: Però,
1: esatto.
0: Allora, no, ma bisogna essere seri su questo. Pensate che noi stiamo importando chiaramente, per esempio, dei prodotti che sono dei prodotti che derivano dal petrolio o dal gas. Ne cito due per darvi un'idea. Il primo è il concime azotato, che di fatto è per l'85% è del metano, e che i russi ci esportano normalmente, perché questo prodotto non è sotto embargo, chiaramente, e quindi noi lo importiamo. E oppure, per esempio, un prodotto come la plastica. La plastica non è sotto embargo, e quindi noi stiamo importando di fatto.
1: Quindi dici, tanto vale perché non anche il petrolio,
0: esatto,
1: stesso.
0: Quindi lì ci nascondiamo dietro un dito, di fatto. Questa è la cosa che mi fa paura.
1: Questo è. Capisci?
2: Ma non è forse, mi viene da pensare, che il petrolio non è sotto embargo, perché alla fine chi paga la benzina sono i consumatori, e non un'associazione di categoria che magari si rivolterebbe se non potessero essere importati altri prodotti, la plastica o anche i concimi. Cioè, alla fine, non essendo noi rappresentati da associazioni che possono protestare, allora alla fine dice, ma sì,
1: l'associazione dei consumatori si stanno arrabbiando,
2: forse l'associazione dei consumatori
1: stanno già chiamando i centralini, no, scherzo, perché, cioè,
2: dico, forse noi singoli cittadini andiamo alla pompa di benzina, la facciamo, e alla fine siamo obbligati
1: a farlo.
0: Ma abbiamo una formula che ci protegge, che è quella delle elezioni. Quindi teoricamente possiamo esprimere il fatto che non siamo contenti tramite le elezioni.
1: Però
0: ogni 4-5 anni.
1: Sì, è questa la teoria. Però noi ci vogliamo spostare in un'area geografica particolare, insieme al professor Alessandro Giraldo, che è qui con noi, che è l'Iraq, dove l'energia, il petrolio c'è, per esempio.
0: Assolutamente.
1: E dove notizie...
0: E non ci sono più gli americani.
1: E non ci sono più gli americani.

0: La notizia proprio di questi giorni che i soldati americani dopo 23 anni lasciano l'Iraq. Ho letto una dichiarazione enfatica e gioiosa da parte, no, gioiosa no, ma enfatica da parte del portavoce del Pentagono Sean Parnell, che ha parlato di partenza ordinata e di successo di una campagna di 12 anni che ha sconfitto l'ISIS, e poi c'è stata prima l'invasione. Chiediamo se è stato davvero un successo questi 23 anni di occupazione, di invasione, a chi quel paese lo conosce bene, l'inviato della stampa Domenico Quirico, buongiorno, che torna con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a voi. Allora. Sia stato un successo? Beh, nei termini in cui l'ha espresso questo portavoce, sì, questa volta non sono scappati di notte come dall'Afghanistan o attaccati alle cose degli elicotteri come in Vietnam, quindi in questo senso è stato più, diciamo, meno spettacolarmente ordinato. Però a parte che erano già andati via nel 2011 e poi sono ritornati a causa della nascita dello Stato Islamico, quindi non è la prima volta che se ne vanno da arrivare. Ma questa storia dell'Iraq e degli Stati Uniti è iniziata con una gigantesca bugia, quella delle famose armi di distruzione di massa esibite con una falsa prova alle Nazioni Unite e per giustificare l'invasione di un paese che era nelle mani di un dittatore infame. Questo bisogna dirlo, il mondo senza Saddam Hussein è meglio del mondo con Saddam Hussein, però detto questo poi c'è tutto quello che ne è seguito. L'errore iniziale fu lì, cioè che gli americani che avevano attaccato l'Afghanistan per andare a distruggere Al-Qaeda e catturare Bin Laden, l'autore dell'attentato dell'11 settembre, già pochi giorni dopo l'attentato pensavano in realtà al vero obiettivo, che era l'Iraq, per saldare i conti della guerra che il padre di Bush non aveva terminato per delle ragioni, diciamo, di machiavellica necessità di avere qualcuno in quella zona che giustificasse certe cose, facesse la contrappeso all'Iran, e voleva saldare quel conto. Quindi quella bugia servì a qualche cosa che ha portato delle conseguenze negative, sì, poi alla nascita della rivolta irachena contro gli americani, Fallujah e tutto quello.
0: Sicuramente qui, allora, la questione delle armi di distruzione di massa è acclarato, insomma, che sia stata una grande menzogna internazionale. C'era anche un'altra vulgata che veniva diffusa così: sì, ma gli americani vanno lì per prendere il petrolio. Gli americani producono tanto petrolio, lo sappiamo, già negli Stati Uniti. Ecco, sono andati lì per quello?
1: Ma non credo, sostanzialmente questa non era la prima ragione. Attorno a Bush, che era un figlio di papà piuttosto cretino, che era diventato presidente degli Stati Uniti per una sorta di come dire, designazione ereditaria, aveva attorno a sé dei personaggi che erano i famosi neocon, Rumsfeld, Cheney, eccetera, che avevano immaginato che l'attentato dell'11 settembre, pur terrificante, poteva essere una straordinaria occasione, cioè per avere una giustificazione totale per, come dire, dare un nuovo ordine americano al mondo, più di quanto ancora fosse accaduto con l'autodistruzione dell'Unione Sovietica. E di lì l'Iraq era uno, il Medio Oriente americano,
0: sì, dovevano...
1: era lo slogan con cui venne portata avanti tutta questa storia, che poi si è risolta in un colossale uh-huh. disastro, perché ha portato al disordine totale che c'è oggi, a cui ha contribuito Trump, ma che non è quello che lo ha innescato, lo ha ereditato.
0: Sì.
1: Il problema più generale è quello dell'indebolimento degli Stati Uniti d'America come potenza globale. Uh-huh. Questo è la ritirata dall'Iraq, la ritirata dall'Afghanistan, le guerre fallite contro l'Iran, eccetera, eccetera, eccetera, uh-huh. eccetera. Questo è.
0: Però chiediamo,
1: l'oggetto è questo.
0: Il professor Giraudo, se il petrolio, cioè quanto incide il petrolio iracheno, Giraudo?
2: Il petrolio iracheno significa fra 4 milioni e 4 milioni e 200 al giorno, milioni di barili, esportati sui 3,5 circa.

0: esportatore sbaglio, perché ci sono altri paesi, quindi per principali produttori e consumatori, e quindi il petrolio per loro è meno importante. Pensate che 10 anni fa producevano 8 milioni e mezzo di barili al giorno, ne producono 14, quindi sono molto molto meno dipendenti dal Medio Oriente.
1: Sì, ecco, poi sono perché... concentrati in altre zone,
0: esatto,
1: del Medio Oriente,
0: esatto.
1: vicine, ma in altre zone, non so. Leonardo, tu hai una domanda?
2: Sì, vorrei chiedere a Quirico se un Iraq forte, sia pur sotto un dittatore come poteva essere ai tempi Saddam Hussein o dopo magari successivamente altri, avrebbe cambiato il destino del Medio Oriente anche nei rapporti tra Iran e Israele?
3: Bah, questo è uno scenario, diciamo, troppo ipotetico, per cui posso dare. Quello che si può dire è che gli americani si sono affidati per la gestione dell'Iraq post Saddam Hussein, che era sunnita, era un esponente della minoranza sunnita della popolazione iracheana, si sono affidati agli sciiti. E qui già qualcuno dovrebbe cominciare a ragionare un attimo, cioè la maggioranza sciita degli iracheni è, diciamo, teologicamente se non politicamente connessa con il grande paese che hanno a fianco, cioè l'Iran, che è una sorta di Vaticano del mondo sciita. Allora, la guerra contro il califfato, contro ISIS, è stata condotta dalle milizie irachene sciite e dai curdi. I curdi già li hanno lasciati al loro destino per l'ennesima volta. C'era stata questa idea di usarli per attaccare, come fanterie per attaccare l'Iran, che è durata credo 2 giorni sui giornali,
1: forse due ore,
3: ma forse anche meno, ecco, e poi si è penosamente spenta tra tutte le varie fregnacce che dice Trump. E gli sciiti hanno ricevuto in eredità la gestione dell'Iraq, che non è uno stato né solido né ben impiantato. Ci sono c'è stata una ricostruzione. Se uno va a Baghdad, vede una città totalmente diversa da quella che vedeva all'epoca delle disastri della guerra contro Saddam e tutto quello che ne è seguito. E quello però è un paese che è in qualche modo connesso con l'Iran. Uh-huh. L'uomo che ha guidato la guerra contro l'ISIS, che era il generale Suleiman, che poi Trump ha fatto ammazzare, era lì perché ce l'avevano mandati gli iraniani. Allora c'è un po' un paradosso. C'è un po' un paradosso. L'America fa guerra all'Iran, lo farà perché già sento nuovi rumori di forze armate decuplicate che dovrebbero attaccare l'Iran nei prossimi giorni. E a fianco c'è uno di quegli elementi, di quell'asse sciita che l'Iran ha cercato di costruire dal Mediterraneo al Golfo Persico e che Israele sostiene di aver in qualche misura annientato. Ecco, diciamo così.
1: Vedremo. Intanto noi ringraziamo Domenico Quirico, inviato della Stampa, grazie davvero. Prima di andare in pubblicità, il nostro Alessandro Giraudo ci spiegherà, sarà qui con noi fino alle 11, che c'è anche un'altra area del mondo molto estesa, che è molto interessante, che è l'Artico, che poi Artico o Artide, sarebbe Artide.
0: Artide.
1: Ah, l'Artico è l'aggettivo, ma è diventato l'aggettivo che indica tutto quest'altro. Perché è così decisiva? Poi approfondiamo.
0: Varie ragioni. Pensate che il 30% del gas a livello delle riserve mondiali è proprio in quella regione. Pensate che questa regione 60 milioni di anni fa era abitata da vari animaletti che noi chiamiamo dinosauri, ed era una regione molto ricca di vegetazione. Quindi quando uno ha questi tipi di realtà, dopo 50-60 milioni di anni trova degli idrocarburi. Ecco perché nell'Artico c'è del gas, c'è del petrolio, c'è del carbone, ci sono enormi quantità di riserve di minerali che vanno dal rame, quindi in prodotto 3,5 virgolette, semplice all'argento, all'oro e soprattutto ai metalli strategici. E la cosa che è la più preoccupante è che, come voi forse sapete, la velocità a cui si riscalda il mondo nella

0: Buongiorno, sono appena stata investita da un monopattino senza targa, senza niente di quelli lì in affitto. Ma glielo volete chiedere a Gualtieri quant'è che li toglie dalla strada? Per favore, grazie.
1: Sentivamo anche la sofferenza, mi sembra, di questa ascoltatrice. Mi spiace. Però è interessante che come prima cosa abbia sentito la necessità di mandarci un messaggio, comunque solidarietà.
2: Ma perché sa che tu sei intimo con Gualtieri, sei della stessa parte politica, io, eccetera, sono, eccetera. Sono, sì.
1: Peraltro sto a Milano.
2: Sì, lo so, questo non vuol dire. Può essere amico di una persona di un'altra città, e so che tu e Gualtieri siete molto intimi.
1: Ma per la verità non abbiamo mai bevuto neanche un caffè insieme.
2: Eccolo qua, appena c'è un problema nega l'amicizia, questo è Alessandro Mila. Siccome la signora è stata investita con un monopattino nella città di Gualtieri, subito
1: dici?
2: Dice di non conoscerlo.
1: Ma non lo conosco, come non lo conosco.
2: Pietro, che tre volte, no? Prima
1: saluto,
2: che il gallo canti.
1: Saluto il grandissimo amico Dario Borlandelli, che fa parte dello staff del sindaco Gualtieri, ma è anche un amico di Fede Rossonera, è, insomma, un amico di chat milanista. Ma no, è il portavoce anche
2: stiamo
1: di Francesco.
2: Prima nega
1: del grande
2: e poi
1: maestrone.
2: Si ricostruiscono comunque i legami.
1: Un abbraccio a Dario Borlandelli, ma io non conosco il sindaco Gualtieri, non ho mai avuto il piacere.
2: Può provarlo?
1: No, vabbè. No, non posso provarlo.
2: Allora
1: 9:38 minuti, c'è un messaggio.
3: Io vorrei sapere una cosa: quando parlano di gas, parlano di metano o di GPL, perché tutti parlano di gas e non si capisce di che cosa si parli.
1: Abbiamo okay? Il professor Giraudo, non si capisce qua a spiegare. Gas
4: CH4, metano.
1: Tutto lì. Perfetto, quindi capito, molto semplice, risposta chiara. CH4, metano. Allora, io sono felice del fatto che almeno per un giorno, per una volta, tanti giornali mettano, anche in prima pagina, Gramellini ne parla in prima pagina, la vicenda terribile che abbiamo raccontata del tentativo di uccisione di Stato, l'iniezione letale fallita nei confronti di Krista Pike, condannata a morte 32 anni fa nel Tennessee. Pensa un po', Leonardo, adesso è in condizioni gravi, molto gravi, in ospedale, perché è fallita l'iniezione letale, non si sa se è un farmaco scaduto, non si sa se hanno fatto un cosiddetto fuori vena, cioè il farmaco non è entrato bene in vena. È in attesa, cioè gli stanno dando delle cure salvavita. Capite il paradosso? Cioè lo Stato che vuole ammazzarla adesso vuole salvarle la vita per poi riammazzarla. No.
2: Certo, è quella la cosa.
1: Vabbè, tutte vicende che Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, conosce molto bene. Buongiorno Riccardo, eccoci qui.
5: Buongiorno a voi. Sì, ahimè, non me ne vanto, vorrei conoscere altro, ma questo è pane quotidiano per chi si occupa di pena di morte, purtroppo.
1: Sì, ma anche di fronte a questo paradosso, cioè salvare una vita per poi ucciderla, metterla a morte, o il paradosso per cui

0: lo Stato considera l'omicidio un reato, giustamente, e poi cosa fa per punire un omicidio? Uccide, quindi compie formalmente un reato lo Stato stesso. Tutte queste argomentazioni non scalfiscono coloro che sono a favore della pena di morte.
1: Ma forse rimangono a queste persone solo argomenti irrazionali legati alla vendetta, perché tutto quello che si può di razionale mettere sul piatto quando si parla di pena di morte, cioè l'esempio, la deterrenza, il fatto che per dimostrare che non si deve uccidere occorre che lo Stato uccida, tutto questo sta crollando negli Stati Uniti, dove se ne parla, ma anche in diversi paesi in Asia, e quindi il mondo si sta rendendo conto che qui non siamo di fronte a uno dei tanti metodi di giustizia, siamo di fronte alla barbarie. Qui
0: infatti rimane giustamente l'argomentazione, molti lo scrivono anche a me, e se fossi tu il padre della vittima? Rimane quella come argomentazione, cioè si legittima l'idea che il padre di una vittima voglia magari anche un desiderio umano. Vabbè, umano di vendetta.
2: Sono
0: umano,
2: sempre
0: .
2: Piani diversi, l'abbiamo detto mille volte. So. Un conto è il desiderio, se vuoi, anche legittimo di vendetta del privato. Un conto è l'atteggiamento dello Stato, sono proprio piani diversi, io credo. No?
0: Certo che lo sono, però questa è l'argomentazione, Riccardo.
1: Sì, per fortuna siamo in una situazione in quella parte del mondo, ma in generale quasi dappertutto, in cui non sono le persone, i privati cittadini a stabilire in che modo deve essere applicata la legge e come farsi giustizia. Il mondo ha fatto dei passi avanti, quindi è lo Stato che se ne occupa, e lo Stato dovrebbe dare una risposta a crimini efferati che non sia uguale a quei crimini, forse anche peggio, perché qui è premeditata e c'è una procedura. E quello invece che abbiamo visto in Tennessee è proprio una risposta occhio per occhio, con l'aggravante di una premeditazione e di un accanimento di 40 minuti nel cercare la vena buona dove iniettare questo farmaco che probabilmente era scaduto. Guarda, veramente una cosa terribile, terribile.
2: Sì. Col pubblico presente poi?
0: Certo, i testimoni. C'era la madre della vittima, per esempio, da questi.
2: E poi però in Italia, per esempio, assistiamo a molte persone che legittimano a volte reazioni anche violente, a volte anche la morte, magari di ladri, come è capitato in episodi recenti, no? Cioè c'è un po' questo desiderio che qualsiasi reato venga punito nel modo in modo eccessivo.
1: Sapete, quando ci sono tempi incerti, difficili, in cui la percezione dell'insicurezza è molto elevata, poi c'è chi monetizza su questa paura e accompagna con proposte di provvedimenti legislativi, con narrazioni che si mettono a favore di questa forma di giustizia sommaria. Bisogna solo evitare di dare corda a queste narrazioni, anche perché poi di volta in volta chi specula per consenso politico, soffiando sull'insicurezza, proponendo misure eccezionali eccetera, della signora col monopattino o dell'altro che magari ha sparato durante una rapina per difendere, non gliene frega assolutamente nulla.
0: Ma tu credi che questa vicenda scuoterà qualche animo negli Stati Uniti, mettendo in dubbio anche la legittimità della pena capitale? Perché noi abbiamo questa percezione che negli Stati Uniti in realtà non è così diffusa, cioè non è che sì, magari questa vicenda finirà con ampio dibattito sui giornali, ma in generale se viene condannata a morte e giustiziata una persona, il giorno dopo trovate un trafiletto sui giornali, mica più di tanto.
1: Beh, questa storia ha fatto clamore. Giornaliste che avevano assistito a questi due tentativi di mettere a morte Christa Pike hanno raccontato, stanno raccontando, ha fatto il giro del mondo. Però io devo considerare questo, che l'anno scorso si è tornati a un numero di esecuzioni negli Stati Uniti che non si deve dalla fine del secolo scorso. Quest'anno sono state 47, quest'anno sono già 29. La Florida sta prendendo la guida di questa classifica macabra degli stati che mettono a morte più persone, ne ha fatti già 19 su 17 su 29 totali quest'anno. Quindi secondo me no. Del resto, quando poi è stato adottato questo nuovo metodo della ipossia di azoto, cioè una lenta morte per mancanza di ossigeno, come ai tempi del Covid più o meno. E ci sono state delle esecuzioni cruentissime, però poi se ne è parlato un attimo, come dici tu, e le esecuzioni con quel metodo sono proseguite.
0: Eh sì, vedremo. Intanto grazie, Riccardo Nuri, Amnesty International Italia. Non ho coinvolto il professor Giraudo, viene dalla Francia, no? Paese che ha una lunghissima tradizione con le tricoteuse, di ghigliottine. Di... è rimasto qualche retaggio culturale di quella, di tutta quella.
3: Pensate che la pena di morte è stata abolita nel 1981.
0: È vero.
3: Praticamente. Quindi ma recentemente.
0: Anche in Italia è rimasta nel codice militare fino, non ricordo che anno, ma molto recente. Però l'ultima condanna a morte poi effettiva fu fatta credo nel 48 in Italia, poi il reato è rimasto, chiaro, esatto. va bene allora c'è anche Andrew Spannaus che mi scrive, solo che Andrew mi devi mandare un vocale con la pronuncia esatta, e cioè sullo stato, credo che Tennessee, cioè nel senso bisogna
2: Tennessee. Devi anche cambiare
0: Tennessee Tennessee.
2: Devi anche cambiare anche un po' il tono di voce.
0: Mandami un vocale, Andrew, che così lo mando direttamente in. Come si dice esattamente no, non è che bisogna però fare l'accento svedese come Fantozzi.
2: No, me lo dico in così gli americani. Anche col tono di voce cambiare.
0: Ma fallo dire a un americano adesso, ma magari ci metterà, ci manderà un vocale.
2: Andrew te lo manderà con quel tono di voce.
0: Attenzione, mi sta mandando il vocale, non so se lo mandiamo subito, sentiamo un po', vediamo, aspetta, devo alzare, me l'ha mandato in diretta, sentiamo un po'.
4: Tennessee.
2: Normale.
0: Tennessee. No, non l'ha detto così. Tennessee.

0: Ma dato che noi petrolio non ce l'abbiamo, ma facciamo come dice Leonardo, buttiamoci sui barili, produciamo barili. Milan, dai che venerdì.
1: Cioè, non avendo il petrolio produciamo barili. L'ha già spiegato una volta.
2: Abbiamo un milione di barili al giorno che potremmo estrarre essenzialmente nella Lucania.
1: Nella Lucania.
2: Ed è dell'ottimo petrolio, perché è del petrolio come quello che c'è in Libia, quindi è leggero, eccetera, eccetera.
3: Però estrarlo costa troppo?
2: No, è che genera dei problemi di geologia per il territorio, oltre al fatto che c'è una opposizione della popolazione. Quindi attualmente abbiamo circa 200.000 barili al giorno estratti nella regione.
4: Povera signora che vi ha mandato il messaggio sperando in un po' di solidarietà e invece proprio non ve la siete filata per niente.
1: Ma no, io solidarietà massima, cosa posso fare però? Perché chiedeva di togliere tutti i monopattini, diciamo.
3: Ha ragione, non ci siamo dispiaciuti per quello che avremmo dovuto dispiacerci un po' di più.
1: Ma no, ma certo che sono dispiaciuto, ma il monopattino, come tutte le cose, va
3: siamo
1: usato.
3: Siamo subito passati oltre, chiediamo scusa alla signora.
1: Se era sul marciapiede, per esempio, sicuramente il monopattinista aveva torto, però mi spiace.
3: No. Ma ci siamo comportati male con la signora, siamo subito passati, facciamo schifo come persone.
1: Va bene.
3: Io faccio schifo come persona, anche tu vuoi fare questo.
1: Anch'io.
5: Avete parlato solo della violenza delle manifestazioni, per quanto esacrabili, ma dei motivi Nisba.
1: Ecco, hai omesso i motivi, caro professor Giraudo, sei colluso con lo Stato francese che ha represso le manifestazioni degli studenti. I motivi, so che si lamentano le scuole fatiscenti, in alcune scuole dicono ci sono più topi
2: che studenti.
1: Esatto. Ho sentito questa, i professori non vengono assegnati. Diciamo che la scuola in tutti i paesi è un elemento di scontro sociale sempre molto, molto forte, no?
2: Certo, ma pensate che, non so, 50 anni fa c'erano 10 studenti, adesso ci sono 10 milioni di studenti, quindi è chiaro che nel mondo intero la qualità delle scuole è scesa, perché c'è più produzione di servizio scolastico. Però è chiaro che il mondo politico sta facendo un errore gravissimo, perché la scuola è il nostro futuro.
1: È centrale. Allora, a proposito di futuro, sapete che noi siamo sempre concentrati su Suez, Hormuz, Bab al-Mandeb, questi stretti chiave. Ormai abbiamo tutti imparato a capire che sono degli stretti chiave. C'è un altro stretto di cui non si parla però più, lo stretto di Panama. C'è tutta la vicenda, gli Stati Uniti, è nostro, non è nostro, i cinesi che avevano... Com'è la situazione lì a Panama?
2: Allora, due cose. La prima, chiaramente i cinesi hanno capito che Panama è molto molto importante, quindi avevano cercato di controllare con degli acquisti legali la proprietà di questo strano stretto, che non è uno stretto, scusate, è un canale. La seconda cosa invece, che per me è molto più importante, è che, come voi sapete, a Panama transitano circa 40 navi al giorno al massimo, e c'è un consumo per ogni nave di, pensate, 90 milioni di litri di acqua, perché tutte queste chiuse sono riempite di acqua, però non è dell'acqua salata, ma dell'acqua che arriva dal lago di Gatun, che è il nord di Panama, e quindi è dell'acqua che ha un ruolo fondamentale per il transito. E attualmente, come noi sappiamo, abbiamo avuto una grave crisi idrica nella regione, quindi siccità, e quindi attualmente a Panama passano solo 30 navi al giorno.
1: Ricordiamo che è un canale di 81 chilometri che unisce i due oceani, quindi permette di evitare di fare un lunghissimo giro del Sud America.
2: Che costa circa 20 giorni di più. E attualmente ci sono varie navi che trasportano soprattutto gas e petrolio che è estratto nella regione orientale degli Stati Uniti, destinazione Asia, che transitano per non Magellano ma lo stretto di Drake, il famoso pirata, corsaro anzi. Ed è una regione stranissima, perché pensate che ci sono delle onde da 10 metri e ci sono delle tempeste terrificanti, quindi solo le navi molto potenti, molto grandi possono transitare. E però è chiaro che c'è un costo supplementare, e questo significa un mucchio di cose, perché a Panama solo 30 navi al giorno passano invece di 40.
1: Eh sì.

0: Alessandro, Milan sei proprio un polimata.
1: No, proprio no, un apolimata, alfa privativo, apolimata sono io.
2: Ciao Milan, Manera, in fatto di parole sconosciute, ieri ho imparato per reprimere dalla signora Auci, che ignorante che sono.
3: Vabbè, bene.
4: Questo è più di uso comune, sì. Questo fatto mi perplime, questo è abbastanza...
1: Essere perplessi, perplesso. Magari perplesso, sì, il verbo effettivamente è poco usato, vabbè.
5: Milan, non generalizzare dicendo che tutte le scuole hanno problemi. In Cina e in Giappone le scuole hanno zero problemi. Ripeto, zero problemi. Ripeto, zero problemi.
6: Professore Giraudo, non sappiamo manco dove sta la Lucania. Se chiedete all'italiano medio, lui la Lucania non sa dove sta. Non sa nemmeno che è la stessa cosa della Basilicata. Estraiamo.
1: Giusto, il professor Giraudo è un uomo un po' di altri tempi, quindi parla con la Lucania.
4: Interessante, ma forse il professore lo sa perché Lucania e Basilicata sono la stessa regione ma hanno nomi diversi. Forse non originariamente prima si chiamava Lucania.
1: Lucania, oh, ti aiuto io professore.
4: Ho trovato una cosa che non sa, la quale non sa rispondere il professor Giraudo forse.
7: Sì, non sono un polimata, caro amico.
1: La Basilicata è il nome ufficiale, la Lucania è il nome storico geografico antico, ecco esatto.
4: Sì, come avevo detto io.
7: Benissimo, quindi.
1: Attenzione una cosa prof, ti svelo che a volte Leonardo, siccome è un po' infingardo, mette delle notizie che sono parzialmente vere, parzialmente false, cioè sono anche composte così.
4: No.
1: Vabbè. Comunque, prego.
4: E facciamo due o tre, professor Giraudo.
1: Va bene.
4: Coraggio. Allora, a Seul il dipendente di un'azienda informatica, Park Min-jae si chiama, 34 anni, ha mandato a una riunione di lavoro un cartonato a grandezza naturale con la sua fotografia, cioè c'era la riunione e c'era lì presente il suo cartonato. I colleghi si sono accorti dell'inganno dopo 40 minuti, quando il responsabile gli ha rivolto una domanda e il cartonato è rimasto immobile. L'uomo ha spiegato che durante quelle riunioni non gli veniva praticamente mai chiesto di intervenire e voleva scoprire quanto tempo sarebbe passato prima che qualcuno notasse la sua assenza. Non è stato licenziato, ma l'azienda ha introdotto l'obbligo di partecipare alle riunioni non attraverso riproduzioni fotografiche.
7: Buona idea, penso però che 40 minuti siano troppi, quindi penso sia un falso.
1: È falsa, questa notizia.
7: Penso
4: bravo,
7: sia un falso.
4: Hai indovinato.
1: Bravo. Vedi che hai imparato, Anton.
7: Mi sono preparato.
1: Sei preparato. Beh, io penso che avrei detto che per me era vera, tutta. Questi 40 coreani.
7: I 40 minuti.
1: Sì, vabbè. Prego,
4: In Ungheria si è disputata la prima edizione del campionato nazionale di tanatoestetica. Che cos'è? È la disciplina che si occupa della preparazione del trucco dei defunti prima del funerale. A sfidarsi sono stati 24 professionisti delle pompe funebri che avevano 15 minuti per truccare un manichino cercando di ottenere l'aspetto più naturale possibile. La giuria, composta da make-up artist del mondo del cinema, ha premiato una tanoestetista di Budapest che ha realizzato il morto dall'aspetto più riposato. Il premio è una fornitura per un anno di cosmetici professionali specifici per i defunti.
7: Allora, la domanda è difficile perché non si sa se siamo a Buda o a Pest, quindi penso sia un falso.
1: Sai che secondo me questa è vera, amici.
4: È falsa, indovinata, è imbattibile.
1: È incredibile. Ma anche complimenti per la fantasia di inventare queste notizie che esatto. Sembrano verosimili quantomeno.
4: Questa sono di Marianna Stefanucci.
1: Ah, ecco perché. Facciamo un grande applauso alla autrice di Manera, che aiuta ogni tanto Manera, Marianna Stefanucci. È solo merito suo, bene. Vabbè.
4: Allora, vediamo questo. L'artista circense neozelandese Emma Phillips, specializzata nel foot juggling, la disciplina in cui si fanno volteggiare oggetti usando soltanto gambe e piedi, ha stabilito un record mondiale: far roteare con i piedi un tavolo di legno e metallo di 9 kg per 77 volte in appena 30 secondi. Riesce quindi a far girare un tavolo sopra di sé più di 2 volte al secondo, usando soltanto i piedi. L'artista però è stata bandita da alcuni ristoranti della sua città per aver provato il numero durante una cena, perché lei quando era a cena cioè, vediamo, mi alleno un attimo.
7: Buona idea.
1: Ecco, ricordati cosa ti ho detto in premessa.
7: Assolutamente. No? Allora, penso sia possibile, basta vedere i nostri amici cinesi del circo cinese che fanno volteggiare un fracco di cose.
1: Ma? È tutta vera?
7: Ma il finale penso no.
1: Vediamo.
4: Bravo, le indovina tutte, poi giusto, la parte iniziale vera.
1: Vabbè, direi che è un trionfo.
7: Grazie,
1: il professor Giraudo.
4: Va bene. Io di fronte al professor Giraudo mi sento zero, niente.
1: Andiamo a giornale.
4: Una foglia caduta in autunno a terra.
1: Giornale radio.
8: Io arrivo da qualche anno in cui ho portato sul piccolo schermo un'immagine molto pulita, quella di Doc, no? Un aspetto rassicurante, positivo, pulito, quindi la prima richiesta di Matteo è stata quella di provare a scostarsi un pochino da quell'immagine.
9: A tavola si dice la verità, si dice tu chi sei, da dove vieni e la tua nobiltà, diciamo così.
10: Nella mia storia sanremese c'è sempre un'attenzione più particolare all'aspetto viscerale. In questo caso ho pensato di raccontare diversamente.
11: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa Social Network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
12: GR 24 di mezzanotte.
13: €8 miliardi in meno alla difesa nello scostamento di bilancio. Giorgetti, usciremo dall'inflazione ma serve prudenza in manovra. Schlein sfida Conte sul programma 1 non vale 1 e il partito più forte è il PD. Trump elogia l'Europa per la decisione di rilasciare ingenti quantità di riserve di gasolio ma nega di aver minacciato di imporre un divieto all'esportazione dagli USA. Il governo Sanchez battuto sui decreti antisfratto, Spagna verso le elezioni anticipate. Calcio 1-1 dell'Italia a Parigi, di nuovo un'ottima prova per i ragazzi di Mancini. Un saluto dalla redazione di Radio 24, da Alessandro Arona al microfono e Gianmarco Ferronato in regia. Via libera in Consiglio dei Ministri allo scostamento di bilancio in applicazione delle clausole autorizzate dall'Unione Europea. Il documento prevede oltre 14 miliardi di euro nel 2027 e altrettanti nel 2028 per un totale di 29 miliardi divisi a metà fra energia e difesa. Alla difesa vanno 8 miliardi in meno di quanto previsto a luglio, 14 anziché 22. Il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
14: Rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa, abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa.
13: Nel documento programmatico di finanza pubblica approvato in Consiglio dei Ministri, il PIL di quest'anno è previsto in rialzo all'1%, il deficit PIL è previsto in discesa al 2,9% e così, ha spiegato Giorgetti, dovremmo uscire dalla procedura di infrazione e lo scostamento 27-28 non sarà contabilizzato in bilancio. Ma per la manovra serve prudenza, ha aggiunto Giorgetti a chi gli chiede se tutte le proposte dei partiti potranno essere accolte.
14: La mia risposta oggi probabilmente è diversa rispetto a quella di un mese fa e quindi credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente, quindi non tutte le cose che ovviamente sono state annunciate. Chiaramente il contesto in cui ci troviamo richiede un'attenzione maggiore.
13: Si alza ancora la tensione nel campo largo. La segretaria Dem Elly Schlein ha mostrato i muscoli nella relazione in direzione. Nella scrittura del programma dovranno esserci tutti, compresi dunque i riformisti, ha detto Schlein, e non è che uno vale uno, il PD è il partito più forte. Dura la risposta di Conte e la gente che vuole lo stop alle armi all'Ucraina. E poi Schlein si sta assumendo una grande responsabilità politica volendo Renzi sin dall'inizio in coalizione coalizione, sarà lei allora a fare da garante.
15: Attacca il governo e lancia la sua sfida al Movimento 5 Stelle, è una Schlein battagliera, quella che apre la direzione del PD. Prendete atto che avete fallito e andate a casa, prima si vota e meglio è per l'Italia, dice la segretaria, elencando 10 verità, più tasse, più debito, caro vita alle stelle, stipendi più bassi e nessuna crescita, alla premier che 10 giorni fa l'aveva incalzata chiedendo almeno un argomento vero contro il governo. 10 falsità sarà poi la controreplica a stretto giro di Meloni, ma il passaggio più lungo e applaudito è quello sui rapporti di forza nella coalizione. Il programma, dice Schlein a Conte senza mai nominarlo, si scrive con tutta l'alleanza, ma non significa che uno vale uno.
16: Perché a noi, compagni e compagni, non ci ha regalato niente nessuno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica, con il sudore.
15: E dunque, se non saranno primarie, sarà il partito più grande a guidare la coalizione. Non è egemonia ma democrazia, dice Schlein. Se saranno primarie le vinceremo, avendo cura di rappresentare tutti. Relazione approvata all'unanimità, ma l'ala riformista, minoranza del partito, non partecipa al voto. Restano ancora nodi da sciogliere, dalla politica estera alle candidature per le primarie. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
13: Ora all'estero, il copilota di Fly Dubai che ha accoltellato il comandante e fatto precipitare il volo 1073 verso il suolo era stato in precedenza escluso dal volo dalle autorità dell'Oman a causa di timori legati all'adozione di posizioni ideologiche radicali, lo riferisce il Wall Street Journal citando fonti a conoscenza del dossier. Nonostante questo divieto, il pilota, un cittadino omanita, sarebbe stato assunto da Fly Dubai, consentendogli di operare su una rotta particolarmente sensibile che collega gli Emirati Arabi a Israele. Non è stato possibile stabilire se l'Oman abbia condiviso con altri paesi o compagnie aeree le proprie preoccupazioni riguardo alla radicalizzazione del pilota, né è stato possibile chiarire la natura esatta di tale radicalizzazione. Il presidente americano Donald Trump è tornato a definire molto buono il suo rapporto con la premier Giorgia Meloni. Mi è sempre piaciuta, ha aggiunto rispondendo ai giornalisti. Trump ha elogiato l'Europa per aver accettato di rilasciare ingenti quantità dalle sue riserve di gasolio per calmierare i mercati, pur negando di aver mai preso in considerazione un blocco all'export dagli Stati Uniti.
17: Tregua tra Europa e Stati Uniti nel complesso dossier energetico, in una crisi acuitasi negli ultimi giorni sull'onda delle forti pressioni, minacce incluse da parte dell'amministrazione Trump nei confronti del vecchio continente in materia di rilascio delle scorte di diesel. Il G7 virtuale convocato dalla presidenza francese ha concordato il rilascio coordinato attraverso l'Agenzia Internazionale dell'Energia di 100 milioni di barili da avviare immediatamente e da completare nell'arco di 4 mesi, con una consistente immissione iniziale di diesel nei primi 20 giorni. Da parte di membri e partner. Di fronte a una volatilità senza precedenti sui mercati petroliferi, con prezzi in forte aumento che minacciano la stabilità economica e il benessere dei cittadini, i leader hanno concordato misure decisive e coordinate per stabilizzare le forniture, proteggere famiglie e imprese dagli shock dei prezzi e rafforzare la resilienza dei sistemi energetici. Così il comunicato finale, che segna una vittoria per le posizioni statunitensi. Trump ha più volte minacciato di bloccare l'export di diesel all'Europa in caso di mancato rilascio delle scorte lato vecchio continente, questo al fine di far scendere i prezzi dei carburanti oltreoceano, ormai un problema elettorale in vista delle imminenti elezioni di midterm. Il presidente americano non ha mancato di far presente la sua euforia sui social, mentre lato Commissione europea si tende a sottolineare che ora la minaccia di uno stop all'export di diesel americano è totalmente scongiurata. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13: La Spagna si avvia con molta probabilità ad elezioni anticipate tra fine novembre e inizio dicembre. Il governo Sanchez è stato battuto in Parlamento sui 2 decreti d'urgenza antisfratti, pensati per far fronte all'emergenza abitativa sull'onda del caso dell'87enne Mari Carmen, portata fuori di casa in barella. Decisivo il no della forza indipendentista catalana Junts, unitasi al voto contrario di Popolari e Vox. Sanchez deciderà nel weekend la convocazione di elezioni, probabile la data del 29 novembre, la prima utile in base alla legge. Siamo alla pagina sportiva con l'ottima prova degli azzurri del calcio in Nations League, 1-1 a Parigi contro la Francia, squadra numero 3 del ranking mondiale.
18: Dovevamo essere gli agnelli sacrificali alla grande festa di Zizou Zidane. Usciamo dallo Stade de France con un bel 1-1. Da applauso l'Italia che disegna Roberto Mancini a Saint-Denis. Nel primo tempo la Francia fa la partita, ma gli azzurri tengono botta e hanno con Ken soprattutto all'ottavo minuto e poi con Frattesi le due migliori occasioni da gol. Ripresa tutt'altra musica, ci pensa San Gigio Don.

0: Donnarumma a salvarci dagli attacchi ripetuti a inizio del secondo tempo di Doué, Dembélé e De Olysee, che però al 54esimo pennella una splendida punizione alle spalle del capitano azzurro. Francia in vantaggio per 1-0, ma l'Italia non si arrende. Entra Barella, lasciato fuori dall'11 titolare. Al 68esimo manca un controllo, il comasco da Cugna si avventa sul pallone Bastoni, che trova il suo secondo gol in questa Nations, batte Maignan per l'1-1. Nel finale espulso il francese Upamecano, chiudiamo in superiorità numerica, non troviamo il gol della vittoria. Sarebbe stata davvero troppa grazia, ma non immeritata, per questa bella Italia che lunedì a Bologna affronterà di nuovo la Turchia, già battuta a Bursa, e che ieri è stata sconfitta dal Belgio a Bruxelles per 3-0. Ma intanto avanti così, Italia. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
1: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata da Piera Ceci e Alessandro Arona, con Gianmarco Ferronato in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Lei ha una qualche ambizione?
1: Ma...
0: E allora vada via. Se ne vada dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità. Ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere. Un posto bello e inutile. Destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
1: E lei allora, professore, perché rimane?
0: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
2: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili, il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico, valido per l'espatrio in tutto il mondo. Collegati al sito radio24.it e scarica il podcast Generazioni Mobili, in versione extra large con testimonianze di chi ce l'ha fatta, consigli pratici e segnalazioni settimanali su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori dell'Europa. Sono Sergio Nava. Vi aspetto online con Generazioni Mobili.
3: Uno, nessuno, 100 Milan.

0: L'espresso non si tocca, però ricordo di aver bevuto un caffè buonissimo, profumatissimo, che ancora me lo ricordo dopo tanti anni, in India, nel Kerala. Era un caffè di quadri lunghi, filtrati, ma aveva un profumo che non ho più sentito. Ciao Beppe Varese.
1: Allora, siamo qui con il professor Giraudo. Ma che è?
2: Oh mamma. Cittadine e cittadini italiani, interrompiamo momentaneamente le trasmissioni radiofoniche di informazione per la reclame di una nuova linea di prodotti, perché da oggi c'è un nuovo modo di vivere la quotidianità, più ordinato e più razionale. Con i prodotti Vannacci, una linea

0: Linea tutta italiana, solida e fedele alla tradizione, ogni cosa è sempre al suo posto. E allora scopriamo insieme le proposte della settimana. Zaino Vanacci. Per chi ogni mattina esce di casa come se dovesse partire per una missione, arriva lo zaino Vanacci. Robustissimo e capiente, è progettato per affrontare la scuola, l'ufficio, una gita fuori porta o un improvviso richiamo alle armi. Con i suoi 45 litri di capacità c'è spazio per tutto quello che serve, tra cui una copia del mondo al contrario, una bussola che indica sempre a destra e un fischietto d'emergenza da utilizzare in caso di perdita dei valori occidentali. Gli spalacci regolabili garantiscono sempre un perfetto assetto di marcia, mentre il tessuto impermeabile protegge dal clima ostile provocato da immigrazione e correnti progressiste. Zaino Vanacci, disponibile solo nel colore verde militare. Zaino Vanacci, sempre pronti alla chiamata. E dopo lo zaino Vanacci veniamo al diario Vanacci. Per iniziare un nuovo anno scolastico con ordine e disciplina arriva il diario Vanacci, pensato per una... pensato per una scuola... finalmente dura e selettiva, proprio come la vita.
1: Non ce la farà.
0: Con copertina. Niente, scusate, dai. No, lasciamo stare.
1: Ma come? È finita così la pubblicità.
0: Non riesco.
1: Un ultimo prodotto Vanacci.
0: Con copertina rigidissima verde militare, il diario Vanacci ha 365 pagine, tutte bianche, perché quelle scure non devono mai superare il 30%. L'orario è già compilato con le materie del nuovo programma scolastico, vale a dire rimpianto dell'impero romano, educazione alla difesa e all'attacco preventivo, teoria e pratica della remigrazione, scienze della famiglia naturale e geografia dei confini nazionali, con particolare attenzione a come si tengono chiusi. Nel diario Vanacci troverete tutto ciò che vi serve per crescere con rigore, tranne la pagina delle giustificazioni, perché i giovani italiani non devono mai chiedere scusa. Diario Vanacci, per arrivare preparati al futuro nazionale.
1: Vabbè, che dobbiamo fare?
0: E per finire, lo facciamo l'ultimo
1: sì,
0: prodotto,
1: certo,
0: non c'è più spazio.
1: Come no, vai!
0: Il SUV Vanacci. Per chi non vuole semplicemente guidare, ma lasciare un segno del proprio passaggio, arriva il SUV Vanacci. Grande, solido, rigorosamente a benzina, il SUV Vanacci ha una cilindrata esagerata, 4 scarichi e un motore rumorosissimo. Di serie, frecce tricolori, cambio manuale a 6 marce su Roma. E una retromarcia potenziata per tornare più velocemente a quando si stava meglio. Dimenticate la mobilità sostenibile. Il SUV Vanacci è dotato dell'innovativo sistema No Green Deal. Ogni volta che rileva una colonnina per la ricarica elettrica, sterza automaticamente a destra e la abbatte. Il navigatore integrato vi porta sempre dalla parte giusta e se provate a impostare Bruxelles come destinazione, ricalcola immediatamente il percorso. SUV Vanacci, solo per chi sa dove vuole andare.
1: Come fate a non ridere, gli ascoltatori? Un ascoltatore dice: difendo la satira. Ma su questo siete faziosi e dovresti essere... Ma la satira non è mai faziosa, la satira deve essere corrosiva, irriverente. Mamma mia, dobbiamo ridere? Chiede un'altra... Io ridevo, professor Giraudo apprezzava, però lui è sempre un uomo composto, equilibrato, di un altro secolo, eccetera. Allora... quanto mi piace la réclame.

0: Però ecco, la reclama, io direi la reclama o la reclame. Ecco, proprio se vogliamo.
1: Sì, forse è la reclama, sì.
0: La no. reclama, la reclama.
1: Molto chissà bene. Come si diceva nel fascismo, durante il fascismo, pubblicità,
0: pubblicità
1: reclama.
0: Forse pubblicità, ma da me.
1: No, secondo me no.
0: No, vabbè. Ma. Allora, professor Giraudo, noi ti dobbiamo salutare, ma ti ringraziamo molto con i tuoi straordinari libri. Poi ci sarà quello sull'Artico e con le tue lezioni. Il polimata, il nostro ormai sarà il nostro polimata.
2: No.
0: Va bene.
2: Troppa grazie, Sant'Antonio.
3: Dobbiamo chiudere.
0: Vai, giornale radio, a lunedì.

0: col mio allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Francia, caos e proteste, le scuole in fiamme, Brasile, le lezioni della verità. Benvenuti a una nuova puntata.
3: Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
5: Le mouvement des lycéens est appelé à se poursuivre. Poursuite sur fond de fermeture d'établissements touchés par des violences.
6: La violence, c'est pas que les lycéens qui brûlent des poubelles. La violence, c'est surtout la casse des services publics, la répression. C'est ça, la violence.
7: New poll puts President Lula da Silva neck and neck with right-wing challenger Flavio Bolsonaro, the son of the former president Jair Bolsonaro.
8: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
4: Questo è Nessun Luogo Lontano, io sono Giampaolo Musumeci, con me c'è tutta la squadra. Antonio Talia, Valentina Ternullo, Giulia Canizzaro, Piero Dal Poz, in console Valeria Bernardi. Il racconto video affidato a Milena Grigolo, alla regia di Giada Lemma. Per voi invece, come sempre, 349-238-6666, domande, commenti, sms, whatsapp, i social, la pagina Facebook, i nostri account X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. C'è il nostro canale Instagram e per l'appunto c'è il canale 63 del Digitale Terrestre. Secondi in questo esatto istante qui a Milano, lo stesso orario a Parigi dove continuano le proteste degli studenti.
9: Les aristocrates, on les pendra!

La Francia ancora a ferro e fuoco, arresti, ferite, violenze, non si placa la protesta degli studenti nel mirino, ci sono una serie di divari sociali che la scuola non solo non riesce a sanare, ma anzi sembra essere quasi un catalizzatore plastico di queste differenze sociali ed economiche. I liceali che protestano, abbiamo titolato a ferro e fuoco, non in senso figurato naturalmente, vi sono stati tantissimi roghi. Imponente e massicce le risposte delle forze dell'ordine, violenze da ambo le parti, cercheremo di capire quanto sta incrementandosi la polemica politica, le responsabilità politiche che vengono addossate all'una all'altra parte. Mélenchon e Le Mirino, ve lo anticipo. E cercheremo dal campo e con l'analisi.

di capire quest'ennesimo capitolo della vita sociale e politica francese che ci ha abituato a una piazza particolarmente veemente e particolarmente assertiva nelle proprie istanze e nelle proprie richieste. Poi andremo in Brasile alla vigilia delle elezioni presidenziali, un'elezione importantissima che vede Inácio Lula da Silva, oramai a fine carriera politica anche per un dato anagrafico, e giacché Jair Bolsonaro è fuori dai giochi, c'è il figlio di Bolsonaro che raccoglie quell'eredità politica. Una campagna elettorale che è stata incentrata da Lula da Silva soprattutto, ancora una volta, sulle disparità economiche e sociali di un paese gigantesco, il Brasile, che non ha le stesse opportunità per tutti. Dall'altra parte Bolsonaro, dicevo, raccoglie un po' il testimone del padre, parla soprattutto di sicurezza. Si vota domenica, sarà un voto importantissimo, ragionevolmente si andrà al ballottaggio, quindi torneremo a parlarne. Vi anticipo che Lula da Silva ha in qualche modo chiarito uno dei manifesti politici del suo programma. Lo ha fatto all'ONU qualche giorno fa, quando ha tuonato dicendo testualmente: il Brasile non è il cortile di casa di nessuno. Poi non possiamo non andare in Medio Oriente con l'inviato di Radio 24, Valentino Furlanetto, ancora una volta a tastare la temperatura della politica israeliana, ma anche palestinese, perché ci sono ancora novità sul caso Fly Dubai, naturalmente. Ma notizia di pochissimo, abbiamo ribaltato in qualche modo la scaletta. Perché? Perché in Spagna si potrebbe andare alle elezioni anticipate, lo ha fatto sapere il primo ministro Pedro Sánchez, che sta valutando di convocare le elezioni per il 29 novembre. La decisione definitiva è attesa nelle prossime ore. Cosa è accaduto? Il governo ha fallito nell'approvare in Parlamento due decreti sulla casa che dovevano andare incontro anche qui alle proteste nazionali che erano partite nei giorni scorsi da Madrid. Immense proteste anche quelle, che hanno coinvolto tantissime città spagnole, non hanno avuto gli esiti violenti che stiamo vedendo in Francia. Il voto è fallito perché, vi starete chiedendo? Beh, perché il partito indipendentista catalano Junts ha fatto mancare i suoi voti. Allora, scaldate pure i polpastrelli, 349-238-6666, leggo domande e commenti, noi passiamo ai dossier. Il primo dei quali ci porta in Etiopia, dove nel giro di 48 ore la situazione della guerra che vi stiamo raccontando da alcuni giorni, ma dedicheremo ampi approfondimenti, che vede, lo ricordo ancora una volta, l'esercito federale, il governo di Abiy Ahmed, combattere contro ben 7 gruppi ribelli, tra cui quello storico responsabile della guerra civile del 2022, TPLF. Dal Tigray arrivano, dal Tigray provano a muovere guerra sulla capitale, stavolta non lo fanno avanzando con mezzi e truppe, ma lo fanno lanciando droni pericolosissimi proprio sulla capitale, che nelle ore scorse è stata scossa da una serie di esplosioni. E guardate bene, questa è una notizia incredibilmente drammatica per tutti gli equilibri del Corno d'Africa, e ci torneremo naturalmente nei prossimi giorni. Registriamo anche che cosa? Che dal punto di vista diplomatico, e questo è un altro segnale di quanto la tensione sia crescente, Addis Abeba ha tagliato ogni relazione diplomatica con Asmara, con l'Eritrea, e ha ordinato a tutta la rappresentanza diplomatica di lasciare il paese entro 48 ore. L'Eritrea nella scorsa guerra civile era alleata di Addis Abeba, degli etiopi contro i guerriglieri del Tigray, adesso è schierata apertamente con i tigrini del TPLF. Infine, una menzione va fatta per una surreale, drammatica, tragica vicenda. In Tennessee è fallita l'esecuzione di una donna statunitense di 50 anni, Krista Pike, per mezzo di iniezione letale. Era stata condannata a morte per un omicidio commesso nel 95. La sua sarebbe stata la prima esecuzione di una donna in Tennessee e la prima da più di 200 anni. Il punto è che c'è stato un errore nell'iniettare le dosi di questo farmaco letale o nella composizione del farmaco stesso, per cui la donna era viva, è tuttora viva, e pensate, questo incredibile, tragico paradosso, è in ospedale, o meglio, è nell'ospedale del carcere, è ricoverata, le stanno somministrando farmaci salvavita. Questi strani paradossi, appunto, tragici che ci consegna la cronaca americana. Nel frattempo, però, chiaramente la politica ne ha una conseguenza. Il governatore del Tennessee, Bill Lee, repubblicano, ha sospeso a tempo indefinito la condanna della Pike e anche un'altra esecuzione che era stata programmata a breve. Questo sta riaccendendo il dibattito sulla pena di morte, che, come sapete, negli Stati Uniti è vigente in alcuni stati, in altri c'è ancora la moratoria. Il Tennessee è uno di questi, invece, che continua ad applicarla. Chiudiamo i nostri dossier perché la Francia ci chiama e lo fa con queste voci.

0: significative di questa gigantesca massa di liceali, soprattutto, ma anche istituti professionali e tecnici parigini, francesi, pardon, che stanno scendendo in piazza. Lamentano che cosa? Che una serie di istanze, di proteste, di richieste al governo, ben una settimana, non sono state accolte. Lamentano la risposta eccessiva e brutale, a loro dire, della polizia. In effetti gli scontri sono stati particolarmente violenti, ma in mezzo ai liceali, in mezzo agli studenti, abbiamo visto anche episodi di violenza pura che sembra essere assolutamente gratuita e poco avere a che fare con una protesta legittima dal punto di vista della richiesta. Si chiede una scuola più accessibile, più paritaria, infrastrutture degne di questo nome. Cosa sta accadendo? Sta seguendo le manifestazioni Danilo Ciaccarelli in diretta da Parigi. Danilo, ciao, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, prima ironizzavamo perché ho colto l'orecchio quando Valentina Tenuto ti ha sentito e hai detto testualmente: non sto seguendo le manifestazioni inseguono me, che fa sorridere, ma ci dà anche, insomma, la drammaticità del lavoro del cronista in queste ore. Aiutaci a dare un quadro un po' più dettagliato della situazione.
1: Sì, siamo in una nuova giornata di proteste, la seconda dopo quella di ieri, anche se in realtà la mobilitazione degli studenti è cominciata più di una settimana fa. Proteste in tutta la Francia, il Ministero dell'Istruzione ha annunciato 564 scuole su tutto il territorio interessate appunto da perturbazioni, come le chiama appunto il Ministero. Ci sono giovani che sono scesi in strada in molte città e io questa mattina mi trovavo a Place de la Nation, a est di Parigi, dove c'è stato un raduno spontaneo con centinaia di studenti liceali, ma anche qualche universitario, molte cariche, lacrimogeni da parte della polizia, spazzatura in fiamme, insomma uno scenario che in questi ultimi giorni abbiamo già visto più e più volte, che temo continueremo a vedere anche per i prossimi giorni, almeno questa è la mia impressione, l'impressione che ho avuto parlando con molti giovani. Ecco, le violenze ci sono da entrambe le parti. Ricordo che poco fa, questa mattina a Belfort, un poliziotto è stato aggredito ed ha perso i sensi, una scena ripresa e girata come sempre in questi casi sui social, che ha fatto molta impressione. Però devo dire, parlando con molti giovani, non c'era questa voglia di violenza e molti hanno anche condannato questo tipo di episodi. E sempre in piazza poi ho visto anche molti black bloc, persone vestite di nero, come si vede molto sempre più spesso in questi casi, e molti, anche soprattutto gli studenti, denunciano queste infiltrazioni esterne di queste persone che non fanno parte nemmeno del movimento studentesco e che spesso diventano protagonisti di scontri con le forze dell'ordine.
0: La voce, il resoconto, la cronaca di Danilo Ciaccarelli, giornalista, collega, voce di Radio 24 dalla capitale francese. Qualcuno scrive: pochi giorni fa in Francia 80.000 ragazzi pacifici a seguito del Papa, bella gente, che differenza di cultura, di educazione. Non la metterei sulla questione del classismo, diciamo, culturale, gentile ascoltatore, o nemmeno della fede. Qui il punto è il rispetto in un alveo costituzionale del diritto, dell'etica, di portare istanze in piazza anche con veemenza e farsi ascoltare. Il punto è che qui, come ci raccontava Danilo Ciaccarelli, evidentemente ci sono infiltrazioni e ci sono anche, Danilo, vada l'altra domanda, prima di lasciarti farti rincorrere da queste manifestazioni, c'è un tentativo di addossare la colpa soprattutto a Mélenchon, alla France Insoumise. Mélenchon è in piena campagna elettorale, se la vedrà ragionevolmente con Marine Le Pen. Già la politica sta utilizzando, o si sta facendo utilizzare, da queste manifestazioni, Danilo?
1: Sì, il dibattito si è fatto immediatamente politico, perché la France Insoumise ha subito sostenuto questo movimento di protesta, ha sostenuto i giovani, e molti rappresentanti del partito sono scesi in strada con gli studenti, tra cui anche il sindaco di Saint-Denis, una città della Baglia a nord di Parigi, che ha provocato una forte polemica affermando che la violenza in certi casi è legittima, anche se sarebbe meglio evitarla. Vi lascio immaginare, in una Francia che è già da tempo in campagna elettorale, cosa possono aver provocato queste parole. Ecco, interessante però notare come quasi tutti i partiti, dai macroniani alla destra, all'estrema destra, ai centristi, hanno attaccato la France Insoumise di Mélenchon, che oggi sembra essere diventata quel partito infrequentabile che una volta era l'Assemblement National, il Front National di Jean-Marie Le Pen. Ricordo anche le tante accuse di antisemitismo

0: antisemitismo, ovviamente sempre respinte da Mélenchon, sì, che però sono state rivolte. Ricordo che i sondaggi danno, almeno al primo turno, Marine Le Pen vincente con più del 30%, mentre al secondo turno se la giocheranno, almeno al momento, stando alle indagini di opinione, Mélenchon o anche l'ex premier Édouard Philippe. Quindi non si può escludere un ballottaggio alle prossime presidenziali Le Pen-Mélenchon. In quel caso, sempre stando ai sondaggi, la vittoria della leader dell'estrema destra sembra essere più che scontata.
1: Dal fuoco e fiamme delle scuole, delle piazze francesi, al fuoco e fiamme della politica francese, ce l'ha ben raccontata Danilo Ceccarelli in diretta. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima Danilo.
0: Grazie a voi.
1: Secondo il Ministero dell'Interno francese sono state arrestate circa 3.000 persone tra i 15 e i 18 anni. Quest'oggi ha fatto anche abbastanza scalpore l'appello del Ministro dell'Educazione, Darmanin dell'Interno, forse è stato quello dell'Interno, a dire ai genitori: tenete a casa i vostri ragazzi perché le strade francesi non sono sicure. 300 tra agenti di polizia, pompieri, docenti e studenti sono rimasti feriti. Vi dicevo, le proteste, le classi sono troppo affollate, le strutture sono fatiscenti, ci sono pochi insegnanti, si fanno troppe ore a scuola e non c'è adeguato bilanciamento tra la vita personale e il percorso scolastico. Più in generale dobbiamo anche però registrare che la Francia spende più della media dell'OCSE nell'educazione, 5,4% del PIL, quando la media invece è 4,9%. Il punto è come spendi quei soldi, c'è un divario tra alcune scuole, alcuni istituti d'élite e altri istituti dove gli standard qualitativi e quantitativi non sono paragonabili. C'è quindi un piano economico, se volete, sociale, educativo, ma anche un piano politico che proviamo a approfondire col professor Michele Marchi, storia contemporanea, Università di Bologna, firma anche del Messaggero, la rivista Il Mulino. Peraltro oggi sul Quotidiano Nazionale ha rilasciato un'interessante intervista proprio su questo tema. Professore, buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno, salve.
1: Allora, partiamo da un dato storico, la utilizziamo, diciamo, per la veste precipua che porta. Storicamente le piazze francesi sono catalizzatori ed espressione, anche molto forte a volte, di disagi, di stanze. Penso alle banlieue, penso ai gilet gialli. Fra l'altro le banlieue, Danilo Ceccarelli citava il sindaco, questa uscita non troppo felice, Saint-Denis del 2006 ha fatto vedere che cos'è stata la mancata inclusione, la mancata integrazione. Dicevo, i gilet gialli, gli scioperi, eccetera. Oggi c'è qualcosa di diverso o siamo in un continuum, chiamiamolo, di antagonismo della società civile rispetto al governo quando non risponde alle istanze?
2: Sì, direi che il quadro, insomma, che ha delineato è corretto. È un contesto che, diciamo, in aggiunta alla debolezza dei corpi intermedi, che è tipica del contesto francese, partiti politici deboli, sindacati deboli, quindi proprio poco livello intermedio tra la piazza e l'attacco al potere, potremmo così dire. A questo si aggiunge poi una crisi politica che oramai si trascina dal 2024, una crisi economica, abbiamo i dati delle ultime settimane, un debito pubblico oramai vicino al 120%, insomma tutto ciò che sappiamo, e una vera e propria crisi delle istituzioni, perché il governo, sappiamo, è un governo minoritario. C'è una sfiducia impressionante nei confronti della politica. Questo è, diciamo così, la situazione contingente che si inserisce, appunto, come diceva, in un trend storico che ha fatto parlare. Cito solo questo famoso volume, sì, di Michel Vinocq, della febbre esagonale, che dalla Comune di Parigi ad oggi ha queste pulsioni.
1: La voce, l'analisi, una prima pennellata del professor Michele Marchi, storia contemporanea, Università di Bologna. Allora, un ascoltatore mi bacchetta: quando smetterete di dire educazione invece di istruzione? Ha ragione, abbia pazienza, è un anglicismo. Prendiamo education anche in francese, e quindi chiediamo venia, naturalmente. Poi se arrivano anche messaggi che entrano nel contenuto, volentierissimo, ma fate bene a bacchettarmi quando sbaglio, assolutamente. Professore, sul punto delle disparità del sistema scolastico francese, del sistema dell'istruzione francese, Piero Dal Pozza ha tirato fuori un po' di dati interessanti, risalgono a qualche anno fa. Ma allora, tra gli studenti del 18-24 anni, Del 20% più povero della popolazione, il 35% di loro accede all'università e il 90% nel 20% più ricco. Traduco malamente: se sei ricco, studi bene e accedi all'università, se sei povero no.
2: Sì, in larga parte sì, se sei ricco hai anche poi accesso alle grand école, quindi hai la possibilità, diciamo così, di fare una delle grand école, penso all'école normale d'administration, all'école normale supérieure, e quindi diciamo così gli spazi dell'alta dirigenza di Stato ti sono aperti, altrimenti hai delle difficoltà. È chiaro che infatti questa, diciamo così, ondata di proteste, soprattutto nei primi giorni, era un'ondata di proteste basata su questioni molto concrete e molto materiali. I primi licei a Créteil, a Saint-Denis, le manifestazioni arrivano perché nelle classi ci sono i topi, perché manca la carta igienica, perché manca il sapone, mancano professori di sostegno. E negli ultimi giorni però la protesta si è notevolmente politicizzata, e ultimo elemento che vi do, è partita dai licei delle periferie, non solo della periferia di Parigi ma anche di altri grandi centri francesi, e poi sono arrivati i licei dei centri urbani. Solitamente succede il contrario, cioè la politicizzazione è più nei licei dei centri urbani che in quelli di periferia, quindi anche questo è un elemento da tenere presente.
3: Nessun luogo è lontano.
1: Le proteste in Francia, il braccio di ferro con le forze dell'ordine, feriti, disordini, roghi, incendi, la piazza e il governo. Un governo che, o per meglio dire una presidenza, che poi si sottoporrà allo scrutinio elettorale di qui a un anno. Dall'altra parte in Spagna, proteste pacifiche, massicce, il problema del caro case, il problema dell'accesso agli immobili, il voto, il decreto governativo non passa, il partito dei catalani si mette di traverso, Sanchez chiama alle elezioni. Abbiamo in tutti i due casi una piazza e un esecutivo, una presidenza, una piazza e un governo. Professor Marchi, si tengono insieme questi due dossier o semplicemente, come dire, un vezzo lessicale mio metterli assieme?
2: No, allora si tengono insieme se analizziamo, mi sembra di poter dire, la grande, diciamo, crisi delle culture politiche tradizionali. Cioè il punto è questo, due questioni molto differenti, anche due contesti come sono quello francese, anche due funzionamenti istituzionali differenti come sono quello francese e spagnolo, però hanno sicuramente in comune l'erosione e fino alla scomparsa delle architravi, diciamo così, delle culture politiche che erano tipiche, cioè intendo nel caso francese gollisti e socialisti, nel caso spagnolo socialisti e popolari. Cioè, noi, le do solo un dato: in Spagna tra il 2015 ed oggi si è votato 6 volte. La legislatura spagnola dovrebbe durare 4 anni, quindi in 11 anni noi abbiamo avuto 6, dico 6 perché penso che si andrà probabilmente a votare nuovamente ad elezioni anticipate. Solo per dare un altro dato, nel 2019 si è votato 2 volte, ad aprile e a dicembre, perché non si giungeva a maggioranze. Addirittura le ultime elezioni nel 23 erano state vinte da un punto di vista elettorale dal Partito Popolare, ma che non è riuscito a creare un governo, e poi è nato un governo socialista. Il tutto in un contesto, poi quello spagnolo, dove ci sono 9 o 10 grandi procedimenti giudiziari aperti sulla classe dirigente socialista. E questo naturalmente contribuisce a creare quel clima di antipolitica, di sfiducia, che conduce a questa situazione.
1: Grazie mille al professor Marchi per essere stato con noi, Storia Contemporanea, Università di Bologna. Una buona giornata, un buon lavoro e alla prossima, professore. Grazie.
2: Grazie, a presto.
1: Allora, cinture ben allacciate, si riparte, si decolla. Il nostro aereo immaginario, l'abbiamo chiamato Air Force One, ci permette, con un po' di ironia evidentemente, chissà quanto gradita. Comunque ci permette di volare da un capo all'altro del mondo per provare a analizzare quello che sta accadendo. Piccole e grandi dinamiche in questo caso, perché atterriamo a Brasilia, lì si vota domenica 4 ottobre, il ballottaggio il 25, un voto fondamentale quello in Brasile, perché c'è il dossier degli interni, il dossier interno nel senso di economia, di vario sociale, ecologia, il nodo Amazzonia, c'è la sfida politica pura, se volete, Ignacio Lula da Silva, il figlio di Bolsonaro, i rapporti con gli Stati Uniti. Ricordavo all'inizio quella frase che ha fatto risuonare alle Nazioni Unite, il presidente Lula ha detto: noi non siamo il cortile di casa di nessuno. Vi anticipo brevemente, Lula da Silva ha puntato la sua campagna elettorale soprattutto sull'economia, sul divario sociale, eccetera. Bolsonaro Junior raccoglie l'eredità del padre e parla soprattutto di sicurezza. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano, il professor Juan Masullo, insegna a Scienze Politiche, Università Statale di Milano, ma anche all'Università di Leiden. Professore, buongiorno, ben trovato.
4: Buongiorno, un piacere.
1: Allora, ci aiuti a capire innanzitutto la straordinarietà, così la stiamo vedendo almeno noi da nessun luogo lontano, di questa tornata elettorale. Un primo motivo sono le relazioni con Washington, che in questo momento in cui la dottrina Don Roe di Donald Trump rimette gli occhi su tutta l'America Latina sono naturalmente fondamentali. E poi c'è questa strana sfida tra il vecchio, tra virgolette evidentemente, anagraficamente non è giovanissimo, ma vecchio nel senso che la carriera politica ormai è veramente lunga, Lula da Silva col nuovo Bolsonaro, ma che raccoglie le eredità del vecchio Bolsonaro, professore.
4: Sì, certo, sono tante cose in gioco in queste elezioni. Come lei diceva, c'è una sfida tra una politica tradizionale di sinistra, che è rappresentata da Lula e il Partito dei Lavoratori, e poi questo outsider che, vabbè, è stato già nel potere una volta, che è il clan Bolsonaro. Sono due opzioni politiche totalmente diverse a livello domestico, tanto come a livello internazionale. A livello domestico, Bolsonaro pone l'enfasi sul problema della sicurezza principalmente, sì. Invece Lula parla molto più dei problemi sociali, eccetera, ma anche della sovranità nazionale. Mm. E lì si collega con l'altra parte della domanda, che è gli Stati Uniti, sì, e la geopolitica. Diciamo, gli aliati di Bolsonaro, lo ha detto apertamente, saranno Netanyahu in Israele, Bukele in El Salvador, Trump in Stati Uniti, Milei in Argentina, diciamo una nuova destra, no?
1: Sì.
4: Invece la posizione di Lula da Silva è molto più tradizionale, ha fatto un discorso molto chiaro nelle Nazioni Unite, ma anche in Brasile, che è il momento di avere sovranità nazionale e di impedire questa sfida che Stati Uniti sta facendo in tutta la regione, cercando di cambiare i risultati delle elezioni, eccetera, eccetera.
1: La voce e l'analisi del professor Juan Masullo, Scienze Politiche, Università Statale di Milano, ma anche Università di Leiden, per provare a analizzare la vigilia elettorale di un avvenimento importantissimo, rispetto al quale però, professori brasiliani, almeno leggendo un po' di cronaca e di resoconti, sembrano essere un po' stanchi. Sono forse un po' stanchi di questa continua campagna elettorale e su una inefficacia del governo, di qualsiasi colore sia, su alcune cose. Cito qualcosa che tutti noi conosciamo, dal problema delle favelas attorno ai grandi agglomerati urbani, al problema dell'Amazzonia, della disparità sociale ed economica. Il Brasile è un paese gigantesco, è difficile evidentemente fare miracoli, no, in un mandato presidenziale. E allora c'è un po' di stanchezza. Aggiungo però che i sondaggi li danno testa a testa, come già fu col padre del Bolsonaro. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Cioè, cosa succede quando mettiamo insieme un elettorato stanco e un testa a testa tra i contendenti?
4: Allora, l'elettorato è chiaramente stanco per magari ragioni giuste. Lula da Silva è la settima volta che prova a essere presidente nel paese, sì, e sarebbe la sua quarta volta come presidente. E Bolsonaro, arriva il figlio di Bolsonaro, che non era un politico conosciuto nel paese, ma è semplicemente il figlio di Jair, che non è una persona che emoziona, non ha il carisma che aveva e il suo padre, e poi entra a essere candidato semplicemente perché il suo padre è in prigione domiciliare.
1: Sì.
4: Quindi sono due persone, due opzioni che non emozionano al Brasile. Confronti anche a Lula Bolsonaro quattro anni fa, parlando con i brasiliani non sono interessati, non sembra quella emozione politica, è sì, normale, perché sono due opzioni già conosciute e non portano molto di nuovo, diciamo. E poi dobbiamo aggiungere Lula, anche se è un politico molto amato nella sinistra, non solo brasiliana ma latinoamericana, ha 80 anni, tra pochi avrà 81 certo. anni, quindi diciamo che si sente un po' più dello stesso, no? E il Brasile vuole un cambiamento, si vede nella regione. Colombia, per esempio, ha portato totalmente un outsider, un'opzione nuova, eccetera. E questa opzione non ce l'hanno i brasiliani.
1: Sì.
4: Quindi penso che questa stanchezza porta anche a meno emozione in
1: chiaro.
4: Generale.
1: Grazie mille, professor Juan Masulo, Università Statale di Milano, Università di Leiden. Buona giornata, buon lavoro. Alla prossima, professore.
4: Grazie a lei, alla prossima.

0: Allora, stiamo per atterrare al Ben Gurion di Tel Aviv virtualmente. Intanto butto un occhio ai vostri messaggi: 349-238-6666. Qualcuno ricorda un articolo e un caso di cronaca molto italiano di qualche anno fa che aveva a che fare con Anguillara Veneta e la cittadinanza onoraria a Jair Bolsonaro. Qualcuno, non so perché, dice vai di heavy metal finlandese, ma non sbarchiamo in Finlandia al momento. E qualcun altro, Sandro da Milano, chiede Lumi cosa intendeva dire Lula con il non essere il giardino di casa di nessuno, il cortile di casa per meglio dire. È quell'espressione coniata da Monroe oramai decenni fa, riconiata, ribattezzata dottrina Don Roe da Donald Trump, che ha rimesso gli occhi sull'America Latina in senso piuttosto generico. Cosa vuol dire? Sostanzialmente che gli Stati Uniti si preoccupano soprattutto dei paesi di quell'area e tutto ciò che avviene nella politica interna di quei paesi in qualche modo riguarda anche la politica americana. Ingerenza la chiamerebbe qualcuno, politica egemonica di influenza la chiamerebbe qualcun altro. Lula non ci sta e dice: noi non siamo il cortile di casa di nessuno, non intendo essere in qualche modo uno strumento o essere sotto l'ombra della politica americana. Detto ciò, torniamo alle ultimissime, che sono interessanti dal punto di vista politico, perché vi dicevo, l'atmosfera elettorale israeliana si sta scaldando e parecchio. Siamo alla vigilia della commemorazione del 7 ottobre e si muovono un po' di dettagli che dettagli non sono. Vi do conto del fatto che l'ambasciatore israeliano negli Emirati Arabi Uniti, Yossi Shelley, ha detto che il drammatico attacco a bordo del Fly Dubai Flight, del volo Fly Dubai, non ha indebolito la strategica relazione tra Israele e gli Emirati. Anzi, l'autentica e calda risposta, dice testualmente, degli emiratini e collaborativa non ha fatto altro che rinsaldarla. Segno che, e ci torneremo nelle prossime puntate, questo, continuo a chiamarlo con un anglicismo, incidente, perché quando poi verrà acclarata la pista dell'attacco terroristico, lo chiameremo così, per il momento non sappiamo ancora le motivazioni, sta in qualche modo minacciando di sparigliare le carte delle relazioni tra Israele e i paesi del Golfo. Leggi piani di Abramo, ma ci torniamo. L'altra notizia è che la Corte Suprema israeliana ha ribaltato la decisione della Commissione elettorale e quindi i partiti arabi palestinesi possono, i partiti arabi israeliani possono competere per questa tornata elettorale. Che aria tira, quanto è cambiata la temperatura da ieri? Valentina Furlanetto, inviata di Radio 24. Ciao Valentina, buongiorno, ben trovata.
1: Ciao Giampaolo, buon pomeriggio a tutti i tuoi ascoltatori.
0: Allora, proviamo a fare il confronto col termometro messo nella società israeliana e non soltanto ieri e oggi. Tutte queste notizie che si susseguono, mi rendo conto, a una velocità vorticosa ed è tanto più difficile da seguirlo quanto più sei sul campo, Valentina, mi rendo conto. Hai notato un qualcosa, hai notato una differenza, titoli diversi dei giornali israeliani, un'area diversa che tira Gerusalemme, aiutaci a capire.
1: Allora, come tu dicevi, la questione del volo Fly Dubai tiene banco anche oggi. Cosa rivela l'atterraggio del volo sui limiti anche delle relazioni tra Israele e Arabia Saudita? Tu prima citavi gli accordi di Abramo. Beh, bisogna tener conto, e oggi lo sottolineavano alcuni giornali, che Riyadh ha permesso l'atterraggio a Tabuk, ma ha rifiutato l'atterraggio dell'aereo militare, mettendo in luce, in un certo senso, dove finiscono i rapporti pratici in ambito aeronautico e dove invece resistono delle fragilità geopolitiche che appunto permangono. Sulla dinamica si sa molto di più, però è molto incerta ancora l'origine. Netanyahu si era lanciato ieri, l'avevamo visto, in questa interpretazione dell'islamismo estremista. Hanno frenato alcuni funzionari che hanno parlato con Inet, bisognerà un po' capire in che maniera, come dicevi tu, tutto questo influenzerà le elezioni anche. Oggi ho parlato con padre Faltas, che è il direttore delle scuole della Terra Santa, è una figura autorevole qui a Gerusalemme, e lui mi ha detto: ma per fortuna non è accaduto nulla, non c'è stata quella tragedia che poteva essere se l'aereo fosse stato davvero dirottato, perché altrimenti, oltre alla morte di queste persone, avremo a che fare oggi con un grave dramma che cancella completamente tutto quello che è avvenuto negli ultimi mesi. Quindi anche a livello elettorale, diciamo, ci potrebbe essere stato, ci sarebbe potuto essere un reset che va spesso anche invocando quasi il premier Netanyahu, nel senso che spesso in questi giorni continua a dire potrebbe accadere qualcosa di terribile, siamo attenti.

0: a tutto questo. Insomma, c'è un po' un'area di tensione, indubbiamente, ma c'è anche un tentativo di alzare la tensione. Forse il presidente Herzog israeliano è quello che cerca di gettare più acqua sul fuoco, non certo il premier Netanyahu. Come tu dicevi, la Corte Suprema ha ribaltato la decisione della Commissione elettorale di squalificare i partiti arabi, e
1: Sì.
0: questo è una novità abbastanza importante. Tutto questo alla vigilia anche dell'anniversario del 7 di ottobre, il terzo anniversario, lo ricordiamo, ci saranno molti eventi commemorativi nei prossimi giorni e ovviamente anche nel giorno del 7 ottobre. Io oggi sono stata nella città vecchia, nella parte araba e nella parte ebraica, e devo dirti che mi ha colpito, fra le varie cose che vi posso raccontare, il fatto che fuori dalla sinagoga Urva, nella piazza proprio della sinagoga, c'è un grande striscione che è presente da mesi, e mi sono chiesta: sarà ancora lì? È ancora lì? E c'è scritto Make Gaza Jewish Again. Ho cercato di parlare con delle persone che erano nella piazza chiedendo cosa ne pensassero di questo striscione, e devo dire che tutti hanno detto: Gaza è Israele. È sempre stata Israele, e questo è il destino di Gaza. Ovviamente anche questo, voci raccolte in quella piazza dove si stava festeggiando, perché anche oggi ci sono festeggiamenti per la festa del Sukkot, però ovviamente non ha un valore di sondaggio, però la temperatura in quella piazza era di questo tipo.
1: Una parte della società israeliana e della politica israeliana non nasconde affatto l'idea di ritornare alla striscia di Gaza. Lo ricordiamo, sono oltre 20 anni che le colonie furono abbandonate, furono dismesse proprio dalla striscia stessa. Un po' i corsi e ricorsi della tormentata storia israelo-palestinese. Staremo a vedere. Intanto, grazie mille, come sempre, Valentina Furlanetto. Buona giornata, buon lavoro, in bocca al lupo. Alla prossima, ciao Valentina.
0: Alla prossima, ciao.

0: Allora, un occhio alle agenzie per chiudere questa settimana particolarmente intensa, per usare un eufemismo, di notizie e di spunti di riflessione. Le ultimissime ci portano di nuovo in Francia, perché Marsiglia in particolare. Marsiglia è una delle città che sta vivendo i momenti di tensione più alta. Una donna è stata ferita con un getto di fiamma, una sorta di lanciafiamme improvvisato. La donna protestava contro gli atti di vandalismo di alcuni facinorosi, apparentemente più black bloc per intenderci, più vandali che studenti che stavano protestando. Invece, sulla questione che abbiamo appena affrontato con Valentina Furlanetto, questa è grossa, nel senso che potrebbe dare una svolta alle indagini. Secondo fonte informata sull'indagine, le autorità israeliane dovrebbero interrogare il copilota che avrebbe tentato di far precipitare o dirottare il volo di linea commerciale da Dubai a Tel Aviv. A riferirlo, la TV pubblica israeliana Khan e Times of Israel, che citano a loro volta Reuters. Reuters però non ha specificato quale agenzia o autorità israeliana parteciperà all'interrogatorio. Il punto qual era? Che, come ricordava Valentina Furlanetto, che mentre anche l'ambasciatore Shelley, l'ambasciatrice Shelley israeliana ad Abu Dhabi, quindi Emirati Arabi, getta acqua sul fuoco e dice: guardate quello che è successo. Non rompe l'amicizia con gli Emirati, non va a indebolire i piani di Abramo, la dico male, anzi li rafforza. Il problema vero era Riyadh, il problema vero è che Arabia Saudita non è entrata nei piani di Abramo, non ha la stessa collaborazione evidentemente, quindi la preoccupazione israeliana era: voglio parlare anch'io con quel pilota, oltre che indagini internazionali. Ci torneremo naturalmente, vi ricordo, siamo in chiusura, soltanto quello che ci piace, le opinioni ben informate. Poi a me piace la sigla anche di venerdì.
1: Musumeci, in questo venerdì, una preghiera, liberaci dal meta. Ecco comunque, un'ottima punizione.
2: What a night. God is a DJ.
1: Ciao a quasi tutti.
0: Vabbè, insomma, tra lirica e blasfemia, quasi, per sussurrata e ironica. Grazie mille a voi tutti per l'ascolto, grazie mille a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, anche a Valeria Bernardi. Buon weekend, ci sentiamo lunedì, un saluto.
3: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.
4: GR24 di mezzanotte.
5: €8 miliardi in meno alla difesa nello scostamento di bilancio. Giorgetti: usciremo dall'inflazione, ma serve prudenza in manovra. Schlein sfida Conte sul programma 1 non vale 1 e il partito più forte è il PD. Trump elogia l'Europa per la decisione di rilasciare ingenti quantità di riserve di gasolio, ma nega di aver minacciato di imporre un divieto all'esportazione dagli USA. Il governo Sanchez battuto sui decreti antisfratto, Spagna verso le elezioni anticipate. Calcio 1-1 dell'Italia a Parigi, di nuovo un'ottima prova per i ragazzi di Mancini. Un saluto dalla redazione di Radio 24, da Alessandro Arona al microfono e Gianmarco Ferronato in regia. Via libera in Consiglio dei Ministri allo scostamento di bilancio in applicazione delle clausole autorizzate dall'Unione Europea. Il documento prevede oltre 14 miliardi di euro nel 2027 e altrettanti nel 2028, per un totale di 29 miliardi divisi a metà fra energia e difesa. Alla difesa vanno 8 miliardi in meno di quanto previsto a luglio, 14 anziché 22. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti:
6: rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa, abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa.
5: Nel documento programmatico di finanza pubblica approvato in Consiglio dei Ministri, il PIL di quest'anno è previsto in rialzo all'1%, il deficit PIL è previsto in discesa al 2,9%, e così, ha spiegato Giorgetti, dovremmo uscire dalla procedura di infrazione e lo scostamento 27-28 non sarà contabilizzato in bilancio. ma per la manovra serve prudenza, ha aggiunto Giorgetti a chi gli chiede se tutte le proposte dei partiti potranno essere accolte.
6: La mia risposta oggi probabilmente è diversa rispetto a quella di un mese fa. E quindi credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente, quindi non tutte le cose che ovviamente sono state annunciate. Chiaramente il contesto in cui ci troviamo richiede un'attenzione maggiore.
5: Si alza ancora la tensione nel campo largo. La segretaria Dem Elly Schlein ha mostrato i muscoli nella relazione in direzione. Nella scrittura del programma dovranno esserci tutti, compresi dunque i riformisti, ha detto Schlein, e non è che uno vale uno, il PD è il partito più forte. Dura la risposta di Conte e la gente che vuole lo stop alle armi all'Ucraina. E poi Schlein si sta assumendo una grande responsabilità politica volendo Renzi sin dall'inizio in coalizione, sarà lei allora a fare da garante.
7: Attacca il governo e lancia la sua sfida al Movimento 5 Stelle, è una Schlein battagliera, quella che apre la direzione del PD, prendete atto che avete fallito e andate a casa, prima si vota e meglio è per l'Italia, dice la segretaria, elencando 10 verità, più tasse, più debito, caro vita alle stelle, stipendi più bassi e nessuna crescita, alla premier che 10 giorni fa l'aveva incalzata chiedendo almeno un argomento vero contro il governo. 10 falsità, sarà poi la controreplica a stretto giro di Meloni. Ma il passaggio più lungo e applaudito è quello sui rapporti di forza nella coalizione. Il programma, dice Schlein a Conte senza mai nominarlo, si scrive con tutta l'alleanza, ma non significa che uno vale uno.
8: Perché a noi, compagni e compagni, non ci ha regalato niente nessuno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica, con il sudore.
7: E dunque se non saranno primarie sarà il partito più grande a guidare la coalizione. Non è egemonia ma democrazia, dice Schlein. Se saranno primarie le vinceremo avendo cura di rappresentare tutti. Relazione approvata all'unanimità ma l'ala riformista, minoranza del partito, non partecipa al voto. Restano ancora nodi da sciogliere dalla politica estera alle candidature per le primarie. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
5: Ora all'estero, il copilota di Fly Dubai che ha accoltellato il comandante e fatto precipitare il volo 1073 verso il suolo era stato in precedenza escluso dal volo dalle autorità dell'Oman a causa di timori legati all'adozione di posizioni ideologiche radicali, lo riferisce il Wall Street Journal citando fonti a conoscenza del dossier.

0: Nonostante questo divieto, il pilota, un cittadino omanita, sarebbe stato assunto da Fly Dubai, consentendogli di operare su una rotta particolarmente sensibile che collega gli Emirati Arabi a Israele. Non è stato possibile stabilire se l'Oman abbia condiviso con altri paesi o compagnie aeree le proprie preoccupazioni riguardo alla radicalizzazione del pilota, né è stato possibile chiarire la natura esatta di tale radicalizzazione. Il presidente americano Donald Trump è tornato a definire molto buono il suo rapporto con la premier Giorgia Meloni. Mi è sempre piaciuta, ha aggiunto rispondendo ai giornalisti. Trump ha elogiato l'Europa per aver accettato di rilasciare ingenti quantità dalle sue riserve di gasolio per calmierare i mercati, pur negando di aver mai preso in considerazione un blocco all'export dagli Stati Uniti.
1: Tregua tra Europa e Stati Uniti nel complesso dossier energetico, in una crisi acuitasi negli ultimi giorni sull'onda delle forti pressioni, minacce incluse da parte dell'amministrazione Trump nei confronti del vecchio continente in materia di rilascio delle scorte di diesel. Il G7 virtuale convocato dalla presidenza francese ha concordato il rilascio coordinato attraverso l'Agenzia Internazionale dell'Energia di 100 milioni di barili da avviare immediatamente e da completare nell'arco di 4 mesi, con una consistente immissione iniziale di diesel nei primi 20 giorni. Da parte di membri e partner. Di fronte a una volatilità senza precedenti sui mercati petroliferi, con prezzi in forte aumento che minacciano la stabilità economica e il benessere dei cittadini, i leader hanno concordato misure decisive e coordinate per stabilizzare le forniture, proteggere famiglie e imprese dagli shock dei prezzi e rafforzare la resilienza dei sistemi energetici. Così il comunicato finale, che segna una vittoria per le posizioni statunitensi. Trump ha più volte minacciato di bloccare l'export di diesel all'Europa in caso di mancato rilascio delle scorte lato vecchio continente, questo al fine di far scendere i prezzi dei carburanti oltreoceano, ormai un problema elettorale in vista delle imminenti elezioni di midterm. Il presidente americano non ha mancato di far presente la sua euforia sui social, mentre lato Commissione europea si tende a sottolineare che ora la minaccia di uno stop all'export di diesel americano è totalmente scongiurata. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La Spagna si avvia con molta probabilità ad elezioni anticipate tra fine novembre e inizio dicembre. Il governo Sanchez è stato battuto in Parlamento sui 2 decreti d'urgenza antisfratti, pensati per far fronte all'emergenza abitativa sull'onda del caso dell'87enne Mari Carmen, portata fuori di casa in barella. Decisivo il no della forza indipendentista catalana Junts, unitasi al voto contrario di Popolari e Vox. Sanchez deciderà nel weekend la convocazione di elezioni, probabile la data del 29 novembre, la prima utile in base alla legge. Siamo alla pagina sportiva con l'ottima prova degli azzurri del calcio in Nations League, 1-1 a Parigi contro la Francia, squadra numero 3 del ranking mondiale.
2: Dovevamo essere gli agnelli sacrificali alla grande festa di Zizou Zidane, usciamo dallo Stade de France con un bel 1-1. D'applauso l'Italia che disegna Roberto Mancini a Saint-Denis. Nel primo tempo la Francia fa la partita, ma gli azzurri tengono botta e hanno con Ken soprattutto all'ottavo minuto e poi con Frattesi le due migliori occasioni da gol. Ripresa tutt'altra musica, ci pensa San Gigio Donnarumma a salvarci dagli attacchi ripetuti a inizio del secondo tempo di Due, Dembélé e Dolisé, che però al 54esimo pennella una splendida punizione alle spalle del capitano azzurro. Francia in vantaggio per 1-0, ma l'Italia non si arrende. Entra Barella, lasciato fuori dall'11 titolare. Al 68esimo manca un controllo, il comasco da Cugna si avventa sul pallone Bastoni, che trova il suo secondo gol in questa Nations e batte Maignan per l'1-1. Nel finale espulso il francese Mecano, chiudiamo in superiorità numerica, non troviamo il gol della vittoria, sarebbe stata davvero troppa grazia ma non immeritata per questa bella Italia che lunedì a Bologna affronterà di nuovo la Turchia, già battuta a Bursa e che ieri è stata sconfitta dal Belgio a Bruxelles per 3-0, ma intanto avanti così Italia. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24 curata da Piera Ceci e Alessandro Arona con Gianmarco Ferronato in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.
3: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ma lasciatemelo dire, siamo già a venerdì, ma queste settimane corrono. Sono subito, iniziano e finiscono subito, ma se ci fermiamo un attimo e ripensiamo a tutto quello che abbiamo fatto, a tutto quello che magari non siamo riusciti a fare, a tutte le cose di cui ci siamo occupati, vediamo che le abbiamo riempiti questi giorni, E lo abbiamo fatto anche noi insieme a Laura Vanossi in questa settimana, che è una settimana molto ricca, molto impegnativa. Perché? Perché abbiamo parlato di cuore in occasione della giornata, e poi ci siamo allargati un po' in tutti gli appuntamenti nei giorni vicini, perché lo teniamo in grande considerazione, come tutto d'altronde, ma il cuore è il cuore. E poi è iniziato ottobre, il mese della prevenzione del tumore della mammella, quindi tanti appuntamenti che si intrecciano, e qui noi, con l'aiuto di tanti esperti, per raccontare un po' come funziona il nostro corpo, quali sono le attenzioni che dobbiamo dedicare per dargli modo di continuare a lavorare bene. Noi torniamo sul cuore, e voglio tornare sul cuore delle donne, e lo faccio con la dottoressa Laura Gatto. Buongiorno dottoressa.
2: No, buongiorno a tutti.
1: Cardiologa all'ospedale San Giovanni Addolorata di Roma. Dottoressa Gatto, facciamo un focus particolare sul cuore delle donne. È un cuore meraviglioso, che ha delle differenze rispetto a quello maschile, anche nei sintomi che manda, ma io vorrei chiedere a lei, che fa la cardiologa ed è una giovane cardiologa, come si prende cura del suo cuore e che cosa, alla fine, se dobbiamo essere sinceri, trascuro un po' di fare?
2: Allora, io sono sincera, perché quello che chiedo sempre anche ai miei pazienti, devo dire che io sono fortunata, perché al momento non ho grandi fattori di rischio cardiovascolare, non ho la pressione, non ho il diabete, non ho il colesterolo alto, quindi cerco di fare un'alimentazione che sia sicuramente curata. Quello in cui sicuramente pecco è l'attività fisica, perché probabilmente lavorando un po' troppo trascuro sicuramente questo aspetto, e invece l'attività fisica in un'ottica di prevenzione è fondamentale, perché aiuta nella gestione di tutti i fattori di rischio che poi contribuiscono alle malattie cardiovascolari, quindi sicuramente in quello io devo migliorare.
1: Sono certa che migliorerà, dottoressa. Bisogna darle fiducia, vero? Anche ai pazienti bisogna motivarli e dargli fiducia. Torniamo al tema cuore della donna. Negli ultimi tempi ormai è arrivato, no, il messaggio che la prevenzione al femminile merita un'attenzione specifica, eppure continua a esserci qualche pregiudizio, qualche segnale magari che noi sottovalutiamo, perché di cui non abbiamo capito l'importanza. Che cosa continuiamo ancora a lasciarci sfuggire quando parliamo di cuore delle donne? Dottoressa.
2: Guardi, per risponderle a questa domanda, io quando anche mi chiedono di parlare un po' della cardiologia di genere, cito sempre un libro famosissimo, che Le donne vengono da Venere e gli uomini vengono da Marte. E secondo me, per quanto riguarda le patologie cardiovascolari, questa cosa vale ancora di più. Perché diciamo, nelle donne le patologie cardiovascolari hanno purtroppo delle problematiche di genere che nel corso degli anni sono state sottovalutate, e che per fortuna invece nel corso verosimilmente dell'ultimo decennio sono state messe in luce. Le faccio un esempio banale: l'infarto del cuore. L'infarto del cuore nelle donne in alcuni casi si manifesta con dei sintomi che per anni noi abbiamo definito atipici, perché non era quel classico dolore al petto che magari è tipico invece degli uomini. Nelle donne l'infarto si manifesta con sintomi aspecifici, tipo il malessere generalizzato, la sudorazione, il dolore che non è al petto ma è al collo e dietro la schiena. Quindi questo poi che cosa comportava? Comportava il fatto che le donne andavano meno in pronto soccorso, magari accedevano più tardivamente alle cure, e questo ritardo nella diagnosi poi portava anche un ritardo nella prognosi, perché ovviamente i trattamenti che poi favorivano diciamo, un esito positivo venivano iniziati con una maggiore latenza. E su questo nel corso degli ultimi anni si è fatto veramente tanto lavoro da parte della comunità scientifica, da parte delle società cardiologiche, proprio per testare il fatto che questi sintomi nelle donne non devono essere
1: sottovalutati. È proprio così. Dottoressa, fermandoci ancora un attimo sul percorso di una donna, ci sono delle fasi particolari della vita, penso ad esempio alla gravidanza oppure alla premenopausa, alla menopausa, in cui il cuore, mi passi il termine, cambia passo, cambia ritmo ed è necessario alzare un pochino di più la soglia, l'antenna della prevenzione?
2: Assolutamente sì, perché noi donne poi abbiamo la fortuna che fino a quando ci troviamo in età fertile abbiamo la protezione degli estrogeni, infatti poi non è un caso che nelle donne l'insorgenza di alcuni tipi di patologie cardiovascolari, quindi soprattutto delle patologie legate alle problematiche nelle coronarie, insorgono con una latenza di circa 10 anni più tardi rispetto agli uomini, proprio perché noi abbiamo questa protezione legata al fattore ormonale. Quindi sicuramente durante la menopausa è un momento super critico in cui nella donna, assieme magari ai controlli ginecologici che vengono effettuati, soprattutto se ci sono altri fattori di rischio, bisogna poi iniziare anche un percorso di prevenzione cardiovascolare importante. Ma ritorno anche sull'altro momento critico della donna, cioè della gravidanza, perché nel corso degli ultimi anni, sempre ritornando anche a quello che dicevamo prima, si è posto molto l'accento su quelli che sono i fattori di rischio genere specifici. Perché? Perché l'ipertensione, il diabete, l'obesità, il colesterolo, il fumo hanno un impatto simile nella donna e nell'uomo. Nella donna però ci sono dei fattori di rischio aggiuntivi che sono proprio, ad esempio, magari legati, che le posso dire, all'ovaio policistico, oppure possono essere legati a delle condizioni che si possono verificare durante la gravidanza, ad esempio l'ipertensione che si manifesta tipicamente in alcune fasi della gravidanza, il diabete gestazionale, sono tutti quanti dei fattori che poi aumentano, anche se diciamo spariscono alla fine della gravidanza, la possibilità di avere in futuro un evento cardiovascolare, oppure quelle donne con poliabortività, con parto prematuro, sono tutte delle condizioni di cui poi magari la donna anche si dimentica e che poi però a distanza di tempo presentano un pochino il conto. Quindi nella donna l'approccio alla prevenzione deve tener conto di quelli che sono i fattori di rischio tradizionali, che quindi troviamo anche nell'uomo, e poi anche di questi fattori più specifici che sono legati all'età fertile e poi alla menopausa, nel momento in cui invece perdiamo la protezione legata agli estrogeni.
1: Dottoressa Gatto, grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a voi.
1: Buona giornata. Soprattutto si ricordi che anche lei deve camminare, un po' di attività fisica, glielo dice la Nico. Grazie.
2: Farò un po' di attività fisica questa mattina, arrivederci.
1: Grazie, c'è Paolo Corleone in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione, ci vediamo e ci sentiamo, state bene.

0: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
1: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano, e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
2: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
4: Abbiamo lanciato un appello alle società energetiche a dare una mano in questo momento di difficoltà. Sono fiera che tre società, cioè Eni, Socar e Kuwait, abbiano già aderito fissando un tetto al prezzo dei carburanti, a che a queste si sia oggi aggiunta la libica Tamoil, che pure voglio ringraziare. Così come per l'aumento del costo delle bollette energetiche registriamo una competizione virtuosa a calmierare le bollette tra i principali operatori del settore. Non basta, lo so, bisogna fare di più, costruire soluzioni strutturali di lungo periodo.

0: di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
1: Italiani, popolo di santi, di artisti, di poeti e di fruitori di bonus.

0: Allora, prima di aprire lo spazio in diretta dalla Radio Vaticana, vorremmo rassicurarvi, siete ancora su Radio 24, Radio 24 il Sole 24 Ore.
1: Sempre che Papa Prevost non ci scomunichi, perché ogni tanto lo abbiamo preso in giro e quindi noi siamo un po' in bilico, ma oggi in realtà iniziamo con una notizia di tutto rispetto.
0: Abbiamo voluto farci perdonare. E come vedete siamo qui negli studi di Viale Sarca, non siamo solo Deborah e Dio, ma c'è anche un ospite.
1: Un serpente corallo.
2: In che senso?
0: No.
2: Cioè, in occasione dello spazio corallo, il serpente corallo del venerdì.
1: Ho fatto una sintesi molto brutale.
2: Mi hai crasato.
0: C'è qui con noi anche Marco Lo Conte.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ma parliamo di San Francesco.
1: Ecco,
2: sì, dai, quindi,
1: esatto. Non vantarti troppo.
2: No, per carità, io osservo, sono un estimatore, ma molto rispettoso.
1: Che mi finisce in busta paga.
0: Sì, perché il 4 di ottobre torna ad essere da quest'anno festività nazionale.
1: Molto bene.
0: Allora, questo comporta, oltre al fatto appunto di festeggiare il santo, il patrono d'Italia, anche il fatto che ci sarà un trattamento di festività non goduta nella busta paga, perché appunto cadendo come festa nazionale nel cedolino di ottobre arriverà una quota giornaliera aggiuntiva rispetto alla normale retribuzione, anche se non lavoriamo. Se invece lavoriamo, cosa che in radio può capitare, allora se appunto lavoriamo c'è il diritto alla retribuzione, alla quota per la festività che cade di domenica e alla maggiorazione festiva. La festività nazionale, hanno precisato i consulenti del lavoro, va riconosciuta e in questo modo retribuita anche se i contratti collettivi nazionali ancora non si fossero adeguati con il loro elenco delle festività.
1: Vabbè, era stata annunciata per tempo, penso. Ma magari sì, i contratti forse non hanno potuto adeguarsi. Beh, vengono generalmente rinnovati anche con molta calma, quelli di tutte le categorie.
0: Perché spesso i rinnovi dei contratti arrivano con notevoli ritardi e anche eventuali addendi vengono insomma diluiti nel tempo.
1: Benissimo, però quindi, mi pare che abbiamo dato una bella notizia per aprire.
0: Sì, e speriamo che il patrono ci aiuti, perché devo dire che aprire oggi i giornali, sentire oggi la radio, genera più di una preoccupazione.
1: Lo dice a me che devo raccontare le borse dalla mattina alla sera.
0: Ad esempio, le borse ci danno motivi di preoccupazione, ma anche l'inflazione ci ha motivi di preoccupazione, che è ripartita molto molto velocemente. Buone notizie alla pompa di benzina, perché prosegue questa gara agli sconti.
1: Esatto, come già ha indicato la Premier Giorgia Meloni, che abbiamo sentito in preapertura, però c'è un'ulteriore iniziativa che vogliamo segnalare. Arriva da Eni, che ha annunciato l'estensione della riduzione del prezzo dei carburanti commercializzati da Eni Live al mondo agricolo e della pesca, e quindi gli attuali clienti potranno da oggi acquistare gasolio e benzina ad uso agricolo e motopesca al prezzo scontato del 20% al netto dell'IVA. Lo sconto sarà applicato da oggi al 31 ottobre, quindi per tutto il mese, e a quanto pare c'è la disponibilità dell'azienda ad estenderlo fino alla fine dell'anno sulla base dell'andamento del mercato e delle disponibilità di prodotto. E quindi ribadiamo, insomma, una decisione che si inquadra nelle iniziative che Eni in questi giorni ha comunicato e intende portare avanti per fare in modo di dare un parziale sollievo appunto alle spese che le famiglie devono sostenere in questa fase in cui i carburanti sono davvero alle stelle, e quindi ne prendiamo atto, ma sicuramente noi continueremo anche a segnalarvi le iniziative di tutte le altre compagnie ed aziende appunto che decideranno di intraprendere misure analoghe.

0: analoghe.
1: Non oggi.
0: E non è un corallo, ripetiamolo.
1: No, no, questo non è un corallo. Ah, tra l'altro, scusami, questo era anche stato già subito un fronte di difficoltà, perché proprio il reparto, gli agricoltori, esatto, e i pescatori avevano detto: quanto vabbè, ma fate lo sconto per tutti gli automobilisti, ma noi non è che siamo consumatori di serie B, quindi questo, questa iniziativa di Eni va in, un po' in aiuto a queste categorie. E ne parleremo, parleremo anche soprattutto delle bollette, della cosiddetta gara al ribasso nelle bollette, quanto è vera, quanto non lo è, ne parleremo settimana prossima. Oggi in realtà ci concentriamo su un tema che non è così lontano, cioè la fragilità, fragilità dei, delle comunità, fragilità anche fragilità economica, perché fatalmente l'una, la fragilità di tipo sociale e relazionale diventa anche economica. Lo faremo nella seconda parte con il direttore generale dell'Associazione delle Fondazioni e Casse di Risparmio, Giorgio Righetti.
0: Eh sì, perché ieri è stata presentata una campagna promossa da ACRI e da Sifero, che è l'organizzazione appunto che rappresenta gli enti filantropici, in occasione della 14ª giornata europea delle fondazioni. È stata presentata peraltro questa ricerca che si intitola Chi ben comincia, la comunità che previene, quindi un'indagine che inquadra tutto il tema della prevenzione, in primo luogo quello relativo al benessere, alla salute e quello sanitario, ma che si estende anche alla necessità di fare prevenzione a tutto campo per le comunità più fragili, e passa anche attraverso le iniziative di educazione finanziaria, che sono, come sapete bene, il nostro grande cavallo di battaglia. Quindi vi racconteremo bene, insomma, tutta questa gamma di iniziative prese da questo mondo.
1: Ma prima di tutto ciò è venerdì, e allora
0: io
1: spazio.
0: Mi eclisso.
2: Squadra Ant

0: qua all'improvviso pare che finita la guerra, è finita questa. All'altro ieri stavano a 2,04 e mo stanno tutti quanti a 2,190. Ma state scherzando, voi parlate di sconti. Questi per stare così da un giorno all'altro vuol dire che non c'è nessuno sconto, c'era solamente un approfittare. Questi possono togliere altri 20-30 centesimi senza problemi.
1: La gente normale penserà: socia, ma quanto guadagnavano questi qui?
2: Siamo passati da due di denari a Fra Mauro e a sorella Debora. Mica male, eh? Mica male.
3: Non peggioriamo ulteriormente la nostra situazione con le gerarchie ecclesiastiche, Debora. Stiamo sul nostro.
4: Schisci.
3: E il nostro, il venerdì, è la squadra antitufa Serpente Corallo. Abbiamo collegato il dottor professor Stefano Elli. Buongiorno, Stefano.
5: Certo che c'è.
3: Ah,
5: certo.
3: Ecco.
5: Buongiorno a tutti.
3: E in studio avete già visto Marco Lo Conte, anche lui, dottor professore di antitruffologia.
6: Eccomi qua. Oggi tante notizie frizzanti da raccontare.
3: Ma soprattutto spazio a un titolare di cattedra antitruffa, cioè all'avvocato Carmelo Calì, che è il presidente nazionale di Confconsumatori e tra l'altro recente protagonista proprio qui a Milano di un salone molto interessante, WISEC, il salone della sicurezza. Avvocato, anzi Carmelo, buongiorno, benvenuto al Serpente Corallo.
7: Buongiorno a tutti voi e grazie dell'invito e un saluto agli ascoltatori.
3: Dunque, Carmelo Calì, voi siete in prima fila proprio per il contrasto alle truffe in una doppia veste. Da una parte dare informazioni, fornire informazioni, dall'altra anche supportare, aiutare i consumatori che purtroppo cadono vittima del morso del serpente corallo. C'è questa iniziativa molto interessante che si chiama Smacco alla truffa, che insieme ad altre associazioni voi state portando avanti per, cosa possiamo dire, aumentare la consapevolezza di noi utenti?
7: Sì, certamente è un progetto nazionale finanziato con fondi del MINIT che noi abbiamo pensato di promuovere, non perché ci siamo resi conto che poteva essere un argomento, diciamo così, interessante, ma perché purtroppo i nostri sportelli ci consegnavano un dato drammatico, che era quello appunto del continuo aumento di consumatori che si rivolgono a noi perché sono state vittime di truffa. Quindi la questione non poteva essere messa da parte o comunque catalogata

0: non sono certamente quattro balordi all'angolo della strada, si tratta di persone con una grande capacità, oserei dire anche professionale, di creare un rapporto di fiducia col consumatore prima di intimorendolo su quello che sta succedendo, le stanno togliendo i soldi eccetera eccetera, poi magari presentandosi sotto veste di autorità, di polizia o meno, e poi che alla fine, diciamo, creare questo rapporto di fiducia e il consumatore si convince di avere a che fare con colui che lo sta salvando.
1: Basta vedere, Carmelo, quello che è successo recentemente al presidente di Banca Fideuram, cioè, tanto per citare proprio la professionalità, ribadire la professionalità a cui sono arrivati questi mascalzoni.
2: Beh, allora, se è un'industria.
3: È un'industria vera, quella della truffa. Con una filiera, sì, ma assolutamente. Confconsumatori.it è il sito sul quale potete trovare anche questo sportello online sulle truffe, cioè andare a segnalare, compilare una form per una richiesta di assistenza nei vari casi che possono presentarsi, gli sms che invitano a cliccare, sul quale sempre, ecco, ricevete l'sms che invita a cliccare, Pietro La Corte, vorrei cortesemente ricordare che cosa bisogna fare in questi casi.
4: Non cliccare.
2: Ma no, non ho capito in che senso.
3: Aspetta che
2: cosa...
3: ce lo facciamo ridire da Pietro.
4: Non cliccare.
3: Ecco, okay, abbiamo una versione, diciamo, più sul sacro e una più profana,
1: per
3: più da stadio.
2: Esatto, con San Francesco.
3: Ecco, però ad esempio ci sono degli avvertimenti dalla polizia, la polizia quella vera, non quelli che ti chiamano dicendo siamo la polizia postale,
2: ma
3: perché
2: tipo
3: succede
2: quello,
3: anche questo.
2: Tipo la storia dei carabinieri di Zoagli?
3: Tipo la storia dei carabinieri di Zoagli, ma tipo anche il concerto dei nostri colleghi Oasis, colleghi musicisti, voglio dire.
2: Sì, poi tra l'altro, essendo tifosi del Manchester City...
1: Ma non la so io quella degli Oasis, cosa è successo?
3: Allora, la Polizia di Stato, ma forse è già arrivata anche a Carmelo Calì questa vicenda, sì, al loro presidente, al loro sportello.
1: Che si rivolge alla Confconsumatori, me la voglio vedere tutta.
3: Però guarda la Polizia di Stato, la Polizia ha avvertito che sia sul canale, sia sul suo canale WhatsApp, sia sui suoi canali social, che c'è una, diciamo così, una dinamica di truffe che si stanno verificando collegate alla vendita dei biglietti per il concerto degli Oasis. Allora, il concerto degli Oasis sarà nel 27, ma c'è una tale attesa per questo concerto che vengono proposti falsi codici di accesso e biglietti falsi venduti online. Quindi la polizia è dovuta intervenire a raccomandare di acquistare attraverso canali ufficiali e non acquistare dal cugino, dall'amico.
2: Allora, è successo in tanti altri casi, in tanti altri concerti in cui sono stati costruiti dei veri e propri siti finti dove chi voleva partecipare per comprare i biglietti di questi concerti versava del denaro e otteneva in cambio niente. E purtroppo, quando ci sono in rete le vendite di biglietti per gli Oasis, come è successo per Vasco Rossi qualche mese fa o per altri fenomeni che hanno attratto centinaia di migliaia di persone, purtroppo i serpenti corallo o i truffatori, chiamiamoli per quello che sono, succhiano un po' la scia anche dei flussi web e cercano di pescare nel mare dei tanti appassionati di musica, purtroppo qualcuno che ci casca.
1: Ma se non sbaglio è anche un grande classico del calcio.
2: Anche?
3: Purtroppo sì. Stefano, invece volevo chiederti, prima Deborah ricordava questa truffa in cui è caduto l'ex amministratore delegato di Fideuram.
5: Mica solo lui.
1: Vabbè, Moratti.
5: Ma ci sono altre personalità che sono cascate in questa cosa. Cioè, a parte Moratti, e poi abbiamo due casi,
1: Crosetto.
5: Di uno di una banca, sì, Crosetto, poi c'è una banca di credito cooperativo del Milanese che è stata coinvolta e poi un'altra truffa del manager che ha coinvolto Banca Ifis. Insomma, a questo proposito c'è TheCrypto.org che ha cercato di anticipare perfino gli investigatori cercando di andare a trovare i soldi e pare che ci siano riusciti.
3: Questa è una buona notizia, cioè a volte si riesce a recuperarli.
5: Si riesce a tracciarli, poi dopo a recuperarli un altro paio di maniche.
3: Scusa,
5: tracciarli.
3: Mi ero fatto prendere l'ottimismo. Carmelo Calì, allora diciamo possiamo almeno seguire il denaro, poi riaverlo. Cosa vi dice la vostra esperienza di Confconsumatori?
0: E questa purtroppo è una battaglia, perché noi consigliamo innanzitutto, dopo aver fatto le operazioni di

0: riconoscimento, li assistiamo i consumatori a presentare un reclamo all'intermediario perché riteniamo che ci possono essere delle responsabilità dell'intermediario. Naturalmente quest'ultimo risponde sempre di non avere nessuna responsabilità e che la colpa è del consumatore. Le cose non stanno sempre così, nessuno ha la presunzione di dire che la colpa è sempre e solo della banca, ma è anche e spesso anche della banca. Quindi il consumatore deve capire che ci sono dei margini importanti per aprire un contenzioso nei confronti della banca e noi, se il reclamo non va a buon fine, poi consigliamo o di andare all'arbitro bancario e finanziario oppure davanti al giudice ordinario. Molte volte questa valutazione la facciamo nel merito del singolo caso, ogni caso è diverso dall'altro e cerchiamo di capire quale può essere lo strumento più utile. Certamente poi molte volte ci può essere anche il danno alla beffa, perché l'intermediario viene risulta soccombente davanti all'arbitro, purtroppo la decisione dell'arbitro non è esecutiva e quindi l'unico danno che può avere la banca è quello reputazionale di essere inserita come inadempiente alla decisione dell'arbitro, e questo è purtroppo anche un altro problema. Naturalmente tutte queste vicende hanno comunque una possibilità di soluzione anche bonaria. In molti casi l'intermediario risponde positivamente e rimborsa, in alcuni casi propone una soluzione transattiva e se è una soluzione ragionevole noi consigliamo al consumatore di accettare, fermo restando che l'ultima scelta aspetta a lui, e naturalmente c'è la possibilità quindi di un'interlocuzione. Ecco, penso che da questo punto di vista, nel momento in cui noi diciamo che consumatori e intermediari sono alleati nel momento della prevenzione per impedire il verificarsi di questi fatti, io ritengo che dovremmo cominciare a ragionare sul fatto di dover essere alleati anche nella fase successiva, al di là di quello che può essere la legittima posizione che ognuno deve avere una capacità di dialogo nel merito piuttosto che mettersi di traverso e dire qui non ci sta eccetera, potrebbe aiutare sia il consumatore a riavere il proprio denaro, sia la banca a fidelizzare
1: ad avere, certo.
0: Ultima questione brevissima, in alcuni casi siamo riusciti con le denunce fatte tempestivamente dal consumatore a bloccare delle somme, naturalmente lì per riaverli c'è una procedura più lunga perché ci vuole un provvedimento del giudice che autorizzi lo svincolo, però in diversi casi quando tutte o parte delle somme sono state sequestrate in seguito alla denuncia del consumatore, seguendo anche questa procedura autorizzativa da parte del tribunale, siamo riusciti a portare a casa anche questi rimborsi.
1: Allora, do due annunci in chiusura del nostro spazio Serpente Corallo di tipo proprio di servizio. Il primo, come già abbiamo detto martedì quando ci siamo occupati delle bollette, degli sconti sulle bollette, attenzione ai falsi amici che chiamano dicendo sono del servizio elettrico, ci sono dei lavori sulla sua linea e altre amenità del genere. Non accettiamo, non diciamo niente per telefono, piuttosto agganciamo il telefono e facciamo una verifica con l'operatore. La questione è molto delicata soprattutto per chi sta passando da un operatore, da un fornitore di energia elettrica o di gas a un altro, perché abbiamo visto che in quella fase si moltiplicano gli agguati del Serpente Corallo. Il secondo avviso, il bollo auto. Poiché si è parlato di bollo auto, vedo che Marco Lo Conte già annuisce. Abbiamo parlato di bollo auto, il decreto legge con lo sconto del 27.
2: Si infilano.
1: Eccolo là.
3: E come, cosa, a che fine?
1: Niente, al fine di sottrarre possibilmente un po' di dati, quindi che possono essere anche dati della carta di credito, e se va bene anche qualche versamento. È intervenuto proprio una unità di crisi che è presso l'Agenzia per l'Italia Digitale, ha segnalato, attenzione perché arrivano dei messaggi con nome e logo dell'Automobile Club d'Italia che inducono le vittime a versare, a saldare una presunta morosità, cioè ti dicono non hai pagato il bollo lì uno
2: magari,
1: pensa...
2: magari ti dicono non lo pagherei più, però hai quell'arretrato,
1: però
2: saldalo così, così ti fanno contento, ti guarda,
3: e se proprio gli
1: va
3: conguaglio coraglio.
1: Il sistema è talmente ben organizzato che ti porta su un sito dove conferirai tutti i tuoi dati.
2: Eccala.
1: E purtroppo questo sarà un ulteriore alimento per il serpente corallo. Cari soci, il tempo vola quando ci si diverte.
2: Ma domenica?
1: Domenica?
2: San Francesco.
1: È San Francesco, sì, l'abbiamo detto.
2: Domenica ci sarà tanto, faremo tanto. Leggeremo tante cose belle sul Sole 24 Ore.
3: Il domenicale diciamo domenica. È monotematico.
2: Monotematico. E stasera sul canale 63 del Digitale Terrestre alle 20.45 dopo la Zanzara.
3: Gesù.
2: Cosa ridi? Subito dopo la Zanzara parleremo di San Francesco.
1: Ma non è un corallo questo?
2: No, non è un corallo, è il punto che è il programma serale che appunto conduce.
1: Del canale 63.
3: Guarda che per prendere gli straordinari devi lavorare domenica, non pensare che per lavorare stasera
2: prendi lo straordinario.
3: Prendi il festivo.
2: No, no, ma io da buon francescano, animo francescano, mi attengo.
1: Allora, Stefano Ellis, ci sei? Noi salutiamo Carmelo Calì, che è, come abbiamo ricordato, il presidente di Confconsumatori, confconsumatori.it. Grazie Carmelo di essere stato con noi.
0: Grazie a voi dell'invito, un saluto a tutti.
4: Concordo con l'ascoltatore di prima, cioè le compagnie ne stanno uscendo malissimo, perché non puoi da un giorno all'altro togliermi 20 centesimi, 30 centesimi, quello che è. Significa che mi hai preso in giro prima, parliamoci chiaro.
5: Chiedo al rappresentante dell'associazione di consumatori perché non fanno una classifica delle banche che hanno meno adempiuto alle decisioni dell'arbitro.
6: Il mercato libero è quel mercato dove una persona può liberamente firmare un contratto senza capire niente delle clausole.
3: Con questa editoriale finale cambiamo argomento rispetto al tema delle bollette, che vi promettiamo proveremo a seguire con attenzione sia con le associazioni dei consumatori ma anche con le dirette interessate, le società che stanno praticando oltre che annunciando degli sconti appunto a beneficio delle famiglie e dei consumatori e anche delle imprese, perché poi soprattutto le imprese e i negozi in questo periodo davvero pagano delle bollette insopportabili e questo genera necessità di praticare poi degli aumenti dei prezzi sui consumatori e l'inflazione che sale, ecco come si genera poi questo meccanismo molto poco virtuoso. Allora parliamo di una cosa che è successa ieri, Mauro, ti dico intanto un paio di dati, senza voler rubare naturalmente la tematica alle bellissime trasmissioni che fa Nicoletta Carbone approfondendo anche questi aspetti, temi di salute. Il 48% degli italiani dichiara di aver sentito di non avere persone su cui contare, il 47% dichiara di sentirsi solo, isolato o escluso, e questo è un sentimento che ha provato nell'ultimo anno, e tra i giovani il senso di solitudine e di isolamento arriva al 64%, una ricognizione tra le comunità, quella che ha deciso di fare il Mondo Acri, l'associazione delle fondazioni delle casse di risparmio, insieme ad Assifero, che è l'associazione italiana delle fondazioni ed enti filantropici, per capire qual è lo stato di salute delle comunità italiane. Molte sono molto fragili, non solo dal punto di vista appunto della salute, della sanità, nella capacità di coltivare relazioni, nella partecipazione alla vita appunto di comunità, ma naturalmente noi che facciamo a due di denari anche tematiche di natura finanziaria, questo si aggancia molto concretamente anche alla necessità di fare educazione finanziaria all'interno delle comunità. Insomma, non abbiamo stabilito una relazione bizzarra, ma adesso ci spiega molto meglio qual è stato lo spirito di questa iniziativa presentata ieri il dottor Giorgio Righetti, direttore generale di Acri, a cui diamo il nostro benvenuto. Buongiorno.
7: Buongiorno a voi e ai radioascoltatori.
3: Allora, che cosa avete voluto, che tipo di lavoro avete voluto portare avanti attraverso questa indagine che è stata condotta per voi dal mondo SVG, una indagine che si intitola Chi ben comincia, la comunità che previene?
7: Sì, questa indagine è stata effettuata in occasione della Giornata Europea delle Fondazioni, siamo alla 14ª annualità. E quindi è una iniziativa a livello europeo, l'Italia partecipa attraverso la collaborazione tra queste due associazioni, Acri da una parte e Assifero dall'altra, che si occupano di prendersi cura del paese e delle comunità dal punto di vista dei soggetti privati filantropici. quest'anno ci siamo occupati del tema prevenzione sociale, che va al di là, è qualcosa in più, un perimetro più ampio della semplice prevenzione dal punto di vista sanitario, perché ci siamo voluti concentrare su quello che le fondazioni fanno per prevenire i problemi prima che questi diventino emergenze. Lo facciamo in campo sociale, in campo educativo, nel campo ovviamente della salute, in tutti quei settori dove le fondazioni di origine bancaria, che sono soggetti privati, e le fondazioni diciamo di famiglia e corporate operano costantemente, sia a livello nazionale sia nei singoli territori in cui intervengono. E quest'anno ci siamo occupati di questo, ma ogni anno cerchiamo, attraverso questa giornata, di mostrare alle comunità, attraverso una selezione di progettualità, quest'anno ne abbiamo selezionate circa 150, far capire concretamente che cosa le fondazioni fanno a beneficio delle comunità. Il tema affrontato ci dice sostanzialmente una cosa, che chiaramente si può intervenire in due modi. Si può intervenire quando il problema è conclamato, lenendo possibilmente le ferite, oppure si può intervenire cercando di risolvere a monte le cause che generano poi quelle vulnerabilità. E quindi abbiamo presentato 150, che è una piccolissima selezione delle migliaia di progetti che ogni anno le fondazioni sostengono. Quando dico sostengono, non è finanza, non è credito, sono risorse che vengono date a associazioni, terzo settore, anche istituzioni pubbliche, per realizzare delle progettualità a beneficio dell'interesse generale.
3: Liberalità, punto, ecco, senza...
7: Liberalità, punto, esattamente, esattamente. Anzi, c'è un divieto per le fondazioni di origine bancaria di fare attività finanziarie, quindi assolutamente sono liberalità. Le fanno però sostenendo realtà del terzo settore, prevalentemente, come dicevo, perché queste realtà sono, diciamo, hanno la forza della prossimità rispetto ai problemi dei territori e delle comunità, e quindi sono più capaci di intervenire e anche in maniera più efficace. Mm-hmm. Questo è un po' lo scopo di questa giornata.
1: Tra l'altro, se volete prendere visione di questi 150 progetti, potete andare sul sito chibencomincia.com, lo ripeto, chibencomincia.com, perché lì c'è proprio anche, oltre a tutta questa indagine di cui vi stiamo parlando, anche la partecipazione dei progetti. Vedo dalla distribuzione territoriale che il sito propone che c'è più affollamento, per dir così, nella parte nord dell'Italia e meno nella parte meridionale. Questo discende dalla presenza delle fondazioni o è proprio anche una difficoltà a rintracciare progetti in alcune zone d'Italia?
7: No, dipende sicuramente da una distribuzione non omogenea nel paese delle fondazioni di origine bancaria, di famiglia e corporate. Al tempo stesso però dobbiamo sottolineare il fatto che le fondazioni, in particolare in questo caso le nostre, di Acri, di origine bancaria, hanno messo in campo nel tempo delle misure che in qualche modo fanno agiscono per perequare diciamo questa diversa distribuzione. Cito una per tutte, ma non è la sola iniziativa, che è la Fondazione con il Sud, che quest'anno compie 20 anni, che è stata creata e finanziata, e ogni anno continua a essere finanziata proprio dalle fondazioni di origine bancaria del centro nord prevalentemente, per servire le regioni del sud e quindi creare un ribilanciamento di questa, diciamo, distribuzione non omogenea delle risorse.
8: Guarda, le compagnie petrolifere, ti state facendo un sacco di pubblicità, a loro costerà meno appunto fare lo sconto di pochi centesimi agli automobilisti che pagare una pubblicità.
9: Se il mercato libero doveva portare a tutto questo caos, io rimpiango i bei tempi dove c'era solo un unico operatore. Vi sfido che oggi sia meglio la situazione, vi sfido.
10: Gli sconti sulle bollette sul carburante, uno si lamenta, l'altro va bene, quell'altro là. È il caso di dire, con Fai ne manca un pezzo.
3: È con noi Giorgio Righetti, direttore generale di Acri. Ha sentito, dottor Righetti, quali sono i temi che in questo momento appassionano, tra virgolette, loro malgrado, i nostri amici ascoltatori. Tutti appartengono a comunità che in questo momento sono molto preoccupate per il costo della vita, e quindi il sostegno che può arrivare, se ho fatto magari una relazione un po' forzata, ma non direi, anche la necessità di sostenere attraverso il mondo della filantropia e le fondazioni bancarie e progetti sul territorio importanti, anche per dare sollievo a chi anima queste comunità in questo momento è in difficoltà. Allora, prima Mauro l'ha sollecitata nella raccontarci la distribuzione territoriale dei progetti. Io invece le chiedo di raccontarci che progetti sono, quali sono quelli che avete sostenuto, e poi perché è importante anche questa relazione che ho provato a stabilire io all'inizio con l'educazione finanziaria, perché poi, dottor Righetti, molto passa anche da lì.
7: Certo, come dicevo, è una piccola selezione, 150 progetti rispetto ai 26.000 progetti che le fondazioni di origine bancaria lo scorso anno hanno sostenuto, per un totale di poco meno di 1,5 miliardi di euro. Stiamo parlando di una cifra enorme, circa il 6-7% di una legge di bilancio, per intenderci. Questo ogni anno le fondazioni lo fanno. E quindi è una piccola selezione, ma ci siamo occupati, ne cito alcuni che abbiamo presentato poi ieri a Milano, a Mosso, cioè questa realtà che rappresenta un presidio sociale in un contesto, quello di Via Padova, nei pressi di Via Padova a Milano, particolarmente complesso per chi le conosce, che è appunto un altro dei progetti sostenuti dalle fondazioni. Abbiamo presentato progettualità che riguardano gli anziani soli, gli anziani in difficoltà, quindi il sostegno e il supporto sia ai caregiver che agli stessi anziani che si trovano in situazione di isolamento, di solitudine e spesso anche di malattia, attraverso realtà del terzo settore che fanno attività di domiciliazione, di assistenza e così via. Un altro intervento che abbiamo presentato proprio ieri è un intervento realizzato a Trento per i ragazzi minori che si trovano in situazione di solitudine. Sappiamo quanto la salute mentale abbia in qualche modo raggiunto in maniera anche significativa i minori, dalla pandemia in poi questo fenomeno si è acuito, e anche in questo caso sono progettualità che cercano di coinvolgere i minori in attività ricreative, in attività anche di introspezione e di liberazione da quelli che possono essere, tra virgolette, i demoni che spesso li affliggono nel contesto che li riguarda. Questi sono due esempi delle tantissime iniziative che abbiamo sostenuto. E mi voglio però agganciare al tema dell'educazione finanziaria che è stato accennato prima. In realtà la prevenzione e il risparmio hanno delle finalità, diciamo, affinità molto, molto forti, perché spesso le situazioni di difficoltà, di fragilità nascono sicuramente dalla situazione di difficoltà economica, ma la difficoltà economica spesso è strutturale. In altri casi potrebbe essere lenita, potrebbe essere prevenuta attraverso un'attenta gestione del risparmio. E per questo da sempre le fondazioni di origine bancaria, ma ancor prima le casse di risparmio, promuovono, come sappiamo, ricorderanno i più anziani come me, il famoso salvadanaio, che era il simbolo che le casse di risparmio
3: regalavano nelle scuole.
7: Esattamente, proprio per promuovere il risparmio. Il risparmio è importante per due fondamentali motivi. Da una parte perché è una previdenza, e quindi da qui appunto il concetto di prevenzione, nelle situazioni di difficoltà poter pian piano accumulare un piccolo capitale che consenta di affrontare le situazioni di difficoltà. Nella nostra esperienza abbiamo rilevato tantissime situazioni in cui un imprevisto di 1.000 euro mettono in crisi un'intera famiglia. E allora una attenta educazione al consumo e al risparmio, e quindi a un consumo razionale un'attenzione appunto a mettere, tra virgolette, da parte risorse, consentono agli individui e alle famiglie di poter affrontare con maggior serenità situazioni di difficoltà. ma dall'altra il risparmio rappresenta un volano per lo sviluppo economico del paese. Sappiamo benissimo che una parte dello sviluppo economico del nostro paese negli anni 50 e 60 derivava per esempio dalle rimesse degli immigrati che appunto lavoravano all'estero ma mandavano le risorse in Italia, e questo rappresentava un volano di sviluppo, così come la

0: l'accumulazione del risparmio individuale nella, diciamo, massa complessiva che viene poi a crearsi rappresenta la linfa per poi l'attività creditizia e per tutta l'attività di investimento nel campo delle imprese e dell'attività produttiva.
1: Tra l'altro, dottor Righetti, volevo segnalare un aspetto. Lei ha ricordato come una spesa improvvisa, imprevista, possa mettere in crisi un'intera famiglia. Anche una spesa di 1.000 euro può essere l'apparecchio dei denti del figlio che si rompe o gli occhiali, ed è un attimo appunto che viene a scompaginarsi tutto il bilancio familiare. Ma è una condizione questa che può non riguardare solo quelle famiglie che hanno magari una condizione economica molto modesta. Negli anni passati c'era un'indagine annuale che veniva elaborata dal Comitato Nazionale per l'Educazione Finanziaria, Previdenziaria ed Assicurativa, te la ricorderai Mauro, ce la raccontava spesso Anna Maria Lusardi, e anche ampliando il monitoraggio tra famiglie con condizione finanziaria magari più solida, più strutturata, in realtà la condizione è la stessa. Se non impari a risparmiare, a toglierti qualcosina ogni mese per farti un piccolo capitale anche per le emergenze, ecco che la spesa improvvisa va a mettere in crisi un'intera famiglia, anche quando questa appunto dal punto di vista economico, lavorativo è più solida. Allora, vorrei, ci racconta un po', abbiamo 2 minuti, come state preparando la giornata mondiale del risparmio, che è il vostro grande cavallo di battaglia
2: che
1: annuale.
2: Che peraltro ha superato i 100 anni, perché...
0: Il 102esimo anno.
2: Questo è il 102esimo, esatto.
0: Esatto, nata nel 1924 proprio a Milano, dove si riunirono le casse di risparmio di tutto il mondo, negli incontri annuali che venivano fatti, venne lanciata la giornata mondiale del risparmio. ACRI continua a farla dopo 102 anni, non si è mai fermata, con l'obiettivo di porre l'attenzione del Paese il tema del risparmio, come dicevo prima, nella duplice accezione di risparmio individuale e volano per lo sviluppo economico del Paese. E noi stiamo cercando, e le fondazioni da tempo lo fanno, le casse di risparmio continuano a farlo, di promuovere la sensibilizzazione su questo tema, e quindi quella che chiamiamo in senso lato l'educazione finanziaria, ma anche quando lo facciamo con un occhio ai consumi, a un consumo responsabile, perché quello che diceva prima lei, cioè il fatto che anche famiglie che non sono, diciamo, la soglia di povertà, ma sono anche, diciamo, relativamente agiate, se il consumo non è responsabile, quindi si accelera sulla spesa su beni di consumo spesso anche inutile, si impedisce il risparmio, quindi di poter
1: ci si indebita anche magari proprio per l'acquisto voluttuario che non ci si potrebbe permettere magari in un mese, che non sarebbe necessario fare, ma lo si vuole a tutti i costi, allora ecco che si contrae il prestito ed è un attimo che si finisce in difficoltà.
0: Esattamente.
1: Allora Mauro, abbiamo terminato anche oggi, e con l'intervista al dottor Righetti abbiamo anche terminato una settimana molto movimentata, ma la prossima non sarà da meno, direi.
2: No, infatti. Allora, intanto ringraziamo Giorgio Righetti, direttore generale dell'Associazione Fondazioni Casse di Risparmio, grazie, buon mese di ottobre.
1: Convocherei già per la fine del mese, o a ridosso, o nel durante, o alla fine della giornata mondiale del risparmio. Dottor Righetti, vi aspettiamo con piacere.
0: Molto volentieri, grazie.
1: Bene.
2: Invece io non so se vengo lunedì.
1: No, allora sai che faccio? Io per dispetto vado a Genova al Salone Nautico e quest'anno mi fidanzo con un armatore, così impari.
2: Vabbè, vediamo se poi ci ritroviamo martedì allora.

0: GR24 di mezzanotte.
1: €8 miliardi in meno alla difesa nello scostamento di bilancio. Giorgetti, usciremo dall'inflazione, ma serve prudenza in manovra. Schlein sfida Conte sul programma 1 non vale 1 e il partito più forte è il PD. Trump elogia l'Europa per la decisione di rilasciare ingenti quantità di riserve di gasolio, ma nega di aver minacciato di imporre un divieto all'esportazione dagli USA. Il governo Sanchez battuto sui decreti antisfratto, Spagna verso le elezioni anticipate. Calcio 1-1 dell'Italia a Parigi.

0: Parigi, di nuovo un'ottima prova per i ragazzi di Mancini. Un saluto dalla redazione di Radio 24, da Alessandro Arona al microfono e Gianmarco Ferronato in regia. Via libera in Consiglio dei Ministri allo scostamento di bilancio in applicazione delle clausole autorizzate dall'Unione Europea. Il documento prevede oltre 14 miliardi di euro nel 2027 e altrettanti nel 2028, per un totale di 29 miliardi, divisi a metà fra energia e difesa. Alla difesa vanno 8 miliardi in meno di quanto previsto a luglio, 14 anziché 22. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.
1: Rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa, abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa.
0: Nel documento programmatico di finanza pubblica approvato in Consiglio dei Ministri, il PIL di quest'anno è previsto in rialzo all'1%, il deficit PIL è previsto in discesa al 2,9%, e così, ha spiegato Giorgetti, dovremmo uscire dalla procedura di infrazione e lo scostamento 27-28 non sarà contabilizzato in bilancio. Ma per la manovra serve prudenza, ha aggiunto Giorgetti a chi gli chiede se tutte le proposte dei partiti potranno essere accolte.
1: La mia risposta oggi probabilmente è diversa rispetto a quella di un mese fa e quindi credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente. Quindi non tutte le cose che ovviamente sono state annunciate. Chiaramente il contesto in cui ci troviamo richiede un'attenzione maggiore.
0: Si alza ancora la tensione nel campo largo. La segretaria Dem Elly Schlein ha mostrato i muscoli nella relazione in direzione. Nella scrittura del programma dovranno esserci tutti, compresi dunque i riformisti, ha detto Schlein, e non è che uno vale uno, il PD è il partito più forte. Dura la risposta di Conte e la gente che vuole lo stop alle armi all'Ucraina. E poi Schlein si sta assumendo una grande responsabilità politica, volendo Renzi sin dall'inizio in coalizione, sarà lei allora a fare da garante.
2: Attacca il governo e lancia la sua sfida al Movimento 5 Stelle, è una Schlein battagliera, quella che apre la direzione del PD. Prendete atto che avete fallito e andate a casa, prima si vota e meglio è per l'Italia, dice la segretaria, elencando 10 verità: più tasse, più debito, caro vita alle stelle, stipendi più bassi e nessuna crescita, alla premier che 10 giorni fa l'aveva incalzata chiedendo almeno un argomento vero contro il governo. 10 falsità sarà poi la controreplica a stretto giro di Meloni. Ma il passaggio più lungo e applaudito è quello sui rapporti di forza nella coalizione. Il programma, dice Schlein a Conte senza mai nominarlo, si scrive con tutta l'alleanza, ma non significa che uno vale uno.
3: Perché a noi, compagni e compagni, non ci ha regalato niente nessuno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica, con il sudore.
2: E dunque, se non saranno primarie, sarà il partito più grande a guidare la coalizione. Non è egemonia ma democrazia, dice Schlein. Se saranno primarie le vinceremo, avendo cura di rappresentare tutti. Relazione approvata all'unanimità, ma l'ala riformista, minoranza del partito, non partecipa al voto. Restano ancora nodi da sciogliere, dalla politica estera alle candidature per le primarie. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: Ora all'estero, il copilota di Fly Dubai che ha accoltellato il comandante e fatto precipitare il volo 1073 verso il suolo era stato in precedenza escluso dal volo dalle autorità dell'Oman a causa di timori legati all'adozione di posizioni ideologiche radicali. Lo riferisce il Wall Street Journal citando fonti a conoscenza del dossier. Nonostante questo divieto, il pilota, un cittadino omanita, sarebbe stato assunto da Fly Dubai, consentendogli di operare su una rotta particolarmente sensibile che collega gli Emirati Arabi a Israele. Non è stato possibile stabilire se l'Oman abbia condiviso con altri paesi o compagnie aeree le proprie preoccupazioni riguardo alla radicalizzazione del pilota, né è stato possibile chiarire la natura esatta di tale radicalizzazione. Il presidente americano Donald Trump è tornato a definire molto buono il suo rapporto con la premier Giorgia Meloni. Mi è sempre piaciuta, ha aggiunto rispondendo ai giornalisti. Trump ha elogiato l'Europa per aver accettato di rilasciare ingenti quantità dalle sue riserve di gasolio per calmierare i mercati, pur negando di aver mai preso in considerazione un blocco all'export dagli Stati Uniti.
4: tregua tra Europa e Stati Uniti nel complesso dossier energetico, in una crisi acuitasi negli ultimi giorni sull'onda delle forti pressioni, minacce incluse da parte dell'amministrazione Trump nei confronti del vecchio continente in materia di rilascio delle scorte di diesel. Il G7 virtuale convocato dalla presidenza francese ha concordato il rilascio coordinato attraverso l'Agenzia Internazionale dell'Energia di 100 milioni di barili da avviare immediatamente e da completare nell'arco di 4 mesi, con una consistente immissione iniziale di diesel nei primi 20 giorni da parte di membri e partner. Di fronte a una volatilità senza precedenti sui mercati petroliferi, con prezzi in forte aumento che minacciano la stabilità economica e il benessere dei cittadini, i leader hanno concordato misure decisive e coordinate per stabilizzare le forniture, proteggere famiglie e imprese dagli shock dei prezzi e rafforzare la resilienza dei sistemi energetici. Così il comunicato finale, che segna una vittoria per le posizioni statunitensi. Trump ha più volte minacciato di bloccare l'export di diesel all'Europa in caso di mancato rilascio delle scorte lato vecchio continente. Questo al fine di far scendere i prezzi dei carburanti oltreoceano, ormai un problema elettorale in vista delle imminenti elezioni di midterm. Il presidente americano non ha mancato di far presente la sua euforia sui social, mentre lato Commissione Europea si tende a sottolineare che ora la minaccia di uno stop all'export di diesel americano è totalmente scongiurata. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La Spagna si avvia con molta probabilità ad elezioni anticipate tra fine novembre e inizio dicembre. Il governo Sanchez è stato battuto in Parlamento sui 2 decreti d'urgenza antisfratti, pensati per far fronte all'emergenza abitativa sull'onda del caso dell'87enne Mari Carmen, portata fuori di casa in barella. Decisivo il no della forza indipendentista catalana Junts, unitasi al voto contrario di Popolari e Vox. Sanchez deciderà nel weekend la convocazione di elezioni, probabile la data del 29 novembre, la prima utile in base alla legge. Siamo alla pagina sportiva con l'ottima prova degli azzurri del calcio in Nations League, 1-1 a Parigi contro la Francia, squadra numero 3 del ranking mondiale.
5: Dovevamo essere gli agnelli sacrificali alla grande festa di Zizou Zidane, usciamo dallo Stade de France con un bel 1-1. D'applauso l'Italia che disegna Roberto Mancini a Saint-Denis. Nel primo tempo la Francia fa la partita, ma gli azzurri tengono botta e hanno con Ken soprattutto all'ottavo minuto e poi con Frattesi le due migliori occasioni da gol. Ripresa tutt'altra musica, ci pensa San Gigio Donnarumma a salvarci dagli attacchi ripetuti a inizio del secondo tempo di Due, Dembélé e Dolisé, che però al 54esimo pennella una splendida punizione alle spalle del capitano azzurro. Francia in vantaggio per 1-0, ma l'Italia non si arrende. Entra Barella, lasciato fuori dall'11 titolare. Al 68esimo manca un controllo, il comasco da Cugna si avventa sul pallone Bastoni, che trova il suo secondo gol in questa Nations e batte Magnan per l'1-1. Nel finale espulso il francese Mecano, chiudiamo in superiorità numerica, non troviamo il gol della vittoria. Sarebbe stata davvero troppa grazia, ma non immeritata per questa bella Italia che lunedì a Bologna affronterà di nuovo la Turchia, già battuta a Bursa e che ieri è stata sconfitta dal Belgio a Bruxelles per 3-0. Ma intanto avanti così, Italia. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24 curata da Piera Ceci e Alessandro Arona con Gianmarco Ferronato in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: notti tutta, ragazzi!
1: La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
2: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
0: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via!
1: In tour per tutta Italia.
3: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
0: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
2: Tutto inutile, tutto inutile.
4: La zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
5: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
6: Smart Car di Massimo De Donato.
7: I nuovi fondi per l'automotive, la svolta ibrida nel noleggio a lungo termine, ma anche le nuove frontiere dell'intelligenza artificiale per la guida assistita. Sono Massimo De Donato e questi sono alcuni degli argomenti di questa sera del nostro consueto appuntamento con il mondo dell'auto e della mobilità. Iniziamo con il piano per sostenere la competitività e la riconversione della filiera dell'automotive. Proprio in questi giorni il Mimit ha infatti avviato il nuovo decreto sugli accordi per l'innovazione, mettendo sul piatto circa 631 milioni di euro per lo sviluppo di nuovi veicoli e componenti ad alto valore tecnologico, con costi ammissibili compresi tra 5 e 40 milioni di euro per progetto. La misura si rivolge a imprese e centri di ricerca, un'attenzione particolare riservata al Mezzogiorno, a cui è destinato il 40% delle risorse. Le domande si potranno presentare a partire dal 25 novembre. Dalle misure di sostegno alla produzione spostiamo ora l'attenzione sulle dinamiche del noleggio a lungo termine, un'altra componente centrale nell'industria dell'automotive. I dati del secondo trimestre mostrano un mercato in assestamento, caratterizzato da un calo delle nuove immatricolazioni pari a circa il 4%. A fare notizia però è la profonda trasformazione del mix di vendite. Le motorizzazioni a gasolio hanno perso circa il 17%, mentre le opzioni ibride e plug-in hanno visto un aumento di oltre il 55%. L'evoluzione delle flotte verso la sostenibilità si intreccia a doppio filo con lo sviluppo dei sistemi di bordo intelligenti. In questo contesto si inserisce la nuova partnership tra la joint venture Dongfeng Stellantis Automotive e la società cinese Momenta per lo sviluppo di sistemi avanzati di assistenza alla guida. Più nel dettaglio, l'accordo prevede l'integrazione della piattaforma di intelligenza artificiale R7 sui futuri modelli Jeep e Peugeot per il mercato cinese ed europeo. La tecnologia Momenta è già installata su oltre 1 milione di veicoli, inserendosi in uno scenario in cui il 40% dei costruttori in Cina sviluppa l'AI internamente, rispetto al 25% rilevato in Europa e negli Stati Uniti. Dalla tecnologia a bordo passiamo alla chimica delle batterie, un elemento centrale per la transizione energetica. L'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'ENEA, sta portando avanti la ricerca sulle batterie agli ioni di sodio, individuate come soluzioni primarie per superare i limiti del litio. Grazie ad una disponibilità in natura di oltre 1000 volte superiore al litio, il sodio permetterebbe infatti di ridurre i costi e di affrancarsi da materie prime critiche. Dopo i primi esiti positivi su prototipi da 1 ampere, i ricercatori stanno scalando la tecnologia verso celle da 10 e 30 ampere per avvicinarsi ad una produzione su scala industriale. Ed era questa anche l'ultima notizia per oggi. Smart Car torna come al solito lunedì alle 20.55, ma io vi ricordo anche questo fine settimana, domenica, l'appuntamento con Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Ci occuperemo di tanti argomenti questo fine settimana, parleremo anche di trasporto marittimo e di sicurezza in mare, ma parleremo anche di nuovi modelli che vedremo sulle strade italiane. In particolare ci occuperemo di Audi, che ha appena lanciato qualche giorno fa la sua nuova A3. Per ora è davvero tutto, un saluto e un buon viaggio da Massimo De Donato.
4: Da
8: Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti.

0: ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Uno di loro mi stringe la gola fino a farmi perdere i sensi. Quando torno cosciente, faccio finta di essere ancora svenuto.
3: Praticamente è come se mi avessero ucciso. Intanto non riuscivo a capire questa crudeltà. Ero scioccato comunque, ecco, molto scioccato e non capivo niente, insomma, ecco.
2: Storie di traumi psicologici e di imbarazzi ingiustificati in una puntata che si intitola E nessuno si farà male.
1: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

poi forse questa puntata dovrebbe intitolarsi E nessuno si farà troppo male, perché dal racconto di Andrea, che è un racconto davvero surreale di un rapimento a tutti gli effetti che lui ha subito in Sudafrica anni fa per estorcergli poi del denaro, o poco altro, quello che aveva, le carte di credito, e poi è stato lasciato libero, beh, ecco, diciamo, c'è stata della violenza, lo avete sentito anche all'inizio delle poche righe, che lo ha lasciato abbastanza illeso fisicamente. Poi i traumi che esperienze come queste lasciano nella memoria e nel profondo delle persone, questo lo sanno solo le persone che le hanno subite. Oggi vi raccontiamo questa storia e un'altra storia scritta, devo dire, magistralmente da Natasha Scholl, che è un'autrice inglese, che ci racconta che cosa è successo quando da bambina un ladro è entrato in casa sua e sua madre ha detto a lei e una sua amica: andate in camera e rimanete chiuse lì. Ecco, il ricordo di quello che c'era in quella camera, quello che succede prima e dopo, è sempre stato molto sbiadito per lei, o perlomeno la sua memoria ha costruito un racconto che poi in realtà sua madre più avanti le ha come smontato pezzo per pezzo. La puntata si intitola E nessuno si farà male. Benvenuti.

0: Nel marzo 2023, durante uno dei miei tanti viaggi in Africa, vado a Johannesburg e, come al solito, prendo un'auto a noleggio. Amo guidare in Sudafrica, nonostante fin dal mio primo viaggio, nel 2004, mi fosse stato detto che era pericoloso. La mattina vado a visitare alcuni clienti, partendo dal mio bed and breakfast a Bedfordview, un quartiere non lontano dall'aeroporto. Verso mezzogiorno imposto nel GPS il nome di una catena di ristoranti che conosco bene, Fahrenheit. Dopo aver pranzato da solo, torno in auto e mi metto sulla strada principale, diretto verso un altro cliente.
1: E il mio rapporto con l'Africa è assolutamente di amore. L'ho amata dal primo momento, principalmente perché mi sembrava tutto di andare su un altro mondo affascinante. Ecco, mi ha affascinato questo. Mi ha affascinato la natura, mi hanno affascinato le donne, devo dirlo. E vivo in Africa dal 2008, da quando mi sono trasferito appunto prima a Dakar per 3 anni e poi ad Addis Abeba per seguire appunto mio figlio, visto che ci eravamo separati con la mia prima moglie, e poi ultimamente in Kenya.
0: Quasi subito, in una zona aperta con alberi e poco traffico, vedo davanti a me una specie di barbone che si getta in mezzo alla strada. Freno e mi fermo. In quel momento dal nulla mi trovo circondato da altri uomini, con il volto coperto da fazzoletti e una pistola. Mi ordinano di aprire l'auto. Avrei dovuto partire e andarmene, ma obbedisco immediatamente. Aprono le portiere, entrano in macchina, mi prendono e mi mettono sul sedile posteriore. Risalgono tutti e quattro, mi fanno sdraiare in mezzo a loro e ripartono. Dopo circa 40-50 minuti, arriviamo a Pretoria Nord, come scoprirò soltanto in seguito. Entriamo in un compound con una casa singola. Apro il cancello a mano e vedo altre auto parcheggiate. Entriamo, mi fanno cenno di stare zitto e percorriamo un corridoio. Si sente della musica. Entriamo nella prima camera a sinistra. E qui comincia il vero incubo. Appena chiusa la porta, mi buttano sul letto, mi immobilizzano, bloccandomi braccia, mani e piedi. Uno di loro mi stringe la gola fino a farmi perdere i sensi. Quando riprendo conoscenza, mi strozzano di nuovo e svengo una seconda volta. Quella seconda volta la ricordo bene perché, quando torno cosciente, faccio finta di essere ancora svenuto. Cerco di raccogliere le forze e urlo «Help!», ma mi chiudono immediatamente la bocca, mi stringono di nuovo la gola. Questa volta non perdo i sensi e mi intimano di stare zitto. Sono completamente nel panico, non capisco più niente. Mi fanno scendere dal letto, in ginocchio, mi ordinano di spogliarmi fino alle mutande. Poi uno di loro mi mostra il mio iPhone e mi chiede di sbloccarlo con il codice. Sono talmente sotto shock che non lo ricordo e lo sbaglio un paio di volte. Mi schiaffeggiano, poi mi dicono di respirare, calmarmi e riprovare. Alla fine riesco a sbloccarlo. Mi mostrano le mie 2 carte di credito, una italiana e una kenyota. La carta kenyota la usavo sempre con il codice, quindi lo ricordavo. Quella italiana invece, essendo aperta, la utilizzavo normalmente per le transazioni e non avevo mai avuto bisogno del PIN. Non credono che non lo conosca, mi schiaffeggiano e insistono. Dopo un po' uno dei 4 esce dalla stanza. Rimaniamo in 4. Io sono seduto per terra, con la gola in fiamme e una tosse continua. Respiro affannosamente. L'uomo accanto a me mi chiede se ho bisogno di qualcosa. Chiedo dell'acqua, ma me la negano. Mi offrono invece sigarette. Un altro mi chiede se voglio tirare di coca. Rifiuto entrambe le cose. Mi copro gli occhi con le mani, tengo le braccia tra le ginocchia. Ricordo di aver chiesto «Perché lo fate?». «Vi avrei dato tutto senza problemi». Non rispondono. Mi sento perduto senza alcuna speranza, non chiedo pietà. Mi vedo già in qualche luogo sperduto, magari bruciato insieme all'auto. A un certo punto dico, se dovete uccidermi, fatelo in fretta.

0: Ringrazio per la bella vita che ho avuto fino a quel momento. Penso ai miei figli più piccoli, Leonardo e Knisna, che potrebbero crescere senza padre. Ma penso soprattutto ad Alex, che allora aveva 18 anni e si trovava in Italia, lontano dall'Etiopia dove era cresciuto, in un momento difficile della sua vita. Ogni tanto mi fanno domande sul motivo per cui sono in Sudafrica. Hanno il mio passaporto italiano. Dico la verità, sono lì per lavoro, arrivato la sera prima. Verso la fine mi dicono che il loro amico sta tornando e che mi libereranno. Non ci credo davvero, anche se la speranza è l'ultima a morire. Poi mi chiedono se ho un'arma nascosta in un hotel o in auto. A quel punto sbotto. È assurdo che io abbia un'arma, visto che nemmeno vivo in Sudafrica. Finalmente il quarto uomo torna, sembrano soddisfatti. Lui e un altro escono, lasciandomi con i due che erano rimasti. Uno mi era sempre sembrato il più tranquillo, l'altro il più cattivo. Mi fanno alzare e rivestire. Poi, quasi fosse una normale transazione commerciale, mi restituiscono il portafogli, ovviamente vuoto, ma con dentro tutte le ricevute, le chiavi dell'auto, la patente, il passaporto e, inaspettatamente, la carta di credito italiana. Mi lasciano anche uno dei due zaini, quello più mal ridotto che usavo per i cataloghi. L'altro, quello della società per cui lavoro, con il computer e il telefono, se lo tengono. Non so da dove mi venga la lucidità, ma chiedo almeno di poter riavere la SIM che tengo nella custodia del telefono. Me la lasciano senza problemi. Nel telefono c'era anche la SIM sudafricana acquistata in aeroporto la sera prima. Usciamo dalla casa. Come all'ingresso mi fanno cenno di non parlare. Fuori, l'uomo che mi era sembrato più tranquillo mi dice di andare a sinistra, poi prendere la prima a sinistra e la prima a destra e continuare fino a Johannesburg. Gli stringo la mano. Thank you very much. Provo a ringraziare anche l'altro, ma mi manda via con un gesto brusco.
1: Dopo che mi hanno preso appunto le carte di credito con i codici relativi di Ura e uno appunto se n'è andato a prelevare o fare degli acquisti, comunque loro mi hanno lasciato andare fondamentalmente, credo, perché hanno visto che non ero una minaccia per loro. Ecco, questa domanda della pistola, secondo me, quelle le idee che mi sono fatto, alcuni mi dicevano ah sì, perché cercavano magari lì, quasi tutti hanno la pistola, magari volevano la tua pistola, altri magari dicevano no, magari pensano che tu abbia la pistola, quindi pensano che magari puoi tornare a vendicarti, infatti ce l'hai in macchina, ce l'hai in albergo. Ecco,
0: salgo in auto ancora incredulo. Sono ormai circa le 18:30 o le 19, sta cominciando a fare buio. Imbocco la strada e l'adrenalina comincia a uscirmi da tutti i pori. Non riesco a credere di essere vivo, comincio a correre sempre di più. Penso che potrei fermarmi a chiedere aiuto, cercare la polizia, ma penso anche che potrebbero seguirmi. A me interessa soltanto tornare al B&B. Al bivio Johannesburg Airport scelgo Johannesburg, ma sbaglio strada. Dopo circa 40 minuti arrivo a Rosebank. Non so come tornare a Bedford View e mi fermo in una stazione di servizio, ormai sono circa le 20. Con la carta italiana compro dell'acqua, la carta funziona. Bene, vuol dire che ci sono ancora dei soldi, penso. Chiedo se qualcuno ha uno smartphone per poter chiamare mia madre o mia sorella, gli unici due numeri che ricordo. Nessuno ce l'ha. Un uomo bianco che chiede l'elemosina fuori dalla stazione mi dice di avere un telefono, ma di non avere credito. Uso allora la carta per comprare dell'airtime, chiamo mia sorella e le dico che sono stato rapinato e che sto cercando di tornare in hotel. Le chiedo di avvisare Nazimiu, la mia compagna, e di fare contattare immediatamente il responsabile della banca in Kenya. Le dico anche che il giorno dopo bisognerà cercare di bloccare la mia email perché i rapinatori hanno praticamente tutto il mio mondo. Le chiedo il numero del mio capo, quello della mia compagna, così da poterli contattare. Dopo essermi fatto spiegare come arrivare all'aeroporto, ringrazio tutti e riparto. L'uomo che chiedeva l'elemosina mi domanda se può venire con me. Gli dico che non è proprio il caso. Il resto della serata passa tra una sosta in aeroporto, un ristorante a Bedford View e finalmente ritorno al bed and breakfast. Quella notte non dormo. Ringrazio continuamente il Signore e guardo episodi di Friends su Netflix. La mattina dopo telefono al mio capo. Sono ancora completamente su di giri. L'adrenalina e l'amigdala lavorano senza sosta come se fossi drogato. Ma soprattutto mi sento una cosa che fino a poche ore prima davo per scontata. Mi sento vivo e profondamente grato di esserlo.

0: Bene, grazie.
1: Sei in Italia o sei in Africa? O in Europa?
0: Adesso, in questo momento, sono in Italia, mi accingo a ripartire fra una settimana circa.
1: Perché tu continui a fare un po' qua e un po' là, oppure vivi là e ogni tanto torni qua?
0: E in questi ultimi anni, un po' qua, un po' là, per via della famiglia, ecco che sono più qua in Italia loro. E ci stiamo appunto decidendo dove è meglio stare per via dei bambini, ecco, più che altro.
1: Da quanto lavori in Africa?
0: Beh, che la frequento dal 2003, che ci vivo dal
1: Dal
0: 2008.
1: 2008. Come si vive in Africa?
0: Io bene. Perché mi ha dato qualsiasi tipo di situazione, magari altre persone non sarebbero dello stesso parere. Ecco, io sto molto bene, guarda, soprattutto il clima. Adesso, per esempio, che sono qua e già so che è stata un'estate pazzesca, e adesso siamo i primi giorni di autunno, ma mi sembra troppo caldo. Ecco, là invece si sta molto meglio.
1: Sta meglio, penso, chi l'avrebbe mai detto? Che uno dice: no, ma in Africa si sta molto più freschi che qua. Andrea, andiamo a quell'episodio lì, andiamo a quella sta storia che è veramente inquietante. Loro, questo tentativo di strozzarti era per farti svenire proprio, cioè era il loro obiettivo.
0: Sì, secondo me sì, non è che poi ci siamo messi a chiacchierare
1: No,
0: più o
1: certo,
0: meno,
1: però hai
0: però
1: capito che.
0: secondo me io l'ho interpretata sì come una cosa preventiva, ecco, diciamo un'azione preventiva per farmi stare, per
1: Buono.
0: farmi praticamente per farmi star buono. Non avrei alzato un dito neanche prima, ma in quelle circostanze proprio ero nelle loro mani, proprio io mi sentivo, anzi lo dico sempre, è una roba assurda, però mi sento grato a queste persone che mi hanno lasciato andare poi alla fine, ecco, non ho,
1: Ah no, ma
0: non
1: infatti
0: ho.
1: lo racconti anche che proprio li ringrazi quando te ne vai.
0: Ma alla fine ho dato la mano proprio a uno, sì, dico grazie, grazie, l'altro un po' quello cattivo mi ha mandato via, ecco, però sì, non ci credevo, ecco, insomma.
1: Senti, ti hanno scelto a caso?
0: E secondo me è stata una cosa, io ero andato appunto in questo ristorante, in questo centro commerciale, diciamo aperto, non grande, non quei grandi centri commerciali, quei centri commerciali a un piano, e secondo me mi avranno visto entrare, non lo so, ma secondo me sì, mi hanno scelto lì, ecco, c'era molta gente in giro comunque, ecco.
1: E scusami, poteva finire molto peggio, nel senso che a memoria situazioni come queste finiscono ad esempio più volte con un'uccisione
0: Sì, beh, secondo me, da quello che poi ho letto, che mi sono documentato un po', perché guardavo anche le storie di altri per capire se una persona è residente là, è anche molto più facile. Allora, intanto sono contento che abbiano trovato i soldi, me l'ha fatto capire poi il mio bancario, perché pensa che se non trovavano soldi nelle carte di credito. Chi vive là, secondo me, è peggio, perché magari possono anche tenerti di più giorni e farti svuotare magari il conto corrente, ecco.
1: E ti è mai più, spero di no, ricapitata una cosa del genere?
0: No, fortunatamente no. Diciamo che io come indole sarei un po' avventuroso, e magari è capitato altre volte che magari te le vai anche a cercare, perché magari ero sprezzante, no sprezzante del pericolo, però magari, come si può dire, non ignaro del pericolo, ecco. Mi era capitato in precedenza, in Mozambico, dei bambini di strada che cercavano di derubarmi, ecco.
1: Andrea, posso chiederti che cosa fai nella vita che ti permette di
0: E
1: andare avanti?
0: io sono un venditore vendo gruppi elettrogeni in Africa e anche nel Medio Oriente.
1: E come vanno il business con tutti questi casini internazionali?
0: I gruppi elettrogeni sono gruppi di emergenza, quindi di solito
1: Ah,
0: vanno quando non c'è la corrente
1: quindi alla
0: e
1: grande.
0: soprattutto quando ci sono le guerre. Le guerre non ce ne facciamo mancare, mi sembra, in giro per il mondo, ed è un prodotto che va molto, ecco, soprattutto appunto nei mercati africani. Sì.
1: Andrea, grazie mille per la storia, per il racconto, in bocca al lupo per tutto e buone ripartenze ogni volta che fai avanti e indietro, insomma.
0: Grazie a voi, buona continuazione e buon viaggio a tutti.
1: Grazie, ciao Andrea, ciao.
0: Grazie, salve, salve.
2: I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real.

0: Matteo Caccia racconta.
1: In una puntata che si intitola E nessuno si farà male, abbiamo due storie oggi che si assomigliano. Parlano entrambi di aggressioni, ma soprattutto ci dicono qualcosa di simile riguardo a quello che succede dopo che gli aggressori o i rapinatori dicono quella frase E nessuno si farà male, frase che in realtà nella storia di Andrea nessuno ha detto e gli hanno fatto credere molto fortemente che gli avrebbero fatto del male. La prossima storia l'abbiamo letta sul Guardian, la scritta Natasha Scholl, si intitola Quando ripenso al ladro che minacciava mia madre, i ricordi mi sfuggono. Non stava cinguettando, stava urlando. State con noi. Mia madre cinguetta come un piccolo uccello e io rido. È un gioco divertente. Poi corro per casa per cercarla. Vedo un uomo con un coltello puntato alla sua gola. Lei non cinguetta più. Urla. Uno si aspetta una cosa e poi la realtà è l'opposto. Eppure nella mia memoria è ancora un cinguettio il suo, non un urlo. Ancora oggi, quando penso alla rapina, mi formicolano le dita dei piedi, le caviglie. Avevo 4 anni o 5, non ricordo. La mia amica Haley era venuta a giocare. L'uomo ci disse di andare in camera mia al piano di sopra e di non aprire. Ricordo di essere seduta sul letto, ricordo una casa delle bambole ai suoi piedi, col tetto bianco e appuntito. Dovevamo saltare dalla casa delle bambole al letto. I nostri piedi non dovevano toccare il pavimento. Se l'avessero fatto, il ladro avrebbe potuto raggiungerci attraverso il pavimento e afferrarci le gambe. Poi ricordo la strada, la polizia, i polsi di mia madre legati con una corda. Ricordo di aver pregato i poliziotti di liberarla. Non c'è nulla in mezzo. Il cinguettio, l'urlo, l'uomo, la casa delle bambole, i piedi attraverso il pavimento, i polsi legati. Solo questo. Negli anni successivi ho chiesto a mia madre il nome dell'uomo. Non lo so. Una volta lo sapevo, ma me lo dimentico sempre. Non era importante, lo hanno preso. Non volevo avere il suo nome in testa. Io non conosco quel nome. So però che guidava un furgone blu. E ancora oggi, quando ne vedo uno, mi formicolano le dita dei piedi e le caviglie. Più di 30 anni dopo ricevo un messaggio da Haley. Vorrebbe parlare della rapina, mi dice. La chiama l'incidente. Cerco di capire quale emozione provo. Non è paura, è qualcosa di improvviso e totalizzante. Vergogna, rossa, bruciante. Prima di incontrarla chiedo a mia madre cosa ricorda. Era un venerdì pomeriggio, mia madre era venuta a prenderci presto, i miei fratelli erano a scuola, mio padre al lavoro. Dopo pranzo, Haley e io giocavamo in salotto quando un uomo le arrivò alle spalle. Aveva un coltello? Un taglierino. Mia madre cinguetta come un piccolo uccello, io rido, poi corro a cercarla, gli disse che c'erano 2 bambini in casa. Poteva prendere quello che voleva, farle quello che voleva, ma non toccare i bambini. Quando lui la aggredì, lei urlò e noi entrammo nella stanza. Mia madre ci disse con calma, andate di sopra, chiudete la porta e non uscite. L'uomo le ordinò di spogliarsi. Lei coprì la testa con una federa, la legò e la costrinse a muoversi nuda per casa. Lei continuava a parlare, era assistente sociale, aveva lavorato in un centro per vittime di violenza sessuale. Sapeva che doveva diventare una persona per lui. Parlava dei miei fratelli, della scuola, delle vacanze, dei nostri cibi preferiti, di mio padre, della musica. Prendi quello che vuoi, non toccare i bambini. Dopo quello che le sembrò qualche ora, lui la gettò sul divano, a faccia in giù, con i polsi legati e la testa coperta. Poi, silenzio. Mia madre aspettò. Riuscì a liberarsi. E quando sentì sbattere il cancello, prese una vestaglia, ci raggiunse e ci portò in bagno, l'unica porta con una serratura. Trascinava con sé il telefono fisso, chiuse la porta e chiamò la polizia. Mentre racconta, riesco a vedere il filo del telefono che passa sotto la porta. Le chiedo del furgone blu. No, mi dice. Io non ricordo davvero la casa delle bambole, se non dentro a questo ricordo e basta, un ricordo dentro un ricordo, una casa dentro una casa. Possedevo davvero una casa delle bambole o l'ho inventata?

Il giorno dopo incontro la mia amica Haley. Le chiedo quanto spesso pensa alla rapina. Spesso, mi dice. Sua madre era venuta a prenderla e poi non ne avevano più parlato. Proprio per questo, dice, ci pensa ancora di più. Non è mai più tornata a casa mia. Haley ricorda mia madre che urlava, ricorda un uomo sopra di lei con un cacciavite alla gola, ricorda che ci disse di nasconderci, altrimenti ci avrebbe uccise. Ricorda i libri della serie Mr. Man che leggeva sul mio letto. Ricorda mia madre che ci afferra e corre con noi in bagno trascinandosi dietro il telefono. I suoi ricordi sono nitidi. Sono quasi gelosa. Le chiedo della casa delle bambole, del furgone blu. No. E no. Le chiedo se sapeva che il rapinatore era stato arrestato. No, mi dice. Per anni aveva pensato che potesse essere ovunque. Nel mobile archivio di mio padre c'è un fascicolo sulla rapina. Mia madre mi dice che posso cercare lì il suo nome, ma non lo faccio. Passano anni, poi chiedo finalmente di vederlo. È una cartellina color manila con la grafia appuntita di mio padre. Rapina, c'è scritto. Dentro c'è una citazione a comparire in tribunale. Ci sono il nome dell'uomo e le accuse. Furti con scasso, aggressione aggravata, falsa detenzione, aggressione indecente, rapina a mano armata, danneggiamento e furto. Aspetto di provare qualcosa. Nulla. Il suo nome è deludente, banale, ordinario, non contiene la violenza che rappresenta. Lo cerco su Google, trovo un dirigente, uno scultore, un necrologio. Poi mi accorgo di aver cercato la persona sbagliata. Nome, secondo nome, cognome, tutto sbagliato. In pochi secondi gli ho dato una nuova identità. Leggo la dichiarazione di mia madre, da tiro scritta e sbiadita, conservata per 39 anni nel cassetto di mio padre. Mia madre ne aveva 39 quando accadde. Io la leggo 39 anni dopo. Racconta che Hailey e io entrammo per prime, stavamo suonando il pianoforte in salotto, il rumore dei tasti, le risate, poi qualcuno la afferrò per i polsi, lei lottò, reagì, venne gettata a terra. Nella dichiarazione c'è un dettaglio preciso, un cacciavite giallo puntato alla gola. Nessun passamontagna. E ci sono le sue mani, un semplice anello d'oro al terzo dito della mano destra, mani larga, dita corte e grosse. Sono quelle mani a farmi finalmente provare qualcosa. Nausea. Le immagino pelose, anche se nella dichiarazione non c'è scritto. L'ho inventato io. Per giorni ritorna quell'immagine, mani larghe, dita corte e grosse, nocche pelose. Dopo la rapina ci trasferimmo immediatamente. Non ricordo la disposizione della vecchia casa, il colore delle pareti, ricordo invece quella nuova, i ripiani marroni, la porta d'ingresso, la pioggia sul lucernario, i passi sulla moquette. Ci sono ricordi che non mi appartengono davvero, costruiti attraverso storie e fotografie ingiallite. Ricordi di seconda mano. Prima del processo disse alla mia madre di attenersi ai fatti. Sapeva cosa significava, mi dice, non essere isterica, non fare la vittima. Scrivo il nome dell'uomo nelle note del telefono. Scorro, trovo la targa della mia auto, il codice dell'allarme, la password del wifi, una vecchia lista della spesa, una citazione di John Dydon, un'idea per un personaggio e poi ancora la rapina, la rapina, la rapina. Guardo il suo nome, tengo il dito premuto sullo schermo, appaiono quattro opzioni, completato, scadenza, priorità, elimina. Premo elimina, la rapina, la rapina, la rapina. Continuerò a dimenticare il suo nome. Non so se ho mai avuto davvero una casa delle bambole e i piedi continueranno a formicolarmi ogni volta che vedrò un furgone blu.

0: Si intitola Kill Me, questo brano di Phoebe Bridgers, per chiudere il racconto di Natasha Scholl. Natasha Scholl, forse avete capito anche della qualità della scrittura, è una scrittrice che per il Guardian ha raccontato questa esperienza legata a una violenza subita in casa da sua madre, ma anche a come la memoria ci aiuti o non ci aiuti nel rimettere insieme i pezzi. Chiudiamo queste due settimane di racconto di storie, di figure femminili all'interno dell'Odissea. Lo abbiamo potuto fare non perché noi siamo delle cime, ma semplicemente perché Alessandro Casale ci ha fatto un podcast che si chiama Le donne dell'Odissea. Ve ne ho parlato durante queste due settimane, quindi spero che l'abbiate ascoltato per intero come da nostro consiglio. Se non l'avete fatto, fatelo, ma soprattutto se non l'avete fatto avete la possibilità di sapere qualcosa di più da Alessandro Casale, che è qui in studio con noi. Ciao Alessandro.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Ciao. Bentornato. Se non avete ascoltato questo e non avete ascoltato neanche la gita di Alessandro, fatelo immediatamente, è tutt'altro, anche sì. Se ci sono comunque donne protagoniste,
1: sempre.
0: Visto che in quel caso è la tua mamma che da ragazzina fino ad oggi racconta la sua storia di esule istriana. Veniamo alle donne dell'Odissea.
1: Sì.
0: Innanzitutto, come ti è venuto in mente di fare un podcast sulle donne protagoniste dell'Odissea?
1: Allora, la storia parte da lontano, perché io ho iniziato il mio lavoro di documentarista proprio occupandomi dell'Odissea, perché il mio primo documentario che è andato in onda tanti anni fa su Rete 4 era proprio il giro di Ulisse rifatto in...
0: Scusa, hai detto due cose che sembrano stare insieme proprio un'epoca fa. Documentario Rete 4.
1: Sì.
0: Cioè Rete 4 mandava in onda dei documentari.
1: Faceva documentari.
0: Sull'Odissea, tra
1: Sull'Odissea.
0: L'altro. Sull'Odissea. E cosa, come si intitolava?
1: Mediterraneo, sulla rotta di Ulisse. È andato per 8 puntate in prima serata su Rete 4.
0: Che anni erano, Alessandro?
1: Tanti. 2002, 2003, quegli anni lì.
0: E che giro hai fatto? Cosa...
1: E abbiamo ricostruito tutto il percorso di Ulisse, l'abbiamo fatto con un veliero della Marina Militare e è stato bellissimo, è stata un'esperienza meravigliosa. E quindi per l'occasione mi sono dovuto studiare, ho studiato l'Odissea. La cosa che veniva fuori era che sì, va bene la figura del protagonista, ma non c'era un personaggio femminile che non fosse più potente o in posizione di vantaggio rispetto all'eroe. Ed è una cosa che rispetto alla nostra letteratura, quella che arriva 3000 anni dopo, è rivoluzionario, perché noi facciamo fatica ancora ad oggi a pensare a dei personaggi femminili così potenti. E quindi l'idea
0: è tutto in fila, tra l'altro.
1: Una dietro l'altra. Una dietro l'altra. E questo rende anche bello il personaggio, l'eroe, no? Perché è una persona che è capace di relazionarsi con donne più potenti, e non è così scontato, soprattutto considerando che parliamo di un uomo antico, quindi certo, con una scala di valori completamente diverso da noi.
0: Certo, perché ce n'è una che lo aspetta a casa e poi tutte le altre
1: che lo randellano.
0: Beh, anche quella che l'aspetta a casa comunque
1: c'ha
0: la sua bella cazzimma. Senti, non posso esimermi dal chiederti che cosa ne pensi del film di Nolan che è uscito a luglio.
1: Beh, il film è molto bello, cioè è un bellissimo film, è un grande artista, gli attori sono bravissimi, le attrici sono bravissime. Io mi permetto di dire che Omero è stato un po' più coraggioso nel raccontare le donne, perché tutte le donne del film di Nolan sono delle vittime che reagiscono a un trauma, una ferita. Le donne dell'Odissea non sono vittime, non sono praticamente, forse solo Calipso in un breve periodo diventa vittima, ma in realtà sono tutte quante tostissime.
0: Portatrici del proprio destino.
1: Sì, comandano loro. Ma il bello è proprio questo, cioè loro finiscono, il mondo dell'età degli eroi finisce con l'Iliade, no? con la caduta della... E inizia un mondo diverso. E il mondo diverso, che poi è plasmato da Atena, è un mondo governato dalle donne. E questo lo rende incredibilmente pericoloso e difficile da capire. E quindi il grande viaggio, questi 10 anni perso nel Mediterraneo, è tutto un insieme di incontri con figure enigmatiche, incomprensibili se non conosci, se non capisci il codice di queste creature femminili, e questo lo rende una storia pazzesca. Certo. Secondo me.
0: Qual è il tuo personaggio femminile preferito? O quello che ti ha colpito di più, ti impressiona di più?
1: Allora, quello che mi impressiona di più è Elena, perché Elena è il classico cliché della donna premio. Nel momento in cui entra nell'Odissea, Elena è una cosa pazzesca, droga il marito e lo tiene sotto stupefacenti, perché ogni volta che può uscire qualche discorso che può andarle contro, lei lo droga di nuovo. È una donna che fa delle cose che sono al limite della stregoneria, e sono dentro l'Odissea. Fuori dell'Odissea Elena è un personaggio impalpabile, però lì dentro è una cosa veramente pericolosa.
0: La cosa che mi ha scioccato di più è che le sirene fossero dei mostri e non delle donne bellissime, mezze donne, mezze pesce, ma erano proprio dei mostri marini in qualche modo.
1: Ecco, loro forse erano proprio delle vittime, perché loro praticamente erano in origine delle belli, perché poi sai che per la mitologia greca, se non sei bello non puoi far parte della mitologia greca, per cui erano bellissime ninfe che avevano una splendida voce, ma avevano scontentato prima Afrodite e poi le muse. Qui Afrodite le aveva punite perché non avevano voluto perdere la verginità, e questa era una cosa che Afrodite non andava bene, per cui le aveva trasformate in quegli uccellacci che con la testa da donna. Poi le muse le avevano sfidate in una gara di canto, avevano vinto le muse e gli avevano strappato le ali per farsi delle coroncine con le loro, per cui le sirene erano particolarmente incavolate col mondo, secondo me.
0: Senti Alessandro, tornando a quel viaggio che hai fatto per quel documentario, ma abbiamo capito dov'è Itaca? Cos'era Itaca? Che isola è?
1: Itaca è un'isola stranissima, perché è piccolissima e non c'è praticamente nulla, e infatti ci sono alcune teorie che dicono che la Itaca di Ulisse non fosse esattamente
0: quella, fosse un'altra.
1: Sì, è un posto strano, ci sono i pescatori, è pieno di pietre. Non è un posto in cui ti viene voglia di tornare, in effetti.
0: Alessandro, grazie mille. Mi dicevi poco fa fuori onda, mentre aspettavamo di fare questa chiacchierata, che c'è, non so se si può dire, ma insomma, la gita se ne sta parlando anche per farlo diventare un film. Noi siamo felicissimi.
1: Quello speriamo, sì, sta diventando un libro, insomma, sta andando avanti con le sue gambine, siamo molto felici.
0: La tua mamma?
1: Sta bene, sta contenta. Bene.
0: Perfetto. Grazie ad Alessandro Casale. Ascoltate Le donne dell'Odissea, noi l'abbiamo raccontato, ma come al solito, per intero, su Spotify o dovunque ascoltiate i vostri podcast. Grazie mille.

E lui era Coolio che canta Gangsta's Paradise per chiudere una puntata che si intitolava E nessuno si farà male. Grazie davvero a tutti quelli che rendono possibile questo programma: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni e Federico Bernocchi. Grazie a tutti voi che continuate a mandarci le vostre storie. Godetevi questo fine settimana, questo primo fine settimana ottobrino. Ecco, godetevelo e mandateci magari delle belle storie. Noi ci sentiamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
4: Lei ha una qualche ambizione?
5: Ma...
4: E allora vada via, se ne vada dall'Italia. Vada a studiare a Londra, a Parigi, vada in America se ha le possibilità, ma lasci questo paese. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire. Qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via.
5: E lei allora, professore, perché rimane?
4: Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.
6: Anche tu ci stai pensando? A studiare, a lavorare oppure a fare impresa all'estero? A Generazioni Mobili il manuale delle istruzioni te lo offriamo gratuitamente noi, insieme al nostro speciale passaporto radiofonico valido per l'espatrio in tutto il mondo. Seguici ogni sabato alle 14 in punto su Radio 24 con testimonianze di chi ce l'ha fatta e consigli o segnalazioni su opportunità di lavoro aperte e contendibili in Europa, ma anche al di fuori dell'Europa. Sono Sergio Nava, vi aspetto on air con Generazioni Mobili.
7: GR24 di mezzanotte.
8: €8 miliardi in meno alla difesa nello scostamento di bilancio. Giorgetti, usciremo dall'inflazione, ma serve prudenza in manovra. Schlein sfida Conte sul programma 1 non vale 1 e il partito più forte è il PD. Trump elogia l'Europa per la decisione di rilasciare ingenti quantità di riserve di gasolio, ma nega di aver minacciato di imporre un divieto all'esportazione dagli USA. Il governo Sanchez battuto sui decreti antisfratto, Spagna verso le elezioni anticipate. Calcio 1-1 dell'Italia a Parigi, di nuovo un'ottima prova per i ragazzi di Mancini. Un saluto dalla redazione di Radio 24, da Alessandro Arona al microfono e Gianmarco Ferronato in regia. Via libera in Consiglio dei Ministri allo scostamento di bilancio in applicazione delle clausole autorizzate dall'Unione Europea. Il documento prevede oltre 14 miliardi di euro nel 2027 e altrettanti nel 2028, per un totale di 29 miliardi divisi a metà fra energia e difesa.

0: alla difesa vanno 8 miliardi in meno di quanto previsto a luglio, 14 anziché 22, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti.
1: Rispetto alle intenzioni di qualche settimana fa, abbiamo deciso di ridurre e ridimensionare lo scostamento e lo sforzo richiesto per quanto riguarda la difesa.
0: Nel documento programmatico di finanza pubblica approvato in Consiglio dei Ministri, il PIL di quest'anno è previsto in rialzo all'1%, il deficit PIL è previsto in discesa al 2,9% e così, ha spiegato Giorgetti, dovremmo uscire dalla procedura di infrazione e lo scostamento 27-28 non sarà contabilizzato in bilancio. Ma per la manovra serve prudenza, ha aggiunto Giorgetti a chi gli chiede se tutte le proposte dei partiti potranno essere accolte.
1: La mia risposta oggi probabilmente è diversa rispetto a quella di un mese fa e quindi credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente, quindi non tutte le cose che ovviamente sono state annunciate. Chiaramente il contesto in cui ci troviamo richiede un'attenzione maggiore.
0: Si alza ancora la tensione nel campo largo. La segretaria Dem Elly Schlein ha mostrato i muscoli nella relazione in direzione. Nella scrittura del programma dovranno esserci tutti, compresi dunque i riformisti, ha detto Schlein, e non è che uno vale uno, il PD è il partito più forte. Dura la risposta di Conte e la gente che vuole lo stop alle armi all'Ucraina. E poi Schlein si sta assumendo una grande responsabilità politica volendo Renzi sin dall'inizio in coalizione, sarà lei allora a fare da garante.
2: Attacca il governo e lancia la sua sfida al Movimento 5 Stelle, è una Schlein battagliera, quella che apre la direzione del PD. Prendete atto che avete fallito e andate a casa, prima si vota e meglio è per l'Italia, dice la segretaria, elencando 10 verità, più tasse, più debito, caro vita alle stelle, stipendi più bassi e nessuna crescita, alla premier che 10 giorni fa l'aveva incalzata chiedendo almeno un argomento vero contro il governo. 10 falsità, sarà poi la controreplica a stretto giro di Meloni. Ma il passaggio più lungo e applaudito è quello sui rapporti di forza nella coalizione. Il programma, dice Schlein a Conte senza mai nominarlo, si scrive con tutta l'alleanza, ma non significa che uno vale uno.
3: Perché a noi, compagni e compagni, non ci ha regalato niente nessuno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica, con il sudore.
2: E dunque, se non saranno primarie, sarà il partito più grande a guidare la coalizione. Non è egemonia, ma democrazia, dice Schlein. Se saranno primarie, le vinceremo, avendo cura di rappresentare tutti. Relazione approvata all'unanimità, ma l'ala riformista, minoranza del partito, non partecipa al voto. Restano ancora nodi da sciogliere, dalla politica estera alle candidature per le primarie. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: Ora all'estero, il copilota di Fly Dubai che ha accoltellato il comandante e fatto precipitare il volo 1073 verso il suolo era stato in precedenza escluso dal volo dalle autorità dell'Oman a causa di timori legati all'adozione di posizioni ideologiche radicali. Lo riferisce Wall Street Journal citando fonti a conoscenza del dossier. Nonostante questo divieto, il pilota, un cittadino omanita, sarebbe stato assunto da Fly Dubai, consentendogli di operare su una rotta particolarmente sensibile che collega gli Emirati Arabi a Israele. Non è stato possibile stabilire se l'Oman abbia condiviso con altri paesi o compagnie aeree le proprie preoccupazioni riguardo alla radicalizzazione del pilota, né è stato possibile chiarire la natura esatta di tale radicalizzazione. Il presidente americano Donald Trump è tornato a definire molto buono il suo rapporto con la premier Giorgia Meloni. Mi è sempre piaciuta, ha aggiunto rispondendo ai giornalisti. Trump ha elogiato l'Europa per aver accettato di rilasciare ingenti quantità dalle sue riserve di gasolio per calmierare i mercati, pur negando di aver mai preso in considerazione un blocco all'export dagli Stati Uniti.
4: Tregua tra Europa e Stati Uniti nel complesso dossier energetico, in una crisi acuitasi negli ultimi giorni sull'onda delle forti pressioni e minacce incluse da parte dell'amministrazione Trump nei confronti del vecchio continente in materia di rilascio delle scorte di diesel. Il G7 virtuale convocato dalla presidenza francese ha concordato il rilascio coordinato attraverso l'Agenzia Internazionale dell'Energia di 100 milioni di barili da avviare immediatamente e da completare nell'arco di 4 mesi, con una consistente immissione iniziale di diesel nei primi 20 giorni da parte di membri e partner. Di fronte a una volatilità senza precedenti sui mercati petroliferi, con prezzi in forte aumento che minacciano la stabilità economica e il benessere dei cittadini, i leader hanno concordato misure decisive e coordinate per stabilizzare le forniture, proteggere famiglie e imprese dagli shock dei prezzi e rafforzare la resilienza dei sistemi energetici. Così il comunicato finale, che segna una vittoria per le posizioni statunitensi. Trump ha più volte minacciato di bloccare l'export di diesel all'Europa in caso di mancato rilascio delle scorte lato vecchio continente. Questo al fine di far scendere i prezzi dei carburanti oltreoceano, ormai un problema elettorale in vista delle imminenti elezioni di midterm. Il presidente americano non ha mancato di far presente la sua euforia sui social, mentre lato Commissione europea si tende a sottolineare che ora la minaccia di uno stop all'export di diesel americano è totalmente scongiurata. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La Spagna si avvia con molta probabilità ad elezioni anticipate tra fine novembre e inizio dicembre. Il governo Sanchez è stato battuto in Parlamento sui due decreti d'urgenza antisfratti, pensati per far fronte all'emergenza abitativa sull'onda del caso dell'87enne Mari Carmen, portata fuori di casa in barella. Decisivo il no della forza indipendentista catalana Junts, unitasi al voto contrario di Popolari e Vox. Sanchez deciderà nel weekend la convocazione di elezioni, probabile la data del 29 novembre, la prima utile in base alla legge. Siamo alla pagina sportiva con l'ottima prova degli azzurri del calcio in Nations League, 1-1 a Parigi contro la Francia, squadra numero 3 del ranking mondiale.
5: Dovevamo essere gli agnelli sacrificali alla grande festa di Zizou Zidane. Usciamo dallo Stade de France con un bel 1-1. D'applauso l'Italia che disegna Roberto Mancini a Saint-Denis. Nel primo tempo la Francia fa la partita, ma gli azzurri tengono botta e hanno, con Ken soprattutto all'ottavo minuto e poi con Frattesi, le due migliori occasioni da gol. Ripresa tutt'altra musica, ci pensa San Gigio Donnarumma a salvarci dagli attacchi ripetuti a inizio del secondo tempo di Due, Dembélé e Dolisé, che però al 54esimo pennella una splendida punizione alle spalle del capitano azzurro. Francia in vantaggio per 1-0, ma l'Italia non si arrende. Entra Barella, lasciato fuori dall'11 titolare. Al 68esimo manca un controllo, il comasco da Cugna si avventa sul pallone Bastoni, che trova il suo secondo gol in questa Nations e batte Magnan per l'1-1. Nel finale espulso il francese Upamecano, chiudiamo in superiorità numerica, non troviamo il gol della vittoria. Sarebbe stata davvero troppa grazia, ma non immeritata per questa bella Italia che lunedì a Bologna affronterà di nuovo la Turchia, già battuta a Bursa, e che ieri è stata sconfitta dal Belgio a Bruxelles per 3-0. Ma intanto avanti così, Italia. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata da Piera Ceci e Alessandro Arona, con Gianmarco Ferronato in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
1: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Scusa Riccardo, ma che stagione di Off Topic saremo?
4: Boh, la decima, l'undicesima, non lo so, ho perso il conto.
3: Mamma mia, come passa in fretta il tempo quando ci si diverte.
4: Ma poi quali stagioni? Non ci sono più le mezze stagioni. Poi ancora con sta roba dei luoghi comuni, Beppe.
3: Ma infatti hai ragione, sai che Off Topic è sempre estate.
4: Sì, ma è estate solo il sabato alle 21, la domenica alle 16 sul sito l'app di Radio 24. E lì è estate.
3: Ah, scusa, quindi tutto il resto del tempo è inverno?
4: Sì.
5: In primo piano, la rassegna stampa di Giulia Crivelli.
6: Buongiorno e buon sabato da Giulia Crivelli, primo sabato di ottobre. Benvenuti alla nostra rassegna stampa internazionale. Davvero ci vorrebbe, abbiamo meno di un quarto d'ora, ma di questi tempi ci vorrebbero ore per raccontare tutto quello che succede all'estero e come viene poi a sua volta raccontato dai vari media. Cominciamo però da quello che succede in Germania, dove sappiamo è stato un inizio di autunno con importanti consultazioni amministrative e si deve ancora trovare una coalizione che governi sia la Sassonia-Anhalt, dove l'AfD ha avuto una percentuale altissima, ma non basta per governare da sola e quindi deve trovare degli alleati. Probabilmente la soluzione, hanno raccontato i giornali tedeschi oggi, si avrà verso la metà di dicembre, quando si riunisce il locale parlamento, il Landesrat, che dovrà eleggere un presidente. Prassi vuole che poi quel presidente sia anche il leader della coalizione. Mancano poco più di due mesi, bisogna però che questa coalizione prenda forma, e questa è la Sassonia. Poi naturalmente c'è la Pomerania, anche lì bisogna, dove si è votato dopo la Sassonia, anche lì bisogna cercare di trovare una formula di governo. Lì a tracollare, diciamo così, è stata la CDU, mentre ha tenuto un po' di più il Partito Socialdemocratico, che ovviamente non può allearsi con l'AfD, il partito di estrema destra. Mentre alcuni, come sapete, ipotizzano che potrebbe esserci un avvicinamento tra l'AfD e la CDU, che è un partito di centrodestra. E poi c'è Berlino, che è una città-stato, quindi si vota per il sindaco e appunto per il parlamentino della città, della capitale tedesca. E questa settimana si è parlato molto di Elif Eralp, che è la candidata di punta della Linke alla recente elezioni di Berlino, e è emerso che è stata per anni membro della Rote Hilfe, letteralmente aiuto rosso, organizzazione classificata dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione, l'intelligence interna tedesca, nell'area dell'estremismo di sinistra. Elif Eralp sarebbe stata un membro attivo soprattutto negli anni 2022-2023. Questo naturalmente inquieta non tanto perché si tratta di estremismo di sinistra, ma perché in Germania e non solo si notano questi spostamenti appunto verso le ali estreme dei partiti. Comunque vedremo cosa succederà e se queste sono indiscrezioni appunto della Frankfurter Allgemeine Zeitung, se ci saranno ulteriori sviluppi su questa vicenda. E poi ci sono i temi economici. La Germania, come sapete, è la prima economia dell'Unione Europea, è la prima manifattura dell'Unione Europea, la seconda è l'Italia, e è sempre stata chiamata la locomotiva d'Europa, resta la prima economia europea, ma sicuramente non è più una locomotiva. E una delle ragioni principali è la crisi del settore dell'auto, e sempre la Frankfurter Allgemeine Zeitung questa settimana ha dato notizia che BMW, che è uno dei principali costruttori tedeschi, intende ridurre del 20% entro la metà del 2027 il numero delle divisioni e di tutte le funzioni manageriali nell'ambito di una semplificazione della struttura del gruppo per accelerare i processi decisionali. Quindi diciamo che per una volta non sono licenziamenti nelle catene di montaggio, negli stamenti produttivi, anche se naturalmente così per abitudine parliamo ancora di catene di montaggio, ma naturalmente oggi le fabbriche sono molto diverse da quello che erano una volta, però appunto in questo caso si tratta di riduzione di personale di altro tipo, non proprio di delle persone impiegate nella produzione. E l'altra vicenda, questa potremmo definirla più che economica, strettamente finanziaria, è l'operazione che potrebbe esserci tra Commerzbank e Unicredit. Unicredit, che già controllava una parte di Commerzbank, seconda banca tedesca, e che è stata salvata dallo Stato tedesco, che mantiene una partecipazione, esattamente come è successo qui da noi, o meglio più o meno come è successo qui da noi con il Monte dei Paschi di Siena. E in questo caso, secondo la Süddeutsche Zeitung, nel contesto di questa battaglia per chi vuole l'indipendenza di Commerzbank, c'è in realtà, secondo questo quotidiano, un atteggiamento leggermente più costruttivo all'interno del comitato aziendale nei confronti di Unicredit. Si dice lieto di questo leggero cambio di posizione il ministro delle finanze tedesco Lars Klingbeil, che è della SPD, e anche il primo ministro dell'Assia, il Land, dove ha sede Commerzbank, Boris Rhein, e anche il sindaco di Francoforte Mike Josef. E vedremo appunto se, perché Unicredit ha più volte annunciato di non aver completamente rinunciato all'operazione, anzi, però ci sono appunto parecchi ostacoli. Vi segnalo anche che sui media è stata data anche notizia, abbiamo ricominciato a parlare di spionaggio, di guerre ibride, e secondo appunto i media tedeschi, uno dei più alti funzionari dell'intelligence tedesca avrebbe continuato per anni a utilizzare un numero di cellulare privato finito online, e ne era consapevole questo uomo, finito online dopo un attacco hacker. Il generale Dag Bea, che è vicepresidente militare del Servizio Federale di Intelligence tedesco, la BND, ha ammesso sì, effettivamente è stato un errore. E questo numero cellulare privato, tra l'altro alcuni suoi indirizzi mail e persino il suo indirizzo di residenza in Baviera, erano reperibili online perché appunto erano stati hackerati. Spostiamoci in Spagna, sappiamo quanto sia grave e difficile da risolvere la questione della casa in Italia, perché affitti e prezzi delle case sono da anni in forte crescita, e si dice spesso o una casa la si eredita, oppure naturalmente si hanno dei redditi molto alti, oppure è molto difficile oggi rispetto a generazioni precedenti acquistare una casa. La stessa cosa un po' sta succedendo in Spagna, ma non solo, e in Spagna ci sono molte proteste, tanto che El País ha dato notizia di quanto sia salita la tensione in Puerta del Sol a Madrid, dove prosegue l'accampamento promosso dai movimenti degli inquilini contro la crisi abitativa in Spagna. Il sindacato dell'As Inquilinas, promotore delle mobilitazioni e del presidio indetto nella piazza dopo che, sapete, quella persona di 87 anni diventata volto di questa crisi abitativa, fu sfrattata. Ripeto, un problema che esiste, che nessun politico di nessun partito dovrebbe negare, ma che allo stesso tempo è anche molto difficile da risolvere. E intanto in Francia, la Francia comincia a somigliare all'Italia per un motivo non particolarmente lusinghiero, cioè quello del debito. I quotidiani, in particolare Le Monde, hanno dato conto di questa percentuale, che è il 119% del PIL. Il debito della Francia è arrivato appunto a il 100% del PIL più anche un altro 19%. Siamo ancora, noi siamo oltre il 130%, noi come Italia, però sappiamo che è una cifra, è una percentuale che si sta cercando di ridurre da tantissimi anni. Secondo Le Monde è un record dal 1946 e la cifra monster, difficile veramente da immaginare, nel solo secondo trimestre è stata di 3.595,5 miliardi e qui appunto da qui questo 119% del PIL. Sappiamo anche che questa settimana, quella che sta per finire, si è anche di fatto chiusa dal punto di vista dell'attività dell'Assemblea Nazionale Francese con la presentazione della finanziaria, che ha anche come obiettivo quello di cercare di ridurre questo debito. Sarà un cammino molto complesso, anche perché proseguono in Spagna le proteste nei licei, le proteste degli studenti, che hanno tantissimi motivi, naturalmente hanno tantissimi motivi, da quelli più politici, anche di politica estera, a quelli di una sicuramente legittima preoccupazione delle nuove generazioni e anche magari degli under 18 sul futuro, sul loro futuro e sul futuro del loro paese, potremmo dire sul futuro del pianeta. E intanto la Francia è stata anche il paese che ha dato più risalto, anche per motivi diciamo storici, alla scelta che ha fatto il re del Marocco Mohamed VI, che ha nominato Fatima Zahra Mansouri capo del governo a seguito della vittoria del partito della stessa Fatima Zahra Mansouri, che si chiama Partito Autenticità e Modernità, alle elezioni che si erano tenute il 23 settembre. Proprio ieri Alessio Maurizio in Effetto Giorno ne ha parlato con la giornalista di origini marocchine Karima Moual, perché insomma già sappiamo che in Italia abbiamo per la prima volta con Giorgia Meloni una presidente del Consiglio donna, ma siamo anche un paese dove la condizione delle donne è molto diversa da quella del Marocco e quindi ha un significato particolare, e vedremo appunto alla prova effettiva di governo come proseguirà il cammino politico di Fatima Zahra Mansouri. Vi dicevo delle proteste degli studenti. Solo nella mattina di ieri, venerdì, sono stati arrestati 600 studenti. Sono naturalamente stime che le fonti della polizia danno ai vari quotidiani che le avevano messe online. La maggior parte delle proteste sono a Parigi, ma coinvolgono anche altre città. E tra l'altro non si tratta solo di disordini all'interno dei licei, quindi vandalismo all'interno dei licei, ma anche nelle vie che sono intorno ad alcuni di questi istituti ci sono stati molti danneggiamenti, tanto che tanti negozianti hanno anche deciso di chiudere. Vi segnalo invece dal Medio Oriente, dall'area del Medio Oriente, perché ci sono tante notizie che ci sfuggono su quello che sta succedendo su quel complesso scacchiere, e consiglio davvero a tutti di seguire Al Jazeera, ovviamente in inglese, o per chi sapesse l'arabo direttamente in arabo, o sul canale satellitare o sul sito. Per esempio, due giorni fa ha dato notizia Al Jazeera che l'alleanza guida saudita che combatte contro gli Houthi dello Yemen, che come sapete prendono di mira le navi che attraversano il Mar Rosso, questa coalizione ha segnalato anche che gli Houthi adesso hanno anche danneggiato un impianto elettrico nella città santa musulmana di Medina in Arabia Saudita. Quindi anche questo nuovo fronte relativamente nuovo di focolaio di guerra nell'area del Medio Oriente non sembra affatto placarsi. Per completezza, ma l'avrete sicuramente sentito, vi segnalo che molti quotidiani israeliani, anzi tutti i media israeliani, hanno dato notizia del fatto che il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che alla fine di ottobre avrà questo importante test elettorale per il rinnovo del Parlamento, ha intentato cause praticamente contro tutti i giornali e i media che avevano pubblicato notizie legate al presunto avvertimento che gli sarebbe arrivato da parte degli Emirati Arabi Uniti e dell'Egitto sull'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Naturalmente, ecco appunto, tra pochissimo si ricorderanno quegli attacchi di 3 anni fa. Era l'ultima segnalazione per oggi, vi auguro un buon sabato. Se vorrete, subito dopo la pausa delle 7:30 ci possiamo sentire anche per la rassegna stampa dei quotidiani italiani. Intanto un buon sabato da Giulia Crivelli.
7: Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
8: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. 2 giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
9: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z-Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI, gestisci trasferte e note spese in pochi click. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
10: Il futuro dell'Italia passa dall'intelligenza artificiale. Giuseppe Di Franco guida i lettori alla scoperta della tecnologia che sta trasformando imprese, istituzioni e vita quotidiana tra eccellenze italiane e casi concreti. L'intelligenza artificiale per il futuro dell'Italia. Dal 1 ottobre in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 € in più.
11: Eccolo il cross, sul secondo palo arriva Nico Williams, pallone in mezzo, il vantaggio della Spagna, Ferran Torres in avvio di secondo tempo sfrutta l'assist di Nico Williams, vince la resistenza dell'Argentina e porta la Roca sull'1-0.
12: Il tiburon, lo squalo!
13: Nella mia città tutte le strade portano nell'animo e nel cuore dei campioni, per scoprire la loro natura al tempo stesso umana e divina. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16:30 su Radio 24 e in podcast extra large su radio24.it e su tutte le piattaforme audio.
14: Tempo in diretta.
15: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 3 ottobre. La pressione è stabile su tutto il paese, tempo asciutto ma anche parzialmente soleggiato al centro-nord. Il cielo sarà nuvoloso, a tratti molto nuvoloso, anche coperto in Piemonte, dove non si potranno escludere delle piogge veloci sui confini alpini. Maggiori spazi di sereno al sud, temperature stazionarie, scarica l'app di ilmeteo.it.
16: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
17: Per le idee che fanno discutere.
18: No, la frase sono per la legalità.
17: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
19: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
17: Per allargare gli orizzonti.
20: La spesa per il PNRR. No.
17: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
21: Col mio allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va, andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
22: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
23: In onda ogni domenica alle 6.30.
22: E in podcast con qualche contenuto in più.
23: Tante voci diverse quindi.
22: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
23: E due che non cambiano mai.
22: Le nostre.
24: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
25: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

0: eccentrica. Thalie, che è una professoressa in pensione, e Nicolà, che è un architetto piuttosto fantasioso. Un giorno una tempesta devasta il loro giardino e Thalie propone a Louis di rimetterlo in sesto. Louis è affascinato da Thalie, questa donna sulla sessantina che vive proprio per la poesia. Lei è pronta a citare il verso più adatto in ogni occasione, convinta che recitare poesie, sia alle piante che alle persone, possa essere una cura veramente per tutti. Allora, partiamo da Louis. Abbiamo detto che lui è molto legato a questo gattino ed è particolarmente triste perché sa che gli resta ancora poco tempo. All'inizio lui dice sostanzialmente che preferisce chi non ha voce, quindi piante, animali, la natura. C'è molto amore per la natura in questo romanzo. In che modo?
1: Je crois que, au fond, la poésie est toujours d'une manière ou d'une autre une prière.
2: Credo che in fondo la poesia sia sempre, in un modo o nell'altro, una preghiera. Può essere una preghiera senza Dio, una preghiera pagana, ma è una preghiera che si rivolge in particolare alla natura, che si rivolge agli alberi, alle piante e anche agli animali. E penso che in un modo o nell'altro, in ogni poesia ci sia un modo per chiedere alla natura di rinascere, di rifiorire in primavera. E infatti è proprio questo che attraversa il romanzo Il gatto del giardiniere, una sorta di grande canto che in fondo sarebbe questo inno alla natura.
1: Une sorte de grande chanson qui serait au fond cet hymne à la nature.
0: Lui è un uomo non di tante parole, ecco, e non ama particolarmente appunto gli esseri umani che parlano, eppure resta affascinato da Thalie e dalla poesia che è fatta di parole. In che modo si sviluppa questo rapporto fra loro due?
1: Il y a une phrase dans Le chat du jardinier, à un moment donné, la poésie est une troisième corde vocale.
2: C'è una frase in Il gatto e il giardiniere, a un certo punto. La poesia è una terza corda vocale, il che tra l'altro ci fa capire che ne abbiamo due, cosa che non tutti sanno necessariamente. Quindi è vero che lui è una persona taciturna, che fa fatica a esprimere i propri sentimenti, ma allo stesso tempo è animato da un'enorme sensibilità. E così scoprirà, attraverso la poesia a cui lo introduce Thalie, la capacità di esprimere a parole ciò che prova. La speranza, la malinconia, l'amore, il senso di assurdità. Tante cose che a volte sono difficili da cogliere e che il linguaggio poetico ci permette di toccare con mano.
1: E che il linguaggio poetico nous permet de toucher du doigt.
0: La poesia viene spesso associata all'introspezione, al dolore o all'amore, ma la poesia può essere anche qualcosa di giocoso, lo vediamo anche in questo romanzo. Insomma, ci sono tante sfumature della poesia. Effettivamente è questo che Thalie riesce a trasmettere poi a lui, le varie sfumature della poesia e ma soprattutto i vari sentimenti che la poesia può esprimere, perché con una poesia possiamo anche sorridere.
1: Absolument, ça c'est un élément tout à fait crucial du livre, c'est que j'essaye de faire apparaître le caractère solaire, l'élan vital de la poésie.
2: Assolutamente, è un elemento cruciale nel libro. Cerco di far emergere il carattere solare, lo slancio vitale della poesia, anche quando si tratta di malinconia. Ricordate quella frase paradossale e sorprendente di Michelangelo quando dice «La mia allegrezza è la malinconia».
1: De Michelangelo quand il dit la mia allegrezza è la malinconia.
2: Allo stesso modo, quando Cesare Pavese dice di trovarsi sull'orlo dell'abisso e dice scenderemo nel gorgo muti, c'è quella potenza che fa sì che le forze più oscure della poesia siano sempre accompagnate da una bellezza veramente luminosa. D'altra parte, però, c'è anche una poesia che si rivolge molto volentieri all'umorismo, alla provocazione, alla trasgressione. Nel Gatto e il giardiniere si parla in particolare di Jacques Prévert, che aveva sempre una battuta pronta. In un attimo stravolge il famoso Padre Nostro, e quindi una preghiera, ma in modo estremamente blasfemo, perché dice «Padre Nostro che sei nei cieli, resta lì». E noi resteremo sulla terra, che a volte è così bella.
1: Notre Père qui est

0: aux cieux, restez-y, et nous, nous resterons sur la terre, qui est quelquefois si jolie.
1: Talì recita dei versi a lui, ma racconta anche un po' la vita, magari delle curiosità riguardo ai poeti, che sono sempre figure considerate molto distanti da noi, come se fossero su un piedistallo. In che modo lui quindi apprende un altro modo di considerare appunto i poeti in carne e ossa?
0: C'est vrai que quand on pense à la poésie, on a très vite cette vision scolaire de textes qu'on apprend par cœur et qui sont...
2: È vero che quando si pensa alla poesia si ha subito quella visione scolastica di testi che si imparano a memoria e che sono un po' come realtà fuori dal mondo che fluttuano così nell'aria. Mentre coloro che hanno scritto quelle poesie sono uomini e donne con un corpo che ha vissuto storie a volte straordinarie. Torquato Tasso, ad esempio, finì per essere internato perché lo si considerava pazzo. Ci sono stati i grandi avventurieri, ci sono stati i resistenti come René Char, ci sono stati i criminali. Si pensi ad esempio a Villon, il grande poeta del Medioevo francese. Ci sono tantissime storie dietro ai poeti e attraverso Talì ci tenevo a ricordare queste biografie assolutamente favolose di questi fantasmi che ci hanno lasciato grandi e belle pagine di letteratura.
0: Rappeler ces biographies absolument fabuleuses, édifiantes de ces fantômes qui nous ont laissé de grandes et belles pages de littérature.
1: Effettivamente per tutti noi la poesia è legata spesso alla vita scolastica, quando eravamo bambini eravamo costretti a imparare le poesie a memoria, spesso non le capivamo, insomma, poi da adulti ognuno ha fatto le sue scelte. Io credo che tu abbia la grande capacità di trasmettere più che delle informazioni, più che delle poesie, delle informazioni sui poeti, una vera e propria passione. Come avevi fatto negli occhi di Mona Lisa, che tutti noi siamo andati poi a guardarci magari dipinti su Google, viene effettivamente la voglia di andare a scoprire le poesie, alcuni poeti che io per esempio non conoscevo. Quanto è importante per te riuscire a trasmettere le passioni che tu provi? Immagino che la poesia sia una tua passione, nel caso della storia dell'arte lo sappiamo perché insomma la insegni anche sei un professore, ma nel caso, è un critico d'arte, ma nel caso della poesia che tipo di rapporto tu hai con i versi?
0: Pour moi, l'histoire de l'art est venue bien après la poésie.
2: Et donc, per me la storia dell'arte è arrivata ben dopo la poesia. E quindi, anche se c'è stato il successo di cui sono felice legato al romanzo Gli occhi di Mona Lisa, è stato più che altro il risultato della mia vita professionale. Ma sul piano personale, la poesia è entrata nella mia vita quando ero adolescente e non mi ha mai abbandonato, perché la poesia è diventata molto presto un modo per salvarmi. A scuola ero uno studente mediocre e la poesia mi dava la libertà di esprimermi. So benissimo che la poesia è, in realtà, spesso estremamente strutturata. Ma da adolescente ho provato quella sensazione di libertà e da allora questa passione si è intensificata. L'arte, e nell'arte c'è la poesia, è sempre al servizio della vita.
0: L'art, e dans l'art il y a la poésie, è toujours au service de la vie.
1: Ma se da adolescente la poesia ti serviva forse anche per capire te stesso, spesso gli adolescenti cercano qualcosa in cui ritrovarsi e dare un senso alle cose che provano o al mondo che sta intorno, ora da adulto che ruolo ha per te la poesia? È una forma di conoscenza delle tue emozioni e di quelle degli altri? È una forma di consolazione? È una forma di cosa?
0: D'abord, je pense que la poesia c'est toujours... Le langage de l'amour.
2: Innanzitutto, penso che la poesia sia sempre il linguaggio dell'amore. È davvero ciò che permette di esprimere lo spettro di tutte le nostre sensazioni amorose. L'amore passionale, l'amore senza desiderio, il desiderio senza amore, l'amore familiare, quello ipotetico, l'amore frustrato, tutte le forme di amore. E in questo senso è un'arma preziosa. E poi sì, bisogna dirlo, è spesso qualcosa che permette di trovare conforto, di domare il dolore. C'è questo verso di Baudelaire che adoro, semplicissimo, che dice:
0: «Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille».
2: sii saggio, o mio dolore, e stai più tranquillo. Ebbene, questo verso, in cui Baudelaire si rivolge al dolore come una sorta di animaletto indomabile, credo che sia il riflesso del ruolo, si potrebbe dire consolatorio, della poesia.
0: Je crois que c'est le reflet du rôle, pourrait dire, consolatoire de la poésie.
1: Grazie a Thomas Schessler, ora in libreria con Il gatto del giardiniere, pubblicato da Longanesi. Grazie.
0: Grazie mille, era un grandissimo piacere e un onore, grazie.
1: Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
3: Strade in diretta.
4: Buongiorno dalla nostra redazione e bentrovati a questo primo appuntamento di oggi. Segnalo per incidente code sulla 1 tra la fine della complanare di Piacenza e la diramazione per Fiorenzuola in direzione Bologna. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Bologna per lavori resterà chiuso fino alle 8 di questa mattina il tratto tra Altedo e Bologna. Entrata consigliata per chi viaggia verso Bologna, Bologna Interporto. Uscita consigliata provenendo da Padova, Altedo. È tutto al momento, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
3: Il cacciatore di libri.

0: Dimmi che rimani è l'opera prima di Roberta Di Lorenzo pubblicata da Garzanti, un titolo che può essere un'invocazione, quasi una preghiera, certamente una richiesta d'aiuto. La protagonista è Cecilia, una trentenne insegnante di lettere, ironica, appassionata di Cesare Cremonini, che non si sente mai all'altezza della situazione. Di fronte ad una studentessa che di fatto le chiede schiettamente, insomma, se lei è felice, Cecilia quasi non sa che cosa rispondere e inizia ad interrogarsi. Attraverso una serie di flashback si scopre che Cecilia si porta dentro un grande dolore, ma soprattutto il senso di colpa di non essere riuscita a salvare una persona. La svolta arriva quando aderisce al progetto Scuola in ospedale ed è proprio in un ospedale che incontra una sedicenne, Matilde, affetta da una forma grave di anoressia. Fra le due nasce un rapporto intenso, costruito attraverso i libri di poesia, un rapporto dunque fatto di parole ma anche fondamentalmente di presenza. Un legame fra due persone di generazioni diverse che però sono legate dalla stessa fragilità e dal fatto di non sentirsi mai adeguate. Roberta Di Lorenzo, allora il romanzo segue la vicenda da punti di vista appunto diversi, ci sono alcuni capitoli focalizzati su Cecilia e altri su Matilde. Partiamo da Cecilia, l'insegnante. Ho detto che lei è una donna ironica, autoironica, ma sempre con questo costante senso di inadeguatezza. Quanto pesa nella sua vita?
1: Nella vita di Cecilia, che ha sempre uno sguardo un po' verso il suo passato, che pensa possa condizionare il futuro, ha un peso importante, non sentirsi abbastanza. E il concetto di peso ritornerà, no? Anche come il concetto di occupare uno spazio, che si pensa sempre di non meritare abbastanza, questa parola tornerà spesso. Il riscatto che cerca Cecilia è abbastanza semplice, non è un riscatto sociale, non è una legittimazione, è lo stare bene, trovare un po' un equilibrio che la faccia stare in pace con se stessa. È una questione anche generazionale. Cecilia è una millennial che ha usato e usa l'ironia, l'autoironia un po' per alleggerire quel senso un po' di smarrimento che permea la sua generazione, così come arriva nella generazione di Matilde, che invece di anni ne ha 16.
0: Ecco, c'è una differenza di età, però alla fine, a ben vedere, le fragilità sono un po' le stesse, perché anche Matilde, la ragazzina che soffre di anoressia nervosa, a suo modo non si sente adeguata, non si sente giusta. Lei per esempio disegna sempre queste farfalle fin da quando era piccola e ha con la madre un rapporto strano. Anche lei quindi ha un profondo senso di inadeguatezza.
1: Sì, ed è magari particolare pensare che una donna di 33 anni possa trovare questo punto di contatto con una ragazza di 16. In realtà è proprio uno specchio, questo dialogo tra due generazioni che si prendono cura l'una dell'altra in un certo senso. Cecilia è quasi come se vedesse le ali di Matilde, ma non riuscisse a vedere le sue, in un certo senso, e sarà forse poi Matilde ad aprire gli occhi a Cecilia ad un certo punto. Ho pensato questo, invece di additare le generazioni future, no, dicendo ah, ma voi non sapete noi cosa abbiamo dovuto subire, sopportare, le ho messe un po', diciamo, su una scialuppa di salvataggio entrambe, perché alla fine è questo, secondo me, che serve per vivere e non solo sopravvivere.
0: Sì, è un po' il nessuno si salva da solo in un certo senso, però c'è da dire che nel romanzo Cecilia, l'insegnante, non perde mai la sua autorevolezza. È vero che partono da una ferita simile, da una sofferenza simile, anche se determinata da ragioni diverse, però non perde mai la sua autorevolezza di insegnante, di persona più adulta. Infatti Matilde, inizialmente un po' scettica, però poi guarda lei come un punto di riferimento. C'è il momento in cui Cecilia le fa leggere L'infinito di Leopardi, poi le propone altre poesie, Alda Merini, Patrizia Cavalli. In particolar modo c'è una poesia che colpisce Matilde e sono questi versi: ostilità perenne, alla felice colpa di essere quello che sono, il mio felice niente. In questo niente la ragazzina si ritrova in tutto e per tutto.
1: Sì, perché il niente, nel momento in cui si affronta una malattia invisibile come il disturbo del comportamento alimentare, diventa tutto. Quello spazio che non c'è più, quella legittimazione che non si riesce a trovare, diventa un po' il rifugio, la casa. Cecilia mantiene il punto, quindi ha delle regole ben precise quando insegna. La classe è la sua casa e porta un po' di classe in ospedale da Matilde. Essere felici di niente è difficilissimo, perché non essere felici di piccole cose sarebbe troppo facile. Però questa leggerezza che poi ritrovano entrambe un po' curandosi l'un l'altra diventa un contenitore meraviglioso che non ha forma, in cui tu ti puoi mettere dentro e prendere un po' la posizione che ritieni.
0: Perché la poesia diventa alla fine il loro modo di comunicare? In che modo?
1: La poesia è qualcosa che secondo me è per tutti e per tutte, mentre la prosa ha un'interpretazione quasi precisa, molto più equilibrata. Nella poesia una parola per me può voler dire una cosa e per un altro esattamente, non dico una cosa opposta, ma una cosa molto diversa. Nei versi c'è spazio, c'è respiro, c'è aria, per cui ci si ritrova inclusi, e questo lo dico da insegnante, fa bene ai ragazzi e alle ragazze, ai nostri studenti, alle studentesse. Cioè, fare poesia li fa sentire più completi, meno scolastici, meno più liberi, e quindi nella poesia loro possono sentirsi legittimati, trovare un posto, ecco.
0: E infatti la lettura che Matilde dà dell'infinito di Leopardi in un certo modo stupisce un po' Cecilia, perché lei vorrebbe vedersi oltre quella siepe, si identifica proprio, e c'è anche la sensazione e il desiderio di essere visti, di essere viste in questo caso, in questo romanzo, da parte di entrambe, Cecilia, ma forse soprattutto la ragazzina Matilde. È come se volesse dire: ehi, io sono qui, eppure pensa di essere trasparente. Questa è una cosa che accompagna molti ragazzi, molti adolescenti, ragazze e ragazze di oggi, ma non solo.
1: Essere visti è molto complesso in questo momento storico, secondo me, per tutte le età un pochettino. Matilde dice: non voglio essere vista per quello che faccio, per quello che ho, ma per quello che sono. Siamo abituati a definirci un po' per categorie, per cui se sei laureato, se sei diplomato, allora il disturbo alimentare, così come tutte quelle che sono delle patologie, delle malattie riferite all'anima, alla psiche, molto spesso non hanno una cura definita, ok? Non c'è la medicina che... E quindi se io ho la febbre mi dai, ok, la tachipirina, se invece sono un po' in ansia perché una pacca sulla spalla e tutto passa. Essere visti vuol dire essere visti sempre, guardati anche nel momento in cui proprio siamo non al nostro massimo, siamo rotti, siamo fragili, siamo dispiaciuti, siamo scontenti, e quindi il desiderio di restare accanto a qualcuno è la chiave proprio per dire: non ti salvo, non so come stai, ma rimango qua.
0: Che è la cosa fondamentale, appunto il titolo del tuo romanzo è Dimmi che rimani. Dicevo, all'inizio sembra quasi un'invocazione, una preghiera, una richiesta di aiuto. Fra l'altro questo desiderio di essere vista riguarda sia la giovane Matilde che Cecilia, anche lei desidera essere vista. Spesso le ferite delle persone nascono dal momento in cui non sono state viste, però in Cecilia c'è qualcosa di più, perché c'è anche un tormento, questo senso di inadeguatezza, questo senso di colpa, e lei è quasi ossessionata dall'idea di voler salvare qualcuno. Tu prima dicevi che effettivamente a volte non si riesce a salvare qualcuno, si può solo stare accanto a qualcuno, però questa è un'ossessione che frulla nella testa di Cecilia.
1: Sì, come docente anche io ai primi anni pensavo di poterli salvare tutti quanti e tutte quante, in un certo senso. Poi capisci invece che basta seminare e avere la pazienza di dire ok, forse il frutto non lo potrò neanche mai vedere, ma non importa, basta quella fede lì, quella fiducia lì. Siamo molto spesso nemici di noi stessi, ci sentiamo inadeguati perché siamo noi giudici spietati. E quindi questo senso di inadeguatezza nasce proprio perché magari ci facciamo anche noi un'idea sbagliata di quello che gli altri possono pensare. Cecilia ha una ferita molto profonda, Matilde la guarda, la vede, l'osserva, non comparano mai i due dolori, perché una non sta peggio dell'altra e viceversa, ed anche questo, cioè la democrazia un po' della sofferenza aiuta. Però Matilde rimane esattamente come Cecilia poi farà e fa per lei.
0: Grazie Roberta Di Lorenzo, ora in libreria con Dimmi che rimani, pubblicato da Garzanti. Grazie.

E prima di chiudere vi ricordiamo che c'è ancora tempo per aderire alla prima edizione di Parole Nuove, il libro nel cassetto, il nuovo premio letterario per opere inedite promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore in collaborazione con l'associazione Wondi Sono Io, che organizza a sua volta il premio Wondi di letteratura resiliente. L'iniziativa è rivolta a opere narrative inedite dedicate al tema della resilienza. Resilienza a 360 gradi, dunque non solo malattie, ma la capacità di attraversare le difficoltà della vita. L'opera vincitrice sarà pubblicata da Il Sole 24 Ore. Potete inviare i testi fino al 30 novembre del 2026. Tutte le info e il regolamento sul sito premio-parole-nuove.ilsole24ore.com. Il titolo vincitore sarà proclamato nel corso della 10ª edizione del premio Wondi ad aprile. E anche per questa puntata è tutto, grazie in regia Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che potete seguirci su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo IL. Trovate il podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.

0: Il futuro della mobilità parte dalla strada. Dal 7 al 10 ottobre a Bologna Fiere torna Asfaltica, la più importante fiera europea dedicata alle pavimentazioni stradali, alle infrastrutture viarie e alle tecnologie per la mobilità sostenibile. Imprese, progettisti e pubblica amministrazione insieme per mettere in strada innovazione, sicurezza e sostenibilità. Asfaltica, 7-10 ottobre, Bologna Fiere.
1: Stile, l'arte di vivere il bello. Da oltre 20 anni, Stile è la rivista che racconta le storie di eccellenza del Made in Italy. Riflettori puntati sulla creatività, lo stile, la moda, il design e l'architettura. Questa settimana in distribuzione in Italia in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore e in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Stile è un progetto Publiscoop Group.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi, amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti,

0: agenti.it.
1: Agenti.it.
2: Dove trovi i tuoi agenti de commercio? Olè!
3: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner, il 21, 24, 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
4: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
5: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 ore podcast e su tutte le piattaforme.
6: Credo fermamente che la vita di ognuno di noi possa rappresentare una favola e sta solo a noi decidere se la favola è a lieto fine o no.
7: Ho voluto parlare di libertà perché un po' la desidero, la libertà, visto che la libertà in senso lato è piena di contraddizioni, ogni libertà ha un suo lato oscuro. Quando ragionavo sulla libertà pensavo a quale potesse essere la libertà più pura, la forma più pura, più autentica di libertà, e l'unico ambito che mi veniva in mente era l'immaginazione, perché nessuno può togliertela.
8: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa Social Network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
9: Le 6:59.
10: GR24, il sole 24 ore.
9: Il governo vara lo scostamento di bilancio da 29 miliardi in due anni, 8 miliardi in meno per la difesa. Il G7 sblocca le riserve di petrolio dopo le pressioni di Trump. Botta e risposta Schlein Conte, la segretaria Dem, abbiamo il doppio dei voti, il leader 5 Stelle si va alle primarie. Calcio in Nations League, l'Italia pareggia e convince, azzurri a testa alta in casa della Francia. Buongiorno da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Via libera in Consiglio dei Ministri alla proposta di scostamento di bilancio che dovrà essere approvata a maggioranza assoluta in Parlamento a metà ottobre.
11: La crescita del PIL sarà quest'anno sopra le attese, conferma il documento di bilancio approvato dal governo, più 1% rispetto allo 0,6, e il deficit PIL, spiega Giorgetti, scenderà al 2,9% e dovremmo così uscire dalla procedura di infrazione. Di conseguenza, spiega sempre il ministro dell'economia, l'extra deficit per energia e difesa, 0,6% all'anno per due anni, sarà interamente depurato dal calcolo del disavanzo, che altrimenti risalirebbe sopra il 3% nel 27-28. Il governo propone al Parlamento uno scostamento di bilancio di 29 miliardi in due anni, confermando i 14 per l'energia, mentre abbassa quelli per la difesa da 22 a 14 miliardi. Ma Giorgetti ammette che il quadro è peggiorato con l'impennata dell'inflazione e degli interessi sui titoli di Stato. Serve prudenza per la manovra, dice a chi gli chiede delle proposte dei partiti.
12: Credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente, quindi non tutte le cose che ovviamente sono state annunciate. Chiaramente il contesto in cui ci troviamo richiede un'attenzione maggiore.
11: Per avere più margini, il governo ha formalizzato la richiesta a Bruxelles di scomputare dal bilancio la spesa pubblica extra dovuta nel 2027 all'impennata dell'inflazione. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
9: E sui conti pubblici non possono non incidere anche i rendimenti dei titoli di Stato. Sentiamo allora qual è la situazione su questo fronte.
13: Sembrava quasi inarrestabile, ma alla fine della settimana la corsa del rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato di tutto il mondo si è fermata. Due motivi: il calo del prezzo del petrolio per qualche momento sotto la soglia simbolica dei 100 dollari al barile e i deboli dati sul mercato del lavoro americano, che hanno allontanato il fantasma più temuto dagli investitori, cioè il rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve. Ma il fatto che la febbre dei mercati si sia un po' calmata prima del weekend non significa che i dolori siano passati. Anzi, nelle ultime settimane sui mercati dei titoli di Stato i rendimenti sono infatti saliti su livelli che non si vedevano da decenni. Quelli statunitensi e francesi sono

0: arrivati fino ai massimi dal 2002, quelli tedeschi dal 2007, quelli giapponesi addirittura dagli anni 90, anche quelli italiani sono saliti molto, riportando lo spread rispetto ai Bund ben oltre la soglia dei 120 punti base. Era intorno ai 90 punti base fino a non molti giorni fa. La tempesta dei giorni scorsi è stata scatenata da vari fattori: il rincaro del prezzo del petrolio, l'aumento globale dell'inflazione, il timore per i conti pubblici che molti, troppi paesi peggiorano senza dare speranze di miglioramento. Un mix che non può non far paura agli investitori, che vendono titoli di Stato facendo salire i loro rendimenti. Dunque la tregua prima del weekend potrebbe essere solo temporanea, perché i problemi che hanno causato l'impennata dei rendimenti sono ancora tutti qui. Moria Longo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il G7 Energia si conclude con l'ok europeo a liberare le proprie riserve di gasolio per non incorrere nel rischio di uno stop americano all'export di diesel verso il vecchio continente.
2: Il primo effetto sui mercati lo si è notato alla chiusura delle contrattazioni ieri sera. Il petrolio ha registrato un calo a New York con prezzi che hanno perso in media il 3%. La riunione virtuale dei leader G7 poche ore prima aveva spianato la strada con una soluzione fortemente voluta dall'amministrazione americana, arrivata a minacciare apertamente l'Europa della chiusura dei rubinetti di rifornimento di diesel. Via libera dunque al rilascio coordinato delle scorte strategiche di diesel greggio dei paesi G7 nei prossimi 4 mesi per un quantitativo pari a 100 milioni di barili, l'equivalente di un giorno di domanda a livello globale, per fornire un metro di paragone. Nelle prime 3 settimane il rilascio delle scorte di gasolio sarà consistente per venire incontro ai desiderata di Trump, impaurito dalla prospettiva di perdere milioni di voti alle prossime elezioni di midterm, dopo che i prezzi alla pompa sono quasi quadruplicati quest'anno in seguito al suo impantanamento iraniano. Ore di febbrili riunioni tra Bruxelles e le capitali europee hanno trovato la quadra nel venire incontro alle richieste statunitensi in cambio della rassicurazione sulla prosecuzione del flusso di export di diesel americano verso il vecchio continente, ormai la metà dell'import complessivo europeo. Dopo la crisi del gas legata alla guerra in Ucraina, il blocco di Hormuz ha ristretto un altro canale di approvvigionamento energetico, elevando il dossier in cima alla lista dei problemi al prossimo Consiglio europeo. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Per la politica in primo piano la direzione del PD, botta e risposta a distanza tra la segretaria Dem Elly Schlein e la premier Giorgia Meloni, ma anche duro passaggio della leader PD al leader pentastellato Conte. Gli elettori ci hanno consegnato il doppio dei voti delle altre forze.
3: Tasse da record, stipendi al palo, caro energia, povertà in aumento, sanità allo stremo. Elly Schlein demolisce l'azione di governo rispondendo con 10 argomenti alla premier che 10 giorni fa l'aveva incalzata. Schlein indica almeno una cosa vera contro di noi. 10 falsità sarà poi la controreplica di Meloni, che ironizza anche sui lunghi tempi di risposta della segretaria. Ma la leader Dem neanche per Giuseppe Conte, mai nominato nella sua lunga relazione all'alleato pentastellato, mette in chiaro, ribaltando il famoso slogan dei 5 Stelle, che uno non vale uno nella discussione sul programma. Anche sulla politica estera si troverà una sintesi alta, dice, ma non tutti i partiti avranno lo stesso peso. Siamo generosi, non ingenui.
4: Perché a noi, compagni e compagni, non ci ha regalato niente nessuno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica.
3: Uno scatto d'orgoglio al quale la direzione PD risponde con un'ovazione, compresa la minoranza riformista, che però non vota la relazione. Ci sono ancora nodi da sciogliere, prima di tutto quello sul percorso delle primarie. L'appuntamento ora è all'Assemblea Nazionale del PD del 18 ottobre. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: E alla segretaria Dem ha replicato su più punti Conte, secondo cui Schlein si sta assumendo una grande responsabilità politica volendo Renzi sin dall'inizio. Se pensa che sia un valore aggiunto, sarà diretta garante di questo contributo, ha detto il presidente dei 5 Stelle, ma sentiamo Conte.
5: Per me uno vale uno significa che contano i cittadini, che per la stragrande maggioranza, il 60-70%, dice basta a questa escalation militare e a suon di armi. Dicono basta al riarmo, vogliono che i soldi siano messi nella sanità, nella scuola, asili nido, nell'istruzione. Dovremo lavorare, io per primo, ma tutti, con spirito autenticamente unitario per mandare a casa Meloni e cambiare completamente politica sul piano interno e sul piano della politica estera. Schlein ha ufficialmente confermato che per lei sono 2 le strade, o la candidata premier è lei, oppure ci saranno le primarie. Io credo a questo punto che la strada sia ben chiara, non ci sono alternative, sarà la strada delle primarie, perché dobbiamo sempre

0: preferire la direzione di una partecipazione democratica.
1: Il governo spagnolo è andato sotto con una doppia sconfitta bruciante su due decreti varati d'urgenza per far fronte all'emergenza abitativa e la casa rischia di diventare il punto di rottura della legislatura spagnola, aprendo la strada a possibili elezioni anticipate, forse già a fine novembre.
2: Spagna con il fiato sospeso. Dopo la bocciatura in Parlamento dei due decreti legge sulla casa, il premier Pedro Sánchez ha fatto sapere che deciderà in queste ore se indire elezioni anticipate. Travolto dall'ondata di indignazione popolare dopo lo sfratto dell'87enne Mari Carmen Abascal la scorsa settimana, ma anche dagli scandali e dall'opposizione che da tempo chiede di andare alle urne, il premier socialista ha tirato dritto, presentando alle corte i due decreti, frutto di una complessa trattativa con gli alleati. Il premier Sánchez aveva lanciato un appello ai gruppi parlamentari a votare a favore, ricordando loro il giudizio della storia. Vi giudicherà prima di quanto crediate e in maniera più dura di quanto immaginiate. Oltre a quelli delle destre, del Partito Popolare e di Vox, sono stati decisivi i voti contrari dei deputati catalanisti di Junts e del Partito Nazionalista Basco, due formazioni chiave per tenere in piedi la maggioranza. Il governo ora valuta l'ipotesi di voto anticipato il prossimo 29 novembre. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora ci spostiamo in Francia, qui le tensioni arrivano dalle proteste degli studenti.
3: In Francia la protesta studentesca continua a tenere il paese sotto tensione. Ieri la mobilitazione, lanciata da ormai più di una settimana per chiedere un miglioramento del sistema scolastico, è tornata a farsi sentire, con disordini in 753 istituti, il 30% in meno rispetto al giorno precedente, sebbene il tasso di violenza sia rimasto invariato. A Parigi sono stati dati alle fiamme gli ingressi di due scuole, mentre a Belfort un agente ha perso i sensi dopo un'aggressione per la quale è stato fermato un 17enne. Violenze e scontri tra forze dell'ordine e giovani, tra i quali molti black bloc, si sono registrati anche a Strasburgo, Rennes e in altre città del paese.
4: Il numero di établissements concernés dépasse de très loin de précédents mouvements lycéens.
3: Il numero degli istituti interessati dai disordini supera di gran lunga quelli delle precedenti proteste liceali, ha affermato a Tefà il ministro dell'interno, Laurent Nunez, annunciando 1747 fermi. Nel timore che la mobilitazione contagi altri settori già in stato di agitazione per il caro vita, l'inflazione e i costi del carburante, il governo corre ai ripari e promette risposte, pur riconoscendo che non arriveranno nell'immediato. Nell'attesa, gli studenti danno appuntamento per un'altra mobilitazione a martedì prossimo. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
1: Il primo volo che ha riportato in patria cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai è atterrato a Tel Aviv nelle prime ore di questa mattina, secondo quanto riportato dal sito dell'autorità aeroportuale israeliana. L'arrivo è avvenuto dopo gli eventi di mercoledì sulla tratta Dubai-Tel Aviv che hanno evitato per un soffio la catastrofe. Le autorità degli Emirati Arabi stanno indagando sull'accaduto, sebbene i leader israeliani e statunitensi abbiano ipotizzato collegamenti con l'estremismo islamista o con l'Iran. E sempre in Israele la Cisgiordania è una prigione a cielo aperto e Gaza un cimitero a cielo aperto. La tregua annunciata quasi da un anno è falsa, così l'ha detto padre Ibrahim Faltas, francescano e direttore delle scuole della custodia della Terra Santa, intervistato da Valentina Furlanetto a Gerusalemme.
5: L'importante è che fanno qualcosa, fino adesso non hanno fatto niente. Quando hanno fatto la tregua, ma la tregua secondo me è una tregua falsa perché la gente continua a morire.
6: E cosa si aspetta in queste settimane? Un crescendo di tensione, di violenze, oppure ha speranza in questo processo democratico che sono le elezioni sia in Israele sia in Palestina, non si vota da tanto?
5: Dico la verità, tutti hanno paura di questi giorni prima dell'elezione, soprattutto prima dell'elezione israeliana, hanno paura di aumentare la tensione e ci saranno qualche cosa molto grave, come abbiamo seguito questo aereo ultimamente, e tutti sono preoccupati, ma noi diciamo, speriamo che con queste lezioni cambia qualcosa.
1: E l'intervista integrale a padre Faltas andrà in onda nelle trasmissioni Immagini, uno sguardo sull'attualità a partire dalle 8:30. La cronaca, potrebbero arrivare novità sul caso Ustica.
7: La Procura di Roma continuerà a indagare sulla strage di Ustica. Il giudice per le indagini preliminari, Livio Sabatini, ha restituito ai pubblici ministeri gli atti sul procedimento per i fatti del 27 giugno 1980, quando il 19 dell'Itavia precipitò nel Mar Tirreno causando 81 morti. È disposto nuove indagini. La decisione arriva dopo la revoca della richiesta di archiviazione da parte del procuratore capo Francesco Lovoi, alla luce delle novità emerse negli ultimi giorni, ossia la disponibilità della Francia a consegnare all'Italia la documentazione ancora esistente. L'ambasciata francese precisa però che non risultano richieste italiane di assistenza giudiziaria ancora pendenti e nega precedenti resistenze alla collaborazione. Le responsabilità dell'incidente non sono mai state accertate giudiziariamente e finora le richieste di collaborazione della magistratura italiana a Stati Uniti e Francia non hanno mai portato a svolte concrete. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In chiusura lo sport, con un primo piano alla nazionale di calcio che, dopo la vittoria per 4-1 in Turchia, ha ottenuto un prestigioso e meritato pareggio in casa della Francia.
8: Abbiamo forse anche rovinato un po' quello che era l'obiettivo della Francia di stasera, no? E sembrava già una grande festa, ma sapevamo che non venivamo qua a fare una passeggiata. È stato così, sono molto orgoglioso di tutti quanti.
9: Il nostro difensore goleador Alessandro Bastoni rende così a Rai Sport il senso della serata di Saint-Denis. Dovevamo essere gli agnelli sacrificati alla gran festa di Zinedine Zidane. Usciamo dallo Stade de France con un 1-1 che trasuda orgoglio, volontà, ma pure tecnica e tattica. Anzi, nel primo tempo i Blé hanno la palla, noi le occasioni con Ken che spreca da due passi e Frattesi. Ma a inizio ripresa ringraziamo San Gigio Donnarumma che capitola solo sulla splendida punizione di Olise al 54esimo. Non molliamo però, e un quarto d'ora dopo Bastoni ruba in pressing palla da Cugna e infila Magnan. Nel finale espulso Upamecano, forse potremmo fare qualcosa di più, ma sarebbe stata troppa grazia. Una settimana fa uscivamo con le ossa rotte dall'Olimpico contro il Belgio, ora aspettiamo col sorriso i turchi, ieri KO a Bruxelles per 3-0, a Bologna per chiudere lunedì questo primo segmento di Nations League. Roberto Mancini indica la strada da continuare a seguire.
10: È un percorso dove ci saranno dei momenti belli, dei momenti meno belli, dei momenti dove ci sarà un po' da soffrire, però credo che insomma sia stata una bella prova con delle cose molto positive.
9: Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
1: E questa era l'ultima notizia e adesso vi lasciamo all'economia delle piccole cose di Anna Migliorati. Il GR torna alle 8.
11: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
12: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
13: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
12: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
15: Due verticale, trekking sull'Etna.
16: Escursione.
15: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
16: Aperitivo.
15: E un inverno imperdibile?
16: Vacanza con Costa.
15: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
17: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
11: L'economia delle piccole cose di Anna Migliorati.
18: Accuse OpenAI, slogan contro Elon Musk, la campagna elettorale americana mai come ora dei volti che non sono politici. Mentre Jensen Huang di Nvidia o Mark Zuckerberg chiedono di accelerare la costruzione di data center e delle infrastrutture energetiche necessarie a sostenere la crescita dell'intelligenza artificiale, l'America scende in piazza. Ben ritrovati da Anna Migliorati. Tra un mese esatto gli americani andranno alle urne per l'attesissimo test per l'amministrazione Trump, le elezioni di midterm. E se c'è un tema di cui in tutti i 50 stati americani e praticamente ognuno dei 435 distretti si parla, sono i data center. Non tanto l'intelligenza artificiale o quanto etica, ma proprio quel che serve per farla funzionare. Il tema ormai viene fuori ad ogni comizio, perché i data center sono diventati l'immagine visibile e tangibile di una tecnologia che sembrava invisibile e immateriale. Negli Stati Uniti la Index della Stanford University ne ha censiti quasi 5.500 ai colossi della Silicon Valley, ne servono molti di più, hanno chiesto altri 4.000 in aree rurali e sobborghi delle città, investimento monstro da 10.000 miliardi di dollari. La corsa dopo la Virginia si è spostata in Texas, allo stato che più teme di perdere Trump. Insomma, questa campagna elettorale 2026 ha segnato la fine della luna di miele con l'AI? La corsa non si gioca soltanto sui chip o sui modelli linguistici, sempre più spesso il vero collo di bottiglia è l'energia. Di certo, da questi giganti passano i nostri dati, la nostra economia delle piccole cose, ecco perché la cosa ci interessa. Allora, facciamo un balzo ancora una volta oltreoceano, a modo nostro però, con la nostra storia. Saluto due giovanissimi italiani, Alessio Loggio e Bianca Giovetti, che tra Londra e Silicon Valley stanno lavorando a un nuovo modello di data center. Benvenuti, per la verità, dove siete ora?
19: Noi siamo basati a San Francisco, abbiamo 9 ore di differenza in questo momento. Ci siamo trasferiti qua a San Francisco, io da New York, lui invece da Palo Alto, lui stava a Stanford e io stavo lavorando in un fondo a New York. Stiamo crescendo una società che si chiama Ambra, una nuova tecnologia di data center, che è fondamentalmente un data center, come l'hai definito anche tu, molto più piccolo e molto più sostenibile. Quindi anziché avere questi large megalithic data centers, avere dei piccoli micro AI factories che individualmente e anche complessivamente come network sono molto più sostenibili, molto meno lesivi per le comunità che vivono intorno a questi data center, la stessa capacità di un data center più grande.
18: Hai detto tutto tu, magari con un accento italiano ormai un po' perso,
19: No. Sì, no, infatti mi dispiace tantissimo se sbaglio dei congiuntivi, se ci sono delle cose che...
18: Comunque, restate italiani, senti, perché lì e non qui?
19: Siamo basati in America perché lì ci sono i fondi per raggiungere questi obiettivi a livello di finanziatori e anche proprio a livello di crescita personale, insomma.
18: I grandi data center sono una grande risorsa, negli Stati Uniti stanno diventando però anche un grosso problema, in qualche modo anche per noi.
19: Ancora probabilmente in Europa e in Italia non si sente tanto questa cosa, perché così come per accendere una lampadina ti serve il sistema elettrico, per accendere ChatGPT ti serve un data center, no? Ora, se tu pensi che il 75% della infrastruttura di intelligenza artificiale allo stato attuale è negli Stati Uniti, peraltro tipo il 60% di questo è in Northern Virginia. Se poi pensi che metti il 90% del totale delle AI infrastructure è tra Stati Uniti e Cina e che 2/3 di questa infrastruttura è posseduta da soltanto 3 player, che sono AWS, eccetera,
20: non oggi, ma tra pochissimo, appunto, il potere computazionale diventerà una commodity, avrà anche un, per esempio, un prezzo orario e un prezzo a seconda di dove viene servito.
19: Il fatto di andare a costruire in Europa un'infrastruttura che è necessariamente e sempre più lo sarà critica. E questo è un dato di fatto e gli europei magari non se ne rendono troppo conto, però è una struttura critica. Un giorno avere data center sarà importante tanto quanto avere una centrale a gas con quale ti scaldi d'inverno, perché sennò stai male. E la seconda è appunto andarla a costruire in maniera molto più sostenibile, perché noi impariamo dagli errori americani, vedere questi giganti data center che le comunità odiano con tutto il cuore, non solo dell'inquinamento specialmente acustico, ma anche il fatto che tu vai ad aggiungere un load così grande, un consumo così grande in un punto della rete elettrica, fa sì che i prezzi salgono tutti quanti, quindi fondamentalmente anche la bolletta delle persone va su. Poi qua in America se ne sono accorti già. Sono veramente delle strutture fondamentalmente insostenibili per quello che è la nostra struttura energetica.
18: A che punto siete?
20: A livello di IP, quindi di intellectual property, è nostro. Noi abbiamo sviluppato un po' di idee, data center, anche adatte appunto al sud dell'Europa, che sono sempre più calde.
19: Quando tu costruisci un data center devi venderlo, cioè devi vendere la capacità computazionale a qualcuno, e di conseguenza se noi qua siamo tutti i giorni a prendere il caffè con il direttore di Anthropic, è più semplice piuttosto che essere in Europa.
20: E tra l'altro invece in America c'è una dozzina super capitalizzati, pronti appunto a spendere per questa capacità computazionale che per loro è critica.
19: E loro investitori americani, cioè se io gli dico guarda perché è più sostenibile, non gliene frega niente a nessuno, cioè tu devi dimostrare che la tua soluzione è oggettivamente economicamente più efficiente rispetto a quella esistente, e la nostra soluzione lo è.
18: Capitali e progetti, par di capire, li avete. Vi stanno prendendo sicuramente sul serio. Per voi obiettivo l'Europa, su Ambra c'è chi sta puntando. Interlocutori non da poco. Vi chiedo, potremmo vedere un modello diverso in Europa?
20: Sì, sicuramente lo vedremo, sicuramente lo vedremo. Sta a noi appunto fare in modo che sia una porzione molto più grande della torta di quello che è oggi.
18: Beh, in bocca al lupo.
19: Crepi, grazie mille.
18: Anche da noi, per la verità, qualche malumore si comincia a respirare laddove i terreni vengono venduti, spesso in zone agricole, a chi costruisce data center. Di certo indietro non si torna, sarà un tema anche della nostra di campagna elettorale? La risposta nei numeri.
11: Facciamo i conti.
18: Che succede in Europa e in Italia? Pallottoliere a Luca Dozio, direttore osservatorio Data Center Politecnico di Milano.
21: Sono rallentati le grandi città che hanno sempre detenuto la maggior parte dei data center: Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi e Dublino. L'Italia è cresciuta molto, siamo arrivati a 609 megawatt IT installati, insomma quasi solo nell'ultimo triennio 23-25, 7 miliardi di investimento, e ne prevediamo 25 al 2028. Non siamo gli unici ovviamente in Europa, perché ci sono anche altri paesi del sud Europa, così come anche paesi del nord che stanno partendo, anche se un po' più lentamente rispetto a noi. Noi e la Spagna in questo momento due mercati che crescono di più.
18: Tra l'altro uno dei motivi per cui hanno rallentato sono proprio i limiti di fornitura elettrica a Francoforte piuttosto che Londra o Parigi, giusto per sottolineare, e noi e la Spagna non abbiamo lo stesso mercato energetico. Parliamo di progetti come?
21: Ci sono dei progetti data center di dimensioni più contenuti, quelli che vengono definiti edge data center, e quindi puntano sul fatto di essere molto distribuiti, non so, da qualche decina di data center a qualche centinaio, oppure data center invece con grandi potenze installate, superiamo i 100 megawatt IT. Diciamo, i data center sono necessari per tutte le cose che facciamo noi, social network, i pagamenti.
18: Dove?
21: Sì, in Italia ci sono due poli principalmente, zona di Roma e quella di Milano. Questa però è una situazione abbastanza comune anche in altre grandi aree europee.
18: Ok, occasione da non perdere, tanto che sono moltissime le richieste.
21: Bisogna fare un distinguo però tra quelle che sono le richieste che vengono fatte a Terna e quelle che effettivamente sono i numeri, e quindi le richieste hanno superato i 100 gigawatt legate ai data center. Difficilmente supereremo il gigawatt e mezzo a fine 2028.
18: Dicevamo prima, indietro non si torna, si può fare meglio.
21: Sicuramente imparando da quello che hanno fatto negli Stati Uniti, nel senso che comunque sono data center che sono stati sviluppati anche in anni diversi, quindi con tecnologie a disposizione che erano diverse. In più, diciamo, l'approccio che si sta tenendo in Italia è diverso, quindi dove il consumo d'acqua è maggiore, in Italia invece il raffreddamento è più legato all'aria oppure a sistemi che usano liquidi, ma non che per forza sono acqua, e poi in molti casi, quasi in tutti i casi, sono a circuito chiuso, quindi di fatto il consumo d'acqua è molto ridotto.
18: Si invoca una legge, si invocano delle regole, in realtà in Lombardia già c'è.
21: Sì, si sta lavorando per delle norme nazionali. Chiaramente la Lombardia si trova in una situazione per cui è il polo principale, raccoglie più investimenti, il mercato sta andando a un ritmo diverso e quindi ha sentito l'urgenza di imporre delle regolamentazioni.
18: Prima regione italiana, ma non diventerà la nostra Virginia.
21: Ma che in Lombardia si arrivi intorno al giga IT entro la fine del 2028, quindi quasi due terzi della potenza, diciamo, legata ai data center in Italia risiederà in Lombardia. Comunque sono numeri molto ancora piccoli rispetto ad altri mercati. Pensate che Londra ha già superato il gigawatt e mezzo. Poi paragonate gli investimenti che si fanno negli Stati Uniti, cioè cambiamo proprio ordini di grandezza.
18: Quanto?
21: Sì, 1 a 100 più o meno.
18: Quindi grandi, ma restiamo nani.
21: Sì, anche perché la maggior parte degli investimenti sono comunque fatte da aziende americane. In qualche modo, ecco, viviamo di riflesso di questa cosa per ora.
18: Grazie. Fatto sta che uno sguardo a quel che accade oltreoceano vale la pena.
0: Yeah, no, I agree. More servers, more help.
18: Grazie come sempre anche in regia. Noi ci risentiamo. Prossima storia, prossima economia. Un saluto da Anna Migliorati.

0: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
1: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Nuovi compagni di banco, vecchi amici di sempre, gruppi inseparabili, domenica 4 ottobre, con la lettura e il Corriere della Sera. In edicola il numero gratuito de La lettura delle ragazze e dei ragazzi, un numero speciale dedicato all'amicizia, tra racconti, test e consigli di lettura.
6: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 3 ottobre. La pressione è stabile su tutto il paese, tempo asciutto ma anche parzialmente soleggiato al centro-nord. Il cielo sarà nuvoloso, a tratti molto nuvoloso, anche coperto in Piemonte, dove non si potranno escludere delle piogge veloci sui confini alpini. Maggiori spazi di sereno al sud, temperature stazionarie, scarica l'app dei ilmeteo.it.
9: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
10: Finalmente, Franz, con che dati?
9: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
10: E chi lo fa?
9: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
10: Tipo Pantera, quello col TH?
11: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affida

0: trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
1: Funzionalità della prostata?
2: Oh, ti senti così?
1: Oh, ti senti...
2: Ah.
1: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
3: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Eginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
4: In primo piano.
5: Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Laura Bettini è al Salone di Genova, quindi poi la sentirete in diretta con Si può fare. E cominciamo dal Sole 24 Ore che, come potete immaginare, apre sulla questione della manovra, quindi verso la legge di bilancio, questione che trova spazio anche su tutti gli altri giornali, non ovviamente con questa enfasi e poi con tutti gli approfondimenti del caso. Il titolo è questo: debito in crescita anche nel 2027, siamo al 138,5% del PIL. E poi le dichiarazioni del Ministro dell'Economia presentando, diciamo, la bozza di legge di bilancio, appunto il cosiddetto DPFP, Giorgetti ha detto: il quadro è instabile, serve prudenza. E poi subito sotto anche le nuove mosse contro il caro energia, in questo caso non del governo italiano ma del G7, maxi rilascio di scorte, e così il petrolio è sceso sotto quella soglia psicologica dei 100 dollari. La foto che trovate, la foto principale in copertina, fa però riferimento poi a un articolo di Isabella Bufacchi che trovate a pagina 13. Italia all'avanguardia, materiali spaziali più 113% per i brevetti delle PMI, su appunto questi brevetti cosiddetti spaziali. Come ogni sabato con il Sole 24 Ore c'è Plus 24, il settimanale dedicato alla finanza e risparmio. Il titolo della copertina è Evoluzione della specie. Quale specie? Gli ETF tematici. Uno strumento su 10 viene chiuso entro 2 anni, uno su 4 entro 7. Sono quindi solo iniziative di marketing? Spesso gli emittenti cercano di lanciarli per sfruttare le tendenze del mercato che convivono con trend più strutturali. Quali sono quelli che hanno fatto flop e quelli che hanno dato più soddisfazione? Passiamo al Corriere della Sera, che anche in questo caso il titolo principale è dedicato alla manovra, sia all'extra deficit, e anche qui un cenno al G7 che ha sbloccato le riserve di diesel e greggio. Al centro pagina, come altri quotidiani, una foto scattata ieri dopo la partita tra Francia e Italia di Nations League. Un'Italia coraggiosa tiene testa alla Francia e il neo allenatore, per la seconda volta tornato alla guida della nazionale, Mancini: siamo bravi, ha detto. Vi segnalo però dalla prima pagina un articolo di Barbara Stefanelli, che del Corriere della Sera è vice direttrice, e si intitola La memoria del dolore degli altri, immagini e pietre. A che cosa si riferisce Barbara Stefanelli? Ed è l'unica ad aver notato questo fatto avvenuto in Germania. Vi leggo le prime righe. A Heidenau in Sassonia-Anhalt, quel land dove si è votato ormai quasi un mese fa e dove, ricorderete, l'AfD ha avuto la maggioranza assoluta, l'Alternative für Deutschland, il partito di destra estrema, il land non ha ancora una coalizione, non l'avrà prima della metà di dicembre, ma intanto naturalmente i partiti si muovono. Ecco. Il consiglio comunale di Heidenau, appunto nel land della Sassonia-Anhalt, ha deciso che le vittime del nazismo, aperte virgolette, non devono più essere calpestate, chiuse le virgolette. In che senso? Così prevede la mozione firmata da AfD e CDU, CDU, partito di centrodestra del cancelliere Merz, lungo una diagonale che già squassa la politica tedesca più una lista

0: civica locale. C'è scritto non calpestare le vittime, ma dovremmo leggere non intralciare i cittadini. Che cosa è successo? Che sui marciapiedi non si poseranno più Stolpersteine, cioè le pietre d'inciampo che abbiamo imparato a riconoscere anche in Italia. La memoria di quelle persone trascinate via da casa verso i lager in grandissima parte con l'unica colpa di essere di origine ebraica verrà riposizionata in un'area del cimitero così che nessuno ci cammini. E scrive Barbara Stefanelli, poi il suo articolo prosegue in prima pagina e poi a pagina 36, quella che viene presentata come una premura, un passo avanti nella sensibilità collettiva, è in realtà un passo di lato, o meglio, un pericoloso passo indietro. La Repubblica invece apre sui fatti che riguardano il cosiddetto campo largo. Schlein sfida Conte, uno non vale uno. La segretaria del PD rivendica la guida della coalizione, il presidente del Movimento 5 Stelle, primaria senza alternativa, dalla direzione del Partito Democratico anche un attacco da parte di Schlein a Meloni, 4 anni per 10 fallimenti, deve andare a casa. Qui la foto principale è quella di Pedro Sanchez, primo ministro spagnolo, perché ieri è stato battuto, nel senso la proposta della sua coalizione con 2 misure per cercare di arginare l'emergenza abitativa sono state bocciate dai partiti dell'opposizione con l'appoggio di Junts, che è quella forza indipendentista catalana che finora non soltanto aveva assicurato a Sanchez la maggioranza necessaria per formare il governo, ma anche aveva sempre dato l'appoggio esterno. Sanchez battuto sui decreti casa, ipotesi di dimissioni. La Stampa, sempre sulla manovra ma con un angolo leggermente diverso, la minaccia dello spread. Il ministro Giorgetti presenta le stime sui conti pubblici e chiede una maggiore prudenza agli alleati di governo. Anche qui foto principale della scattata ieri allo stadio francese di Parigi. L'Italia, chapeau, la Francia trema. Il Messaggero, anche qui sempre foto diverse però comunque sempre scattate ieri sera, cuore coraggio è un'altra Italia, bastoni segna, Donnarumma para a Parigi 1-1 con tante occasioni con la Super Francia, però il titolo principale anche in questo caso è sulla manovra CDM, Consiglio dei Ministri, extra deficit da 29 miliardi per energia e difesa. Il Giorno, anche qui apertura sulla manovra, taglio alla difesa, flessibilità per 29 miliardi, la foto invece è di Andrea Sempio che è andato in televisione ai microfoni di Quarto Grado, ha detto nessuna prova, non possono processarmi. Avvenire, con, sempre sulla manovra ma con un titolo leggermente diverso, risorse molto scarse, l'iter della manovra parte con 28 miliardi di scostamento, minori aumenti per la difesa, un G7 di emergenza libera 100 milioni di barili di petrolio per affrontare il caro energia. La foto è anche come per la Repubblica, è dedicata a quello che sta succedendo in Spagna. Il governo Sanchez frana sulla casa, ipotesi elezioni anticipate, le proteste come in Francia continuano. In Francia, come avrete sentito, sono per ragioni leggermente diverse e soprattutto riguardano soprattutto gli studenti dei licei. Ieri ci sono stati oltre 700 arresti, 40 presidi feriti. E quindi proteste sì, ma ripeto, diverse da quelle della Spagna. Vi segnalo l'editoriale di Alessandro Rosina, demografo, che torna sulla questione delle coorti, della popolazione, di chi non si sente rappresentato, il desiderio di stare bene, cosa ci dicono gli studenti francesi. Il Fatto Quotidiano invece titola sulla notizia che trovate naturalmente su tanti altri giornali, ma per Il Fatto Quotidiano è il titolo principale. Graviano festeggia Berlusconi, socio di mio nonno, il boss e l'investimento siciliano che, secondo appunto le parole di questo boss mafioso, risale alla fine degli anni 60. Berlusconi avrebbe messo 5 miliardi sui 20 necessari. Il documento c'è, il mafioso al processo Baiardo, non voglio più mantenere i patti, e il suo avvocato, se libero, prenderà la carta, perché appunto questi documenti che testimonierebbero questo investimento non ci sono, ma il suo avvocato dice se lo liberate li mostrerà. Il giornale mette insieme Spagna e Francia con questo titolo: tracolla l'eurosinistra. In Spagna, avviso di sfratto per Sanchez, governo battuto, si va verso elezioni anticipate. Dopo lo scandalo corruzione e il caos a Ceuta, può essere la fine politica dell'anti-Meloni. La Francia paga le colpe di Macron, conti fuori controllo, taglia la spesa e rivolta sociale. E poi la notizia, in questo caso con un taglio ovviamente diverso, sulla questione Graviano. E tra l'altro il giornale pubblica una lettera di Marina Berlusconi, la primogenita di Silvio Berlusconi: un boss travestito da PM accusa papà, nemmeno la morte ferma il fango. Libero, le tragiche Salis, in questo caso mette insieme Libero due donne che hanno lo stesso cognome, Silvia Salis, sindaca di Genova, e Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra. Silvia stringe la mano alla Meloni e poi fa subito una smorfia di disgusto. Ilaria esalta le proteste violente in Francia: facciamo la stessa cosa in Italia. E anche in questo caso, in prima pagina, il caso Graviano, ira di Marina Berlusconi per le accuse a papà Silvio. La Verità, il partito del Colle, tasse dossier. Nasce Più Uno, alla guida l'ex mister Fisco, cioè l'ex presidente dell'Agenzia delle Entrate Ruffini, e l'ex capo di polizia dei servizi segreti Gabrielli. Sponde in Vaticano, rapporti con Prodi, Franceschini e Casini. Un unico obiettivo: sfrattare il centrodestra e prendere Palazzo Chigi in un modo o nell'altro. Subito sotto la testata il titolo sulla manovra: c'è lo scostamento e meno armi. E poi una foto di Pedro Sanchez a centropagina, fine corsa, Sanchez schiantato sulle case, un weekend per la resa. Ultima prima pagina prima di lasciarci per l'aggiornamento sulla viabilità, quella del Manifesto, foto di Sanchez idealista, e naturalmente il riferimento è a quel sito di ricerca degli immobili. Ma anche al fatto che lo stesso Sanchez prima del voto aveva invitato tutti a fare una scelta appunto idealista e non di convenienza politica. Al diritto alla casa travolto dal diritto alla rendita. Subito sotto Schlein a Conte: ho il doppio dei voti. E con questo, come vi diciamo, ci lasciamo per l'aggiornamento sulla viabilità.
1: Strade in diretta.
2: Buongiorno, segnalo code per incidente sulla tangenziale nord di Milano tra Sesto San Giovanni Sud e Sesto San Giovanni di ramazione nord in direzione della A8 A50 RO. Sulla A1 in Centro Italia si rallenta per un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna. Vi informo che fino alle 5.30 del mattino di lunedì 5 ottobre resterà chiuso per lavori il passante di Mestre con i relativi accessi intermedi in direzione Padova Milano, uscita obbligatoria alla barriera di Venezia Est, traffico deviato sulla A57 tangenziale di Mestre. Per questo appuntamento è tutto, ci risentiamo tra un'ora. Buon viaggio.
1: In primo piano.
0: Ancora buongiorno e buon sabato da Giulia Crivelli. Proseguiamo nella lettura dei giornali, ci spostiamo sulle pagine interne del Sole 24 Ore. E vi segnalo un articolo di Antonella Scott che ci riporta alla guerra in Ucraina. Ricordiamolo, invasione da parte della Russia nel febbraio del 2022. Ponti, infrastrutture, energia. Mosca avvia l'offensiva d'inverno. Per un documento citato dal New York Times, l'obiettivo è causare il crollo del sistema energetico ucraino. Zelensky denuncia e Putin ha ordinato di non obbedire più alle regole di guerra. Nella stessa pagina un articolo della corrispondente del Sole 24 Ore dall'Africa, in questo caso da Nairobi, Alberto Magnani, che racconta dell'ennesima rottura di rapporti tra Etiopia e Eritrea, una guerra davvero senza fine. La rottura si aggrava e si aggrava quindi il caos nel Corno d'Africa. Lo strappo diplomatico esteso all'Egitto aumenta i rischi di una guerra regionale. Poi, come ogni sabato, le due pagine di Food 24 all'interno del Sole 24 Ore. quella, la prima oggi si intitola Il consumo di carni bianche e uova corre più dell'offerta. L'articolo di Giorgio Dell'Orefice spiega che la produzione avicola nel primo semestre è aumentata del 5%, ma le vendite spingono di più 8%. Così un settore da sempre autosufficiente vede crescere

0: crescere l'import ed è chiamato ad accelerare. Passiamo al Corriere della Sera, che come altri quotidiani ve lo segnalerò, parla delle elezioni in Brasile. Domani c'è il primo turno. Dinastie, inchieste e debiti. Un Brasile stanco va alle urne senza nemmeno il duello televisivo. I due sfidanti sono uno dei figli di Jair Bolsonaro, ex presidente, attualmente in carcere, si chiama Flavio Bolsonaro, è il primogenito di Jair Bolsonaro. Poi ci sono anche Michelle Bolsonaro, che è candidata, che è l'ex first lady, quindi l'ex moglie di moglie di Bolsonaro, candidata al Senato, e il fratello minore di Flavio, Carlos Bolsonaro, anche lui candidato al Senato. Dall'altra parte c'è Lula Ignacio da Silva, 80 anni, attuale presidente, si candida al quarto mandato. E in questo caso le vengono segnalati che Fabio Luis Lula da Silva, figlio di Ignacio, è sotto inchiesta. Quindi domani appunto vedremo il primo turno, sono appaiati, quindi domani c'è il primo turno ed è probabile un ballottaggio. Dalla Repubblica vi segnalo un approfondimento di Andrea Romano, la partita del dopo Putin e quelle trame di potere per traghettare la Russia. Il 7 ottobre Putin compirà 74 anni, ma non ci sono eredi designati. L'ipotesi di affidare una futura successione a un comitato per evitare guerre interne. Sempre sul Brasile un articolo di Laura Lucchini inviata a Rio de Janeiro: tra le gang brasiliane pronte a falsare le elezioni, le favelas fanno politica. Invece la Stampa torna sul tema delle difficoltà che hanno i medici, e un dato che viene definito shock: per la prima volta gli addi volontari nel pubblico hanno superato i pensionamenti, boom di dimissioni più 150%, turni massacranti e stipendi bassi. Dall'Avvenire oggi, anzi come sempre ricchissimo di spunti. Da una parte un articolo di Andrea Ceredani che torna sul tema dei CPR con l'indagine di ActionAid e dell'Università di Bari. Solo una persona su quattro è espulsa da queste strutture, le altre restano per mesi nei centri che costano sempre di più e sono patogeni. Sempre dall'Avvenire un aggiornamento sulle elezioni che ci saranno in Israele il 27 ottobre. Israele riammette i partiti arabi, sono l'ago della bilancia del voto. E anche in questa stessa pagina anche l'Avvenire dà conto della crisi della rottura tra Etiopia e Eritrea, e da qui la crisi regionale. Addis Abeba accusa il Cairo di appoggiare i ribelli del Tigray, espulso l'ambasciatore. E poi, visto che abbiamo accennato al demografo Rosina, che spesso anche a questi microfoni è intervenuto sul tema della crisi demografica in Italia, glaciazione demografica, e abbiamo spesso detto che in realtà è un fenomeno che coinvolge la maggior parte dei paesi, dove la popolazione cresceva, la crescita è rallentata anche in alcuni paesi africani. Sull'Avvenire trovate un approfondimento sulla Turchia. L'anno della famiglia non basta a rilanciare le nascite. In 10 anni la fecondità è scesa da 2,14 a 1,42 figli per donna. Crisi economica, precarietà del lavoro, tutele limitate frenano le scelte dei giovani. Ultima segnalazione dall'Avvenire. Che prende spunto da un libro di architettura, ricostruire davvero Gaza è possibile? Un libro costringe a interrogarsi su che cosa significhi abitare e progettare il futuro quando un luogo è stato distrutto e restano le sue macerie. E poi, come sapete, insomma, l'industria della moda è il tema di cui mi occupo principalmente al Sole 24 Ore. Vi segnalo una bellissima intervista fatta da Ilaria Mauri sul Fatto Quotidiano, che al sabato dedica alcune pagine appunto al sistema moda. L'intervista è a Ermanno Cervino, amministratore delegato dell'omonima, l'intervista è a Tony Cervino, che è l'amministratore delegato dell'omonima azienda e marchio Ermanno Ermanno Cervino, che ha sfilato a Milano sabato scorso, e l'intervista è intitolata L'eleganza e anche non farsi notare. L'ho imparato dalla Garbo. Dal Fatto Quotidiano, ma la notizia la trovate sulla maggior parte dei giornali, qui c'è l'enfasi maggiore sulla moglie del protagonista di questa vicenda. Il titolo è «Mister Bartolozzi rischia l'arresto per corruzione». Chi è? Gaetano Armao, ex vicepresidente della Regione Sicilia, nonché appunto marito di Giusy Bartolozzi, che per anni è stata la capo di gabinetto del ministro della giustizia Carlo Nordio. Molto curioso l'articolo di Claudio Smetti su Libero, un secolo di elenco telefonico, in 2,5 milioni se lo fanno spedire a Torino, una mostra celebra i 100 anni di questo famoso libro, io lo adoravo, che ha connesso l'Italia, si è trasferito in rete, ma quello cartaceo esiste ancora e in tanti lo chiedono. Altra intervista, in questo caso firmata da Paola Burbarelli sulla Verità, a Laura Gervasoni, che è direttore generale di Patek Philippe Italia, una delle pochissime maison di alta gioielleria, di alta orologeria di Ginevra rimaste indipendenti dai grandi gruppi, dai fondi, è saldamente controllata dalla famiglia Stern, e proprio ieri si è aperta a Milano questa mostra a ingresso gratuito al Palazzo delle Scintille, che racconta proprio non solo la storia della Maison Patek Philippe, ma proprio come, quanta artigianalità, la Maison Patek Philippe ha 185 anni di storia, ma proprio l'artigianalità dell'alta orologeria. La Watch Art Exhibition, così si chiama, fa tappa a Milano, dopo essere stata a New York e in molte altre città, per raccontare la sua storia attraverso pezzi unici, senza scordare le persone che sanno trasformare la materia in un capolavoro. E visto che abbiamo parlato di proteste, in particolare dei più giovani, c'è quella che era stata definita degli scarafaggi, perché era stato il ministro dell'istruzione indiano a definirli così, quella appunto in India. E Matteo Miavaldi sul Manifesto racconta: India, tornano gli scarafaggi contro i ladri del voto, la Gen Z in piazza perché non si è dimesso Ganesh Kumar, capo della commissione elettorale, mentre si era dimesso appunto il ministro dell'istruzione. E con questo avevamo messo da parte molti più articoli, ma con questo ci salutiamo, e se vorrete naturalmente ci sentiamo domani mattina intorno alle 7:15 per la rassegna della domenica dei quotidiani italiani. Un grazie a Carmelo Lauricelli in regia, un grazie a tutti voi per l'ascolto e ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo, e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
4: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
3: Ma tutto tutto?
4: Tutto tutto.
3: Ma chi? Ma come?
4: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Hai esperienza e capacità. Adesso dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
8: A Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta.

0: house.fileni.it.
1: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
2: In collaborazione con
3: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
4: Le 7:59.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: Il governo vara uno scostamento di bilancio da 29 miliardi in due anni, 8 miliardi in meno per la difesa. Il G7 sblocca le riserve di petrolio dopo le pressioni di Trump. Botta risposta Schlein e Conte, la segretaria Dem, abbiamo il doppio dei voti, il leader 5 Stelle si va alle primarie. Calcio in Nation League, l'Italia pareggia e convince, azzurri a testa alta in casa della Francia. Buongiorno da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Via libera in Consiglio dei Ministri alla proposta di scostamento di bilancio che dovrà essere approvata a maggioranza assoluta in Parlamento a metà ottobre.
6: La crescita del PIL sarà quest'anno sopra le attese, conferma il documento di bilancio approvato dal governo, più 1% rispetto allo 0,6, e il deficit PIL, spiega Giorgetti, scenderà al 2,9% e dovremmo così uscire dalla procedura di infrazione. Di conseguenza, spiega sempre il ministro dell'economia, l'extra deficit per energia e difesa, 0,6% all'anno per due anni, sarà interamente depurato dal calcolo del disavanzo, che altrimenti risalirebbe sopra il 3% nel 27-28. Il governo propone al Parlamento uno scostamento di bilancio di 29 miliardi in due anni, confermando i 14 per l'energia, mentre abbassa quelli per la difesa da 22 a 14 miliardi. Ma Giorgetti ammette che il quadro è peggiorato con l'impennata dell'inflazione e degli interessi sui titoli di Stato. Serve prudenza per la manovra, dice a chi gli chiede delle proposte dei partiti.
7: Credo che l'approccio debba essere un attimino più prudente, quindi non tutte le cose che ovviamente sono state annunciate. Chiaramente il contesto in cui ci troviamo richiede un'attenzione maggiore.
6: Per avere più margini, il governo ha formalizzato la richiesta a Bruxelles di scomputare dal bilancio la spesa pubblica extra dovuta nel 2027 all'impennata dell'inflazione. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: E sui conti pubblici non possono incidere anche i rendimenti dei titoli di Stato? Sentiamo allora qual è la situazione su questo fronte.
8: Sembrava quasi inarrestabile, ma alla fine della settimana la corsa del rialzo dei rendimenti dei titoli di Stato di tutto il mondo si è fermata. Due motivi: il calo del prezzo del petrolio per qualche momento sotto la soglia simbolica dei $100 al barile e i deboli dati sul mercato del lavoro americano, che hanno allontanato il fantasma più temuto dagli investitori, cioè il rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve. Ma il fatto che la febbre dei mercati si sia un po' calmata prima del weekend non significa che i dolori siano passati, anzi. Nelle ultime settimane sui mercati dei titoli di Stato i rendimenti sono infatti saliti su livelli che non si vedevano da decenni. Quelli statunitensi e francesi sono arrivati fino ai massimi dal 2002, quelli tedeschi dal 2007, quelli giapponesi addirittura dagli anni 90, anche quelli italiani sono saliti molto, riportando lo spread rispetto ai Bund ben oltre la soglia di 120 punti base. Era intorno ai 90 punti base fino a non molti giorni fa. La tempesta dei giorni scorsi è stata scatenata da vari fattori: il rincaro del prezzo del petrolio, l'aumento globale dell'inflazione, il timore per i conti pubblici che molti, troppi paesi peggiorano senza dare speranze di miglioramento. Un mix che non può non far paura agli investitori, che vendono titoli di Stato facendo salire i loro rendimenti. Dunque la tregua prima del weekend potrebbe essere solo temporanea, perché i problemi che hanno causato l'impennata dei rendimenti sono ancora tutti qui. Moria Longo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Per la politica in primo piano la direzione del PD, botta e risposta a distanza tra la segretaria Emily Schlein e la premier Giorgia Meloni, ma anche duro messaggio della leader PD al leader pentastellato Conte. Gli elettori ci hanno consegnato il doppio dei voti delle altre forze di centrosinistra.
0: Tasse da record, stipendi al palo, caro energia, povertà in aumento, sanità allo stremo. Elly Schlein demolisce l'azione di governo rispondendo con 10 argomenti alla Premier che 10 giorni fa l'aveva incalzata. Schlein indica almeno una cosa vera contro di noi. 10 falsità sarà poi la controreplica di Meloni, che ironizza anche sui lunghi tempi di risposta della segretaria. Ma la leader Dem neanche per Giuseppe Conte, mai nominato nella sua lunga relazione all'alleato pentastellato, mette in chiaro, ribaltando il famoso slogan dei 5 Stelle, che uno non vale uno nella discussione sul programma. Anche sulla politica estera si troverà una sintesi alta, dice, ma non tutti i partiti avranno lo stesso peso. Siamo generosi, non ingenui.
2: Perché a noi, compagni e compagni, non ci ha regalato niente nessuno. Se siamo saldamente il primo partito di opposizione è perché ce lo siamo guadagnati con la fatica.
0: Uno scatto d'orgoglio al quale la direzione PD risponde con un'ovazione, compresa la minoranza riformista, che però non vota la relazione. Ci sono ancora nodi da sciogliere, prima di tutto quello sul percorso delle primarie. L'appuntamento ora è all'Assemblea Nazionale del PD del 18 ottobre. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
9: E alla segretaria Dem ha replicato su più punti Conte.
10: Per me uno vale uno significa che contano i cittadini, che per la stragrande maggioranza, il 60-70%, dice basta a questa escalation militare e a suon di armi. Dicono basta al riarmo, vogliono che i soldi siano messi nella sanità, nella scuola, asili nido, nell'istruzione. Dovremo lavorare, io per primo, ma tutti, con spirito autenticamente unitario, per mandare a casa Meloni e cambiare completamente politica sul piano interno e sul piano della politica estera. Schlein ha ufficialmente confermato che per lei sono due le strade, o la candidata premier è lei, oppure ci saranno le primarie. Io credo a questo punto che la strada sia ben chiara, non ci sono alternative, sarà la strada delle primarie, perché dobbiamo sempre preferire la direzione di una partecipazione democratica.
9: Il governo spagnolo è andato sotto con una doppia sconfitta bruciante su due decreti varati d'urgenza per far fronte all'emergenza abitativa, e la casa rischia di diventare il punto di rottura della legislatura spagnola, aprendo la strada a possibili elezioni anticipate, forse già a fine novembre.
11: Spagna con il fiato sospeso. Dopo la bocciatura in Parlamento dei due decreti legge sulla casa, il premier Pedro Sanchez ha fatto sapere che deciderà in queste ore se indire elezioni anticipate. Travolto dall'ondata di indignazione popolare dopo lo sfratto dell'87enne Mari Carmen Abascal la scorsa settimana, ma anche dagli scandali e dall'opposizione che da tempo chiede di andare alle urne, il premier socialista ha tirato dritto, presentando alle corte i due decreti, frutto di una complessa trattativa con gli alleati. Il premier Sanchez aveva lanciato un appello ai gruppi parlamentari a votare a favore, ricordando loro il giudizio della storia. Vi giudicherà prima di quanto crediate e in maniera più dura di quanto immaginiate. Oltre a quelli delle destre, del Partito Popolare e di Vox, sono stati decisivi i voti contrari dei deputati catalanisti di Junts e del Partito Nazionalista Basco, due formazioni chiave per tenere in piedi la maggioranza. Il governo ora valuta ipotesi di voto anticipato il prossimo 29 novembre. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: E ora ci spostiamo in Francia, qui le tensioni arrivano dalle proteste degli studenti.
12: In Francia la protesta studentesca continua a tenere il paese sotto tensione. Ieri la mobilitazione, lanciata da ormai più di una settimana per chiedere un miglioramento del sistema scolastico, è tornata a farsi sentire, con disordini in 753 istituti, il 30% in meno rispetto al giorno precedente, sebbene il tasso di violenza sia rimasto invariato. A Parigi sono stati dati alle fiamme gli ingressi di due scuole, mentre a Belfort un agente ha perso i sensi dopo un'aggressione per la quale è stato fermato un 17enne. Violenze e scontri tra forze dell'ordine e giovani, tra quali molti black bloc, si sono registrati anche a Strasburgo, Rennes e in altre città del paese.
13: Le nombre d'établissements concernés dépasse de très loin de précédents mouvements lycéens.
12: Il numero degli istituti interessati dai disordini supera di gran lunga quelli delle precedenti proteste liceali, ha affermato a Tefà il ministro dell'Interno, Laurent Nunez, annunciando 1747 fermi. Nel timore che la mobilitazione contagi altri settori già in stato di agitazione per il caro vita, l'inflazione e i costi del carburante, il governo corre ai ripari e promette risposte. proposte, pur riconoscendo che non arriveranno nell'immediato. Nell'attesa, gli studenti danno appuntamento per un'altra mobilitazione a martedì prossimo. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
4: Il copilota sospettato del tentato attacco terroristico sul volo Fly Dubai è stato identificato in Haman al-Hammami, omanita di 29 anni, lo scrivono diversi media USA e CNN riferisce che sul suo profilo LinkedIn, a quel nome poi rimosso, sono stati pubblicati a 9 ore dall'incidente due post di matrice terroristica. Ed è atterrato a Tel Aviv il primo volo che ha riportato in patria i cittadini israeliani dagli Emirati Arabi Uniti dopo la sospensione dei collegamenti in seguito all'incidente sul volo Fly Dubai. E gli Emirati Arabi Uniti stanno indagando sull'accaduto, non hanno ancora stabilito il movente dell'aggressore, che invece per Israele e per gli Stati Uniti è di aggressione, si tratta di un atto terroristico. Preoccupazione poi per l'imminente tornata elettorale in Israele, la denuncia padre Ibrahim Faltas, francescano e direttore delle scuole di custodia della Terra Santa, intervistato da Valentina Furlanetto a Gerusalemme, che denuncia anche uno stallo su Gaza.
14: L'importante è che fanno qualcosa, fino adesso non hanno fatto niente. Quando hanno fatto la tregua, ma la tregua secondo me è una tregua falsa, perché la gente continua a morire.
15: E cosa si aspetta in queste settimane? Un crescendo di tensione, di violenze, pure ha speranza in questo processo democratico che sono le elezioni sia in Israele sia in Palestina, non si vota da tanto?
14: Dico la verità, tutti hanno paura di questi giorni prima dell'elezione, soprattutto prima dell'elezione israeliana, hanno paura di aumentare la tensione e ci saranno qualche cosa molto grave, come abbiamo seguito questo aereo ultimamente, e tutti sono preoccupati, ma noi diciamo, speriamo che con queste lezioni cambia qualcosa.
4: E l'intervista integrale a padre Faltas andrà in onda nella trasmissione Immagine, uno sguardo sull'attualità a partire dalle 8.30. La cronaca, potrebbero arrivare novità sul caso Ustica.
16: La Procura di Roma continuerà a indagare sulla strage di Ustica. Il giudice per le indagini preliminari, Livio Sabatini, ha restituito ai pubblici ministeri gli atti sul procedimento per i fatti del 27 giugno 1980, quando il 19 dell'Itavia precipitò nel Mar Tirreno causando 81 morti. È disposto nuove indagini. La decisione arriva dopo la revoca della richiesta di archiviazione da parte del procuratore capo Francesco Lo Voi, alla luce delle novità emerse negli ultimi giorni, ossia la disponibilità della Francia a consegnare all'Italia la documentazione ancora esistente. L'ambasciata francese precisa però che non risultano richieste italiane di assistenza giudiziaria ancora pendenti e nega precedenti resistenze alla collaborazione. Le responsabilità dell'incidente non sono mai state accertate giudiziariamente e finora le richieste di collaborazione della magistratura italiana a Stati Uniti e Francia non hanno mai portato a svolte concrete. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: In chiusura lo sport, con un primo piano la nazionale di calcio che dopo la vittoria per 4-1 in Turchia ha ottenuto un prestigioso e meritato pareggio in casa della Francia.
17: Abbiamo forse anche rovinato un po' quello che era l'obiettivo della Francia di stasera, no? E sembrava già una grande festa, ma sapevamo che non venivamo qua a fare una passeggiata. È stato così, sono molto orgoglioso di tutti quanti.
18: Il nostro difensore goleador Alessandro Bastoni rende così a Rai Sport il senso della serata di Saint-Denis. Dovevamo essere gli agnelli sacrificati alla gran festa di Zinedine Zidane, usciamo dallo Stade de France con un 1-1 che trasuda orgoglio, volontà ma pure tecnica e tattica. Anzi, nel primo tempo i Blé hanno la palla, noi le occasioni con Ken che spreca da due passi e Frattesi. Ma a inizio ripresa ringraziamo San Gigio Donnarumma che capitola solo sulla splendida punizione di Olise al 54esimo. Non molliamo però e un quarto d'ora dopo Bastoni ruba in pressing palla da Cugna e infila Magnan. Nel finale espulso Upamecano, forse potremmo fare qualcosa di più, ma sarebbe stata troppa grazia. Una settimana fa uscivamo con le ossa rotte dall'Olimpico contro il Belgio,

0: Ora aspettiamo col sorriso i turchi, ieri KO a Bruxelles per 3-0, a Bologna per chiudere lunedì questo primo segmento di Nations League. Roberto Mancini indica la strada da continuare a seguire.
1: È un percorso dove ci saranno dei momenti belli, dei momenti meno belli, dei momenti dove ci sarà un po' da soffrire, però credo, insomma, sia stata una bella prova con delle cose molto positive.
0: Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
2: Ed è tutto per questo GR a cura di Marco Mancini ed Elisabetta Fiorito, in regia Carmelo Lauricella. Adesso il reportage di Katia Caramelli sul Papa in Francia. Il GR torna alle 9.

0: Dal 7 al 9 ottobre alle Fiere di Parma vi aspetta Green Italy, il salone internazionale del florovivaismo, del paesaggio. L'appuntamento di riferimento per business, networking e formazione. Dal 7 al 9 ottobre scopri a Parma il futuro del verde, pubblico e privato. Per info greenitaly.net.
1: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
2: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
3: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna. E adesso può muoversi comodamente da un piano all'altro con un montascale progettato per adattarsi alla sua casa. E possiamo contare sulle persone Stanna prima, durante e dopo l'installazione. È proprio vero. C'è chi sta e c'è chi Stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 8000.
4: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
5: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
6: Radio 24 Reportage. Un americano a Parigi. La Francia abbraccia Leone. Di Katia Caramelli.
7: Alle 10 in punto di venerdì 25 settembre, le campane di tutta la Francia hanno suonato a festa per salutare l'arrivo di Leone XIV. Erano 18 anni che un papa non veniva in visita apostolica. Parigi, Lourdes, Metz, tre le tappe per Prevost, che è stato circondato da bagni di folla. Leone il francese, lo ha ribattezzato la stampa locale, celebrando un successo che è andato ben oltre le aspettative. 800.000 persone per la messa a Place de la Concorde, a Parigi, oltre 80.000 giovani per l'incontro allo Stade de France, 150.000 fedeli a Lourdes, solo per dare qualche numero. La laica Francia, negli ultimi mesi, sta vivendo una ritrovata fede con un boom di battesimi e conversioni da adulti. Monsignor Rino Fisichella, proprefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione.
8: Il fenomeno che si riscontra già da diversi anni ha trovato nella Pasqua di quest'anno un numero considerevole. Si pensi che almeno 23.000 adulti hanno ricevuto il battesimo. E questa cosa che rende ancora il tutto più interessante è che se si va a vedere non solo le motivazioni che ognuno dà per accedere al battesimo, ma anche l'età anagrafica, noi siamo in un arco dai 18 ai 35-40 anni, il che vuol dire che è un fenomeno estremamente interessante che deve essere analizzato. Perché è il periodo della giovinezza, è il periodo della, in cui si fanno le grandi scelte della vita. E quindi vedere che ci sono dei giovani, delle giovani che richiedono il battesimo perché hanno scoperto una dimensione della vita nelle motivazioni che portano, che è quella di la riscoperta del senso dell'esistenza. E questo è un elemento fondamentale, perché fa comprendere che più aumenta la tecnologia e più aumentano le situazioni estreme anche di violenza, e maggiormente il giovane ricerca la via dell'intimità, ricerca la via della spiritualità.
7: la necessità di governare le nuove tecnologie e in particolare l'impatto dell'intelligenza artificiale, tra l'altro nello storico intervento alla sede dell'UNESCO. Tra i mali peggiori che l'uomo può concepire c'è la guerra, uno dei temi più affrontati dal Papa durante questa visita, con la necessità di tornare al dialogo e al multilateralismo.

0: nella cattedrale di Notre Dame la celebrazione dei Vespri. Leone ha baciato la reliquia della corona di spine, primo papa a visitare la cattedrale rinata dopo il devastante incendio del 2019.
1: Sono poco dopo le 18 e io mi trovo in direzione Stade de France con me una marea di giovani.
0: A chiudere la prima intensa giornata a Parigi l'abbraccio con i giovani allo Stade de France. Accolto tra canti e preghiere, come una vera rockstar, il Papa ha risposto alle domande dei giovani e alle loro ansie, invitandoli a diventare santi, sull'esempio di quelli francesi. Il 26 settembre la messa a Place de la Concorde. In 800.000 si sono stretti intorno al Papa, riempendo gli Champs-Élysées fin dalle prime ore del mattino.
2: La France, entourée la France.
0: Volato a Lourdes in serata, il pontefice si è raccolto in preghiera presso la Grotta delle Apparizioni. A Maria, il Papa ha chiesto per la Francia di costruire una società armoniosa, che bandisca ogni violenza e ogni odio, che consenta a ciascuno di lavorare, di fondare una famiglia e di vivere appieno la propria vita nella tranquillità e nella serenità, di avere governanti saggi e generosi, pronti al sacrificio di sé, capaci di affrontare le sfide e desiderosi di servire il bene comune.
3: La cosa che per adesso in questa attesa il Papa ci ha più emozionato è stato vedere come il Papa ha riconosciuto in quell'impronta sulle pietre di Lourdes, fatte lucide dal passaggio di tante mani, di tante speranze, come anche il Papa si sia unito con la sua commozione, con le sue lacrime a questo popolo di malati e popolo di uomini pieni di speranza.
0: L'incontro con i vescovi ha aperto l'intensa giornata del 27. Prevost ha parlato della piaga degli abusi sessuali commessi dal clero e in ambito ecclesiastico, chiedendo vigilanza e prevenzione perché mai più si ripeta il male commesso. Lo stesso impegno assunto con 7 vittime incontrate a porte chiuse nel pomeriggio, prima singolarmente e poi insieme. Adrien Candiar, francese, è un domenicano autore di numerosi libri.
4: Un paese inquieto che vive con una crisi politica abbastanza forte, con una chiesa che ha attraversato alcune tempeste. Una di quelle è stata quella degli abusi, una chiesa che ha cercato di prendere sul serio il tema degli abusi, veramente sul serio, che ha fatto un lavoro abbastanza importante che non è stato molto riconosciuto finora.
0: Nella messa celebrata sul prato del santuario di Nostra Signora di Lourdes, l'appello alla conversione.
5: Un appello tendre, pressante. Alla conversione.
0: Il male, ha infatti sottolineato il pontefice, viene dal cuore dell'uomo.
5: Come non ne si rende pas interpellé face au conflit de plus en plus répandu qui détruit tant de vie innocente.
0: Ricordando le tante guerre in corso e le numerose vittime innocenti. Il tema della difesa della vita nell'abbraccio con i malati, con la dura condanna di aborto ed eutanasia. Ciò che è legalmente possibile, infatti, ha detto il Papa, non è sempre moralmente accettabile. Thomas Georgeon, francese, è un monaco trappista.
6: Credo che la difesa della vita costituisca un punto centrale della visita. Nel dibattito pubblico francese la voce della Chiesa porta una prospettiva fondata sul l'inviolabilità di ogni essere umano e la visione che viene proposta è quella di un'ecologia integrale della persona. La vita non va difesa soltanto all'inizio o alla sua fine naturale, ma in tutte le sue condizioni intermedie. E difendere la vita significa dunque battersi per i malati terminali, garantendo l'accesso alle cure palliative, alla vicinanza umana, significa proteggere gli anziani dalla solitudine, dall'abbandono, significa accogliere chi fugge da guerre o miseria, i migranti, e offrire anche prospettive ai giovani delle nostre città. Un richiamo potente ad una società che rischia di misurare il valore dell'uomo solo sulla base dell'efficienza e del consumo, alla risposta al dolore e la centralità degli ultimi. È uno dei santuari più celebri al mondo, ma è soprattutto il luogo in cui i ruoli si ribaltano. Chi è fragile, malato, disabile non sta ai margini, ma al centro dell'attenzione. E questa tappa per me incarna la dimensione della cura spirituale, della compassione, ricordando al mondo che una civiltà si misura da come tratta i suoi membri più deboli.
0: Pellegrino tra i pellegrini, il Papa la sera ha guidato la recita del Rosario e la processione.
5: Credo in unum Deum.
0: Il 28 mattina l'arrivo a Metz, ultima tappa del viaggio. È soprattutto al vecchio continente che ha parlato il Papa.
5: Il faut toutefois se garder l'illusion du réarmement.
0: Ha messo in guardia dall'illusione del riarmo, mentre la guerra, ha ricordato, è tornata in Europa.
5: Favoriser la paix est une offre active.
0: L'Europa è chiamata ad un impegno più attivo per la pace, il dialogo e l'integrazione. Ancora Adrien Candia.
4: Un appoggio a questo progetto europeo e come progetto di pace. È importante, secondo me, che il Papa ce lo ridica in un momento in cui il progetto europeo viene messo in discussione, e questo fa parte di questo un po' nuovo mondo nel quale ci troviamo adesso, e il Papa ci fa vedere che forse alcune cose che hanno aiutato a costruire la pace non vanno buttate.
7: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
8: Alla prima costellazione svoltare a destra direzione Saturno. Ricalcolo, svoltare a sinistra. Ricalcolo, ricalcolo.
9: Il futuro non si improvvisa. Sistemi scrive il futuro digitale di professionisti e imprese con software innovativi e contratti trasparenti, precisi, comprensibili.
10: Nessuna sorpresa lungo il percorso. Sei libero di scegliere e i dati sono sempre tuoi. Sono chiari gli obiettivi, chiari i costi.
9: E quando ci vedi chiaro, puoi andare lontano.
10: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
11: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
12: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
13: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
14: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
15: Aiuto, cadiamo!
14: O ti senti ACT?
16: Oh, che forza!
14: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
17: Funzionalità della prostata?
18: O ti senti così?
17: O ti senti...
18: ACT!
17: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
15: tempo in diretta.
16: Ben trovati, ecco le previsioni per sabato 3 ottobre. La pressione è stabile su tutto il paese, tempo asciutto ma anche parzialmente soleggiato al centro-nord. Il cielo sarà nuvoloso, a tratti molto nuvoloso, anche coperto in Piemonte, dove non si potranno escludere delle piogge veloci sui confini alpini. Maggiori spazi di sereno al sud, temperature stazionarie, scarica l'app dei ilmeteo.it.
19: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
20: Finalmente, Franz, con che dati?
19: Ah, boh.
20: Sì, ma non posso fare tutto io.
19: E chi lo fa?
20: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
19: Tipo Pantera quello col TH?
21: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
19: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
20: Arr.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Una telefonata di notte.
2: Una fiammata improvvisa.
3: Dio mio, adesso.
2: La fuliggine.
4: Tutto nero, gran fumo.
3: Probabilmente una scintilla.
5: La produzione è ferma.
6: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
4: Grazie anche a loro.
5: Non si vede più nulla del disastro.
0: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
7: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.

0: riguarda sicuramente Gaza, ma anche la Cisgiordania, ma anche Gerusalemme.
1: E ricordiamo i nostri ascoltatori, che saluto caramente, che possono inviare i loro messaggi su WhatsApp o con SMS al 349-238-6666.
0: Allora, ovviamente tutti quelli che ci stanno ascoltando si chiederanno come facciamo a fare tutto questo. Tu da Milano, io da Gerusalemme, come facciamo?
1: Come nel
0: Grazie
1: jazz.
0: A uno sforzo produttivo.
1: Improvvisiamo certo, come nel jazz.
0: Improvvisiamo, ma in realtà è tutto molto preparato e dobbiamo ringraziare per tutto questo la squadra che c'è dietro le quinte, il presidente della Croce Rossa di Levanto e presidente di tutti noi, Jacopo De Franchi, gli ottimi Giorgio Giardino da Milano e Giovanni Esperti a Roma, Carmelo Lauricella che oggi in regia. Ovviamente speriamo, Riccardo, che le condizioni tecniche siano buone e mi scuso in anticipo se ci saranno delle imprecisioni, delle sbavature tecniche. Ma quando si va in onda da lontano e contemporaneamente anche da Milano può anche accadere. Ovviamente la mia immagine della settimana riguarderà Gerusalemme, ma anche il Cisgiordania, ma anche Israele. Vi anticipiamo già che avremo un'intervista realizzata da qui ieri a Padre Faltas, avremo un'esperta di Medio Oriente, Anna Momigliano, ma parleremo anche di politica italiana, di Brasile, di fake news, ma prima sono molto curiosa di sapere, Riccardo, qual è l'immagine che ti ha colpito di più in questi giorni. Ce ne sono molte, qual è la
1: Ce ne sono
0: molte, quella che secondo te è più significativa?
1: Ma quella che mi ha colpito è la foto di un ragazzino con un cappuccio da gabbiano Jonathan Livingston. Questo ragazzino piccolino, appunto, è un teenager, è sovrastato da agenti della polizia in tenuta antisommossa, con i caschi, con le protezioni, i manganelli e gli scudi. E lui sembra veramente un uccellino con questo cappuccio di peluche, diciamo così, da gabbiano, che diventerà forse una nuova moda di quelli che fanno le proteste. E vi sto per parlare appunto di questa Francia incendiata. E la cosa curiosa è che abbiamo appena sentito, una settimana fa il Papa ha avuto una visita apostolica in Francia e si è parlato tanto di questi stadi pieni di giovani, di conversioni. Ebbene, da lunedì
0: è un'altra Francia.
1: Un'altra Francia, forse la stessa, ma con tante tensioni. Da lunedì, pensate, sono state arrestate 5.000 persone, 5.000 giovani, il 90% sono minorenni. Tutto parte da una scuola di Marsiglia, c'è stata una protesta contro il sovraffollamento delle classi, troppe persone, pochi insegnanti, scuole sporche, storie che riguardano anche noi italiani, dove non ci sono neanche soldi per la carta igienica spesso nelle scuole italiane. E che è successo? Che sono arrivati a cospargere di benzina, avrete saputo, un povero preside a Marsiglia. E quindi da lì le cose sono veramente
0: degenerate,
1: scappate di mano, direi. Si parla di incendi o proteste in quasi 2000 scuole, 1935 scuole, 400 scuole chiuse, licei chiusi, 13 solo a Parigi su 3700. E loro dicono che nessuno li ascolta, i giovani, no?
0: Devo dire che le proteste in Francia sono un grande classico dell'autunno.
1: Però
0: dal 68 in poi,
1: come si dice, i francesi, lo diceva in una canzone Paolo Conte, a volte si incazzano e quindi meglio non farli incazzare. Comunque quello che sta succedendo è di questa Francia incendiata e parla di una frammentazione sociale, di un paese polarizzato come dappertutto nel mondo nell'era dei social network. Questo però succede a pochi mesi dalle elezioni presidenziali, quindi insomma sarà un lungo autunno, un lungo inverno, speriamo che arrivino primavera alla fine con le elezioni francesi e che le cose si possano in qualche modo sistemare. Ecco. Tu invece, Valentina, ci ha già annunciato che...
0: Allora io ovviamente sì, da qui le immagini sono tante, Riccardo, tu lo sai, ti sei occupato tanto di esteri, ti occupi tuttora di esteri, quindi sai che in Medio Oriente le notizie non vai a cercarle ma ti saltano un po' addosso. Tra pochi giorni è l'anniversario del 7 ottobre 2023, il terribile massacro compiuto da Hamas, lo ricordiamo, 1200 israeliani uccisi, 250 rapiti. Quando sono arrivata all'aeroporto

0: Ben Gurion un anno dopo il 7 di ottobre, l'aeroporto era tappezzato di immagini, fotografie dei rapiti, degli israeliani che erano stati sequestrati. Adesso, 3 anni dopo, quando sono arrivata all'aeroporto di Ben Gurion, queste foto erano scomparse perché i rapiti sono tornati a casa, chi vivo e chi è morto, bisogna dire. Ma la guerra va avanti e in mezzo ci sono stati 71.000 morti a Gaza, un territorio distrutto, un anno di tregua in realtà senza tregua, né disarmo di Hamas né fine dell'occupazione, una crescente violenza in Cisgiordania. Anche in questi giorni una casa di un palestinese è stata incendiata, ma non c'è stato il riconoscimento del dolore degli altri. C'era un editoriale stamattina sul Corriere che ne parlava, né da una parte né dall'altra, scriveva sul Corriere della Sera Barbara Romanelli. Gli israeliani non vedono da una parte le morti dei palestinesi, le minimizzano e giustificano la guerra che va avanti, lo sterminio, con il trauma del 7 di ottobre. Dall'altra parte, allo stesso tempo, dei Gazawi è difficile che vedano gli israeliani come esseri umani. Come se ne esce? Molto difficile capirlo, anche perché girando per Gerusalemme in questi giorni, ti devo dire, Riccardo, ho visto delle immagini inquietanti.
1: Di che
0: Allora, è
1: tipo?
0: normale vedere a Gerusalemme e in Israele dei ragazzini molto giovani, 18-19 anni, anche delle ragazze vestite da soldato con delle armi molto importanti, dei fucili a tracciare. Magari prendono il caffè, il gelato, sono in
1: Io
0: coda,
1: li ho
0: tutti
1: incontrati
0: gli
1: una
0: ritrovi
1: volta.
0: davanti.
1: Mi ricordo all'autogrill che avevo visto delle ragazze che avevano vestite da militare, che avevano questo fucile dietro e andavano a comprarsi le caramelle.
0: Sì, esattamente così. Devo dire che per noi europei è molto una situazione un po' strana, un po' inquietante. Però l'altro giorno in fila per il caffè, in una caffetteria, davanti a me all'improvviso ho visto un ragazzo sui 25-30 anni con delle bermuda e una maglietta a righe e delle Birkenstock che aveva a tracolla un bel mitra. Allora, era davanti a me, quindi io sono sussultata e era un civile e la diffusione delle armi in Israele è molto, molto frequente e anche i coloni sono ampiamente armati. E un'altra immagine che ti riporto, che mi ha colpito molto in questi giri che ho fatto per Gerusalemme Vecchia, c'è la zona araba, lo sappiamo, ma c'è anche la zona ebraica, e davanti alla sinagoga Urva c'era un bello striscione con la scritta Make Gaza Jewish Again, cioè riprendiamoci Gaza,
1: Torniamo
0: che è
1: sempre lì.
0: una parte della società israeliana spinge in questa direzione, sì.
1: Donald Trump in queste ore sta inviando le portaerei americane e mi sembra più di 5.000 soldati nel Golfo. Si parla di anche impegni ulteriori di guerra, temo, o prima o dopo le elezioni midterm, gli americani che stanno combattendo questa guerra all'Iran, ricordiamo, insieme a Israele. E ci fermiamo un attimo per il traffico, ci ritroviamo tra qualche istante.
2: Strade in diretta.
3: L'augurio di un buon sabato mattina dalla nostra redazione. Segnalo al nord sulla A4, coda a tratti per lavori tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Code per un veicolo in avaria in centro Italia sulla Firenze-Pisa-Livorno tra San Miniato Basso e Santa Croce sull'Arno in direzione Livorno. Infine al sud, sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, si rallenta per controlli di polizia tra Fisciano e Torchiati in direzione Avellino. Per questo appuntamento è tutto. Buon viaggio.

0: Eccoci di nuovo con immagini, uno sguardo sull'attualità. Questo momento è dedicato al Laboratorio Italia, nella accezione più larga di questo laboratorio politico, di quello che si muove nel centrodestra e nel centrosinistra a pochi mesi dalle elezioni. E le cose sono tante, avvengono tante cose durante la settimana. Noi cerchiamo di metterle assieme, ve le proviamo a raccontare. E stamattina leggevo sul Corriere che Antonio Razzi sta facendo la corte al generale Vannacci e anche sembra Fabrizio Corona per entrare con il generale in qualche lista durante le elezioni. Poi c'è sempre nell'ambito centrodestra va l'evento forse della settimana, è questo delle elezioni in Calabria, le elezioni suppletive, dove il candidato di Forza Italia ha raccolto il 51% dei consensi e quello del campo largo era il 36,5%. Terzo quello del generale Vannacci, che ha superato la soglia del 10,9%. C'è stato un evento a Roma mercoledì 30 settembre nella Galleria Alberto Sordi davanti a Palazzo Chigi che forse vale la pena raccontare. Parto da questa immagine. Il governatore della Calabria di Forza Italia, Roberto Occhiuto, ha presentato Il coraggio di governare, un suo libro in uscita, e lui è uno negli ultimi mesi è considerato come uno di quelli che potrebbe puntare alla leadership di Forza Italia, insieme a Tajani, che insomma ha qualche problema d'immagine con le sue dichiarazioni uscite spesso poco felici. Ricordiamo la storia delle minigonne, delle donne che dovrebbero avere le gonne lunghe. E insomma, in questa presentazione del libro di Occhiuto era interessante che in prima fila in questa sala c'erano i vertici anche di si potrebbero chiamare correnti di Forza Italia. C'era Elisabetta Alberti Casellati, Paolo Zangrillo, la sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento Siracusano, che peraltro era sua moglie, ma c'erano anche Giusy Bartolozzi, in questi giorni tornata nella cronaca per delle inchieste giudiziarie, poi la capogruppo al Senato Stefania Craxi, Francesca Pascale, il senatore Claudio Lotito, presidente della Lazio da settimane, di cui si parla da settimane per le polemiche con i tifosi, e il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè. Quindi c'erano tutti e sembra che ci sia stata era assente la famiglia Berlusconi. Marina sembra che abbia mandato a Tajani dei segnali in questi giorni della necessità di un cambiamento, e poi sembra che sia avvenuto anche un incontro in settimana, giovedì, tra Tajani e Occhiuto. A mediare è stato il fido collaboratore di Berlusconi, Gianni Letta, che ormai ha 91 anni, ma non si sa se questo breve colloquio sia bastato a sanare le distanze tra questi due leader. E parliamo di questo collegato con noi Federico Gonzato, giornalista, inviato di Pagella Politica alla Camera dei Deputati, che conduce insieme a Davide Leo Poteri Forti, un podcast di Pagella Politica che esce ogni venerdì. Buongiorno Federico.
1: Buongiorno e grazie dell'invito.
2: Ecco, allora, Federico Gonzato, giornalista, dicevamo, inviato di Pagella Politica alla Camera dei Deputati. Come diceva Riccardo, è interessante questa immagine di Occhiuto che presenta il suo il libro a Roma, ma questo assalto alla leadership quindi è ufficiale?
1: Beh, non lo è da un punto di vista proprio formale, però sembra quasi di sì, nel senso che Occhiuto nel suo libro praticamente fa quello che è un manifesto politico per Forza Italia, sostanzialmente traccia quella che dovrebbe essere l'evoluzione di Forza Italia nel futuro, un partito più aperto ai diritti civili, più aperto al

0: la società civile, agli imprenditori, alle aziende. Sembra, ho potuto descrivere indirettamente un partito che è diventato un po' stantio. Non è stato, diciamo, un evento in cui Occhiuto ha contestato apertamente la leadership di Tajani, ha fatto molte proposte. Lui stesso giorni prima aveva detto che non contesta la sua leadership, quella di Tajani, ma serve creare un gruppo di persone, 4-5 persone, che quasi affianchino l'attuale leader per ridare slancio al partito, perché dice Occhiuto bisogna riscoprire il metodo Berlusconi, quindi anche forse quella frizzantezza, diciamo così, comunicativa del berlusconismo, che si è un po' persa adesso con la leadership di Tajani, che oggettivamente sia da parte di Occhiuto ma anche da parte di Marina Berlusconi, perché Occhiuto è, diciamo, l'uomo della famiglia Berlusconi, di riferimento della famiglia Berlusconi. Non a caso c'erano diversi esponenti del partito vicini alla famiglia Berlusconi, alla sua presentazione, hanno riconosciuto una difficoltà comunicativa, forse più di tutte, da parte di Tajani, e questo è anche confermato un po' da quelle che sono le voci che circolano anche al ministero, e parlano di un ministro molto asserragliato su se stesso, che molto decisionista, vuole imporre un po' lui le scelte comunicative, e però questo provoca, abbiamo visto in alcuni casi, delle uscite un po' maldestre, se possiamo dire così. Quindi più che altro vedo la necessità di una svolta comunicativa, soprattutto.
1: E torniamo alla Calabria, dove alle suppletive Vannacci, il generale Vannacci non ha vinto, però ha superato il tetto del 10%, che non è poco. Che segnale è per il governo?
0: Ma è difficile fare una previsione su questo, perché parliamo di un voto dove hanno partecipato circa il 22% degli elettori calabresi. In ogni caso è una conferma al momento per il governo, in un collegio, quello di Reggio Calabria, che è abbastanza, insomma, storicamente favorevole al centrodestra. Si è visto anche dalla stessa esultanza di Occhiuto pubblicata sui social, che effettivamente è stata Forza Italia in questo caso a trainare la coalizione. È stato Occhiuto, ma è stato Francesco Cannizzaro, che è il deputato uscente, oggi sindaco di Reggio Calabria, che hanno favorito la vittoria di Fabio Roscioli. Anche qui bisogna guardare bene le dinamiche per capire anche quello che sta succedendo in Forza Italia. Fabio Roscioli, il vincitore in Calabria, è il tesoriere di Forza Italia, molto vicino alla famiglia Berlusconi, che è stato spinto appunto da Occhiuto in queste elezioni. È una conferma per il centrodestra. Non credo che sia un risultato negativo per Futuro Nazionale, come è stato descritto da diversi osservatori, perché parliamo di un collegio molto favorevole al centrodestra, Forza Italia. È la prima elezione, è stata la prima elezione per Futuro Nazionale, e quindi non lo vedo come un risultato estremamente negativo per il partito di Vannacci. Per valutarlo bisognerà vedere magari le prossime elezioni suppletive, perché ce ne saranno altre di elezioni suppletive. Sono in programma a novembre, il 15 e il 16, per un seggio alla Camera a Chieti, per sostituire un deputato della Lega, Alberto Bagnai, che
2: E
0: si è
2: vedremo
0: dimesso.
2: quindi che cosa accadrà. La stimolo sulle fotografie, le immagini che arrivano invece dal campo largo, perché ieri c'è stata la direzione del PD e la segretaria del PD, Elly Schlein, ha provato a fare la voce grossa, ha detto uno non vale uno, intendendo che i voti del PD sono il doppio circa di quelli del Movimento 5 Stelle. Che segnale è per Giuseppe Conte?
0: Beh, è il segnale che Schlein non è disposta ad arretrare. Abbiamo visto settimane in cui Conte ha continuato a punzecchiare sostanzialmente Schlein sia sulla leadership, sostenendo la necessità ripetuta di fare le primarie, nonostante Schlein sia appunto la leader del partito più votato, e a destra è proprio quello il criterio sulla base del quale si sceglie il leader. Quindi Schlein in un certo senso sta a dire: non vedo il perché non dovremmo farlo anche noi, no? Perché non dobbiamo scegliere come leader della coalizione la leader più

0: del partito più votato, cioè io. E è una risposta a Conte, molto netta, come non si era mai vista probabilmente fino ad oggi, perché siamo sempre stati abituati in questi mesi a vedere un Conte molto combattivo, molto diretto, e anche contro Schlein, senza mai nominarla, sulla leadership, sul programma, cioè sulla, per esempio sulla necessità di disimpegnarsi in un certo senso nel sostegno militare all'Ucraina. Qui Schlein ha ribadito, come non aveva mai fatto prima, due concetti molto chiari, secondo lei, cioè che bisognerebbe puntare sul leader del partito più votato, e ha ribadito il sostegno, la necessità del sostegno militare all'Ucraina. Per
1: Un'altra foto?
0: contro Conte, sì.
1: No, continua, scusami.
0: Sì, no, dicevo che questo è questa contrapposizione evidente che sta nascendo ancora di più tra Schlein e Conte, non so quanto possa fare bene al campo largo, nel senso che c'è tutta un insieme di fattori da decidere, proprio rispetto alle primarie, perché sembra proprio che si vada verso le primarie per decidere la leadership, perché devono essere decisi. Quindi è stabiliti anche in tempi abbastanza brevi, se poi le elezioni effettivamente si terranno nella prossima primavera, come sembra.
1: Un'altra foto in tema sempre campo largo, anzi campo larghissimo, è quella di Genova, giovedì 1 ottobre, dove si inaugurava per la 66esima edizione del Salone Nautico, e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si vede che taglia il nastro insieme al Governatore della Liguria Marco Bucci, al Presidente di Confindustria Nautica Piero Fermenti. Per la prima volta in 66 anni manca il Sindaco di Genova, e c'è stato uno scontro senza incontro tra due bionde, una alta olimpionica e leader ombra del campo largo, e l'altra Presidente del Consiglio più piccolina, e che forse i maldicenti, gli osservatori che seguono queste cose, hanno detto non voleva farsi oscurare da questo leader in forte ascesa nel centro-sinistra. Salis è in uscita il 13 ottobre un suo libro che si chiama È già domani, quindi ufficialmente non partecipa alla competizione per il campo largo. In realtà questa è una delle classiche mosse, lo aveva fatto anche Meloni, mi ricordo anche Kamala Harris prima di candidarsi per scendere in campo per qualcosa di diverso. E che cosa mi dici di questa svista istituzionale? Qualcuno ha provato a incolpare il cerimoniale, ma insomma, è abbastanza irrituale che non sia avvenuto questo incontro istituzionale tra il Presidente del Consiglio e il Sindaco della città ospitante.
0: Ma allora, mi riesce difficile pensare che ci sia stata un'intenzione specifica di, come dire, oscurare Salis. Dopodiché, il punto è che anziché oscurarla in questo modo, pare che l'abbiano invece involontariamente forse aumentata la sua,
1: Di
0: come dire,
1: sicuro.
0: esposizione nel momento in cui escludi in un certo senso più o meno volontariamente qualcuno, non ne fai altro che aumentare l'esposizione. Quindi non so effettivamente giudicare questa mossa. Quello che vorrei appunto sottolineare è che quando un leader politico, come accennavi tu poco fa, fa un libro, scrive e pubblica un libro, è diciamo, il presagio che ci sia un progetto dietro, un progetto politico ben preciso. I leader non escono, diciamo, a caso con dei libri, sono di solito manifesti politici, come nel caso di Occhiuto, e lo fanno tendenzialmente per accreditarsi in un determinato contesto, in un determinato dibattito. Salis ha detto che ha sempre ripetuto che il suo futuro è Genova, cioè terminare il mandato a Genova, però insomma diciamo che a mio parere si sta comunque tenendo buone tutte le strade, anche perché Conte alcuni giorni fa ha aperto a un nome terzo, senza ovviamente fare nomi, un nome terzo, cioè tra lui e Schlein per la leadership del campo largo. Quindi penso che Salis in questo momento si stia tenendo aperte un po' tutte le strade possibili, e il libro è l'occasione per ribadire la sua presenza, per dire che lei in un certo senso c'è, però senza, come dire, fare troppi passi avanti e dirlo apertamente.
1: Ringraziamo Federico Conzato, il giornalista di Pagella Politica. Ci sentiamo dopo il GR.
2: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz MiCo. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz MiCo. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
4: Nuovi compagni di banco, vecchi amici di sempre, gruppi inseparabili, domenica 4 ottobre, con La Lettura e il Corriere della Sera. In edicola il numero gratuito de La Lettura delle ragazze e dei ragazzi, un numero speciale dedicato all'amicizia, tra racconti, test e consigli di lettura.
5: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
6: Non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, scegli tra 140 percorsi di laurea e studi online. Non perdere l'anno. Iscriviti entro ottobre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Le 9 e un minuto.
8: GR24, il sole 24 ore.
7: Immagini di matrice terroristica sui social media del copilota della Fly Dubai. Manovra scostamento da 29 miliardi nel documento programmatico di finanza pubblica. Il G7 sblocca le riserve di petrolio. Istruzioni su come preparare le bombe nel cellulare. Arrestato anarchico a Roma. Buongiorno da Elisabetta Fiori e dalla redazione. Il copilota sospettato di un attentato terroristico sul volo Fly Dubai è stato identificato in Haman al-Hammami, omanita di 29 anni. CNN riferisce anche che sul profilo LinkedIn a quel nome, poi rimosso, sono stati pubblicati a 9 ore dall'incidente due post, il primo con filmati girati da una cabina di pilotaggio e riprese di aerei di compagnie israeliane come LAL, il secondo con immagini della Mecca, Medina e Gerusalemme. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di finanza pubblica e la relazione sullo scostamento. La richiesta di flessibilità del governo per il 2027-2028 vale 29 miliardi in tutto, per la difesa 7 miliardi in meno, e poi c'è anche il capitolo energia. Il presidente americano Trump ha elogiato l'Europa per aver accettato di rilasciare ingenti quantità delle sue riserve di diesel. Il Tacun ha negato l'intenzione di imporre un divieto all'esportazione di diesel verso il vecchio continente.
9: Il primo effetto sui mercati lo si è notato alla chiusura delle contrattazioni ieri sera. Il petrolio ha registrato un calo a New York con prezzi che hanno perso in media il 3%. La riunione virtuale dei leader G7 poche ore prima aveva spianato la strada con una soluzione fortemente voluta dall'amministrazione americana, arrivata a minacciare apertamente l'Europa della chiusura dei rubinetti di rifornimento di diesel. Via libera dunque al rilascio coordinato delle scorte strategiche di diesel greggio dei paesi G7 nei prossimi 4 mesi per un quantitativo pari a 100 milioni. milioni di barili, l'equivalente di un giorno di domanda a livello globale, per fornire un metro di paragone. Nelle prime 3 settimane il rilascio delle scorte di gasolio sarà consistente per venire incontro ai desiderata di Trump, impaurito dalla prospettiva di perdere milioni di voti alle prossime elezioni di midterm, dopo che i prezzi alla pompa sono quasi quadruplicati quest'anno in seguito al suo impantanamento iraniano. Ore di febbrili riunioni tra Bruxelles e le capitali europee hanno trovato la quadra nel venire incontro alle richieste statunitensi in cambio della rassicurazione sulla prosecuzione del flusso di export di diesel americano verso il vecchio continente, ormai la metà dell'import complessivo europeo. Dopo la crisi del gas legata alla guerra in Ucraina, il blocco di Hormuz ha ristretto un altro canale di approvvigionamento energetico, elevando il dossier in cima alla lista dei problemi al prossimo Consiglio europeo. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigni o sabotare servizi pubblici essenziali, quale la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. Con l'accusa di detenzione di materiali con finalità di terrorismo e altri reati, un anarchico italiano è stato arrestato. Deve rispondere anche di lesioni aggravate permanenti al viso e violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale, con riferimento al ferimento di un funzionario della Digos durante la manifestazione a Roma del 18 aprile scorso, a sostegno di Alfredo Cospito. La Procura di Palermo ha chiesto l'arresto per Gaetano Armao, ex vicepresidente della Regione Sicilia, indagato per corruzione nell'ambito di un'inchiesta su un presunto giro di mazzette.
10: Secondo l'accusa, attorno alla Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali, di cui Gaetano Armao era presidente, ruotava un giro di mazzette pagate sotto forma di rapporti di consulenza ad un avvocato, Pierluigi Matta, che poi avrebbe girato il denaro ad Armao. 3 i casi contestati. Nel primo, l'ex vicepresidente della regione avrebbe favorito un gruppo che opera nel campo delle rinnovabili. Per velocizzare l'iter autorizzativo avrebbe affidato la pratica a funzionari dell'ente compiacenti. Nel secondo caso, la trama corruttiva avrebbe riguardato la realizzazione di un impianto per la selezione dei rifiuti e la produzione di biometano. E ancora, allo scopo di favorire una onlus, Armao avrebbe fatto pressioni per stoppare il decreto che ampliava il numero delle società che si occupano di cure palliative in convenzione. Per l'ex vicepresidente della regione, la Procura di Palermo ha chiesto il carcere e misure cautelari per altre 8 persone. Dimostrerò che le accuse sono prive di fondamento, ha fatto sapere in una nota Armao, marito di Giusi Bartolozzi, ex capo di gabinetto del ministro Nordio. Andrea Ferro, Radio 24. Il Sole 24 Ore.
7: Marc Marquez su Ducati vince la gara sprint del Gran Premio del Giappone a Motegi. Lo spagnolo arriva davanti a Jorge Martin su Aprilia, terzo Enea Bastianini su KTM. Questa era l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con il GR alle 10. Adesso Valentina Furlanetto e Riccardo Barlan in Immagini.

0: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti offre una consulenza con specialista dedicato per configurare un'offerta costruita sulle esigenze della tua flotta aziendale. Con i servizi innovativi e la qualità della manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. E con le tecnologie avanzate, unite ai sistemi di assistenza alla guida, vivi ogni viaggio in totale sicurezza. Guida il cambiamento con i modelli elettrici e ibridi plug-in di nuova generazione, come nuova Audi A6 Allroad e-Hybrid, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, col supporto dedicato per la gestione della flotta. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
1: Hai esperienza e capacità. Adesso, dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
2: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
3: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.

0: Grazie Madame per introdurre questa parte di trasmissione di immagini, uno sguardo sull'attualità che in questa parte di trasmissione vi porta alle immagini dal Medio Oriente. Io sono Valentina Furlanetto e trasmetto da Gerusalemme in diretta per Radio 24, in diretta da Milano. Nei nostri studi c'è Riccardo Barlam. Ma prima di andare avanti con il nostro programma, Riccardo, stanno arrivando un po' di messaggi di qualche ascoltatore e soprattutto qualche ascoltatrice che si lamentano della frase scontro tra due bionde, che magari tu vuoi spiegare un po' meglio.
1: Sì, era un modo per riportare una ipotetica immagine che non c'è stata, e quindi non c'era nessun intento, come dire, offensivo fisico, ma di nessuna natura, era solo per cercare di spiegare un'immagine che non c'è stata, che sarebbe stata questa qui, ecco. E ne approfitto per dire che c'è anche un'ascoltatrice che dice, che ci ringrazia, Antonella. No, dice grazie per questa puntata. Avere la descrizione live da Gerusalemme ha un significato enorme per capire almeno un pochino la situazione. Non è Antonella, scusate, fatto di nuovo confusione, ma Martina. Quindi ok che sei lì, benissimo per gli ascoltatori.
0: Beh, in effetti è uno sforzo, lo dicevamo all'inizio della puntata, produttivo notevole per tutti noi, anche per te Riccardo, che sei a distanza e ci dobbiamo rimpallare così senza vederci in faccia, però speriamo appunto di portare agli ascoltatori delle immagini, ma non soltanto, anche delle analisi, delle interviste che possono essere interessanti, di Israele a 3 settimane dal voto, della vicina Cisgiordania che si infiamma periodicamente, quasi ogni giorno si assiste a degli scontri fra palestinesi e coloni. Una casa di una famiglia palestinese a Shalhoud è stata data alle fiamme da 100 coloni un paio di giorni fa. E poi anche le immagini della colluttazione del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, con questo tentativo di dirottamento scampato per il coraggio senz'altro di alcuni passeggeri e del copilota egiziano. Immagini di matrice terroristica sui social del copilota, l'aggressore di Fly Dubai, lo abbiamo sentito anche dal nostro GR. Nella città santa, ma anche divisa, la tensione è molto molto alta in queste ore, e quindi per parlarne abbiamo una giornalista del Corriere della Sera, una esperta di Medio Oriente, autrice di Voi avete creato il vostro esilio, il nostro esilio, edito da Garzanti, in libreria dallo scorso 29 settembre. Anna Momigliano, benvenuta.
2: Buongiorno, grazie.
0: Anna, ti facciamo sentire e poi la commentiamo assieme e facciamo sentire ovviamente anche ai nostri ascoltatori questa intervista che ho realizzato ieri a Gerusalemme a padre Faltas, francescano, direttore delle scuole della custodia della Terra Santa, che è anche una personalità molto ascoltata, non soltanto in ambito cristiano, in Medio Oriente, non soltanto. Sentiamo.
3: Padre Faltas, benvenuto intanto a Radio 24 e alla trasmissione Immagini.
4: Grazie, grazie molto. Benvenuti voi in Terra Santa, benvenuti a Gerusalemme.
3: Qual è la situazione in questo momento, tra l'altro a qualche settimana dal voto che ci sarà in Israele?
4: In questo momento la situazione sta molto male, non sta bene per niente, perché da 3 anni viviamo in questa situazione. E voi siete in questo albergo, 100 stanze, e non c'è nessuno. Prima della guerra, per avere una stanza qui bisogna prenotare prima, 3 anni prima. Adesso, come vedi, la gente non lavora, la gente veramente, tutti i negozi, hai visto, tutti chiuso. I cristiani tutti lavorano nel settore del turismo, il turismo non c'è, allora tantissimi stanno andando via da Gerusalemme e da Betlemme, ma soprattutto da Betlemme, tantissime persone e stanno andando via.
3: Ci sono anche problemi però legati all'occupazione e alla violenza diffusa anche dei coloni?
4: Sì, dappertutto, ormai...
3: Anche contro i cristiani?
4: Certo, i problemi dei coloni dappertutto, anche a Gerusalemme, dappertutto, è veramente un problema grosso, tutti stanno soffrendo di questo, Taibe, Abud, Gerusalemme, dappertutto, un problema che non esisteva prima, e adesso c'è, è veramente una situazione drammatica quello che stiamo vivendo in questi giorni.
3: Questo problema dei coloni viene sminuito dal premier Netanyahu, anche all'ONU pochi giorni fa ha detto sono pochi, sono ragazzi, sono violenti ma sono pochi. In realtà i dati dicono che è un problema crescente, sempre più anche in questi giorni ci sono state delle aggressioni, una casa è stata data alle fiamme, parlo in questo caso di musulmani.
4: Non sono pochi, sono tanti, sono dappertutto. Io vedo che sta crescendo il problema, non sta diminuendo, e l'esercito deve fare qualcosa contro di loro, ma purtroppo fino adesso non hanno fatto.
3: Qualche volta si parla anche delle tentativi di annessione per la Cisgiordania. Crede che sia realistico questo problema, questo timore?
4: Certo. Tutti parlano di questo, annessione, ma adesso molto difficile, quasi la vita della gente della Cisgiordania è impossibile adesso, con tutti questi blocchi che sono messi durante questa guerra, più di 1000 blocchi, quando chiudono, e veramente la gente non può uscire, diventa tutti in prigione, e uno di Betlemme non può andare a Gaza, non può andare a Hebron, non può andare a Gerico, non può andare a Ramallah e non può uscire dalla città. Io anche dirigo 2 scuole a Gerico, delle volte vado, entro e se succede qualcosa chiudono. Non posso uscire, rimango dentro 8 ore, 10 ore e dipende quando aprono. Betlemme lo stesso, tutte la Cisgiordania così, il movimento molto limitato, molto difficile, è veramente è diventato un prigione a cielo aperto. Non è facile, la situazione è diventata veramente insopportabile.
3: E Gaza è ancora più una prigione a cielo aperto, è tutto in gran parte distrutto, più di 71.000 morti. Qual è la situazione da quello che voi sapete?
4: Dicono che è stata la tregua, ma la gente continua a morire, continuano a morire di fame, di sete, di caldo, adesso arriva il freddo, gli aiuti umanitari non entrano sufficiente, e tutte le scuole sono state distrutte, tutti gli ospedali sono state distrutte, le case, anche tantissime persone adesso sotto le macerie, parlano di più di 7.000 persone ancora sotto le macerie e dentro la linea gialla e anche fuori la linea gialla. Gaza non era un prigione a cielo aperto. Adesso, secondo me, Gaza è un cimitero a cielo aperto e ci sono più di 20.000 bambini che hanno bisogno di cure e devono uscire per essere curati e fino adesso non hanno il permesso per loro, oltre i bambini che sono rimasti orfani.
3: Che prospettive ci sono di pace? Le prospettive dei due stati esiste ancora oppure è una prospettiva irrealizzabile?
4: Io dico, se gli israeliani vogliono pace, è veramente l'unica soluzione è 2 stati per 2 popoli. Non c'è un'altra soluzione. Questa è l'unica soluzione di tutte le 2 parti che deve essere realizzata per avere pace per i palestinesi e gli israeliani.

0: israeliani. E dovete sapere, qui nessuno sta bene, né palestinesi, né israeliani, né cristiani, né musulmani, né ebrei. Tutti stanno soffrendo, tutti stanno male di questa situazione, allora devono trovare veramente una soluzione, e questa è l'unica soluzione, due stati per due popoli. Io chiedo anche alla comunità internazionale di trovare una soluzione umana di questa situazione disumana. Noi stiamo vivendo veramente una situazione disumana. La comunità internazionale, stiamo gridando da 70 anni di trovare una soluzione di questo. Penso che questo è il momento di trovare una soluzione veramente umana per questa situazione disumana.
1: Una soluzione umana per una situazione che è ormai disumana. È molto interessante quello che diceva Padre Faltas, racconta più di tanti articoli come la situazione lì. È una situazione tragica, di popoli che non riescono a convivere insieme, e a pagare sono i civili dalle due parti. Ecco, quindi lo dico anche per chi manda dei messaggi accusandoci di fare la radio di Hamas. Ricordo che Padre Faltas è un prete, quindi non tanto fa parte della Chiesa Cattolica, che vuol dire cattolico, vuol dire universale. Quindi, come dire, ritorniamo ad Anna Momigliano, che appena questa nostra collega del Corriere della Sera, che ha appena scritto un libro su questo tema, si chiama Voi avete creato il nostro esilio. Anna, che cosa dici di questa situazione di cui parlava Faltas, del cimitero a cielo aperto, di questa tregua che è solo sulla carta?
2: Sì, beh, diciamo, ci sono tutte e due le questioni. Uno è il cimitero a cielo aperto, che riguarda il grande massacro che è stato fatto a Gaza anche prima della tregua, soprattutto prima della tregua, perché con la tregua e l'ingresso del cosiddetto Board of Peace, effettivamente i bombardamenti massicci, ricordiamo, parliamo di più di 70.000 morti, si sono interrotti, però e la striscia di Gaza resta distrutta e appunto c'è probabilmente ci sono molte persone ancora sotto le macerie. Poi invece c'è il tema della non tregua, dove non stiamo parlando dei livelli di violenza che c'erano prima della tregua, però sappiamo che c'è questo confine che è la linea gialla e tra l'altro che è stato anche spostato dagli israeliani leggermente, no? Per cui sappiamo che gli israeliani sono leggermente avanzati verso, adesso la chiamano la linea arancione, che è un po' più in là, si sono mangiati ulteriormente del territorio, e in estrema sintesi sparano chiunque si avvicini a questo confine, e questo e spesso include, ci sono stati casi di anziani, di bambini che erano in cerca di cibo o vagavano, insomma, contro cui l'esercito israeliano ha sparato. Per cui sì, cioè, non c'è una tregua, però non c'è nemmeno la guerra che c'era
1: Anna,
2: prima.
1: della intervista che abbiamo sentito, che cosa ti ha colpito di più? Qual è l'immagine che ne ricavi?
2: Ma la cosa che mi ha colpito di più è quando Padre Faltas dice i coloni sono un problema e non lo erano prima, perché cioè, mi si è accesa una lampadina, nel senso che cioè, i coloni, specialmente i gruppi più estremisti dei coloni, che sono la Gioventù delle Colline, Tag Mehr e Aria, ci sono sempre stati, però quello che è successo dopo il 7 ottobre, ma ancora di più a partire da luglio di quest'anno, è che sono esplosi sia per violenza sia per numero di attacchi con una rapidità che nessuno avrebbe potuto predire, cioè che questi c'erano, che stavano crescendo, che si sentiva sempre più liberi, lo si sa da 10 anni almeno. Però c'è stato questa fiammata di violenza così improvvisa,

0: che proprio per portata ha sorpreso tutti, forse anche persino un po' l'esercito il governo israeliano, che un po' questi li incoraggia, un po' la mia impressione è che adesso gli sia completamente sfuggita di mano la situazione. E a mio avviso è cioè, come se stessero aspettando il momento giusto, perché io mai avrei immaginato.
1: Tra l'altro, tu racconti nel tuo libro, racconti di Tel Aviv, che è una città moderna, laica, la città dei Pride, tra l'altro, quanto più lontana dai nazionalismi religiosi rappresentati dai coloni, e racconti che i coloni sono arrivati anche lì. Ti devo dire che l'ultima volta che sono stata a Tel Aviv, qualche mese fa, anch'io avevo visto in una piazza centrale un gruppo di coloni che si riconoscono anche dall'abbigliamento e strideva un po' con il resto del paesaggio, diciamo proprio a livello di immagine, perché siamo abituati a vedere una Tel Aviv completamente diversa da, ad esempio, Gerusalemme. E che significato ha l'arrivo dei coloni a Tel Aviv?
0: Allora, io diciamo, scherzando, fino a un certo punto dico che i coloni stanno cercando di colonizzare Tel Aviv, ed è un'operazione di guerriglia culturale in misura minore demografica. Perché? Perché per definizione normalmente i coloni dovrebbero prendere israeliani o comunque ebrei da Israele e trasferirli nelle colonie, cioè nella Cisgiordania occupata. Negli ultimi anni un piccolo numero sta facendo esattamente il contrario, cioè sta prendendo, un fenomeno organizzato e finanziato da gruppi di destra, sta prendendo giovani coppie, delle famiglie, dei gruppuscoli dalle colonie, quindi dalla Cisgiordania, li si sta trasferendo a Tel Aviv, tra l'altro con un impegno economico notevole, perché come tu sai gli affitti a Tel Aviv sono stellari, ecco. E, certo. E perché lo fanno? Lo fanno per due ragioni. La prima è normalizzare la vista dei coloni, cioè se tu sei un israeliano di Tel Aviv, vedere questi che sono vestiti un po' come degli hippie religiosi ti fa un po' impressione, non sei abituato a vederli tanto che tu, ma anche io quando li vedevo dicevo,
1: ma qual è lo scopo?
0: Lo scopo è normalizzare il primo scopo è normalizzare la presenza dei coloni, il fatto che le città, tra virgolette, moderne, laiche di Tel Aviv, di Israele si abituino a vederle, quello è il primo. E il secondo è invece proprio col tempo costruire una massa critica all'interno di queste città perché possano avere rivendicazioni. Per esempio, qualche tempo fa i coloni avevano cercato di fare nel centro di Tel Aviv una preghiera separata uomini e donne, nonostante fosse proprio proibito dal regolamento comunale la segregazione dei sessi. Ecco, a questo giro non gli è andata bene, ma quando saranno di più forse gli andrà bene, riusciranno un pochino a rendere messianica anche Tel Aviv.
2: Anna, abbiamo un minuto prima di chiudere e volevo chiederti, fra qualche giorno il 7 ottobre e fra 20 giorni, il 27 di ottobre, si vota in Israele dove Netanyahu cerca una riconferma per un settimo mandato non affatto scontata. E che cosa ci dici su questo?
0: Beh, allora, è un dato significativo che nonostante negli ultimi giorni siano uscite tantissime rivelazioni proprio sul 7 ottobre, su come Netanyahu sia stato avvertito dagli Emirati, dagli egiziani, da varie entità, questa cosa non l'ha danneggiato nei sondaggi e anzi sta leggermente risalendo, quindi sono elezioni molto aperte tra il campo pro Netanyahu e il campo anti Netanyahu. E concludo dicendo che se il campo anti Netanyahu, quello diciamo di centrosinistra, democratico, eccetera, eccetera, è a testa con Netanyahu, è anche e soprattutto perché c'è questa frattura ormai profondissima tra ebrei israeliani, arabi israeliani o palestinesi israeliani. Perché se noi sommassimo tutte le forze che non sono Netanyahu, quindi i partiti arabi e il campo anti Netanyahu, avrebbero una maggioranza schiacciata. schiacciante, ma proprio schiacciante, e quindi quasi non, il voto sarebbe una formalità. E però c'è questa l'etnonazionalismo purtroppo sta dilagando talmente tanto in Israele che si è creata questa cesura che prima non c'era, e il governo aveva anche provato a mettere fuori legge i partiti arabi, ringraziando il cielo è intervenuta la Corte Suprema che invece ha bocciato questo decreto. Però secondo me nel medio e lungo termine l'unico modo per arginare non solo Netanyahu ma quello che lui rappresenta è ricomporre la cesura tra minoranza palestinese con cittadinanza israeliana e la parte democratica di Israele.
1: E vedremo, insomma, seguiremo anche noi le elezioni. Grazie intanto ad Anna Momigliano, voi avete creato Il nostro esilio in libreria dal 29 di settembre, grazie Anna. E adesso invece ci dobbiamo fermare per una pausa, poi invece ci spostiamo per vedere delle immagini che arrivano dal Brasile. A tra poco.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
6: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
9: Iperceramica.
10: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
11: Ehi amico!
12: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
11: ai ai ai,
12: vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori,
11: evviva!
12: Vai su agenti.it.
10: Agenti.it,
11: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
6: Radio 24 presenta I Grandi Maestri, cinque figure straordinarie che hanno cambiato per sempre l'arte, il cinema e la letteratura, raccontate in un ciclo di film documentari. Primo appuntamento dal 4 al 6 ottobre con Caravaggio, un viaggio tra le sue opere e gli indizi che nascondono, alla scoperta di un artista enigmatico e rivoluzionario. Non perdere Caravaggio e vivi la cultura sul grande schermo. I Grandi Maestri è distribuito da Kublai Film. Info su kublaifilm.it.

0: caro Anjo nascer.
1: L'immagine è quella di una spiaggia di Flamengo a Rio de Janeiro, e c'è una bancarella di un venditore di cocco gelato, quelli che bucano le noci di cocco e te le danno da bere. Ma su questa bancarella c'è stato attaccato in questi giorni una buffa foto di sorridente di Lula con gli occhiali da sole, e sembra molto più giovane dei suoi 80 anni. E domani il Brasile va al voto per le elezioni presidenziali ed è un paese spaccato in due. È il primo turno delle elezioni presidenziali, ma nei sondaggi solo 3 punti dividono il presidente in carica, Lula da Silva, e il figlio.

0: per questo primo turno di elezioni presidenziali, ma è proprio una due visioni del mondo e del paese che si scontrano, no? Da un lato la sinistra globale, lo Stato sociale, la lotta per i poveri, dall'altro il modello Trump. Ricordo che Bolsonaro padre era chiamato il Trump dei trofici, e quindi la vicinanza agli Stati Uniti e un modello di Stato ultraliberista, direi. È così, Roberto?
1: E così si scontrano due personaggi agli antipodi, il vecchio leone Lula, il vecchio leone della sinistra, delle lotte operaie contro la dittatura, perché hai ricordato tu, ha 80 anni, anzi ne compie 81 a fine ottobre, e poi è passato ai fasti degli anni 2000 con grandi successi. Non dimentichiamo, è stato tre volte eletto presidente, questo si accinge a completare il terzo anno, il terzo mandato, e ora si candida per il quarto. Poi è stato in carcere, poi appunto la resurrezione, la vittoria a queste ultime elezioni di 4 anni fa. Ora è candidato contro un candidato che dicevamo è agli antipodi, ultraliberista, non ha nessun carisma, però in qualche modo ha saputo aggregare l'antilulismo, quindi tutta quella folta schiera di ultraliberisti senza nessuno scrupolo nei confronti dell'Amazzonia, sviluppisti con modalità estreme, che incarna appunto l'ultraliberismo del padre, ex golpista, ora agli arresti domiciliari, e recentemente naturalmente è stata assoldata anche la moglie di Bolsonaro tra gli sponsor del figlio Flavio, che va detto ha recuperato molte posizioni in questi ultimi 40-50 giorni. Quindi il distacco forte che Lula aveva nei confronti di Bolsonaro si è parecchio assottigliato e ora se la giocano.
2: Roberto, sono Valentina Furlanetto. Senti, ti volevo chiedere, ma domani è il primo turno, poi c'è questo probabile ballottaggio il 25 di ottobre. Credi che ci sarà un rischio violenze nel post-voto come era accaduto già nel 2023?
1: Allora, questo è un tema in effetti forte che hai fatto bene a presentare. Innanzitutto questo rischio c'è sempre in Brasile e abbiamo visto anche altrove, anche negli Stati Uniti. Ora però sono state predisposte delle misure molto rigide di sorveglianza, insomma, mirate a prevenire atti di questo genere, anche perché abbiamo dei trascorsi drammatici come appunto il tentato golpe di Bolsonaro padre. Quindi questa è un'eventualità, nessuno naturalmente potrà mai dire con che probabilità si possono verificare incidenti di questo tipo, ma è una eventualità. Il Brasile, non dimentichiamo, è un paese sconfinato con grandi problemi di sicurezza e di violenza che per quanto si possano adottare delle misure eccezionali non può mai essere sotto controllo come qualsiasi altro paese europeo, anche se abbiamo visto che in Francia è successo quello che è successo negli ultimi giorni, quindi persino in un paese europeo dove è più facile, in città più piccole, è più facile contenere delle dimostrazioni violente, delle manifestazioni violente, ecco in Brasile questo sfugge totalmente. Però appunto delle misure di sicurezza sono state predisposte, vedremo com'è. Che succederà.
0: Il clima è infuocato, no? La tensione è altissima, sembra. E qualche giorno fa un quotidiano ha pubblicato un'inchiesta che accusa l'amministrazione americana di Trump di aver finanziato campagne in Brasile per screditare la Corte Suprema e per tentare di condizionare il voto. E addirittura il procuratore generale del Brasile, Jorge Messias, in un messaggio su X ha definito questo articolo un campanello di allarme per la sovranità brasiliana e ha detto che anche questa notizia è molto grave alla luce delle elezioni e dei tentativi di pressione esterna sulle nostre istituzioni e ha depositato una denuncia penale per investigare sui potenziali illeciti delle potenze straniere nel voto. Trump, si sa, ha rilanciato questa dottrina Monroe, formulata dal presidente americano James Monroe nel 1823,

0: che enunciò questa celebre formula l'America agli americani, definendo il Latino America di America's Backyards, il giardino di casa, il cortile di casa degli Stati Uniti. E in effetti da quando c'è lui, la destra, dopo Milei, negli ultimi 12 mesi la destra in America Latina ha vinto elezioni in Bolivia, in Cile, in Colombia, in Perù, che hanno tutti i leader conservatori. Il Venezuela è controllato da un presidente che segue Trump in qualche modo, è costretta a seguire Trump, e ora Cuba. E insomma, per Lula si stringe il cerchio di un'America Latina che è sempre più vicino a questa influenza dell'America MAGA di Trump. Che cosa dici, Roberto, di questo?
1: Allora, è assolutamente così. La lista dei paesi di destra in America Latina è ormai quasi completa, quindi Colombia, Argentina, Cile, Paraguay, Ecuador, Venezuela, che è stato minacciato, nel senso che il presidente Trump ha detto a Delcy Rodriguez a pochi giorni dalla cattura di Nicolás Maduro, ex presidente del Venezuela: se Delcy non farà ciò che dico io, ha dichiarato Trump, finirà come Maduro. Ecco, questo quindi, a fronte di una minaccia di questo genere, è evidente che anche il Venezuela, paese con straordinarie risorse petrolifere ed energetiche, è sotto le grinfie di Trump. Allora, io gli analisti che ho sentito fino ad ora e quelli che poi vedrò fisicamente quando andrò in Brasile per il ballottaggio, che ormai viene considerato scontato da tutti, mi confermano che ci sono forti influenze da parte dell'amministrazione americana. Da una parte, coi dazi che sono stati aumentati al 28%, colpendo duramente l'economia brasiliana degli ultimi mesi, perché naturalmente, se aumentano i dazi all'export del Brasile, le imprese faticheranno a esportare e quindi il prodotto interno lordo ne patirà. Ecco, questo, diciamo, è un primo condizionamento molto violento che è stato effettuato, oltre a condizionamento tipo trolls che saranno comunque, sono previsti da tutti. Sì, cerco di rispondere in modo completo alla tua domanda. Ci sono in effetti tre piani su cui si sta giocando questa elezione: un piano di politica interna, appunto l'elezione di un presidente in un grande paese, e questo naturalmente è un paese che ha 215 milioni di abitanti, quindi è un gigante economico, politico e demografico. Il secondo livello è di politica regionale in America Latina, quindi se Trump riuscisse a far vincere Bolsonaro, è evidente che è evidente che Trump potrebbe controllare di fatto l'intera America Latina, e la sua dottrina Monroe, diventata Don Roe, applicarsi integralmente. Il terzo piano è a livello internazionale, mondiale direi, perché non dimentichiamo che Lula è palesemente pro PAL e invece Bolsonaro è pro Netanyahu, quindi, come dire, anche a Israele, su una scala di equilibri internazionali mondiali, avere dalla sua un paese della forza economica del Brasile farebbe molto comodo. Quindi, come dire, ci sono equilibri multipli come in una matriosca, quindi prima un piano nazionale, un piano regionale in America Latina e poi un piano internazionale. Ecco perché questa elezione è così importante.
2: Roberto Darin, esperto di Brasile, giornalista del Sole 24 Ore, grazie di essere stato con noi, grazie anche di averci spiegato questo intreccio di piani geopolitici, e noi che oggi trasmettiamo in parte da Gerusalemme ovviamente siamo più che interessati. Adesso ci dobbiamo fermare, ma poi rimanete con noi perché parleremo di tutte le immagini che portano a delle bufale. A tra poco.
3: Strade in diretta.
4: Una buona mattinata, bentrovati a questo nuovo aggiornamento da Marco Casa di Radio Traffic. Segnalo code per incidente sulla 7 Milano-Genova tra la barriera di Milano e l'allacciamento Bereguardo, raccordo di Bereguardo in direzione Genova. e chiuso il raccordo Gazzada-Varese sulla statale 707 per un incidente in

Entrambe le direzioni sono presenti deviazioni in loco, code a tratti per lavori sulla 10 Genova Ventimiglia tra Spoturno e Orco Feglino verso Ventimiglia. Sulla statale 148 Pontina si rallenta per una perdita di carico nei pressi dello svincolo di Pomezia a Castelli Romani in direzione Roma via Cristoforo Colombo. Buon viaggio!

0: Eccoci per l'ultimo blocco di Immagini, uno sguardo sull'attualità. Abbiamo con noi il nostro amico David Puente, vice direttore di Open Online, che ogni settimana ci aiuta a scoprire le fake news, le bufale che girano sulla rete. E da cosa partiamo? Ciao David, oggi.
1: Buon sabato a tutti. Allora, partiamo da una storia bellissima che è piaciuta tantissimo, molti ci sono cascati, e parla di Umberto Eco. Praticamente sta circolando sui social una foto che sembra la pagina dell'Espresso, con la sua rubrica, appunto la bustina di Minerva, in cui ci sarebbe questo titolo: la macchina che avrà letto tutto.
0: E la bustina di Minerva era questa celebre rubrica che era l'ultima pagina dell'Espresso, chiudeva il giornale e tutti la leggevano, perché lui, insomma, era sempre un pochino acuto, spesso caustico, e quindi era una di quelle cose che si leggeva sull'Espresso. In questa puntata che è venuta fuori adesso, che cosa diceva?
1: E praticamente, a parte che conosciamo appunto il pensiero che era quello di Umberto Eco per quanto riguarda l'utilizzo dei social e di come gli utenti, insomma, cascano e diffondono appunto notizie un po' strane, ma anche soprattutto false, questa idea di questo articolo, di questa immagine che circola, è che lui avesse in qualche modo predetto l'arrivo dell'intelligenza artificiale, in cui l'intelligenza artificiale, appunto, questa macchina avrebbe fatto al posto nostro tutto e pensato tutto al posto nostro. E però questo articolo, questa immagine che circola online è completamente falsa, ed è un esperimento sociale in qualche modo, perché racconta dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, di come appunto può coinvolgerci nel mondo reale, nel nostro mondo attuale, ma è la stessa pagina è fatta con l'AI. Quindi è un gioco bellissimo da questo punto di vista, in cui molti ci sono cascati.
2: David, ciao da Gerusalemme. Senti, questa bustina di Minerva e questa finta, in realtà, notizia, non è la prima volta che accade, no? Ci sono altre pubblicazioni che sono state replicate, che sono false.
1: Sì, esattamente, ce ne sono tantissime. C'è, per esempio, sta circolando anche in questi giorni un'altra falsità del genere, con una falsa prima pagina di una testata giornalistica che non esiste, che dà contro agli animalisti, ai vegani, dicendo che loro, insomma, che ci sarebbe questo scoop in cui loro avrebbero fatto dei danni contro appunto gli stessi animali, eccetera, per poi incolpare i cacciatori e appunto poi magari chi mangia carne, e ovviamente chi sostiene invece la caccia o altro le sta condividendo come se fossero vere. Il problema è che appunto la testata giornalistica non esiste, è tutta un'immagine, sono immagini generate con l'intelligenza artificiale, però si sa purtroppo che a volte le emozioni e la rabbia di alcune persone nei confronti di chi magari critica, eccetera, supera l'attenzione e si diffondono queste cose come se fossero vere, quando invece sono false.
0: Il problema è che queste cose spesso sono polarizzanti, creano odio, creano, oltre a disinformazione, dividono ancora più le persone, e tanti dicono che appunto gli algoritmi, per esempio di Facebook, se c'è più engagement, se ci sono più commenti su una tesi o su un'altra, vengono automaticamente, nonostante tutte le riforme che hanno fatto dopo il caso Brexit, vengono automaticamente posti in alto da Facebook, e quindi hanno questo effetto sulla società che disinforma ma anche divide.
1: Sì, è un po' come con le pubblicità che vi trovate online, magari state cercando le nuove pentole da comprare per casa e poi improvvisamente su tutti i siti vi trovate le pubblicità delle pentole.
0: Perché succede questo?
1: È questo perché appunto noi comunque diamo ai social, diamo al web e in generale ai vari siti, diamo l'autorizzazione coi cookie, ok? Noi diamo nostre informazioni ad altri, e cosa fanno? Vi danno quello che potrebbe interessare, quello che vi fa arrabbiare, come ad esempio appunto questa storia dei giornali che parlano degli animalisti, del complotto degli animalisti contro i cacciatori.
0: Aiuto. E ci sono altre fake news di questa settimana di cui vuoi parlarci?
1: Allora, ce n'è stata una bellissima, cambiamo ambiente, parliamo di calcio.
0: Ah, ricordiamo però che la nazionale italiana ieri ha pareggiato con la Francia, che non era da poco.
1: Non era da poco, però ci spostiamo appunto calcisticamente a un giocatore abbastanza famoso, che è appunto Vinicius, che è praticamente il giocatore del Real Madrid. Che cosa hanno fatto nei suoi confronti? Perché la cosa è assurda. Si sostiene che sia stato sostituito dopo i mondiali con un suo sosia o comunque una persona, o addirittura hanno messo in mezzo gli alieni, cose assurde, perché si sta vedendo dalle partite che sta facendo, non è che sta brillando proprio dopo il mondiale, dicono appunto questo non è lui, è un suo sosia.
3: Forse non è preparato, banalmente non è ancora in forma?
1: Non è solamente questo, lui ha avuto anche un cambio molto radicale, lui ha fatto un'operazione a luglio in cui gli hanno cambiato diciamo i tratti somatici del volto, si vede soprattutto il mento che è molto più pronunciato, non è uguale a prima, e quindi già quella è stata la base per lanciare la teoria del complotto. Ma poi ci sono state anche delle immagini, dei video in cui dicono ma non ha gli stessi tatuaggi di prima, e sappiamo che i tatuaggi sono un po' difficili, soprattutto se hai tutto il braccio tatuato, i piedi tatuati completamente, è chiaro che è molto difficile farli sparire. Quindi la gente sui social sta condividendo le foto per i confronti, hanno fatto una sorta di tra virgolette fact checking, però è fallace proprio. Se si condividono, come in questo caso, immagini a bassa risoluzione, non fai vedere il video, quello ad alta, dove effettivamente i tatuaggi si vedono, ma poi anche condividi come confronto delle foto sue successive all'operazione, in cui effettivamente i tatuaggi o non ci sono o sono diversi. Ecco, li ho messi tranquillamente in un verificatore di OpenAI, ci sono questi tool che le stesse intelligenze artificiali forniscono per verificare se le immagini sono state generate dalle proprie intelligenze artificiali. Queste immagini dei tatuaggi diversi o comunque mancanti sono tutte generate con l'intelligenza artificiale. Poi basterebbe andare a vedere sui profili social del giocatore per poi scoprire che queste foto non sono mai state pubblicate. Però la teoria del complotto ormai è partita, e vedremo quando smetteranno, poverino, magari quando ricomincerà a giocare bene, magari si saranno dimenticati tutti di questa storia.
2: Grazie, grazie a David Puente, ci risentiamo sabato prossimo.
1: A sabato prossimo.
3: Grazie a tutti gli ascoltatori, ringraziamo in regia Carmelo Lauricella, in redazione Jacopo De Franchi, Giorgio Giardino e Giovanni Esperti, e ringrazio anche per il lavoro che hanno fatto oggi per rendere possibile questa trasmissione così, così particolare, con Valentina inviata a Gerusalemme e io qui in studio a Milano. Valentina.
2: Allora, per chiudere volevamo rispondere a qualche ascoltatore che appunto ci ha scritto, come Francesco, che dice: buongiorno, sarei interessato a sapere cosa stanno facendo oggi i militari di Hamas. Allora, Francesco, io ho proprio un minuto, è una domanda importantissima e che avrebbe bisogno, meriterebbe una risposta più lunga. Quello che le posso dire è che in questo momento Hamas conta tra circa 20 e 27 mila uomini, è un numero che però include un'ampia percentuale di reclute giovani, no? Perché in realtà i grandi capi sono stati eliminati, c'è un reclutamento continuo, c'è un passaggio anche alla guerriglia pura, perché molte armi e la capacità bellica è stata dimezzata, cercano anche di riaffermare l'autorità gestendo la distribuzione degli aiuti alimentari nelle aree in cui le forze esterno locali non hanno instaurato un controllo stabile. Comunque è un grandissimo tema. Vorrei anche rispondere a un'altra ascoltatrice, che è Anna Maria, che ci chiedeva la percezione del pericolo da parte della popolazione israeliana davanti all'estremismo islamico. Beh, certamente il fatto di vedere queste immagini, queste persone armate per strada, anche civili, ci dà il segno, no? Ci dà un po' il simbolo di quanto ci siano degli odi contrapposti e la percezione di un pericolo contrapposto molto molto forti. Come diceva padre Faltas, difficile in questo momento ipotizzare una convivenza. Riccardo.
3: Valentina, ti aspettiamo a Milano. Salutiamo tutti gli ascoltatori, grazie per essere stati con noi, a sabato prossimo.
2: A sabato prossimo.

0: Per vincere non ci vogliono schemi e chiacchiere, ma una formazione solida, continuativa e impegno, concentrazione, quello ci vuole, non il 4-4-4, il 3-7-9, quelle cagate lì.
1: Ma hai ragione, amico whatsappatore, la formazione continuativa ce l'abbiamo. Io, Carlo Genta, Pierluigi Pardo e Giovanni Capuano. L'impegno ce lo mettiamo, la concentrazione ci proviamo, le chiacchiere a volontà.
2: Pardo, ci vuole la qualità ragazzi.
3: È chiaro, la qualità.
1: Insomma, chiacchiere sportive di qualità. Siete tutti convocati dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15 e la domenica dalle 17 alle 19 su Radio 24.
4: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
5: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
6: Affidati a BigData.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su BigData.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.

0: www.fileni.it.
1: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi guarda oltre il parabrezza, ci vediamo sul 63. Quattro ruote al sole, ogni lunedì alle 22, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
2: È italiana?
3: Sì.
2: È affidabile?
3: Sì.
2: Rispetta l'ambiente?
3: Sì. Indovina chi è?
2: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
3: Nasce.
4: Cresce.
2: Resta con te.
5: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arc Sivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arc Sivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arcsivar.com.
6: Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma

0: importante anche capire i concetti che rappresentano, e quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
1: Sono le 10.
2: GR24, il sole 24 ore.
1: Il procuratore degli Emirati Arabi, il copilota del volo Fly Dubai, pianificava un atto terroristico. Drone viola lo spazio aereo lituano, allerta della popolazione, poi l'allarme rientra. Ferì un funzionario della Digos al corteo pro-cospito, arrestato anarchico a Roma, sul cellulare le istruzioni per fabbricare bombe. Buongiorno da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico. È quanto affermato dal procuratore generale emiratino Hamad Saif al-Shasmi.
3: Si chiamerebbe Amam al-Ammami, secondo rivelazioni di stampa, il copilota omanita che mercoledì ha aggredito il comandante del volo Fly Dubai verso Tel Aviv, tentando di dirottare l'aereo. L'uomo sarebbe radicalizzato, avrebbe pubblicato anche post a riguardo e avrebbe avuto un divieto al volo e segnalazioni da parte delle autorità di Mascate, proprio a causa dei sospetti sulla sua vicinanza ad ambienti radicali. Viene dipinto come molto religioso. Secondo l'agenzia di stampa emiratina WAM, il copilota avrebbe usato per attaccare il comandante indiano l'ascia di sicurezza che si trova in cabina di pilotaggio. Le indagini sono ancora in corso in Arabia Saudita, negli Emirati e in Israele. Membri del Mossad e Shin Bet sono ad Abu Dhabi per parteciparvi. Si indaga sull'uomo, sul movente, oltre che sul possibile coinvolgimento di mandanti. Il procuratore generale di Abu Dhabi ha definito il gesto del copilota un atto di terrorismo. La scorsa notte è atterrato a Tel Aviv il primo degli aerei israeliani di recupero per i passeggeri fermi a Dubai, dopo il blocco dei voli della compagnia emiratina sul paese ebraico. Nello del Gatto, Radio 24, il sole 24 ore, Gerusalemme.
1: Un drone ha violato lo spazio aereo lituano, lo comunica il servizio di crisi del governo di Vilnius, invitando la popolazione della Lituania orientale a individuare i rifugi antiaerei più prossimi e in cui rifugiarsi in caso di necessità. Il servizio di crisi del governo lituano poi ha fatto rientrare l'allarme e anche l'aeroporto di Vilnius aveva interrotto temporaneamente le sue operazioni mentre gli aerei della NATO si erano levati in volo per pattugliare i cieli del paese. Un uomo è stato arrestato per aver ferito un poliziotto durante una manifestazione a sostegno dell'anarchico Alfredo Cospito, svoltasi il 18 aprile scorso a Roma. Il cittadino italiano, accusato di aver causato danni fisici a un agente emborghese presente al corteo, oltre all'accusa di lesioni aggravate e permanenti al viso e violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale, nei suoi confronti si è aggiunta anche quella di detenzione di materiali con finalità di terrorismo. Nel telefonino e negli altri dispositivi elettronici, l'uomo aveva istruzioni su come preparare ordigni o sabotare servizi pubblici essenziali quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. Marc Marquez su Ducati vince la gara sprint del Gran Premio del Giappone a Monteggi. Lo spagnolo arriva davanti a Jorge Martin in aprile, a terzo ne ha Bastianini su KTM e Jorge Martin ha dichiarato che dopo 7-8 giri la gomma posteriore ha iniziato a cedere e negli ultimi due non riusciva ad aprire il gas sul rettilineo e stava perdendo molto tempo e quindi nell'ultimo giro ha fatto il possibile per impedire a Bastianini di superarlo. Ecco, quindi le ultime notizie dal Gran Premio del Giappone, questa era l'ultima notizia, il prossimo appuntamento con il GR è alle 11 e adesso abbiamo Si può fare con Laura Bettini.

Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità

0: aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata, Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su deltechnologies.com.
1: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
2: Aiuto, cadiamo!
1: O ti senti ACT?
3: Oh, che forza!
1: Niliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
4: Funzionalità della prostata?
5: Oh, ti senti così?
4: O ti senti...
5: ACT!
4: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
6: Siamo stati alluvionati.
7: L'azienda era compromessa.
8: Un fiume di fango, detriti.
9: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
10: Grazie anche a loro.
11: Non c'è più traccia di quello che è successo.
12: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it. Oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
1: Una buona giornata, ben ritrovati, sono molto felice di essere con voi. Noi siamo in diretta dal Salone Nautico Internazionale a Genova, come molti altri programmi hanno fatto nel corso della settimana, ce ne saranno altri ovviamente nel corso della giornata di oggi, poi domani ci ritroveremo sempre da qui. Di cosa parliamo oggi, visto che siamo qui al Salone Nautico? Beh, parliamo del Salone, direi. E lo facciamo per capire un po' anche quello che è l'impegno di questa organizzazione nel rispetto della sostenibilità e del, così, dell'impatto che può avere su questi luoghi, ma in generale anche sull'impatto, diciamo, culturale che può avere su tutte le persone che frequentano il Salone. Ci ha raggiunto qui nel nostro studio in esterna al Salone Nautico il professor Lorenzo Cuocolo. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Tra le altre cose alla Università di Genova, perché il professore poi è un po' un giramondo, ha un sacco di incarichi, non sta mai fermo, ma qui a Genova ha la responsabilità del corso di diritto allo sviluppo sostenibile all'Università di Genova, appunto, e con il Salone Nautico lavora da tempo sui temi della sostenibilità. Un impegno che è nato, mi avete raccontato poco fa, ai tempi dell'epidemia del Covid, quando c'era da inventare un modo per svolgere il salone in sicurezza per tutti, per gli espositori, per i visitatori, e da lì e poi è partito un ragionamento su come in realtà si può lavorare anche, per fortuna, fuori dal periodo epidemico, no?
2: Esattamente, noi ci siamo trovati, come tutti peraltro, sorpresi dalla pandemia del Covid, che al di là, come dire, delle sue componenti drammatiche e tragiche, ha consentito però al Salone di prendere coscienza di come organizzare meglio l'evento, e soprattutto in quel momento ha consentito al Salone di essere l'unica grande manifestazione fieristica che si è comunque tenuta in quell'anno drammatico, e si è tenuta perché abbiamo introdotto dei protocolli che sono stati condivisi con tutta la community, diciamo, del Salone, quindi sia con gli espositori, sia con i fornitori, sia con i visitatori, perché bisogna sempre ricordare che ci sono queste tre grandi componenti che in qualche modo animano le banchine del Salone, e ci si è ritrovati su alcune regole molto rigide in quel momento, che erano le regole ovviamente per tutelare la salute dei cittadini, sia dei visitatori sia anche e soprattutto di tutti i lavoratori che stanno all'interno dell'area fieristica. Questa, come dire, idea, questo meccanismo è stato

0: stato poi riutilizzato negli anni successivi, passata l'emergenza sanitaria del Covid, che poi non è passata subito perché si è trascinata anche nelle edizioni successive, ma poi piano piano ha lasciato lo spazio all'emersione del salone sostenibile. Adesso si può dire che il Salone negli ultimi 3 anni abbia fatto degli enormi passi avanti in tema di sostenibilità, soprattutto perché ha cominciato a porsi delle domande, ha cominciato a porre dei punti di partenza, ha cominciato a misurare, perché la sostenibilità può essere una chiacchiera, ma può essere un qualcosa di scientifico, perché sia qualcosa di scientifico deve essere misurata, quindi bisogna capire dai metri quadrati di moquette che si utilizzano, alle emissioni di CO2 e ai tipi di contratti che si fanno, perché la sostenibilità non è solo ambientale, quindi è anche sociale, quindi bisogna capire tutti i giovani, i ragazzi che lavorano al salone, che siano inquadrati con dei contratti dignitosi, adeguati e con un controllo rigoroso e così via.
1: E quindi in realtà siete partiti con l'asticella molto alta, che era quella messa dalla necessità di rispettare tutte le regole che consentivano lo svolgimento in sicurezza del salone in quel periodo là. E siete arrivati poi a dover controllare appunto che fine fanno, ad esempio, le moquette che vediamo qui davanti a noi. È un lavoro enorme, immagino abbiate, non so, deciso di scremare di anno in anno. Siamo partiti da una cosa, abbiamo controllato quell'aspetto, poi siamo magari transitati su altri filoni, perché comunque tenere tutto, io non so come si fa.
0: Non
1: le fiere sono una cosa immensa.
0: Tenere tutto insieme non si può, bisogna essere realisti. Io non penso che sia corretto avere un approccio massimalista, un approccio ideologico alla sostenibilità, soprattutto di un evento.
1: È quello che ha rovinato in realtà molto anche la nomea e la fama della sostenibilità.
0: Esatto. La sostenibilità deve essere resa compatibile con lo svolgimento di un evento come il Salone Nautico, anche perché non ci dimentichiamo che le tre gambe, diciamo così, della sostenibilità sono quella ambientale, quella sociale, ma anche quella economica. Quindi se sostenibilità diventa incompatibile con l'impegno economico sia degli organizzatori sia degli espositori, la sostenibilità è destinata a fallire. L'esempio che lei faceva delle moquette è molto interessante, perché nessuno ci pensa, ma migliaia e migliaia di visitatori calpestrano delle bellissime moquette blu che vengono stese nuove per il Salone Nautico e che poi fino a qualche anno fa venivano buttate in discarica, certo. Diciamo così. Adesso non è più così, perché ci sono degli accordi con varie associazioni, varie realtà, in particolare con i costruttori edili, perché queste moquette possono essere riutilizzate nei cantieri edili per coprire le travi dei ponteggi, e quindi il tentativo è quello di dare una nuova vita, un nuovo utilizzo a molti dei materiali che vengono utilizzati nel corso del salone, che poi non potranno più essere utilizzati l'anno successivo, perché comunque il salone, quando certo. inaugura, deve avere delle moquette belle, pulite, nuove, eccetera, ma che allo stesso tempo, insomma, possono essere utilizzate per altre finalità.
1: Certo, questo è un esempio diretto. Poi ovviamente c'è tutta la filiera, quello che viene prima di voi e quello che viene dopo di voi. Voi avete messo a punto questo Honor Code, un codice d'onore, insomma un codice di nel quale si chiede a tutti coloro che sono coinvolti in questo salone di aderire a questi principi e di fare del loro meglio per conformarsi, immagino, a questi. Però il controllo della filiera è un altro degli elementi che in questo ambito è difficilissimo. Parlavamo dei rifiuti. Voi potete chiedere, ma non credo si possa pretendere che sia trattato dall'azienda qua locale in un certo modo. Ecco.
0: Ma allora, l'importante è condividere dei valori. Condividere dei valori vuol dire fare un percorso culturale insieme a tutti i diversi soggetti che operano intorno al salone. Il discorso dell'Honor Code è esattamente questo. Noi l'abbiamo mutuato in realtà dalle grandi università americane, dai grandi campus, dove ci sono sì gli studenti, ma ci sono anche i docenti, ci sono i fornitori, ci sono tutta una serie di soggetti che operano insieme, che magari non si parlano neanche direttamente, ma che comunque si trovano ad agire all'interno della stessa area territoriale, che è un'area territoriale delimitata esattamente come al Salone. E allora abbiamo pensato, anche noi possiamo chiedere a tutte le diverse componenti di condividere dei valori, una carta dei valori, che può sembrare una cosa astratta, ma

0: tratta non è, perché è il primo tassello per come dire, seminare quegli elementi culturali che poi possono portare i diversi soggetti a capire che non c'è solo un tema di convenienza economica, ma a volte il valore di un'azienda, ad esempio anche di un espositore che produce imbarcazioni, deriva anche dai cosiddetti intangibles, quindi magari può convenire spendere qualche soldo di più per rendere il proprio stand sostenibile, perché questo ti darà un ritorno molto importante, così come l'attrazione dei talenti. I giovani vogliono andare a lavorare laddove c'è sostenibilità, quindi pagarli un po' meglio e rendere l'ambiente di lavoro un po' più stimolante dal punto di vista della sostenibilità, alla fine si è visto, ma ci sono degli studi ormai a livello globale, si è visto che è una strategia che premia.
1: E lei ha proprio notato questa evoluzione, soprattutto nei giovani, in questi anni che ha curato questo aspetto del salone? Perché a volte io ho l'impressione che sì, ci siano dei giovani così, ma ci siano anche tanti giovani che semplicemente sono un po' arresi al momento storico italiano.
0: Io sono,
1: lei è positivo.
0: Sono
1: poi
0: più
1: lei
0: ottimista.
1: Insegna anche all'università.
0: Sì, infatti devo dire che una delle poche vere così motivazioni per questi mestieri, e soprattutto per il mestiere di professore, proprio credere nei giovani. E devo dire che spesso quando parli di questi temi li vedi che si illuminano, ecco, magari non hanno ancora una piena percezione perché noi non glielo sappiamo spiegare bene, ma quando glielo spieghiamo devo dire che la risposta è molto positiva, anche perché come dire, si rendono conto, voglio dire, usciamo da un'estate che ha segnato tutti per le sue condizioni climatiche. Mi pare che una delle poche cose sulle quali gli italiani siano d'accordo è che c'è un'emergenza climatica.
1: Sì, il problema sono le ricette di risposta, che sono ancora un po' vaghe forse, o forse non particolarmente diffuse. Non è questo ovviamente un tema da Salone Nautico, però Salone Nautico dà il suo contributo, per l'appunto, cercando di fare attenzione anche a questi aspetti. E appunto, quindi pensavo al corso di diritto allo sviluppo sostenibile, oltre a conoscere questo aspetto poi bisogna passare un po' all'azione. Qui forse siamo anche noi da questa generazione che siamo un po' cattivi.
0: Sì, però l'esempio del Salone Nautico a me pare un ottimo esempio, perché, ripeto, Confindustria Nautica ha scelto di fare della sostenibilità uno dei propri obiettivi di sviluppo. Il Salone è stata una delle prime grandi fiere che ha ottenuto la certificazione 20121 dal RINA, quindi una certificazione ufficiale, quindi non sono dichiarazioni, non sono chiacchiere, non sono astrazione, ma sono certificazioni che vengono rilasciate a seguito di misurazioni concrete. Misurazioni di che cosa? Come dicevo prima, sia delle componenti ambientali, quindi emissioni di CO2, carbon footprint, eccetera, eccetera, e sia della dimensione sociale, e quindi di vedere che chi opera all'interno del salone abbia determinati diritti garantiti, abbia una determinata dignità garantita, perché quell'aspetto forse viene sempre messo un attimo in secondo piano, ma forse è l'aspetto poi primario, no? Quindi il salone ha questa certificazione, sta chiudendo adesso il primo ciclo triennale, si aprirà un secondo ciclo triennale, e quindi come dire, molto importante, mi sembra molto importante che Confindustria Nautica ponga come suo punto centrale tanto la sostenibilità delle barche che girano in mare, che comunque hanno un impatto ambientale bassissimo rispetto agli altri soggetti, diciamo, in movimento, chiamiamoli così, ma non solo delle barche che girano in mare, ma anche della fiera che accoglie queste barche, che è di fatto finalizzata a farle vedere, a farle conoscere, a farle comprare.
1: Sì. Beh, noi tutti gli anni vediamo che barche, qui non stiamo parlando di quelle, diciamo, che nei porti a volte creano problemi, come capita anche a Genova, per carità, sappiamo benissimo che l'inquinamento locale è dovuto anche a grandi, no, grandi navi che girano. Qui stiamo parlando di un altro tipo di imbarcazioni che di anno in anno sicuramente sono più attente, più rispettose, sia nei materiali con le quali vengono prodotti, poi adesso parleremo tra pochissimo anche di design di queste imbarcazioni, sia proprio come si chiamano, nei carburanti che vengono utilizzati, sono sempre sicuramente migliori. Del resto il progresso c'è, perché non approfittarne, no, professore? Non dobbiamo lasciarci indietro.
0: Ma non solo, ma parlavo ancora in questi giorni con alcuni cantieri importanti.

0: davanti e i grandi armatori miliardari, insomma i grandi ricchi della terra che comprano magari le grandi yacht vogliono solamente yacht sostenibili ormai.
1: Beati loro.
0: Beati loro, però,
1: dire, vogliono grandi questo... yacht. Io mi accontento di un piccolo yacht.
0: Ma noi ci accontentiamo magari di un gozzo a remi, così non abbiamo problemi di inquinamento.
1: Va bene, senta, adesso noi proseguiamo con il premio dedicato per l'appunto al design. Così uno sguardo anche alle manifestazioni parallele che ci sono qui al Salone, perché è vero, parliamo tanto di imbarcazioni, di navi, però ci sono anche tanti momenti di riflessione. Anche questo secondo me fa parte di un passaggio importante, che è quello del non solo ti faccio vedere a ciò che tu compri, ma ti faccio anche riflettere in questo convegno, in un altro incontro. Direi che anche questo è un bell'aspetto del Salone.
0: Sì, assolutamente, anche su questo abbiamo visto un cambiamento progressivo negli anni del Salone, che non è semplicemente una fiera mercato, diciamo così, ma è anche appunto un momento di riflessione. Ci sono delle arene, dei teatri all'interno dell'area fieristica dove si susseguono decine e decine di interventi, decine e decine di ospiti, proprio per stimolare una riflessione sulla cultura del mare, sulla cultura della nautica e sulla cultura soprattutto della nautica sostenibile.
1: Sì, molto belli, infatti io ho scogliato, mi è spiaciuto, no, ma adesso ci sono, quindi posso seguirli. Allora, professore, la ringraziamo davvero tanto per essere stato con noi. Ricordo che abbiamo avuto ospite Lorenzo Cuocolo, ha un cognome complesso.
0: Cognome di origine napoletana.
1: È sicuro, quando c'è uo è sempre così. Allora, Università di Genova, corso di diritto allo sviluppo sostenibile. Buona giornata, buon proseguimento. Magari anche un giro in bici, non solo nautica.
0: Se riesco a liberare.
1: La lasciamo andare.
0: Un giretto
1: di corsa. Alla prossima, grazie davvero. Allora, mentre il professore esce, diciamo, si alterna con il nostro prossimo ospite, che è Paolo Brescia, architetto cofondatore dello studio OBR, Open Building Research, che ha presieduto qui a Genova la giuria internazionale del Design Innovation Award. Le do il benvenuto, ben accomodato architetto.
2: Grazie, buongiorno.
1: Grazie, un piacere vederla.
2: Piacere mio.
1: E conoscerla. Allora, abbiamo un pochino detto qualcosa che riguarda i temi della sostenibilità per il Salone. Direi tanta sostenibilità anche nel design, forse più che sostenibilità, lei giustamente mi diceva, stiamo stati attenti alla responsabilità di chi disegna.
2: Sì, devo dire che la finalità del...
1: Se è troppo alto il volume ce lo dica che...
2: No, per me va bene, okay. Se va bene a voi va bene.
1: Siamo in diretta, le cose vanno dette.
2: No, dicevo che effettivamente la finalità di questo premio è quella di valorizzare i progetti che si distinguono per sostenibilità, ricerca, innovazione. Però devo dire anche che, come lo stiamo intendendo, come abbiamo inteso in questi giorni, è più forse una call to action per un design, come diceva lei, responsabile. Quando penso a responsabile intendo qualcosa che riesca a coniugare bello e buono, nel senso classico del termine, quando si diceva Karoska e Gazzos, per dire che il bello e il buono vanno insieme, perché se una cosa non è buona non può essere neanche bella. Ecco, allo stesso modo stiamo cercando di spostare un po' il ragionamento dagli oggetti, dalle barche intese come degli oggetti, a quello che sono forse un po' i processi, o meglio le idee che sono dietro a questi, alle barche in generale. Credo che sia doveroso anche perché così recuperiamo il significato originario del design, che più che rispondere a delle
1: esigenze estetiche,
2: o anche funzionali, comunque risolvere dei problemi, il tema attraverso il design è quello di porsi le domande giuste. Quindi in questo modo abbiamo cercato di recuperare, come posso dire, i valori che sono fondativi di quello che facciamo. E credo che in questo modo riusciamo anche a spostare il ragionamento della sostenibilità da un piano meramente ambientale o energetico a un piano che è anche culturale, proprio perché è in grado di generare degli scenari condivisi collettivi che poi a quel punto sono quelli che consentono a chi progetta e a chi fa di coniugare meglio dei rapporti più equilibrati tra artificiale, naturale, innovazione.
1: E quali sono le domande giuste? Abbiamo spostato il focus sulle domande giuste, ma cos'è giusto domandarsi quando si guarda, nel caso qui è un'imbarcazione, quindi... o forse più allora, in generale bisogna stare indietro ancora?
2: Direi qual è la domanda da non farsi se vuoi pensare
1: va
2: al design.
1: Bene, pensiamo pure al contrario, facciamo tra bianco e nero.
2: Non confonderei il design con il marketing. Quello che penso che non sia corretto è pensare...
1: Elena Ligius, come vorrebbe commentare, non ha il microfono, però sì, design e marketing direi
2: sono
1: che è una
2: due cose che devono parlarsi, ma non devono... O meglio, il design dovrebbe
1: non
2: partire
1: essere...
2: da delle domande che sono ancora più a monte di questo. Nel caso della nautica, il tema... ci sono delle analogie anche con l'architettura. Essendo architetto, penso... per esempio al fatto che quando parli di architettura tu non parli di edifici, parli della vita delle persone che abitano questa architettura. Allo stesso modo quando parli di barche mi viene da dire che non parli di un oggetto, ma parli della relazione che le barche hanno con le persone che le navigano, con il mare, con l'ambiente, cioè tutto quello che succede dal momento in cui quella barca esce dal cantiere. C'è un'altra cosa, e qui torno al senso di responsabilità, che accomuna sia l'architettura sia il design nautico, che è il fatto che entrambi queste discipline sono lo spirito del nostro tempo, ma come tutto del resto, i romantici tedeschi parlavano dello Zeitgeist, e anche l'architettura come design nautico lo sono. Ma sia l'architettura sia il design nautico non sono come un libro che se non ti piace lo metti sul ripiano di una scrivania o come un quadro che se non ti piace lo metti in cantina. Una barca, come una casa, nel momento in cui esce dal cantiere o viene completata, c'è, è lì e crea necessariamente dei rapporti. Quindi questo è il senso di responsabilità a cui stiamo parlando, che poi è lo stesso che lo stesso significato antico che mi viene in mente quando pensiamo a Pericle, che aveva promesso agli ateniesi che gli avrebbe restituito la polis meglio di prima.
1: Sì.
2: Quel meglio credo che sia la missione che dobbiamo porci come designer.
1: Ok, quindi quando, cioè, non sono passati a un vaglio facile coloro che si sono candidati a questo Design Award 2026. Cioè, c'è stato un intanto sarebbe stato più facile dire ok, devono corrispondere a questo no, dei criteri meno delle idee, ma più nei fatti sarebbe stato più facile corrispondere
2: certo,
1: a quella cosa.
2: Sarebbe stato più oggettivo, come dire.
1: Più oggettivo, ma anche per voi che comunque avete valutato i progetti, questo ci sta dentro, questo non ci sta dentro. Invece andare dietro e studiarsi tutto il progetto e dire questo risponde a un'esigenza, questo è...
2: o meglio ancora, questo si è fatto una domanda.
1: Si è fatto
2: meglio
1: una domanda
2: che
1: e che risposta ha dato? Quindi certo. Ci sono due questioni da valutare. Beh, direi che è stato un premio, non come dire, se lo sono sudato. Ecco,
2: sì, devo dire che la discussione che abbiamo avuto all'interno della giuria è stata anche molto stimolante proprio per questo motivo. Perché la griglia di giudizio non aveva dei parametri appunto assoluti
1: sì, esatto.
2: O quantitativi, cioè, numerici.
1: Quanto ha riciclato, quanto sì. Ha... così, che sarebbe più facile.
2: Quello
1: no?
2: Che è stato apprezzato, che poi ha anche caratterizzato appunto la scelta verso chi si è guadagnato il premio, è chi ha ottenuto di più con meno. Cioè chi è riuscito a creare quella coincidenza tra bello e buono, per cui... è riuscito a essere più efficace, e non parlo di funzionalismo, ma nel cercare di ottenere quello che voleva fare a livello di risposta alla sua propria domanda.
1: Ok, sì, non fa che confermarmi che non è stato facile vincere, però è molto bello. Allora, a proposito di rapporti, io qua ho aperto la fotografia di questa invece è un disegno suo. Del vostro studio.
2: In realtà è un progetto molto corale, quindi ci sono tanti studi coinvolti.
1: Ci sono tanti studi,
2: sono solo
1: la
2: una
1: Casa della
2: voci.
1: Vela, che è qui vicina al Salone Nautico, per chi verrà a Genova, chi è a Genova, adesso ha occasione di andare, no? Perché è aperta.
2: Sì, è aperta
1: Casa pubblico. Della Vela, per l'appunto si parla quindi di un rapporto con le imbarcazioni, con il mare, con la città di Genova, perché comunque è un rapporto che si deve cucire, il territorio va cucito insomma in questo senso e qui si mostra come voi lavorate come architetti ma anche come proprio l'idea che c'è dietro, ci sono architetti che non lavorano col territorio secondo me, non voglio far parlare male dei colleghi ma ce ne sono alcuni che lavorano più per se stessi o per immagine di sé, non lo so.
2: Ma allora diciamo che credo che l'architettura oggi sia sempre più intesa come un processo corale, collettivo, cooperativo,

0: diciamo che intraprendi nel momento in cui sviluppi un'arte che è quella dell'ascolto, nel senso che se tu ti metti insieme con chi tanto ne sa di più, ma soprattutto ha delle visioni che ti rendi conto che se sovrapponi ottieni qualcosa che non potevi immaginare da solo, allora quell'architettura è più sensata proprio perché non parla di te, ma parla di, del suo proprio, dello scopo, che è quello di tenere insieme le persone, quando parli di edifici pubblici quantomeno. Ma comunque il paradosso dell'architettura è che anche se è frutto di un'iniziativa privata, rimane comunque un fatto pubblico, perché comunque è lì in un paesaggio, in un contesto.
1: Ma quello è il problema, secondo me, perché se parte da uno sfoggio, diciamo, di sé, o di sé, ma non del singolo ovviamente, ma di qualcuno che non si mette in relazione con il tessuto circostante, certo, in realtà resta per tutti, ma parla di uno.
0: Esattamente, ecco, non è quello il significato.
1: Non è quello il significato.
0: Tant'è che infatti l'ha già intuito lei quando ne lo descriveva. Questo è l'unico edificio pubblico del Waterfront di Levante, ma è anche l'edificio pubblico di Genova più prominente sul mare, che nasce da un'idea semplicissima, che è quella di creare un rapporto sensato con il mare, ma restituendo anche qualcosa al dominio pubblico, che è questa piazza che avremo sopra.
1: Esatto, adesso per chi ci ascolta e non ha visto neanche una fotografia, che la può trovare facilmente su internet, però questo è un edificio, sì, ma non stiamo parlando di un palazzo a 9 piani. No?
0: A me piace dire che non è un edificio, perché non è un edificio, ma è una relazione tra, per tornare a quello, ecco, che stiamo parlando.
1: Io non ho detto una relazione uno spazio, tra, però comunque è uno spazio, ecco, non è un edificio, non è una cosa che ti impatta visivamente, esiste, però si confonde, non lo so, e poi ha una bellissima copertura che è un prolungamento, diciamo, della città verso il mare, ecco, poi dopo...
0: Sì, nell'idea originale di Renzo Piano, che ha ideato tutto il Waterfront, Casa Vela sarebbe dovuta essere appunto quella destinazione che accende un grande asse urbano, che è quello che viene dalla stazione di Brignole, che è quella qua vicino. E, pertanto, attivando questo asse urbano che va verso mare, si crea quella convergenza con un altro grande asse urbano, che è quello da Levante a Ponente, che connette, sempre nell'idea di Renzo Piano, il Porto Antico con Bocca d'Asse, Corso Italia, che è tutto il fronte mare di Genova. Quindi era importantissimo che questo progetto fosse soprattutto e prima di tutto un edificio urbano, o meglio un progetto urbano, che è il motivo per cui utilizza tutto quello che c'è. Abbiamo una diga che è la diga del porto, per fare la quale ci sarebbe dovuto essere, se fosse fatta da zero, un enorme dispendio di energia, di materiale, ma c'era già, quindi l'abbiamo usata. E questa diga protegge tutte quelle funzioni che servono per attivare lo spazio del porto, quindi guarda dentro il porto, ma al tempo stesso sopra, la copertura di questo edificio diventa una piazza che è in continuità con tutta la città. Quindi questa piazza, che è la copertura, per cui non si spreca neanche un metro quadrato, perché anche il tetto serve in questo caso per essere vissuto, e diventa quel luogo dove ti darai appuntamento, avrai, come dire, anche il piacere di stare, di ritrovarti in pubblico, ti andrai a prendere un caffè stando su uno spazio che è un bel vedere sul mare, che diventerà, quando ci sono le regate, lo stadio della vela, ma se no funzionerà come un salotto urbano sul mare.
1: Va bene, manderemo Andrea Roccabella, che è in regia, che vive a Genova, a fare un sopralluogo.
0: Volentieri lo accompagno io.
1: Allora, architetto, io la devo salutare, perché adesso noi abbiamo sforato sul tempi della pubblicità e così via, quindi adesso dobbiamo dare la linea alla regia. La ringrazio davvero tanto per essere stato con noi, anche per averci parlato della Casa della Vela. Siamo andati oltre il tema del premio per l'Innovation Award, che è stato attribuito qui al Salone Nautico. Tutti i vincitori in dettaglio li trovate qui sul sito, noi non li abbiamo elencati perché sono troppi, poi ognuno ha le sue specifiche, abbiamo preferito parlare dei principi con i quali è stato assegnato questo premio. Buon proseguimento, buon salone e alla prossima, grazie.
0: Grazie, vi ringrazio, è stato un
1: grazie,
0: piacere.
1: Grazie Paolo Brescia,
0: grazie, buona giornata.
1: Noi, grazie.

0: si può fare.
1: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
2: Finalmente, Franz, con che dati?
3: Ah, boh.
2: Sì, ma non posso fare tutto io.

0: olio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi, amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it, rappresentanti e venditori. Vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi. In collaborazione con
6: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
7: Si può fare.

0: Ancora una buona giornata, ben ritrovati dal Salone Nautico Internazionale di Genova, dal quale stiamo trasmettendo in questi giorni. C'è anche Si può fare, e tra i tanti Si può fare di questo salone sono molto felice, molto contenta di ospitarne uno molto particolare. Se fin qui abbiamo parlato di salone, di design, adesso andiamo su una storia molto più di impresa, che comunque ha i suoi risvolti di sostenibilità, perché nel corso del tempo le cose cambiano e questa impresa ha una storia piuttosto lunga. Allora, è in studio con noi Rossella Maffioli, direttrice commerciale di Gottifredi Maffioli. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie.
0: E con lei anche Luigi Maffioli, direttore tecnico sempre di Gottifredi Maffioli. Buongiorno,
2: buongiorno.
0: Anche a lei. Buongiorno. Allora, la vostra è una storia peraltro fondata da una signora.
1: Da una donna,
0: da
1: esattamente.
0: Da una donna, esatto. Facciamo una cosa tra donne, lei non so cosa è venuta a fare. Poteva almeno portare il caffè a sto punto.
2: Eh sì, mi posso prodigare.
1: O un pezzo di focaccia.
0: O un pezzo di focaccia, visto che siamo a Genova e noi siamo tutti fuori porta, perché anche voi...
1: Noi siamo di Novara.
0: Voi siete di Novara. Cosa avete a che fare con il mare da Novara? Perché la storia che è nata 100 anni fa da quelle parti vi ha portato adesso a essere qui?
1: È un cammino lungo e una storia lunga, perché inizialmente proprio col mare non avevamo nulla a che fare. La nostra prozia, perché Maria Gottifredi è la prozia mia di Luigi, ha fondato un'azienda da sola, donna, nel 1926, producendo dei piccoli componenti per l'industria tessile. Novara all'epoca era un grande polo tessile, e quindi lei ha avuto 20 anni prima di poter votare il coraggio e la forza di iniziare una storia imprenditoriale.
0: E che cosa faceva nel 1926?
1: Faceva dei piccoli cordini che servivano per le spolette che venivano movimentate sui telai, quindi era sostanzialmente un accessorio dell'industria principale.
0: Ecco, da lì poi questi cordini sono diventati qualcosa di più
1: grossino,
0: grosso e come dire anche più robusto. Ecco.
1: Siamo arrivati poi a un grande passo, la prima grande innovazione della nostra azienda, che è stata la fornitura delle corde da montagna realizzate in nylon per la prima volta nella storia per la spedizione italiana del K2 nel 1954.
0: Ma il nylon all'epoca era una cosa
1: innovativissima. Eravamo gli unici ad averla in quel periodo, e quindi è stata veramente qualcosa che ha rilanciato l'Italia nel dopoguerra.
0: Ma c'era ancora la prozia in quel momento lì?
1: C'era ancora, ed era ancora in azienda. Era arrivata però a sposarsi con Ettore Luigi Maffioli, e quindi l'azienda era diventata Gottifredi Maffioli.
0: Però carino anche che comunque ha tenuto sempre comunque,
1: certo,
0: tutti e due i cognomi.
1: Certo, sempre.

0: Beh, aspetta che queste piemontesi erano piuttosto rigorose e severe. Quindi a quel punto lì loro producevano questi cordami che sono stati utilizzati anche nella spedizione sul K2. E a quel punto, di cordame in cordame, siete arrivati anche alla nautica.
1: Siamo arrivati alla nautica.
0: E ma è stata una cosa lenta o contemporanea, diciamo, andata avanti un
1: piano
0: po'?
1: Piano la corda da montagna smessa, sono arrivate le reti da pesca, poi una telefonata, la telefonata di Cino Ricci a mio papà, che gestiva in quell'epoca l'azienda insieme al papà di Luigi, ha cambiato completamente le cose. Cino Ricci chiede a mio papà: perché non fornite voi le cime per Azzurra?
0: Si conoscevano?
1: No, è stata una telefonata.
0: Quindi
1: così.
0: C'era arrivato indagando
1: chi aveva il Kevlar, che all'epoca era il materiale tecnologico. E quindi da questa cosa mio papà ha detto: ma le cime per nautica, non lo so, aspetti, mi faccio pensare, ma perché barca? America scappa, Azzurra.
0: E lui ha
1: basta.
0: Detto,
1: e lì è iniziata la nostra storia.
0: Se non ce l'ho, l'invento.
1: Esatto, e così è stato. Non le aveva, ma le hanno inventate insieme. Con coraggio si sono buttate in questa nuova sfida, intravedendo un futuro, perché avevano intuito che l'industria tessile tradizionale in Italia sarebbe andata incontro a periodi di crisi, quindi si sono lanciati in un'altra sfida imprenditoriale, fino a portare l'azienda a vincere la famosa America's Cup con Alinghi poi negli anni 2000. Però insomma la strada è stata...
0: E a quel punto eravate, diciamo, all'avanguardia, e credo che al di là di quella gara lì si sia aperto un mondo della
1: nautica. Si è aperto un mondo, piano piano. Non è stato facile, perché comunque c'erano tanti competitor a livello internazionale e in un mondo già consolidato, però passo dopo passo, corda dopo corda, regata dopo regata, salone di Genova dopo salone di Genova. Io ricordo ancora i primi saloni di Genova di mio papà, venivamo qua nel padiglione rotondo, all'epoca c'era il secondo piano, era un salone lunghissimo, durava due weekend, la settimana e mezzo, ma sempre affollatissimo, con la stessa passione che vediamo adesso. Questo è stato, insomma, diciamo, un punto fondamentale della nostra storia, il salone di Genova.
0: E Luigi Maffioli, lei che ricordava di questo padiglione lunghissimo, c'era anche lei?
2: Sì, i primi saloni di Genova probabilmente erano ancora i primi anni di università, quindi insomma un ricordo abbastanza, purtroppo un po' lontano. Ed è stata un po' la nostra evoluzione nel mondo della nautica, anche se devo dire la nautica per noi è entrata proprio dalla porta principale, cioè ovvero, noi siamo entrati dalla porta principale, perché iniziare in Coppa America non è da poco.
0: Di solito uno fa il percorso contrario, no? Inizio dalle barchette, dal gozzo, come dicevamo prima, e arrivo all'America's Cup. Invece voi dall'America's Cup poi avete dovuto penetrare un mercato diverso, molto ampio, per carità, che dava tante possibilità, ma comunque che
2: siamo partiti
0: dall'alto,
2: dalla competizione per arrivare
0: top down,
2: poi al resto.
0: Come dicono quelli bravi, sì. No? Però vi è piaciuto, direi?
1: Appassionati, assolutamente. Viviamo di passione la nostra storia d'azienda, con noi e con tutte le persone che lavorano con noi. Ci sentiamo una grande famiglia. Quest'anno abbiamo festeggiato i 100 anni, è stato un evento con tutti il nostro team, le generazioni che hanno lavorato insieme a noi. Noi siamo la terza, abbiamo la quarta già in azienda, clienti, fornitori. Abbiamo veramente, ci piace dire che abbiamo intrecciato storie oltre che fili in tutti questi anni.
0: Ho visto che di storia, appunto, c'è quella lì famosa dell'America's Cup, ma di navigatrici solitari. Ne parliamo magari tra un istante dopo la viabilità, ma ne avete incrociati tanti. Mi piacerebbe capire anche, diciamo, quanto questa passione del mare è diventata anche la vostra, non so, appunto l'America's Cup è diventata una cosa che seguivate in famiglia?
1: Sempre. Notti sveglie quando era dall'altra parte del mondo, tutti davanti alla televisione.
0: Ma voi guardavate però, se tenevano le
1: certo,
0: cose?
1: Certo, con un pochino d'ansia sempre.
0: Ecco perché la guardavate. Allora, sentiamo la viabilità, che è tutta un'altra questione rispetto al mare. Sentiamo come vanno le cose sulle strade e autostrade italiane. Ci ritroviamo tra un istante.
3: Si può fare.
4: Strade in diretta.
5: Ben ritrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per incidente a Roma sul grande raccordo anulare nei pressi dello svincolo per la Via del Mare in carreggiata interna. Code per incidente anche sulla 1 tra Fabro e Orvieto in direzione Napoli. Sulla 7 Milano-Genova code per lavori tra Bolzaneto e Busalla. Ancora sulla A7, ma in Lombardia, code per incidente tra la barriera di Milano e l'allacciamento con il raccordo Bereguardo-Pavia in direzione Genova. Code per lavori sulla A4 Brescia-Padova tra Sirmione e Peschiera in direzione Venezia. Guidate con la massima attenzione e

0: fate un buon viaggio.
1: Si può fare.

0: Nautico Internazionale di Genova. Sono con noi Rossella e Luigi Maffioli. Siete cugini, quindi voi?
1: Cugini.
0: Sì. Siete cugini. Stiamo parlando della Gottifredi Maffioli, che è partita da Novara ed è arrivata all'America's Cup, alla Volvo Ocean Race. Cioè, un'azienda che dalla produzione di cordini, come abbiamo detto all'inizio, adesso produce, si chiamano cordami?
1: Cordami.
0: Cordami, più in generale, così. E stavamo dicendo quanto avete sofferto, diciamo, nel seguire tutte le varie corse, poi quando, corse sì, ma insomma, regate, e quando magari i vostri cordami vengono utilizzati da navigatori solitari, no? Perché comunque ci sono state anche quelle occasioni, lì è un po' più, diciamo, una sofferenza, credo, perché non sapete, non è che si vede in televisione la regata, l'America's Cup, uno la vede, si mette lì e dice guarda come funziona bene il nostro materiale, guarda come reagisce bene alle sollecitazioni, oppure pensa qualcosa che può migliorare, così. Il navigatore solitario credo vi dia un'ansia diversa e superiore. Adesso faccio una domanda generica, chi se la sente risponde o chi vuole risponde.
2: Ma sicuramente c'è un po' più di apprensione, perché si immagina, no, il navigatore in mezzo all'oceano, insomma, che rischia la propria vita. In realtà si segue molto ormai, perché col fatto che siano le dirette video dall'equipaggio o dal navigatore stesso, insomma, si riesce a seguire molto l'avventura umana. È chiaro che ormai abbiamo un po' più di tranquillità, perché conosciamo l'ambiente, le sollecitazioni in cui i nostri prodotti vengono utilizzati, quindi da quel punto siamo un po' più
0: tranquilli della prima volta.
2: Però certo, chiaramente poi si partecipa alle difficoltà, alla sofferenza dei navigatori, che poi diventano anche amici, perché poi molti di questi sono ormai in relazione con l'azienda da tantissimi anni, quindi certo, si vive proprio l'avventura umana.
0: Anche una risposta magari appunto no, all'utilizzo di un certo materiale o di un altro, di un cordame o di un altro. Credo ormai sia per voi anche importante uno dei tanti temi che abbiamo toccato precedentemente, quello della sostenibilità dei materiali che vengono utilizzati, non solo nella loro realizzazione ma anche nel famoso smaltimento, perché comunque c'è anche questo tema in mare, ovviamente.
2: Sì, questo è un tema che abbiamo sempre affrontato in vari modi, chiaramente negli ultimi anni in modo molto più consapevole, molto più metodico, perché chiaramente dobbiamo interrogarci sul fatto che il nostro è un prodotto che principalmente è un prodotto tecnico e quindi ha dei requisiti tecnologici e prestazionali molto alti, quindi non possiamo compromettere la performance, perché appunto dalla performance del nostro prodotto dipende la prestazione della barca e anche la sicurezza
0: di chi
2: va. Quindi purtroppo dobbiamo per forza selezionare materiali soprattutto col requisito di performance come primo requisito. Però chiaramente cerchiamo tra questi di selezionare quelli che ci danno anche la garanzia di un ciclo produttivo che sia più meno impattante, quindi più conforme, insomma, al rispetto dell'ambiente. E poi chiaramente ci interroghiamo sul fine vita, purtroppo di nuovo sono materiali estremamente resistenti che quindi pongono anche delle difficoltà, certo, poi di riciclo, e quindi abbiamo iniziato per esempio un'attività negli ultimi 2 o 3 anni in collaborazione con Ogier, proprio per compensare il fatto che comunque il nostro prodotto non può essere completamente riciclato, e quindi per una larga parte dei nostri prodotti, soprattutto quelli dedicati alla vela più sportiva e soprattutto quella più utilizzata dai giovani, quindi nelle classi olimpiche, per ogni chilo di prodotto venduto ci impegniamo a recuperare 1 chilo di plastica dal mare. Quindi auspicandoci che non sia la nostra plastica, perché il nostro prodotto deve rimanere in barca e durare quanto più possibile. Però questa è di nuovo un'attenzione a quello che...
0: Non è un prodotto riciclabile quello vostro, nel caso voi lo poteste raccogliere?
2: No, purtroppo solo in parte, solo in parte, perché alcuni materiali in realtà sono così resistenti che diventa troppo costoso anche da un punto di vista energetico riciclarli, e quindi... diciamo la prima accortezza è assicurarsi di progettarli, produrli perché durino di più. Questo è anche un po' l'insegnamento che viene, no, dalle generazioni precedenti.
0: Il famoso
2: mio
0: chi
2: padre,
0: più spende meno spende.
2: Esatto, dice, mio padre diceva sempre il primo risparmio di un'azienda è il risparmio. E alla fine questo è poi il cuore poi del primo punto della sostenibilità, che è la riduzione. Sì. E quindi anche da sempre la nostra è un processo produttivo che è molto molto attento a ridurre il più possibile lo spreco, l'inutile, quindi produzioni sempre molto, molto piccole, molto targettizzate all'esatta esigenza della nostra clientela, proprio per evitare sovrastock. E quindi quello è il primo punto. E poi chiaramente tutto quello che possiamo fare per far sì che il prodotto duri di più, e che poi chiaramente è anche un vantaggio competitivo e prestazionale del prodotto, credo che sia il cuore di
0: questo. Ma c'è ancora
2: facciamo.
0: Molto da inventare in questo settore? Cos'è che potrebbe cambiare ancora?
2: In realtà,
0: siamo partiti dal nylon, il Kevlar, poi no? Quindi.
2: In realtà sì, perché poi le barche continuano a cambiare, insomma, quindi prendiamo solo pensando alla storia della Coppa America, noi abbiamo visto quantomeno gli ultimi 40 anni di evoluzione della Coppa America ed è completamente diversa, quindi le esigenze sono completamente cambiate. Oggi il nostro prodotto è molto presente sulle barche, ma non si vede, è quasi invisibile, e comunque ci ha portato a dover ingegnerizzare nuovi prodotti, studiarli in modo molto più accurato, quindi in realtà c'è sempre un'evoluzione, sia sui materiali. Fortunatamente i nostri fornitori ci seguono in questa avventura, perché percepiscono che la vela, soprattutto la competizione, è un banco di prova
0: importante
2: e veloce, che è un grande vantaggio, perché rispetto ad altri settori industriali dà dei feedback molto rapidi, e quindi ci aiutano a sviluppare nuovi materiali, nuovi prodotti, e quindi insomma, direi
0: la
2: che...
0: La produzione è rimasta a Novara?
1: Sempre, non si è mai spostata, siamo nello stesso posto, siamo ingranditi,
2: stesso civico,
0: non è che avete aperto magari qualcos'altro, pensavo al fatto delle prove per la vela e così via.
1: Siamo rimasti lì, vengono a testare tutti gli equipaggi da tutto il mondo, vengono a testare i materiali da noi.
0: C'è un bacino oppure si fa tutto in un laboratorio?
1: No, è tutto un laboratorio.
0: Ok, non c'è una linghi piazzata da qualche parte?
1: No, purtroppo no.
0: In un canale,
1: in una risaia,
0: in una risaia, esatto. Sarebbe stato carino.
1: Non ancora, diciamo così.
0: No, ma c'è sempre meno acqua, quindi sarà sempre più difficile, purtroppo, da quel punto di vista. Però ecco, insomma, quindi è rimasto tutto lì, si rifà tutto lì, però è cambiato tutto contemporaneamente. E questo è anche il bello, insomma.
1: Questo è il bello, però è anche bello essere rimasti un punto di riferimento per il quartiere in cui abitiamo nella città, per le persone, sapere che si può trovare un lavoro solido, stabile, venendo alla Gottifredi Maffioli, anche da generazione in generazione.
0: Quindi avete dei super espertoni tra i lavoratori, perché magari c'era già il nonno.
1: Assolutamente sì, il nonno, la nipote, fratelli, sorelle, le nonne, è stata una
2: storia. Noi siamo terza generazione della famiglia che è proprietaria dell'azienda, ma abbiamo terze generazioni anche dei nostri collaboratori.
0: Ma non vi siete mai annoiati voi? Qualcuno di famiglia ha detto basta, sti cordami?
1: No, siamo innamorati della compassione, entriamo in azienda tutti
0: ma
1: i giorni.
0: Ma che belli che siete. Beh, allora, un altro luogo da visitare, quindi possiamo dire, mettiamo Novara anche per gli amanti del mare. Novara è un riferimento per altri motivi, non perché si va, ma perché si testa, si conosce qualcosa di imprescindibile, soprattutto per chi va a vela, ma non solo, perché poi li usano anche le imbarcazioni, anche gli yacht,
1: certo, gli ormeggi.
0: Gli ormeggi, stavo pensando, perché siamo tutti qui a pensare a Castellaranda, ma in realtà no, sì, anche
1: a
0: altre
1: volte
0: imbarcazioni.
1: Bisogna tenere ben sicuri e fermi degli oggetti decisamente importanti.
0: Quindi decisamente si utilizzano in tante situazioni. La montagna c'è ancora nel vostro panorama?
1: No, non c'è più, è scomparsa, però è rimasta nel nostro logo, proprio perché amiamo ricordare le tradizioni. Abbiamo il nostro logo, è una montagna, la sagoma del K2.
2: Siamo un'azienda di pianura con un logo di una montagna che lavora al mare.
0: Fate apposta per confondere.

0: le acque. Va bene, grazie davvero per essere stati qui con noi, Rossella Maffioli e Luigi Maffioli. Abbiamo parlato sia della storia d'impresa della Gottifredi Maffioli, sia di quello che sta facendo adesso e della passione che mettono in quello che stanno facendo. Buon proseguimento, buon salone.
1: Grazie.
0: Grazie. Grazie. Allora, noi a questo punto ridiamo la linea a Milano, sentiremo le informazioni del giornale radio e poi ci ritroviamo per proseguire, perché a Genova c'è il Salone Nautico, ma c'è anche il Fuori Salone. Non so se voi lo frequentate, ma ci sono davvero dei belli appuntamenti. In realtà a Genova ci sono sempre dei belli appuntamenti. Comunque noi abbiamo occasione di visitarla un po' troppo di rado. Linea alla regia, a tra poco.
2: Si può fare.
3: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
4: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner, il 21, 24, 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
7: Nuovi compagni di banco, vecchi amici di sempre, gruppi inseparabili, domenica 4 ottobre, con la lettura e il Corriere della Sera. In edicola il numero gratuito de La lettura delle ragazze e dei ragazzi, un numero speciale dedicato all'amicizia, tra racconti, test e consigli di lettura.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
11: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 889 8000.
12: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
13: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.
14: Sono le 11.
15: GR24, il sole 24 ore.
14: Il Il procuratore degli Emirati Arabi, il copilota del volo Fly Dubai, pianificava un atto terroristico. DPF Difesa, lo scostamento delle risorse va sul personale e sugli investimenti. Sanità, fuga dei medici dal Servizio Sanitario Nazionale, le dimissioni superano i pensionati.

0: allenamenti. Buongiorno da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul voto Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv di mercoledì scorso ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico e che ha utilizzato l'ascia d'emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, tentando di prendere i comandi dell'aereo. E quanto affermato dal procuratore generale emiratino Ahmad Saif al-Shasmi, citato dall'agenzia di stampa ufficiale UAM. E veniamo al documento di programmazione economico e finanziaria. Il progressivo rafforzamento della capacità cooperativa e tecnologico in coerenza con gli obiettivi assunti in ambito NATO, con interventi sia in spesa corrente che al personale, all'esercizio, alle esigenze operative, le risorse destinate ai militari saranno investite in questi campi. È l'uso che il governo intende fare e attuare la clausola di salvaguardia nazionale destinata alla difesa per 14,4 miliardi e invece riguardo alle altre risorse di salvaguardia saranno per l'energia destinati a misure per famiglie, studenti, imprese, pubbliche amministrazioni e al settore infrastrutture. E ora parliamo di sanità. Nel 2025 le dimissioni volontarie di medici italiani che lavoravano in ospedale hanno superato i pensionamenti.
1: Turni massacranti, stipendi non allineati all'Europa, burnout, burocrazia insostenibile e aggressioni nei reparti. Questa è la tempesta perfetta all'origine del maxi esodo di medici dagli ospedali italiani, che ha visto nel 2025 un boom di dimissioni del 150%. Per ogni 100 medici assunti a tempo indeterminato, ben 43 si sono dimessi. Una soglia mai registrata, neppure nei mesi più critici della pandemia. In 12 regioni su 20 nel 2025 i medici che si dimettono sono più di quelli che vanno in pensione, con situazioni più marcate nel Lazio, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Sardegna. A lanciare l'allarme sulla fuga dalla sanità pubblica è il principale sindacato dei medici ospedalieri, Anao Assomed. L'analisi su dati Onaosi, conto annuale dello Stato e MEF, dimostra che ad andarsene sono professionisti nel pieno della maturità clinica, con età media sui 48 anni, e a svuotarsi nell'ultimo decennio è soprattutto il Sud. Un quadro drammatico che l'entrata di giovani favorita dal cosiddetto decreto Calabria non riesce a colmare. Da qui la richiesta di un drastico cambio di passo per arginare l'esodo e tutelare il diritto alla salute dei cittadini. L'attivazione di misure strutturali per i giovani, l'eliminazione del tetto alle assunzioni, l'adeguamento degli stipendi e misure per conciliare tempi di vita e di lavoro sono tra le priorità. Barbara Gobbi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Questa era l'ultima notizia, adesso si può fare con Laura Bettini, il GR torna a mezzogiorno.

0: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
1: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte Unicredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. Unicredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
2: Ma dove va con quel veicolo?
3: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
2: Però, che design e che capienza.
3: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
2: Allora, via libera a GoApp.
4: Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
5: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
6: Ma deve essere anche complicata?
5: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
6: La procedura X-Fir?
5: La attiviamo noi.
6: La conservazione digitale è a norma?
5: Ce ne occupiamo noi.
6: Ti servono SPID o firma digitale?
5: Puoi attivarli direttamente.

0: parte nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
1: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
0: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
2: Si può fare.

0: E riprendiamo su questa meravigliosa musica la linea dal Salone Nautico Internazionale di Genova. Come dicevo, c'è il salone, ma c'è anche il fuori salone, un po' come capita a Milano con il Salone del Mobile, che è previato. Non apprezza il fuori salone di Milano, ma perché, come tutti i residenti, veniamo un po' così flagellati dalla quantità di gente che arriva. Dicevo, il fuori salone nautico di Genova, che ha tantissime belle iniziative che potete trovare online, noi ne abbiamo scelta una e adesso sento se magari riesco a partecipare anch'io. Tour alla scoperta dello stile artigiano in blu. È collegato con noi Luca Costi, segretario di Confartigianato Liguria. Buongiorno e grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, si chiama Tour in Blu perché vuol dare un omaggio al mare e alla nautica. So che avete organizzato in modo che i visitatori possano conoscere il rapporto tra Genova e il mare attraverso i mestieri, attraverso gli artigiani e le imprese che oggi e in questi giorni insomma apriranno le loro porte per far conoscere questa relazione antichissima ovviamente. Ma ci spieghi un po' cosa avete preparato?
1: Ma abbiamo preparato un percorso all'interno del centro storico con una partenza in un caveau di un palazzo storico di Piazza Fontana e Maroso, ora trasformato in ristorante, dove ci saranno sei realtà del territorio, non soltanto di Genova ma anche della provincia di Genova, e partiremo dal cibo, non può mancare sicuramente anche una degustazione di pesto e anche della focaccia, ma andremo anche all'artigianato artistico, dalla lavorazione del macramè che arriva dal mare. Il macramè quindi è sicuramente una antica, affascinante tecnica tradizionale antica, e poi avremo anche addirittura anche i profumi con i sapori del chinotto, che è la tradizione nostra ligure di Savona, dove potranno anche essere mangiati, sono il primo profumo edibile. E poi dalla ceramica, e questo tour nel centro storico ci farà scoprire ceramiche e tessuti con un'impresa che proprio anche Aria di Mare ha intitolato la propria azienda con questo rapporto al mare, una barberia storica dove andava anche Giuseppe Verdi, così come l'orafo che lavora anche materie e anche fa lavorazioni legate alla narrativa e al mare, e poi anche il liutaio, perché c'è una scuola di liutai anche a Genova, non soltanto a Cremone, quindi ci sarà la possibilità di vedere la costruzione. Quindi un percorso per conoscere il territorio attraverso le persone che lo vivono, lo raccontano ogni giorno. Noi poi racconteremo anche delle storie, non soltanto delle lavorazioni artigianali e degustazioni, anche con una allieva del Teatro Nazionale di Genova che con tre poesie collegherà.
0: Ma senta, ma c'è ancora posto? No, perché qua sul profumo edibile, tutte le
1: esatto.
0: Si può ancora? C'è spazio oppure avete chiuso?
1: C'è posto, no, c'è spazio, anzi la partecipazione per chi vuole anche aderire all'ultima è gratuita, ed è quindi questo percorso, e quindi è anche aperto a voi lì al salone, a lei e gli ospiti lì al
0: salone. Io vengo, adesso vedo se riesco, vengo senz'altro perché sono molto curiosa. Tra l'altro le botteghe artigiane sono un qualcosa di cui abbiamo parlato molto nel corso degli anni in queste trasmissioni, perché soffrono e temo soffrano anche a Genova. E quindi mi sembra giusto conoscerle, farle conoscere, visitarle, insomma è un'occasione meravigliosa questa.
1: Ma certo, e poi è la testimonianza che si può fare, nel senso che è il titolo della trasmissione, quindi che ci sono delle persone che hanno investito la propria passione, perché poi il tema centrale è la passione, poi diventa anche la capacità, la competenza, ma hanno dimostrato nel tempo, anche superando delle difficoltà forti, attuali, legate ai mercati dell'energia alto, ma anche nel passato col Covid, sono riusciti a resistere, sono andate avanti, perché alla passione non si può rinunciare. Quindi questa è la testimonianza di imprese che dicono si può fare quello che è la nostra passione, la nostra voglia, e cercano anche di dare delle risposte a quello che sono anche le esigenze poi dei clienti.
0: Ma è giustissimo, ha fatto bene a ricordare le difficoltà che attraversano anche in questo momento particolare con i costi dell'energia che sono quello che sono per tutti e anche per gli artigiani ovviamente. A volte io ho paura però che ci sia molta chiacchiera ma poco distintivo, ovvero si parli tanto di quanto sia importante mantenere il Made in Italy, l'artigianato, valorizzarlo, esporlo, ma poi nella pratica le persone, anche noi cittadini, insomma, siamo più, come dire, impigriti e andiamo sulle piattaforme di acquisto online e compriamo le solite cose.
1: Sicuramente ci sono delle difficoltà, in parte da pigrizia, ma anche dalle difficoltà economiche che ci sono, perché c'è un calo generalizzato dei consumi, quindi magari si va a cercare il prodotto che costa meno. Ma noi proprio con queste iniziative vogliamo valorizzare quello che queste imprese portano, un tema di carattere sociale, cioè dell'attenzione al territorio, dell'attenzione al negozio sotto casa, alla bottega sotto casa, ma anche a quello che è la qualità di questi prodotti. Cioè noi dobbiamo cercare di valorizzare questo, stiamo cercando di fare con queste iniziative, con le istituzioni, con Regione, col Comune, con la Camera di Commercio, poi con questo anche fuori salone, per cercare questa, no, panoramica generale che è la nostra città di Genova e della Liguria, proprio valorizzando quello che sono delle lavorazioni di qualità e delle persone che investono e che ci credono anche oggi, malgrado tutte le difficoltà.
0: Sento, visto comunque che chi non riesce a venire oggi, i tour tra le botteghe artigiane di Genova ci sono un po' tutto l'anno, comunque non è tutto chiuso adesso, quindi voi siete particolarmente attivi sempre, ecco.
1: Noi Sì, oggi c'è alle 15, alle 17, che partirà in piazza Fontane Marose, come dicevo prima, ma ci sarà tutto l'anno, ma soprattutto ci sarà la possibilità anche di prenotare attraverso anche il nostro sito delle visite, delle esperienze all'interno delle botteghe mirate, dove si potranno costruire dei gioielli, si potrà fare un percorso della lavorazione del cioccolato, quindi per tutti i gusti, quello che ci sono, anche le passioni delle persone, per avvicinarli a questo mondo che secondo me è fantastico.
0: Ma mi pare che questa, se non ricordo male, ecco, l'organizzazione di questo tipo di tour a Genova stia prendendo piede, non solo la Confartigianato, ma ho in mente anche varie altre iniziative che tutto l'anno, ogni tot, ogni 15 giorni, si ripetono, e che quindi Genova stia valorizzando le sue meraviglie, le sue bellezze, le sue botteghe, eccetera, eccetera, con un sistema un po' atipico. Vi siete un po' coordinati in questo senso? Cioè non c'è tutti i giorni la stessa cosa, ma io ti faccio un po' una cosa esclusiva, per così dire, ogni 15 giorni, ogni 7 giorni e così via.
1: Sì, certo, ci sono anche altre realtà, per quello che riguarda il sistema economico, coordinate dalla Camera di Commercio di Genova, con le imprese artigiane, con le botteghe storiche, quindi con quello che sono le nostre eccellenze, e si possono visitare, si possono andare sui siti appunto o di Confartigianato, anche della Camera di Commercio, e periodicamente ci sono queste opportunità, perché riteniamo che dobbiamo portare i turisti, i cittadini, andare a conoscere queste realtà che spesso sono anche nei carruggine, quindi cioè nei vicoli, che creano anche un po' di perturbazione ad avvicinare da parte quello che riguarda il turista. Invece noi li portiamo in queste botteghe che fanno vivere la città e anche il centro storico, che come sapete tutti è bellissimo.
0: Sì, è bellissimo ed è sempre una scoperta, perché comunque è un'occasione per vedere qualcosa di nuovo e diverso, tra l'altro una giornata meravigliosa, quindi ricordo che abbiamo parlato con Confartigianato Liguria e in particolare il suo segretario Luca Costi dei tour che vengono preparati oggi alle 15 e alle 17, ma anche durante l'anno, alla scoperta dello stile artigiano in blu, questo volendo collegare le botteghe artigiane di Genova con il mare e in questo particolare momento con il salone nautico. Grazie davvero per essere stato con noi, Luca Costi, le auguriamo

0: Un buon proseguimento, una buona giornata e a presto, a risentirci.
1: Grazie a voi, quindi vi aspetto e l'aspetto al tour delle botteghe.
0: Benissimo, benissimo. Allora, noi a questo punto cosa facciamo? Beh, come di consueto diamo la linea a Cristina Carpinelli, c'è una nuova puntata delle storie dal sociale, l'ascoltiamo insieme, ci ritroviamo al termine per i saluti, a tutti voi un buon ascolto.
2: Si può fare nel sociale di Cristina Carpinelli.
3: Io mi chiamo Lorenzo Bariletti, ho 19 anni. Parte tutto nel 2018, il 2 aprile 2018, in cui vado in ospedale dopo mesi che non stavo bene. Ero debole, non avevo voglia di fare niente, non avevo voglia di mangiare, di giocare, di fare qualsiasi cosa. Quindi vado in ospedale e mi ricoverano, rimango in ballo per un mese tra ospedali, controlli e varie cose. Dopo un intervento scopro di avere un linfoma di Hodgkin, che è un tumore dei linfonodi, e da là mi è crollato il mondo addosso.

0: crolla addosso e hai solo 11 anni. È la storia di Lorenzo, una storia che finisce, per fortuna bene, ma che racconta un mondo, quello dell'adolescenza e della malattia oncologica, qualcosa che si fatica anche solo ad immaginare, ma che è una realtà per molti ragazzi. Ammalarsi così seriamente in un momento della vita cruciale come l'adolescenza è qualcosa di estremamente delicato, lo sanno bene i medici e gli psicologi che lavorano con loro, lo sa bene il dottor Andrea Ferrari, oncologo pediatrico all'Istituto dei Tumori di Milano, che è ideatore e organizzatore degli aspetti medici della Winners Cup, un torneo di calcio pensato per ragazzi con malattia oncologica.
1: Gli adolescenti sono pazienti particolari, nel senso che stanno un po' in una terra di mezzo tra il mondo dell'oncologia pediatrica e il mondo dell'oncologia dell'adulto. E questo loro stare in questa terra proprio di nessuno è una cosa che a volte viene pagata, nel senso che ci sono davvero dei problemi medici, clinici, per cui gli adolescenti spesso arrivano in ritardo o non arrivano per nulla ai centri di eccellenza, non ricevono le migliori cure possibili e alla fine il risultato è che questi pazienti corrono il rischio di avere meno probabilità di guarire rispetto ai bambini più piccoli che hanno la stessa malattia e lo stesso stadio di malattia. Quindi questa è una cosa medica che richiede dei protocolli specifici, dei modelli di cura specifici e per poterli fare dobbiamo fare dei percorsi anche istituzionali che richiedono di poter muovere anche un po' l'attenzione su questo tipo di problema.
0: Quindi la Winners Cup è anche un po' una sorta di campagna di sensibilizzazione su questo tema.
1: Sì, ha detto bene, come detto è una grande festa, i ragazzi si divertono moltissimo, per loro il tornare a fare sport, il tornare a stare insieme, e questo certamente è un aspetto cruciale, ma per noi medici è anche un po' un percorso di sensibilizzazione fatto anche insieme ai ragazzi che diventano davvero avere i propri testimonial, si mettono in gioco letteralmente, giocando a pallone, ma anche avendo il coraggio di raccontare, di metterci la faccia, di dire a tutti quello che hanno passato e che hanno vissuto, e il fatto di essere lì a raccontarlo grazie al fatto che modelli di medici di questo genere esistono, modelli in cui ci si occupa non solo di un tumore, ma di una persona intera, della vita di una persona intera. Tendenzialmente il rischio è quello di occuparsi solamente di una malattia, ma i pazienti adolescenti sono particolari anche perché si ritrovano ad avere una malattia in un momento particolarmente delicato della loro crescita, in cui c'è lo sviluppo della personalità, dell'identità, dell'indipendenza, della conoscenza col proprio corpo, e i ragazzi si ritrovano a dover affrontare la malattia e le cure, quindi gli effetti collaterali delle cure, proprio mentre sono anche chiamati a non perdere l'appuntamento con queste tappe fondamentali del loro sviluppo.
0: Torneo di calcio che significa tantissimo per chi sta vivendo più in ospedale che fuori, come racconta Lorenzo.
2: Sono stato in tutto circa un anno tra chemioterapia e radioterapia, però adesso mi ha reso una persona molto più forte, perché fortunatamente adesso sono guarito, sono in follow up, però la Winners Cup è un torneo aperto sia a malati oncologici che ex malati oncologici, quindi ho la fortuna di partecipare a questo torneo e di stare a fianco a persone malate ed ex malate come me.
0: Cos'è che ti piace del partecipare a questo campionato?
2: Vedere persone da tutto il mondo riunite per un

0: Vento bello, cioè per una cosa che ci mette tutti in comune, che è molto brutta, ovvero il cancro, però allo stesso tempo siamo riuniti per invece una cosa bellissima, cioè un torneo in cui siamo ospitati in un hotel fantastico, dei campi da calcio bellissimi e siamo tutti riuniti da tutto il mondo perché appunto ci sono persone che vengono dalla Spagna, dalla Grecia, da un po' tutta l'Europa e siamo lì tutti riuniti insieme. È bello conoscere persone, vedere che nonostante le difficoltà le persone hanno voglia di mettersi in gioco, di partecipare a questo torneo perché ci sono persone tuttora malate che magari hanno fatto la chimioterapia il giorno prima e comunque vengono alla Winners Cup. Quindi è bello vedere persone forti e soprattutto poter stare vicino alle persone che sono tuttora malate. Il torneo serve anche per dimostrare che noi siamo malati, ma detto questo siamo persone come le altre. Abbiamo una malattia, ma questa cosa non cambia, cioè, ci cambia assolutamente, cambia il nostro modo di pensare, il nostro modo di fare, però siamo comunque i soliti di sempre, come quando non eravamo malati. E c'è chi può, c'è chi non può, ovviamente, perché giustamente da un lato è un tabù, da un lato è la verità, perché purtroppo ci sono molti ragazzi che con la malattia non possono giocare, però nonostante questo vengono lì, sono presenti alla Winners Cup e partecipano a tutte le altre cose, perché poi la Winners Cup non è solo un torneo di calcio. Io ho fatto due Winners Cup, quest'anno sarà la terza, e tutte e due è un weekend passato insieme a persone malate come te, o ex malati, in cui sì, giochi a calcio, il centro di tutto ovviamente il torneo, ma c'è anche lo stare insieme, il ritrovarsi tutti quanti nello stesso hotel, conoscerci tra di noi, e soprattutto le persone si sentono capite, cioè le persone malate all'inizio magari possono far fatica ad accettarlo, ma in un contesto di questo tipo sei circondato solo da ragazzi come te, cioè malati o ex malati della tua età, tra l'altro. Quindi è un bell'ambiente anche per quello, cioè quando ero piccolo io non mi è mai capitato, cioè quando mi ero malato io non mi è mai capitato di stare in un ambiente con così tante persone malate come me e sono sicuro che mi avrebbe fatto bene vedere che ci sono tante altre persone che affrontano questa malattia col sorriso e che non lo vedono come un limite come magari alcuni possono vederlo.
1: Oggi Lorenzo studia fotografia e sogna di diventare un fotografo. Intanto muove i suoi primi passi in questo ambiente tra concerti, settimana della moda, una vita piena, carica di una profonda consapevolezza, una maturità che ritrovo anche in Simona, 17 anni. Anche lei gareggerà alla Winners Cup. Non ha mai giocato a calcio, ma come dice lei, ha gareggiato in un campionato più impegnativo, quello della malattia oncologica.
2: Ho avuto una malattia oncologica all'incirca 2 anni fa. Il mio periodo di cura è stato più o meno da luglio del 2024 fino al 2025, più o meno metà 2025, e è stato purtroppo un brutto periodo per me e per la mia famiglia, però comunque sono qua a raccontarlo e questa è la cosa più importante. Allora, sicuramente è stata una cosa che ha segnato molto la mia adolescenza, perché comunque compiere 15 anni e scoprire di avere comunque una malattia così importante è una cosa che, cioè, ti scombussa totalmente, anche perché io non sapevo assolutamente nulla di come avvenissero le cure, che cosa avessi, cioè era una cosa che è successo tutto dal ieri all'indomani. È stata una cosa che mi ha scombussolato anche a livello, come ho detto, di adolescenza, di relazionarsi con le persone, a livello di tutto, perché poi è normale, magari comunque essendo un po' più piccoli, gli amici o comunque le persone che ti stanno intorno dicono: oddio, è malata, è malato, non so come comportarmi, e quindi magari si vanno a perdere molte amicizie, molte relazioni con le persone. Sicuramente la Winners Cup è un posto alla fine dove siamo tutti, diciamo, sulla stessa barca. Cioè, ecco, abbiamo passato tutti la stessa cosa, è un luogo comunque speciale dove ci ritroviamo e, come ho detto, nessuno si sente giudicato per nessun motivo, perché alla fine abbiamo vissuto tutti o comunque stiamo vivendo una cosa in comune, quindi, come ho detto, è un'atmosfera molto particolare e chiunque si sente a proprio agio. È molto difficile, diciamo, sentirsi in un posto sbagliato in quel momento. Poi, beh, ovviamente è un luogo di condivisione e per me è la prima volta, quindi non so che cosa aspettarmi. Però non vedo l'ora, sono molto emozionata.
3: Every day there's a boy in the mirror asking me what are you doing here?
1: torneo di calcio della Winners Cup nasce nel 2017 e oggi, grazie anche al sostegno dell'Inter, è costituito da 16 squadre. Arrivano a gareggiare ragazzi da ogni parte d'Europa. Anno dopo anno il gruppo si è esteso. Oggi partecipano alla competizione 250 ragazzi, sono coinvolti.

0: coinvolti più di 30 centri di oncologia pediatrica provenienti dall'Italia e da diversi paesi europei, come racconta Marco, uno degli allenatori e accompagnatori.
1: Io sono Marco Chisari, sono un fisioterapista dell'IRCCS, Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, e nella Winners Cup faccio l'allenatore della squadra composta dai pazienti ed ex pazienti dell'oncologia pediatrica. Quindi abbiamo creato una squadra di calcio che poi è stata seguita grazie a, diciamo, aiuti importanti come quelli dell'Inter, del CSI e degli altri amici che ci aiutano, si è trasformato in questo torneo in cui si sfidano appunto le pediatrie oncologiche all'inizio italiane e adesso da un po' di edizione a questa parte addirittura anche europee. La prima cosa è sicuramente un ritorno alla normalità, facendo una cosa che per loro non era più normale durante il periodo delle cure, come tornare a giocare a calcio. E l'altra cosa chiaramente è il confronto, ed è bello vedere anche come al di là della squadra, che può essere di Milano, di Genova o olandese, ci sia un mix tra vari ragazzi che hanno affrontato la stessa cura, il stesso percorso di cura, e che si ritrovano poi scambiandosi anche le loro idee, sogni, emozioni e poi si scontrano anche tra virgolette sul campo di calcio, ma come dire, con dei valori diversi, insomma.
0: Quello della Winners Cup è un progetto unico e fondamentale, mi spiega Massimo Achini, presidente del Comitato di Milano del CSI.
2: Lo sguardo, l'idea del CSI è quella di fare dello sport, di uno sport fatto bene, di qualità, ben organizzato, però un qualcosa che non si limita a cercare risultati, vittorie di campionati, di trofei, ma che guarda molto molto più lontano, pensando davvero all'educazione dei ragazzi, al bene delle persone e anche a essere un acceleratore di comunità. La Winners Cup è un'esperienza di questo, è un torneo unico al mondo, partecipano 16 squadre, 12 italiane e 4 straniere, è l'unico torneo al mondo dove giocano solo e esclusivamente ragazzi e ragazze che hanno incontrato la malattia del tumore. Questa esperienza nasce da una chiacchierata al bar, proprio così, tra CSI, Inter e Istituto dei Tumori. Nasce dall'idea che nell'Istituto dei Tumori esisteva una squadretta, cioè un gruppo di ragazzi che avevano messo in piedi una piccola squadretta. Ecco, da lì nasce un po' il sogno di immaginare un torneo. Da cosa nasce cosa? Siamo alla 7ª edizione. Ci sono tre tipi di ricadute, una ricaduta emotiva sulla vita di questi ragazzi, c'è una ricaduta di carattere terapeutico molto significativa e poi c'è anche la ricaduta devastante invece per tutti quelli che incontrano questi ragazzi, perché la Winners Cup, come dire, prevede anche per esempio che 16 oratori della città di Milano si gemellino con queste squadre per fare che cosa? Per andare a fare il tifo, per incontrarli, per conoscerli. E quando invece ragazzi, come dire, che non hanno incontrato l'esperienza della malattia, incontrano ragazzi così, gli cambia la vita, perché questi ragazzi della Winners sono ragazzi che hanno una forza di vita, un entusiasmo, una capacità di guardare negli occhi la vita vera che è devastante. A song for
0: someone who needs somewhere. Le gare della Winners Cup si terranno quest'anno a Cornaredo, in provincia di Milano, al centro sportivo Sandro Pertini, sabato 10 ottobre. Siete tutti invitati, io intanto vi saluto e vi auguro buona giornata. Questa puntata, come tutte le altre, è riascoltabile in podcast andando sul sito di Radio 24, cercando Storie dal Sociale o su tutte le piattaforme per podcast. Scriveteci a storiedalsociale@radio24.it. Un saluto da Cristina Carpinelli.
3: Ed è tutto per questa puntata di Si può fare, andata in diretta dal Salone Nautico Internazionale di Genova, grazie a Silvio Bandelloni, Michele La Serra, Carmelo Lauricella in regia a Milano con Guido Scotti in assistenza, Andrea Roccabella è qui invece a Genova con noi, ci ritroviamo puntuali domani alle 9:00.

0: che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
1: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
2: Il Nizza E torna dal 3 al 5 ottobre. Oltre 120 vini Nizza di OCG in degustazione a Nizza Monferrato. Info enotecanizza.it. Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027. Bevi responsabilmente.
3: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
7: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
8: Il talento ha mille forme. Ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategia di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
9: Tempo in diretta.
10: Ben trovati, ecco le previsioni per sabato 3 ottobre. La pressione è stabile su tutto il paese, tempo asciutto ma anche parzialmente soleggiato al centro-nord. Il cielo sarà nuvoloso, a tratti molto nuvoloso, anche coperto in Piemonte, dove non si potranno escludere delle piogge veloci sui confini alpini. Maggiori spazi di sereno al sud, temperature stazionarie, scarica l'app di ilmeteo.it.
11: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
12: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
13: www.sistemi.com, il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
14: Dal 7 al 9 ottobre alle Fiere di Parma vi aspetta Green Italy, il salone internazionale del florovivaismo, del paesaggio. L'appuntamento di riferimento per business, networking e formazione. Dal 7 al 9 ottobre scopri a Parma il futuro del verde, pubblico e privato. Per info greenitaly.net.
15: Nuovi compagni di banco, vecchi amici di sempre, gruppi inseparabili, domenica 4 ottobre, con la lettura e il Corriere della Sera. In edicola il numero gratuito de La lettura delle ragazze e dei ragazzi, un numero speciale dedicato all'amicizia, tra racconti, test e consigli di lettura.
16: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
17: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Trasferisciti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: Di stasera, sono molto orgoglioso di tutti quanti.
1: Buongiorno e benvenuti in Campo Comparto, che comincia con grande entusiasmo, un entusiasmo che per certi versi era inimmaginabile. Solo una settimana fa avevamo negli occhi la brutta partita contro il Belgio, una settimana dopo tutto è cambiato, l'impresa in Turchia e la conferma ieri, per certi versi è ancora più importante, perché è vero che è un pareggio, non è una vittoria, ma è un pareggio che arriva addirittura con qualche rimpianto e con la consapevolezza di aver giocato alla pari contro la grande Francia di Zidane. Tanti protagonisti importanti, positivi, ovviamente anche Donnarumma che ha fatto le sue parate, ma fa parte del gioco. Però Bastoni che si conferma col secondo gol consecutivo, Caiote che sembra sempre di più una certezza, i due Esposito che hanno fatto bene, Frattesi che ancora una volta è stato protagonista di una prestazione molto positiva, Kane, insomma veramente è difficile trovare degli azzurri che non abbiano giocato un'ottima partita. E adesso insomma l'appuntamento lunedì contro la Turchia per blindare almeno il terzo posto e magari per sognare qualcosa di più. Allora noi ci affidiamo adesso al commento di Paolo Tomaselli, Corriere della Sera, che era a Parigi in tribuna, e poi del mitico Fabio Bazzani.
2: WhatsApp Pardo.
3: Buongiorno, ciao a tutti. Questa partita mi ha fatto venire dei rimpianti. Pensavo ai 3 anni persi tra l'addio di Mancini e questo inizio del Mancini bis. È vero che il CT era già abbastanza scarico quando l'abbiamo visto in Olanda dopo la Nations League di quel giugno lì, però ecco, vedere come è entrato nella testa dei giocatori in 3 partite, ridando autostima, senso del gioco e della squadra, anche dopo la brutta partita col Belgio, ha aumentato da un lato appunto i rimpianti, dall'altro la fiducia in una squadra che poteva serenamente perdere a Parigi, perché Donnarumma è stato di gran lunga il migliore in campo, però ha dimostrato di provare a giocare, di provare a uscire dalla pressione francese, non sempre c'è riuscita, però ha ribattuto e insomma nel primo tempo poteva fare i gol a cui la Francia non si era nemmeno avvicinata. Nel secondo certo la squadra di Zidane ha spinto e Donnarumma è stato fondamentale con delle parate pazzesche, però ecco, si è vista al di là del risultato, l'andamento della partita, quello che contava era vedere la personalità e il senso di squadra, con alcune individualità nuove come Caiode, come Vergara, che è entrato benissimo, come Fagioli, come Scalvini, e questo credo che sia il marchio del Mancio che si comincia a vedere bene.
2: WhatsApp Pardo.
4: Il pareggio conquistato ieri sera dall'Italia in Francia, oltre un punto prezioso per la classifica, secondo me mette dentro dosi di autostima, di consapevolezza alla nostra nazionale, che dopo la bellissima vittoria in Turchia con un gioco spumeggiante ha saputo interpretare una partita completamente diversa, dalla difficoltà molto più alta, essendo squadra, sapendosi abbassare nel momento che c'era da difendersi vicino all'area di rigore, grazie chiaramente a delle parate straordinarie di Donnarumma, ma ha saputo anche correre all'indietro, perché quando attaccava lo faceva con diversi giocatori e la Francia ripartiva, era pronta la nazionale a correre all'indietro. Quindi una squadra che sa interpretare diverse fasi, che secondo me ha approcciato benissimo nel primo tempo, creando anche i presupposti per poter andare in vantaggio. Ma la cosa da mettere in risalto è che dopo la prodezza di Ulisse, dove la Francia si trova in vantaggio, la nostra nazionale non si disunisce e va a trovare il pareggio recuperando una palla a 30 metri dalla porta avversaria con un difensore, quindi con la voglia ancora di aggredire alta e di andare a prendersi questo pareggio, sfiorando addirittura la possibilità di vincere in superiorità numerica in qualche situazione. Quindi io credo che oltre il punto ci sia il fatto che è un altro step di crescita per questa nazionale, che può veramente tornare a livelli alti. Ora c'è da chiudere il cerchio lunedì con la Turchia per mettere al sicuro quantomeno il terzo posto e fare un altro passo in avanti sotto l'aspetto dell'autostima e consapevolezza.
1: E ha ragione Bazzani, step di crescita lunedì, vi ricordo, Italia-Turchia sarà fondamentale a questo punto per andarci a prendere almeno il terzo posto e magari chissà sognare anche qualcosa di più. A proposito di Bologna ha vinto, lo sapete, giovedì una partita incredibile in Eurolega contro l'Olympiakos, mentre ieri delusione per l'Olimpia che ha giocato male, ha perso in casa del Baskonia. Le partite delle qualificazioni di Nations League sono interessanti anche in chiave campionato, perché ieri c'è stato una doppietta di De Bruyne, perché Ramos si sta sbloccando sempre di più, perché Højlund ha trovato il gol, insomma sicuramente indicazioni confortanti. A proposito di campionato, diamo il benvenuto a un protagonista assoluto di questo avvio di stagione, il sorprendente Frosinone, il sorprendente Alvini.
2: finita al Benito Stirpe. Il Frosinone infligge la prima sconfitta stagionale al Como di Fabregas.

0: il Frosinone vince anche questa.
1: Vince anche questa, e allora non possiamo non dedicare un approfondimento, ringraziare Massimiliano Alvini, allenatore che insomma sta dominando la scena, è uno dei 3-4 allenatori che stanno veramente catalizzando tutte le attenzioni. Come stai, mister? Come va? Ciao.
2: Buongiorno, ciao.
1: Bene, no?
2: Sto bene, sì, un buon momento. Noi allenatori quando vinciamo, dai.
1: Esatto.
2: Cioè, è un momento positivo. Ma deve continuare.
1: Esatto, deve continuare. Senti, c'era questa benedetta vittoria ai tempi di Cremona, ne sono arrivate 3 in 5 partite. Te l'aspettavi così, così incredibile la partenza?
2: No, effettivamente non era sicuramente preventivabile una partenza da parte del Frosinone così importante, così significativa. No, non me l'aspettavo.
1: E adesso per continuare questi giorni, chiaramente ci sono giocatori che sono fuori, però su che cosa si lavora in una pausa oltretutto così lunga per non interrompere la magia? Su cosa stai lavorando?
2: Penso che sia una pausa atipica per tutti noi calciatori, allenatori, perché 3 settimane sono tante e si lavora con quelli che hai, con i giocatori che ti rimangono a disposizione, cercando di migliorare le cose che puoi migliorare, cercando di migliorare i calciatori che hai qua. Non è facile sicuramente, io ne ho persi 14, abbiamo un infortunato, quindi lavoriamo con 8 calciatori. Non è così non è così facile per tutti, però ci proviamo, perché è questo che poi dobbiamo fare.
1: Neanche la partita a calcetto si riesce a fare, neanche 5 contro 5.
2: No, facciamo tutti un po' più allenamenti personalizzati, diversi dal solito, ma che questo serve poi per sperimentare cose nuove, per poter migliorare poi i calciatori.
1: Senti, io ho una passionaccia per Nazze, però giustamente poi si è parlato molto di Raimondo, si è parlato molto di Palmisani, poi probabilmente bisogna parlare più del collettivo che dei singoli giocatori, però tema libero, Vernazza mi sembra veramente tantissima roba.
2: È un ragazzo fantastico, sensibile e anche curioso come ragazzo nei suoi modi di vivere la settimana, di vivere la partita, molto positivo e a margini di miglioramento notevoli, ha una grandissima forza fisica che può ancora migliorare. Per quanto riguarda la qualità tecnica, ci stiamo lavorando da un anno, da 14 mesi, è sicuramente un prospetto che può crescere, non è più giovanissimo, ma è un prospetto che è in percorso per diventare un calciatore forte da grande squadra.
1: Ho visto le quotazioni di Kediemis, Schmidt sta cominciando a fare molto bene, tutta la rosa negli ultimi anni pare che si sia apprezzata del 248%, quindi insomma veramente anche dal punto di vista del valore economico della rosa le cose stanno andando in maniera straordinaria. L'ultima cosa te la chiedo sulla prossima partita, perché poi insomma siete andati a Firenze, avete vinto, siete andati a Marassi, avete fatto 1-1 contro il Genoa e adesso arriva un'altra grande sfida, c'era stata anche in casa la sfida con la Juve d'inizio stagione. Hai già cominciato a mettere la testa alla partita contro il Napoli, che Napoli ti aspetti? Insomma, arrivare al Maradona avanti in classifica penso che in pochi lo avrebbero immaginato.
2: Ah, prima di tutto anche personalmente è una partita bella, io non sono mai stato al Maradona ed è l'unico stadio dove uno dei due stadi di Serie A dove non sono stato, dove non ho giocato, e quindi arrivarci anche per me, per il mio staff, è sicuramente bello, affascinante. Poi c'è una partita, c'è la professionalità della partita, che è una partita difficilissima, dove troviamo una squadra forte, di grande individualità, allenata da Max, che è un grande. C'è tutto il contesto della partita. Il Frosinone deve fare la sua partita, che è quella di mettere in campo la sua identità, la sua forza, le sue caratteristiche. Sì, siamo partiti bene, siamo tutti contenti, ma quello che poi è il nostro obiettivo rimane uno, chiaro, e raggiungerlo sarà straordinario, che è poi la salvezza. E quindi la partita di Napoli serve per questo, per cercare di confermare quello che è un nostro percorso che stiamo facendo, senza fare voli diversi da quelli che ci siamo messi in testa quando siamo partiti.
1: Testa sulle spalle, niente voli pindarici, insomma sono cose che magari da fuori possono sembrare anche banali, ma sono la strada più giusta che un allenatore possa e deve ovviamente provare a tenere, perché insomma la mente umana e la voglia di volare è un bellissimo sentimento, ma insomma va un po' tenuto a bada. In bocca al lupo, ci vediamo presto. Sarà una sfida fra
2: Grazie,
1: Toscani, ennesima sfida fra Toscani, grande scuola. Sarà un piacere anche per me. Grazie ancora Massimiliano Alvini. Noi ci fermiamo per un attimo. Quando torneremo, parleremo di due personaggi straordinari, Messi e Cristiano Ronaldo. Sempre di loro si parla e in qualche modo i fatti di questi giorni, di questa settimana, ancora una volta li mettono uno davanti all'altro.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo sulla 1 in Centro Italia code per incidente tra Fabbro e Orvieto in direzione Napoli. Sempre sulla 1, ma in Lombardia, code per incidente tra il bivio per la A58 TEM e Milano Sud in direzione Milano. Restando in Lombardia, code per incidente sulla A4 tra Peschiera del Garda e Desenzano in direzione Milano, tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia, le code sono per lavori. Sempre A4 nel nord-est, code per incidente tra Padova Est e Padova Ovest in direzione Milano. 4 km di code per lavori sulla 10 Genova Ventimiglia tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Genova. Massima attenzione alla guida e fate un buon viaggio.
3: In campo con Pardo.
5: Se sottovaluta la crisi che ha un esportivo, e quanto più grande lo è stato, ancora peggio quando smette di giocare. È una crisi tremenda perché sono giovani, 40 anni un uomo giovane, e molta gente dice ma è miliardario, sì, ma che sì, fa? Sì. Fa conti soldi tutte le mattine, o sea, guarda la cosa della banca, ma che fa quando smette di giocare? Se non diventa direttore sportivo o allenatore, non rimane nell'ambiente, è difficilissimo, difficilissimo, perché è poi nel calcio è ancora peggio, perché il calcio è un sport che si fa da quando uno è piccolissimo.
6: Molti della gente che starà lì a osannare Messi, o almeno alcuni parecchi, lo insultavano in modo feroce quando Argentina perdeva le finali di Coppa America. E quando ha cominciato a vincere, invece è diventato un altro semidio come Maradona. Messi, ma non c'è più nessuno. Se uno va in Argentina e dice, ma tu non insultavi? No, io no. Ma tu? No, neanche io. Nessuno li insultava, ma li insultavano, non è che lo criticavano, eh?
1: Le parole di Julio Velasco l'altro giorno, ho avuto il grande piacere di intervistarlo al Festival dello Sport a Trento, ovviamente con gli amici della Gazzetta. Il primo riferimento, in realtà la prima risposta, era una domanda su Cristiano Ronaldo e sulla complessità della sua situazione in questo momento col Portogallo. Fra poco ne parliamo con Filippo Maria Ricci, ma invece di Messi, nel suo addio alla nazionale, Daniel Martinez, come stai? Ciao.
7: Che piacere.
1: Ciao Daniel.
7: Ciao Pierluigi, che
1: Daniel.
7: Piacere. Tutto.
1: Senti, sì, ma Velasco, pure in Argentina è un personaggio così leggendario, oppure è una cosa ormai più italiano che argentino?
7: È più, secondo me, più popolare, più la sua parola ha un peso specifico, più rotondo qua in Italia, anche se in Argentina ovviamente è conosciuto, riconosciuto e rispettato, è sicuramente uno dei grandi. Dei grandi pensatori dello sport, secondo me.
1: Assolutamente. Hai sentito quello che dice di Messi? Che insomma gli fa un po' effetto. C'era poi nella parte successiva che non abbiamo sentito, c'era un passaggio sui social network, sulla ferocia dei social network, sul fatto. Ha ragione.
7: Ha tutta la ragione del mondo, è stato molto criticato. Messi non è stato mai sentito all'inizio come argentino, soprattutto perché c'era sempre la comparazione con Diego, no? Con Diego, che era ancora fresca, diciamo, la comparazione. E Diego, peraltro, c'è stato, come te posso dire, preso, no? Estirpato di colpo della nazionale e del calcio, e quella è una ferita che suturava ancora, e l'arrivo di Messi, no, che non ha giocato mai professionalmente una partita di prima divisione in Argentina, è ovvio che lo sentivo un po' straniero, un po' fuori, diciamo, no?
1: In un altro passaggio di quell'intervista Velasco fa un riferimento a Vialli e alla sua felicità quando andò in Inghilterra, dicendo: in Inghilterra la vittoria è felicità, in Italia era un sollievo. Insomma, dobbiamo sicuramente crescere tutti come tipo di approccio al gioco. Ci sarà questa partita d'addio, ma insomma, com'è il clima in Argentina su questo momento, su questo passo d'addio di Leo?
7: Non si può evitare, Pier, non si può evitare sentirsi un po' orfani. Come ti dicevo, a Diego ce lo hanno estirpato. rapporto a lui, se accetta di più la sua

0: la sua uscita è d'accordo al accordi al personaggio. Lui è un genio contenuto, no? Un genio che è diventato saggio col tempo. In più del de genio è diventato saggio, e penso che tutti stanno imparando, abbiamo imparato a capire che è la più logica e la più corretta dei finali, no? E
1: Certo.
0: questo non credere è già anche quello una particolarità nello sport, nel carattere argentino.
1: Assolutamente. Grazie Daniel, e buona partita d'addio di Messi. E adesso andiamo da Filippo Maria Ricci, perché insomma c'è un destino in questo momento quanto mai intrecciato fra i due grandi calciatori degli ultimi 20 anni, 25 anni, che è Cristiano Ronaldo. Beh, insomma, Phil. Sicuramente, no? L'ego, la voglia di essere sempre protagonista, e ha avuto, no, l'ha fatta la padrona. A me Cristiano sta simpatico, anche se certe volte, ovviamente, in questo caso è difficile riuscire a difenderlo, è difficile non trovare una chiave psicanalitica di un calciatore che non vuole arrendersi allo scorrere del tempo. Ciao.
0: Eh sì, però Pierre, io sono d'accordo con te, anche a me sta simpatico. E quando parliamo di chiave psicanalitica, lì ci sta ancora più simpatico, perché comunque questo è un uomo di 41 anni che soffre, sta soffrendo, sta male. Cioè, quello che ha fatto, che vogliamo può essere da una parte giudicato ridicolo, dall'altra fuori luogo, dall'altra controproducente per il gruppo, però se lui lo fa è perché, poveretto, dentro sta soffrendo. E di fronte alla sofferenza, io sono sempre con chi soffre, che poi lo esterni male, questo d'accordo, però qui c'è un dramma, il dramma di chi non vuole smettere, di chi non vuole lasciare il calcio, la nazionale, non vuole fermare il tempo, insomma c'ha tanti elementi che non possono non guadagnarsi la nostra empatia. Io direi questo, no, Pier?
1: Io preveniamo ovviamente il punto di vista, insomma, è un po' populista, ma assolutamente rispettabile di chi in questo momento starà pensando i veri problemi ce l'hanno le persone che guadagnano 1000 euro al mese. Questo è ovviamente indiscutibile. È chiaro, è evidente che Cristiano Ronaldo sia uno degli esseri umani, per quello che si può vedere da fuori, più fortunati del pianeta, però insomma, è un po' quello che dice Velasco. E poi quando tu smetti di giocare. Comunque, è la canzone dei
0: Esce un
1: Gregori, cioè alla
0: dramma,
1: fine
0: eh sì,
1: sei sempre
0: c'è il
1: al bar, anche
0: vuoto.
1: se magari hai i fantastiliardi sul conto in banca, no?
0: Sì, è così, no, qua i soldi vanno tirati fuori, anche la questione sportiva va tirata fuori, questa è una questione umana e in questo Ronaldo è sempre stato più umano di Messi, se, visto che vogliamo, no, che sta
1: Sì.
0: per avere anche lui il suo omaggio finale in una grande partita, grande amichevole contro il Benin, no? Gli scoiattoli del Benin. E per cui Ronaldo è umano, anche quando sbaglia, no? Messi probabilmente avrebbe fatto un'altra cosa, a parte che quando andò via da Barcellona è stato un dramma, piangeva, no? È andato a Parigi, non si è adattato.
1: Sì.
0: Però il problema di Ronaldo è che lo vive in maniera tanto intensa che, ripeto, non si può non, diciamo, ecco, almeno dargli un abbraccio. Ecco, io l'abbraccerei Ronaldo. Dopodiché, è chiaro, si fa chiamare il jet privato per andare a Madrid, insomma, ci
1: Certo,
0: sono delle
1: no,
0: scorie anche
1: esatto.
0: economiche importanti e i problemi
1: Noi
0: sono
1: al
0: altri.
1: massimo prendiamo un taxi,
0: Sì,
1: se c'è qualcosa che non va, al massimo ci facciamo arrivare un
0: o
1: taxi.
0: un
1: Senti,
0: Uber,
1: ma
0: ecco,
1: l'allenatore
0: sì.
1: in tutto questo, Jorge Jesus, come insomma,
0: È che allora, anche lì.
1: questo è abbastanza sorprendente, no? Cioè, pensare che nel monoteismo per Cristiano Ronaldo che c'è in Portogallo ci sia una breccia così forte
0: Sì,
1: oggi.
0: allora, poi tra l'altro per me la storia è ancora più bella perché alla fine questo signore già di una certa età che non ha fatto della morbidezza, no, il suo taglio così, culturale vitale nel corso della sua carriera, è quello che gli ha fatto finalmente vincere il campionato in Arabia ed è stato qualche mese fa, no? Per cui nessuno, diciamo, lo conosce meglio e questo vale per entrambi, si conoscono benissimo e sono entrati in un cortocircuito spettacolare. Per cui io la vedo sempre da giornalista sportivo e questa è una storia bellissima, insomma, da raccontare, perché comunque la cosa più semplice è Ronaldo, vabbè, si ritira, fa un'altra partita, poi si ritira. No, no, no, qua succede il dramma nazionale. L'altro giorno la televisione portoghese ha fatto la diretta per 4-5 ore, cioè era veramente un caso di Stato. E questo noi dobbiamo guardarlo così. È un lutto, la guardiamo da fuori e non possiamo che ecco, raccontare questa storia. Poi dopo, appunto, lasciamo stare i soldi e tutto il resto. Qua c'è un dramma sportivo per me molto appassionante. E Jorge Jesus nella parte del cattivo è perfetto.
1: No, è Leon Cliff. Grazie. Grazie a Filippo Maria Ricci, ciao, ringrazio ovviamente ciao. Carlo Salvatore, Gironda Veraldi, Schiattone e Carmelo Lauricella. Da un Ricci va da un altro perché ve l'abbiamo, insomma lo sapete, è una mattinata densa con verdetti importanti, con passaggi importanti per un grande weekend di motori. E allora ci racconta tutto in diretta Dario Ricci e poi io vi ricordo l'appuntamento domani con tutti i convocati weekend alle ore 17, tutti i convocati normali riparte dal lunedì alle 14, noi torniamo in campo con Pardo sabato alle 11.30, ma adesso motori.
2: Buongiorno, partiamo dalla Formula 1, Gran Premio della Malesia, sarà Max Verstappen a partire in pole position, a fianco a lui in prima fila Lewis Hamilton, terzo Kimi Antonelli, visto che Hajar fa sì il terzo tempo ma verrà retrocesso di 5 posizioni in griglia. Gran Premio del Giappone di MotoGP al Motegi, nella prova sprint trionfa Marc Marquez davanti a Martine Bastianini, solo sesto Pezzecchi. E dall'Asia arriva un'altra brutta notizia per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale non rientrerà neppure nel Master 1000 di Shanghai, ancora alle prese con l'infortunio al ginocchio che lo blocca dalla vittoriosa finale di Wimbledon.
3: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
4: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
3: Ma tutto tutto?
4: Tutto tutto.
3: Ma chi? Ma come?
4: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker. Sophie.

0: 1978 sa di felicità. Per le idee che fanno discutere.
1: No, la frase sono per la legalità.
0: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
2: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
0: Per allargare gli orizzonti.
3: La spesa per il PNRR.
0: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da iperceramica.
6: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
7: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
8: Sono le 12.
0: GR24, il Sole 24 Ore.
8: DPFP, ci sono le condizioni per l'uscita da procedura dal deficit dell'Unione Europea. Ucraina, i ponti di Kiev ancora nel mirino di Mosca. Formula 1, Verstappen in pole a Sepang, Hamilton secondo, tennis, Sinner salta il Master di Shanghai. Buongiorno da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Ci sono le condizioni per l'uscita dalla procedura deficit dell'Unione Europea, lo si legge nel documento programmatico di finanza pubblica sulla base delle stime di crescita di spesa netta in Italia e a ricorso della clausola di salvaguardia nazionale per difesa ed energia che ammonta a 14,4 miliardi per ognuno dei capitoli di spesa nel biennio 2026-2027-2028. I fondi per l'energia andranno a misura in favore delle famiglie, studenti, imprese, pubbliche amministrazioni, al settore delle infrastrutture, si legge poi nella relazione del Governo al Parlamento. Fra gli interventi l'uso del trasporto pubblico da parte degli studenti e per le imprese l'azione rivolta a sostenere la produzione dalle rinnovabili e a contenere i costi per quelle maggiormente esposte a favorire la decarbonizzazione, incluso un nuovo energy release. Per la difesa si punta invece al progressivo rafforzamento della capacità operativa e tecnologica in coerenza con gli obiettivi assunti in ambito NATO. Nelle analisi di scenario poi meno 0,3 punti di PIL nel 2027-2028 dovuto allo shock per l'energia. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv di mercoledì scorso ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico e che ha autorizzato l'ascia di emergenza presente nella cabina di pilotaggio per aggredire il comandante, tentando di prendere i comandi dell'aereo, quanto affermato dal procuratore generale emiratino Hamad Saif al-Shasmi. Mosca intensifica le offensive contro le infrastrutture critiche della capitale ucraina e questa mattina un attacco russo ha colpito un secondo importante ponte a Kiev.
9: Nella notte le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con 157 droni e per il terzo giorno consecutivo nel mirino di Mosca continuano a esserci i ponti strategici della capitale, con un attacco che nelle prime ore del mattino ha colpito il ponte settentrionale sul fiume Dnipro a Kiev. Intanto il servizio di crisi del governo lituano ha fatto rientrare l'allarme per la violazione dello spazio aereo da parte di un drone in arrivo dalla Bielorussia. Dopo l'ingresso del velivolo, le autorità di Vilnius avevano invitato i cittadini della Lituania orientale a individuare i rifugi aerei più vicini. La Russia sta spingendo per un'escalation, per creare paura nelle nostre società. Dobbiamo prepararci ai possibili attacchi, ha detto Kaja Kallas, alta rappresentante UE per gli affari esteri, in un'intervista al Corriere della Sera. Le minacce e gli attacchi ibridi che la Russia sta conducendo contro i nostri paesi, ha specificato Kallas, hanno l'obiettivo di intimidire gli stati europei affinché smettano di sostenere l'Ucraina. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
8: L'intelligenza artificiale sale a bordo delle barche, se ne parla al Salone Nautico in corso a Genova.
10: Il comandante resta sulla tolda con la sua esperienza e la sua intelligenza salmastra. Un'altra lo affianca, gli semplifica i compiti percependo ed elaborando all'istante dati di ogni tipo, pure eventualmente i pericoli e le anomalie. Al Salone Nautico in rassegna le applicazioni dell'intelligenza artificiale a bordo delle barche. Alcuni esempi: Ambra Sartore SeaMind.
11: Avere un record di tutte le scadenze di quelli che sono i certificati nave. Tutte le navi hanno un sacco di certificati a bordo e ogni volta che entrano e escono di un porto questi certificati devono essere in bolla, e quindi prima anche lì l'utente faceva questo check manualmente e adesso viene fatto tutto tramite intelligenza artificiale.
10: Così invece nei cantieri, Giulio Maria Santonico, Dino Technologies.
12: Immaginiamo una sequenza di 10 lavorazioni che vanno eseguite su un'imbarcazione. Ecco, qui le combinazioni superano oltre il 3 milioni e mezzo di combinazioni possibili. Ecco, lì subentra l'ottimizzazione e l'AI nell'ottica di esaminare le migliori proposte e poi proporle al decisore, quindi l'uomo.
10: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova.
8: Max Verstappen si prende la pole position del Gran Premio a Sepang in Malesia. Nelle qualifiche l'olandese su Red Bull precede la Ferrari di Lewis Hamilton. Mentre per il tennis, Jannik Sinner rinuncia completamente alla trasferta asiatica, saltando anche il Master di Shanghai. Questa era l'ultima notizia. Adesso abbiamo Obiettivo Salute con Nicoletta Carbone. Il GR torna alle 13:00.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati.

0: dati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner, il 21, 24, 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
2: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
3: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna. E adesso può muoversi comodamente da un piano all'altro con un montascale progettato per adattarsi alla sua casa. E possiamo contare sulle persone Stanna prima, durante e dopo l'installazione. È proprio vero. C'è chi sta e c'è chi Stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 8000.

0: Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno, finalmente sabato, siamo di nuovo insieme. Il sabato è una giornata, lo sappiamo, che tutti noi amiamo in modo particolare, anche forse per questo, perché possiamo prendercela un pochino più con calma e pensare, guardare alle cose con un pochino più di attenzione per scoprire che ci sono notizie, dati, informazioni che fanno bene al cuore, eccoci. Fanno capire che qualcosa di buono e di bello è cambiato. E allora oggi parliamo proprio di cuore. Ne abbiamo parlato nel corso di questa settimana, che si chiude una settimana che, come sapete, in cui abbiamo festeggiato la giornata del cuore il 29 di settembre. E torniamo a parlare di questo organo straordinario con una prospettiva che mi piace molto. Andiamo a cercare tutto quello che di bello e di buono, no? C'è, che arriva dalla ricerca e dalla medicina, perché intorno al cuore negli ultimi anni sono cambiate tante cose, ci sono nuove terapie, ci sono cure sempre più precise, tecniche chirurgiche e interventistiche che cercano di essere sempre più delicate, sempre meno invasive, e soprattutto ci sono nuove possibilità per la persona che riprende più velocemente il passo, no? A riprendere la sua quotidianità, e questo non è cosa da poco. Oggi abbiamo il piacere di avere, come vi ho anticipato, il professor Gianluca Polvani qui in studio con me, che è direttore della cardiochirurgia del Centro Cardiologico Monzino. Professore, grazie, bentornato.
2: Grazie, buongiorno.
1: Professore, lei che il cuore lo conosce bene, direi così da vicino, e che ha visto cambiare la medicina in questi anni, qual è la novità che più le dà la sensazione di essere davanti ad una medicina diversa rispetto al passato?
2: Direi che le cose che hanno distinto l'attuale rispetto al passato sono due. Uno, la prima è questa disponibilità sempre maggiore di nuovi farmaci per il trattamento di patologie che si conoscono da tempo e che sono state gestite, ma adesso direi che c'è stato un salto significativamente in avanti. La seconda, visto che faccio il cardiochirurgo, è anche che cosa è accaduto negli ultimi 10 anni nella gestione della patologia valvolare e come siamo evoluti grazie a investimenti importanti che l'industria ha fatto in questo settore.
1: Allora, partiamo dai farmaci. Ci sono delle terapie che oggi lavorano insieme, agendo su meccanismi diversi e dando al cuore un sostegno, un aiuto che fino a qualche anno fa magari non erano a disposizione.
2: Non erano questi livelli, diciamo. Sì.
1: Che cosa hanno portato queste nuove strategie terapeutiche nella vita delle persone che hanno un problema, una patologia cardiaca?
2: Allora, ci sono due patologie che sono state aiutate in maniera significativa nella gestione. Sono due patologie che sono, vedremo, opposte una all'altra come tipologia di malattia cardiaca. La prima, molto comune, che è lo scompenso cardiaco con una funzione cardiaca depressa. Cosa vuol dire? Che la funzione cardiaca o frazione di eiezione in un soggetto normale è compresa fra questi numeri 55-65. Lo scompenso cardiaco con funzione depressa vuol dire che presenta una funzione cardiaca, una frazione di eiezione minore del 40%.
1: E come si sta?
2: E non si sta tanto bene, diciamo così.
1: Sì, anche perché lo scompenso spesso viene diagnosticato tardi, vero?
2: Lo scompenso,
1: professore,
2: viene diagnosticato tardi in relazione, diciamo, anche un po' all'età, sì? Per cui si sottostima questa mancanza di fiato, questa astenia profonda. E il problema è che una volta che si è arrivati a questa condizione di scompenso, la cardiologia, che da sempre gestisce in maniera eccellente questa situazione, adesso si trova ad avere dei vantaggi. Sono stati proposti il trattamento di queste patologie utilizzando 4 farmaci contemporaneamente, facendo attenzione ai dosaggi e agli effetti collaterali. Perché? Uno dice, misericordia, 4 farmaci sono tanti. Il problema non è tanto la numerosità, è che questi farmaci lavorano ognuno con meccanismi differenti, alcuni sui sistemi neuroormonali, alcuni sul sistema simpatico, sulla serenina-angiotensina, sul metabolismo e la diuresi. Tutto questo perché? Perché l'obiettivo di questi farmaci nello scompenso cardiaco è quello di ridurre la mortalità, ridurre l'ospedalizzazione, rallentare la progressione dello scompenso.
1: Caspita, è come proprio una squadra di agenti speciali.
2: Infatti questo è molto bello, perché lo scompenso non vive perché ha una sola origine. Vive perché ha tante cose che lo determinano e lo mantengono. Il gruppo di farmaci di questo genere hanno dato un sostegno importante.
1: E quindi per le persone che hanno ricevuto una diagnosi di scompenso, quello scompenso a cui lei si riferiva, che è uno scompenso,
2: esatto,
1: con quella
2: sì,
1: parola difficile, perché è uno scompenso grave, diciamo.
2: Direi che esiste anche uno scompenso con funzione cardiaca mantenuta, ma quello più grave è con funzione cardiaca depressa. Sì.
1: Ecco, è una svolta.
2: Esiste, però è importante comunicare, perché la medicina va comunicata anche negli elementi positivi che può avere, che la farmacologia ha, diciamo, introdotto questi farmaci che possono essere utilizzati in maniera molto utile.
1: Sì, perché noi ci concentriamo sempre su quello che manca e poi ci dimentichiamo invece di raccontare quello che c'è e quello che va avanti.
2: Accade,
1: vero?
2: Spesso accade, sì.
1: Poi c'è un aspetto anche che mi incuriosisce molto, perché la ricerca oggi riesce a conoscere sempre meglio i meccanismi che stanno alla base di alcune malattie. Quando si conosce meglio il meccanismo, non dico che sia cavallo, ma insomma si riesce anche a mirare con più precisione al bersaglio. Quanto è importante questo passaggio verso terapie sempre più mirate, quindi sono capaci anche di intervenire proprio sul meccanismo che è alla base di alcune malattie del muscolo cardiaco?
2: Esatto, quando citavo prima i due casi, uno l'opposto dell'altro, la risposta a questa domanda sta nella patologia che invece è la cardiomiopatia ipertrofica. È l'opposto della precedente. In questo caso la funzione cardiaca è estremamente alta. Lo spessore muscolare è 2-3 volte lo spessore muscolare normale. Questa iperattività è molto dannosa, uno perché non è un cuore che debba avere questo spessore muscolare. Lo spessore muscolare riduce la cavità del ventricolo sinistro, con tutta una serie di sintomi che anche in questo caso sono la mancanza di fiato, ma possono essere, se la camera è veramente piccola, lo svenimento, la perdita di coscienza. È una malattia genetica, è presente comunque in buon numero sul territorio nazionale, ha, come la prima, anche questa ha avuto e ha un interesse cardiochirurgico, ma la terapia che è stata introdotta è molto interessante, perché qual è la causa genetica che ha determinato questa alterazione del muscolo? Tutto nasce in quello che si chiama il sarcomero, che è l'elemento muscolare, che è l'elemento che costituisce il muscolo, e nell'attivazione di quelle che sono le due proteine che determinano la contrazione. Che cosa fa la medicina? La medicina addormenta, se si può utilizzare questo termine, questo iperlavoro svolto nel sarcomero fra le due proteine, quindi addormentandolo lui incomincia ad avere meno, sempre meno, questa iperreattività, e questo permette di rimodellarsi in maniera corretta senza dover intervenire dal punto di vista cardiochirurgico, perché è un intervento complicato, consiste nell'andare a ridurre e asportare gran parte del muscolo. È una cosa seria, quindi questo passo avanti con la terapia è molto importante.
1: Importantissimo, quindi una pillola al

0: posto del bisturi.
1: Sì, diciamo così, una pillola al posto del bisturi.
0: No, beh,
1: sì. È giusto.
0: Magari sono più di una e poi magari esatto. Non è solo il bisturi, però mi
1: sì,
0: sembra,
1: sì, certo,
0: no?
1: Esatto.
0: Perché quando noi sentiamo parlare di una malattia così importante, vediamo aprirsi le porte della sala operatoria dove non vorremmo andare, ma... poi, professore, in questo periodo ci sono anche delle buone notizie per chi oggi sta bene. Ecco,
1: esatto.
0: Diciamolo, no? Perché una parte importante della medicina è riuscire a riconoscere prima i fattori che possono mettere a rischio e quindi intervenire quando la persona sta bene, non è affatto malata. Io penso ad esempio al colesterolo.
1: Sì.
0: Ecco, sì, quando si parla di cuore si va a finire sempre lì.
1: Esatto.
0: Ci sono nuove strategie per tenerlo sotto controllo, ma anche a quanto oggi sappiamo sulla familiarità. Ecco,
1: sì.
0: Quanto è cambiato il modo di fare prevenzione cardiovascolare? Quanto è importante oggi intervenire presto sui fattori di rischio quando una persona sta bene? La prevenzione per la persona sana, mi verrebbe da dire.
1: La domanda è molto interessante anche perché la premessa è la persona sana.
0: Mm.
1: La persona sana è quindi quella nella quale, una volta studiato, non è stata riscontrata nessuna
0: ecco,
1: patologia.
0: Per non farla vivere da malata, perché sennò la prevenzione non la facciamo.
1: Non serve. Allora, ecco. L'importante è evitare che la persona sana
0: si ammali
1: nel tempo, oppure evitare che la malattia che comunque andrebbe a prendere possa mai dare segni o sintomi della sua esistenza.
0: Come l'ha detta bene lei.
1: No,
0: è perfetto. No, è proprio questo che volevo dire. Grazie.
1: Allora, la malattia, diciamo così, cardiovascolare nasce dall'aterosclerosi. L'aterosclerosi abbiamo visto che è correlata alla presenza di ipercolesterolemia, trigliceridi e così via. Che cosa è stato fatto negli anni? È stata fatta una campagna che arrivasse a far comprendere alla popolazione che il controllo di questi fattori di rischio avrebbe ridotto nel tempo la comparsa vera di sintomi di malattia. Direi che uno degli elementi nuovi che è stato introdotto è quello che riguarda la componente che tutti conoscono la colesterolemia totale, conoscono le HDL che sono quelle che vengono definite positive,
0: sì.
1: E le LDL sono invece il colesterolo cattivo, esatto. Le LDLC piccole sono in realtà...
0: Le troviamo,
1: ma possono essere anche ricercate. Hanno trovato con l'introduzione di questi inibitori specifici diciamo così, un trattamento che serve a ridurle nel tempo. Per quale motivo? La riduzione con l'inibitore è significativa, perché l'LDL non è solo un fattore di rischio, ma è un vero e proprio fattore causale di malattia. Che cosa succede? Succede
0: quando
1: che,
0: lei mi dice fattore causale,
1: cioè che determina la malattia,
0: esatto. È proprio colpevole lui, è il colpevole.
1: Diciamo che è uno dei colpevoli
0: più importanti,
1: abbastanza importante, sì. Che cosa succede? Questi farmaci esistono, ma quello che si è notato è che per poter funzionare realmente il soggetto deve raggiungere il dosaggio necessario perché poi si mantenga questo effetto protettivo. Tutta una serie di osservazioni hanno fatto vedere che sull'assunzione di questo farmaco quasi l'80% della popolazione non raggiunge il target.
0: Mm.
1: Per cui è un peccato perché di fronte a un'opportunità non si fa quello che invece sarebbe proposto, cioè mantenere il dosaggio e quindi il target raggiunto per evitare che la malattia si presenti. Però esiste il farmaco per poterla gestire, quindi fare maggiore attenzione, la medicina del territorio, la medicina di base è di grande aiuto in questo perché loro fanno la selezione del paziente, lo seguono. Il problema è che l'assunzione delle medicine in generale, questo è un argomento un po' più ampio che avevamo già forse discusso una volta, come nel trattamento dell'ipertensione arteriosa, non raggiunge gli effetti voluti perché la popolazione per motivi diversi non assume correttamente la terapia.
0: Ma questo LDLC piccolo, ecco, io devo andarlo a cercare oppure con l'esame del sangue? Che
1: no,
0: cosa mi dice rispetto all'LDL senza C piccolo?
1: No, perché questo è una parte di quello che è per lo più determinante patologia. Adesso la medicina in realtà...
0: Quindi nell'LDL c'è una parte ancora più cattiva dell'LDL totale.
1: Sì, diciamo che...
0: Così, non lo so perché così...
1: Sì, sì. Tra le parti che dell'LDL cattivo esistono delle parti che sono un pochino più cattive, giusto?
0: Sì.
1: È semplificato, ma è corretto.
0: Sì.
1: La medicina
0: perché lei
1: ormai...
0: è anche professore all'università, insegna anche

0: all'università, quindi diventa molto difficile. Cioè,
1: mi spiace se mi sono espresso male.
0: No, ma nel senso che non volevo dire una sciocchezza, ma è così.
1: E
0: i farmaci agiscono su quella parte lì.
1: I farmaci agiscono sulla gestione, sul trattamento, sulla correzione dell'ipercolesterolemia, e questa è composta da una serie di voci che possono essere più cattive del termine, certo, ipercolesterolemia. La medicina, diciamo, la medicina conosce questi farmaci, la medicina sa che esistono queste possibilità, ci sono pazienti più a rischio, che sono quelli, abbiamo visto prima, che hanno una familiarità elevata, certo, ma c'è tantissima popolazione che comunque per il controllo della malattia cardiovascolare deve utilizzare e fare riferimento ai medici dedicati dalla cardiologia al medico di base per gestire queste patologie. Sì.
0: Ma se lei dovesse provare a convincere un nostro amico che ci sta ascoltando, che ha detto vabbè dai, adesso però sta pastiglietta, una per la pressione, l'altra per il colesterolo, ma io insomma quando voglio faccio un po' a sentimento, e poi, oppure se sto bene, perché lei che parla, ecco, che il cuore lo conosce e parla anche al cuore dei suoi pazienti, perché insomma un cardiochirurgo deve sviluppare o istintivamente un rapporto particolare, no, con la persona. Sì. A cuore, che cosa direbbe?
1: È esattamente la cosa che dicono molti, cioè scusate, ma perché devo prendere tutte queste medicine? Allora, io non è che sia favorevole in generale alle medicine, dico solo che se le medicine che assumi ti aiutano a non ammalarti nel tempo, è meglio assumerle, perché poi uno non ha idea di che cosa comporti una volta essersi ammalato. Quindi il suggerimento è inutile prendere decine di medicine, ma se quelle medicine che devo prendere mi aiuteranno a non ammalarmi, il mio consiglio è prendiamo le medicine.
0: Meglio le medicine che una malattia.
1: Meglio ammalarsi, sì.
0: Arriviamo un po' alla sala operatoria, perché anche qui c'è un'immagine, una certa immagine un po' da aggiornare, perché la cardiochirurgia, quella che abbiamo in mente noi, è sempre insomma comporta degli interventi molto impegnativi, no? Un po' invasivi, un po' da film, ecco. Ma la medicina naturalmente trova sempre nuove strade, e quanto è cambiato oggi il modo di intervenire sul cuore con procedure sempre più mirate e quanto possibile meno invasive?
1: È cambiato molto negli ultimi 10-15 anni. La cardiochirurgia ha trovato un controaltare nella cardiologia interventistica non emodinamica, cioè non coronarica, ma strutturale, cioè come un tempo la cardiochirurgia era l'unica branca in grado di cambiare una valvola cardiaca, adesso la cardiologia, con l'introduzione delle TAVI, che sono queste valvole messe per via percutanea, è stata in grado di fare, diciamo così, lo stesso tipo di lavoro.
0: Quando lei mi dice percutanea, per
1: vuol dire attraverso un'arteria, si fa salire un catetere che arriva, passa la valvola aortica, su questo catetere si fa correre una struttura dedicata che poi con un pallone mette nella valvola aortica nativa del paziente una nuova valvola direttamente, senza dover aprire il paziente, senza dover
0: fare. E la valvola quella che non funziona
1: viene spinta,
0: dove
1: ma lateralmente rimane
0: più in là.
1: Sì, esatto. Allora, qual è l'obiettivo? L'obiettivo in generale è che la chirurgia, cioè il trattamento, sia sempre meno traumatico per il paziente. Però la TAVI deve ancora, diciamo, dimostrare, pur avendo fatto dei passi molto avanti, di aver raggiunto il gold standard. Il gold standard di paragone è la chirurgia cardiaca. Perché in termini di mortalità, di complicanze, di durata della valvola, le due devono essere simili. Stanno lavorando molto su questo settore le valvole percutanee, diciamo arriveranno in un futuro a farlo, e questo è in generale positivo, soprattutto per una cosa: la cardiochirurgia ha ridotto molto gli accessi, ci sono accessi tramite la robotica, tramite la mini invasiva, tramite le mini esterno, ma sono ancora accessi che necessariamente richiedono una cosa che è l'unico limite vero della chirurgia cardiaca: la circolazione extracorporea. Cioè la macchina cuore-polmone per poter fermare il cuore e lavorare.
0: Professore, però della chirurgia mini-invasiva abbiamo maturato questa idea che sia comunque efficace, ma comunque più leggera da preferire a quella a cuore aperto, si dice così?
1: Sono uguali. Cioè l'unica cosa che cambia nella cardiochirurgia mini-invasiva piuttosto che invasiva nel senso classico sternotomico normale è l'approccio toracico. nell'una l'incisione è più grande, nell'altra l'incisione è sicuramente molto più piccola, quindi la ripresa, ma

0: tutte e due utilizzano l'unico sistema per potervi lavorare, cioè mettere il paziente in circolazione extracorporea, fermare il cuore. Perché? Perché per lavorare nel cuore questo deve essere fermo dal punto di vista chirurgico. Quindi la porta d'ingresso è più piccola, ma il percorso per potervi lavorare è uguale.
1: Credo che alla luce di quanto lei ci ha raccontato e anche dei cambiamenti che ci sono stati fuori e dentro la sala operatoria sia anche più rapida la ripresa del,
0: sì, certo.
1: del paziente a condurre una vita normale, quindi tempi più brevi e qualità di vita migliore anche
0: sì,
1: a distanza di tempo.
0: È proprio questo,
1: sì.
0: Non potendo togliere quello che è l'elemento per lavorare, la circolazione extracorporea, la riduzione dell'estensione dell'accesso chirurgico, più piccolo è, minore è il tempo di ripresa. Questo assolutamente, ed è quello su cui ormai la cardiochirurgia si è orientata da tempo, perché è così che deve essere.
1: Professore, prima di salutarle vorrei cambiare un attimo registro, perché abbiamo parlato di ricerca, di terapia, di tecnologia, ma dietro tutto questo c'è una persona naturalmente, no? E lei fa un mestiere molto particolare, c'è un momento in cui un paziente le affida letteralmente in mano l'organo della sua vita. Che cosa significa dal lato del medico ricevere una fiducia così grande? Che responsabilità?
0: Beh, direi
1: enorme.
0: Che enorme, esatto, enorme, nel senso che le persone che si affidano sono totalmente, diciamo così, fiduciose che il trattamento venga eseguito in maniera corretta, e questo per forza, ma è umanamente una responsabilità importante, perché la cardiochirurgia, parlo di quella perché è la mia specialità, effettivamente è la chirurgia nella quale il rischio che diciamo qualcosa vada storto, visto che si lavora sul cuore, è presente, a differenza della chirurgia generale, l'ortopedia,
1: sì,
0: in cui in realtà il cuore continua a battere.
1: E certo.
0: Per cui uno si sente veramente responsabile e prende, senza che questo per carità uccida il medico, però si sente responsabile e cerca di fare tutto quello che è corretto perché la procedura venga fatta nella modalità migliore e nei tempi più corretti. È una responsabilità significativa.
1: Professor Polvani, c'è un paziente che ricorda in modo particolare, che ancora oggi quando ci pensa le ricorda perché ha scelto questo mestiere?
0: Sì, ce ne sono tanti, adesso nel caso specifico direi, io per tanti anni ho fatto una tecnica chirurgica che si chiama tecnica di Ozaki e ho operato soprattutto per una popolazione giovane. Lo ricordo perché i giovani hanno un impatto anche sul soggetto chirurgo diverso dalla persona estremamente anziana. E mi ricordo di questo ragazzo che è venuto per fare lo Zaki e poi per, diciamo così, una volta dimesso tutto bene, per diciamo ringraziarmi, mi manda regolarmente questi filmati in cui fa una danza di tipo brasiliano, fa cose pazzesche e tutte le volte dice: sono riuscito a fare queste cose grazie a quello che mi avete fatto. È emozionante perché uno dice pazzesco. Ma veramente sì, pazzesco davvero.
1: Grazie. Al professor Polvani per essere stato con noi, direttore della cardiochirurgia dell'ospedale Monzino, del centro cardiologico Monzino di Milano. Grazie a Martin Garramone che è in regia alla parte tecnica e a Laura Vanossi, preziosissima in redazione. Noi ci sentiamo domani per il consueto appuntamento dopo il GR delle 12. Sapete che c'è Obiettivo Salute in Tavola, dove facciamo finta di mangiare insieme ma parliamo di noi, del nostro stile di vita, di come vivere meglio, delle relazioni e di tutto quello che nutre la nostra salute e quella delle persone che amiamo, certamente. Vi aspetto, una buona giornata da Nicoletta.

0: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
1: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.

0: www.fileni.it.
1: Dal 9 all'11 ottobre, Art Verona, la fiera d'arte moderna e contemporanea, torna a Verona Fiere. Una 21esima edizione che apre parentesi tra artisti, gallerie e collezionisti. Scopri il programma in fiera e in città, sui social e su artverona.it.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
6: Ehi, amico!
7: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
6: ai, ai, ai.
7: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
6: Evviva!
7: Vai su agenti.it.
5: Agenti.it,
6: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: Stile, l'arte di vivere il bello. Da oltre 20 anni, Stile è la rivista che racconta le storie di eccellenza del Made in Italy. Riflettori puntati sulla creatività, lo stile, la moda, il design e l'architettura. Questa settimana in distribuzione in Italia in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore e in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Stile è un progetto Publiscoop Group.
10: Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
11: Se fate fatica a orientarvi nel grande caos, nel mare magnum della politica internazionale, se il disordine alberga nelle vostre menti leggendo i giornali e ascoltando i telegiornali, ebbene c'è bisogno di una bussola per orientarsi in questo mare in tempesta. Qui a Nessun Luogo Lontano abbiamo questa ambizione: essere la vostra bussola. Anche oggi, sabato, in versione short, vi regaliamo i pezzi più interessanti di Nessun Luogo è Lontano. Si parte!
12: C'est ça, pour nous, ce rassemblement, c'est vraiment le point culminant d'une mobilisation qui s'est déroulée sur toute la journée. Parce qu'il y a eu plus de 600 lycées qui ont été bloqués partout sur le territoire et plus d'une trentaine de facs.
13: La police, elle nous fait peur, mais au bout d'un moment, on ne peut pas se laisser marcher dessus et on ne peut pas laisser passer ça. Ça fait une semaine que ça commence et je pense que ça ne va pas s'arrêter, honnêtement.
14: Pourquoi on est inquiet pour les élèves? Parce qu'on a vu, comme tout le monde, les images d'élèves qui se font taper par la police, d'élèves qui se font violenter dans la rue, quoi. Et nous, on ne peut pas accepter ça.
11: In questo collage Valentina Tenullo ha scelto le voci più indicative di questa gigantesca massa di liceali, soprattutto, ma anche istituti professionali e tecnici parigini, francesi, pardon, che stanno scendendo in piazza. Lamentano che cosa? Che una serie di istanze, di proteste, di richieste al governo, ben una settimana, non sono state accolte. Lamentano la risposta eccessiva e brutale, a loro dire, della polizia. In effetti gli scontri sono stati particolarmente violenti, ma in mezzo ai liceali, in mezzo agli studenti, abbiamo visto anche episodi di violenza pura che sembra essere assolutamente gratuita. È poco avere a che fare con una protesta legittima dal punto di vista della richiesta. Si chiede una scuola più accessibile, più paritaria, infrastrutture degne di questo nome. Cosa sta accadendo? Sta seguendo le manifestazioni Danilo Ciaccarelli in diretta da Parigi. Danilo, ciao, buongiorno, ben trovato.
15: Buongiorno a voi.
11: Allora, prima ironizzavamo perché ho colto l'orecchio quando Valentina Tenullo ti ha sentito e hai detto testualmente: non sto seguendo le manifestazioni inseguono me, che fa sorridere, ma ci dà anche, insomma, la drammaticità del lavoro del cronista in queste ore. Aiutaci a dare un quadro un po' più dettagliato della situazione.
15: Sì, siamo in una nuova giornata di proteste, la seconda dopo quella di ieri, anche se in realtà la mobilitazione è cominciata degli studenti è cominciata più di una settimana fa. Proteste in tutta la Francia, il Ministero dell'Istruzione ha annunciato 564 scuole su tutto il territorio interessate appunto da perturbazioni, come le chiama appunto il Ministero. Ci sono giovani che sono scesi in strada in molti

0: non c'era questa voglia di violenza e molti hanno anche condannato questo tipo di episodi. E sempre in piazza poi ho visto anche molti black bloc, persone vestite di nero, come si vede molto sempre più spesso in questi casi, e in molti, anche soprattutto gli studenti, denunciano queste infiltrazioni esterne di queste persone che non fanno parte nemmeno del movimento studentesco e che spesso diventano protagonisti di scontri con le forze dell'ordine.
1: La voce, il resoconto, la cronaca di Danilo Ceccarelli, giornalista, collega, voce di Radio 24 dalla capitale francese. Qualcuno scrive: pochi giorni fa in Francia 80.000 ragazzi pacifici a seguito del Papa, bella gente, che differenza di cultura, di educazione, non la metterei sulla questione del classismo, diciamo, culturale, gentile ascoltatore, o nemmeno della fede. Qui il punto è il rispetto in un alveo costituzionale del diritto, dell'etica, di portare istanze in piazza anche con veemenza e farsi ascoltare. Il punto è che qui, come ci raccontava Danilo Ceccarelli, evidentemente ci sono infiltrazioni e ci sono anche, Danilo, vada all'altra domanda, prima di lasciarti alle a rincorrere, farti rincorrere da queste manifestazioni, c'è un tentativo di addossare la colpa soprattutto a Mélenchon, alla France Insoumise. Mélenchon è in piena campagna elettorale, se la vedrà ragionevolmente con Marine Le Pen. Già la politica sta utilizzando, o si sta facendo utilizzare, da queste manifestazioni, Danilo?
0: Sì, il dibattito si è fatto immediatamente politico, perché la France Insoumise ha subito sostenuto questo movimento di protesta, ha sostenuto i giovani, e molti rappresentanti del partito sono scesi in strada con gli studenti, tra cui anche il sindaco di Saint-Denis, una città della Baglia a nord di Parigi, che ha provocato una forte polemica affermando che la violenza in certi casi è legittima, anche se sarebbe meglio evitarla. Vi lascio immaginare in una Francia che è già da tempo in campagna elettorale cosa possono aver provocato queste parole. Ecco, interessante però notare come quasi tutti i partiti, dai macroniani alla destra, all'estrema destra, ai centristi, hanno attaccato la France Insoumise di Mélenchon, che oggi sembra essere diventata quel partito infrequentabile che una volta era il Rassemblement National, il Front National di Jean-Marie Le Pen. Ricordo anche le tante accuse di antisemitismo, ovviamente sempre respinte da Mélenchon, che però sono state rivolte. Ricordo che i sondaggi danno almeno al primo turno Marine Le Pen vincente con più del 30%, mentre al secondo turno se la giocheranno, almeno al momento, stando alle indagini di opinione, Mélenchon o anche l'ex premier Edouard Philippe. Quindi non si può escludere un ballottaggio alle prossime presidenziali Le Pen-Mélenchon. In quel caso, sempre stando ai sondaggi, la vittoria della leader dell'estrema destra sembra essere più che scontata.
1: Dal fuoco e fiamme delle scuole, delle piazze francesi, al fuoco e fiamme della politica francese, ce l'ha ben raccontata Danilo Ceccarelli in diretta. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima, Danilo.
0: Grazie a voi.
1: Secondo il Ministero dell'Interno francese sono state arrestate circa 3.000 persone tra i 15 e i 18 anni. Quest'oggi ha fatto anche abbastanza scalpore l'appello del Ministro dell'Educazione, Darmanin, l'Interno, forse è stato quello dell'Interno, a dire ai genitori: tenete a casa i vostri ragazzi perché le strade francesi non sono sicure. 300 tra agenti di polizia, pompieri, docenti e studenti sono rimasti feriti. Vi dicevo, le proteste, le classi sono troppo affollate, le strutture sono fatiscenti, ci sono pochi insegnanti, si fanno troppe ore a scuola e non c'è adeguato bilanciamento tra la vita personale e il percorso scolastico. Più in generale dobbiamo anche però registrare che la Francia spende più della media dell'OCSE nell'educazione, 5.4% del PIL, quando la media invece è 4.9%. Il punto è come spendi quei soldi. C'è un divario tra alcune scuole, alcuni istituti d'élite e altri istituti dove gli standard qualitativi e quantitativi non sono paragonabili. C'è quindi un piano economico, se volete, sociale, educativo, ma anche un piano politico che proviamo a approfondire col professor Michele Marchi, storia contemporanea, Università di Bologna, firma anche del Messaggero, la rivista Il Mulino. Peraltro oggi sul Quotidiano Nazionale ha rilasciato un'interessante intervista proprio su questo tema. Professore, buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno, salve.
1: Allora, partiamo da un dato storico, la utilizziamo, diciamo, per la veste precipua che porta. Storicamente le piazze francesi sono catalizzatori ed espressione anche molto forte a volte di

0: disagi, distanze, penso alle banlieue, penso ai gilet gialli. Fra l'altro le banlieue, Danilo Ceccarelli citava il sindaco, questa uscita non troppo felice, Saint-Denis del 2006 ha fatto vedere che cos'è stata la mancata inclusione, la mancata integrazione. Dicevo, i gilet gialli, gli scioperi, eccetera. Oggi c'è qualcosa di diverso o siamo in un continuum, chiamiamolo, di antagonismo della società civile rispetto al governo quando non risponde alle istanze?
1: Sì, direi che il quadro, insomma, che ha delineato è corretto. È un contesto che, diciamo, in aggiunta alla debolezza dei corpi intermedi, che è tipica del contesto francese, partiti politici deboli, sindacati deboli, quindi proprio poco livello intermedio tra la piazza e l'attacco al potere, potremmo così dire. A questo si aggiunge poi una crisi politica che oramai si trascina dal 2024, una crisi economica, abbiamo i dati delle ultime settimane, un debito pubblico oramai vicino al 120%, insomma tutto ciò che sappiamo, e una vera e propria crisi delle istituzioni, perché il governo, sappiamo, è un governo minoritario. C'è una sfiducia impressionante nei confronti della politica. Questo è, diciamo così, la situazione contingente che si inserisce, appunto, come diceva, in un trend storico che ha fatto parlare, cito solo questo famoso volume di Michel Vinocq, della febbre esagonale che dalla Comune di Parigi ad oggi ha queste pulsioni.
0: La voce, l'analisi, una prima pennellata del professor Michele Marchi, storia contemporanea, Università di Bologna. Allora, un ascoltatore mi bacchetta: quando smetterete di dire educazione invece di istruzione? Ha ragione, abbia pazienza, è un anglicismo. Prendiamo education anche in francese, e quindi chiediamo venia, naturalmente. Poi se arrivano anche messaggi che entrano nel contenuto, volentierissimo, ma fate bene a bacchettarmi quando sbaglio, assolutamente. Professore, sul punto delle disparità del sistema scolastico francese, del sistema dell'istruzione francese, Piero Dal Pozzo si è messo, ha tirato fuori un po' di dati interessanti, risalgono a qualche anno fa, ma allora, tra gli studenti del 18-24 anni, del 20% più povero della popolazione, il 35% di loro accede all'università e il 90% nel 20% più ricco. Traduco malamente: se sei ricco studi bene, accedi all'università, se sei povero no.
1: Sì, in larga parte sì, se sei ricco hai anche poi accesso alle grandi école, quindi hai la possibilità, diciamo così, di fare una delle grandi école, penso all'école normale d'administration, all'école normale supérieure, e quindi, diciamo così, gli spazi dell'alta dirigenza di Stato ti sono aperti, altrimenti hai delle difficoltà. È chiaro che infatti questa, diciamo così, ondata di proteste, soprattutto nei primi giorni, era un'ondata di proteste basata su questioni molto concrete e molto materiali. I primi licei a Créteil, a Saint-Denis, le manifestazioni arrivano perché nelle classi ci sono i topi, perché manca la carta igienica, perché manca il sapone, mancano professori di sostegno, e negli ultimi giorni però la protesta si è notevolmente politicizzata. E ultimo elemento che vi do: è partita dai licei delle periferie, non solo della periferia di Parigi ma anche di altri grandi centri francesi, e poi sono arrivati i licei dei centri urbani. Solitamente succede il contrario, cioè la politicizzazione è più nei licei dei centri urbani che in quelli di periferia, quindi anche questo è un elemento da tenere presente.
2: Nessun luogo è lontano. Strade in diretta.
3: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per incidente sulla tangenziale ovest di Milano, tra il bivio per la A7 Milano-Genova e la nuova Vigevanese in direzione della A8. Code per lavori in Liguria sulla A10 sia in direzione Genova tra Finale Ligure e Spotorno che in direzione Ventimiglia tra Spotorno e Orcofellino. Code per lavori sulla A4 nel nord-est tra Padova Est e Padova Ovest in direzione Milano. Sul grande raccordo anulare di Roma si verificano code per incidente tra l'Ardeatina e l'autostrada Roma-Fiumicino in carreggiata interna. Guidate con la massima attenzione e fate un buon viaggio. A più tardi.
2: Nessun luogo è lontano.
0: cinture ben allacciate, si riparte, si decolla. Il nostro aereo immaginario, l'abbiamo chiamato Air Force One, ci permette, con un po' di ironia evidentemente, chissà quanto gradita, comunque ci permette di volare da un capo all'altro del mondo per provare a analizzare quello che sta accadendo. Piccole e grandi dinamiche in questo caso, perché atterriamo a Brasilia, lì si vota domenica 4 ottobre, il ballottaggio il 25, un voto fondamentale quello in Brasile, perché c'è il dossier degli interni, il dossier interno nel senso di economia, di vario sociale, ecologia, il nodo Amazzonia, c'è la sfida politica pura, se volete, Ignacio Lula da Silva, il figlio di Bolsonaro, i rapporti con gli Stati Uniti. Ricordavo all'inizio quella frase che ha fatto risuonare alle Nazioni Unite, il presidente Lula ha detto: noi non siamo il cortile di casa di nessuno. Vi anticipo brevemente, Lula da Silva ha puntato la sua campagna elettorale soprattutto sull'economia, sul divario sociale, eccetera. Bolsonaro Junior raccoglie l'eredità del padre e parla soprattutto di sicurezza. Buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano, il professor Juan Masullo, insegna a Scienze Politiche, Università Statale di Milano, ma anche all'Università di Leiden. Professore, buongiorno, ben trovato.
4: Buongiorno, un piacere.
0: Allora, ci aiuti a capire innanzitutto la straordinarietà, così la stiamo vedendo almeno noi da nessun luogo lontano, di questa tornata elettorale. Un primo motivo sono le relazioni con Washington, che in questo momento in cui la dottrina Don Roe di Donald Trump rimette gli occhi su tutta l'America Latina sono naturalmente fondamentali. E poi c'è questa strana sfida tra il vecchio, tra virgolette evidentemente, anagraficamente non è giovanissimo ma vecchio nel senso che la carriera politica ormai è veramente lunga, Lula da Silva col nuovo Bolsonaro, ma che raccoglie le eredità del vecchio Bolsonaro. Professore.
4: Sì, certo, sono tante cose in gioco in queste elezioni. Come lei diceva, c'è una sfida tra una politica tradizionale di sinistra, che è rappresentata da Lula e il partito dei lavoratori, e poi questo outsider che vabbè, è stato già nel potere una volta, che è il clan Bolsonaro. Sono due opzioni politiche totalmente diverse a livello domestico, tanto come a livello internazionale. A livello domestico, Bolsonaro pone l'enfasi sul problema della sicurezza principalmente, sì. Invece Lula parla molto più dei problemi sociali, eccetera, ma anche della sovranità nazionale. E lì si collega con l'altra parte della domanda, che è gli Stati Uniti, sì, e la geopolitica. Diciamo, gli aliati di Bolsonaro, lo ha detto apertamente, saranno Netanyahu in Israele, Bukele in El Salvador, Trump in Stati Uniti, Milei in Argentina, diciamo una nuova destra, no?
0: Sì.
4: Invece la posizione di Lula da Silva è molto più tradizionale, ha fatto un discorso molto chiaro nelle Nazioni Unite, ma anche in Brasile, che è il momento di avere sovranità nazionale e di impedire questa sfida che Stati Uniti sta facendo in tutta la regione, cercando di cambiare i risultati delle elezioni, eccetera, eccetera.
0: La voce e l'analisi del professor Juan Masullo, Scienze Politiche, Università Statale di Milano, ma anche Università di Leiden, per provare ad analizzare la vigilia elettorale di un avvenimento importantissimo, rispetto al quale però professori brasiliani, almeno leggendo un po' di cronaca e di resoconti, sembrano essere un po' stanchi. Sono forse un po' stanchi di questa continua campagna elettorale e su una inefficacia del governo, di qualsiasi colore sia, su alcune cose. Cito qualcosa che tutti noi conosciamo, dal problema delle favelas attorno ai grandi agglomerati urbani, al problema dell'Amazzonia, della disparità sociale ed economica. Il Brasile è un paese gigantesco, è difficile evidentemente fare miracoli, no, in un mandato presidenziale. E allora c'è un po' di stanchezza. Aggiungo però che i sondaggi li danno testa a testa, come già fu col padre di Bolsonaro. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Cioè, cosa succede quando mettiamo insieme un elettorato stanco e un testa a testa tra i contendenti?
4: Allora, l'elettorato è chiaramente stanco per magari ragioni giuste. Lula da Silva è la settima volta che prova a essere presidente nel paese, sì, e sarebbe la sua quarta volta come presidente. E Bolsonaro, arriva il figlio di Bolsonaro, che non era un politico conosciuto nel paese, ma è semplicemente il figlio di Jair, che non è una persona che emoziona, non ha il carisma che aveva il suo padre, e poi entra a essere candidato semplicemente perché il suo padre è in prigione domiciliare.
0: Sì.
4: Quindi sono due persone, due opzioni che non emozionano al Brasile. Confronti anche a Lula Bolsonaro quattro anni fa, parlando con i brasiliani non sono interessati, non sembra quell'emozione politica, è sì, normale, perché sono due opzioni già conosciute e non portano molto di nuovo, diciamo. E poi dobbiamo aggiungere Lula, anche se è un politico molto amato nella sinistra, non solo brasiliana ma latinoamericana, ha 80 anni, tra pochi avrà 81 certo. anni, quindi diciamo che si sente un po' più dello stesso, no? E il Brasile vuole un cambiamento, si vede nella regione. Colombia, per esempio, ha portato totalmente un outsider, un'opzione nuova, eccetera. E questa opzione non ce l'hanno i brasiliani.
0: Sì.
4: Quindi penso che questa stanchezza porta anche a meno emozione in
0: generale. Chiarissimo la lettura che fa il professor Juan Masulo dell'Università Statale di Milano e dell'Università di Leiden. D'altra parte abbiamo un vecchio, con tutto il rispetto, tra mille virgolette, un vecchio che avanza. Dall'altra parte abbiamo un finto nuovo che avanza, perché è il figlio di Bolsonaro, riprende un po' il suo programma, ma non ha quella carriera, quella preparazione politica e quel carisma che invece necessiterebbe, e forse ai brasiliani potrebbe far accendere appunto cuore, testa e anche piedi per andare fino alle urne. Professore, torniamo per un istante su quella che è la collocazione del Brasile con questi due candidati sullo scacchiere internazionale. È stato molto chiaro, se dovesse vincere Bolsonaro si unirebbe, inizierebbe a tessere relazioni più fitte con quella destra con la quale si trova in sintonia. La destra israeliana di Benjamin Netanyahu e della sua coalizione di governo, Javier Milei in Argentina, lo stesso Donald Trump evidentemente. Però c'è un tema che lei sollevava prima molto bene, che è l'età anagrafica di molti di questi leader, passando per Benjamin Netanyahu, lasciando stare l'odissea giudiziaria, come andranno queste elezioni, lo stesso Donald Trump. Insomma, si ha la sensazione di, ancora una volta la dico male tra mille virgolette, una politica non giovane, vecchia se volete, ma come formato, come standard, che però si allea e cerca in qualche modo di sopravvivere a istanze della società che però non trovano forma, una forma nuova, né a destra né a sinistra.
4: Sì, è vero così, e poi è una differenza grossa con altri paesi in Latino America. Sì, vediamo, parlavo prima della Colombia, ha vinto Abelardo, che è molto giovane. In El Salvador c'è anche Bukele, che è molto sì. giovane, ma non solo parlo giovane in un senso anagrafico, anche in forma di fare. Loro hanno fatto campagna utilizzando tutto il social media, sono dei masters utilizzando Instagram.
0: Sì.
4: C'è anche una forma diversa di collegarsi con il popolo, con la gente, e in Brasile questa cosa non si vede, chiaramente molto meno dal punto di vista di Lula. Quindi questo stanca alle persone, e poi arrivano a queste elezioni in mezzo di un scandalo politico e corruzione enorme, che non solo tocca alla destra ma anche alla sinistra. Quindi si trovano con lo stesso scandalo che un banchiere truffatore, diciamo, Daniele Borcaro,
0: sì.
4: che praticamente ha dato soldi sia a persone nel campo di Lula che a Bolsonaro, figlio, direttamente, per fare un film. Quindi la gente è stanca, perché non c'è niente di nuovo, e vedono che i problemi politici stanno, diciamo, affettando sia alla destra che alla sinistra. Quindi non c'è molto per tirare,
0: sì, sì.
4: tirare fuori. Poi queste alleanze internazionali sono cose che uno si aspetta. Uno si aspetta che Bolsonaro sia amico di Bukele, uno si aspetta
0: Chiaro.
4: Che Lula parli dei BRICS. Quindi non c'è niente di nuovo, diciamo, o molto di nuovo.
0: È tutto per questa puntata del meglio di Nessun Luogo Lontano. Lo ricordo, andiamo a recuperare i momenti salienti, le notizie più importanti, le analisi più intriganti della settimana appena trascorsa. La redazione è già al lavoro, noi ci risentiamo lunedì alle 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.

0: costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Con Audi for Business hai accanto un team di professionisti dedicati alle imprese e alle flotte aziendali, che ascolta le tue esigenze per costruire soluzioni di mobilità su misura per la tua flotta. Con la gamma elettrica e ibrida plug-in di nuova generazione, guidi la tua impresa verso il futuro, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. Per rendere ogni viaggio più sicuro e confortevole, i sistemi di assistenza evoluti a bordo ti aiutano ad anticipare gli imprevisti. Inoltre, grazie ai servizi innovativi Audi Service, ogni intervento è pensato per ottimizzare le soste e dare più continuità al tuo business. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato nella gestione della flotta aziendale. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
1: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
2: Finalmente, Franz, con che dati?
3: Ah, boh, sì, ma non posso fare tutto io.
2: E chi lo fa?
3: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
1: Tipo Pantera, quello col TH?
4: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
1: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
5: Dal 7 al 9 ottobre alle Fiere di Parma vi aspetta Green Italy, il salone internazionale del florovivaismo, del paesaggio. L'appuntamento di riferimento per business, networking e formazione. Dal 7 al 9 ottobre scopri a Parma il futuro del verde, pubblico e privato. Per info greenitaly.net.
6: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z-Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
7: Lavori, ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, segui le lezioni online e studi quando puoi. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
11: Aiuto, cadiamo!
10: O ti senti ACT?
12: Oh, che forza!
10: Niliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
13: Funzionalità della prostata?
14: Oh, ti senti così?
13: O ti senti...
14: ACT!
13: Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
15: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
16: Sono le 13.
17: GR24, il sole 24 ore.

0: Documento programmatico di finanza pubblica, ci sono le condizioni per uscire dalla procedura di deficit UE. Procuratore degli Emirati Arabi Uniti, il copilota del volo Fly Dubai pianificava un atto terroristico. Ucraina fino a 70 miliardi extra nel 2027 per proseguire la guerra, attacchi ai ponti di Kiev. Formula 1, Verstappen in pole a Sepang, Hamilton secondo, tennis, Sinner salta il Master di Shanghai. Buongiorno da Elisabetta Fiorito e dalla redazione. Il governo ha inviato nella notte alle Camere il DPFP e la relazione al Parlamento per lo scostamento. Lo si apprende dall'ufficio stampa della Camera. Il 13 ottobre è atteso il voto delle Camere sul documento e sullo scostamento. Ci sono le condizioni per l'uscita dalla procedura di deficit UE.
1: C'è anche l'ipotesi di uno scenario meno favorevole dovuto allo shock energetico e al contesto geopolitico mondiale nel documento di bilancio inviato alle Camere. Un incremento del PIL inferiore di 0,2 punti percentuali nel 2027 e di 0,1 nel 2028. Quest'anno invece la crescita viene rivista al rialzo all'1% con un deficit sotto al 3%. Ci sono le condizioni per l'uscita dalla procedura di deficit europeo, si legge nel documento. Deficit che però tornerà a salire al 3,4% nel 2027 al 3,2 nel 2028, e questo perché il governo ricorrerà ad uno scostamento di bilancio usando la flessibilità concessa dall'Europa, un aggravio dello 0,6 per ognuno dei due anni, che sarà tuttavia scomputato dal conto sull'indebitamento ai fini dei conteggi di Bruxelles. 29 miliardi meno quindi dei 36 annunciati un mese fa, di cui 14,4 per l'energia e altrettanti per la difesa. Per l'energia previste misure a favore di famiglie, studenti, imprese, pubbliche amministrazioni e infrastrutture, l'uso del trasporto pubblico da parte degli studenti e per le imprese, il sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Per la difesa si punta al progressivo rafforzamento delle capacità operative e tecnologiche in coerenza con gli obiettivi assunti in ambito NATO. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di un punto vendita su due. Nel dettaglio, il 51,7% degli impianti pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52% del gasolio sotto i 2,20 euro. Lo rende noto il MIMIT sulla base degli ultimi dati comunicati dall'osservatorio prezzi carburanti, un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni. In pochi giorni il price cap ha superato la metà della rete nazionale, commenta il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv di mercoledì ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico.
2: Ha un nome il copilota del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, Hamam Al-Hammami, 29 anni, omanita. Secondo la CNN era stato allontanato da Oman Air per sospetto estremismo. Per gli Emirati si è trattato di un atto terroristico, avrebbe colpito il comandante con l'ascia di emergenza. Continuano le indagini in Arabia, in Israele e negli Emirati, dove sono arrivati anche membri di Mossad e Shin Bet. Intanto atterrano a Ben Gurion i voli che riportano a casa gli israeliani rimasti a Dubai. A Gaza, nella notte, un raid ha colpito un palazzo del quartiere di Rimal, a Gaza City. 5 morti per i media locali, tra loro una ragazzina. Secondo fonti di sicurezza, il bersaglio era Ali Al-Amudi, leader di Hamas nella striscia e ritenuto erede di Sinwar. Il suo nome non è tra le vittime, l'esercito non conferma. In Cisgiordania, a sud di Nablus, coloni avrebbero aggredito raccoglitori di olive a Osarin e Beita all'inizio della raccolta. Un contadino di 50 anni e in ospedale. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
0: Mosca lancia un nuovo avvertimento a diplomatici cici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Lo si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo. E a Kiev serviranno fondi aggiuntivi per proseguire la guerra.
3: Per continuare a resistere all'invasione russa anche nel 2027, l'Ucraina potrebbe aver bisogno di 70 miliardi in più di quanto preventivato, in aggiunta ai 45 miliardi già previsti dal prestito UE. Una cifra che Kiev e Bruxelles stanno ancora limando per produrre un report da sottoporre ai 27, forse già al Consiglio europeo di ottobre. Nella notte, intanto, le forze russe hanno attaccato l'Ucraina con 157 droni. droni e per il terzo giorno nel mirino di Mosca continuano a esserci i ponti strategici della capitale, con un attacco che nelle prime ore del mattino ha colpito il ponte settentrionale sul fiume Dnipro a Kiev, rientrato invece l'allarme in Lituania per la violazione dello spazio aereo da parte di un drone in arrivo dalla Bielorussia. Le minacce e gli attacchi ibridi che la Russia sta conducendo contro i nostri paesi, ha dichiarato Kaja Kallas, alta rappresentante UE per gli affari esteri, hanno l'obiettivo di intimidire gli stati europei affinché smettano di sostenere l'Ucraina. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Traballa il governo di Pedro Sanchez in Spagna dopo la bocciatura in Parlamento con doppia sconfitta su due decreti per l'emergenza abitativa, possibili elezioni anticipate forse già a fine novembre.
4: Il no del Parlamento spagnolo ai due decreti approvati dal governo per fronteggiare l'emergenza abitativa, che prevedevano misure tra cui la proibizione degli sfratti per persone vulnerabili fino al 2030, dando così una risposta alle proteste generate dallo sfratto dell'87enne Mari Carmen a Madrid, ha spaccato in maniera forse definitiva la fragile coalizione che sostiene l'esecutivo Sanchez, aprendo la strada ad un possibile anticipo elettorale entro la fine dell'anno, rispetto al ritorno alle urne già previsto per il 2027.
5: Haganlo corretto, perché credo che se no la storia les juzgará.
4: Agite in modo corretto, altrimenti la storia vi giudicherà, sentenziava ieri in Parlamento lo stesso premier spagnolo, invitando le opposizioni e soprattutto gli indipendentisti catalani dei Junts, partito dell'ex presidente catalano Puigdemont, ad appoggiare i decreti. Un appello andato evidentemente a vuoto, come dimostrato dall'esito delle votazioni, che hanno inasprito ulteriormente il malcontento della piazza. Sindacati ed associazioni di inquilini ipotizzano uno sciopero generale, mentre nel fine settimana sono previste manifestazioni di protesta in diverse città spagnole. Mario Magarò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Barcellona.
0: La cronaca: ha arrestato un anarchico a Roma nel telefonino come fabbricare le bombe.
6: Detenzione di materiale con finalità di terrorismo, lesioni aggravate permanenti al viso, violenza e resistenza aggravata. Pubblico ufficiale sono le accuse a cui dovrà rispondere l'uomo cittadino italiano indagato per le ferite al vice dirigente della Digos. L'arresto a quasi sei mesi dalla manifestazione in solidarietà all'anarchico Alfredo Cospito, detenuto al regime di 41 bis. Oltre 100 i partecipanti al corteo dello scorso 18 aprile organizzato nel quartiere romano San Lorenzo. Dalla manifestazione è stata lanciata la bottiglia di vetro che ha colpito al volto il funzionario in borghese. La Digos è riuscita a risalire all'anarchico dall'analisi delle immagini delle videocamere di sorveglianza. Dalle indagini trovate anche le istruzioni nel telefonino e in altri dispositivi elettronici per preparare ordigni e sabotare servizi pubblici essenziali quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. Mimosa De Simone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E ora il libro della settimana.
7: Se nel romanzo Gli occhi di Mona Lisa si parlava di arte pittorica, con un nonno che accompagnava la nipotina ogni settimana ad ammirare un quadro in uno dei musei di Parigi, nel nuovo romanzo del francese Thomas Schessler, Il gatto del giardiniere, pubblicato da Longanesi, la protagonista è la poesia. Un giardiniere solitario, preoccupato per la salute del suo gattino, comunica solo con la vicina di casa Thalie, ex professoressa, che gli recita versi e gli racconta la vita dei poeti.
8: C'est vrai que quand on pense à la poésie, on a très vite cette vision scolaire de...
7: È vero che quando si pensa alla poesia si ha subito quella visione scolastica di testi che si imparano a memoria, ci racconta Schessler. Ma la verità è che chi ha scritto poesia è una persona con un corpo che ha vissuto storie a volte straordinarie. Torquato Tasso, per esempio, finì internato, ma ci sono stati anche avventurieri e addirittura criminali. Ci tenevo a ricordare le vite favolose di questi fantasmi che ci hanno lasciato grandi e belle pagine di letteratura.
8: E belle page de littérature.
7: Alessandra Tedesco, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E l'intervista integrale a Thomas Schessler andrà in onda nel Cacciatore di Libri alle 15.30 ed è già disponibile in podcast. E adesso la pagina sportiva.
9: Sabato ricco di sport, dopo la bella partita della nazionale ieri sera a Saint-Denis a Parigi contro la Francia, partita terminata 1-1 che rimette l'Italia in corsa per il secondo posto nel girone di Nations League, dunque per la qualificazione ai quarti di finale. Italia che ora deve preparare il match di lunedì sera a Bologna contro la Turchia, questa sera per la Nations League in campo Croazia, Inghilterra e Spagna, Repubblica Ceca. Tanti motori con la MotoGP, Marc Marquez ha vinto la sprint race del Gran Premio del Giappone a Motegi, con lui sul podio Moreira e Jorge Martin, che aveva chiuso secondo ma è stato penalizzato di una posizione, solo sesto Bezzecchi. In classifica mondiale Martin ha 313 punti, 7 in più di Marc Marquez e 45 di vantaggio su Bezzecchi. Martin partirà domani dalla pole position con Marquez a Costa a chiudere la prima fila, quarto Bezzecchi. Per la Formula 1, la pole position del Gran Premio del Bahrain che si corre a Sepang è stata conquistata da Max Verstappen, in prima fila con lui partirà la Ferrari di Lewis Hamilton, quindi Kimi Antonelli e l'altra rossa di Charles Leclerc, in terza fila le McLaren, Norris e Piastri, deluso Russell solo settimo, Hajar che aveva chiuso terzo partirà ottavo perché penalizzato di 5 posizioni. Il tennis, la brutta notizia è che Jannik Sinner allontana il momento del rientro, questa mattina ha annunciato il forfè anche al torneo Master 1000 di Shanghai, confermato dunque il suo mancato rientro il giorno dopo il viaggio a Lione per un consulto specialistico sul ginocchio destro che è ancora infiammato. Il prossimo appuntamento per l'attuale numero uno del tennis è l'esibizione ricchissima a Riyadh dal 21 al 24 ottobre, anche questa però in forse. Per il tennis giocato è finita l'avventura degli italiani al torneo ATP 500 di Tokyo, le sconfitte di Arnaldi 7-6-6-1 contro Carlos Alcaraz, Arnaldi che ha avuto 4 set point nel primo set e lo stesso punteggio 7-6-6-1, la sconfitta di Berrettini con il paraguayano Valleco. Per lo sport è tutto, a te la linea.
0: Grazie quindi a Giovanni Capuano per questa pagina sportiva ed è tutto per questo GR scritto e condotto da Elisabetta Fiorito e regia Anna Riva. Il GR torna alle 16:00.

0: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
1: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
2: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per le idee che fanno discutere, ci vediamo sul 63. La Zanzara, da lunedì a venerdì alle 19:15, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
3: Il futuro della mobilità parte dalla strada. Dal 7 al 10 ottobre a Bologna Fiere torna Asfaltica, la più importante fiera europea dedicata alle pavimentazioni stradali, alle infrastrutture viarie e alle tecnologie per la mobilità sostenibile. Imprese, progettisti e pubblica amministrazione insieme per mettere in strada innovazione, sicurezza e sostenibilità. Asfaltica, 7 e 10 ottobre, Bologna Fiere.
4: Avanti tutta, ragazzi!
5: La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
6: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
4: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via!
5: In tour per tutta Italia.
7: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
4: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
6: Tutto inutile, tutto inutile.
8: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
9: Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato.
10: Di fronte alle grandi scosse dell'economia globale, il settore della logistica e dei trasporti sta attraversando una fase complessa, segnata anche dalla trasformazione del lavoro e dalla diffusione dell'intelligenza artificiale lungo tutta la filiera. In questo scenario anche il modello cooperativo è chiamato a dimostrare una propria capacità di adattamento. Sono Massimo De Donato, questo è Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato ai trasporti e alla logistica, e noi cominciamo come al solito con una scheda.
11: Tra trasformazioni tecnologiche, mercati sempre più complessi e una forte carenza di personale, la logistica e il trasporto merci stanno attraversando una fase di cambiamento profondo, un'evoluzione radicale che tocca da vicino anche il mondo delle cooperative, chiamate a ridefinire le proprie strategie mantenendo al tempo stesso le proprie peculiarità. La flessibilità, la capacità di adattamento, il radicamento sul territorio e la partecipazione hanno reso il modello cooperativo particolarmente adatto a rispondere alle esigenze della logistica. La vera sfida oggi è garantire la sostenibilità economica delle imprese all'interno di questa filiera complessa. In questo scenario, il contratto nazionale di categoria riveste un ruolo chiave. La sfida per il prossimo rinnovo sarà quella di costruire un impianto normativo più moderno, più rigoroso sul rispetto delle regole e capace di difendere la qualità del lavoro. Perché l'occupazione e le aziende sane possono crescere soltanto all'interno di un mercato regolato correttamente.
10: E rientriamo in studio. Di queste e di altre tematiche parliamo oggi in compagnia di Mirella Paglierani, presidente nazionale di Conf Cooperative Lavoro e Servizi. Buongiorno, grazie per essere qui con noi.
12: Buongiorno, grazie a voi.
10: Allora, lei è da pochi mesi, è stata nominata nel giugno di quest'anno, all'inizio di giugno, presidente di Conf Cooperative. Tanti probabilmente i dossier che si trova sul suo tavolo. Uno in particolare già comincia ad animare un po' il dibattito tra associazioni di categorie e sindacati. Parliamo del contratto collettivo nazionale logistica, trasporto, merci e spedizioni. A fine anno sarà lanciata la piattaforma per il rinnovo. Quali sono i punti su cui ritenete necessario un intervento?
12: Allora, credo che dovremo innanzitutto ragionare sulla specificità della cooperazione. Lei ha detto bene, la federazione che io rappresento rappresenta 11 contratti di lavoro, e quella della logistica e del trasporto in questo momento è uno dei dossier caldi. Le cooperative non sono semplicemente imprese che applicano un contratto, hanno una particolare struttura proprietaria, una responsabilità verso i soci lavoratori e un modello di partecipazione che va quindi valorizzato. La prossima piattaforma dovrebbe quindi consolidare quegli strumenti contrattuali che consentono di coniugare competitività, partecipazione e qualità del lavoro. In sintesi, la sfida per il prossimo rinnovo sarà quindi costruire un contratto più moderno, più esigente sul rispetto delle regole, più capace di difendere il lavoro di qualità, ma anche sostenibile soprattutto per le imprese cooperative, perché la buona occupazione può crescere solo dentro un mercato sano e correttamente regolato.
10: E tra l'altro il mondo della logistica è come dire, in qualche modo sotto attenzione in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, proprio per i modelli applicati nel mondo della logistica, i modelli cooperativi. Ecco, proprio per questo probabilmente c'è bisogno anche di un momento di confronto con le altre grandi centrali cooperative che, se non sbaglio, state organizzando.
12: Sì, stiamo preparando con le altre centrali cooperative un momento di confronto istituzionale insieme alle cooperative e agli operatori della filiera, dove parleremo delle principali trasformazioni che stanno interessando il mondo della logistica e del trasporto merci. La logistica oggi si trova davanti veramente a una fase di cambiamento molto profonda. Non parliamo soltanto di trasporto e movimentazione delle merci, ma di un settore strategico per la competitività del paese, nel quale si intrecciano lavoro, quindi innovazione, sostenibilità, infrastrutture e qualità delle relazioni lungo tutta la filiera. Tra i temi che intendiamo affrontare ci sarà sicuramente quello della sostenibilità economica delle imprese, perché per le cooperative è fondamentale che l'aumento dei costi, a partire proprio dal costo del lavoro, venga correttamente riconosciuto dai committenti. È una questione che riguarda la competitività delle imprese proprio, ma anche la possibilità di garantire lavoro regolare e soprattutto di qualità.
10: A proposito di competitività delle imprese, c'è un tema di cui parliamo spesso e che sta attraversando un po' tutto il mondo logistico, quello della carenza di personale nei magazzini, carenza di autisti, e questo è un tema davvero drammatico perché ne mancheranno decine di migliaia da qui ai prossimi anni. Secondo voi il modello cooperativo può diventare un fattore di attrattività per i giovani o per le donne? Un altro mondo, come dire, ancora troppo lontano da quello della logistica.
12: Allora, la carenza di personale specializzato è una delle sfide più importanti per tutte le imprese in senso trasversale. Per la logistica, nello specifico, non si risolve soltanto cercando più persone. Dobbiamo rendere innanzitutto il settore più attrattivo, e credo che qui il modello cooperativo può avere un vantaggio importante, perché una cooperativa può offrire al lavoratore qualcosa che va oltre il rapporto tra prestazione e salario, perché può offrire partecipazione, responsabilità, possibilità di incidere sulle scelte dell'impresa e soprattutto un percorso di crescita. Per i giovani questo può rappresentare un elemento quindi di attrattività molto forte, soprattutto se riusciamo a collegarlo a formazioni, innovazioni e nuove professionalità. La logistica infatti non è più soltanto un settore fatto di attività manuali o di guida, è un comparto sempre più tecnologico nel quale servono competenze digitali, capacità organizzative, conoscenze dei dati e delle nuove tecnologie. Dobbiamo quindi raccontare ai giovani questa trasformazione e creare percorsi concreti di ingresso e crescita professionale. Quindi la formazione deve diventare una vera infrastruttura del settore. Per le donne poi la sfida

0: Ed è ancora più importante, dobbiamo superare quindi l'idea che la logistica sia un mondo prevalentemente maschile,
1: certo,
0: e
1: certo.
0: Intervenire concretamente sull'organizzazione del lavoro, quindi orari più compatibili con la vita familiare, welfare, percorsi di carriera e in generale a valorizzazione delle competenze.
1: C'è un tema che ormai occupa gran parte del dibattito pubblico, è quello dell'AI. Fino a poco tempo fa una risorsa, da qualche tempo una possibile minaccia, i gridi d'allarme dei principali CEO, dei gruppi impegnati su questo fronte, per la logistica può essere una risorsa?
0: L'intelligenza artificiale può sicuramente aiutarci a fare meglio molte attività. Parlo della pianificazione dei trasporti, all'ottimizzazione dei percorsi, la gestione dei magazzini, la previsione dei flussi, fino alla manutenzione predittiva e la riduzione delle attività più ripetitive o usuranti. In questo senso la tecnologia può permettere alle persone di concentrarsi sulle attività a maggior valore aggiunto, ma comunque dobbiamo evitare un equivoco, che è quello che la tecnologia non può essere la risposta alla carenza di personale se la intendiamo semplicemente come sostituzione delle persone. La vera sfida è utilizzare l'innovazione per rendere il lavoro più qualificato, sicuro e attrattivo. Per il movimento cooperativo questo aspetto è particolarmente importante. La nostra idea di impresa mette al centro le persone e quindi dobbiamo governare l'innovazione secondo questo principio. Significa coinvolgere i lavoratori nei processi di trasformazione, investire nella formazione e creare nuove competenze. Se cambiano le mansioni, devono cambiare anche i percorsi formativi e professionali. Quindi, certo, in questo senso l'intelligenza artificiale è un supporto per aiutare a fare tutto questo percorso.
1: Un supporto che sarà sempre più importante, tra l'altro, in questo settore, soprattutto negli algoritmi che poi gestiscono i magazzini o i flussi di traffico. Paglierani, siamo in chiusura. Un'ultima battuta la vorrei riservare proprio al modello cooperativo. Secondo lei è un modello ancora vincente?
0: Sicuramente il modello cooperativo è vincente perché, come dicevo prima, mette al centro la persona, e il nostro modo di vivere, i nostri valori fanno sì che noi ci concentriamo sulla valorizzazione delle persone prima che della tecnologia e quant'altro. Il mercato sicuramente è caratterizzato dalla presenza di grandi player, come lei diceva, ma questo non significa che non ci sia spazio anche per quel mondo che è più legato alla territorialità, ma soprattutto la logistica credo che abbia bisogno proprio di un radicamento territoriale, di flessibilità, di capacità di adattamento e partecipazione, che sono proprio le caratteristiche che appartengono naturalmente alla cooperazione. Quindi la vera sfida per noi è dimostrare che il modello cooperativo non è incompatibile con la competitività. Noi possiamo essere efficienti, tecnologicamente aggiornati, capaci di investire e costruire quindi reti. Per noi è sicuramente una sfida anche quella della concentrazione che possiamo trovare per le nostre cooperative, per dare loro modo di affrontare il mercato più forti.
1: E noi ovviamente continueremo a seguire con grande attenzione l'evoluzione di questo modello cooperativo. Termina qui questa puntata di Container. Salutiamo e ringraziamo la nostra ospite Mirella Paglierani, presidente nazionale di Conf Cooperative Lavoro e Servizi. L'appuntamento con Container torna come al solito sabato alle 13:10 circa. Prima di lasciarci vi ricordo il nostro indirizzo email, che è container@radio24.it. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
2: In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business, che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
2: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
3: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
4: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima

0: chiamata L'Infinito e Oltre.
1: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
2: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
1: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
2: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo insieme, da 50 anni.
3: Il futuro dell'Italia passa dall'intelligenza artificiale. Giuseppe Di Franco guida i lettori alla scoperta della tecnologia che sta trasformando imprese, istituzioni e vita quotidiana tra eccellenze italiane e casi concreti. L'intelligenza artificiale per il futuro dell'Italia. Dal 1 ottobre in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più.
4: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
5: A Non mi capisci raccontiamo storie di ragazze e ragazzi.
6: A dire il vero, le facciamo raccontare a loro.
7: Essere capita, considerata in una maniera diversa è tanto, soprattutto penso nell'età dell'adolescenza, quindi dove si cerca un po' il proprio io, la propria persona, di essere capiti.
8: Gli adulti ci dicono sempre: voi sarete il futuro, ma non è così. Noi non siamo il futuro, noi siamo il presente.
9: Cercare di avvicinarmi ai miei coetanei, non perché ovviamente mi sento solo, ma perché sento che intorno a me c'è una grande solitudine, perché viviamo in un tempo alimentato dalla rapidità.
10: Adesso che lo sanno tutti che effettivamente la mia parola ha un peso, è una cosa che mi rende veramente orgogliosa.
5: Io sono Federico Taddia.
6: Io sono Matteo Bussola.
5: Ascoltiamo, domandiamo e quasi sempre ci sorprendiamo.
6: Non mi capisci, la trasmissione per chi le nuove generazioni le ascolta sul serio.
11: C'è che io oggi mi sento più giù del solito. Oggi mi sento più giù del solito.
12: Ogni sabato alle 14.35 su Radio 24.
13: Tempo in diretta.
14: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore per domani. Nel corso del pomeriggio qualche isolato piovasco potrà bagnare i rilievi alpini occidentali e la Sicilia meridionale. Altrove tanto sole, domani giornata che sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento e conseguente cielo sereno o al massimo poco nuvoloso sulla quasi totalità delle nostre regioni. Scarica l'app di ilmeteo.it.
15: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
16: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su siscom.eu.
18: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
19: E da oggi anche il mobile.
18: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
20: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
21: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.
22: Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo e leggiamo tutti i giorni sui giornali. giornali, lo ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
0: Radio 24 Reportage. Un americano a Parigi, la Francia abbraccia Leone, di Katia Caramelli.
1: Alle 10 in punto di venerdì 25 settembre, le campane di tutta la Francia hanno suonato a festa per salutare l'arrivo di Leone XIV. Erano 18 anni che un papa non veniva in visita apostolica. Parigi, Lourdes, Metz, tre le tappe per Prevost, che è stato circondato da bagni di folla. Leone il francese, lo ha ribattezzato la stampa locale, celebrando un successo che è andato ben oltre le aspettative. 800.000 persone per la messa a Place de la Concorde, a Parigi, oltre 80.000 giovani per l'incontro allo Stade de France, 150.000 fedeli a Lourdes, solo per dare qualche numero. La laica Francia, negli ultimi mesi, sta vivendo una ritrovata fede con un boom di battesimi e conversioni da adulti. Monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l'evangelizzazione.
2: Il fenomeno che si riscontra già da diversi anni ha trovato nella Pasqua di quest'anno un numero considerevole. Si pensi che almeno 23.000 adulti hanno ricevuto il battesimo. E questa cosa che rende ancora il tutto più interessante è che se si va a vedere non solo le motivazioni che ognuno dà per accedere al battesimo, ma anche l'età anagrafica, noi siamo in un arco dai 18 ai 35-40 anni, il che vuol dire che è un fenomeno estremamente interessante che deve essere analizzato. Perché è il periodo della giovinezza, è il periodo della, in cui si fanno le grandi scelte della vita. E quindi vedere che ci sono dei giovani, delle giovani che richiedono il battesimo perché hanno scoperto una dimensione della vita nelle motivazioni che portano, che è quella di la riscoperta del senso dell'esistenza. E questo è un elemento fondamentale, perché fa comprendere che più aumenta la tecnologia e più aumentano le situazioni estreme anche di violenza, e maggiormente il giovane ricerca la via dell'intimità, ricerca la via della spiritualità.
1: La necessità di governare le nuove tecnologie e in particolare l'impatto dell'intelligenza artificiale, tra l'altro nello storico intervento alla sede dell'UNESCO. Tra i mali peggiori che l'uomo può concepire c'è la guerra, uno dei temi più affrontati dal Papa durante questa visita, con la necessità di tornare al dialogo e al multilateralismo.

0: Accolto tra canti e preghiere, come una vera rockstar, il Papa ha risposto alle domande dei giovani e alle loro ansie, invitandoli a diventare santi, sull'esempio di quelli francesi. Il 26 settembre la messa a Place de la Concorde. In 800.000 si sono stretti intorno al Papa, riempendo gli Champs-Élysées fin dalle prime ore del mattino.
1: La France, entourée la France.
0: Volato a Lourdes in serata, il pontefice si è raccolto in preghiera presso la Grotta delle Apparizioni. A Maria, il Papa ha chiesto per la Francia di costruire una società armoniosa, che bandisca ogni violenza e ogni odio, che consenta a ciascuno di lavorare, di fondare una famiglia e di vivere appieno la propria vita nella tranquillità e nella serenità, di avere governanti saggi e generosi, pronti al sacrificio di sé, capaci di affrontare le sfide e desiderosi di servire il bene comune.
2: La cosa che per adesso in questa attesa il Papa ci ha più emozionato è stato vedere come il Papa ha riconosciuto in quell'impronta sulle pietre di Lourdes, fatte lucide dal passaggio di tante mani, di tante speranze, come anche il Papa si sia unito con la sua commozione, con le sue lacrime a questo popolo di malati e popolo di uomini pieni di speranza.
0: L'incontro con i vescovi ha aperto l'intensa giornata del 27. Prevost ha parlato della piaga degli abusi sessuali commessi dal clero e in ambito ecclesiastico, chiedendo vigilanza e prevenzione perché mai più si ripeta il male commesso. Lo stesso impegno assunto con 7 vittime incontrate a porte chiuse nel pomeriggio, prima singolarmente e poi insieme. Adrien Candiar, francese, è un domenicano autore di numerosi libri.
3: Paese inquieto, che vive con una crisi politica abbastanza forte, con una chiesa che ha attraversato alcune tempeste. Una di quelle è stata quella degli abusi, una chiesa che ha cercato di prendere sul serio il tema degli abusi, veramente sul serio, che ha fatto un lavoro abbastanza importante che non è stato molto riconosciuto finora.
0: Nella messa celebrata sul prato del santuario di Nostra Signora di Lourdes, l'appello alla conversione.
4: Un appello tendre, pressante, alla conversione.
0: Il male, ha infatti sottolineato il pontefice, viene dal cuore dell'uomo.
4: Come non ne sarebbe pas interpellé face au conflit de plus en plus répandu qui détruise tant de vies innocentes.
0: Ricordando le tante guerre in corso e le numerose vittime innocenti. Il tema della difesa della vita nell'abbraccio con i malati, con la dura condanna di aborto e di eutanasia. Ciò che è legalmente possibile, infatti, ha detto il Papa, non è sempre moralmente accettabile. Thomas Georgeon, francese, è un monaco trappista.
5: Credo che la difesa della vita costituisca un punto centrale della visita. Nel dibattito pubblico francese la voce della Chiesa porta una prospettiva fondata sul l'inviolabilità di ogni essere umano e la visione che viene proposta è quella di un'ecologia integrale della persona. La vita non va difesa soltanto all'inizio o alla sua fine naturale, ma in tutte le sue condizioni intermedie. E difendere la vita significa dunque battersi per i malati terminali, garantendo l'accesso alle cure palliative, alla vicinanza umana, significa proteggere gli anziani dalla solitudine, dall'abbandono, significa accogliere chi fugge da guerre o miseria, i migranti e offrire anche prospettive ai giovani delle nostre città. Un richiamo potente ad una società che rischia di misurare il valore dell'uomo solo sulla base dell'efficienza e del consumo, alla risposta al dolore e la centralità degli ultimi. È un

0: dei santuari più celebri al mondo, ma è soprattutto il luogo in cui i ruoli si ribaltano. Chi è fragile, malato, disabile non sta ai margini, ma al centro dell'attenzione. E questa tappa per me incarna la dimensione della cura spirituale, della compassione, ricordando al mondo che una civiltà si misura da come tratta i suoi membri più deboli.
1: Pellegrino tra i pellegrini, il Papa la sera ha guidato la recita del Rosario e la processione.
2: Credo in unum Deum.
1: Il 28 mattina l'arrivo a Metz, ultima tappa del viaggio. È soprattutto al vecchio continente che ha parlato il Papa.
3: Il faut toutefois se garder l'illusion du réarmement.
1: Ha messo in guardia dall'illusione del riarmo, mentre la guerra, ha ricordato, è tornata in Europa.
3: Favoriser la paix est une offre active.
1: L'Europa è chiamata ad un impegno più attivo per la pace, il dialogo e l'integrazione. Ancora Adrien Candiar.
4: Un appoggio a questo progetto europeo e come progetto di pace. È importante, secondo me, che il Papa ce lo ridica in un momento in cui il progetto europeo viene messo in discussione. E questo fa parte di questo un po' nuovo mondo nel quale ci troviamo adesso, e il Papa ci fa vedere che forse alcune cose che hanno aiutato a costruire la pace non vanno buttate.
5: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
6: Strade in diretta.
7: Nuovamente un saluto a voi tutti all'ascolto, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per incidente sulla tangenziale est di Milano tra Cam Monlue e Cascina Gobba in direzione della A4 Torino-Trieste, Lecco. A4 Brescia-Padova si rallenta con code per lavori tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Inoltre è chiusa l'entrata di Desenzano in entrambe le direzioni per lavori fino alle 10 di domani mattina. Sempre A4 per lavori, code tra Padova Est e Padova Ovest in direzione Milano. In centro Italia si viaggia rilento per un cantiere sulla A14 Adriatica tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Pescara. Guidate con attenzione e fate un buon viaggio. A dopo.
6: Radio 24 Reportage. Gaza e la Palestina, esistere attraverso il calcio, di Giulia Bassi.
8: Al-Hassani goes down and it's a foul, it's a penalty. Late drama.
9: Che cosa sarebbe successo se la nazionale di calcio palestinese si fosse qualificata ai mondiali di calcio del 2026? Non lo sapremo mai, perché non è accaduto. E non è accaduto a causa di un episodio, questo di cui abbiamo sentito la telecronaca, che nel calcio è spesso crudele, capace di creare discussioni e polemiche. Un calcio di rigore. Questa è la voce di Oday Karoub, centrocampista della Palestina, che ricorda proprio quel momento. È stato uno shock, nessuno ci poteva credere, non solo noi giocatori in campo, ma anche lo staff e il pubblico allo stadio. Francamente è molto strano quello che è successo, mi racconta. In quel momento è sfumato il sogno della Palestina di andare ai mondiali. Ma andiamo con ordine, a quel calcio di rigore torneremo più avanti. Il calcio in Palestina, che viene praticato dall'inizio del Novecento ed è in assoluto lo sport più popolare del paese, si è fermato dopo il 7 ottobre 2023.
10: Directly targeted yesterday. As you can hear now, directly targeting the tower. I'm sorry again.
9: Tra le infinite e drammatiche conseguenze

0: dell'attacco terroristico di Hamas e della guerra che Israele ha portato nella striscia di Gaza fin dal giorno dopo, così come l'espansione sempre più violenta in Cisgiordania, ce n'è una anche legata al calcio. In Palestina esistevano due campionati, la West Bank Premier League, cioè il campionato in Cisgiordania, e la Gaza Strip Premier League, quella appunto della striscia di Gaza, entrambi gestiti dalla Palestinian Football Association. Ecco la prima anomalia che lo sport spiega e anzi rappresenta: due campionati diversi a causa dell'impossibilità per i palestinesi di muoversi liberamente tra Gaza e la Cisgiordania, ma anche all'interno di quest'ultima. Non c'è continuità territoriale, ci sono invece checkpoint, strade, zone che per i palestinesi sono inaccessibili, le violenze spesso impunite dei coloni. Dunque, due campionati che c'erano e non ci sono più.
1: Our headquarters is in Aram, near Jerusalem.
0: Dima Said, portavoce della Palestinian Football Association, dice che la loro sede centrale si trova ad Al-Ram, vicino a Gerusalemme. Dal 7 ottobre tutte le attività sportive all'interno dei territori palestinesi sono state completamente sospese. L'unica attività ancora possibile è la partecipazione alle competizioni internazionali, cosa che avviene tra mille difficoltà. Dima parla di incursioni quotidiane nelle città, posti di blocco, divieti di viaggio per gli atleti palestinesi, rifiuto dei visti da parte delle autorità israeliane e di conseguenza l'impossibilità per molti sportivi di rispondere a una convocazione.
1: As athletes we face an impossible set of obstacles, the killing and direct targeting of players.
0: I club e gli allenamenti vengono regolarmente presi di mira con gas lacrimogeni e bombe assordanti. La nazionale palestinese non è autorizzata a disputare le partite in casa.
1: No Palestinian national team is allowed to play home games.
0: A Gaza l'intera infrastruttura sportiva è stata distrutta, sbriciolata, compresi gli stadi, i club e le accademie. Nonostante queste condizioni, mi racconta, cercano di tenere viva la fiamma del calcio palestinese, anche se questo comporta un costo enorme.
1: Although it comes at a great cost.
0: Dal 7 ottobre a Gaza sono stati uccisi più di 1000 sportivi, la metà dei quali erano calciatori. Ecco un'altra anomalia, un'atrocità, un crimine che lo sport non solo spiega ma rappresenta. Sulayman Al-Obeid aveva 41 anni ed era una leggenda del calcio palestinese, al punto da essere soprannominato il Pelé palestinese. Ha segnato più di 100 gol in carriera, vincendo per 3 stagioni consecutive la scarpa d'oro del campionato di Gaza. Il 6 agosto 2025 è stato ucciso a colpi di arma da fuoco dall'esercito israeliano, mentre era in attesa di aiuti umanitari, di pane, di cibo per sé e la sua famiglia a Gaza. Odai Karub, il centrocampista della Palestina, dice che tutti lo conoscevano perché era una vera e propria leggenda, oltre che una persona per bene. Conosco molti giocatori di Gaza e della Cisgiordania che sono morti, erano amici e ogni volta che arriva la notizia della morte di uno di loro è uno shock, mi spiega. Eppure, in mezzo a tutto questo, la nazionale continua a esistere e giocare, anche se solo in trasferta. Ancora Odai Karub spiega che giocare le partite all'estero influisce sui giocatori e ha degli effetti anche sulla gente che non può vedere la sua nazionale giocare. Secondo lui è un sentimento difficile con cui scendere a patti. La nazionale di calcio palestinese è ufficialmente riconosciuta dalla FIFA, il massimo organo calcistico mondiale, dal 1998. E la Palestina è riconosciuta anche dal CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, dal 1993. Insomma, uno stato che non esiste politicamente, esiste invece sportivamente. E nel giugno 2025 ha sfiorato la qualificazione ai mondiali. Torniamo dunque a quel calcio di rigore. La partita era Palestina-Oman, giocata ad Amman, in Giordania. Ultima gara delle qualificazioni asiatiche. Con una vittoria, la Palestina si sarebbe garantita l'accesso ai ripescaggi per arrivare, appunto, alla Coppa del Mondo. E quella partita la Palestina la stava vincendo, grazie a un gol di Odai Karub.
2: Karub with the header, 4-1-0.
0: in

0: Pieno recupero al minuto 94, l'arbitro fischia un rigore, dubbio, all'Oman. Rigore realizzato dopo tante proteste al minuto 97.
1: Issam Al-Sabi then steps up and slots it home for the equalizer.
0: 1-1. Il sogno di arrivare al mondiale finisce lì, così. In porta in quel momento c'era Rami Hamada, il capitano della Palestina. Il portiere nel calcio, si sa, rappresenta l'ultimo baluardo, l'ultima speranza. Resta l'unico a poter ancora fare qualcosa, soprattutto davanti a un rigore a tempo scaduto. Eccolo Rami Hamada, mentre racconta la sua tristezza per non essere riuscito, parole sue, a proteggere il sogno della sua squadra e di un popolo intero. Volevo aiutare la mia squadra e rendere felice la mia gente, sono le sue parole. Rami Hamada dice che ogni partita ha a che fare con un sogno da mantenere vivo.
2: Every match for us like it's really to make our dream alive for our...
0: Quando la vita è così difficile come lo è in Palestina, sono le piccole cose a rendere felici le persone e il loro obiettivo, mi dice, era rendere felice il loro popolo. Volevano mantenere vivo un sogno, è una frase che mi ripete spesso.
2: Also we dreaming, also we want to do something for our country.
0: Nei mesi successivi la Palestina ha raggiunto i quarti di finale in Coppa d'Asia e Arab Cup, i migliori risultati della sua storia. Da sotto le tende, nei campi profughi di Gaza, le persone si sono riunite davanti a una TV, sventolando bandiere e seguendo le avventure di questa squadra, capace di far sorridere, anche solo per 90 minuti, chi vive all'inferno. Capace, proprio come ha raccontato il portiere Rami Hamada, di rappresentare il sogno e l'identità di un popolo.
3: Football is not just a game for Palestinians, it's a lifeline. It embodies identity, resistance, survival and hope.
0: La voce che sentite è ancora quella di Dima Said, la portavoce ufficiale della Federazione Calcistica Palestinese, e dice questo. Il calcio non è solo un gioco per i palestinesi, è un'ancora di salvezza. Incarna identità, resistenza, sopravvivenza e speranza.
3: It embodies identity, resistance, survival and hope.
0: Continuare a giocare significa dire che esistiamo, che non saremo cancellati. Ogni partita, ogni allenamento diventa un atto di sfida contro i tentativi di metterci a tacere. Per i nostri giovani, il calcio è un raro spazio di libertà e dignità e per la nostra gente è un simbolo che afferma il nostro diritto a vivere, giocare e sognare, nonostante la distruzione che abbiamo intorno.
3: To play and to dream despite the destruction surrounding us.
0: Il fatto di esistere a livello sportivo investe la nazionale palestinese della responsabilità di rappresentare nel mondo una bandiera, una terra, un popolo. Perché lo sport, il calcio in questo caso, non si misura in vittorie o sconfitte. Diventa una lente attraverso la quale guardare il mondo e provare a comprenderlo. Provare a capire anomalie, ingiustizie, violenze, ma anche sogni e speranze di chi non si arrende, nonostante tutto. E il calcio, poi, diventa speranza, persino occasione di rinascita. Nel settembre 2026 la Federcalcio palestinese è riuscita a organizzare un torneo denominato Coppa dei Mille Martiri in memoria degli oltre 1000 sportivi palestinesi uccisi negli ultimi 3 anni. Se dal 2023 in Palestina non c'è più stato spazio per lo sport, questo torneo ha rappresentato un nuovo inizio, anche solo simbolico. A queste gare hanno partecipato decine di club che hanno sede a Gaza, in Cisgiordania e in Libano e le partite si sono disputate proprio in queste 3 zone. Il torneo ha rappresentato un ritorno, anche momentaneo, a una vita collettiva e a un senso di comunità che la guerra ha cercato di distruggere. È stato fantastico rivedere il calcio in Palestina, un'emozione travolgente, mi ha scritto Dima Said in un messaggio su WhatsApp.

0: aggiunto poi di avere fiducia di riuscire a far ripartire i campionati nonostante le difficoltà. It won't be perfect, mi ha scritto, non sarà perfetto, ma troveremo un modo.
1: Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. reportaziende.it oppure 840 1040.
4: Il Nizza è torna dal 3 al 5 ottobre. Oltre 120 vini Nizza di OCG in degustazione a Nizza Monferrato. Info enotecanizza.it. Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027. Bevi responsabilmente.
5: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
6: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
5: Ma tutto tutto?
6: Tutto tutto.
5: Ma chi? Ma come?
6: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. How? Howden, Global Insurance Broker.
7: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
8: Leonardo, la stagione di Uno Nessuno 100.000 è iniziata, sei contento?
9: Insomma, però questo è ininfluente se io sono contento o no, questo non serve per la trasmissione. Questo serve a dire, questo promo, che ci siamo sempre, tutto l'anno, escluse alcune date, tipo Natale, Santo Stefano, quei giorni non ci siamo, per il resto siamo sempre lì. Questo serve il promo, no?
8: No, sì, ma è un po' lungo così, ma sei entusiasta, felice, dai, sei carico, dobbiamo tirare tutta la stagione.
9: Questo è ininfluente, questo serve a dire che c'è tutta la stagione, che noi siamo qui escluso alcuni giorni, che ne so, Capodanno, Pasqua, ecco, poi il resto, la vita non c'entra con questa trasmissione. Direi che il promo è fatto. Quando va in onda la trasmissione?
8: Andiamo in onda dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11, il sabato no, per esempio, la domenica no.
9: Poi il sabato e la domenica c'è la vita normale, ma quella non conta, quella rimane fuori, gli stati d'animo, eccetera, anche degli ascoltatori. Noi siamo qui a fare la nostra parte. Il promo di mantenimento è fatto, direi. Cosa dici?
8: È fatto.
10: Uno, nessuno, nessuno, 100.000.
1: Generazioni mobili, professionisti globali, di Sergio Nava.
11: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazioni mobili, professionisti globali. Lavorare in Medio Oriente nell'ambito professionale del design in un'area che, tensioni geopolitiche a parte, si è rivelata particolarmente dinamica negli ultimi anni. Questo è il tema al centro della puntata on air e in podcast che potete ascoltare nella sua versione base sulle frequenze di Radio 24 e in versione extra large scaricando l'intera trasmissione dalle principali piattaforme audio. Ma andiamo dritti al menù. La versione on air vi proporrà la testimonianza di una giovane art director italiana al lavoro negli Emirati Arabi. Insieme a lei cercheremo di comprendere e allo stesso tempo offrirvi preziosi consigli utili e pratici su come approdare in Medio Oriente per avviare una carriera in questo settore. Per cominciare al meglio la puntata però ascolteremo i consigli della collega del Sole 24 Ore Francesca Barbieri, che torna col primo appuntamento autunnale, preziosissimo nell'informarci sui migliori bandi e opportunità aperti a livello internazionale. Nella versione podcast, oltre alla testimonianza della senior art director and brand designer di Stanza a Dubai, tornano due spazi classici della nostra trasmissione. Prima Eures Italia, con le ultime offerte di lavoro continentali, poi l'Associazione delle Camere di Commercio Italiane all'Estero, con la pillola di consigli mensile su dove andare a portare la vostra idea di impresa nel mondo. Una meta esotica vi attende. Potete ascoltare tutto questo sulla piattaforma audio di Radio24.it oppure scaricando il podcast di Generazioni Mobili da Spotify, Amazon Music ed Apple Music o da qualsiasi altra piattaforma dedicata. E ora, rotta verso gli Emirati Arabi Uniti.
1: Toolbox.
11: Tornano questo sabato a Toolbox, la nostra cassetta degli attrezzi utile a orientarvi nel mondo del lavoro internazionale, i consigli pratici del Sole 24 Ore. Ascoltiamo dunque cosa ci riserva il menù odierno insieme alla collega Francesca Barbieri nella sua prima pillola autunnale.
12: Ottobre si apre con diverse occasioni per chi sta pensando a un'esperienza di studio o di lavoro all'estero e per alcune bisogna muoversi in fretta. Oggi ve ne voglio segnalare tre: un master finanziato nel Regno Unito, un programma internazionale a Pechino e un tirocinio retribuito in Lussemburgo. Partiamo dal Regno Unito perché qui la scadenza è davvero vicina. Il 6 ottobre si chiudono le candidature alle borse Chevening 2027-2028, finanziate dal governo britannico per frequentare un master di un anno in una università del Regno Unito. La borsa dura al massimo 12 mesi ed è molto completa, copre le tasse universitarie, il viaggio di andata e ritorno, il visto, alcune indennità iniziali e finali e soprattutto prevede uno stipendio mensile per coprire, diciamo, il vitto e l'alloggio. Per candidarsi servono una laurea e almeno 2.800 ore di esperienza lavorativa. Si tratta praticamente, se vogliamo fare una stima, di circa 2 anni di lavoro. La scadenza è il 6 ottobre alle ore 13 italiane. Per avere maggiori dettagli e le informazioni, vi consiglio di consultare il sito ufficiale di Chevening. C'è una pagina dedicata ai candidati italiani. Seconda opportunità. Pechino. Fino al 30 novembre sono aperte le candidature alla Yanking Academy della Peking University per il Master Internazionale in China Studies che partirà nel settembre 2027. Il Master dura 2 anni, è interamente in inglese e permette di specializzarsi in economia e management, politica e relazioni internazionali, diritto, storia e cultura cinese. Tutti gli ammessi ricevono per il primo anno una borsa di studi completa, sono pagate le tasse universitarie, l'alloggio nel campus, l'assicurazione sanitaria, un viaggio di andata e ritorno, le spese di ricerca e viene versato anche uno stipendio mensile. Dimenticavo di dirvi che possono candidarsi laureati di qualsiasi disciplina e anche gli studenti che conseguiranno la laurea entro l'agosto del 2027. Infine, per l'ultima opportunità, vi porto in Lussemburgo. Dal 1 ottobre al 30 di novembre ci si può candidare ai tirocini della Corte dei Conti Europea per la sessione che inizierà il 1 aprile 2027. Il tirocinio dura 6 mesi e prevede un'indennità di 2.000 euro al mese. Possono candidarsi cittadini dell'Unione Europea che abbiano completato almeno 4 semestri di studi universitari in un settore di interesse per la Corte. Serve dimostrare una conoscenza molto buona di una lingua ufficiale dell'Unione e una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua. I settori in cui si andrà a lavorare, in cui ci si potrà specializzare, sono tantissimi. Si va dall'audit alla comunicazione, dai servizi giuridici fino all'amministrazione per arrivare all'information technology. Anche qui vi suggerisco di cercare il sito ufficiale della Corte dei Conti Europea e qui troverete la sezione tirocini con il bando e tutte le informazioni necessarie. Per chiudere, le 3 scadenze da segnare sono 6 ottobre per Chevening, 30 novembre per Yanking Academy e 30 novembre per la Corte dei Conti Europea.
1: Il testimone.
11: La testimone della settimana è una giovane professionista che a Dubai lavora come senior art director and brand designer. Giulia ha 32 anni e oggi è in onda con noi per spiegarci come l'area del Golfo Persico possa ancora rappresentare uno sbocco professionale interessante, crisi internazionali permettendo, in quali aree e a quali condizioni soprattutto. Buon pomeriggio, Giulia De Chirico.
13: Ciao, ciao Sergio, ciao a tutti.
11: Partiamo subito col tuo percorso di studi. Come sei entrata nel mondo

0: dell'art direction dal diploma fino al primo stage?
1: Allora, ho studiato allo IED di Milano, indirizzo comunicazione pubblicitaria art direction. Ho fatto il mio percorso di studi e poco prima di laurearmi ho iniziato con uno stage a Milano come art director. Sono rimasta circa 6 anni, dopodiché un ed hunter mi ha contattato per una posizione su Dubai.
0: Ecco, arriviamo a Dubai, di cosa ti occupi? Quale tipo di lavoro svolgi negli Emirati Arabi Uniti?
1: Allora, ho iniziato lavorando sempre in agenzia come art director, dopodiché un paio d'anni fa ho aperto quella che diciamo è la partita IVA degli Emirati e adesso ho una mia company, quindi lavoro con aziende e small business, sempre in ambito di art direction e brand design.
0: E andiamo, Giulia, ai tuoi consigli pratici. Innanzitutto, con quanta esperienza lavorativa alle spalle consigli di arrivare a Dubai per avere accesso soprattutto a posizioni migliori?
1: Io consiglierei di arrivare a Dubai già con una posizione mid-senior, perché ovviamente la città si sta riempiendo moltissimo di talenti e quindi diciamo arrivare già a Dubai con un po' di lavoro alle spalle, specializzazione, consente di avere delle buone posizioni e ovviamente anche uno stipendio, un salario più competitivo, quindi sì, direi dopo qualche anno di lavoro.
0: In generale, parlando in generale, quali canali funzionano meglio per cercare lavoro negli Emirati? Piattaforme social, contatti diretti, community di expat, insomma, quali consigli?
1: Allora, suggerirei ovviamente LinkedIn, ma soprattutto cercandolo di utilizzare più per stabilire contatti diretti, che siano con gli HR delle varie aziende, ma anche proprio con magari membri del team per cui si vuole andare a lavorare. Quindi lo utilizzerei più in quel modo, altrimenti un altro canale che secondo me funziona molto bene è quello degli headhunter, come per esempio nel mio caso io sono stata contattata da un ragazzo headhunter negli Emirati. È ovviamente importantissimo, soprattutto nelle professioni creative, avere anche un buon portfolio, quindi anche siti come Behance sono fondamentali per cercare lavoro.
0: Bisogna far tradurre e autenticare in Italia un certo tipo di documenti prima di partire, e a chi rivolgersi?
1: Sì, allora va fatta autenticare la laurea nel caso in cui appunto ce ne fosse una, e ci sono delle agenzie che se ne occupano dell'autentificazione in tribunale italiano e poi anche emiratino. Più o meno in un mese si svolge tutta la procedura.
0: Che differenza c'è in termini di competizione e anche di opportunità aperte tra profili junior e senior nel mercato del lavoro di Dubai?
1: Allora, sicuramente ci sono tantissimi ragazzi molto giovani in città, anche che vengono non solo dall'Europa ma dal Medio Oriente in generale, quindi tantissimi profili junior dove ovviamente non sempre si valorizza, ecco, l'esperienza alle spalle. Mentre al contrario nei profili senior, soprattutto europei, ovviamente ci sono meno persone, sono profili più richiesti e, come ti dicevo anche prima, meglio pagati.
0: A livello linguistico, che è sempre importante al di là del lavoro che si fa, serve una buona conoscenza dell'inglese, è sufficiente, o anche altre lingue tra cui l'arabo possono rivelarsi fondamentali?
1: Allora, l'inglese è fondamentale sia in città che poi nell'ambito lavorativo. Secondo me non è necessario imparare l'arabo, io non lo parlo e nel mio quotidiano non mi serve. Ovviamente magari ci sono alcune posizioni che lo richiedono, però se si è ben specializzati nel proprio ambito non è fondamentale.
0: A livello di contratti, come sono strutturati solitamente i contratti negli Emirati?
1: Allora, sono più o meno diciamo come i nostri, quindi in 25-30 giorni di ferie all'anno, ovviamente dipende dalla posizione, per il resto diciamo sono contratti standard uguali più o meno per tutti, cambia magari il pacchetto che ciascuna azienda offre anche in termini di relocation.
0: Capitolo importante, quando ci si trasferisce con un'offerta di lavoro già in mano, quanto poi è importante il ruolo dell'azienda? Travisto, sponsorship, assicurazione sanitaria, insomma tutto ciò che fa da corollario quando ci si trasferisce fuori dall'Unione Europea.
1: Allora, se si viene assunti diciamo dall'estero, quindi non essendo già negli Emirati, l'azienda ha un ruolo fondamentale, nel senso che come prima cosa ti fornisce un entry permit per entrare nel paese. Dopodiché, una volta che sei entrato negli Emirati, l'azienda organizza la visita medica, ti dà l'assicurazione sanitaria, che ricordiamoci essere privata negli Emirati, quindi deve essere fornita dal datore di lavoro, e poi un pacchetto di relocation. Entrati nel paese, l'azienda poi si occuperà di delle visite mediche per farti arrivare l'Emirates ID, che diciamo è il documento ufficiale che poi ti permette di pagare le bollette, aprire il conto in banca, stipulare un affitto, è un po' un documento molto importante. A livello di relocation ovviamente dipende tanto dalla posizione, di solito il volo aereo e più o meno il primo mese di hotel sono pagati dall'azienda, dopodiché ovviamente spesso per posizioni molto senior l'azienda provvede anche all'affitto annuale. Insomma, lì dipende molto dalla posizione.
0: Generazioni Mobili On Air si ferma qui. Aspettiamo le vostre candidature per raccontare la vostra storia di espatrio On Air sempre e solo alla email generazionimobili@radio24.it. Scriveteci per portare su Radio 24 la vostra esperienza e offrire consigli per studiare, lavorare e fare impresa all'estero. Vi ricordiamo anche che potete ascoltare l'integrale della trasmissione e tutte le nostre rubriche di lavoro e consigli pratici scaricando il podcast della versione extra large di Generazioni Mobili dal sito di Radio 24 o dalle principali piattaforme dedicate. E non dimenticate di seguirci sul gruppo Generazioni Mobili all'interno della piattaforma professionale LinkedIn. Iscrivetevi subito per restare sempre aggiornati. Noi ci risentiamo sabato prossimo alle 14. Un saluto e un augurio di buon fine settimana e buon viaggio da Sergio Nava.
2: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
3: Finalmente, Franz, con che dati?
4: Ah, boh.
3: Sì, ma non posso fare tutto io.
4: E chi lo fa?
3: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
2: Tipo Pantera quello col TH?
5: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
4: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
6: Arr. Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
7: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi, in collaborazione con
8: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.
9: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
10: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
11: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
12: Cartellone. Di Elisabetta Fiorito.
13: Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24. Partiamo con Roma, dove fino al 25 ottobre al Piccolo Eliseo è in scena Turbati come siamo, pallidi di preoccupazioni, con Barbara Chicchiarelli, Daniele Parisi, Gioia Salvatori, un testo sulla precarietà di due quarantenni, scritto e diretto da Lucia Calamaro.
14: La sottile resistenza agli abusi del reale, che incarnano il pallore e il turbamento.
15: Turbati come

0: siamo è uno spettacolo, ma di più secondo me è un manifesto poetico che cerca di sviluppare questa svolta di paradigma narrativo in cui siamo dentro ma ancora non è esplicitato, che secondo me appartiene a questo momento storico, da un paradigma aristotelico, primo atto, secondo atto, terzo atto, un paradigma ovidico in cui ogni cosa si trasforma a vista in un'altra cosa, e quindi i personaggi dello spettacolo di Turbati come siano sono mutaforme, ecco, in questo senso, cambiano, attraversano varie possibilità di se stessi, varie realtà, ecco, di se stessi, sono a cavallo fra una realtà e l'altra, un tempo e l'altro.
1: In quanto modalità di reazione metaboliche, sono tentativi di resistenza omeostatici, sono aggiustamenti, succedono, senza intervento di volontà, hanno capito qualcosa e reagiscono. Cosa?
0: Questo è il nucleo duro del lavoro, che comunque incarna effettivamente un concetto di preoccupazione legato a il non sapere cosa fare di fronte a ristrettezze economiche e una catena sociale che è comunque saltata di aiuto, di aiuti, non sapere a chi ricorrere, non sapere dove sbattere la testa.
1: Cosa capiscono allora il turbamento che noi ancora non capiamo? Qualcosa, qualcuno, le circostanze.
2: Eliseo e Piccolo Eliseo che riaprono dopo 6 anni sotto la direzione di Alessandro Longobardi.
3: L'Eliseo, restituire questo spazio a Roma è una festa per tutta la città. È un simbolo, non ha bisogno di presentazioni, è un teatro che ha fatto la storia, possiamo ricordare i più noti attori che hanno calcato il palcoscenico dell'Eliseo, del Piccolo Eliseo, come Gassman, Orsini, la Mariangela Milato, la Valeria Moriconi, Romolo Valli, Giorgio De Lullo, Rossella Falca, Anna Proclemer, nomi pazzeschi. Abbiamo trattato tematiche intorno alla scrittura d'autore contemporaneo con Lucia Clamaro. Abbiamo trattato presente e il futuro con l'utopia, distopia. C'è uno spettacolo di danza bellissimo, questo lo posso citare perché è unico, quindi l'asteroide, invito a scoprire queste cose sul sito. Poi un lavoro sulle generazioni, generazioni a confronto. C'è un'area dedicata ai classici, alla rilettura, quindi attraverso la lente del presente. C'è uno spazio dedicato all'intrattenimento più leggero, quindi alla comicità. Devo dire che è una stagione ricca, con tante artiste veramente fantastiche.
1: Nella fragilità ci si cade e le cadute non sempre si controllano.
2: Passiamo a Milano, dove al Piccolo è in scena fino al 18 ottobre Coro degli Amanti per la regia di Tiago Rodriguez con Isabella Aragonese e Francesco Alberici.
4: La mia voce stava finendo, mi mancava l'aria. Dobbiamo andare all'ospedale, saliamo in macchina e partiamo.
5: Il Coro degli Amanti parla dell'amore e del tempo, più precisamente dell'amore attraverso il tempo. È il racconto di una storia d'amore che comincia in un momento drammatico, di tensione importante, e poi continua, si sviluppa nel tempo, nei giorni, nei mesi, negli anni, continua, continua e continua. I protagonisti sono una coppia di amanti, un lui e una lei, due innamorati, raccontano entrambi e il loro racconto diventa un coro. È un racconto che alle volte va all'unisono e alle volte emerge il punto di vista dell'uno o dell'altra. Ma anche quando il racconto è lo stesso, c'è sempre un punto di vista lievemente diverso sulle stesse cose che vengono raccontate.
6: Io che guido come un pazzo!
7: E lei si convince che sta per morire. Respira.
4: Non ci riesco.
7: Ci riesci.
5: Sulla scena accade poco, il racconto è evocato, ma quello che accade sulla scena diventa fondamentale perché sono piccoli gesti quotidiani davvero minimi che assumono la valenza, hanno un peso nel raccontare la semplicità della vita di coppia, nel raccontare quanto l'amore si insinui nelle azioni più banali, in quelle non memorabili, insomma, in quelle che tutti i giorni facciamo assieme ai nostri amori.
6: Non avremmo dovuto perdere tanto tempo a fare cose senza importanza.
4: E adesso non ho tempo per arrivare in ospedale. Siamo fatti l'uno per l'altra.
5: Il legame di questa coppia

0: viene raccontato, raffigurato proprio attraverso questa scelta formale di un coro, di un racconto che va costantemente a due voci, di una vita che viene vissuta a due, in ogni suo dettaglio, in ogni frammento che viene raccontato, in ogni piccolo episodio, in ogni riflessione. Ma queste due voci si distinguono lievemente l'una dall'altra, c'è sempre qualche dettaglio che le separa leggermente, si punzecchiano a vicenda con tenerezza, a volte per qualche istante si stancano l'uno dell'altra. Ma credo che in questo stia la scelta formale più forte che riesce a raccontare un legame che va oltre il tempo.
1: E avremo tempo per salvarti. E avremo tempo per decidere e chi si alza.
2: E avremo tempo per lamentarti.
3: Abbiamo tempo.
4: Goldoni inaugura la nuova stagione dello Stabile di Torino il 5 ottobre con una delle ultime serie di Carnovale di Carlo Goldoni, regia di Valerio Binasco, con tra gli altri Michele Di Mauro.
5: Mi raccomando, facciamo di tutto perché resti qua stasera.
6: Io non lo lascio andare via sicuro.
7: Ah beh, se trova quello che cerca, altro che se resterà.
5: Ma basta, basta, stavo cazzo.
8: Parla di una delle ultime sere di Carnovale a Venezia in un mese non ben definito del 1760, forse, diciamo così. Dove succede tutto questo? Dove succede questa festa? In una casa bottega, laboratorio di un mercante nonché produttore e tessitore che si chiama Zamaria. È un testo corale in cui ci sono due personaggi che più di tutti forse tengono in mano il filo del racconto, che sono appunto Zamaria, che è questo padrone della bottega, nonché padre di Domenica, che è l'altra, diciamo, protagonista, se vogliamo, dal punto di vista drammaturgico della storia, perché sono loro che tengono in mano la festa e in più psicologicamente adesso noi potremmo dire sono quelli più coinvolti in tutto quello che succede.
9: Ascolta un uomo che parla, c'era impegnato ad andare a cena in un luogo, sono andato, mo informa chi che c'era, il marito che c'era un muso, uno che non mi piace, un certo signore che c'ho sangue non si confà col mio.
8: Ci sono i tenutari della festa, che sono Zamaria e la figlia Domenica, che hanno invitato una serie di persone, una serie di soprattutto persone nell'ambito del lavoro. È quasi una festa di lavoro, no? È una festa di artigiani, tessitori, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutti gli invitati sono fondamentalmente coppie o possibili coppie nel mondo della tessitura. All'interno della festa si mangia, si beve, si balla, si gioca. E mentre si mangia, si beve, si balla, si gioca, noi conosciamo tutte le coppie, le possibili coppie, e vediamo come vivono la loro vita e come vivono quella serata e cosa succede intorno a loro. Nel divertimento si intrufola l'angoscia, la tragedia, e poi ritorna il divertimento. E l'allestimento è in costume del Settecento, nonostante sia un Settecento travisato o trasportato o reinventato, no? E la recitazione è esattamente quella richiesta dal testo goldoniano, nonostante sia rimaneggiato da Valerio Binasco, e quindi gran parte del testo è anche in lingua veneziano.
9: Ah, ma sta signora, signora Elena, la permetta che faccia è il mio debito, signor Agustin, è mio amico, è il mio buon parone, e la prego anche a ella, che la venga un momento.
4: Terminiamo a Milano, dove domani, festa di San Francesco, 800 anni dalla morte, il Cantico delle Creature arriva al BAM, come ci racconta l'organizzatore Andrea Chiodi.
10: Il Cantico per le città è una sorta di sacra rappresentazione contemporanea, mi viene da dire, un rito quasi collettivo, la riscoperta tutti insieme del Cantico delle Creature. Quando BAM, Biblioteca degli Alberi di Milano, e Francesca Colombo mi hanno chiesto di immaginare qualcosa per parlare della figura di Francesco, ho pensato che poteva essere interessante riportarlo nelle strade della nostra città, nella fattispecie in questo caso nel cuore pulsante di una città come Milano, e ho pensato che per farlo ci voleva un gesto contemporaneo, e ho chiesto a 5 autori, 5 drammaturghi contemporanei della nuova generazione, insomma, del teatro italiano, di immaginarsi un racconto a partire proprio dal Cantico delle Creature di San Francesco, senza però tralasciare il cantico originale.
3: Laudato si, mi signore, verso la luna e le stelle. In cielo l'hai formate clarite e preziose e belle.
10: Così mi sono immaginato una lettura iniziale del cantico, che nel nostro caso vedrà la partecipazione straordinaria dell'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, che ne leggerà la versione originale, cioè quella in volgare del Cantico delle Creature. Poi ho chiesto a 2 attori come Federica Fracassi e Angelo Di Genio, tra le voci più nuove, no, e interessanti del teatro italiano, appunto, di affrontare queste riscritture. Riscritture che sono di Federico Bellini, dal titolo a Francesco, quasi una filastrocca, Cantico delle Città di Angela De Mattè, Ringraziare non posso di Francesca Garolla, Un cantico delle creature di Diego Pleuteri e Canto d'amore di Fabrizio Sinisi. Sono tutti testi che sono stati scritti appositamente per Biblioteca degli Alberi di Milano e che quindi ci permettono di raccontare lo sguardo di Francesco oggi. Credo che sia un'esperienza da vivere tutti insieme, perché l'idea è che tutta la lettura, accompagnata dalle musiche, dalla presenza del coro Clerier, dall'accompagnamento musicale di Ferdinando Baroffio, si conclude in una lettura corale del Cantico delle Creature fatta dagli attori insieme a tutto il pubblico presente.
11: Al sogno della vita che stringo qui forte tra le mani, sia lode al mondo e a tutto il nostro folle amore.
4: E sempre in occasione degli 800 anni di San Francesco debutta al Teatro Guglielmi di Massa Fratello Sole, Sorella Luna di Piero Maccarinelli, mentre Il viaggio di Francesco, scritto e diretto da Pino Quartullo, sarà al Quirino oggi e domani. E anche per questa puntata è tutto, vi ricordo che potete scriverci a cartellone@radio24.it e che potete riascoltare la puntata su podcast sul sito di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia, appuntamento a sabato prossimo, un saluto da Elisabetta Fiorito.

0: per le idee che fanno discutere.
1: No, la frase sono per la legalità.
0: Per chi guarda oltre il parabrezza, per chi vive lo sport anche dopo il novantesimo.
2: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
0: Per allargare gli orizzonti.
3: La spesa per il PNRR. No.
0: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo. Per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
7: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
8: Il talento ha mille forme. Ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
9: Io arrivo da qualche anno in cui ho portato sul piccolo schermo un'immagine molto pulita, quella di Doc, no? Un aspetto rassicurante, positivo, pulito. Quindi la prima richiesta di Matteo è stata quella di provare a scostarsi un pochino da quell'immagine.
10: A tavola si dice la verità, si dice tu chi sei, da dove vieni e la tua nobiltà, diciamo così.
11: Nella mia storia sanremese c'è sempre un'attenzione più particolare all'aspetto viscerale. In questo caso ho pensato di raccontare diversamente.
12: Il sabato pomeriggio di Radio 24 si colora di spettacoli, alle 16 con RadioTube Social Village e dalle 17 RadioTube diventa social network per ripercorrere l'attualità della settimana, della rete e dalla rete. Io sono Marta Cagnola e vi aspetto ogni sabato dalle 16 alle 18, ovviamente qui su Radio 24.
13: English Bit di Giulia Crivelli.
14: Late. If we are to live up to our own time, then victory won't lie in the blade, but in the bridges we have made. Sono alcuni versi della lunga ballata, quasi una cantata, potremmo dire, di Amanda Gorman, letta dall'allora 22enne poetessa all'Inauguration Day di Joe Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti. Era il gennaio del 2021. La traduzione di questa piccola parte, tre versi su circa 120, è: se riusciamo a essere all'altezza di questi nostri tempi, la vittoria non arriverà con l'uso delle armi, ma grazie ai ponti che abbiamo costruito. Molto attuale, direi. La prima parola che ci interessa è blade, lama, usato da Amanda Gorman per evocare più in generale le spade o ogni tipo di arma contundente affilata. The blade of a knife è la lama del coltello e notiamo al volo come il plurale di knife sia, un caso molto raro in inglese, irregolare. One knife, two knives. Accade anche per altri nomi che finiscono con F ed E, come wife, one wife, two wives. Razor blade è la lametta del rasoio, rotor blades sono le pale di un elicottero, blade of an oar è la parte del remo che si immerge, blade of an ice skate è la lama di un pattino da ghiaccio, da cui il termine roller blades per indicare i pattini che al posto della lama hanno le rotelle. Il nome è in realtà quello scelto dal marchio anonimo quando questi pattini vennero introdotti sul mercato, ma oggi si indica per indicare tutti i pattini con le rotelle in linea, un po' come era accaduto con i Kleenex, marchio di fazzoletti, ma anche sostantivo per indicare ogni fazzoletto di carta, indipendentemente dalla marca. O ancora, Xerox Machine è la fotocopiatrice e to Xerox significa fotocopiare, ma Xerox è anche il nome di uno dei più famosi produttori di fotocopiatrici. Tornando ai versi della poetessa americana, notiamo il phrasal verb to live up to, regolare, to live up to, lived up to, lived up to, che significa essere all'altezza. He failed to live up to his parents' expectations. Non riuscì a essere all'altezza delle aspettative che i suoi genitori avevano su di lui. Al volo segnaliamo uno dei false friends più pericolosi, parent, che non significa parente, in inglese relative, bensì genitore. The team was called the No Hopers and it certainly lived up to its name. They lost every game of the season. La squadra si chiamava i Senza Speranza e sicuramente furono all'altezza del loro nome. Persero ogni partita della stagione. Restando al phrasal verb costruite a partire da to live, vivere, vediamo to live off. He seems to live off junk food. Sembra che si nutra solo ed esclusivamente di cibo spazzatura. She still lives off her parents. Vive ancora grazie a quello che le danno i suoi genitori. To live on. She died 10 years ago, but her memory lives on. Sono 10 anni che non c'è più, ma il suo ricordo è sempre vivo. To live by. That's a philosophy I could live by. Quello è uno stile di vita, una filosofia secondo la quale potrei vivere. My community used to live by fishing. Il mio paese una volta viveva di pesca.
15: E se nel tuo cassetto ci fosse una storia capace di lasciare il segno? Nasce Parole Nuove.

0: Ricordati di noi, canta Principe, e noi siamo Federico Taddia
1: e Matteo Bussola.
0: Non ne mi capisci, come ogni sabato insieme per dare voce al mondo delle ragazze e dei ragazzi e non solo. Anche oggi tante tante belle storie. Una settimana dove siamo reduci da un festival, io e Matteo siamo stati al Buon Vivere, dove insomma portiamo anche l'esperienza dei nostri programmi, no? È un mix tra Padri Eterni e Non ne mi capisci, però è sempre l'occasione per incontrare diverse generazioni.
1: Però sai Fede, mi viene in mente che poi la specificità del nostro sguardo, quello che lo si porti sul palco, che lo si porti in radio, è quello che negli anni abbiamo accumulato il privilegio di osservare la questione relazionale da entrambi i punti di vista, no? E questo credo che non sia una cosa così frequente, quindi insomma portiamo le nostre testimonianze, le nostre esperienze, le nostre storie e cerchiamo insomma di fare il possibile per generare questi benedetti ponti generazionali.
0: Tra l'altro saremo insieme anche venerdì prossimo al Festival Educare a Castelmaggiore, vicino a Bologna, da dove poi sabato faremo anche una puntata in diretta radiofonica con un sacco di ragazze e ragazze coinvolte. Insomma, ci piace sperimentare. Radio24.it, il nostro sito, da lì potete scaricare il podcast di questa puntata e di tutti gli altri episodi. E poi c'è la musica nuova, la musica che passiamo più o meno solo noi, come la musica di Petra con Licia.

0: Petra, questa è Licia, World of Petra, per conoscere tutto il suo repertorio. Mi piace un sacco questa canzone, si è sentita però anche dall'entusiasmo con cui l'ho disannunciata. E con questa musica invece entriamo nella scienza, non è la chimica, ma c'è anche della chimica, e lo facciamo grazie a un progetto, è un concorso dell'Unione Europea che si chiama EUCIS 2026, che celebra i giovani scienziati e porterà ci sarà una finalissima alla fiera scientifica a Regional ISEF di Los Angeles, e c'è anche un team italiano, è un team nato all'interno del liceo aeronautico Locatelli di Bergamo, che appunto ha vinto la sezione italiana, diciamo, e si è guadagnata la possibilità di andare in finale. Con noi c'è una delle partecipanti del team, diamo il benvenuto a Frida Tirari, o Tirari, non lo so, 17 anni. Ciao Frida.
1: Ciao.
0: Ciao. Qual è il tuo giusto cognome?
1: È Tirari.
0: Tirari, perfetto. Presentaci anche gli altri due membri del team.
1: Tommaso Vaninetti e Abdullah El Makawi.
0: E avete realizzato un progetto che si chiama Plant Leaf, parola alle piante. Di che si tratta?
1: Allora, sostanzialmente noi, basandoci su uno studio di Tel Aviv di 3 anni fa, abbiamo scoperto che le piante emettono click ultrasuonici, quindi noi ci siamo occupati di sviluppare un software e anche un sistema hardware capaci di rilevare questi click e analizzarli dal punto di vista chimico con il simulatore e matematico con un algoritmo.
2: Frida, allora innanzitutto auguri, perché se non capisco male oggi è il tuo compleanno, giusto?
1: Sì, esattamente.

0: Benissimo. No, insomma, no, mi chiedevo, allora, è tutto estremamente interessante, no? Questa cosa che le piante parlano con segnali chimici, elettrici, radicali. Io poi sono un appassionato lettore di Stefano Mancuso, no? Che è uno scrittore che si è molto occupato di questi aspetti. Qual è lo scopo della vostra ricerca? Cioè, ma a quali campi può essere applicata? Perché può essere utile, per esempio, leggevo, per il monitoraggio ambientale? Ci racconti un po' qual è l'obiettivo?
1: Allora, innanzitutto è molto importante perché i nostri click ultrasuonici delle piante si trovano in un range di frequenza molto alto, tra i 20 e gli 80 kHz, che non sono percepibili dal nostro orecchio, ma invece dagli animali sì. E soprattutto magari espanderci nel campo dell'agricoltura di precisione, quindi sviluppare dei sensori che possono essere posizionati vicino alle piante e vedere come questi rilevino lo stress delle nostre piante.
0: Quindi, se non capisco male, il linguaggio delle piante è funzionale appunto a monitorare il loro benessere e eventualmente ad agire di conseguenza.
1: Il nostro obiettivo sarebbe infatti sì quello, attraverso uno studio più accurato e l'analisi di questi click, il nostro obiettivo sarebbe proprio anche quello.
2: Farina, ma perché a 17 anni una studentessa appunto si appassiona a questi temi, si fa queste domande? Cosa ti e vi spinge?
1: Allora, la mia passione è la chimica e la biologia e il mio sogno nel futuro è quello di diventare una ricercatrice. Quindi quando un anno e mezzo fa ci è stata data la possibilità dal nostro professore di laboratorio di fisica di partecipare a un progetto scientifico che comprendesse un grande campo di ricerca in termini chimici e biologici, ho deciso di dedicarci gran parte della mia estate e del mio tempo. Soprattutto perché è un progetto che dà molte soddisfazioni ed è un campo totalmente nuovo. Siamo esattamente, oltre a questa università, i primi a studiare effettivamente questa cosa.
0: Frida, ti faccio una domanda un po' difficile. Io mi ricordo di aver letto una volta proprio questa questione, no? Che le piante non solo comunicano fra loro, ma in qualche modo attraverso gli apparati radicali è come se si tenessero insieme, mi viene da dire, no? Se si pensa soprattutto ai boschi, alle foreste, questo naturalmente cambia completamente il punto di vista perché ti fa percepire le piante quasi come una specie di forma di macroorganismo, no? Credi che riuscire a guardare, per esempio, la vegetazione che ci circonda, l'ambiente in cui viviamo attraverso questa lente potrebbe favorire magari il prendersene cura in maniera più accorta?
1: Beh, quello sì, permetterebbe di avere maggiore consapevolezza, anche perché dal punto di vista chimico noi sappiamo che abbiamo un sistema nervoso che ci permette di trasmettere dei segnali attraverso i cosiddetti neurotrasmettitori e di provare le sensazioni rispetto agli stimoli esterni. E abbiamo scoperto che effettivamente anche le piante, pur non avendo un sistema nervoso, comunicano attraverso dei segnali elettrici che permette loro di percepire lo stress. Quindi sostanzialmente sono degli esseri viventi, oso dire, anche se non è molto dimostrato, ma stiamo cercando di farlo, che sono degli esseri viventi come noi, quindi meritano lo stesso rispetto. Quindi questo progetto potrebbe appunto portare a una maggiore consapevolezza anche nei confronti del mondo ambientale, soprattutto in un periodo come il nostro, in cui c'è un cambiamento climatico che è una problematica molto importante.
2: Ringraziamo Frida Tirari o Tirari?
1: Tirari.
2: Non mi ricordavo. Studentessa del liceo aeronautico Locatelli di Bergamo col suo team, finalista di EUCIS 2026, quindi si vola a Los Angeles con il progetto Plant Leaf, parola alle piante. Ciao Frida, ancora buon compleanno.
1: Grazie mille,
3: ciao,
1: grazie.
3: Auguri Frida, ciao.
2: Ci fermiamo, il traffico, poi ancora qua con Non mi capisci.
4: Strade in diretta.
5: Buon pomeriggio, segnalo in Liguria code a tratti per lavori sulla 10 Genova Ventimiglia tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Genova. Si rallenta per il solo traffico intenso sulla tangenziale ovest di Milano tra il bivio per la 7 Milano-Genova e la vecchia Vigevanese in direzione Laghi. In centro Italia code per lavori sulla 14 Adriatica tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona e vi ricordo che il passante di Mestre resterà chiuso per lavori fino alle 5.30 di lunedì 5 ottobre, con deviazione sulla A57 tangenziale di Mestre. La chiusura del passante di Mestre è in direzione Padova-Milano. Da Marco Casa di Radio Traffic è tutto, Strade in diretta tornerà tra un'ora. Buon viaggio!
3: Non mi capisci.

0: Questo è il manifesto di Fenice, cantautrice classe 2000, si sta affermando tra Italia e Svizzera, e con queste sonorità entriamo nella prossima storia, che è una storia di arte e malattia, però con un sacco di energia.
1: Sì, è una storia che parla di disegno, che parla anche della capacità di essere riusciti a trasformare il disegno in un lavoro, che ragazzi oggi non è una cosa semplice. Fra l'altro, puntata calibrata in maniera precisissima anche sulle mie passioni, Fede. Oggi, adesso parleremo di disegno, più tardi di cucina, quindi insomma non vedo l'ora di parlare con il nostro nuovo ospite.
0: Anis Degerbi ha 23 anni, è un pittore italo-tunisino, vive a Verona, frequenta l'Accademia di Belle Arti e tra l'altro l'ex macello di Padova, c'è proprio una sua mostra in atto fino al 18 ottobre. È nato con l'osteogenesi imperfetta, chiederemo a lui che cos'è, ma questa cosa non l'ha fermato perché appunto l'arte sta vincendo. Ciao Anis, grazie per essere qua con noi.
2: Ciao, grazie mille a voi per avermi invitato.
1: Ciao Anis.
0: Allora Anis, quando ti racconti, da dove preferisci partire? Da questa osteogenesi imperfetta che ovviamente ha segnato la tua esistenza, o dall'arte che sta ancora meglio segnando la tua esistenza?
2: Ma allora io direi che l'osteogenesi imperfetta, appunto la mia condizione fisica, francamente non ha per niente segnato la mia vita, quindi è una cosa che io generalmente non parlo neanche appunto della mia condizione fisica, preferisco solo appunto raccontarmi come un artista.
1: Ma fra l'altro Anis, sai che quando ho letto il nome della tua malattia non ho potuto fare a meno di andare col pensiero a quel villain di quel film meraviglioso, Unbreakable, no? Samuel L. Jackson, no? Anche lui un protagonista straordinario. E sì. Come nasce il tuo interesse per l'arte? Da dove parte questa passione?
2: Allora, parte da quando avevo 13-14 anni, avevo iniziato a disegnare uccelli, quindi aquile, falche, eccetera, e da lì praticamente ho maturato questa passione. Ho visto che effettivamente più facevo pratiche più miglioravo, diciamo, e quindi è una cosa di cui mi sono appassionato perché l'ho trovato molto soddisfacente.
0: Beh, era una cosa anche per, insomma, tu hai le ossa molto molto fragili, quindi era l'idea anche di cercare un rifugio, di cercare comunque un'attività, diciamo così, tranquilla?
2: Non necessariamente, sinceramente. Cioè il fatto è che proprio per me la condizione, diciamo, fisica è veramente una cosa che ho sempre, non ci ho mai dato nessuna importanza, ecco. Quindi per me l'arte e appunto il fatto che sono in carrozzina o che ho questa fragilità ossea sono due cose completamente scollegate, francamente parlando. Appunto la mia condizione fisica è proprio una cosa che non ci ho mai dato nessuna importanza nella mia vita.
1: Ma che poi Anis, no, è proprio questo, no? Che vuol dire non farsi definire dalla propria condizione, cioè investire su ciò che si sa e ciò che si sa fare, piuttosto che, come dire, sulle condizioni di partenza, che poi sono diverse per ciascuno in realtà, no? Ognuno esatto. Ha un po' la sua. Senti, leggevo che c'è una tua opera che mi ha incuriosito moltissimo, che hai chiamato Primo Funerale, che sì, detta così può sembrare un po' macabra, invece trovo che abbia un significato simbolico bellissimo. Ce la racconti?
2: Sì, assolutamente. È un dipinto a olio su tela di dimensioni 20x30 e praticamente raffigura me, quindi mi sono veramente messo sul letto alle 5 di mattina e praticamente su un telo rosso, e raffigura me su questo letto illuminato da una candela, e vuole raffigurare praticamente in un modo magari un pochino metaforico non tanto il funerale di me come persona, nel senso la mia morte, non è la mia morte, è la morte di, diciamo, di me bambino, cioè il passaggio da fase da bambino a fase adulta, è il motivo per cui ho la maschera veneziana che poi ho comprato qua a Verona, l'ho scelta perché appunto diciamo che il funerale di me bambino in un certo senso è avvenuto qua a Verona, visto che è qui che sono diventato autonomo e qui che sono venuto a vivere da solo.
0: Anche perché appunto tuo padre è tunisino, tua madre italiana, tu hai trascorso la prima parte della tua vita in Tunisia. Dove eri? Sì. Eri lo straniero, c'eri, ti chiamavano l'italiano, vero? Quindi
2: sì.
0: E quindi insomma hai vissuto al contrario quello che tante ragazze e tanti ragazzi invece vivono ogni giorno nelle nostre scuole. Ma come si fa, esatto, a 23 anni oggi in Italia a campare di arte?
2: Allora, si fa secondo me con molta determinazione, molta perseveranza, molto impegno. Sicuramente a me mi capita quasi tutti i giorni di andare a dormire appunto molto tardi, perché insomma, per rispondere a clienti, lavorare, insomma, lavorare veramente tanto, e quindi è una cosa che magari non fa proprio per tutti, mi rendo conto, però per quanto riguarda me è qualcosa che mi dà molta soddisfazione, quindi sono molto felice di mettere questo impegno, di usare così il mio tempo. Però penso che sia un po' alla portata di tutti, e francamente penso che sia un po' alla portata di tutti di vivere della propria passione, ecco.
1: No, fra l'altro, Anis, tu appunto ce lo stavi raccontando, no? Esegui anche ritratti su commissione o perché ti vengono richieste dai clienti. Fra l'altro, dopo, insomma, ci darai i tuoi contatti eventualmente, sì, per chi fosse interessato. Qual è la richiesta più bizzarra che hai mai ricevuto in questo senso? E anche magari qual è la più bella per te?
2: Allora, di bizzarre ne ho ricevute abbastanza, sinceramente. Per esempio, una cliente, se così vogliamo definirla, una volta mi aveva offerto di venire a casa mia, per esempio, vestita in bikini, per farsi ritrarre in bikini. Questa è una cosa abbastanza particolare, sicuramente. Un'altra persona invece, mi arrivano tante volte, mi arrivano delle richieste di disegni magari un pochino, se così vogliamo metterla, macabri in un certo senso, comunque molto drammatici, però non metterai questo tipo di disegni come strano, più che altro come qualcosa di, diciamo, quasi terapeutico, sia persone che hanno perso magari un figlio, certo, o i genitori, e vogliono che io li ritragga per appunto per ricordarli. E di divertenti, uno che mi viene in mente, questo signore proprio poco tempo fa mi aveva scritto che voleva che io ritraessi la sua elettricità nel corpo. Questa è una cosa che non ho francamente capito cosa che intendesse, comunque vabbè.
0: Alessia, ricordiamo che fai parte anche dell'associazione Unimed, che appunto, sì, sui social sfida gli stereotipi sulla disabilità e non solo, c'è proprio una sensibilizzazione continua dei giovani su tematiche di salute mentale, affettività, sessualità consapevole, disabilità, sì. C'è uno sguardo che a te ancora fa male quando incontri le persone? C'è uno sguardo della gente che ancora ti ferisce?
2: No, sinceramente, se devo essere sincero, cioè qualsiasi sguardo mi possa dare qualcuno, detto per non farla lunga, me ne frego. Cioè, detto proprio chiaramente.
1: Mi sembra, come dire, la filosofia migliore.
2: In qualsiasi modo qualcuno mi guarda, sinceramente, non proprio mi scivola addosso, ma sì, non ci faccio neanche caso.
0: Lui è Anis Gerbi, lo trovate sui social, Anis Gerbi Artist, il suo account social, ma insomma in rete è facile trovarti per ammirare le tue opere d'arte. Grazie davvero, Anis. Ricordiamo ancora, ex macello di Padova, c'è la tua mostra fino al 18 ottobre. Ciao e grazie.
2: Grazie mille, ciao. Grazie a voi.
1: Ciao Anis.
2: Ciao.
0: Ci fermiamo, grazie. Ma torniamo tra un attimo con Non mi capisci.
3: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
4: Hai esperienza e capacità. Adesso, dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
5: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI, gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
9: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli €24,90. In farmacia e parafarmacia.
10: Funzionalità della prostata?
11: O ti senti così?
10: O ti senti...
11: ACT!
10: Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli €19,90. In farmacia e parafarmacia.
4: Radio 24 presenta I Grandi Maestri, 5 figure straordinarie che hanno cambiato per sempre l'arte, il cinema e la letteratura, raccontate in un ciclo di film documentari. Primo appuntamento dal 4 al 6 ottobre con Caravaggio, un viaggio tra le sue opere e gli indizi che nascondono, alla scoperta di un artista enigmatico e rivoluzionario. Non perdere Caravaggio e vivi la cultura sul grande schermo. I Grandi Maestri è distribuito da Kublai Film. Info su kublaifilm.it.
7: Non mi capisci.

0: può far piangere. Lei è Gioia Lucia, con cui riparte questa puntata di Non mi capisci. Ci lascia in un mare di guai. Noi adesso invece andiamo al mare e basta, Matteo.
1: Sì, sì, ma che belle queste storie che parlano, ma non solo di mare in realtà, ma possiamo dirlo, possiamo anticiparlo, parliamo di vela, parliamo di navigare, parliamo di tenere il vento fra le mani, ed è un piacere quando a farlo sono ospiti giovani come i nostri.
0: E lo facciamo proprio oggi, perché? Perché Radio 24 è presente con i suoi studi al Salone Nautico di Genova fino al 6 ottobre, lo sapete, l'evento è un po' la vetrina per l'industria nautica internazionale, il Made in Italy, con oltre 1000 imbarcazioni esposte, tra yacht, super yacht, barche a vela, gommoni, motoscafi, barchine piccole, gozzi, che non quelli che io di solito andavo a vedere perché sono quelli che preferisco. Insomma, una grande occasione di confronto. Radio 24 è presente al Salone Nautico di Genova con i suoi studi presso lo stand SR17, e tra poco sarà in diretta dalla Marta Cagnola. E noi invece volevamo parlare di vela con chi la vela la pratica, la racconta, la vive. Diamo il benvenuto a Rebecca Geiger. Ciao Rebecca.
2: Ciao ciao ragazzi, ciao. Piacere essere qui con voi.
0: Rebecca, 20 anni, triestina, è velista, studia scienze politiche a Trieste, ma da un anno e mezzo collabora con il Giornale della Vela e ha dato vita a Vela Young, di cui ci parlerà fra pochissimo. E poi salutiamo anche Valerio Procopio. Ciao Valerio.
3: Salve, salve, buongiorno a tutti.
0: E Valerio è al salone e si sente anche dal rumore. 20 anni di Roma, studente di sassofono al Conservatorio di Terni, ma accanto alla musica c'è anche questa grande passione che è il mare, la vela e soprattutto il windsurf. E in questi giorni stai lavorando anche al Salone Nautico di Genova. E Rebecca, come si racconta la vela? Nel senso che è solo un racconto prettamente tecnico, prettamente sportivo, o tutto attorno c'è un altro mondo carico di emozioni, di aneddoti, di narrazioni possibili?
2: È proprio quello il bello, che spesso tendiamo a dimenticarlo e quindi ci soffermiamo su racconti più tecnici, ma invece secondo me il bello della vela è che annoda tutte queste cose qua, quindi il contesto culturale, il contesto sociale, politico, e poi ci sono certamente le cronache di regata che meritano il loro spazio, però secondo me la sfida è proprio quello, cioè provare a tenere insieme tutto questo e far capire alle persone che la vela non è una cosa distante, ma appartiene secondo me alla cultura italiana, alla cultura del mare, e quello secondo me è la cosa più bella che poi accompagna questo mio lavoro.
1: Io ho una domanda per Valerio, e mi piacerebbe sapere da te, Valerio, che sei, insomma, come dire, Rebecca ci raccontava prima fuori onda che ultimamente ha un po' diminuito, diciamo così, le sue prestazioni sportive, poi magari ce lo racconterà meglio. Tu invece pratichi windsurf attualmente, no?
3: Giusto. Attualmente io sì, pratico windsurf, è uno sport che faccio, diciamo, prettamente d'estate, però ogni estate quando ho la possibilità ovviamente cerco di andare il prima possibile in mare.
1: Che cosa insegna, che cosa stimola secondo te, Valerio, fare uno sport in mare?
3: È certamente un modo diverso di vivere la vita del mare, ovvero un modo diverso rispetto a come pensano tutti di andare in spiaggia a mai rilassarsi sul lettino, ma è proprio di abbracciare ancora di più quella che è l'esperienza dello stare in mare, come avete detto voi prima, di catturare il vento, perché sostanzialmente è quello. E per esperienza mia personale, io ho iniziato fin da piccolo e appunto pratico tuttora. E quando uno sta in mare, che sia su una barca, su windsurf, ma anche semplicemente su una tavola con dei remi, la connessione che si ha con il mare, con il sole, con il vento è molto immersiva e appunto crea un'esperienza davvero emozionante per chiunque lo pratichi.
0: Uh-huh. Valerio, però hai scelto di fare altro, hai scelto di fare il musicista, stai studiando al conservatorio, il sax, e ci sono delle assonanze tra la vela e la musica?
3: Beh, certamente quella della pazienza per quando si impara. si tende a fare molti errori sia in entrambi i campi, nella musica e anche appunto nella vela, nel mondo nautico. Però ciò che importa è quello di imparare dai propri errori e andare avanti, perché è il modo in cui si progredisce e si migliora.
1: Rebecca, tu da un anno e mezzo collabori con il Giornale della Vela, no? Avete dato vita a Vela Young, che è questo progetto pensato per raccontare la vela con la voce dei giovani. Com'è la vela raccontata dalla voce dei giovani e perché, diciamo così, la vela dovrebbe interessare i giovani? Facci un bello spot.
2: Allora, questo progetto nasce proprio perché mancava una narrazione dedicata e secondo me anche raccontata proprio da noi giovani, e quindi mancava proprio uno spazio in cui i giovani potevano esprimersi, raccontare quello che è il loro viaggio all'interno del mondo della vela. E è difficile secondo me provare a rispondere alla seconda domanda, cioè perché la vela dovrebbe interessare ai giovani. Secondo me la vela dovrebbe interessare ai giovani perché, come tutti gli altri sport, racconta sfide, paure, vittorie senz'altro, ed oggi però la vela secondo me rappresenta un po' come la Formula 1, poi questa sfida tecnologica dell'uomo contro la macchina, le sfide tra i team. E quindi agganciandomi anche un po' al discorso che facevo prima, quindi la capacità di tenere assieme il contesto culturale, il contesto sociale, politico, può essere davvero una maestra di vita, la vela e le persone che vivono di vela.
0: Perché comunque la vela ti costringe, nel senso vero del termine, no? A collaborare, a stare in uno spazio comunque ristretto e limitato con altre persone, ascoltarsi, vedersi, ognuno ha il proprio ruolo. Cioè, no, sono al di là delle metafore, cioè è proprio una convivenza forzata che però diventa anche un allenamento alle relazioni.
2: Assolutamente, anche perché il velista nasce, diciamo, abbastanza solitario, l'uomo che va per mare, e poi però crescendo, passando ad altre barche, ad altri team, devi imparare a collaborare. Ed oltre a dover imparare a collaborare, nella vela rimane sempre questo, la sfida contro il mare, contro l'ignoto, contro il meteo, perché quando si va in acqua non sappiamo se si porteranno a termine delle regate, quante ore dovrai attendere prima di poter partire. E quindi è una costante sfida, oltre che, come diceva prima Valerio, una pazienza per dover imparare pian piano tutti gli step.
0: Valerio, come va il lavoro lì al salone?
3: Allora, attualmente cantieri e personale di lavoro sono davvero tutti impegnati. Già il secondo anno che io lavoro al salone e ogni anno appunto c'è tantissimo impegno che si mette dietro a questo evento, una grandissima organizzazione da parte appunto dello staff. E stiamo al passo, ovvero stiamo finendo gli ultimi ritocchi per cercare di rendere questo salone, insomma, quello che è ogni anno, ovvero qualcosa di davvero importante per la città di Genova.
1: Valerio, senti, ma da dove arriva una passione come quella del windsurf? Mi spiego meglio, cioè più o meno tutti da piccoli ci siamo ritrovati un pallone fra i piedi, un pallone fra le mani, forse una racchetta, adesso che va molto di moda il tennis, insomma. Il windsurf invece è una cosa, mi verrebbe da dire, un po' più complicata, un po' meno facile. Tu l'hai ereditata da qualcuno, questa passione? Hai avuto una folgorazione un giorno? Come hai cominciato?
3: Allora, io ho cominciato perché ho mio padre, che lui è stato un velista di competizione sulla barca del Moro di Venezia con Paul Caillard, quando vinsero appunto la Louis Vuitton Cup anni fa. E mio padre quindi cercò di trasmettere sia a me che al mio fratello maggiore questa passione per la vela, quindi sin dall'età di 6 anni ci fece iniziare a praticare vela. Però ovviamente, essendo un ragazzino piccolo, io sulla barca a vela molte volte nei corsi con le persone che già ne sapevano di più ero molto intimorito, mentre invece quando presi in mano windsurf, che era un'altra delle, diciamo, opzioni di corso, me ne innamorai, proprio perché non dell'individualismo, ma del fatto che te sei responsabile di dove vai, cosa fai, che un errore, che appunto, che se fa un errore la colpa, si può dire così, è solo tua. E quindi è nato da lì. Avevo 7 anni quando ho iniziato a fare windsurf, poi ovviamente nel corso degli anni ho imparato anche ad andare in barca a vela. Eppure anche appunto la barca a vela mi è piaciuta tantissimo, perché, come avete detto prima, la collaborazione con il team è estremamente importante, poiché in barca appunto ci si va anche magari in due, ma come ci si possono andare anche in 6 persone e di più. Quindi, ed è nato appunto da mio padre, che ha cercato di trasmettermi questa passione, e ci è riuscito, ecco.
0: Valerio, da grande cosa vuoi fare?
3: Da grande spero nel musicista.
0: Da grande spero nel musicista,
3: però ovviamente che anche windsurf possa essere una importantissima parte della mia vita e un altro sbocco lavorativo non lo metto in dubbio.
0: Rebecca, cosa vuoi fare da grande?
2: Allora, non so dove mi porterà il futuro, però senz'altro spero che questa componente giornalistica e di racconto della Vela del Mare mi possa accompagnare in futuro, questo senz'altro. Poi vediamo.
0: Grazie davvero per essere stati qua con noi. Ricordiamo, il Salone Nautico di Genova, Radio 24 è presente fino al 6 ottobre allo stand SR17, c'è il nostro studio, anzi andate a incontrare oggi Marta Cagnola, poi nei prossimi giorni con tutte le altre dirette. Ciao Rebecca, ciao Valerio, grazie!
2: Ciao ciao, grazie mille!
0: Ciao ciao! Noi ci fermiamo, la pubblicità poi ancora qua con Non mi capisci.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
7: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
8: Ehi, amico!
9: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
8: ai, ai, ai.
9: Vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
8: Evviva!
9: Vai su agenti.it.
7: Agenti.it,
8: dove trovi i tuoi agenti di commercio? Olè!

0: Città.
1: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
2: Non mi capisci.

0: Canta Galeone, il suo terzo singolo, cantautore romano, 25enne, non hanno dormito invece i due protagonisti della prossima storia che Matteo so ti piace tantissimo.
1: Vabbè, una storia che ha ragù nel nome,
0: ma
1: già per me.
0: Non ha solo ragù, ha ruggine, perché hai già questa assonanza, mettere insieme ruggine e ragù vuol dire che c'è del genio là sotto.
1: Sì, sì, sì, no, infatti mi interessano entrambi gli aspetti, ma diciamo che... No, allora, diciamola chiara, questo è un progetto che parte, diciamo, appunto con l'intento di raccontare questi ponti generazionali di cui parliamo tanto, ma parte comunque dal cibo, parte dal cibo come gesto conviviale, parte dal cibo come racconto, parte dal cibo come possibilità di scoprire passati dimenticati, insomma, e quindi non poteva che affascinarmi proprio per statuto, mi verrebbe da dire.
0: Due amici squattrinati si presentano così. La macchina più bella del mondo, lo sai che io, c'è stata una fase della mia vita in cui avevo due multiple in famiglia.
1: Non una, due.
0: Ne avevamo due, ok? Due. E una multiple appunto riadattata è un grande viaggio alla ricerca di nonne e di nonni. Il progetto si chiama Ruggine e Ragù, è stato ideato da Buscia Giadi e Chiara De Franco. Chiara, 21 anni, e di Riva del Gardere, qua con noi. Ciao Chiara!
2: Ciao, buongiorno!
1: Ciao Chiara!
0: Allora, dov'è e perché il ragù? Dov'è e perché la ruggine? Partiamo dal nome.
2: Esatto, partiamo da questo nome un po' particolare, ma che devo dire perlomeno si ricorda con facilità. Poi bello perché si abbrevia in RR. Allora, due cose totalmente diverse, però la ruggine arriva sia dalla multipla che poi dai protagonisti delle nostre storie, che sono i nonni un po' arrugginiti, e poi invece il ragù per il motivo che ci porta a parlare con loro, ma che poi è soltanto il pretesto, ovvero il cibo.
0: Perché voi avete fatto questo, avete fatto un viaggio in Italia sia lo scorso anno che quest'estate per incontrare nonni e nonne.
2: Esatto, esatto, per incontrarli e soprattutto per farci raccontare di più sulla loro vita, sulle loro tradizioni e per cercare così di estrapolare qualche insegnamento anche per noi.
1: Chiara, Elsa Morante diceva che la più bella frase d'amore che puoi dire a qualcuno è "hai mangiato?" Che poi a pensarci, no, è quello che da sempre ci dicono le nonne. Che cosa avete scoperto di questi nonni? Quali sono le perle che siete riusciti a scoprire? Le cose che più ti hanno emozionato?
2: Allora, penso che la cosa più emozionante sia proprio vedere l'approccio che hanno alla vita, perché noi raccontiamo sempre che il nonno con i suoi 70-80 anni sulle spalle generalmente

0: a un certo punto raggiunge una sorta di pace, di equilibrio, no? E questo è di fortissimo insegnamento e di ispirazione ai giovani, perché ci ricorda che per quanto la nostra quotidianità possa essere complessa, poi tutto evolve, no? Per quanto sembri che siano cambiamenti lentissimi, e quindi anche le fasi più difficili poi giungono a un termine, e questo secondo me ci dà molta speranza.
1: Chiara, nel tuo profilo account dici: mi diletto a camperizzare multiple e infastidire vecchietti. Questa cosa mi è piaciuta come descrizione. E in verità com'era l'approccio con questi vecchietti? Cioè, li conoscevate già, vi avvicinavate, quali erano le reazioni, di cosa parlavate, cosa raccoglievate?
0: Allora, questa è una delle parti più interessanti per cui i nostri amici rimangono veramente di stucco, perché in realtà alcuni sì, li abbiamo conosciuti perché nonni dei nostri amici, le avventure di solito iniziano con loro, no? Cioè è come se avessimo i primi giorni in cui ci carichiamo, e quindi prima entriamo nel mondo dei nonni attraverso le nostre conoscenze. Però poi in realtà la parte veramente interessante è la seconda, ovvero quella in cui noi proviamo ad andare a caccia di nonni, diciamo noi, in maniera spontanea. Cioè arriviamo in un qualche paesino d'Italia disperso e iniziamo a avvicinarci nei posti in cui li possiamo trovare, quindi davanti alle poste, oppure dal panificio nel panificio, o davanti alle chiese, insomma i luoghi di ritrovo, e poi ci presentiamo e iniziamo a parlare con loro. Quindi in realtà la modalità più semplice, che però al giorno d'oggi sembra essere anche quella più complessa e che richiede il maggior coraggio.
2: Chiara, tu dici che lo scopo, diciamo, di questo progetto è anche, mi verrebbe da dire, forse soprattutto quello di far venire voglia ai ragazzi e alle ragazze di parlare con gli anziani, che mi pare un bellissimo proposito. Quanto c'è bisogno, secondo te, per queste nuove generazioni di parlare con le vecchie, di conoscerle meglio, di non disperdere conoscenze, ma soprattutto, mi verrebbe da dire, forse anche delle eredità emotive? Cioè c'è davvero bisogno di questo tipo di contatto?
0: Certo. Certo, no, assolutamente, ma più che altro il contatto è interessante perché annulla le distanze, cioè ci si rende conto che quella persona davanti, che può avere magari anche quattro volte l'età che abbiamo noi, è stata giovane come noi e capisce, no, le difficoltà che noi stiamo attraversando, perché anche loro le hanno attraversate, e in qualche modo però appunto la vita è andata avanti, e quindi sono di insegnamento perché hanno già vissuto e sentito quello che sentiamo noi, seppur in contesti e in occasioni che possono essere molto diverse. Quindi è bello il contatto, perché se si ha la pazienza che ci vuole, no, per poi superare questa distanza, anche nella comunicazione, no, nel modo di parlare e tutto, poi ci si scopre veramente che si condivide molto. Però con una bella differenza, perché il nonno, la nonna ha attraversato questo, ma poi ha vissuto molto molto altro, e quindi ha questa prospettiva anche di saggezza, no, rispetto agli episodi della vita, che è veramente importante.
1: In cosa ti ha cambiato questa esperienza, e qual è la ricetta del cuore che ti sei portata a casa?
0: Allora, la cosa, devo dire che mi ha cambiato perché ci si rende conto che l'estraneo non è più di tanto estraneo. Quando ti trovi a parlare con persone che incontri soltanto per strada, ti rendi conto che quella paura del diverso e dell'altro può venire meno semplicemente con un saluto. Quello che so è incredibile. E poi la ricetta del cuore, questo è veramente complesso, perché di ricette ne abbiamo viste molte, ma direi che la ricetta del cuore è quella che si gusta con una storia di un qualche anziano in sottofondo, ecco, qualsiasi questo sia.
1: Ok, ti sei salvata. Diventerà un film tutto ciò, vero?
0: Sì, esatto, diventerà un film. Infatti per questo bisogna ringraziare la Fondazione Caritro del Trentino, che ha deciso di supportarci in questa avventura, o almeno nell'inizio della realizzazione di questo film. E quindi sì, l'anno scorso siamo ripartiti però con una ragazza, anche lei che ha meno di 25 anni e che vuole diventare appunto regista, e ci ha accompagnato per riprendere il tutto.
1: Ruggine e Ragù, trovate tutto sugli account social e anche le informazioni per eventualmente partecipare al crowdfunding. Grazie davvero Chiara, salutaci anche Buscia e complimenti per questo bellissimo
0: progetto.
1: Ciao.
0: Grazie.

0: Ciao, ciao.
1: Voi,
0: ciao,
1: davvero.
0: Chiara.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Tempo scaduto, il momento dei saluti, le grazie, come sempre il grazie più grande alle ragazze e ragazzi che con noi hanno condiviso i loro vissuti, l'altro grazie a voi per essere stati in nostra compagnia, e poi c'è tutta la squadra di Non ne mi capisci, Pippo Aureggi oggi alla parte tecnica, Marco Santoro in assistenza e Giulia Morini che con noi ha scritto la puntata. Radio24.it, il nostro sito, da lì potete scaricare tutti i podcast. Ciao Matteo.
2: Ciao Fede, buona settimana e ci vediamo, dov'è che ci vediamo?
0: Ci vediamo a Castelmaggiore venerdì sera per parlare di Padri Eterni e Non mi capisce, poi da lì domenica, sabato faremo la puntata in diretta, l'appuntamento quindi a sabato prossimo alle 14.30 come sempre con Non mi capisci. Ciao!
2: Ciao!

0: We are working to finally end America's longest war.
1: J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires.
2: Les shot hadot, Tsar khisal et Ali Taftavi.
3: In un mondo attraversato da tensioni e nuovi conflitti, le notizie corrono veloci. Ma per capire davvero che cosa succede nel mondo, dal Medio Oriente a Taiwan, dall'Africa all'America Latina, lungo le rotte del commercio globale, attraverso i traffici illeciti, serve andare oltre il rumore di fondo. Ogni giorno, nessun luogo lontano, uniamo i puntini. Dal campo, con le storie e le testimonianze, con l'analisi e le voci di chi quei luoghi li vive, con le mappe e le immagini della grande attualità internazionale. Noi non raccontiamo la geopolitica, la viviamo. Io sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16, geopoliticamente qui su Radio 24.
4: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed e-commerce. Due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
5: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
6: Passa a Sky Wi-Fi Business. Fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online. Info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.

0: www.fileni.it.
1: Non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, scegli tra 140 percorsi di laurea e studi online. Non perdere l'anno. Iscriviti entro ottobre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
6: Iperceramica.
7: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
8: Col mio allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto: per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
9: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
10: In onda ogni domenica alle 6.30.
9: E in podcast con qualche contenuto in più.
10: Tante voci diverse quindi.
9: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
10: E due che non cambiano mai.
9: Le nostre.
11: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
12: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

0: Gatto del giardiniere, pubblicato da Longanesi con la traduzione di Alba Bariffi, è il nuovo romanzo dello scrittore francese Thomas Chesler, che avevamo già conosciuto con Gli occhi di Monna Lisa. Se in quel caso si parlava di arte pittorica, con un nonno che accompagnava la nipotina ogni settimana ad ammirare un quadro in uno dei musei di Parigi, in questo caso la protagonista è la poesia. Lui è un giardiniere solitario che vive in campagna, è sconvolto perché sa che il suo gattino è malato, insomma è a poco tempo per vivere ancora. Vicino a casa sua va a vivere una coppia piuttosto eccentrica, Thalie, che è una professoressa in pensione, e Nicolas, che è un architetto piuttosto fantasioso. Un giorno una tempesta devasta il loro giardino e Thalie propone a lui di rimetterlo in sesto. Lui è affascinato da Thalie, questa donna sulla sessantina che vive proprio per la poesia. Lei è pronta a citare il verso più adatto in ogni occasione, convinta che recitare poesie, sia alle piante che alle persone, possa essere una cura veramente per tutti. Allora, partiamo da lui. Abbiamo detto che lui è molto legato a questo gattino ed è particolarmente triste perché sa che gli resta ancora poco tempo. All'inizio lui dice sostanzialmente che preferisce chi non ha voce, quindi piante, animali, la natura. C'è molto amore per la natura in questo romanzo. In che modo?
1: Je crois que, au fond, la poésie est toujours d'une manière ou d'une autre une prière.
2: Credo che in fondo la poesia sia sempre, in un modo o nell'altro, una preghiera. Può essere una preghiera senza Dio, una preghiera pagana, ma è una preghiera che si rivolge in particolare alla natura, che si rivolge agli alberi, alle piante e anche agli animali. E penso che in un modo o nell'altro, in ogni poesia ci sia un modo per chiedere alla natura di rinascere, di rifiorire in primavera. E infatti è proprio questo che attraversa il romanzo Il gatto del giardiniere, una sorta di grande canto che in fondo sarebbe questo inno alla natura.
1: Una sorta di grande chanson che sarebbe in fondo questo inno alla natura.
0: Lui è un uomo non di tante parole, ecco, e non ama particolarmente appunto gli esseri umani che parlano, eppure resta affascinato da Thalie e dalla poesia che è fatta di parole. In che modo si sviluppa questo rapporto fra loro due?
1: Il y a une phrase dans Le chat du jardinier, à un moment donné, la poésie est une troisième corde vocale.
2: C'è una frase in

0: Il gatto e il giardiniere a un certo punto. La poesia è una terza corda vocale, il che tra l'altro ci fa capire che ne abbiamo due, cosa che non tutti sanno necessariamente. Quindi è vero che lui è una persona taciturna, che fa fatica a esprimere i propri sentimenti, ma allo stesso tempo è animato da un'enorme sensibilità. E così scoprirà, attraverso la poesia a cui lo introduce Talì, la capacità di esprimere a parole ciò che prova. La speranza, la malinconia, l'amore, il senso di assurdità. Tante cose che a volte sono difficili da cogliere e che il linguaggio poetico ci permette di toccare con mano.
1: E che il linguaggio poetico ci permette di toucher du doigt.
2: La poesia viene spesso associata all'introspezione, al dolore o all'amore, ma la poesia può essere anche qualcosa di giocoso, lo vediamo anche in questo romanzo. Insomma, ci sono tante sfumature della poesia. Effettivamente è questo che Talì riesce a trasmettere poi a lui, le varie sfumature della poesia e ma soprattutto i vari sentimenti che la poesia può esprimere, perché con una poesia possiamo anche sorridere.
1: Absolument, ça c'est un élément tout à fait crucial du livre, c'est que j'essaye de faire apparaître le caractère solaire, l'élan vital de la poésie.
0: Assolutamente, è un elemento cruciale nel libro. Cerco di far emergere il carattere solare, lo slancio vitale della poesia, anche quando si tratta di malinconia. Ricordate quella frase paradossale e sorprendente di Michelangelo quando dice «La mia allegrezza è la malinconia».
1: De Michelangelo quand il dit la mia allegrezza è la malinconia.
0: Allo stesso modo, quando Cesare Pavese dice di trovarsi sull'orlo dell'abisso e dice scenderemo nel gorgo muti.
1: Scenderemo nel gorgo muti.
0: C'è quella potenza che fa sì che le forze più oscure della poesia siano sempre accompagnate da una bellezza veramente luminosa. D'altra parte, però, c'è anche una poesia che si rivolge molto volentieri all'umorismo, alla provocazione, alla trasgressione. Nel Gatto e il giardiniere si parla in particolare di Jacques Prévert, che aveva sempre una battuta pronta. In un attimo stravolge il famoso Padre Nostro, e quindi una preghiera, ma in modo estremamente blasfemo, perché dice «Padre Nostro che sei nei cieli, resta lì». E noi resteremo sulla terra, che a volte è così bella.
1: Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y. E nous, nous resterons sur la terre, qui est quelquefois si jolie.
2: Talì recita dei versi a lui, ma racconta anche un po' la vita, magari delle curiosità riguardo ai poeti, che sono sempre figure considerate molto distanti da noi, come se fossero su un piedistallo. In che modo lui quindi apprende un altro modo di considerare appunto i poeti in carne e ossa?
1: C'est vrai que quand on pense à la poésie, on a très vite cette vision scolaire de textes qu'on apprend par cœur et qui sont
0: È vero che quando si pensa alla poesia si ha subito quella visione scolastica di testi che si imparano a memoria e che sono un po' come realtà fuori dal mondo che fluttuano così nell'aria. Mentre coloro che hanno scritto quelle poesie sono uomini e donne con un corpo che ha vissuto storie a volte straordinarie. Torquato Tasso, ad esempio, finì per essere internato perché lo si considerava pazzo. Ci sono stati grandi avventurieri, ci sono stati resistenti come René Char, ci sono stati criminali. Si pensi ad esempio a Villon, il grande poeta del Medioevo francese. Ci sono tantissime storie dietro ai poeti e attraverso Talì ci tenevo a ricordare queste biografie assolutamente favolose di questi fantasmi che ci hanno lasciato grandi e belle pagine di letteratura.
1: Rappeler ces biographies absolument fabuleuses, édifiantes de ces fantômes qui nous ont laissé de grandes et belles pages de littérature.
2: Effettivamente per tutti noi la poesia è legata spesso alla vita scolastica, quando eravamo bambini eravamo costretti a imparare le poesie a memoria, spesso non le capivamo insomma, poi da adulti ognuno ha fatto le sue scelte. Io credo che tu abbia la grande capacità di trasmettere più che delle informazioni, più che delle poesie, delle informazioni sui poeti, una vera e propria passione. come avevi fatto negli occhi di Mona Lisa, che tutti noi siamo andati poi a guardarci magari dipinti su Google,

0: non mi ha mai abbandonato, perché la poesia è diventata molto presto un modo per salvarmi. A scuola ero uno studente mediocre e la poesia mi dava la libertà di esprimermi. So benissimo che la poesia è, in realtà, spesso estremamente strutturata. Ma da adolescente ho provato quella sensazione di libertà e da allora questa passione si è intensificata. L'arte, e nell'arte c'è la poesia, è sempre al servizio della vita.
1: L'art, e dans l'art il y a la poésie, è toujours au service de la vie.
2: Ma se da adolescente la poesia ti serviva forse anche per capire te stesso, spesso gli adolescenti cercano qualcosa in cui ritrovarsi e dare un senso alle cose che provano o al mondo che sta intorno, ora da adulto che ruolo ha per te la poesia? È una forma di conoscenza delle tue emozioni, di quelle degli altri? È una forma di consolazione? È una forma di cosa?
1: D'abord, je pense que la poesia c'est toujours le langage de l'amour.
0: Innanzitutto, penso che la poesia sia sempre il linguaggio dell'amore. È davvero ciò che permette di esprimere lo spettro di tutte le nostre sensazioni amorose. L'amore passionale, l'amore senza desiderio, il desiderio senza amore, l'amore familiare, quello ipotetico, l'amore frustrato, tutte le forme di amore. E in questo senso è un'arma preziosa. E poi sì, bisogna dirlo, è spesso qualcosa che permette di trovare conforto, di domare il dolore. C'è questo verso di Baudelaire che adoro, semplicissimo, che dice:
1: «Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille».
0: «Sii saggio, o mio dolore, e stai più tranquillo». Ebbene, questo verso, in cui Baudelaire si rivolge al dolore come una sorta di animaletto indomabile, credo che sia il riflesso del ruolo, si potrebbe dire consolatorio, della poesia.
1: Je crois que c'est le reflet du rôle, pourrait dire, consolatoire de la poésie.
2: Grazie a Thomas Schessler, ora in libreria con Il gatto del giardiniere, pubblicato da Longanesi. Grazie.
1: Grazie mille, era un grandissimo piacere e un onore, grazie.
2: Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia Trieste il traffico procede a rilento a causa di un veicolo in panne tra la barriera Trieste-Lisert e Redipuglia in direzione Venezia. Per stare attenzione sulla 7 Milano-Genova è segnalato un mezzo in fiamme tra Casei Gerola e Gropello Cairoli in direzione Milano. Passiamo sulla 10 Genova-Ventimiglia dove per lavori il traffico è rallentato tra Spotorno e Orcofeglino per chi viaggia verso Ventimiglia. Ci spostiamo in Abruzzo, sulla A14 Bologna-Taranto si sono formate delle code per un incidente tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Taranto. In Calabria, sulla A2 Salerno-Reggio Calabria, si viaggia a rilento per un incendio all'altezza di Palmi in entrambi i sensi di marcia. Queste le principali notizie, a più tardi.
3: Il cacciatore di libri.

0: lo daresti, c'ho una spina.
1: Dimmi che rimani è l'opera prima di Roberta Di Lorenzo pubblicata da Garzanti. Un titolo che può essere un'invocazione, quasi una preghiera, certamente una richiesta d'aiuto. La protagonista è Cecilia, una trentenne insegnante di lettere, ironica, appassionata di Cesare Cremonini, che non si sente mai all'altezza della situazione. Di fronte ad una studentessa che di fatto le chiede schiettamente, insomma, se lei è felice, Cecilia quasi non sa che cosa rispondere e inizia ad interrogarsi. Attraverso una serie di flashback si scopre che Cecilia si porta dentro un grande dolore, ma soprattutto il senso di colpa di non essere riuscita a salvare una persona. La svolta arriva quando aderisce al progetto Scuola in Ospedale ed è proprio in un ospedale che incontra una sedicenne, Matilde, affetta da una forma grave di anoressia. Fra le due nasce un rapporto intenso, costruito attraverso i libri di poesia, un rapporto dunque fatto di parole ma anche fondamentalmente di presenza. Un legame fra due persone di generazioni diverse che però sono legate dalla stessa fragilità e dal fatto di non sentirsi mai adeguate. Roberta Di Lorenzo. Allora, il romanzo segue la vicenda da punti di vista appunto diversi. Ci sono alcuni capitoli focalizzati su Cecilia e altri su Matilde. Partiamo da Cecilia, l'insegnante. Ho detto che lei è una donna

0: Una ironica, autoironica, ma sempre con questo costante senso di inadeguatezza. Quanto pesa nella sua vita?
1: Nella vita di Cecilia, che ha sempre uno sguardo un po' verso il suo passato, che pensa possa condizionare il futuro, ha un peso importante, non sentirsi abbastanza. E il concetto di peso ritornerà, no? Anche come il concetto di occupare uno spazio che si pensa sempre di non meritare abbastanza. Questa parola tornerà spesso. Il riscatto che cerca Cecilia è abbastanza semplice. Non è un riscatto sociale, non è una legittimazione, è lo stare bene, trovare un po' un equilibrio che la faccia stare in pace con se stessa. È una questione anche generazionale. Cecilia è una millennial che ha usato e usa l'ironia, l'autoironia un po' per alleggerire quel senso un po' di smarrimento che permea la sua generazione, così come arriva nella generazione di Matilde, che invece di anni ne ha 16.
0: Ecco, c'è una differenza di età, però alla fine, a ben vedere, le fragilità sono un po' le stesse, perché anche Matilde, la ragazzina che soffre di anoressia nervosa, a suo modo non si sente adeguata, non si sente giusta. Lei, per esempio, disegna sempre queste farfalle fin da quando era piccola e ha con la madre un rapporto strano. Anche lei, quindi, ha un profondo senso di inadeguatezza.
1: Sì, ed è magari particolare pensare che una donna di 33 anni possa trovare questo punto di contatto con una ragazza di 16. In realtà è proprio uno specchio, questo dialogo tra due generazioni che si prendono cura l'una dell'altra in un certo senso. Cecilia è quasi come se vedesse le ali di Matilde, ma non riuscisse a vedere le sue. In un certo senso, e sarà forse poi Matilde ad aprire gli occhi a Cecilia ad un certo punto. Ho pensato questo, invece di additare le generazioni future, no? Dicendo ah, ma voi non sapete noi cosa abbiamo dovuto subire, sopportare, le ho messe un po', diciamo, su una scialuppa di salvataggio entrambe, perché alla fine è questo, secondo me, che serve per vivere e non solo sopravvivere.
0: Sì, è un po' il nessuno si salva da solo in un certo senso, però c'è da dire che nel romanzo Cecilia, l'insegnante, non perde mai la sua autorevolezza. È vero che partono da una ferita simile, da una sofferenza simile, anche se determinata da ragioni diverse, però non perde mai la sua autorevolezza di insegnante, di persona più adulta. Infatti Matilde, inizialmente un po' scettica, però poi guarda lei come un punto di riferimento. C'è il momento in cui Cecilia le fa leggere L'infinito di Leopardi, poi le propone altre poesie, Alda Merini, Patrizia Cavalli. In particolar modo c'è una poesia che colpisce Matilde e sono questi versi: ostilità perenne, alla felice colpa di essere quello che sono, il mio felice niente. In questo niente la ragazzina si ritrova in tutto e per tutto.
1: Sì, perché il niente, nel momento in cui si affronta una malattia invisibile, come il disturbo del comportamento alimentare, diventa tutto. Quello spazio che non c'è più, quella legittimazione che non si riesce a trovare, diventa un po' il rifugio, la casa. Cecilia mantiene il punto, quindi ha delle regole ben precise quando insegna. La classe è la sua casa e porta un po' di classe in ospedale da Matilde. Essere felici di niente è difficilissimo, perché non essere felici di piccole cose sarebbe troppo facile. Però questa leggerezza che poi ritrovano entrambe, un po' curandosi l'un l'altra, diventa un contenitore meraviglioso che non ha forma, in cui tu ti puoi mettere dentro e prendere un po' la posizione che ritieni.
0: Perché la poesia diventa alla fine il loro modo di comunicare? In che modo?
1: La poesia è qualcosa che, secondo me, è per tutti e per tutte, mentre la prosa ha un'interpretazione quasi precisa, molto più equilibrata. Nella poesia una parola

0: può voler dire una cosa e per un altro esattamente, non dico una cosa opposta, ma una cosa molto diversa. Nei versi c'è spazio, c'è respiro, c'è aria, per cui ci si ritrova inclusi. E questo lo dico da insegnante, fa bene ai ragazzi e alle ragazze, ai nostri studenti, alle studentesse, cioè fare poesia li fa sentire più completi, meno scolastici, meno, più liberi. E quindi nella poesia loro possono, sentirsi legittimati, trovare un posto, ecco.
1: E infatti la lettura che Matilde dà dell'infinito di Leopardi in un certo modo stupisce un po' Cecilia perché lei vorrebbe vedersi oltre quella siepe, si identifica proprio. E c'è anche la sensazione e il desiderio di essere visti, di essere viste in questo caso, in questo romanzo, da parte di entrambe, Cecilia, ma forse soprattutto la ragazzina Matilde, è come se volesse dire: ehi, io sono qui. Eppure pensa di essere trasparente. Questa è una cosa che accompagna molti ragazzi, molti adolescenti, ragazze e ragazze di oggi, ma non solo.
0: Essere visti è molto complesso in questo momento storico, secondo me, per tutte le età un pochettino. Matilde dice: non voglio essere vista per quello che faccio, per quello che ho, ma per quello che sono. Siamo abituati a definirci un po' per categorie, per cui se sei laureato, se sei diplomato, allora il disturbo alimentare, così come tutte quelle che sono delle patologie, delle malattie riferite all'anima, alla psiche, molto spesso non hanno una cura definita, ok? Non c'è la medicina che. E quindi se io ho la febbre mi dai, ok, la tachipirina, se invece sono un po' in ansia perché una pacca sulla spalla e tutto passa. Essere visti vuol dire essere visti sempre, guardati anche nel momento in cui proprio siamo non al nostro massimo, siamo rotti. Siamo fragili, siamo dispiaciuti, siamo scontenti e quindi il desiderio di restare accanto a qualcuno è la chiave proprio per dire: non ti salvo, non so come stai, ma rimango qua.
1: Che è la cosa fondamentale, appunto il titolo del tuo romanzo è Dimmi che rimani. Dicevo all'inizio sembra quasi un'invocazione, una preghiera, una richiesta di aiuto. Fra l'altro, questo desiderio di essere vista riguarda sia la giovane Matilde che Cecilia, anche lei desidera essere vista. Spesso le ferite delle persone nascono dal momento in cui non sono state viste, però in Cecilia c'è qualcosa di più, perché c'è anche un tormento, questo senso di inadeguatezza, questo senso di colpa, e lei è quasi ossessionata dall'idea di voler salvare qualcuno. Tu prima dicevi che effettivamente a volte non si riesce a salvare qualcuno, si può solo stare accanto a qualcuno, però questa è un'ossessione che frulla nella testa di Cecilia.
0: Sì, come docente, anche io ai primi anni pensavo di poterli salvare tutti quanti e tutte quante, in un certo senso. Poi capisci invece che basta seminare e avere la pazienza di dire: ok, forse il frutto non lo potrò neanche mai vedere, ma non importa, basta quella fede lì, quella fiducia lì. Siamo molto spesso nemici di noi stessi, ci sentiamo inadeguati perché siamo noi giudici spietati. E quindi questo senso di inadeguatezza nasce proprio perché magari ci facciamo anche noi un'idea sbagliata di quello che gli altri possono pensare. Cecilia ha una ferita molto profonda, Matilde la guarda, la vede, l'osserva, non comparano mai i due dolori, perché una non sta peggio dell'altra e viceversa. Ed anche questo, cioè la democrazia un po' della sofferenza aiuta. Però Matilde rimane esattamente come Cecilia poi farà e fa per lei.
1: Grazie a Roberta Di Lorenzo, ora in libreria con Dimmi che rimani, pubblicato da Garzanti. Grazie.

E prima di chiudere vi ricordiamo che c'è ancora tempo per aderire alla prima edizione di Parole Nuove, il libro nel cassetto, il nuovo premio letterario per opere inedite promosso dal gruppo Il Sole 24 Ore in collaborazione con l'associazione Wondi Sono Io, che organizza a sua volta il premio Wondi di letteratura resiliente. L'iniziativa è rivolta a opere narrative inedite dedicate al tema della resilienza. Resilienza a 360 gradi, dunque non solo malattie, ma la capacità di attraversare le difficoltà della vita. L'opera vincitrice sarà pubblicata da Il Sole 24 Ore. Potete inviare i testi fino al 30 novembre del 2026. Tutte le info e il regolamento sul sito premio-parole-nuove.ilsole24ore.com. Il titolo vincitore sarà proclamato nel corso della decima edizione del premio Wondi ad aprile. E anche per questa puntata è tutto, grazie in regia Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che potete seguirci su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo Illa. Trovate il podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.

0: avanti tutta, ragazzi!
1: La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
2: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
0: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via!
1: In tour per tutta Italia.
3: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
0: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
2: Tutto inutile, tutto inutile.
4: La zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
5: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
6: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
7: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner, il 21, 24 e 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
8: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
9: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
10: Arredare, proteggere, coccolare, sempre con la sicurezza di un grande marchio. Per i più piccoli, garantisce Fappa Pedretti. Scoprite con quanto amore ci dedichiamo ai bimbi su www.fappapedretti.it.
11: Per le idee che fanno discutere.
0: No, la frase sono per la legalità.
11: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
12: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
11: Per allargare gli orizzonti.
13: La spesa per il PNRR.
11: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
14: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
15: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
16: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
17: Le 16.
18: GR24, il Sole 24 Ore.
17: L'invito di Mosca ai diplomatici e agli stranieri: lasciate Kiev, all'Ucraina servono 70 miliardi extra per la guerra. Caro benzina per il ministero, oltre 10.000 distributori hanno aderito al tetto ai prezzi dei carburanti. Formula 1, Verstappen in pole a Sepang davanti alla Ferrari di Hamilton. Buon pomeriggio dalla redazione da Marco Mancini. Mosca lancia un nuovo avvertimento a diplomatici e cittadini stranieri che si trovano a Kiev, invitandoli a lasciare la città. Intanto l'Ucraina potrebbe avere bisogno nel 2027 di 70 miliardi di euro in più di quanto preventivato per poter continuare a resistere all'invasione russa. Sarebbero in corso contatti tra Bruxelles e Kiev per definire le esigenze con precisione e produrre un report da sottoporre ai 27, forse già al Consiglio europeo di ottobre. Ieri il Consiglio dei Ministri ha varato il documento programmatico di finanza pubblica. In particolare, nel documento si ritiene che possano sussistere le condizioni affinché il Consiglio deliberi l'abrogazione della procedura per disavanzi eccessivi nei confronti dell'Italia sulla base dei dati di consuntivo 2026, questo sulla base delle stime di crescita della spesa netta in Italia e al ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per difesa ed energia. Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di un punto di vendita su due nel dettaglio. Oltre il 51% degli impianti pratica un prezzo della benzina inferiore a 2 euro al litro e il 52% del gasolio sotto i 2,20 euro al litro. Lo rende noto il Ministero delle Imprese sulla base degli ultimi dati comunicati dall'Osservatorio Prezzi Carburanti. Un riscontro di gran lunga superiore alle previsioni, ha commentato il ministro Urso. In chiusura lo sport con la Formula 1 e la MotoGP.
19: Sarà un'alba di motori da Motegi a Sepang, dalle 2 alle 4 ruote, con in gioco punti pesantissimi nella rincorsa al titolo di campioni del mondo di MotoGP e Formula 1. La stagione entra nel vivo alle 7 ore italiane in Giappone. Marc Marquez prova a completare un weekend fin qui perfetto, che nella sprint race lo ha visto dominare e recuperare 5 punti sul leader della classifica eridata Jorge Martin, terzo perché penalizzato in extremis e comunque avanti con 7 lunghezze di vantaggio. Duello tra spagnoli perché Bezzecchi ha confermato di attraversare un momento di difficoltà chiudendo sesto nella gara veloce, confinandosi a 45 punti dalla vetta. Martin Marquez accosta alla prima fila del Gran Premio. A Sepang invece sarà Max Verstappen a scattare dalla pole position alle 9, sempre ora italiana. Segnali confortanti dalla Ferrari, secondo Hamilton e quarto Leclerc, con in mezzo Kimi Antonelli, che ha risistemato la Mercedes meglio del compagno ed avversario Russell, su cui conserva 46 punti di vantaggio. Il britannico partirà settimo, dietro anche le McLaren, costretto a una gara di rincorsa per non compromettere il suo sogno mondiale. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
17: Ed è tutto, prossimo GR 24 alle 17:00.

0: Bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
5: In collaborazione con
6: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.

0: Radio Tube Social Village di Marta Cagnola.
1: E sembra ancora estate qui a Genova, c'è un mare stupendo, ci sono barche bellissime e anche noi siamo in diretta dal 66esimo Salone Nautico. Come tante trasmissioni di Radio 24, anche noi di Radio Tube in diretta qui tutto il pomeriggio fino alle 18, dalle 16 alle 18, con le nostre due ore di Radio Tube Social Village e Social Network. La prima ora con tanto spettacolo, tantissima musica, e la seconda ora con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Ovviamente parleremo anche di mare, parleremo anche di Genova, insomma 349-238-6666 il numero per tenervi in contatto con noi, ma ci sono anche i miei social chiocciola Marta Cagnola. Io direi di partire subito perché questa settimana ci sono state delle uscite discografiche molto interessanti, due donne che ci piacciono particolarmente, e io inizierei così con un brano.

0: Ci sono voluti 7 anni per il ritorno discografico di Paola Turci, un ritorno in punta di piedi, lieve, per raccontare il sentimento più grande, l'amore e le sue sfaccettature non sempre facili da delineare. Il titolo di questo album è Amore a dismisura. Amore a dismisura è uscito ieri per BMG. Abbiamo incontrato proprio Paola Turci e con lei siamo partiti da questo amore a dismisura. Perché proprio questo titolo? Sentiamo Paola Turci.
1: Io la dismisura l'ho inserita, ma come opposizione all'amore, cioè non c'entra niente, non si possono associare le due cose. Io l'ho messo nel titolo perché avevo bisogno appunto di questa opposizione per raccontare che un conto è l'amore e l'amore ha il suo confine. Ma già vedere il confine ti deve mettere, insomma, un po' in allerta. E poi la dismisura, cioè quindi oltrepassare il confine, è entrare in un altro territorio che non è amore. Quindi non associamo, cioè quello che vorrei, che ho voluto dire è di non associare l'amore ad altre storie.
2: Si parlerà molto di amore in questo disco.
1: Sì.
2: Le cose che ho fatto le sai, e questo mi ha fatto molto pensare, perché siamo entrambe in momenti della vita, quando siamo adulti, in cui sappiamo le cose che abbiamo fatto, lo conosciamo il nostro valore, eppure ogni tanto ce ne dimentichiamo e arriva la fragilità o l'ingenuità, due nemiche dopo due alleate, non ci siamo mai abbracciati, ma oggi è uno di quei giorni in cui ritrovo la mia anima. E fa sempre sorridere recitare i versi, ma insomma, per capirci, io ero convinta che da grande sarebbe stato tutto facilissimo, che sì, mi sarei conosciuta perfettamente, sì, e sarebbe stato tutto facile. Non è così.
1: Sì, ma che anche, come dire, la cultura prevalesse, che il buon senso prevalesse sul male, e invece no, invece non è così. E quindi insomma ritorniamo insomma a farci penso che sia una buona terapia quella di metterci a confronto con noi stesse, perché questo è in questa canzone che hai citato c'è un Paola versus Paola, quindi è quella parte scura, quella parte più dura di me stessa che si mette davanti alla parte fragile, ma ci rendiamo conto che sia una che l'altra tende una mano. Quella fragile dice di avere fiducia, lo dice, ho sempre avuto fiducia di te. L'altra ha bisogno di quella fragilità perché è troppo impulsiva, perché è troppo carica di rabbia. Ecco, anche interrogarsi, fermarsi per interrogarsi sulla ricerca dell'equilibrio non è una cosa sbagliata, no?
2: Infatti mi sono sempre chiesta, quando usavi il tu, se parlavi con qualcun altro, se parlavi con te stessa, forse a volte le due cose insieme.
1: Sì, sì, sì, ma c'è un dialogo con me stessa in questo disco, assolutamente, pur non essendo genuinamente autobiografico. Comunque le domande sono io a farmele e il confronto è con me stessa e l'ho scritto, poi d'altronde, cioè, più chiaro di così.
2: L'hai scritto, ma hai anche sperimentato una convivenza con firme importanti, Bianconi, Lucchesi, Motta, Anastasi. Com'è stato lavorare su temi così intimi anche condividendoli con altri?
1: Allora, intanto con Bianconi non c'è stata una convivenza, c'è stato un buon vicinato, ma meraviglioso, però, perché lui è un vicino davvero, davvero pieno di ricchezze, insomma, con questa sua cinica eleganza, raffinatezza, ma mostruosamente cinica, no? Mi ha permesso di interpretare questa canzone che avrei voluto scrivere io, ma avevo i sentimenti troppo scombinati, cioè troppa rabbia, troppo rancore, troppo dolore, perché io ci credo molto affinché tutta questa tragedia, questa mattanza, il femminicidio sia soltanto un ricordo, un brutto ricordo per noi, ma purtroppo non è ancora così. Quindi Bianconi è stato questo, e la convivenza con gli altri è stata molto divertente, che è la prima cosa che mi viene in mente. Mi ha fatto appassionare, è stata impegnativa, perché comunque per due cantanti come me e Motta poteva apparentemente non essere facile collaborare, perché a volte i due cantanti cantano e basta, no? Scrivere invece insieme, a volte da soli, a volte magari con l'aggiunta di Anastasi, di Giuseppe Anastasi, che è un autore, uno proprio autenticamente autore, esclusivamente, cioè nel mio caso è stato esclusivamente un autore, è stato bello, perché insomma mi sono sentita un po' mamma, un po' sorella, no? in alcuni casi mamma, perché gestiva un po' la situazione tra uno e l'altro, tra me e un altro, e sorella perché ho sentito molto, molta fiducia, molta sorellanza e fratellanza.
2: Quando parli d'amore, visto che è nel titolo, voglio chiudere con l'amore. C'è sempre mancanza, incomprensione, però alla fine io non sento una sfiducia quando finisco di ascoltare il disco, che ho sentito due volte. Cioè alla fine comunque una finestra è sempre aperta, certo. Sull'amore, sulla vita, su tutto.
1: Sugli sbagli, sui tuoi errori, ma perché sì, hai sentito quell'indulgenza che ho scritto nell'ultima canzone, probabilmente, cioè, o anche che mi sono, magari non l'ho scritta, non lo so, non me lo ricordo, ma che ho bene in testa, cioè ho capito, mi sono resa conto che l'errore, che gli errori si fanno e si rifaranno sempre sugli stessi, cioè che quindi tutte quelle belle, quegli bei adagi che dicono si sbaglia ma non si risbaglia, sbagliare umano, perseverare è diabolico, in fondo non fanno parte di me, ma preferisco pagare il prezzo, ma continuare a rischiare, sbagliando, ma continuare a rischiare, perché sento che intanto è la mia indole, è un'indole umana, poi credo, ma sai, questo disco è stato fatto anche senza soffermarmi, senza giudicarmi. Altrimenti non sarebbe uscito la metà della metà di quello che è uscito. Altrimenti non sarebbero uscite delle canzoni come Manchi, che fa pensare a soltanto a una, no? Non fa pensare a quello che realmente è, ma a una storia e basta, no? Una storia vissuta, già letta sui giornali. E invece no, non riguarda quello. No, mi sarei fermata, invece sono andata avanti. Preferisco rischiare e pagare il prezzo.
3: Ma quanto è più

0: ricordo bellissimo.
1: Che bella vita è un singolo delizioso di Ariete con il featuring di Angelina Mango. Il ritorno di Ariete l'aspettavamo da un po', ci sono luoghi in cui torniamo, persone tra le cui braccia ci sentiamo a casa, e momenti in cui invece ci accorgiamo che quel posto che abbiamo cercato a lungo era dentro di noi. È da qui che parte il nuovo album di Ariete, che è uscito ieri. 12 canzoni che attraversano amore, amicizia, perdita, nostalgia, crescita, e raccontano un periodo di cambiamento nella vita di Arianna, cioè di Ariete, che è giovanissima e che appunto torna con questo "Tutti tornano a casa". Perché ha intitolato così l'album? Beh, glielo abbiamo chiesto. Ariete.
2: "Tutti tornano a casa", appunto, è il titolo del disco. La suggestione che ho avuto principale per intitolare il disco, insomma, in questo modo, è in realtà è stato un concerto. Io sono stata al concerto di James Blake all'Auditorium a Roma. Alla fine del concerto, molto bello, mi vedo proprio l'immagine, un'immagine che magari ho visto altre 100 volte nella mia vita, penso come tutti, che però non mi era mai stata nitida, ovvero le persone poi scorporarsi e tornare ognuna alla propria casa, alla propria vita, alla propria macchina, no? In realtà questa è una condizione reale che prende il nome di Sonder, che appunto è un termine che si utilizza, ora non so se sarò precisissima o mi sbaglierò in qualcosa, però si utilizza proprio per esprimere il concetto di incontrare ogni giorno tantissime persone e rendersi conto che sono tutti sconosciuti, che vivono la stessa vita tua ma in maniera totalmente diversa. Sicuramente tornare a casa è un viaggio. Io poi mi sono fatto un po' di miei comandamenti in testa rispetto a quello che deve avere una casa ideale, sia fisica che metafisica, e deve avere, quindi deve avere sicuramente il rispetto, l'ascolto, pazienza e tanta comprensione. E io poi sono giunta a questa conclusione che, oltre dentro la mia casa, che appunto abito da sola, nel corso degli anni mi sono sicuramente ascoltata, rispettata, ho avuto pazienza, in primis nell'aspettare un bel po' per far uscire questo nuovo progetto che, lo dico senza problemi, è un progetto volutamente lento, quindi non è dovuto da crisi isteriche, burnout o qualcosa di questo genere, perché è semplicemente, essendo una cantautrice e compositrice di molti dei brani, pensavo fosse, insomma, giusto scavare un po' più profondamente a questo giro e non tenermi solo quell'annetto per scrivere qualcosa. Penso abbia funzionato perché ho capito determinate cose appunto molto più profonde e ho capito, diciamo, che la mia casa alla fine sono io.
1: E come diceva Arianna, cioè Ariete, questo album nasce con calma dopo una pausa di circa 2 anni e mezzo dal precedente disco La Notte. Ma "Tutti tornano a casa" non è nato da una crisi, semplicemente una pausa che un po' l'ha cambiata, perché un po' è cresciuto. Sentiamo ancora Ariete.
2: Penso che sia cambiato un po' l'importanza e il peso specifico che do alle cose che faccio e l'ascolto che, insomma, dedico a me stessa, ai miei interessi, alla mia anima, ai miei pensieri. Diciamo che sono sempre stata un po' la ragazza, non voglio esagerare, però simpatica a tutti, che ti fa la battuta, che difficilmente vedi in un angolino, che non parla, che non comunica, che piange banalmente. Ho sempre avuto un rapporto anche molto difficile con il pianto, con l'esternare comunque le emozioni molto belle o molto brutte. Per dirvi, io non ho mai pianto d'emozione durante tutti questi anni, insomma, in cui ho fatto concerti, insomma, ho fatto il Palalottomatica, che era il mio più grande sogno, proprio non mi uscivano le lacrime, paradossalmente, no? E ho imparato a conoscermi tanto e mai troppo, perché c'è sempre modo per scoprire se stessi e gli altri. Però ho imparato tante cose di me che, ovviamente, con la mole di lavoro che c'era prima, con un treno in corsa sulla quale tu stai sopra, non ho avuto il tempo pratico magari di scoprire, no? Ho usato più in passato questa similitudine: quando sei su un treno vedi comunque il mondo fuori molto velocemente, vedi quasi delle sagome che si sbiadiscono l'attimo dopo. Quando invece cammini fai caso anche alla foglia di un colore diverso dall'altro, capito? E quindi sono contenta di essermi fatta questa lunga passeggiata nei miei pensieri, nei miei rapporti, in me stessa in generale.
1: E dunque Ariete è tornata dopo questa pausa, per questo tutti tornano a casa. Io ricordo una bellissima serata con lei, con Arianna, al Festival dell'Economia di Trento un paio d'anni fa, una serata in cui abbiamo bloccato una piazza di Trento per tutti i fan e le fan che volevano abbracciarla, fan molto giovani che nel frattempo sono cresciuti con lei. Ecco, le ho chiesto: che impressione le dà, che impressione le fa tornare dopo 2 anni e mezzo? Molti fan l'hanno aspettata con grande ansia. Ecco qui, sempre Ariete.
2: Prima cosa, ci sono delle facce che io vedo veramente sempre da ormai tipo 5-6 anni, cioè ci sono delle facce proprio che ormai ricordo molto bene, che sono sempre le stesse, e quelle, diciamo, sono gli affezionatissimi. Io non mi nascondo dietro un dito, ovviamente. Ho avuto un periodo in cui sicuramente mi do pure una pacchetta sulla spalla, grazie al mio talento, a delle cose che si sono incrociate come dovevano. Ho avuto una grande esposizione di cui non mi rendevo nemmeno conto inizialmente, no? Cioè, tipo, oggi mi rendo conto che nel 2022 era veramente una roba quello che stavo facendo, ma non me ne stavo minimamente rendendo conto. L'inconsapevolezza mi ha portato anche ad essere tanto felice in quel periodo, perché non avevo proprio la testa. Per me quello che io faccio è il messaggio che voglio portare, e la musica sicuramente. Mi auguro anche che tantissime persone, o pochissime o nessuna, però diciamo tantissime, mi scoprano anche magari adesso. Cioè, non per forza devi essere un antico fan, capito? Io musica nuova la faccio sia per abbracciare quelli che mi hanno sempre aspettata, sia per allargare le braccia e farlo con tanti altri. Poi c'è da dire che gli affezionatissimi, che sono alcuni di quelli che hai visto anche tu, indubbiamente sono persone che capiscono e quasi traducono la mia figura in una figura amica. Sono contenta che le persone che mi ascoltano lo facciano in maniera fisica, perché magari poi sono le stesse che mi chiedono un abbraccio ma la foto non la vogliono, capito? Ovviamente potessi strapparmi il cuore e darlo a queste persone che si sono fidate di me, lo farei in questo momento, perciò non sono minimamente schizzinosa a riguardo, nemmeno appunto all'idea magari di poter abbracciare un pubblico nuovo o di ampliarlo, ecco.

0: ricordo bellissimo.
1: Questa Che Bella Vita mi sta piacendo tantissimo, un pezzo di Ariete featuring, come si dice ora, Angelina Mango. Che bello questo rientro di Ariete, che molti hanno conosciuto a Sanremo pochi anni fa. Ecco, ormai abbiamo iniziato a chiedere a tutti gli artisti se vogliono portare un pezzo per il prossimo Festival di Sanremo, se ci stanno pensando, e poi com'è stata la loro ultima esperienza, perché per Ariete è stata particolarmente importante. Ecco qui i ricordi dell'ultimo Festival di Sanremo e chissà qualche idea per il prossimo di Ariete, che è tornata con il suo album Tutti Tornano a Casa dopo 2 anni e mezzo. Ariete.
2: Allora, io dalla mia esperienza a Sanremo ho colto veramente tantissime cose. È stato sicuramente un salto gigante per me, che poi diciamo televisione non l'avevo mai fatta, io vengo da tutt'altro, ok? E quindi è stata una bellissima sfida, divertentissima, ho avuto tanto tempo per pensare anche a cosa mi ha lasciato, e mi ha lasciato molto. Poi è stata una prima volta, ovviamente, come la prima volta, il primo giorno di scuola, il primo bacio, la prima volta che fai l'amore, cioè è una prima volta, no? Stai lì che non vedi l'ora di farlo e può succedere di tutto. Io devo dire, lo ricordo con molta felicità, ricordo un Amadeus carinissimo con me, e sicuramente è un'opportunità che ricoglierei al volo nel caso in cui però ci fosse il brano. Ora io di brani ne ho 12, 11 diciamo in uscita, più dei palchi intanto miei da marcare, diciamo così. E quindi mi concentro principalmente su quello, voglio anche rimettermi un po' a contatto con tutta questa vita pubblica che davvero per 2 anni è stata messa da parte, davvero. Perciò con il brano giusto vai da qualsiasi parte, ma non sto parlando solo di Sanremo, in generale i brani belli, i brani giusti poi fanno sempre il giro, e nel mio caso c'è sempre la sincerità, ed è stata comunque una bellissima esperienza, chissà.
1: E dunque questo era l'incontro che abbiamo avuto in questi giorni con Ariete. Andate ad ascoltare il suo album perché è come sempre pieno di cose belle, di chicche. Lei è una ragazza deliziosa. Adesso facciamo una breve pausa perché parleremo ancora di musica e di qualcosa di intimamente legato a Genova. Siamo qui a trasmettere dal 66esimo Salone Nautico, quindi ci ritroviamo tra poco qui nella splendida e finalmente un po' ventosa Genova, una Genova estivissima, tra poco.
3: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
4: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business, che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
5: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
6: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
7: Affidati a BigData.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su BigData.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
0: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
0: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
0: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia.
3: Funzionalità della prostata?
10: O ti senti così?
3: O ti senti... ACT! Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90€. In farmacia e parafarmacia.
11: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
12: Finalmente, Franz, con che dati?
13: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
12: E chi lo fa?
13: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
11: Tipo Pantera, quello col TH?
14: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
11: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
15: Dal 7 al 9 ottobre alle Fiere di Parma vi aspetta Green Italy, il salone internazionale del florovivaismo, del paesaggio. L'appuntamento di riferimento per business, networking e formazione. Dal 7 al 9 ottobre scopri a Parma il futuro del verde, pubblico e privato. Per info greenitaly.net.
16: RadioTube Social Village.
1: E ci ritroviamo ancora qui in diretta dal 66esimo Salone Nautico di Genova. Ve l'ho detto, qui è praticamente ancora piena estate, c'è un sole stupendo e siamo in diretta qui fino alle 18 su Radio 24, ma torneremo poi in diretta ancora qui, da qui domattina con Laura Bettini e Si può fare. Di cosa abbiamo parlato nella prima mezz'ora del nostro RadioTube? Abbiamo parlato di musica e continueremo ancora tra poco, perché sono usciti due album di due artiste italiane che a me piacciono molto, due diverse generazioni, ma due artiste stupende. La prima Paola Turci, la seconda Ariete. Le abbiamo incontrate questa settimana a Milano perché hanno dedicato dei momenti alla stampa, quindi prima di partire per Genova le abbiamo incontrate a Milano. Ora invece ci dedichiamo un po' alla musica di questa città stupenda. Quest'estate abbiamo realizzato uno speciale proprio sulla musica genovese, sulla musica vicino al mare. Abbiamo seguito tutta la storia di questa città magica che, a partire dalla seconda metà del secolo scorso, del Novecento, ha dato origine a una straordinaria scuola di cantautori, non tutti nati a Genova, ma tutti cresciuti a Genova e che qui hanno iniziato le loro carriere incredibili. Alcuni sono tra noi, alcuni sono molto giovani, alcuni sono molto lontani nel tempo, qualcuno purtroppo è mancato poco tempo fa e la sua mancanza si fa molto sentire. E io ascolterei con voi un pezzettino di un brano appena uscito che ci fa davvero tanto, tanto, tanto emozionare.

0: Quando ti rivedrò. Questo è l'ultimo brano inedito di Gino Paoli, brano che avrebbe dovuto cantare con Ornella Vanoni. Pubblicato lo scorso 23 settembre, proprio nella notte tra i compleanni dei due leggendari artisti. Il brano è contenuto all'interno della nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, la raccolta del maestro Gino Paoli, parte del catalogo Sugar, disponibile dal 25 settembre in doppio LP e CD. Ne parliamo con Filippo Sugar. Grazie, bentornato a RadioTube. Grazie Filippo.
1: Grazie a te e un saluto a tutti.
0: Allora, intanto ci avete fatto emozionare con questo pezzo, con questo Quando ti rivedrò. Non ci aspettavamo un ultimo regalo da Gino Paoli, ma l'avete reso possibile. Era un progetto che aveva, era quasi un sogno veramente questo pezzo. Gino Paoli, Ornella Vanoni dovevano cantare ancora una volta insieme, poi la vita ha deciso diversamente.
1: Sì, è così, ma in realtà quando noi abbiamo avuto l'opportunità di acquisire i diritti degli ultimi dischi di Gino Paoli non sapevamo di questo brano. Questo brano è stato trovato dalla famiglia perché era stato inciso tempo prima in un'occasione che nessuno ricorda con precisione, a Napoli, e che quindi era rimasto sepolto, ed è proprio questo lavoro che noi facciamo insieme alla famiglia di Paoli per andare a cercare di riscoprire delle cose che nel tempo magari sono andate perdute, ci consente di trovare a volte delle sorprese come questa. Paola la moglie mi ha mandato il brano e mi ha detto: guarda che cosa aveva scritto Gino. E Gino, che era ancora vivo, ha detto: mi piacerebbe farlo con Ornella. E quindi da lì ci furono vari tentativi di trovare un momento per poterlo fare, non era semplice, e purtroppo non si è riusciti. E a quel punto credo il figlio di Gino, Nicolò, ha avuto l'idea di proporre a Paoli: perché non facciamo sostituiamo l'insostituibile voce di Ornella con la tromba di Paolo Fresu. E a Gino è piaciuta questa idea e così abbiamo fatto, ed è così che si è realizzata questa canzone così magica che, devo dire, secondo me rimarrà nella storia della sua discografia.
0: Sì, anche perché poi alla fine questo Quando ti rivedrò ci fa davvero venire i brividi, sapendo la storia che c'è dietro questa canzone. Ma non solo, perché sarebbe stata magica comunque. Filippo, certo. Hai detto giustamente, hai parlato del catalogo che ha a che fare con questo rapporto molto consolidato tra voi e Gino Paoli. Mi racconti com'era nato questo sodalizio? Poi cosa significa detenere i master di alcune delle registrazioni più significative degli ultimi 30 anni di carriera di Gino Paoli?
1: Beh, allora, questo sodalizio è nato con un'amicizia personale, e noi ci siamo conosciuti in alcune battaglie a favore degli autori del settore. Mia mamma ovviamente conosceva Gino da sempre, le nostre famiglie hanno sempre avuto un bel rapporto, e quando la famiglia di Paoli ha deciso di trovare un partner per lavorare meglio le registrazioni di loro proprietà, quindi delle incisioni degli ultimi 10 album di Gino Paoli che erano di loro proprietà, hanno scelto di lavorare con noi, perché noi non avevamo mai lavorato con Paoli in passato. Aveva inciso tantissimo

0: le cose molto speciali, e noi questi elementi li usiamo per raccontare meglio le opere, quindi per promuovere poi alla fine le sue canzoni, le sue musiche, gli album che appunto stiamo distribuendo da 2 anni a questa parte.
1: È un modo, sì, per far sì che la memoria delle opere di Gino Paoli continui, che si avvicinino anche ai giovani, è un modo per dare valore alle cose. Valorizzazione è un concetto molto interessante, quello della valorizzazione di un catalogo è un aspetto interessantissimo.
0: Sì, bisogna, è un modo per dare valore alle cose, no? Perché noi oggi andiamo su Spotify o su Apple e troviamo tutto, ok? Ed è tutto indistinto, c'è tantissimo materiale, però c'è ogni singola canzone, ogni singolo arrangiamento ha una storia dietro, ha una storia, un momento, e quindi a noi spetta, diciamo, quello di trovare il modo di raccontare, non solo, diciamo, guidare un po' l'ascoltatore all'interno di questo enorme mare di opportunità che il mondo digitale ti dà, ma provare a guidarlo dandogli degli elementi in più per entrare in connessione con l'opera e con l'artista. È un lavoro bellissimo perché appunto scopriamo delle cose che magari, capita spesso che di un artista si ricordano quelle 4 o 5 canzoni principali, però ci sono carriere di artisti, di poeti in questo caso che hanno avuto delle carriere lunghissime, e quindi ci sono molte cose da scoprire, molte cose che magari al momento non abbiamo compreso e che possono essere riportate alla luce raccontandole in maniera, anche utilizzando quelli che sono i linguaggi di oggi, i social, e una comunicazione molto più immediata e molto più diretta. Per cui è un lavoro bellissimo, è un lavoro di riscoperta, è un lavoro che dà valore e che ci ricorda che la cultura, diciamo, musicale italiana è piena di gemme meravigliose.
1: Grazie per essere stato con noi, buon lavoro, perché è veramente un lavoro preziosissimo. Grazie Filippo.
0: Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori.

0: È stupenda questa Quando ti rivedrò, l'ultimo brano inedito di Gino Paoli, l'avrebbe dovuto cantare con Ornella Vanoni e la decisione era stata quella di sopperire in qualche remoto modo alla mancanza della voce di Ornella Vanoni, che come sapete è mancata prima di Gino, con questa tromba stupenda di Paolo Fresu. Il progetto è quello della valorizzazione di tutto il repertorio degli ultimi 30 anni di Gino Paoli a opera della Sugar Music, che appunto detiene questo catalogo preziosissimo. Valorizzazione significa non solo ripubblicare, ma anche appunto far sì che non si perda la memoria, che i giovani possano trovare, scoprire, riscoprire questo patrimonio incredibile. Ed è particolarmente emozionante questo pezzo, particolarmente emozionante per me ascoltarlo qui a Genova. Siamo in diretta dal 66esimo Salone Nautico qui a Genova, ci risentiamo tra pochissimo perché parleremo di musica, ma anche di un documentario originalissimo, Viabilità, e poi saremo ancora con RadioTube Social Village, qui in diretta da Genova.
1: Strade in diretta.
2: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code per incidente tra Santa Maria Capua Vetere ed il bivio per la A30 Caserta-Salerno in direzione Napoli. In Liguria sulla A12 Genova-Rosignano un veicolo in avaria provoca code tra Genova Est e Genova Nervi in direzione Rosignano. Ci spostiamo sulla vicina A7 Milano-Genova, si verificano code per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla per chi viaggia verso Milano. Sulla A9 Lainate

0: Chiasso si registrano incolonnamenti tra Como Centro e Lago di Como per chi è diretto in Svizzera. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: RadioTube Social Village.
2: Rientriamo dopo queste tre pagine di musica e i nuovi album di Paola Turci, il nuovo album di Ariete, ma anche questo ricordo di Gino Paoli con il suo ultimo inedito e con il progetto della valorizzazione del suo catalogo. Ora però parliamo di un documentario molto particolare che noi avevamo annunciato in una prima versione qualche anno fa, adesso è stato ultimato, rifinito, insomma ne parliamo tra pochissimo con un testimone molto particolare, ma sentiamo il trailer.
3: Ho scoperto che era Quentin Tarantino molto dopo, però lo vedevo spessissimo, lo incrociavo a tutte le proiezioni, perché lui, un entusiasta incredibile, guardava, commentava, parlava con gli attori, fermava tutto.
4: Apriva le porte ed esplodeva in questo thank you, thank you, thank you, thank you, thank you.
5: Non era in quel momento una celebrità di Hollywood, né aveva l'atteggiamento. Era per noi la cosa che più ci esaltava, cioè era uno di noi.
6: Urlava, entusiasta, the best pizza ever! Ooh, what a taste of a tomato!
2: The best pizza ever, what a taste of a tomato, la voce l'ho riconosciuta, è quella di Michele Boroni. Ciao Michele, grandissimo amico di RadioTube mio, ciao Michele.
7: Ciao Marta, grazie dell'invito, buonasera a tutti.
2: Allora, noi abbiamo seguito la nascita di questo documentario C'era una volta a Viareggio, un film di Davide Rapp con i tuoi testi che racconta la prima esperienza italiana appunto di Quentin Tarantino. Ti faccio fare un passo indietro, ti faccio raccontare questa storia che è diventata molti anni fa, fammi dire questo aggettivo bruttissimo, virale sui social, e poi è diventata film. Ci racconti di nuovo, visto che già ne abbiamo parlato Michele, la storia di questo incontro incredibile con Quentin Tarantino?
7: La storia è che nel 1992 a Viareggio c'era un festival che si chiamava Noir in Festival, che poi dopo è andato a Courmayeur e a Milano, ed era un festival diciamo piccolo, abbastanza come dire alla portata di tutti, perché alla fine c'erano quattro cinema, uno a fianco all'altro nella passeggiata di Viareggio, e quindi le persone vivevano a fianco e vedevano i film insieme ai registi, agli attori e ai giornalisti, e tra i vari personaggi che frequentavano il festival c'era questo ragazzone americano che si faceva ben come dire notare, perché partecipava a tutte le proiezioni ma in un modo molto rumoroso, perché stava in piedi, applaudiva, urlava eccetera, e anche lungo la passeggiata di Viareggio appunto io ci ho anche mangiato una pizza insieme, ma pensavo che fosse un marinaio che aveva lo yacht dell'armatore a far carena a Viareggio, ecco, mai avrei pensato che invece il film in concorso era appunto Reservoir Dogs, di cui si parlava un gran bene, ma che nessuno aveva vista tranne il direttore del festival. Vediamo questo film, che appunto è Le Iene, rimaniamo tutti sconvolti, e alla fine del film il direttore dice: siamo felicissimi di avere in prima mondiale questo film, ma soprattutto siamo felici di avere il regista con noi. E quando compare questo ragazzone americano, tutti diciamo: ma no, ma è il matto, perché a quel punto lì era diventato un po' una sorta di personaggio che veniva chiamato il matto tra i frequentatori del festival. E su questa su questo racconto che io poi feci 13 anni dopo sul mio blog, Davide Rapp appunto mi ha chiesto di cercare di costruire insieme un documentario raccogliendo tutte i ricordi e le testimonianze delle persone che quella settimana, perché poi alla fine Quentin Tarantino rimase una settimana a Viareggio e fece una serie di piccoli show. E quindi diciamo il film, il documentario è tra le tante cose, è anche appunto il racconto di questo momento, come dire, che divide il Tarantino, che era un ragazzone appunto rumoroso, a diventare invece poi il regista, il maestro che poi tutti abbiamo conosciuto. Ma è anche un film appunto sui ricordi, un film sul ricordo dello spettatore, sulle come dire, anche su un mondo pre-internet, dove diciamo il racconto orale e la memoria era fondamentale, che a volte si confondeva anche con il mito e con la leggenda, ed è qui che poi nascono le leggende metropolitane. Ecco, il documentario cerca un po' di raccontare un po' tutto questo mondo, anche il mondo dei piccoli festival, che purtroppo ce ne sono sempre meno e che invece insomma sono serviti molto a creare la conoscenza dei film anche minori, che poi sono diventati dei grandi classici.
2: Questo documentario l'avevamo scoperto appunto al suo primo passaggio, anche se non era ancora nella versione definitiva, ha debuttato al Festival di Trieste, quindi ora si parte, andrà anche in altre città, finalmente lo potremo vedere, è delizioso. Tra l'altro fammi ricordare la figura di uno dei due fondatori del noir, che era Giorgio Cosetti, che è mancato all'inizio di quest'anno. Certo. Michele, però voglio anche approfittare della tua presenza, perché questa settimana c'è un tema più che mai caldo. Tra gli incontri della settimana degli spettacoli a Milano c'è stato quello con Marco Mengoni. Ecco cosa ha risposto a una mia domanda su questo suo progetto di residenza artistica in un piccolo teatro di Milano, diciamo un teatro un po' off, con dei prezzi che hanno fatto un po' di polemica. Sentiamo cosa ha risposto Marco Mengoni, eccolo.
8: Se uno a un certo punto va a fare una cena in uno stellato, ovviamente ha ovviamente un servizio con una qualità altissima. Io la vedo un po' come qualcosa di speciale, così, cioè è una cena fuori quella volta all'anno, e quindi puoi goderti questo momento di vicinanza a tutti e vicinanza alla musica, e goderti questo momento senza pensare a postare il video, a postare la foto, a fare il selfie, eccetera eccetera. C'è proprio un momento speciale che poi rimane nella tua mente.
2: Quindi andare allo stellato senza fotografare il piatto e metterlo su Instagram?
8: Ma infatti, cioè, allo stellato comunque fotografare i piatti è una cosa da boomer, poi non si fa più. Lo fa chi lo fa di mestiere, lo deve fare. Cioè, non lo so, è più bello essere un po' disconnessi, un po' scollegati, e veramente, magari anche se non ha studiato musica, concentrarsi veramente su quello che fa un Leslie o sui suoni scelti per quella serata ad hoc. Cioè, mi sembra una cosa più bella, più vera.
2: Allora, per Marco Mengoni una polemica sui prezzi, che sicuramente sono giustificati per un progetto del genere, ma hanno fatto un po' discutere. La lotteria per aggiudicarsi i biglietti ambitissimi del ritorno degli Oasis, ma addirittura di Hilary Duff, che torna dopo 21 anni a Milano. Michele, cosa sta succedendo in questo periodo tra i fan, nel mondo dei concerti?
7: Siamo quasi a un punto di non ritorno, cioè quello che per noi un po' romantici era il concerto, quindi un momento inclusivo dove in qualche modo si creava lo stare insieme, una comunità grazie alla musica, eccetera, è un po' finito, sta per finire, quantomeno per quanto riguarda i grandi nomi, ma sta diventando sempre più qualcosa di esclusivo, di elitario, qualcosa legato molto a ovviamente anche ad avere una certa disponibilità economica, le cose cambiano. Poi qui ci sono anche altri temi, c'è il tema della residency, che è una cosa che sta funzionando molto, ovvero quello di fare più concerti in un'unica location invece di fare il classico.

0: tour in più città. C'è il tema, come appunto diceva Mengoni, del tornare ad ascoltare la musica senza i telefonini, eccetera. Quindi, insomma, sono tante cose, sono tanti cambiamenti. Forse il caso di Mengoni non è quello che è stato comunicato meglio, diciamo così, però è un mondo che sta cambiando. Purtroppo, dall'altra parte, i concerti un po' vecchio stile, nel club, quelli un po' classici, eccetera, ci sono sempre meno, perché i club stanno chiudendo, perché c'è un tema di sostenibilità economica anche da parte degli artisti, perché comunque i prezzi del service, del trasporto, insomma tutta una serie di cose sono raddoppiati, se non triplicati in certi casi. E quindi, insomma, i concerti come ce li immaginiamo noi negli anni 90, negli anni 0, insomma, sono un po' finiti, ecco.
1: Sono un po' finiti, abbiamo sempre più voglia, cioè la FOMO, no? La fear of missing out, la paura di perderci le grandi esperienze, però che ormai sono sempre più costose, quindi è un mondo complicato. Michele, io ti aspetto sempre in co-conduzione della seconda ora di RadioTube, prestissimo organizziamo per parlare, anche perché poi il mondo dei concerti è diventato da qualche anno anche molto tuo, con la prima estate, con questo festival che noi seguiamo sempre con grande piacere. Grazie a Michele Boroni, a prestissimo Michele, con appunto una co-conduzione prestissimo di RadioTube, se ti va. A presto Michele.
0: Molto volentieri, grazie a te Marta, buona giornata.
1: Grazie a Michele Boroni, vi ricordo ancora questo documentario, tenetelo d'occhio, questo documentario dedicato a quel matto di un festival noir di tanti anni fa, di questo post di un blog di Michele Boroni, MB, di tanti anni fa. Documentario C'era una volta a Viareggio, diretto da Davide Rapp, con i testi di Michele Boroni, che adesso comincerà appunto a girare nelle varie città. Ora è il momento di interromperci per qualche minuto, giornale radio delle 17, poi saremo insieme con la seconda ora di RadioTube, quella di RadioTube Social Network. A tra poco.
2: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
3: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna. E adesso può muoversi comodamente da un piano all'altro con un montascale progettato per adattarsi alla sua casa. E possiamo contare sulle persone Stanna prima, durante e dopo l'installazione. È proprio vero. C'è chi sta e c'è chi Stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
4: Terra chiama Venere. Attivare procedura per buste paga.
5: Procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
6: Chiudere le buste paga non è più come chiedere la luna. Con il software Job, Sistemi scrive il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende e porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta.
7: www.sistemi.com.
8: Stile, l'arte di vivere il bello. Da oltre 20 anni, Stile è la rivista che racconta le storie di eccellenza del Made in Italy. Riflettori puntati sulla creatività, lo stile, la moda, il design e l'architettura. Questa settimana in distribuzione in Italia in mailing diretto e in edicola con il Sole 24 Ore e in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Stile è un progetto Publiscoop Group.
9: Hai esperienza e capacità. Adesso dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Le 17.
12: GR24, il Sole 24 Ore.
13: Lo scostamento da 29 miliardi varato dal governo, fondi a energie e difesa. Istruzioni per preparare bombe nel

0: cellulare arrestato un anarchico italiano. Dal lunedì al via la settimana dei Nobel, si parte con il premio per la medicina. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Ieri il Consiglio dei Ministri ha varato il documento programmatico di finanza pubblica. Nella relazione del governo al Parlamento emerge che sono quasi 14,5 per l'energia, altrettanti per la difesa, i miliardi previsti per il biennio 2027-2028 derivanti dall'uso della clausola di salvaguardia. I fondi per l'energia andranno a misure per famiglie, studenti, imprese, pubbliche amministrazioni e settore infrastrutture. Mosca riferisce di aver colpito durante la notte il ponte stradale Severny sul fiume Dnieper a Kiev, chiamato il ponte nord della capitale. Per i russi facilita gli spostamenti delle truppe e le consegne di rifornimenti militari per le forze armate ucraine. Nel telefonino e in altri dispositivi elettronici aveva istruzioni su come preparare ordigni, sabotare treni, assaltare carceri. L'uomo italiano è conosciuto come anarchico, è stato arrestato a Roma.
1: Detenzione di materiale con finalità di terrorismo, lesioni aggravate permanenti al viso, violenza e resistenza aggravata. Pubblico ufficiale sono le accuse a cui dovrà rispondere l'uomo cittadino italiano indagato per le ferite al vice dirigente della Digos. L'arresto a quasi 6 mesi dalla manifestazione in solidarietà all'anarchico Alfredo Cospito, detenuto al regime di 41 bis. Oltre 100 i partecipanti al corteo dello scorso 18 aprile organizzato nel quartiere romano San Lorenzo. Dalla manifestazione è stata lanciata la bottiglia di vetro che ha colpito al volto il funzionario in borghese. La Digos è riuscita a risalire all'anarchico dall'analisi delle immagini delle videocamere di sorveglianza. Dalle indagini trovate anche le istruzioni nel telefonino e in altri dispositivi elettronici per preparare ordigni e sabotare servizi pubblici essenziali quali la circolazione ferroviaria e gli istituti penitenziari. Mimosa De Simone, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Vendeva droga a domicilio muovendosi in auto tra la città e la periferia di Como. Arrestato in flagranza un cittadino italiano di 48 anni di origini domenicane e regolarmente residente in Italia all'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Una telefonata da Stoccolma può cambiare la vita di uno scienziato. Da lunedì prossimo fino al 12 ottobre saranno assegnati i premi Nobel. 6 le categorie in cui individuare chi avrà portato maggior beneficio all'umanità. Si parte con medicina il 5 ottobre, poi a seguire nei giorni successivi fisica, chimica, letteratura, pace ed economia. Ed è tutto, prossimo GR24 alle 18:00.

0: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arc Sivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arc Sivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arcsivar.com.
1: Il 22 novembre partecipa alla Powerade Milano Half Marathon, una gara per tutti, per chi vuole migliorare i propri tempi e per chi vive il running come scoperta dei luoghi simbolo della città, con nuove atmosfere musicali per dare ancora più ritmo alla tua corsa. Scegli tra 10 km o mezza maratona. Info e iscrizioni su followyourpassion.it.
2: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
3: Ehi amico!
4: Se sei un'azienda e cerchi agenti,
3: ai ai ai,
4: vai su agenti.it, rappresentanti e venditori.
3: Evviva!
4: Vai su agenti.it.
2: Agenti.it,
3: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
5: È italiana?
6: Sì.
5: È affidabile?
6: Sì.
5: Rispetta l'ambiente?
6: Sì. Indovina chi è?
5: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
6: Nasce.
7: Cresce.
5: Resta con te.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
0: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it.

0: RadioTube Social Network.
1: Sono le 17.05 minuti e ritorniamo in diretta con il nostro RadioTube, che sì, è il solito nostro RadioTube che va in onda tutti i sabati dalle 16 alle 18, ma come sentite c'è un'aria un po' diversa. Ecco, non sentite il venticello, non vedete il sole stupendo che c'è oggi a Genova, perché siamo in diretta come tanti programmi di Radio 24 in questi giorni dal 66esimo Salone Nautico di Genova. Siamo in diretta fino alle 18, fino al GR24 delle 18, poi torneremo da qui domani con il Si può fare di Laura Bettini. 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp, e poi ci sono i miei account social, mi trovate come Marta Cagnola praticamente dappertutto. Di cosa abbiamo parlato nella prima ora? Quella di RadioTube Social Village, di musica, tantissimo. Ariete, Paola Turci, il progetto di valorizzazione del grande patrimonio di Gino Paoli, e poi ancora abbiamo ospitato il nostro amico Michele Boroni, un po' per parlare delle polemiche legate ai concerti. Questa settimana abbiamo incontrato anche Marco Mengoni, che ha insomma destato qualche malumore per i prezzi dei suoi concerti, ma è un progetto molto complesso, e queste residency all'americana, appunto, con molti concerti di un solo artista in un luogo particolare con ospiti, sono in effetti progetti costosi e particolari, ma è un mondo che sta cambiando moltissimo. Abbiamo parlato appunto con il nostro Michele Boroni, che è tornato anche a parlarci di questo delizioso documentario dedicato al primo arrivo tanti anni fa di Quentin Tarantino in Italia, in particolare a Viareggio. Il documentario si intitola C'era una volta Viareggio. Noi abbiamo seguito un po' l'esordio delle prime versioni ancora non definitive di questo documentario, che adesso finalmente comincerà a girare, quindi tenetelo d'occhio nelle varie città. Adesso è il momento di RadioTube Social Network, tutta l'attualità dalla rete e della rete. Abbiamo sempre un co-conduttore d'eccezione, siamo a Genova e non posso non avere Andrea Ferro.
2: Ciao Marta. Andrea, è un po' debole però la presentazione,
1: così,
2: no, mi aspettavo qualcosa di più roboano,
1: di più ma tu lo sai che Andrea Ferro per me, guarda, io ho appena scritto a Cristina Lunghi
2: ciao, Cri,
1: che è in assistenza a Milano, già accanto a me c'è Iron Man, Andrea Ferro. Cioè, come sempre ci tieni compagnia d'estate con effetto estate, però ti sentiamo in tutti i giornali radio.
2: Beh, tutti no, però no, vabbè, spesso.
1: Poi ci sono tanti ambiti di cui ti occupi,
2: e molteplici,
1: anche, e anche di trasporti. Trasporto io ti chiedo di tenermi compagnia in quest'ora in cui parliamo di attualità della rete, dalla rete come al solito, sempre delle notizie anche un po' dal punto di vista della comunicazione, della mediaticità e di come vengono comunicate in rete, ma poi parleremo ancora di questo mare stupendo.
2: Si può non parlare di questo mare, questa edizione particolare che ritorna ad ottobre.
1: Raccontami un po', perché noi ci siamo sempre viste negli ultimi anni.
2: Sì, metà settembre circa.
1: Perché io facevo in tempo a tornare dalla mostra di Venezia e c'era subito dopo.
2: E invece qua si torna alle origini, nel senso, io quando ero bambino venivo con mamma e papà al Salone Nautico intorno al 10 di ottobre, era leggermente più tardi. Ora per un incrocio.
1: Non era estate come adesso.
2: No, oddio, qualche volta capitava pure qualche giorno così caldo, però indubbiamente questa è una situazione particolare. E dicevo, l'incrocio dei calendari dei grandi saloni Cannes, Monte Carlo, hanno consigliato agli organizzatori di spostare verso ottobre. Secondo me è una scelta, al di là appunto delle contemporaneità con le altre manifestazioni di settore, una scelta vincente, lo dimostra tanta gente. Secondo me è un salone un po' più tardi, attira un po' più persone, e poi ben inteso di base c'è questa splendida giornata di sole, le previsioni sono state molto clementi quest'anno, e tutto fa a rendere questa edizione numero 66 un'edizione che molto probabilmente stabilirà un record di visitatori per quanto riguarda chiaramente gli ultimi 20-25 anni.
1: Vedo tante famiglie.
2: Tante famiglie, anche se la nautica, diciamo, la piccola nautica un po' soffre, come abbiamo anche raccontato nei giornali radio, poi nelle diciamo, nei vari spazi che abbiamo dedicato al salone, soffre perché chiaramente la classe media in qualche modo arranca in questo periodo, però è incoraggiante, come dicevi te, come notavi bene, il fatto che ci siano anche tante famiglie a diporto, passeggini che poi si fanno largo anche con qualche difficoltà tra le banchine e gli spazi interni del waterfront. Un bel colpo d'occhio, diciamo, questo è il momento in cui la mia città sale un po' alla ribalta, è il momento, diciamo, che la storia consegna a Genova nel calendario, è chiaro, che sia settembre che sia ottobre, arriva sempre il Salone Nautico.
1: Puoi sognare gratis e sì. Quindi noi
2: sì,
1: quindi, lo facciamo.
2: Sì, qui gratis ha sempre una certa incidenza.
1: No, cioè, non volevo.
2: No, credo che fosse
1: voleva,
2: un assist.
1: Non voleva, immagino, ma è così.
2: Questa.
1: Sei pronto per commentare un po' le notizie
2: della settimana? Ci proviamo.
1: Allora, dal punto di vista appunto della comunicazione attraverso i video, quelli che ci siamo trovati nelle prime pagine dei quotidiani online, quelli che abbiamo visto condivisi sui social network, sicuramente quello che è successo nei cieli tra Dubai e Tel Aviv è molto particolare. Sentiamo. Allora, questo incidente, poi si è cominciato a parlare di tentativo di dirottamento, di atto terroristico.
2: La prima notizia era un pilota russo ucraino. Cioè,
1: mi piacerebbe proprio parlare con te di questo, perché questo dice molto della velocità che ci richiede la comunicazione oggi. Bisogna subito buttare qualcosa in rete, non c'è il tempo per verificare, e quindi per qualche ora le notizie che circolavano erano
2: addirittura una lite in cabina. Era stato quasi un po' minimizzato in un primo tempo, cioè, dopo il discorso che erano partiti jet per scortare questo aereo, poi si era detto, ma in fondo poi si era scritto e si era letto, in fondo è solo una lite tra piloti. Poi invece abbiamo scoperto via via con il passare delle ore che sostanzialmente si è stato sfiorato un altro 11 settembre.
1: E questa cosa è ovviamente più drammatica che mai. Non abbiamo più la possibilità di prenderci del tempo e verificare bene, perché bisogna buttare tutto subito in rete.
2: Questo è un grande rischio, perché in scenari geopolitici così tormentati, così delicati, una notizia che parte in una certa maniera può avere tremende conseguenze. Va anche detto, ora andando al di là della mediaticità, che questo anche dà l'idea di come siamo in una situazione di fragilità in generale.
1: Perché
2: parliamo di un aereo che attraversa cieli, diciamo, alquanto delicati, e di questo copilota che in qualche modo era già noto alle autorità per un certo suo fondamentalismo, eppure era su una rotta verso Israele. Quindi evidentemente anche tutte le forme di prevenzione che possono essere adottate poi in qualche modo rischiano di essere inefficaci, e questo anche dice quanto all'interno di questo sistema il soggetto più debole resta poi l'uomo, il pilota.
1: Sì, tra l'altro abbiamo anche sentito le interviste ai passeggeri, abbiamo visto le immagini girate dentro tutto.
2: Si pensa, può fare un video con l'aereo che perde quota e che magari non sai come va a andare a finire.
1: Non lo so, probabilmente istintivamente ti viene
2: ormai credo che sia una reazione istintiva in qualsiasi, anche questo ci deve fare un po' riflettere.
1: Probabilmente tu in quel momento pensi di testimoniare qualcosa, di dare una prova, non lo so.
2: Immagina con un aereo che va giù un po'.
1: No, una cosa veramente terribile. Passiamo a qualcosa che è successo in Italia, o meglio, lui si è sentito male a Cuba. Siamo stati tutti in ansia per la salute di Alessandro Di Battista, che in televisione ha raccontato che cosa gli è successo e cosa gli sta succedendo. Sentiamo.
3: Mi sono iniziato a sentir male essenzialmente in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato a Cuba. Mi hanno fatto immediatamente gli esami giusti, hanno individuato immediatamente la malattia, hanno azzeccato immediatamente le cure che hanno ridotto l'edema permettendomi di operarmi, mi hanno asportato quasi tutto il tumore e adesso farò le cure sperando che funzionino. Ormai faccio parte, Giovanni, di quel club piuttosto numeroso, tra l'altro, di cittadini italiani, non solo, che dicono ma perché proprio a me? Però se c'ha un pregio questa piaga, questa peste del XXI secolo, che è comunque una malattia democratica e colpisce tutti.
1: Mi ha fatto molta tenerezza e molta impressione questa voce che si spezzava. Mamma mia, veramente tutti gli
2: auguri. Salutiamo tutte le persone che in questo momento magari si ritrovano in una condizione simile a quella sua. Un abbraccio forte. Posso dire, io sono stato tra quelli un po' di anni fa. E
1: Brilla, stai benissimo. Non fate gesti apotropaici, per cortesia. No, non facciamo niente.
2: Qualche burlone.
1: Non diciamo chi.
2: E quindi dicevo, è importante secondo me anche la comunicazione in questi, cioè, e capita ormai molto spesso che personaggi noti, pubblici, rivelino, diciamo, questa condizione di salute precaria senza nessuna reticenza. Una volta non si usava neanche nominarle certe patologie,
1: oggi
2: è giusto farlo, perché è un segnale anche di incoraggiamento di chi magari in questo momento si trova, ripeto, io ahimè posso anche testimoniare direttamente l'importanza di un messaggio di questo genere. Va detto, per ricostruire la storia di Di Battista, che inizialmente tutti abbiamo detto lo vanno a prendere l'aereo,
1: di queste cose di salute
2: questo qua per dire la casta, poi lo vanno a prendere, si mobilita al ministero. Beh, se fosse successo a me, figurati se. In realtà questa è una storia che alla fin fine ha un significato forte di una persona alla quale noi auguriamo chiaramente una pronta guarigione, come la auguriamo a tutte le persone, ripeto, che magari in questo momento ci ascoltano in una situazione di difficoltà. E ecco, il fatto di raccontare la malattia secondo me è un passo avanti, perché no, anche verso la guarigione.
1: È vero. È successo qualcosa di particolare in Sardegna, Villa Certosa, l'ultimo party per ricordare Silvio Berlusconi, sentiamo.
4: Signor Dell'Utrio, un ricordo di Silvio Berlusconi.
5: Buongiorno, dopo portare.
4: Dottor Galliani.
5: Grazie, non è davvero, grazie.
4: Un ricordo di
1: Non so come dire, è una storia eterna, una storia che a me mette anche un po' di dolcezza pensando al passato. Berlusconi che lascia in questo modo definitivamente Villa Certosa.
2: Perché
1: sappiamo che Villa Certosa
2: l'ultimo atto della famiglia.
1: Sì.
2: Chissà cosa avrà detto lassù il cavaliere i suoi 90 anni, chissà come avrebbe voluto festeggiarli. Poi possiamo chiaramente giudicarlo in tante maniere, siamo terzi, siamo giornali. Indubbiamente è stato un personaggio che ha sgrammaticato completamente la politica, e non solo la politica.
1: Ecco, a proposito di sgrammaticare la politica e non solo la politica, vorrei parlare un po' della politica oggi. Il sindaco Cannizzaro a Reggio Calabria, che ha replicato al generale, non ho mai capito se generale, ex generale Vannacci.
2: Allora, io credo che generale lo resti tutta la vita.
1: È quello, non ho capito.
2: Però
1: se è come
2: la
1: presidente.
2: Anzi, una volta erano tutti colonnelli, diventavano generali, perché poi prendevano il retributivo, poi avevi la pensione più alta.
1: Mamma mia, no? Vabbè. Sentiamo cosa è successo, sindaco di Reggio Calabria Cannizzaro, che replica a Vannacci, ormai lo chiamano tutti così, sentiamo.
6: Ho fatto sentire un passaggio dove addirittura ci ha detto che siamo pure cornuti. Cornuto se tu e con altro dici. Scusa, con tutto il dovuto rispetto che tu vieni a Reggio. Voglio dire, no? Asini!
1: Parlavamo di sgrammaticature. Ormai diciamo che il discorso politico. Mi piace questo sospiro.
2: C'è stata un'ovazione, no? Però
1: sì,
2: lui ha animato. Veniva a poche ore dal voto, quindi c'era una situazione, diciamo, politicamente abbastanza tesa. E lui ha giocato sul dialetto per riscoprire in qualche modo l'orgoglio di Reggio Calabria. Lui aveva sostanzialmente accusato, Vannacci aveva detto che sono cornuti e mazziati, perché paragonando le promesse dei politici a carote per gli asini. Questa... Ah, a proposito, Vannacci, sai che domani viene Vannacci qua?
1: Ah, viene qua?
2: Sì, visita privata.
1: Ah, quindi non lo devi seguire, no? Visita privata.
2: Non lo so, riceverò istruzioni nel caso. Okay. Come si dice? No.
1: In questo caso, a visita privata, i giornalisti possono assistere o...
2: Se lo trovi, ci fai dire.
1: Ah, se lo trovi. Trovi.
2: Io penso che comunque i suoi movimenti saranno segnati da, da qualche movimento di folla, di curiosità.
1: Certo,
2: ci sarà chi
1: lo
2: omaggerà, chi lo contesterà, però indubbiamente oggi è un personaggio, anche qui al di là di qualsiasi valutazione politica, oggi è un personaggio al centro della scena.
1: Te l'ho chiesto perché, insomma, gli ascoltatori che ti seguono nei giornali radio sanno tu quanto sei cronista proprio bravo, esperto. No, quando hai iniziato a occuparti tu di cronaca, in particolare in questa città che tu conosci portone per portone?
2: Allora, diciamo che io ho iniziato, come tanti della mia generazione, nelle radio private, come si dicevano, avevo 15 anni, seconda liceo, però subito lo sport, poi via via la cronaca, poi ho lavorato a lungo al glorioso Corriere Mercantile, contemporaneamente quando è iniziata, diciamo, l'esperienza radiofonica Radio 24, coprivo la corrispondenza della Liguria, poi dal 2015 è cambiato anche un po' il mio rapporto con la radio.
1: È diventato più stretto.
2: Più stretto, grazie a Radio 24, grazie alla redazione e agli amici. Però detto questo, certamente la cronaca, io devo dire, provo una certa nostalgia e al tempo stesso la soddisfazione di aver potuto praticare questo mestiere quando si poteva praticare ancora in mezzo alla strada, tacchi e suole da consumare. Oggi è molto cambiato, è cambiata la comunicazione.
1: Te lo volevo proprio chiedere, perché quando io ho iniziato a fare la giornalista, io non ho iniziato come te dal piccolo, dal locale, dalla piccola radio, anzi non ho mai fatto la radio prima di arrivare a Radio 24.
2: Che ora ci penso, a ottobre sono 46 anni di radio.
1: Vabbè, eri un bambino. Però mi hanno sempre detto, io ho fatto un percorso un po' più classico, io ho fatto la scuola di giornalismo dopo la laurea, mi hanno sempre insegnato che la cronaca fosse la prima scuola.
2: Allora, nei giornali, che poi fino, diciamo, una ventina d'anni fa, anche meno, erano la palestra per buona parte di chi fa questo mestiere, si iniziava con la cronaca nera. Cioè, tu difficilmente andavi subito a occuparti di spettacoli, piuttosto che di sport, piuttosto che di economia all'epoca. Poi l'economia era un settore, diciamo, non così rilevante come è ora.
1: Certo.
2: Ti facevi, in generale, un po' di gavetta, 2 anni di cronaca nera, che significava andare all'ospedale, alla stanteria dei pronto soccorso per cercare di farti amico il poliziotto di turno e sfogliare il registro dei referti cercando la notizia, cose che oggi scoppierebbe un casino, garanti della privacy,
1: certo,
2: via dicendo. Però all'epoca si faceva questo, poi chiaramente si viveva con lo scanner sintonizzato sulle frequenze di polizia e carabinieri.
1: Ma era legale?
2: Allora, tutti lo sapevano, ci fu qualche provvedimento di sequestro, però poi in qualche modo, siamo in Italia, no? E queste cose qui venivano alla fin fine tollerate, poi chiaramente posso dire con l'avvento dei cellulari
1: sì.
2: È stato un po' più difficile questo mestiere, però non sto rivelando nulla di vietato, era così, qualsiasi redazione locale aveva questa radio che non era Radio 24, non era una radio libera, era la radio che saltava da un canale all'altro, polizia, vigili del fuoco, ambulanze, carabinieri.
1: E arrivavate con loro sul posto?
2: No, anche prima, se era possibile.
1: Certo.
2: E questa era anche un po' la sfida. Se capitava vicino alla redazione, a me è capitato qualche volta, magari andare su una rapina in banca, aspettare l'arrivo della polizia. I banditi erano già andati via.
1: Beh, mi raccomando. Allora, te lo chiedo perché in questo periodo la passione per la cronaca in TV è impressionante. Ci sono trasmissioni di cronaca in TV, ma anche in rete ci sono tanti youtuber, creator che parlano dei fatti di cronaca di oggi, dei fatti di cronaca di ieri. Cosa è successo questa settimana al TG1? Delle rivelazioni molto pesanti in merito al processo per l'uccisione di Chiara Poggi. Sentiamo cosa è successo al TG1.
7: Presumo di sì. Cioè, la verità è che probabilmente quelle due corse negative non sono state sentite come un problema.
8: Se la domanda è discussione particolare e ricordo specifico, io non ricordo.
9: Nulla.
8: Sono passati 19 anni.
1: Allora, il video della testimonianza in procura dell'allora capitano del RIS Marino, che fece gli esami sulla bici di Stasi, io ti assicuro non sono preparatissima, ma ho degli amici che, amiche, soprattutto la mia amica Giorgia, che sa tutto di questo processo perché guarda tutte le trasmissioni. Cosa ne pensi sulla
2: cronista?
1: Allora,
2: premetto che io tutti questi casi, perdonami l'espressione, massimo rispetto delle persone coinvolte, nazional popolari, io li ho sempre un po' patiti, anche perché io da cronista di provincia, quando succedeva qualcosa di grave, un caso di questo genere, diciamo impazziva completamente il sistema mediatico, e noi che invece dovevamo cercare di mantenerci aderenti alla realtà senza andare dietro alle suggestioni, pativamo la calata degli inviati, delle telecamere.
1: Ah certo, cioè, perché arrivavano tutti da fuori.
2: E poi bastava che due grandi si mettessero d'accordo pseudo inventandosi un particolare, tu avevi preso il buco, come si suol dire.
1: Ah,
2: cioè
1: certo,
2: tu non avevi,
1: la notizia.
2: E poi magari veniva smentita, però nel frattempo tu eri stato tutto il giorno davanti magari a un portone di
1: magari eri un giovane collaboratore e i capi del giornale ti dicevano anche strutturati,
2: voglio dire. Poi chiaramente quando i giornali si vendevano sulla base delle notizie che avevi rispetto agli altri,
1: certo,
2: la locandina fatta bene con un particolare in più portava ai giornali a vendere qualche copia in più. E poi chiaramente c'era questo derby con i colleghi, era anche agguerrito, talvolta si sfioravano anche gli scontri fisici perché la rivalità poteva essere anche molto molto molto accesa. Quindi detto questo, io ho seguito anche recentemente per i giornali radio il caso Garlasco, devo dire non l'avevo seguito all'inizio, ma chiaramente è una situazione abbastanza delicata perché c'è questo spettro, quest'ombra di una manomissione, depistaggio da parte dei carabinieri del RIS, anche se bisogna andare molto cauti perché ci sono anche interpretazioni diverse rispetto a queste controanalisi, complicatissimo, però certamente poi l'immagine, poi magari sarà completamente riabilitata, però di questo generale Garofano, che io personalmente conobbi in alcuni casi di cronaca, penso per esempio alla storia di Francesca Vacca Agusta, la contessa volata,
1: certo,
2: dalla sua villa di Portofino. Lui incarnò l'uomo delle investigazioni scientifiche proprio agli albori dell'esplosione di questo tipo di indagine, e devo dire anche con una certa personalità, una certa capacità comunicativa, tanto che appunto ora viene sostanzialmente accusato di andarsi a sparare sempre delle pose, come si suol dire, poi rispetto magari al lavoro stesso. Vedremo, perché chiaramente la procura di Pavia deve accertare eventuali,
1: certo,
2: responsabilità dietro queste manomissioni. Per quanto riguarda l'aspetto mediatico della storia,
1: addirittura qualcuno propone vietiamo la cronaca.
2: C'è un dibattito all'interno,
1: ecco,
2: della nostra categoria,
1: c'è un dibattito.
2: Ci sono stati degli eccessi, ci sono, però vedi Marta, io non me la sento anche di dare addosso ai colleghi che talvolta magari possono un po' esagerare, perché purtroppo l'interesse popolare c'è su queste storie.
1: Ah sì, sono un po' i feuilleton della stampa,
2: cioè,
1: popolare di 150
2: nero,
1: anni
2: il caso,
1: fa.
2: I grandi casi, dal caso Montesi in poi, i grandi casi hanno anche sempre appassionato. Certamente oggi il linguaggio, l'invasività dell'immagine hanno in qualche modo anche un po' inquinato il racconto, reso spettacolari situazioni che invece andavano forse trattate con un po' più di attenzione, però questo è, cioè, al di là degli eccessi, finché ci saranno certi audience da parte anche di certi programmi, se la gente fa la guerra, cioè voglio dire,
1: che bravo che mi fai
2: sì,
1: questa citazione.
2: Ne so due o tre. L'altra è Savasandir.
1: E tu Sottiano la diciamo, anche
2: no,
1: quello
2: no,
1: ci
2: mi fermo qua.
1: Allora, prima di fare la nostra pausa e poi parleremo di mare, di barche, di cose bellissime, vorrei farti sentire una nuova puntata di un caso che ci sta appassionando, perché la scorsa settimana Fiorello sbucò sui social annunciando che ci sarebbe stata una novità. Io non ho ancora visto questo video che è stato pubblicato oggi. Sentiamo cosa ha svelato Fiorello.
9: Questo chiaramente non è Brad Pitt. Ora che abbiamo la vostra attenzione, ecco alcuni vantaggi di questo promo. Domenica 18 ottobre 20:30, Rai 1.
1: Beh ragazzi, quindi davvero torna Fiorello su Rai 1 in prima serata, ma chissà cosa succede in prima serata, o meglio, essendo 20:30 è ancora un po'
2: prima serata dei nostri tempi.
1: Ecco, ma io sono molto curiosa, lui
2: è capace di stupire,
1: quindi
2: vedremo.
1: Aspettiamo.
2: Poi anche questo saltellare da una parte alla rete, radio, televisione, un po' lui è stato bravo, secondo me, anche a sparigliare un po' le attese, un po' anche i canali sui quali andare a lavorare, mantenendo quindi un filone di originalità tutte le volte che poi si imbatte in una nuova esperienza.
1: Lo aspettiamo, lo scopriremo la prossima settimana. Facciamo una breve pausa e poi andiamo per mare, visto che siamo a Genova.
2: Io allora inizio dalla Bitta a mollare la prima cima.
1: Fantastico, a tra poco.
10: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo, ci vediamo sul 63. Tutti convocati, dal lunedì al venerdì alle 18.30, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
11: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo, e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
12: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
11: Ma tutto tutto?
12: Tutto tutto.
11: Ma chi? Ma come?
12: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi di impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
13: Due verticale, trekking sull'Etna.
14: Escursione.
13: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
14: Aperitivo.
13: E un inverno imperdibile?
14: Vacanza con Costa.
13: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
16: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
17: Tempo in diretta.
18: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore per domani. Nel corso del pomeriggio qualche isolato piovasco potrà bagnare i rilievi alpini occidentali e la Sicilia meridionale. Altrove tanto sole. Domani giornata che sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento e conseguente cielo sereno o al massimo poco nuvoloso sulla quasi totalità delle nostre regioni. Scarica l'app di ilmeteo.it.
19: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
20: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
21: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
22: Occhiali, lenti, visione, quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
23: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.
0: YouTube Social Network.
1: E ci ritroviamo insieme per i prossimi 20 e qualcosa minuti, gli ultimi 20 e qualcosa minuti del nostro pomeriggio insieme qui dal 66esimo Salone Nautico di Genova in una giornata stupenda, una giornata di sole, adesso con un bel po' di vento. Io mi sa che mi sono anche un po' abbronzata. Accanto a me il nostro genovese preferito di Radio 24, Andrea Ferro.
2: È quasi l'unico genovese. No, siamo due o tre.
1: No, ce n'è
2: allora
1: di genovesi.
2: Allora in difficoltà con gli altri genovesi.
1: Hai ragione. Anche perché qua c'è Andrea Roccabella in regia.
2: Ma anche altri genovesi.
1: Allora tu sei il mio giornalista genovese preferito? Non lo so, vabbè,

0: Non mi sto complicando la vita.
1: Sì,
0: Siamo
1: secondo me sì.
0: qui dal 66esimo Salone Nautico di Genova per la seconda ora del nostro RadioTube, la prima, quella come sempre con un sacco di spettacoli. Abbiamo incontrato Ariete, Paola Turci, Filippo Sugar ci ha presentato questo bellissimo progetto di valorizzazione del catalogo degli ultimi 30 anni di uscite di Gino Paoli. Partendo da questo singolo che ci ha fatto veramente emozionare tantissimo, un singolo postumo che è stato pubblicato circa una settimana fa, ma abbiamo parlato anche di concerti, di questa, dicono la bolla dei concerti, insomma, è un periodo molto complicato in cui le cose stanno cambiando, tutti vogliono andare ai concerti, i concerti sono sempre più cari, bisogna fare le lotterie per arrivare ai biglietti, insomma, se ne parla moltissimo. Ora però siamo pronti per l'ultimo spicchio del nostro RadioTube, vorrei parlare di mare, di barche, ma anche di show. Entriamo in atmosfera con una piccola clip, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo.
2: Intanto contromare siamo già a 30 nodi, però penso che riusciate a capire anche voi dal silenzio, dall'assenza di impatti, quanto sia piacevole navigare. Risponde così bene ai flap che se andasse in avaria la timoneria potreste cambiare la direzione, la rotta, virare semplicemente alzando o abbassando i flap. È incredibile.
0: Io la conosco questa voce, Maurizio Bulleri, The Boat Show. Noi ci vediamo tutti gli anni
1: Con grande
0: e io
1: piacere.
0: sono contentissima, non posso non averti qui perché tu sei un volto e una firma notissima del racconto delle barche più belle. Abbiamo parlato di quanto lo stai facendo in questi anni in rete. Eravamo partiti da YouTube, poi siamo
1: Sì.
0: passati ai social e adesso alla TV, perché The Boat Show fa delle produzioni televisive importantissime. Questa è una tua passeggiata per Mauro, uno dei tuoi test, che però fai per Yacht Design, che è una rivista, ma che è anche una trasmissione che noi vediamo alle 15, se non sbaglio, tutti i giorni sul canale 63, che è Sole 24 Ore TV, rivista, trasmissione. Noi abbiamo qui il direttore, che è Antonio Vettese.
3: Buon
0: Buon
3: pomeriggio.
0: pomeriggio. Allora, mi raccontate intanto come avete visto questo salone. Io trovo un sacco di gente, ho visto un sacco di famiglie. C'è ancora il sogno e la voglia di mare, di andare per mare, Maurizio?
1: Sì, certamente, un salone affollatissimo, gremito di persone, tutte col sorriso, le belle giornate ci aiutano, le belle barche anche.
0: Antonio, com'è?
3: Beh, sono assolutamente d'accordo. Appena sono entrato in salone questa mattina ho detto: oh, guarda quanta
1: Che
3: gente,
1: coda,
3: che
1: stamattina anche.
3: coda, sì, è bello vederlo. Non tutti sono dei clienti per i cantieri, questo ogni tanto crea un po' di. Però è bello vedere questa gente. Ci saranno dei ragazzini che crescono e vorranno comprare la barca, no? Anche se il salone è un po' una
1: Il
3: gita.
1: sogno, il sogno di una barca, il sogno di andare per mare, il sogno di navigare, il sogno che alla fine, anche se non puoi permettertelo, però ti porta a idealizzare qualcosa, un'avventura.
3: Secondo me
0: Magari,
3: c'è
0: sì, prego, prego.
3: qualcosa di atavico nel navigare, no? Il mondo è stato scoperto a vela, il mondo è stato scoperto comunque per mare e quindi ci resta dentro questo ricordo, questa necessità, questo. Giorni fa riflettevo, ma noi gli influencer non li dovremmo portare qui a vedere le barche, dovremmo portarli a vedere un'alba in navigazione sul
0: Ah.
3: mare.
1: Dovremmo portarli a vedere la terra dal mare, perché quando sei in mezzo al mare e guardi verso terra, esattamente l'opposto di ciò che fai quando sei in spiaggia, tu scopri la tua vita, il tuo orizzonte, il tuo vivere quotidiano in maniera diversa. E questa è una scoperta che fa tanto bene.
4: Però vi faccio una domanda, posso
0: Ah,
4: Marta? Ma
0: certo.
4: però pare che sia un lusso oggi tutto questo, a livello economico.
3: Ma sai, ci sono tante cose che sono un lusso. Una barca usata non costa più di una seconda casa, anzi costa meno molte volte. Certo, non è un investimento, però se tu hai la passione e vuoi vivere il mare, è una cosa che puoi affrontare. La parola lusso molto spesso crea un errore di prospettiva. È stato un po' l'unica parola usata nel marketing degli cantieri, ma non è vero, cioè, c'è molta gente che vive la vera passione del mare.
1: Qui nel padiglione blu abbiamo una barca di 5 metri, ne cito una perché ho visto il cartello poco fa, con motore da 40 cavalli,

0: la famiglia a fare il bagno invece che in spiaggia. In...
1: Però la nautica veniva vista più come questo mondo appunto del lusso, dell'ostentazione.
2: Ma sai, quello che dico io, in Italia ci sono 300-400 mila barche e quelle che fanno questa immagine sono 1.000-2.000, ma tutte le altre sono gestite da pensionati, famiglie, padri di famiglia,
0: certo.
2: E che sono lungo i nostri 8.000 chilometri di costa distribuite un po' invisibili, non lo sono invisibili, ma un po' invisibili a
0: certo, questi... si potrebbe fare tantissimo, soprattutto con i posti barca, se si riuscisse ad aumentarli, sfruttando in particolare tante aree, tanti porti che non sono sfruttati per la nautica, sono quasi abbandonati o dati in concessione ad attività che non sono nautiche. Se moltiplicassimo i posti, i prezzi scenderebbero.
3: Credo posto barca sia stata la locuzione che ho più sentito in questi due giorni al Salone Nautico. Il mantra è posto barca. Abbiamo parlato dei chilometri di coste, io nessun chilometro di costa, ma ragazza di lago, e quindi anche sui laghi abbiamo non toccatemi il mio lario, non toccatemi.
1: Resta sul lago.
0: Allora, ci prendiamo il mare.
3: Sì. Vabbè, ragazzi. Allora, mi piacerebbe anche parlare di come si racconta la nautica, come si racconta il mare, come si raccontano le barche, tutte attraverso le immagini. Appunto, Maurizio, tu hai, dopo una lunga carriera, cominciato ad allargare il tuo raggio di azione ai social, ai video, a YouTube, alle trasmissioni televisive. Quali sono i segreti per raccontare davvero il mare, le barche?
0: Da parte mia, immaginarmi ogni volta in una situazione diversa, una situazione che è data dal mezzo su cui mi trovo, perché che sia un tender di 4 metri, che sia un motor yacht di 50 metri, un super yacht, mi calo in una realtà diversa e cerco di interpretare quel momento come una mia sensazione da trasmettere agli altri. Perché? Perché mi piace tantissimo la piccola barca, quella che ti dà un rapporto più genuino con il mare, con la natura, con l'ambiente. E mi piace anche il lusso di un grande yacht, non posso negarlo.
3: Quando ti metti a correre è una delle cose più divertenti, perché si sente quanto ti piace, poi ne parleremo ancora. Antonio, io mi sono permessa di controllare il tuo curriculum, ce l'ho qua davanti, l'ho spulciato. Io vedo che tu un corso di yacht design dell'Istituto Superiore di Architettura l'hai fatto qualche decennio fa.
2: Sì, qualche decennio fa.
3: Non lo dico quanto, però qualche...
2: No, erano i primi corsi di yacht design che si facevano a quel tempo. Io ero anche studente di architettura e non ho fatto il designer perché allora in qualche modo mi dovevo mantenere ed era un percorso accidentato, no? Mentre adesso chi esce dalle scuole di formazione di yacht design trova abbastanza facilmente lavoro, allora era molto più difficile. E quindi quando mi hanno offerto un posto da giornalista a vele motore l'ho accettato al volo, perché comunque sarei rimasto con le barche.
3: Tra poco ti chiedo come si è evoluto questo modo di raccontare le barche, il mare, nei vari media, in particolare appunto quando si sente yacht, già brillano gli occhi. Diamo l'appuntamento con la viabilità, via terra quella, poi ci ritroviamo insieme, abbiamo ancora qualche minuto per essere tutti insieme a Radio
1: Tube. Scommetti che c'è qualche coda attorno a Genova?
3: Ne ho l'impressione. No. Ascoltiamo attentamente perché ne sono abbastanza certa tra poco.
4: Strade in diretta.
5: Bentrovati all'ascolto, partiamo dalla A4 Brescia-Padova, dove per la presenza di cantieri si sono formate delle code tra Sirmione e Peschiera in direzione Venezia. Sempre per lavori si registrano code anche sulla A7 Milano-Genova tra Genova-Bolzaneto e Busalla verso Milano. Code per lavori anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Pescara direzione Taranto. Vi ricordiamo inoltre che in Veneto, a causa dei lavori, il passante di Mestre rimarrà chiuso al traffico per chi viaggia verso Padova-Milano fino alle ore 5:30 di lunedì 5 ottobre, con traffico deviato sulla tangenziale di Mestre. Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Radio Tube Social Network.
3: Siamo ancora insieme per gli ultimi 10 minuti e mezzo del nostro RadioTube. Prima di continuare con i nostri ospiti qui da Genova, devo dare un po' di appuntamenti per domani. Ci troviamo dopo il

0: Giornale radio delle 7 del mattino con RadioTube l'intervista. Ci sarà con noi Raoul Bova, protagonista di Tutto l'amore che resta, una nuova fiction di Rai 1 che sta andando particolarmente bene. E poi ci ritroviamo dopo il giornale radio delle 20, come sempre il nostro appuntamento con TikTokers, che Maurizio Bulleri, che accanto a me conosce bene perché è stato nostro ospite un paio d'anni fa. Domani parleremo di Vela, appunto. Abbiamo registrato la puntata qui dal Salone Nautico con Dimensione Vela e quindi impariamo qualcosa di nuovo, ci appassioniamo proprio alla vela in particolare. Ma stavamo parlando con appunto Maurizio Bulleri, The Boat Design, che conosciamo bene, con Antonio Vettese, che è il direttore di Yacht Design, ma che si occupa anche di questa trasmissione che va in onda sul canale 63, il Sole 24 Ore TV, che si chiama appunto Yacht Design. Ti occupi dal punto di vista giornalistico di mare da qualche annetto. Come è cambiato negli anni, quindi dalla carta stampata alla televisione, ai social?
1: Ma guarda, intanto potrei dirti con una battuta che c'è una riscoperta della carta stampata, che sembra una cosa incredibile, eppure succede, perché comunque è qualcosa di i sensi si appagano, tu tocchi, vedi, in qualche modo la carta funziona. È evidente che da quando abbiamo cominciato il mondo è cambiato. Credo però che il filo conduttore sia suscitare delle emozioni, che lo fai attraverso un percorso di immagini, un percorso anche di parole, che molto spesso vengono un po' celate, nascoste, soprattutto dai social, però servono ancora. E credo che in questa narrazione io e Maurizio, penso di poterlo dire, sappiamo cogliere le emozioni dei naviganti, cioè sappiamo trasformare, e noi non andiamo a pescare da una grammatica diciamo generica, che è un po' tipica di tutto un mondo della comunicazione contemporanea. Cioè, credo che la nostra abilità sia porre, magari con semplicità, sugli strumenti social o per la televisione, che evidentemente non deve essere troppo tecnica, però riusciamo a pescare quegli elementi di curiosità e di emozione che chi naviga riesce a percepire, e credo che questo sia molto importante nel nostro mestiere, sennò si appiattisce tutto.
2: Beh, voi avete la passione, quando trasmettere qualcosa che piace, trasmettere la passione, poi
0: la passione si sente, l'ho già sentita però.
2: Sì, quello io non mi riferivo, non volevo fare riferimenti ai nostri slogan, però voi avete si legge nelle vostre facce, nelle vostre parole. Sai, e quindi inevitabilmente nella comunicazione cogli quello. Cioè, la persona che ti parla, capisci che ci tiene a quello che dici.
1: Sì, e poi abbiamo anche un'altra cosa che non sempre viene valutata. Abbiamo anche l'esperienza. Che comunque è una scorciatoia, tra virgolette. Cioè, noi abbiamo un panorama di errori già commessi che cerchiamo di non riproporre. Chi arriva nuovo fa delle cose che noi abbiamo fatto all'inizio, che abbiamo visto che non funzionano. No? Quindi poi ogni tanto...
2: La qualità poi alla fin fine, io sono convinto che nella comunicazione, in questo grande ecosistema, questo frastuono di messaggi, poi alla fin fine la qualità è destinata a vincere, sia che si tratti di nautica, che si tratti di cronaca, che si tratti in generale di giornalismo.
0: Io
2: forse anche una speranza, oltre a essere
0: una speranza. Io sono d'accordo, anche perché poi anche sui social si vede dai numeri. Ecco, abbiamo parlato di semplicità, magari appunto non c'è troppa comunicazione della tecnica, perché poi nei formati brevi, inevitabilmente il formato breve di qualche decina di secondi, eccetera, però sono un ottimo mezzo per agganciare i giovani, che ne dite?
3: Assolutamente, ma io più che di qualità, di passione, io direi di spontaneità. Secondo me la chiave per parlare sui social è quella: se tu sei genuino, se sei spontaneo, se quello che provi veramente lo trasmetti, la gente, anche se c'è un filtro che si chiama schermo, ripresa e display,
2: lo coglie
3: assolutamente. È una scoperta, lo è stata anche per me, non credevo che fosse possibile, invece è così. La gente riesce, chissà attraverso quali sistemi e sensazioni, ma riesce a cogliere la genuinità del messaggio.
2: Beh, d'altronde è una cosa anche primordiale, capisci l'interlocutore che hai di fronte, capisci dalla sua faccia, dalla sua espressione.
0: Certo.
2: Se te la

0: raccontare, o se comunque vuol comunicare qualcosa di vero, di onesto, di spontaneo e non di artefatto.
1: Però non è facile, perché comunque girare sul mare non è uno scherzo.
2: Sì, no, è complicato perché ci sono le onde, c'è il vento, c'è il rumore, nel mio caso anche del motore, e tutta un'azione che deve essere fatta da una troupe che è allenata a fare questo, fortunatamente con The Boat
1: Show. Nessuno deve avere mal di mare.
2: Ah,
1: perché,
2: assolutamente. Certo.
1: Quello non
2: Ma
1: è
2: anche,
1: possibile.
2: Anche la capacità di capire la barca, perché io è vero che la racconto, la descrivo, la guido, ma...
0: La guido, la barca, me ne vado.
2: No, la pilota.
0: Me ne vado, ma se dico
2: Se dico pilota, poi pensano agli aerei, a
0: no,
2: chissà quale.
0: Governo la barca.
2: Va bene, la governiamo. Un po' mercantile la governo. Però alla fine anche i ragazzi che fanno le riprese, i cameraman, la interpretano.
1: Certo.
2: Perché le immagini sono loro, sanno cosa cogliere di quella barca di bello mentre è ferma e anche mentre naviga.
1: E in particolare su yacht design cosa si vuole raccontare, cosa vogliamo far passare?
3: Ma sai, yacht design è una testata che ha un significato molto specifico, e noi parliamo di yacht design, intervistiamo i grandi designer, poi la rivista ha un progetto abbastanza ampio in cui noi, non so, abbiamo intervistato tanti artisti, direttori di collezionisti, armatori, imprenditori, cioè, cerchiamo di spiegare la nautica con chi ha avuto successo, ma cercando di fargli trasmettere il messaggio dei loro motivi del successo, no? Quindi
1: certo,
3: cerchiamo di, che sembra un'operazione un po' banale, però cerchiamo anche spesso di non fare delle domande così generico, cerchiamo di entrare. Yacht design è un percorso così nel mondo anche un po' della cultura legata al mare, Questa cosa qua.
1: Per quanto riguarda appunto questo settore pazzesco, è una parte importante del Made in Italy, a volte ci dimentichiamo, anche dal punto di vista industriale è una grande ricchezza, qui se ne vede tanto.
3: Sai, siamo bravissimi a fare le barche, le nostre hanno il design migliore, abbiamo conquistato la qualità che qualche anno fa o decennio fa non era esattamente il nostro punto forte. C'è una dicotomia tra quello che è il nostro consumo nazionale di barca e quello che dicevamo un po' prima, e la nostra capacità costruttiva, cioè i nostri cantieri sono bravissimi a esportare in tutto il mondo, esportano il 90% della loro produzione, più o meno adesso. Però appunto il nostro mercato non è esattamente così ricettivo verso queste abilità e queste cose, ma questo secondo me non è... va bene, cioè la nostra industria va bene che sia così, non...
1: È giusto, è comunque la nostra ricchezza. Allora, io vi devo dare l'appuntamento tutti i giorni alle 15 sul canale 63, sulle 24 ore TV, e nel weekend va in onda Yacht Design. Quindi io ringrazio il direttore della rivista Antonio Vettese, con le prove di Maurizio Bulleri, che ormai ogni anno ci viene a trovare qui a Genova. Pronto per ripartire, girare, fare giri?
2: Certo che sì, certo. Dopo i servizi fatti qui in banchina, adesso bisogna andare in mare.
1: Mamma mia, che bello, che bello. Io devo...
0: Fateci portare, dai.
1: Veramente, guarda, non avessi un treno adesso, io scapperei per mare, altro che...
0: È difficile via mare tornare a casa, è difficile.
1: Via mare tornare in Brianza,
0: la vedo un po' ardua.
1: Io ringrazio Andrea Ferra, il nostro Iron Man da Genova.
0: Io ringrazio te, un po' di violini.
1: Sapete che è un collega che io adoro, tanto ti risentiamo sempre su Radio 24, ti rompiamo sempre le scatole per i giornali radio, grazie ad Andrea Ferro.
0: Saluto agli ascoltatori.
1: E poi ho tutti i ringraziamenti da fare per queste dirette dal 66esimo Salone Nautico di Genova, l'ho detto ogni volta senza incantarmi e incastrarmi, mamma mia, è la prima volta, in regia a Genova Andrea Roccabella, a Milano Anna Riva, in redazione Alessandro Schirano, in redazione e in assistenza Cristina Lunghi.
0: Ciao Alessandro, posso?
1: Sì,
0: grazie.
1: Sono sono i numeri uno. Noi ci ritroviamo domani con RadioTube l'intervista, dopo il giornale radio delle 7 con TikTokers, dopo il giornale radio delle 20 e con RadioTube in diretta. Purtroppo la prossima settimana si torna negli studi di Viale Sacca di Milano e non c'è niente da fare.
0: Lo so.
1: Ci tocca e ci ritroviamo la prossima settimana in diretta alle 16, dalle 16 alle 18 con RadioTube. Alla prossima settimana.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Il futuro della mobilità parte dalla strada. Dal 7 al 10 ottobre a Bologna Fiere torna Asfaltica, la più importante fiera europea dedicata alle pavimentazioni stradali, alle infrastrutture viarie e alle tecnologie per la mobilità sostenibile. Imprese, progettisti e pubblica amministrazione insieme per mettere in strada innovazione, sicurezza e sostenibilità. Asfaltica, 7 e 10 ottobre Bologna Fiere.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: Report illimitati a 499 euro l'anno invece di 1.200. Ancora per poco. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: CT

0: Bagaglio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Radio 24 presenta I Grandi Maestri. Cinque figure straordinarie che hanno cambiato per sempre l'arte, il cinema e la letteratura, raccontate in un ciclo di film documentari. Primo appuntamento dal 4 al 6 ottobre con Caravaggio, un viaggio tra le sue opere e gli indizi che nascondono, alla scoperta di un artista enigmatico e rivoluzionario. Non perdere Caravaggio e vivi la cultura sul grande schermo. I Grandi Maestri è distribuito da Kublai Film. Info su kublaifilm.it.
2: Avanti tutta, ragazzi!
3: La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
4: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
2: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via!
3: In tour per tutta Italia.
4: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
2: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
4: Tutto inutile, tutto inutile.
5: La zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
6: Le 18.
7: GR24, il sole 24 ore.
6: Il copilota del volo Fly Dubai pianificava un atto terroristico. Il procuratore degli Emirati ha usato l'ascia di emergenza. Caso Garlasco, la legale di Stasi, abbiamo un altro elemento che farà scalpore. Tennis, Sinner salta anche il Masters di Shanghai, fuori da 3 mesi, rischia di perdere la posizione di numero 1 al mondo. Buona serata dalla redazione da Marco Mancini. L'inchiesta condotta negli Emirati Arabi Uniti sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv di mercoledì ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico. Intanto continuano le violenze a Gaza e in Cisgiordania.
8: Ha un nome il copilota del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, Hamam Al-Hammami, 29 anni, omanita. Secondo la CNN era stato allontanato da Oman Air per sospetto estremismo. Per gli Emirati si è trattato di un atto terroristico, avrebbe colpito il comandante con l'ascia di emergenza. Continuano le indagini in Arabia, in Israele e negli Emirati, dove sono arrivati anche membri di Mossad e Shin Bet. Intanto atterrano a Ben Gurion i voli che riportano a casa gli israeliani rimasti a Dubai. A Gaza, nella notte, un raid ha colpito un palazzo del quartiere di Rimal, a Gaza City. 5 morti per i media locali, tra loro una ragazzina. Secondo fonti di sicurezza, il bersaglio ed Ali Al-Hamoudi, leader di Hamas nella striscia, è ritenuto erede di Sinwar. Il suo nome non è tra le vittime, l'esercito non conferma. In Cisgiordania, a sud di Nablus, coloni avrebbero aggredito raccoglitori di olive a Osarin e Beita all'inizio della raccolta. Un contadino di 50 anni è in ospedale. Nello del Gatto, Radio 24, il sole 24 ore, Gerusalemme.
6: 5 persone sono state arrestate, 9 agenti di polizia sono rimasti feriti durante la manifestazione per il diritto alla casa che si è svolta a Valencia. Gli incidenti sono scoppiati al termine del corteo davanti al Palau de les Arts, dove era in corso un congresso sugli investimenti immobiliari. Un gruppo di manifestanti ha abbattuto le transenne che proteggevano l'accesso all'edificio e le ha lanciate insieme ad altri oggetti contro gli agenti. La polizia in divisa antisommossa ha risposto con il lancio di proiettili di gomma e fumogeni e con alcune cariche contro i manifestanti. Il GIP di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e agli agenti delle scorte dei due magistrati. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista dei dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare le stragi. La difesa di Alberto Stasi ha pronti altri elementi che faranno scalpore dopo la rivelazione degli esiti negativi negli esami del DNA sui pedali della bici del 43enne condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara Poggi. Lo ha detto alla 7 la sua legale Giada Boccellari. Sentiamo le sue parole.
9: Certamente ci sono altri elementi che la difesa ha a disposizione oggi, uno dei quali farà particolare scalpore a mio giudizio, che tuttavia non riguarda le indagini del 2007.
6: Si riunisce il consiglio di amministrazione di Intesa San Paolo per fare il punto sull'offerta di acquisto e scambio su Monte Paschi dei Paschi di Siena. Sul tavolo potrebbe esserci l'ipotesi di un rilancio dell'offerta. Brutta notizia per il tennis italiano: Jannik Sinner rinvia ancora il suo rientro.
10: Il forfè di Jannik Sinner al Master 1000 di Shanghai non è una doccia fredda. Le voci sul blitz in Francia, a Lione, per far valutare il ginocchio destro, non confermate ma nemmeno smentite, avevano lasciato intendere come il rientro alle partite, che mancano ormai dal 12 luglio, fosse tutt'altro che scontato. Sinner ha ufficializzato la rinuncia al viaggio in Cina, così come aveva fatto qualche giorno fa per il torneo di Pechino. Nessun chiarimento ulteriore sulle ragioni e nemmeno su cosa succederà nelle prossime settimane, se l'infiammazione è davvero in fase di guarigione o se l'assenza si prolungherà. Calendario in mano, l'appuntamento si sposta al torneo esibizione di Riyadh, in programma dal 21 al 24 ottobre. Impossibile fare previsioni, quello che è certo è che l'alto atesino ha ormai consumato quasi tutto il vantaggio enorme che aveva nel ranking ATP e il tedesco Zverev ha la possibilità di completare a breve un clamoroso sorpasso. Per farlo deve vincere a Pechino e poi a Shanghai, altrimenti si entrerà nell'ultimo segmento della stagione, Vienna, Parigi Indoor e ATP Finals, con Sinner che avrà comunque 3.000 punti da difendere e una condizione forzatamente non ideale. Argomenti oggi di contorno. La vera domanda è cosa abbia davvero il fuoriclasse azzurro. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: È tutto, prossimo GR24 alle 19.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: www.fileni.it.
1: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
2: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
3: La rosa purpurea di Franco D'Assisi.
4: Ben ritrovati amici, ben ritrovati all'ora di cinema di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisti, questa è La Rosa Purpurea e come sempre faremo un viaggio dentro le novità in sala di questo fine settimana per quanto riguarda il cinema. Giocheremo insieme, parleremo anche molto di cinema napoletano, nel senso che reduci dal Procida Film Festival che si è chiuso la scorsa domenica, ci siamo portati dietro un paio di incontri davvero a cuore aperto con due grandi della scena napoletana, Lello Arena e il mitico Nino D'Angelo, che ha ricevuto un premio alla carriera, è stato oggetto di una retrospettiva con i suoi musicarelli napoletani, ricorderete, degli anni Ottanta, e soprattutto ci ha raccontato un po' il suo rapporto con il cinema. Quindi due interviste che vi proporremo anche l'intervista con Ali Asghari, il regista iraniano in concorso a Venezia con Un po' di luce, che è nelle sale da questo fine settimana, ma è anche la settimana di un film che potrebbe segnare davvero la prima parte di questa stagione, forse la prima seria candidatura agli Oscar dopo quella di John Malkovich, se vogliamo, visto a Venezia in Wild Horse Line, ma quello deve ancora uscire in Italia. Arriva nelle sale Digger con uno strepitoso Tom Cruise. Ne parliamo fra poco con Boris Tollazzo, che saluto già perché è in collegamento con noi, perché prima vogliamo occuparci di un altro film. Ciao Boris, ben ritrovato.
5: Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori.
4: Allora, partiamo da un altro film, sicuramente meno ambizioso, un po' più commerciale, fra virgolette, però con i suoi quarti di interesse, a partire da un cast che vede Anne Hathaway, Josh Hartnett e Dakota Johnson, che comunque non è un trio affatto male, e si intitola Verity. Allora, ascoltiamo questa clip e ne parliamo.
6: Immagino che avrai delle domande.
7: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
6: Vuoi davvero saperlo? Lei è Verity. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta.
4: Allora, mettete insieme una giovane scrittrice in difficoltà economiche, interpretata appunto da Dakota Johnson, una scrittrice molto famosa ma rimasta invalida e incapace di scrivere dopo un grave incidente, ovvero la Anne Hathaway che interpreta appunto la Verity Crawford del titolo, e il di lei marito, Jeremy Crawford, Josh Hartnett appunto, che assume la giovane scrittrice per completare la serie di libri della moglie. Ma succede che nella casa dei Crawford, dove il film si svolge, la giovane scrittrice trova un'autobiografia di Verity piena di confessioni oscure sul marito e sulla famiglia, e capirà forse di essere anche lei in pericolo. È un thriller di fatto basato sul romanzo omonimo scritto da Colin Hoover. Boris, a partire dal cast, dicevo, sicuramente i quarti di nobiltà di questo film, però va detto anche che il thriller puro è un genere che si fa poco. L'abbiamo parlato anche questa settimana durante una presentazione qui a Milano del libro Cult Thriller dell'amica e collega Caterina Sabato, ovvero il thriller ha pervaso tantissimi generi, ma si è un po' impoverito come genere puro. E questo è invece un caso proprio di thriller puro.
5: Sì, questo è un film che ha proprio le stimmate di questa classicità che, come dici tu, si è persa. E per giudicarlo, per recensirlo, secondo me bisogna partire innanzitutto dalle sue attrici, perché in qualche modo, come spesso accade nel thriller, rappresentano già come scelte degli ultimi anni un archetipo. Da una parte Dakota Johnson, che è stata spesso sottovalutata, ma che dà il meglio in queste versioni sussidiarie, nei ruoli della terza incomoda o comunque come segretaria, ghostwriter, riesce in qualche modo a ritagliarsi con un'apparente umiltà, un apparente understatement, a volte anche estetico, riesce a conquistarsi l'empatia dello spettatore e degli altri protagonisti. E dall'altra parte questa Anne Hathaway, che è diventata una sorta di eroina hitchcockiana in questa seconda giovinezza, in cui ha chiaramente interpretazioni straordinarie come quella di Odissea, però mette vicino anche tutta una serie di film di genere in cui riesce a cambiare completamente l'archetipo che si era costruita in precedenza, trovando un posto nella narrazione che è inquietante di queste vittime carnefici. Ecco, per il resto la classicità del thriller, la quasi rotondità perfetta, è ovviamente la sua fortuna perché lo rende un'opera di intrattenimento valida, intrattiene e allo stesso tempo, insomma, inquieta, ma è anche il suo limite. Non vieni mai realmente sorpreso dalla dinamica che si crea in questo terzetto, che forse è uno dei più classici archetipi di questo genere, e in alcuni momenti sulla scrittura pesa l'effettivo ispirazione dal libro, dal bestseller, e diventa più letteraria che cinematografica. Però, come dici tu, abbiamo due attrici molto interessanti e che secondo me, sia a livello estetico sia a livello recitativo, trovano un terreno comune. Sembrano credibili come sodali, possibili vittime, ingranaggi di questa realtà. Il protagonista maschile, che per una volta è funzionale, ma ha un'alta funzionalità, non saprei come dirlo meglio, per diventare strumento, insomma, del regista, e fa sì che, insomma, tutto questo lo faccio a diventare una di quelle opere che fino agli anni 90 trovavamo spesso. C'era veramente un alto quoziente di qualità media. Poi hanno iniziato a scadere e poi hanno iniziato a sparire, esattamente come avevi detto tu. E probabilmente invece questo tipo di genere è anche un'ottima palestra per registi, produttori, sceneggiatori, ed è un'ottima occasione per molti attori e attrici di costruire una carriera fatta non solo di capolavori o di flop, ma anche di un'esperienza, di un mestiere. E insomma, non è male. Se sei un amante del thriller, ti godi questi quarti di nobiltà e per il resto, insomma, non scade mai.
4: Verity, quindi, nei cinema italiani con Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett protagonisti. Boris, tu rimani con noi perché fra poco torniamo da te per parlare del film della settimana e forse anche qualcosa di più della settimana, ovvero Digger. Adesso invece ci spostiamo in atmosfere nostrane con un film che è arrivato nelle sale in questo fine settimana proveniente dalla Mostra del Cinema di Venezia. Si intitola La Città dei Vivi.
0: Scegliete.
8: È lui.
0: Lui.
9: Mi tocca a scuola domani, non ce la faccio proprio.
10: Perché, l'abbiamo detto, è suffragio universale, ve le chiedono queste cose all'esame, ve le chiedono.
11: 24,
12: dai, conta, ma io ho già
11: 27,
12: vai, 29, 30.
13: Tu sì che mi ami, io non mi amo.
9: Un giorno ci sposeremo, per fare una casa, per me e per te. Oh, mi puoi dare una mano?
14: Non so niente dei lavori io, sicuro non si cercano per strada però.
9: No, e te che fai?
15: Non mi fa preoccupare.
9: Lascio scuola, prof.
4: La città dei vivi di Edoardo Gabriellini, che arriva nelle sale in questo fine settimana, una storia che prende le mosse da un delitto che fece molto scalpore nel 2016, quando capitò, quello di un giovane Luca Varani, in circostanze che poi vennero appurate, ma con una apparente banalità dei moventi, e divenne poi un romanzo di Nicola La Gioia, anche un discreto successo letterario. E adesso un film con la regia, come dicevo, di Edoardo Gabriellini e Mario Mastandrea nel cast, insieme a Emanuele Maria Di Stefano. Una storia ambientata in una Roma periferica, nella quale Luca, 23 anni, stenta a scuola, però è un ragazzo, è un bravo ragazzo, come diremmo, no? Di un figlio che comunque aiuta il padre, ha un bel rapporto con la sua famiglia. Ha una bella relazione con la sua fidanzata, Marta Gaia, sognano di sposarsi, di fare una famiglia insieme, pianificano il futuro. Insomma, tutto sembra semplicemente l'identikit delle incertezze di un ragazzo di quell'età. Un incontro che sembra far preludere a guadagni abbastanza facili, a inserirsi in un giro di feste che diventano spesso festini, un po' d'alto bordo, eccetera, lo porta dentro una strada nella quale Luca scivola semplicemente, pian pianino, lateralmente, fino a trovarsi invischiato con le conseguenze drammatiche che poi la storia e la cronaca ci hanno raccontato. Sono contento di avere al telefono qui con noi Edoardo Gabriellini. Ciao Edoardo, ben trovato alla Rosa Purpurea.
8: Ciao a tutti, grazie mille dell'invito.
4: Allora, da dove sei partito? Come è nata l'idea proprio di lavorare attorno a questa storia per fare un film?
8: Ma credo probabilmente, come hai detto nella premessa, nel tuo discorso iniziale, è un caso che colpì tutta l'Italia, quindi me compreso. Quando ho letto il bellissimo racconto, resoconto, studio, analisi che ne ha fatto Nicola Lagioia col suo libro, è stato come una specie di epifania, di catarsi nel capire che dentro c'è un qualcosa, sentivo una prossimità. Io sono un padre di un figlio di poco più di 20 anni, ma sentivo una prossimità con quella stagione della vita che ha attraversato Luca, per come veniva raccontato, accennato. E visto che Nicola nel libro è come se lo tenesse un po' sotto traccia, perché ovviamente il suo studio è uno studio sociologico, antropologico molto più ampio, complesso, articolato su Roma, sul contemporaneo e su quello che noi da tempo definiamo la banalità del male. Ha puntato gli occhi più sui carnefici che sul ragazzo, sulla vittima. Mi è sembrato naturale tirare quel filo che comunque era nel racconto della Gioia e provare a portarlo su.
4: È un'altra cosa che, vedendo il film anche da genitore, insomma, mi è arrivata molto, è questo fatto che alla fine non conosciamo mai abbastanza i nostri figli, cioè non percepiamo. Il genitore di Valerio Mastandrea è una brava persona, è anche un genitore attento, preoccupato, cerca di guardare negli occhi del figlio, cerca di portarlo in una strada magari più umile ma sicuramente meno rischiosa. Ecco, questo però ci dice che i nostri figli sono una cosa che vive talmente a sé che molto spesso, per quanto possiamo sforzarci, noi non capiremo mai la profondità di questo loro essere borderline e di quanto essere vicini, magari al precipizio come in questo caso.
8: Ma certo, a parte che era un precipizio impossibile da calcolare, noi cerchiamo sempre di contenere, no, l'imprevisto nella nostra vita, ma è impossibile. È impossibile prescindere. Poi io volevo nel film creare una presunta, che è un termine un po' strano, normalità. Non volevo attribuire necessariamente alle origini umili del nostro personaggio un terreno il cui fato fosse già descritto, solo per una questione sociale. Di conseguenza questa cosa qui credo che sia, anch'io sono genitore, ripeto, ed è impossibile. Da un certo punto di vista anche per fortuna, perché poi la strada che prendiamo, no, prescinde necessariamente all'indirizzo di partenza. E quindi l'idea di mettere insieme queste diversità per me era fondamentale alla ricerca di qualcosa di autentico, no? E qualcosa anche che potesse sorprenderci nella messa in scena. E penso che arrivi.
4: Arriva tutto, arriva forte ed è un film di quelli che fanno una cosa che il cinema deve fare, a mio modo di vedere, cioè ti costringono a interrogarti. E questo secondo me forse è il risultato più importante di questo.
8: Wow, il massimo della vita, un complimento bellissimo.
4: Di questo film La città dei vivi nei cinema italiani con Valerio Mastandrea, Emanuele Maria Di Stefano, di Edoardo Gabriellini che ce l'ha raccontato. Grazie Edoardo.
8: Grazie a voi, grazie mille, buona giornata.
4: Edoardo Gabriellini, quindi, che dirige Valerio Mastandrea, Emanuele Maria Di Stefano e Roberta Mattei nella Città dei Vivi. A questo punto noi siamo arrivati invece al primo appuntamento con il nostro DVD Game, un film misterioso che dovete indovinare per provare a vincere una delle due copie, in questo caso in Blu-ray, che sono qui vicino a noi, sentite.
11: Eccoci, signora, i miei ragazzi.
16: Benvenuto, saluti. Dai
11: avanti, ragazzi. Dai io l'upiede.
16: Dammi la man.
11: Dai la man.
16: Allenatore. Dai la coach.
11: Dai la coach.
16: Frat da dentro, spragno limone, sgozzolo bolle, dai.
11: Tutto buono la porta, se no esce lo serve.
4: Vabbè, diciamo che potrei dirvi già il titolo io, così è veramente talmente presente nell'immaginario collettivo nostrano della commedia questo film che insomma si commenta da solo. Scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea @radio24.it. Ci sono due copie in Blu-ray di questo film che vi aspettano, il quale fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia.
17: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
18: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
17: Ma signor Rockwell,
18: il mio c***o è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio c***o?
19: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata. Quale sarebbe lo scenario peggiore?
20: 18.000 miliardi di dollari, signore.
21: Avete altre notizie del c***o per me?
22: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
4: Digger, nei cinema italiani il film, dicevo, della settimana è forse uno dei più importanti della stagione, ne parleremo poi quando arriveremo agli Oscar. Il film diretto da un grande nome, Alejandro González Iñárritu, 5 premi Oscar al suo attivo, insomma, nei suoi film Birdman, tanto per dirne uno, The Revenant, ne ha vinti e ne ha fatti vincere anche, per esempio, a DiCaprio, che sembrava un'impresa in quel momento e ce l'ha fatta. Nel cast Tom Cruise, Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, per un film che straordinariamente parla al nostro presente, come veramente pochi altri potrebbero fare, con la storia di questo petroliere texano interpretato da un magnifico Tom Cruise. Tra l'altro, adesso avete sentito la clip in italiano, il film esce ovviamente doppiato, forse lo trovate da qualche parte anche in lingua originale, ecco, se lo trovate andatelo a vedere così, perché la prestazione anche vocale di Tom Cruise è qualcosa di clamoroso, quella patata in bocca tipica del texano, del petroliere texano, quella trasformazione anche vocale che avviene durante il film. Digger Rockwell, dicevo, magnate del petrolio, le sue operazioni soprattutto nell'Artico, soprattutto in Alaska, eccetera, provocano delle prime fratture. Avete sentito, si parla di una crepa di 1,5 metri nei ghiacci. Queste fratture diventano pian pianino un grosso problema per il mondo, perché un pezzo praticamente dei ghiacci si sta staccando e cominciando a galleggiare serenamente verso la catastrofe, ovvero verso le coste europee, che colpirebbe chissà dove a seconda delle correnti del mare, provocando tsunami, devastazioni, tutte robe che poi a un certo punto succedono. Succede anche che a quel punto Digger Rockwell ha veramente un colpo di genio e si erge a paladino del salvataggio di una cosa che lui ha provocato. Diventa quello che potrebbe avere anche la soluzione oltre che la colpa, e lo fa attraverso un momento, 10 minuti di monologo di Tom Cruise, che sono qualcosa che passerà alla storia del cinema. Tutto questo però è finzione. Lo scopriamo subito, c'è un sipario che si apre all'inizio del film su un palco teatrale. Tutto questo è una pièce teatrale che è messa in scena anni e anni dopo, una trentina di anni dopo, che quei fatti sono davvero successi. E quindi si cambia, c'è un ribaltamento proprio del punto di vista anche dello spettatore, è narrazione di una catastrofe prima ancora che una catastrofe. Torno da Boris Sollazzo. Boris, io mi sono divertito tantissimo. Il cinema di Iñárritu è un cinema pieno di surreale, barocco anche in certi momenti, e in questo devo dire l'utilizzo di Tom Cruise, sfigurato, quasi irriconoscibile all'inizio, è davvero coerente. Però è anche Iñárritu un autore, ed è un autore perché ci sa raccontare alla sua maniera una realtà che, io dico, fin sulle catastrofi, sul cambiamento climatico, su tutto, ne abbiamo visti. Questo è uno di quelli che mi ha inquietato di più. È un tentativo, un po', se vogliamo, Boris, di provare a fare un dottor Stranamore dei nostri tempi.
5: Beh sì, è un cinema liberato, quello di Iñárritu. È stato da sempre uno dei più grandi talenti della storia del cinema. Negli ultimi anni ha trovato anche un divertimento che prima era probabilmente invece incastrato in un'ansia di dimostrare. Questo è Birdman che incontra Quarto Potere, con la stessa capacità di Birdman di mischiare realtà e finzione, la stessa capacità di Quarto Potere di parlare al qui e ora dello spettatore. Ma sarebbe comunque limitato apprezzare Iñárritu solo per l'incredibile intuizione, anche la capacità di leggere il presente o addirittura il futuro, contando quanto ci vuole a Hollywood a costruire un film, a scriverlo e a immaginarlo, perché questo è anche la summa del talento di Iñárritu, la sua capacità di elevare gli attori e di farlo con quegli attori che sanno cantare e portare la croce, quegli attori che sono difficili da imbrigliare, quegli attori che sono stati commerciali ma hanno uno straordinario talento d'autore, no? Penso ai Keaton, penso ai DiCaprio e penso appunto a Tom Cruise. È un Cruise in purezza che viene domato come in un rodeo dal suo regista e viene valorizzato in una maniera straordinaria. E poi c'è questa regia che va forse dove mai era andato Iñárritu, su un grottesco che non è solo parlato, non è solo nei monologhi, nelle battute, nella capacità di fare una satira senza sé e senza ma, al limite della farsa, ma è anche nei movimenti. In alcuni momenti dovreste immaginarlo in bianco e nero e muto, e avrebbe la stessa efficacia, perché ha una potenza di messa in scena, di sguardo sui corpi, sugli oggetti, che è impressionante. È un film che appare eccessivo in alcuni momenti, appare barocco, in realtà è studiato in ogni piccolo dettaglio. Quel barocco e quel grottesco è quell'assurdo che noi stiamo vivendo ogni giorno, in ogni momento in cui apriamo un giornale e scopriamo che il livello del potere si è abbassato e l'asticella del sopportabile si è alzata. Tu parlavi del possibile Oscar per Tom Cruise. Anche John Goodman è incredibile, straordinario, e in questo senso hai ragione, il Dottor Stranamore è uno straordinario riferimento. Sembra esserci proprio a livello teatrale e interpretativo un riferimento sin troppo chiaro a quel tipo di satira. Ecco, Digger è uno di quei personaggi che probabilmente verrà citato come se fosse esistito veramente. È quel tipo di cinema che abbatte la parete della finzione ed entra prepotentemente nel nostro immaginario, diventa un elemento di dibattito non solo cinematografico. E davvero, in un mondo come questo, dove il cinema è assediato da tanti media diversi, fare questo è un piccolo miracolo.
4: D'accordo davvero con Boris su questo Digger di Alejandro González Iñárritu, o Iñárritu, come giustamente ha pronunciato Boris. Grazie, noi ci sentiamo la prossima settimana, Boris.
5: Alla prossima settimana e buon cinema.
4: E allora, prima di dare la linea alla regia, vediamo come Digger impatterà sulla classifica. È sicuramente il film che ha le maggiori possibilità, insomma, di entrare in alto in classifica. È una classifica degli incassi che davvero merita una riflessione, perché pensate, questa settimana è stata la settimana di Nazza, il film che è stato presentato a Venezia, che racconta con le parole di una quindicina di ufficiali dell'esercito israeliano l'assedio di Gaza. Poi durante la metà della settimana esce un altro documentario, quasi alla chetichella, che si intitola The Bibi Files, Bibi e Netanyahu, che diventa secondo. Quindi abbiamo avuto una classifica dominata dal Medio Oriente, ma con entrate di massa nei cinema. Poi c'è il cinema ripescato, Avengers Endgame, è andato fortissimo, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, 3 milioni di euro di incasso superati, così come anche Cars, Motori Ruggenti, rimane nella top 10. E poi abbiamo il film concerto di Ultimo, che continua a incassare a tutto spiano. Insomma, il cinema puro questa settimana si trova sì e no dentro nella top 10, ed è una riflessione sul cinema altro, su come la sala sia diventata il luogo nel quale anche fare approfondimento, oppure per esempio scoprire grandi opere d'arte, come succederà il 4, 5 e 6 ottobre con I Grandi Maestri, che è una serie di film documentari che gireranno i cinema italiani. Si comincia con Caravaggio, seguiranno personaggi come Werner Herzog, come Frida Kahlo, tanto per dirne alcuni. Quindi si comincia da Caravaggio, 4, 5, 6 ottobre, in oltre 100 sale italiane. Adesso la linea va alla regia, noi torniamo insieme fra poco e cominciamo ad ascoltare un po' di interviste da Ali Asghari, il regista di Un po' di luce, poi Il grande Lello Arena.
1: A 20 anni è il tuo momento, hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
2: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
3: Amore, la vasca?
23: Leviamo.
3: Le piastrelle?
23: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
23: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
23: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
23: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
24: Iperceramica.
25: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
26: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50€ al mese per 12 mesi anziché 24,51€ al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
0: Affidati a bigdata.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta. Seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni

0: informazioni su bigdata.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
1: La rosa purpurea.
2: Io ho deciso di togliermi la vita.
3: Trump minaccia di bombardarci tutti i giorni. Però ha detto che non colpirà i civili. Saranno incursioni mirate.
2: Ne è così sicuro?
3: Certo, l'ha detto lui.
2: Bene, la ringrazio. Sono sollevato.
3: Trump non mentirebbe mai.
4: Mio padre ha finito tutti i suoi farmaci.
2: Mi hanno chiuso lo studio e mi hanno radiato dall'albo. Deve trovarsi un altro medico.
5: Voleva fare l'eroe e salvare il mondo?
6: Sei venuto qui a dirci che ti suiciderai? E vorresti pure che ti accompagnassimo a comunicarlo alla mamma?
7: Alias Gary, un po' di luce nei cinema italiani per aprire questa seconda parte della Rosa Purpurea, il film del regista iraniano che era in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e che racconta la storia di un medico che ha una colpa, secondo il regime di Teheran, quella di avere curato pazienti feriti dopo le manifestazioni di piazza contro il regime degli Ayatollah. E per questo è stato arrestato e gli è stato chiuso lo studio. In preda a un momento di veramente buio, al quale cerca di contrapporre quel po' di luce del titolo, questo dottore decide di suicidarsi. Il film comincia così, l'avete sentito anche nella clip. La prima cosa che dice, ha deciso di togliersi la vita. Non sa bene ancora come, sicuramente sarà prestissimo. E allora comincia per questo medico una giornata particolare, potremmo dire, quella in cui va a raccontare, a dire questa cosa alle sorelle e infine tutti insieme alla madre. Ma nel corso di quella giornata piccoli spiragli di luce cominceranno a entrare pian pianino dentro nella sua mente per poter tornare a respirare, a pensare con speranza a un futuro. Abbiamo incontrato a Milano Alias Gary, che ci ha raccontato un pochino la genesi di questo film e come ci ha lavorato. Ascoltiamo.
4: Se hai l'impressione che ti stia facendo una predica, fermami. Hai curato quei manifestanti feriti. Ti hanno chiuso lo studio. Sei stato arrestato. Davvero credi che il suicidio ti porterà alla morte?
2: Adesso comincia a sembrare una predica.
8: Arash, prendi il nastro adesivo nel cassetto e attaccalo sui vetri. Trump potrebbe colpire in qualsiasi momento.
7: Alias Gary, un po' di luce. Partiamo da questo titolo, un po' di luce, quella luce che il popolo iraniano sta cercando da tanto tempo.
9: Per me il film è cominciato da questo titolo proprio perché quando è successo la guerra in giugno, io sempre vedevo che c'è una società in cui tragedia e vita stanno vivendo insieme. Quello era per me molto commovente, andare nelle strade, vedendo tutti questi bambini, famiglie stanno facendo le cose, giocando, e pensavo di fare, scrivere qualcosa su questo. E poi è nato questo titolo del film perché, sapendo ora proprio in Iran stiamo vivendo in un paese che non possiamo avere speranze grandi, perché da tanti anni che siamo sotto tutte queste brutte notizie che stanno andando ogni giorno, repressione, anche la guerra, tutto quello che succede, non pensavo alle cose grandi, luce grande, volevo pensare alla speranza piccola alla fine di questo tunnel, le cose piccole quotidiane della vita, il rapporto con la famiglia, con gli altri, quello che sta facendo la vita più sopportabile.
7: C'è una scena che ripeti molte volte nel film, molto bella secondo me, molto tenera anche, di questo tentativo di tenere insieme le finestre con un nastro adesivo, no? Che è un po' anche lì una metafora, questo tentativo di riparare la società attraverso lo scotch, no? Non è facile, non ci si riesce, no?
9: Esatto, quella è una scena che anche per me volevo proprio sottolineare, anche perché viene da qualcosa attuale che esiste. Quando andavo a casa degli amici e famiglia, vedevo tutti stanno facendo questa cosa, per me è stato anche un metafora molto forte anche per continuare la vita.
7: Senti, parliamo un po' di come hai girato, perché tu hai cominciato a girare in Iran, a Teheran, e poi però sotto i bombardamenti hai dovuto andare a Istanbul, se non sbaglio, no? In Turchia, per finire il film, perché poi i tuoi film in Iran non possono essere visti, non circolano, quindi hai dovuto fare anche le riprese clandestinamente, immagino, no?
9: Sì, le riprese sono cominciate prima della guerra, perché noi aspettavamo qualcosa che succede, ma non sapevamo quando e come. Ma come il protagonista del film sapevamo che c'è qualcosa. Ma comunque abbiamo cominciato, come sempre, in modo clandestino e abbiamo girato qualche giorno, ma è stato cominciato bombardamento. E era proprio impossibile continuare, perché per la sicurezza delle equipe, tutti i nostri, dovevamo fermare il film. Abbiamo preso due macchine, siamo andati verso Turchia, ma c'è stata una fortuna per noi che abbiamo girato prima le scene esterne con le strade di Teheran, che erano più importanti, quindi le scene interne
7: le puoi fare ovunque,
9: un po' ovunque.
7: Certo.
9: Ma comunque l'ho fatto nelle case degli iraniani, perché volevo avere questa atmosfera di una cultura iraniana nelle case.
7: Grazie davvero,
9: grazie,
7: Ali.
9: A te, grazie mille.
7: E questa era l'intervista con Ali Asghari, un po' di luce nei cinema italiani. È arrivato il momento di giocare di nuovo insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi.
10: Mi si accusa di aver ceduto i punti di forza della squadra. A questo punto permettetemi di ridere. Tre punti di forza dai brocchi degli incapaci che hanno mostrato sul campo la loro codardia.
7: Beh, tutto riconoscibile, devo dire, la voce di questo straordinario attore, il tema di cui si parla. E allora, se avete individuato il film, scriveteci il titolo preciso, mi raccomando, e il vostro indirizzo alla rosapurpure@radio24.it. Due copie in Blu-ray, nuova edizione di questo film, che vi aspettano e che fra poco sveleremo. E adesso trasferiamoci a Napoli, anzi ci siamo trasferiti a Procida lo scorso weekend per la parte conclusiva del Procida Film Festival, diretto da Francesco Della Calce, che ha raccontato un po' il cinema, certo, ma molto il cinema napoletano, la scena napoletana, e guarda caso anche con alcuni ospiti che ci hanno parlato di un momento nel quale, e a livello popolare e a livello di ricerca, di avanguardia, Napoli era davvero la capitale italiana del cinema e della cultura, della musica, in quel cavallo fra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, quello che succedeva con la Smorfia, quello che succedeva con Troisi, con l'Elba Arena, con Pino Daniele, con Jane Senese, insomma, era davvero una scena maiuscola, e uno di quei protagonisti era appunto Nino D'Angelo. Nino D'Angelo, che ha ricevuto il premio alla carriera, ha fatto un incontro straordinario sul palco con, tra l'altro, Marco Zurzolo, grande sassofonista, fratello del grande Rino Zurzolo, bassista di Pino Daniele, raccontando un po' il suo percorso e il suo rapporto con il cinema, perché Nino D'Angelo è stato, certo, un'icona della musica napoletana, ma è stato anche protagonista di una 25 film più o meno, e quelli a cavallo degli anni, inizio degli anni 80, erano dei successi clamorosi. Poi certo non erano film, come dice lui, fra poco lo sentirete, erano fotoromanzi filmati, ma pensate, nell'82 addirittura ne uscirono 4 di film con Nino D'Angelo, c'era una macchina di produzione incredibile. Certo, tutti ricordate Un jeans e una maglietta, La discoteca, Uno scugnizzo a New York, insomma erano storie semplici, film che non avevano nessuna pretesa se non quella di portare la popolarità di Nino D'Angelo anche sul grande schermo. E poi invece sono arrivati momenti più impegnati, per esempio questo ultimo film che è stato presentato anche a Procida, del figlio di Nino D'Angelo, Tony D'Angelo, grande regista tra l'altro, che si intitola Nino 18 giorni, ed è proprio una storia di suo padre, ma anche un modo per riprendere il contatto con le proprie radici. Allora ascoltiamo una clip di Nino 18 giorni e poi l'intervista a Nino D'Angelo.
11: Io sono stato un ragazzo di strada, quindi ho vissuto la vita veramente. E il marciapiede mi ha insegnato che per essere felici ci vuole poco.
12: Il crescente è nato perché dovevo trovare qualcosa per far interessare la gente di me.
11: A Napoli tre cose sono belle: Maradona, Nino D'Angelo e Spugliato.
7: Nino, qui a Procida ti è stata dedicata una retrospettiva e quindi è anche, come dire, un dare valore a quello che tu hai fatto nel cinema.

0: considerata l'erede di Mario Merola. Però io volevo piacere ai giovani, a quelli della mia età, e con la canzone napoletana al di allora era difficile. Allora diventai un po' più pop, cominciai a fare canzoni che piacevano ai ragazzini come me. Invece uscì questo regista, venne il terremoto a Napoli, e Ninì Grassia, regista dei miei primi film. Ninì Grassia venne a vedermi, ero l'unico, penso che Gino Bramieri, che era un attore fantastico, che faceva dei pienoni, faceva messi, non fece lo spettacolo per colpa del terremoto. Io ero l'unico che fece lo spettacolo, perché noi, la sceneggiata era un teatro povero, insomma, quelli della scena erano operai del teatro, ma veramente. E praticamente mi vide in questa sceneggiata, venne in camerino, mi fece complimenti e mi disse: se domani vieni in galleria ti faccio fare un film, capirai. Io ho detto: ma che si va vicino. Sono andato in galleria, lui mi ha fatto un film con due opzioni e abbiamo iniziato questa carriera d'attore. Non è che io volevo fare l'attore, certo, del cinema.
1: Ti ci sei trovato?
0: Mi sono trovato grazie alla sceneggiata, certo, dove io ho imparato tutto.
1: E ti chiedo però, dei tuoi tanti film che hai fatto, qual è quello che, in cui ritieni di aver fatto le cose migliori? Cioè, quello in cui ti richiedi di più e sei più orgoglioso di aver fatto?
0: No, orgoglioso sono di aver fatto tutti, perché ognuno a modo loro hanno fatto qualcosa di grande per me. Gingerina Maglietti, per esempio, ho fatto a Capri, film fatti in 3 settimane, cioè non ti potevi aspettare il capolavoro, però film fatti in 3 settimane, e però che incassavo tutti quei soldi. Cioè un film proprio che sono orgoglioso di aver fatto, e di essere riuscito a fare quello che mi diceva il regista, è stato quello con Pupi Avati, onestamente. Facevo il compagno di Neri Marco Re di Stanza e io ho vinto il premio Fraian come attore non protagonista. Pupi Avati è stato un grande maestro, mi ha fatto innamorare del cinema in quel momento. Mi ha portato a Cannes, insomma, è stata forse una delle esperienze cinematografiche più belle.
1: Hai detto prima, al cinema mi piaceva andare, però, cioè ero uno spettatore, non so, cosa vedeva il Nino D'Angelo ragazzino?
0: I film western, sai, i film di Giuliano Gemma, no? Vabbè, Terence Hill, Vissi Kai, Bud Spencer. Vedevo molto questi film quando ci stavano, perché poi mi piacevano i film di Gianni Pinotti, da ragazzino, proprio Gianni,
1: certo,
0: Pinotti.
1: Nino, grazie davvero.
0: È stato un piacere.
1: Nino D'Angelo dal Procida Film Festival alla Rosa Purpurea, linea adesso alla viabilità, fra poco il nostro giro a Procida e a Napoli e dintorni, diciamo, prosegue con Lello Arena.
2: Strade in diretta.
3: Ben ritrovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova sono ancora presenti code per lavori tra Sirmione e Peschiera in direzione Venezia. Sempre per lavori, code anche sulla 7 Milano-Genova tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano. Sulla tangenziale di Bologna segnaliamo code per incidente tra via Triunvirato e lo svincolo per il raccordo Casalecchio per chi viaggia verso la 1 Milano-Napoli. Passiamo sulla 11 Firenze-Pisa, si viaggia a rilento a causa di materiali dispersi tra Pistoia e Prato Ovest in direzione Firenze. Sulla 27 Mestre-Belluno si verificano incolonnamenti per traffico intenso tra Mogliano Veneto e l'allacciamento con la tangenziale di Mestre in direzione Venezia. Per il momento è tutto, a più tardi.
2: La rosa purpurea.
4: Ehi, vabbè, Tony, mo non fa così, mo povere che avete messo, Tony.
5: No, ma lei me lo diceva perché mi voleva avvisare.
4: Vabbè.
5: Me lo diceva. Tony, io sto troppo solo. Io non c'ho un cane con il quale parlare, non c'ho un cane con il quale parlare, non c'ho un cane con il quale parlare.
4: Oh, Tony, lasci sta, non c'ho un cane con... Cioè, se tu leva un cane per parlare, se pigliava un cane, no, a un svedese, Tony. Cioè, la scelta è stata precisa. Oh, svedese, sennò stanno tanti cani, Tony.
1: Che coppia straordinaria, Massimo Troisi, Lello Arena, qui in una clip che abbiamo estratto da Scusate il ritardo, e ci sarà un perché di questa scelta, lo sentirete fra poco nell'intervista che abbiamo realizzato con Lello Arena proprio al Procida Film Festival. Lello Arena era nella giuria e abbiamo avuto modo di chiacchierare un po' insieme sul suo percorso. Certo, con Lello Arena si potrebbero fare tante puntate addirittura sulla sua storia, sul suo percorso di attore, certo, nella Smorfia, poi di coprotagonista di film memorabili, come per esempio Ricomincio da tre, anche con Massimo Troisi, ma anche di un percorso autonomo a teatro, dove Lello Arena ha incrociato i più grandi nomi del teatro, sicuramente le più grandi pièce, dal Soglio della Notte e Mezza

0: State, all'Avaro, a Miseria e Nobiltà, ma anche nel cinema, ha lavorato poi con i fratelli Taviani, con Monicelli, insomma, davvero un percorso importante. E allora ascoltiamo adesso una clip, ancora una volta memorabile, di Ricomincio da tre, quella del Miracolo, e poi l'intervista a Lello Arena.
1: Cioè, boh, se è miracolo, un miracolo è uguale a tu. Perché allora la gente quando succede un miracolo, capito? Una cosa che succede, cioè, miracolo, miracolo, tu quando attacca, cioè, miracolo, miracolo. E mai sa uno che succede una cosa, c'è cioè, un miracolo. No. Perché è un miracolo di 50 punti.
2: No, no, c'è sta un miracolo, miracolo, e un miracolo.
1: Ma qua miracolo, miracolo.
2: Cioè,
1: è buono. No. E chi sta acceso assolutamente, miracolo, miracolo, tutta la gente,
2: no,
1: miracolo.
2: No, no, no, no, esiste un miracolo, miracolo, e un miracolo.
3: Allora Lello, Procida Film Festival, partiamo da qua, dalla tua presenza qua, in giuria, intanto per valutare i film degli altri. Allora, chi è il Lello Arena spettatore di cinema?
4: In realtà sono, ahimè, stato abituato dal mio storico a essere molto intransigente. Ho sempre incontrato persone che del cinema hanno fatto non solo la propria vita e non solo la vita di tutti noi, perché poi insomma i film anche ai quali ho avuto l'occasione di partecipare erano di quei film che io da piccolo vedevo e dicevo meno male che c'è sta questo che mi spiega le cose così, perché io non le avrei mai capite in vita mia. Per cui poi entrare come al solito nel meccanismo rompe un po' il giocattolo e ti costringe a diventare uno spettatore meno tranquillo, nel senso che prima mi sedevo e mi facevo conquistare, vincere, travolgere da quello che il film mi raccontava, e poi invece diventa aspetta, questo come l'ha fatto, mi piace assai, mi piacerebbe di rifarlo. Questo, come dire, ti rovina la carriera di spettatore, ma ti mette in un posto che è un posto già un po' magico, no? Dove invece di subire felicemente gli incantesimi, non si sa perché, poi dopo capisci che forse qualche incantesimo anche un po' storto, un po' traballante, però puoi fare pure tu.
3: Riesci ad andare al cinema? E se sì, che cosa vai a vedere? Quali sono gli ultimi film che hai visto? Qual è il cinema sul quale ti indirizzi di più?
4: Allora, mi piace moltissimo il cinema d'autore, ma quando l'autore però è un autore. Da un po' di tempo, per esempio, ci sono dei film, in particolare di Latimos, che è un autore pazzesco, che mi stanno proprio sconvolgendo come un bel film dovrebbe farti. Dopodiché c'è invece anche, come dire, il cinema di divertimento, il cinema di Spielberg, di Disclosure Day, che insomma è proprio una festa, nel senso che capisci che questo fa veramente anche in un'età oramai che invece lo darebbe per escluso dal gioco, invece muove le macchine moderne, si inventa il modo di usare le nuovissime tecnologie, però per ottenere il solito effetto, che è quello di raccontarti l'emozione, raccontarti quello che sta per succedere, quello che forse non succederà mai, però è tanto bello da immaginare e da vivere assieme.
3: Ti chiedo un'ultima cosa, Lello. Ovviamente, parlando del rapporto fra te e Massimo Troisi, Ricomincio da tre è, secondo te, la cosa più bella che avete fatto insieme?
4: No, secondo me ho l'impressione che Scusate il ritardo sia stata la cosa, almeno per noi due, che ci ha portati e costretti a fare un po' di cinema, perché Ricominciare da tre era veramente, cioè Massimo lo raccontava con grande candore, che c'era, è arrivato il primo giorno sul set, tutti fermi, tutti in grande fermento, perché c'era questo debutto di questo genio, che sapevamo tutti che era un genio, però che farà il genio? Tutti fermi, e D'Uffizi, che stava alla fotografia, stava lì aspettando che il suo regista gli dicesse dove voleva la macchina da presa, e lui si girava intorno e sembrava che stesse cercando questa inquadratura, ma era chiaro che non ne aveva proprio idea, ma perché veramente non sapevamo. Noi abbiamo cominciato noi a fare i casting e andavamo noi dagli agenti. Alla seconda visita ci hanno detto guardate che sono loro che devono mandare le foto e devono far venire le attrici da voi, per cui era veramente, c'era quel tipo di innocenza che però secondo me si vede. Però poi quando ha capito come funzionava il meccanismo, Scusate il ritardo è proprio più film, più cinema, c'ha dei bei movimenti di macchina, c'ha un lungo piano sequenza per il quale ci siamo uccisi.

0: entrambi, però si è capito che lui poteva stare insieme a quelli canonici del cinema italiano, e se ahimè fosse stato ancora un po' con noi poteva fare anche un bel cinema.
1: Certo. Quanto ci manca uno come Massimo?
0: Ma ci manca in termini proprio di necessità, nel senso che a me mi manca ovviamente affettivamente, mi manca l'amicizia, mi manca la... Però ogni tanto io penso con tristezza al fatto che non ci sarà un altro film, non ci sarà una sua partecipazione televisiva con Milao, con Baudo, perché quello era un tipo di televisione che si faceva la sostanza invece dell'apparenza. Invece, mo, come dire, a me mi piacciono i culi, però se si fa una trasmissione solo di culi, onestamente non ce la faccio.
1: Grazie davvero, Lello.
0: A te, grazie.
1: Lello Arena, dopo Nino D'Angelo, Procida Film Festival, diretto da Francesco Della Calce, che ci ha regalato veramente due momenti di grande approfondimento con due personaggi davvero della Napoli popolare, che hanno scritto pagine comunque importanti nella storia del cinema di quella città e non solo. E allora è arrivato il momento di tornare indietro di una settimana e riascoltare una clip con la quale avevate giocato.
2: Arthur, l'altra volta ti ho chiesto di portare il diario a questi appuntamenti. Posso vederlo?
3: Lo sto usando come diario. Ma anche per scrivere le battute, i pensieri divertenti e le osservazioni.
1: E allora si trattava di Joker in questa nuova straordinaria versione on video in 4K ad altissima definizione, tra l'altro uno steelbook con il cofanetto rigido, davvero una bella edizione questa di Warner. Lo hanno individuato per primi Stefano Torriani di Pavia e Diga Gheorghe Florian di Cervia, provincia di Ravenna. I nostri due ascoltatori che riceveranno questa edizione di Joker che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio.
4: Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori. Sì, arriva in versione 4K Joker di Todd Phillips, il lato oscuro del cinecomics. È questo Joker, un film che sembra appartenere al mondo dei supereroi, e invece la storia molto settantesca, molto debitrice del cinema di Scorsese, di un uomo abbandonato dalla società, e la storia del suo percorso, che è forse immaginario, forse reale, sicuramente da disturbo psichiatrico e sicuramente da malattia sociale, un uomo che da ultimo diventa il frutto della rabbia del populismo. Quindi un film dentro lo spirito del tempo, coraggioso, premiato col Leone d'Oro, due Oscar, uno a Joaquin Phoenix, qui presentato a lucido in alta definizione con dietro le quinte come extra.
1: Giulio, un'occhiata ai palinsesti in chiaro per quanto riguarda il cinema in televisione della prossima settimana. Martedì su Rai 5 alle 23 c'è uno degli esordi più interessanti degli ultimi anni del cinema italiano, Patagonia di Simone Bozzelli.
5: Con i bambini è abbastanza semplice. Si comportano bene, premi. Si comportano male, punizione.
4: Allora, un bel esordio del cinema italiano di Simone Bozzelli, storia di periferia, di miseria, di luoghi fuori dall'ordine urbano, un boy meets boy, tra un ventenne orfano cresciuto dalle zie come un bimbo, un po' autistico forse, e un artista di strada privo di fissa dimora, se non un camper in un campo per rave. Insomma, sembra la certa tendenza del cinema impegnato che racconta i margini, tipica del cinema italiano, ma dentro c'è lo spettro di Rainer Werner Fassbinder, dei rapporti sentimentali come abuso di potere, delle relazioni mercificate, dello stare insieme come dipendenza del servo padrone e viceversa. Un film decisamente audace per un regista che sicuramente avrà un grande futuro.
1: Grazie Giulio, alla prossima!
4: Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV.
1: E siamo giunti alla conclusione della nostra ora di cinema con un unico impegno ancora nei vostri confronti, quello di svelare, ma insomma non ci vuole molto, il film misterioso di questa settimana. Si trattava del Presidente del Borgo Rosso Football Club, edizione nuova in Blu-ray che arriverà ai nostri due ascoltatori che per primi lo avranno individuato e che sveleremo la prossima settimana quando ci risentiremo alle 18 sabato a raccontarvi tutto il cinema che c'è alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisti.

0: curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
1: Ma dove va con quel veicolo?
2: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
1: Però, che design e che capienza.
2: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
1: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
3: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Miko. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Miko. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
7: Funzionalità della prostata?
8: Oh, ti senti così?
7: O ti senti...
8: ACT!
7: Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. Due mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
9: Hai un grande progetto e ti servono i dati completi delle imprese italiane? Con reportaziende.it integri l'intero database aziendale italiano direttamente nei tuoi sistemi. Anagrafiche, bilanci, dati economici e finanziari, soci, amministratori, rating, eventi negativi e molto altro, con aggiornamenti periodici e tracciati personalizzati. La soluzione ideale per software house, banche, assicurazioni e grandi aziende. Vai su reportaziende.it o chiama il numero verde 800 80 40 40.
10: Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna, il montascale che lo accompagna comodamente da un piano all'altro e gli permette di continuare a muoversi liberamente. E con Stanna, fino al 31 dicembre, puoi beneficiare della detrazione fiscale del 50%. È proprio vero, c'è chi sta e c'è chi stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
11: Le 19.
12: GR24, il sole 24 ore.
11: Schlein attacca Meloni sulla manovra, ma intanto restano le tensioni dentro il centro-sinistra. Renzi a Conte: non ho bisogno di dare garanzie. Ucraina, Zelensky, in risposta ai raid di Mosca: aumenteremo gli attacchi alle raffinerie russe. E nei negoziati USA-Russia spunta il mega affare Lukoil. Caso Garlasco, la legale di Stasi: abbiamo un altro elemento che farà scalpore. Tennis: Sinner salta anche il Masters di Shanghai, fuori da tre mesi, rischia di perdere la posizione di numero uno al mondo. Buona serata dalla redazione da Marco Mancini. Trasmessi in Parlamento il documento programmatico di finanza pubblica e la richiesta di scostamento di bilancio approvati ieri dal Consiglio dei Ministri, e intanto nel campo largo continua il dibattito sul leadership e programma.
13: Si entra nel vivo del cantiere della manovra, previsto per il 13 ottobre alle Camere il voto sul documento di bilancio e lo scostamento da 29 miliardi di euro per energia e difesa. Ma nella maggioranza cresce il pressing della Lega. Serve più coraggio, dice Borghi, criticando di fatto la prudenza del suo collega di partito e ministro dell'economia Giorgetti. Meloni, osserva il senatore, è stata ligia alle regole UE, ma ora dovrebbe fregarsene di rincorrere la discesa sotto il 3% di deficit. E se noi moderati Forza Italia chiedono maggiore attenzione al ceto medio, le opposizioni non risparmiano le critiche. Per il PD le parole di Giorgetti sulla prudenza certificano il fallimento dell'azione di governo. 14 miliardi di aumento delle spese militari, indebitando il futuro del paese, attacca la segretaria Schlein. Non si era mai visto un aumento così. Ma intanto il campo largo è ancora in fermento. Dalla Leopolda Renzi risponde a Conte, che aveva chiesto a Schlein di farsi garante per il leader di Italia Viva e per il suo eventuale ingresso nella coalizione. l'opposizione non ha bisogno di garanzia, ha detto l'ex premier al leader pentastellato. Se vuoi una garanzia, comprati un tostapane. La politica non si fa sulla base di rapporti personali, ma sul merito, e non mi interessa chi sarà a guidare il campo largo. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
11: L'Ucraina intensificherà gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe in risposta alla nuova politica di raid aerei di Mosca, volta a costringere la popolazione ad abbandonare Kiev e altre città. Lo ha dichiarato il presidente Zelensky, affermando che l'intelligence ucraina ha ottenuto documenti che dimostrano come Vladimir Putin abbia emanato una nuova dottrina di attacchi militari contro una gamma molto più ampia di obiettivi civili in vista di questo inverno. Strade, scuole, ospedali. Gli aggiornamenti in questo servizio.
5: Mosca ammette di avere colpito durante la notte il ponte stradale Severny a Kiev, chiamato il ponte Nord. L'attacco dopo che un altro ponte strategico della capitale ucraina, il ponte Sud, era stato preso di mira più volte da droni russi tra giovedì e venerdì. Gravi disagi alla circolazione e sospensione di metro e mezzi pubblici, Kiev annuncia la costruzione di più ponti galleggianti per collegare la città. I continui raid nel cuore di Kiev indicano una nuova fase strategica del Cremlino, che ai suoi vertici militari avrebbe ordinato di abbandonare le regole di guerra e colpire le infrastrutture civili. Kiev denuncia anche un attacco russo contro una nave mercantile civile in un porto della regione di Odessa, un morto e 3 feriti. Mosca afferma invece che la nave trasportava fornitura militare per il nemico. Per continuare a resistere, l'Ucraina, si apprende, potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più del previsto. Bruxelles e Kiev ne starebbero parlando per poi informare i 27, forse già al Consiglio europeo di ottobre. Ancora tutto affidato alle armi, la diplomazia parla solo di colloqui in corso tra USA e Russia per porre fine alla guerra, che comprenderebbero un accordo petrolifero da diversi miliardi di dollari. Lo riporta il New York Times. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Medio Oriente, 2 copiloti maldiviani di Fly Dubai sarebbero sotto interrogatorio negli Emirati Arabi Uniti nell'ambito dell'indagine sull'incidente che ha coinvolto il copilota omanita Ammam al-Ammani. L'inchiesta ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico. Ci spostiamo in Spagna. 5 persone sono state arrestate, 9 agenti di polizia sono rimasti feriti durante la manifestazione per il diritto alla casa che si è svolta a Valencia, ma le proteste sono in tutto il paese.
6: 50 marce popolari in tutta la Spagna, con decine di migliaia di persone scese per strada a chiedere soluzioni per l'emergenza casa e abitazioni a prezzi accessibili. La protesta è stata convocata dal sindacato delle inquiline all'indomani della clamorosa bocciatura in Parlamento dei 2 decreti varati dal governo Sanchez per regolare affitti e sfratti. Il primo avrebbe esteso fino al 2030 le norme contro gli sfratti delle persone vulnerabili, introducendo salvaguardie contro i cosiddetti fondi avvoltoi. Il secondo prevedeva tutele per gli affittuari in caso di cessazione anticipata del contratto. La destra PP e l'estrema destra Vox, insieme agli indipendentisti catalani di Junts, hanno affossato i decreti, portando il premier Sanchez a prendersi il weekend per decidere insieme agli alleati di sinistra in merito alla possibile convocazione di elezioni anticipate a fine novembre. La piazza però non ha atteso, dopo che un problema sociale legato alla sempre maggiore scarsità di alloggi a prezzo degno è deflagrato sull'onda dello sfratto dell'anziana Mari Carmen a fine settembre. La manifestazione più grande a Madrid, dove sono scese in strada almeno 70.000 persone minacciando uno sciopero generale d'intesa con i principali sindacati confederali. Momenti di tensione a Valencia, dove nei pressi del Real Estate Summit diversi manifestanti hanno attaccato il congresso degli investitori immobiliari. 5 arresti e 10 di agenti feriti. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: 2 arresti per fatti distinti ma accomunati dal ritrovamento di materiale con istruzioni per la preparazione di ordigni sono scattati a poche ore di distanza a Roma. È finito in carcere un cittadino italiano dell'area anarchica, accusato di aver ferito al volto un vice dirigente della Digos durante il corteo Procospito del 18 aprile. A Salerno è stato arrestato un 21enne studente universitario, al quale la Digos contesta la detenzione di materiale con finalità di terrorismo e armi clandestine. Il GP di Caltanissetta Santi Bologna ha archiviato il filone d'inchiesta a carico di ignoti sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, costate la vita ai giudici Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e agli agenti delle scorte dei due magistrati. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi che avrebbe potuto determinare le stragi. E ora gli aggiornamenti sul caso Garlasco.
14: Promette altri elementi.

0: Menti che faranno scalpore la difesa di Alberto Stasi. Dopo la rivelazione degli esiti negativi negli esami del DNA sui pedali della bicicletta del 43enne condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio di Chiara Poggi, i suoi legali sono pronti a giocare nuove carte lungo la strada del processo di revisione della sentenza. Così l'avvocata Giada Boccellari, ospite di Omnibus.
1: Certamente ci sono altri elementi che la difesa ha a disposizione oggi, uno dei quali farà particolare scalpore, a mio giudizio, che tuttavia non riguarda le indagini del 2007.
0: La Procura di Pavia ha inviato alla Procura Generale di Milano i nuovi atti depositati con la seconda chiusura delle indagini su Andrea Sempio, accusato dell'omicidio aggravato di Chiara Poggi, affinché valuti l'eventuale richiesta di revisione della sentenza Stasi, documenti che contengono le ombre sul lavoro dei RIS di Parma. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Oltre 10.000 distributori hanno aderito al price cap sui carburanti, più di un punto vendita su due lo rende noto il Ministero delle Imprese. Il turismo nautico vale 5 miliardi e 700 milioni, cresce grazie soprattutto ai superyachts, dati presentati in un convegno al Salone Nautico a Genova.
3: La spesa giornaliera di un superyacht può sfiorare gli 80.000 euro, cifra che comprende la spesa operativa per servizi e manutenzioni e quella a terra, per esempio, per ospitalità e intrattenimenti. Dato suggestivo che spiega quanto valga il turismo nautico. 5,7 miliardi a fronte di 790 tra porti e porticioli e 170.000 posti barca. Cifre snocciolate da un'indagine di Deloitte, la curata Tommaso Anastasi.
4: Nostre stime, quello che si vede è che è una spesa che sta crescendo. Altro dato molto importante, i grandi yacht, quelli superiori a 18 metri, quel famoso 6 miliardi, oggi diciamo che il 60% quasi è dato dalle grandi barche.
3: Nel complesso la Blue Economy vale 225 miliardi di euro, l'11,4% del PIL. Puntare su tre priorità per crescere ancora, dice Mario Zanetti, Special Advisor di Confindustria per l'economia del mare.
5: Infrastrutture e porti, serve forza lavoro, ma soprattutto servono competenze e continuare a lavorare sui vettori, sulle flotte.
3: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova.
2: In chiusura allo sport, Giovanni Capuano.
6: La notizia più importante dello sport in questo sabato è una brutta notizia perché Jannik Sinner non è partito neanche per Shanghai, dunque salterà il torneo Master 1000 cinese e prolunga così la sua assenza dai campi di gioco, l'ultima partita, la finale di Wimbledon il 12 luglio scorso. Sinner, che ha annunciato il forfait al torneo di Shanghai pochi giorni dopo la scelta analoga per Pechino. Nei giorni scorsi c'era stato il viaggio a Lione per un consulto specialistico per determinare le condizioni del ginocchio destro che è infiammato. Il prossimo appuntamento, l'esibizione ricchissima, Riyadh dal 21 al 24 ottobre. Sinner però, che a questo punto, al termine del torneo di Shanghai, rischia di perdere anche la prima posizione nel ranking ATP se Zverev dovesse vincere sia a Pechino che a Shanghai. E poi la Formula 1, Max Verstappen domani scatterà dalla pole position nel Gran Premio del Bahrain che si corre a Sepang. Buoni segnali dalla Ferrari, secondo Hamilton, quarto Leclerc, in mezzo c'è Kimi Antonelli, terza fila Norris e Piastri, solo settimo George Russell che nella classifica mondiale segue Antonelli di 46 punti. Sentiamo la fiducia di Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport.
7: Su una pista così tutto si gioca in gara e su quello abbiamo fatto delle scelte un pochino diverse rispetto agli altri, non troppo rispetto a Max, però sono fiducioso delle nostre scelte, dopo solo il tempo ci dirà se abbiamo fatto bene o no.
6: Nella MotoGP, Marc Marquez ha conquistato la sprint race del Gran Premio del Giappone. A Motegi, con lui sul podio anche Moreira e Jorge Martin, che è stato penalizzato di una posizione, aveva chiuso secondo, quarto Bastianini, sesto Bezzecchi. Nella classifica mondiale, Martin ha 7 punti di vantaggio su Marc Marquez e 45 su Bezzecchi. Domani in pole c'è lo spagnolo, Marc Marquez secondo, terzo Acosta, Bezzecchi scatta dalla quarta piazzola. Per lo sport è tutto a terra linea.
2: E finisce qui questa edizione di GR24, condotta e curata da Marco Mancini. Grazie in regia a Gianmarco Ferronato. Prossimo GR24 alle 20.
8: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
9: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo. E invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
10: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
9: Ma tutto tutto?
10: Tutto tutto.
9: Ma chi? Ma come?
10: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
11: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
12: Finalmente, Franz, con che dati?
13: Ah, boh, sì, ma non posso fare tutto io.
12: E chi lo fa?
13: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
12: Tipo Pantera quello col TH?
14: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Var Group. Vai su www.pantera.it.
12: Ma graffia, perché ho i pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
15: Arr. Hai esperienza e capacità. Adesso, dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu. Emba.it.
16: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
17: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
18: Il futuro dell'Italia passa dall'intelligenza artificiale. Giuseppe Di Franco guida i lettori alla scoperta della tecnologia che sta trasformando imprese, istituzioni e vita quotidiana tra eccellenze italiane e casi concreti. L'intelligenza artificiale per il futuro dell'Italia. Dal 1 ottobre in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più.
19: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica di Manuel Agnelli.
20: Bentornati a Leoni per Agnelli, ovunque voi siate. Potete contare sul fatto che io sono Manuel Agnelli e che stasera si parlerà di intelligenza artificiale nel mondo di Manuel.
21: Manuel.
22: Manuel.
21: Manuel.
22: Manuel. Manuel.
20: Il mondo di Manuel.
21: Manuel.
20: Il mondo perfetto. Il mondo di Baduel, dove tutti sono Baduel. Il tema è talmente clamoroso che si fa quasi fatica a parlarne, lo sapete tutti, immagino anche i gran mogul della Silicon Valley hanno dato l'allarme che esiste la concreta possibilità che l'intelligenza artificiale sia diventata così intelligente da poter sfuggire al controllo e distruggere il mondo. Noi che siamo spettatori e queste cose le abbiamo lette o viste nei libri di fantascienza possiamo solo cercare di capire. Per questo abbiamo chiamato un esperto di fama mondiale di intelligenza artificiale, di nuove tecnologie ed etica delle tecnologie, autore di un podcast originale, 24 ore podcast, insieme a Gianluca Nicoletti. Il podcast si chiama La resa quando l'intelligenza artificiale diventò il nostro Dio. Benvenuto a padre Paolo Benanti.
23: Salve, ben trovato.
20: Padre, le confesso che sono rimasto molto sorpreso dalla sua dichiarazione fatta a 8:30, il programma condotto da Lily Gruber, dove lei, che era stato al vertice di Glasgow, organizzato da Re Carlo con le più importanti figure mondiali della tecnologia globale, ha dichiarato che le narrative apocalittiche sono strumentali. Ce lo spiega un po'?
23: Ma guardi, il tema è che quando noi parliamo di intelligenza artificiale parliamo in realtà di una serie complessa di elementi che concorrono a donarci quella che oggi sembra essere la tecnologia più incredibile che abbiamo mai prodotto. Il primo elemento è tutta una invisibile ma potentissima infrastruttura di data center, cioè di silicio, energia, telecomunicazioni e acqua per il riscaldamento, per il raffreddamento dei data center, che costa ogni anno investimenti da capogiro. Solo le quattro principali aziende statunitensi nel campo dell'intelligenza artificiale il prossimo anno prevedono di spendere 700 miliardi di dollari in contanti in questo tipo di infrastrutture. Questo solo per dirci una cosa, che quando parliamo di intelligenza artificiale parliamo quindi di una cosa molto fisica sulla quale si sono messe a terra una serie di risorse che nessuno vuole vedere sprecate. La seconda questione è che mai

0: Come oggi noi stiamo vedendo una reazione sociale molto spaventata, perché l'idea di poter cambiare radicalmente il mondo del lavoro, in cui una serie di lavoratori a metà carriera avevano acquisito delle competenze e che ora si vedono messi in dubbio nella loro necessità, nella loro capacità di produrre valore, è la seconda grande questione che sta muovendo gli animi dei politici americani. La terza grande questione è che tutto questo accade in un clima di crescente competizione tra due nuovi blocchi, che sono il blocco nordamericano e il blocco cinese. L'insieme di queste tre cose fa sì che ci siano delle pressioni anche all'interno degli Stati Uniti per regolamentare, e per la prima volta, in una maniera che non si era mai vista prima, c'è una convergenza tra quello che è, diciamo così, una visione più conservatrice, come quella di Bannon e dei MAGA, e quella di Sanders, che invece è dal lato opposto. È chiaro che se un'azienda come Anthropic, che sembra destinata a valere il giorno della discesa in borsa 1.000 miliardi di dollari, dovesse, per una legge uscita dalla pancia di una paura dell'elettorato medio di perdere il lavoro, trovarsi nella condizione dell'impossibilità di vendere i propri prodotti, ecco, capite che quel valore svanirebbe immediatamente. Ed è qui che la narrazione apocalittica, di fronte alla quale c'è un grande misterioso qualcosa che non si riesce a gestire, ma che le stesse compagnie giurano di poter gestire, è una sorta di grande camouflage per un'operazione antica, quanto è antica l'economia, che prendeva il nome di cartello, cioè lasciate a noi aziende regolare noi stessi. Se succederanno degli scenari apocalittici, non sarà per l'intelligenza artificiale, ma ahimè per un altro elemento che possiamo definire come la stupidità naturale, cioè il fatto che qualcuno, senza rendersi conto di quello che faceva, ha chiesto alla macchina di fare in maniera molto efficiente delle cose che comportano degli effetti assolutamente negativi.
1: Però, se ho capito bene, ormai lo sviluppo dei modelli più avanzati viene affidato all'intelligenza artificiale. È qui che le cose possono un po' sfuggire di mano.
0: Possono sfuggire di mano per dei livelli che possiamo chiamare di complessità. Il sogno di ogni ingegnere è la linearità. Fatto con un esempio della cucina della mia mamma, una tazza di zucchero e una tazza di farina danno luogo a due tazze di zucchero e farina. Io so cosa metto dentro, so cosa tiro fuori. Ahimè, oggi queste cose funzionano in una dinamica che è molto promettente, perché ci danno delle dinamiche complesse. Voi immaginate di avere una tazza di Coca-Cola e una tazza di aceto. Ecco, l'acido acetico che c'è nell'aceto riesce a sprigionare tutte insieme l'anidride carbonica della Coca-Cola. Se io mischio le due sostanze, ho una bevanda imbevibile che però non so quante tazze occupa, perché inizia a fare tanta schiuma ed il risultato non è più pari alla somma delle parti. Di fronte a degli strumenti di intelligenza artificiale così potenti, la complessità vince sulla linearità. E quindi è difficile dire prima quale sarà fino in fondo l'effetto che c'è dopo. Ma non è la prima volta nella vita che abbiamo a che fare con sostanze che portano con sé dei pericoli. Pensate alla nitroglicerina, pensate alla benzina che può esplodere. Quello che manca è tutto ciò che trasforma il pericolo in un rischio, e in un rischio che sappiamo gestire. E questo non è un apparato tecnologico, ma un apparato giuridico e sociale.
1: Infatti, in qualsiasi ambiente, anche in quelli più avanzati, può esserci un cretino. Senza fare nomi, ma mi pare che il mondo in questo momento ci stia dando una panoramica straordinaria di cretini prodigio al potere, no? Ma anche se non è cretino, supponiamo che uno non abbia capito una cosa perfettamente e sbagli. Per esempio, ho letto che un analista delle forze speciali americane aveva chiesto all'intelligenza artificiale di analizzare i dati di carico di una nave cinese che navigava in Medio Oriente. La risposta è stata che trasportava componenti destinati alle armi nucleari in Iran e andati vicini a un blitz dell'esercito. Per fortuna il Pentagono ha scoperto l'errore in tempo, e quindi la domanda che le faccio è: c'è una garanzia, e chi la dà, che non si ripetano casi del genere o presumibilmente ancora più gravi?
0: Ma la garanzia non la dà nessuno, così come nessuno ci dà la garanzia che quando trasportiamo un'autocisterna di benzina, questa non prenda fuoco e non faccia una strage sulle autostrade. Abbiamo imparato a gestire quel pericolo nelle categorie di rischio. E questa gestione fa sì che, sebbene la possibilità non scompaia mai, è un evento molto molto raro. E qui quello che manca sono due cose. Uno, Il fatto che si va con una velocità incredibile, per cui noi mettiamo in mano questi strumenti, come nel caso del Pentagono, a ufficiali che magari sono molto preparati, ma che non hanno avuto tempo di digerirne la natura e quindi di vedere dove possono fallire. La seconda questione è che non serve essere né cretini né cattivi per fare grandi disastri. E penso che questa è una pagina scandalosa che ci ha insegnato Hannah Arendt. Quando lei si chiede come è stato possibile che un regime come il nazifascismo abbia ucciso 6 milioni di persone, risponde dicendo perché c'è stata una serie di piccoli consensi, di piccole persone che sono in mezzo e non si sono mai opposti. E allora questa piccola assenza di attrito del singolo è diventato un disastro a livello collettivo. E quante volte sul click su conferma che compare davanti al nostro schermo, noi facciamo click perché vogliamo andare veloci senza neanche chiederci che cosa stiamo dicendo o facendo. Ecco, quella piccola assenza di attrito per quanto riguarda noi è quello che può cooperare un disastro più grande. E qui dobbiamo interrogarci, questo scambio tra convenienza e sicurezza non è detto che sia uno scambio che siamo pronti a fare o che ci convenga fare.
1: Lei, oltre a insegnare all'università, ricopre anche incarichi istituzionali ai massimi livelli, dal Vaticano al governo italiano fino all'ONU. Io immagino che l'unico sistema per controllare lo sviluppo e l'uso delle nuove tecnologie sarebbe o affidare il controllo agli stati o creare un organismo che si occupi di questo, cioè del controllo. Cose che a questo punto mi paiono molto difficili, perché mi corregga se sbaglio. Tutto è gestito dai soliti soggetti che interloquiscono direttamente con gli stati, cioè le big tech, no? Quindi si dovrebbe immaginare che questa gente sia davvero capace di autoregolarsi, abbia un'etica che vada al di là del proprio interesse.
0: Allora, guardi, la concentrazione di potere non è una novità, perché quando c'è stata la guerra fredda erano due le nazioni che avevano la bomba sostanzialmente. Il problema è l'ingresso del soggetto privato e di un soggetto privato che io non riesco a capire perché stiamo tutti considerando implicitamente come al di sopra della legge. Se qualcuno raffina del petrolio, per estrarre il petrolio ha bisogno di severi controlli ambientali, la raffineria ne ha altri, il trasporto ne ha altri ancora, la vendita ne ha ulteriormente altri e la macchina che utilizza quella benzina è piena di dispositivi e dispositivi di sicurezza. E qui stiamo dicendo che dall'estrazione fino al consumo, accettiamo senza colpo ferire che qualcuno dica mi autoregolo. Non si è mai fatto prima ed è dare per scontato questo, secondo me, una delle tante dimensioni di questo problema super complesso che stiamo vivendo adesso.
1: Assolutamente. Di recente le migliori menti matematiche del mondo sono in sorte perché l'intelligenza artificiale ha risolto uno dei dilemmi matematici più difficili di sempre, la comprensione delle equazioni di Navier-Stokes, proprio quando i matematici umani erano praticamente a un passo dalla soluzione. Tra le conseguenze del fatto che ormai le macchine sono in grado di risolvere tutto, secondo Alessio Figalli, vincitore italiano della medaglia Fields, considerate il Nobel per la matematica, ecco, le conseguenze sono lo svuotamento delle classi dei corsi universitari di matematica.
0: Ma guardi, nessun genio è un genio isolato dagli altri, ma la creatività avviene sempre in un contesto. Quello che appare da questa diatriba sulla scienza e la matematica è che la macchina fa quello che è molto brava a fare, raccogliere tutta una serie di informazioni e macinare quelle informazioni senza stancarsi mai. Dei matematici, per quanto bravi, prima o poi avranno bisogno di dormire, di mangiare, eccetera, eccetera. E la risposta di OpenAI è interessante. Non gli abbiamo dato quei vostri documenti, ma non possiamo escludere che parte di quei documenti non siano finiti dentro il grande calderone dell'addestramento. E allora forse questa sarà una notizia che farà discutere a lungo, non per l'innovazione scientifica, ma per quello che riguarda attribuirsi un'invenzione, se questa è semplicemente una calcolatrice che ha iniziato a fare i calcoli in una direzione che già c'era all'interno di questi studi. Cioè, di nuovo siamo di fronte a una cosa la cui frontiera, secondo me, è stata aperta quando abbiamo dato il Nobel ad Assabis e ai compagni per le loro macchine come DeepMind. Il Nobel lo vince una macchina o lo vince una persona? Questa cosa, secondo me, è interessante perché per
1: Certo.
0: quanto sia stata potente questa macchina, la domanda di ricerca, quello che muove il nostro cuore, il voler capire qualcosa, è comunque una domanda umana. Allora abbiamo semplicemente una supercalcolatrice enormemente più potente della calcolatrice passata, o abbiamo un soggetto? Ecco, io sarei più dell'idea della prima cosa, la quale dei soggetti umani non strettamente superdotati in matematica, che però hanno riconosciuto qual è

0: una delle soglie dei problemi più interessanti, hanno chiesto di andare avanti nei calcoli.
1: Okay.
0: Quindi la cosa che a me interessa è che noi siamo qui a parlare perché in fondo registriamo nel vissuto una sorta di sfiducia che abbiamo in noi stessi,
1: Che
0: questa
1: comunque è
0: specie strana di
1: giustificata,
0: scimmie.
1: padre,
0: Eh sì,
1: perché
0: questa
1: insomma.
0: specie strana di scimmia che siamo. Perché sapete, noi ci definiamo scimmie intelligenti dall'inneo in poi, no? Prima
1: Sì.
0: sullo scheletro c'era scritto conosci te stesso. Dall'inneo in poi c'è scritto che siamo scimmie, cioè Homo, con una cosa strana che è Sapiens. E non sarà che temiamo che se abbiamo fatto la macchina Sapiens non rimaniamo che scimmie? Quella domanda di Ulisse che Dante mette in bocca a Ulisse, fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza, è la domanda che oggi viviamo noi. Per che cosa siamo fatti? Se il calcolo lo fa la macchina meglio dell'uomo, se il gioco magari a scacchi viene meglio alla macchina che l'umano. Beh, senz'altro per giocarlo, perché per la
1: Certo.
0: macchina è un calcolo e per noi è una cosa che riempie il tempo e dà significato. Ma ecco che di nuovo, ed è questa secondo me la parte più bella del discorso che facciamo, non possiamo aver costruito una macchina super potente senza farci domande su che cosa significa essere umani.
1: Guardi, ha messo in campo un sacco di temi, mi piacerebbe averne tre di trasmissioni. Veniamo al primo spazio musicale, abbiamo scelto The Warning dei Nine Inch Nails, che è un brano che con la sua atmosfera industrial racconta bene il conflitto latente tra uomo e macchina.

0: this place clean. Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
1: Costi di gestione, normative che cambiano, contratti da rivedere. Se il business si complica e le variabili aumentano, affidati a chi ti aiuta a semplificare. Audi for Business ti offre una consulenza con specialista dedicato

0: per configurare un'offerta costruita sulle esigenze della tua flotta aziendale. Con i servizi innovativi e la qualità della manodopera specializzata Audi Service, ottimizzi i tempi e riduci le attese. E con le tecnologie avanzate, unite ai sistemi di assistenza alla guida, vivi ogni viaggio in totale sicurezza. Guida il cambiamento con i modelli elettrici e ibridi plug-in di nuova generazione, come nuova Audi A6 Allroad e-Hybrid, approfittando anche dei vantaggi fiscali previsti per le auto aziendali. E per gli associati Confindustria, condizioni riservate sull'offerta mensile grazie al leasing finanziario e alla formula noleggio, con supporto dedicato per la gestione della flotta. Audi è main partner di Confindustria. Sulla strada del progresso, guidati dalla stessa idea di futuro.
1: Affidati a BigData.it, il più grande database italiano con 15 milioni di privati e 6 milioni di aziende. Raggiungi il pubblico realmente interessato ai tuoi prodotti e servizi attraverso campagne profilate di email marketing, SMS e telemarketing, utilizzando dati consensati nel rispetto del GDPR. Smetti di cercare clienti uno alla volta, seleziona il tuo target e raggiungine subito migliaia. Scopri tutte le soluzioni su BigData.it oppure chiama il numero verde 800 400 500.
2: Dal 7 al 9 ottobre alle Fiere di Parma vi aspetta Green Italy, il salone internazionale del florovivaismo, del paesaggio. L'appuntamento di riferimento per business, networking e formazione. Dal 7 al 9 ottobre scopri a Parma il futuro del verde, pubblico e privato. Per info greenitaly.net.
3: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
4: Per le idee che fanno discutere.
5: No, la frase sono per la legalità.
4: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
6: Gli studenti si sono impegnati poi sui risultati.
4: Per allargare gli orizzonti.
7: La spesa per il PNRR.
4: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi. Produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.
8: Leoni per Agnelli.
9: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, con me c'è padre Paolo Benanti che ci aiuta a capire meglio cosa succede nel mondo dell'intelligenza artificiale. Le chiedo padre, veniamo adesso a un tema a me caro che lei ha appena accennato. Lei si occupa di etica e tecnologia e visto che è anche un uomo delle istituzioni, quindi conosce bene anche come funzionano certi meccanismi, ci spiega come si può arrivare a conciliare l'etica con l'uso dell'intelligenza artificiale, al di là proprio della parte pratica e terrena, insomma.
10: Purtroppo questa è una domanda che attraversa l'umano dal giorno 1 della sua comparsa sulla Terra. Quando 60.000 anni fa un membro della nostra specie in una caverna ha preso in mano una clava, era un utensile per aprire più noci di cocco o era un'arma per aprire più crani di quelli della caverna vicino? Ecco, probabilmente entrambi, però non c'è utensile che non possa essere arma o un'arma che non possa diventare utensile. E qui mi perdoni, ma io sento il bisogno di raccontare una cosa, visto che lei ha citato le istituzioni internazionali, che a me ha proprio folgorato. Quando sono andato al Palazzo di Vetro a New York e sono entrato nel giardino, perché mi hanno dato il badge e quindi potevo entrare dentro, al di là delle emozioni, ho visto una statua che ho visto tante volte fotografata, instagrammata, si dice oggi, da tante parti. La prima cosa che mi ha colpito è il braccio, poi mi sono girato, mi ha colpito la posizione. Non è un gesto compiuto, ma è un uomo che sta sbattendo il martello tutto proteso in avanti su un pezzo di ferro che assomiglia a una spada. Quella è una statua di Vucevic, che è un ucraino all'epoca appartenente all'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, che più o meno tra il 40 e il 50 la Russia ha donato alle Nazioni Unite in piena guerra fredda per parlare di pace e di pace atomica. E non c'è scritto sotto niente, manca completamente il versetto della Bibbia dalla quale è tratta, che è il libro di Isaia, dove si dice forgerete, batterete, meglio tradotto letteralmente dall'ebraico, le vostre spade in vomeri.
9: Okay.
10: Ironia della sorte, se uno attraversa la strada quattro corsie più in là, su una parete c'è il versetto senza autore ma non c'è l'immagine. Queste sono le cose che solo un

0: York ci può regalare. Ma secondo me qui c'è tutta la risposta alla sua domanda sull'etica. Allora, innanzitutto battere non è un gesto concluso. E lo stesso bronzo che dà l'aratro, qualcosa che sfama, è il bronzo che dà la spada. E c'è tutta una sapienza. Che stia all'ONU, che stia così, con questa forma plastica e questa idea di un lavoro mai compiuto, ci dice che da 60.000 anni a oggi come usare questa clava ce lo dobbiamo chiedere ogni volta che attraversa la nostra mano. E l'etica è questa, non è la risposta che potremmo fondare su credenze diverse o su posizioni diverse. Ma è la domanda: che cosa stai facendo e perché? E come lo vuoi giustificare a un altro membro della tua specie?
1: Però mi sembra che a questa domanda, diciamo così, i modelli di società che ci vengono proposti ultimamente non la considerino proprio, diciamo, no? C'è un
0: Già che
1: modo.
0: ne parliamo, io e lei, vuol dire che un
1: Ah,
0: po'
1: cioè,
0: se ne parla.
1: qualcosa se
0: Che poi ci
1: sì.
0: siano convenienze altre, beh, questo c'era dal tempo delle caverne, quando la caverna del vicino era più bella, da cui il famoso proverbio, la caverna del vicino è sempre più
1: La
0: bella.
1: caverna del vicino gliela rubo. Rimaniamo però sull'etica e vediamo un tema che mi riguarda direttamente, ed è un po' simile al caso del dilemma matematico, no? Io lo chiedo per curiosità, ma secondo lei è giusto, e se vogliamo è etico, che le macchine vengano addestrate rubando le nostre canzoni per produrre canzoni messe sul mercato senza avvertire il pubblico che sono prodotte con l'intelligenza artificiale? Perché lei ha accennato prima una cosa molto interessante, cioè che se non è una cosa prodotta dall'uomo in un modo o nell'altro, non ha un senso. No? In questa, nella nostra realtà, diciamo, che è un po' quello che penso io dell'arte prodotta dall'intelligenza artificiale. Può essere anche bellissima, può essere efficacissima, ma se non è il risultato di un'espressione, umana, sia intellettuale che emotiva, a me non interessa. Lei cosa ne pensa?
0: Allora, quanto posso essere provocatorio? Vi
1: 100
0: faccia
1: per
0: giocare un po'.
1: 1000%.
0: Eccolo là, ha fatto un'operazione pericolosissima. Dunque, elemento numero uno. Tutto il tempo che io ho passato nella mia gioventù in biblioteca a leggere, ho rubato a testi di altri perché ora appartengono alla mia conoscenza. Ci siamo detti prima che queste macchine ci fanno una domanda su cosa significa essere umano. Qual è la differenza tra io che mi sono studiato un po' di testi in biblioteca e una macchina che fa la stessa cosa? Perché nel mio caso la chiamiamo istruzione, istruzione pubblica e ce ne vantiamo pure, nell'altro la chiamiamo furto e magari danno di copyright. E chiaramente questa è una domanda più sottile, più generale e quant'altro. E invece per quanto riguarda la seconda questione, voi immaginate di essere un centinaio di anni fa in un parco parigino, dove a un certo punto c'è una persona con una tela che puntino dopo puntino sta riprendendo una fanciulla molto graziosa che fa una colazione sull'erba. Arriva un tizio con una scatola di metallo e cartone, un telo nero, fa un click e riproduce in un attimo la stessa immagine puntinata della stessa ragazza. È nata la fotografia. Ecco, la fotografia è una riproduzione meccanica di una scena che prima era possibile solo con un atto d'arte lento e compassato come la pittura.
1: Sì.
0: La fotografia ha ucciso la pittura? No,
1: No.
0: ha però dato a milioni di persone, ad esempio, la possibilità di esprimersi o di avere dei ricordi individuali che altrimenti non ci sarebbero stati, i primi ritratti erano solo per la nobiltà, e ha anche generato nuove forme d'arte. Ora io mi chiedo, supponiamo che un ragazzo si innamori della ragazza, di una ragazza, sono antico, tradizionale, romantico, e gli voglia dire questo suo amore in una maniera molto romantica e prende uno di questi sistemi di intelligenza artificiale generativa che ti aiutano a scrivere il testo della canzone, a metterci sotto la musica e anche cantarlo con la tua voce. E gli fa questo regalo. Un genio questo ragazzo, secondo me, merita l'affetto della ragazza. Ma al di là di questo, non c'è un atto artistico nel voler far questo democratizzato da una macchina, così come la macchina fotografica ha democratizzato l'accesso alla riproduzione dell'immagine?
1: Io su questo
0: Ni,
1: non sono
0: è ni,
1: d'accordo.
0: ni,
1: Ni,
0: però
1: ni.
0: alcune cose sono simili. Secondo me qui bisogna ritornare a quel Walter Benjamin e l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica che ha posto delle domande alle quali abbiamo pensato di poter scappare a lungo, ma che oggi bussano su di noi.
1: Ok, Assolutamente. È un tema molto delicato questo.
0: È delicato, secondo me,

0: un'altra cosa. Quindi quando
1: no,
0: l'idea
1: sono
0: creativa.
1: D'accordo, sono d'accordo, ma un Bresson che fa dell'atto creativo il momento in cui preme sul pulsante e fa lo scatto,
0: Certo.
1: Non ha la pretesa di essere un Michelangelo, eppure dona a noi qualcosa che ancora oggi guardiamo e ammiriamo come espressione di un momento sociale e di una certa poesia, di una quotidianità che prende una forma di un certo tipo, che chiamiamo street photography.
0: Assolutamente.
1: Allora, io quello che penso è che l'umanità, essendo molto più complessa, ha bisogno una parte di essere espressa anche in qualcosa che l'intelligenza artificiale può offrire. Se la mettiamo così, non penso che ci siano problemi.
0: Certo.
1: Dire che questo uccide il resto, sono assolutamente d'accordo con lei, o sostituisce il resto, mi suoni, perdoni il gioco di parole, ma non resisto, come una piccola bestemmia, ecco.
0: Va bene, è il momento del secondo spazio dedicato alla musica. Stavolta abbiamo scelto un brano di una band che spesso nelle sue canzoni guarda con ottimismo al futuro e qualche volta anche in chiave psichedelica. Sono i Flaming Lips e il brano si intitola Race for the Price.

0: per Agnelli. Strade in diretta.
1: Bentrovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Nel Lazio, sulla statale 148 Pontina, segnaliamo traffico rallentato a causa di un incidente poco prima dell'allacciamento con il grande raccordo anulare di Roma in direzione di quest'ultimo. Sulla A14 Bologna-Taranto si viaggia a rilento per la presenza di cantieri tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Taranto. Ci spostiamo sulla A4 Brescia-Padova, sono ancora presenti code per lavori tra Sirmione e Peschiera per chi viaggia verso Venezia, mentre sulla A27 Mestre e Belluno si registrano code per traffico intenso tra Mogliano Veneto e la tangenziale di Mestre direzione Venezia. Queste le principali notizie, a più tardi.
2: Col mio allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto: oh, per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
3: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
4: In onda ogni domenica alle 6.30.
3: E in podcast con qualche contenuto in più.
4: Tante voci diverse, quindi.
3: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
4: E due che non cambiano mai.
3: Le nostre.
0: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. Leoni per Agnelli.
5: Sono Manuel Agnelli, con me c'è ancora padre Paolo Benanti. Stiamo parlando di intelligenza artificiale, ma anche di tante altre cose, anche di etica, di applicazione del progresso alla società. Allora, prima della pausa abbiamo ascoltato Race for the Prize dei Flaming Lips, che è una canzone che un po' celebra il progresso umano attraverso due medici che corrono contro il tempo per trovare una cura che salvi l'umanità. Concretamente, l'intelligenza artificiale al momento nella medicina, per cosa

0: viene usata e che risultati può portare.
1: Ah, qui siamo di fronte a tantissime promesse. Beh, a più livelli anche qui. Partiamo da quella dimensione della medicina, che è la scoperta del perché ci ammaliamo o arrivano alcune malattie o come possiamo rispondere, che è tutto quello che chiamiamo di fatto la ricerca in laboratorio e poi fino alla drug discovery, al drug delivery. Hassabis con il suo AlphaFold ci ha messo davanti a una macchina che ci dice che forma avranno le proteine, che da un punto di vista scientifico significa come questa macchina biologica lavora all'interno di un organismo complesso, e quindi ci ha messo davanti alla possibilità di dare forma a una sorta di, la dico malissimo, cacciavite biologico che riesca a fare delle cose e quindi poter trovare cure per cose che fino adesso erano incurabili. Ora la promessa è altissima, ha vinto un Nobel, ancora non abbiamo visto niente per tanti motivi. Primo perché le ditte farmaceutiche ci hanno insegnato che produrre in massa un farmaco non è così facile come scoprirlo. A volte tra la scoperta di una molecola e la sua commercializzazione passano 9 anni perché la produzione in qualità e in quantità richiede tutta una serie di verifiche enormi. E la seconda questione è che siamo delle cose abbastanza complesse. E quindi quello che sembra funzionare in una prospettiva potrebbe creare delle cose abbastanza complicate in un'altra. Amo sempre ricordare che nella stessa settimana la Bayer ha scoperto l'aspirina e anche l'eroina, e che l'eroina è stata venduta all'inizio come uno sciroppo per bambini per calmare la tosse.
0: E gliela calmava
1: Quindi,
0: comunque
1: come dire,
0: cosa.
1: insomma, no? Belle le promesse, ne riparliamo quando vediamo qualcosa. C'è però tutta un'altra questione, che non dobbiamo scordarci che la medicina è anche fatta di diagnosi, e la diagnosi altro non è che l'interazione tra due persone, di cui uno è un esperto e si chiama medico, e l'altro è uno che non sta benissimo e si definisce paziente. E ci sono degli esperimenti molto interessanti, per esempio ci sono degli stetoscopi, quelli che si usano per ascoltare il cuore, in cui dentro nel microfono c'è anche un'intelligenza artificiale. E l'intelligenza artificiale aiuta un medico, che però non è un cardiologo specializzato, ad avere delle indicazioni di quella che potrebbe essere una visita cardiologica specializzata.
0: Assolutamente.
1: Nei paesi ricchi questo significa che io posso mandare più velocemente dal cardiologo che ce n'ha bisogno senza aspettare che gli prenda, a Roma si dice, il famoso coccolone per le scale. Nei paesi poveri posso democratizzare e far arrivare una medicina di secondo livello, anche se con questo metodo che è un po' più risicato, a chi magari fino adesso non pensava proprio di potersela permettere. Allora, in questa seconda dimensione, che è una democratizzazione delle conoscenze mediche, se la giochiamo come abbiamo giocato la scienza, cioè una conoscenza libera e aperta destinata a tutti, potremmo vedere delle belle cose. Nel dire questo, però, so anche che stiamo parlando di uno dei mondi con più brevetti e riserve commerciali che esistono, e quindi che questo accada come una risorsa per tutti è tutto da dimostrare, e
0: Certamente.
1: accadrà solo se non abbassiamo la guardia, se non accettiamo che la medicina diventi un altro mercato da sfruttare da parte di qualcuno.
0: Certamente,
1: Posso dire
0: come.
1: una cattiveria? Mi
0: Ma
1: fa dire una
0: certo,
1: cattiveria,
0: è
1: poi
0: nel
1: mi
0: posto giù, è nel
1: confesso.
0: posto giusto.
1: Poi mi confesso, io sento tanto non detto all'interno di queste 4-5 aziende superpotenti dell'intelligenza artificiale, e questo non detto è: fateci fare la famosa intelligenza artificiale generale e noi metteremo a terra l'azienda definitiva, quella che fa tutto, dalla consulenza alla medicina ad altro, e saremo i padroni di tutto. Ecco, io non vorrei che andassimo in questa direzione.
0: Certo. Sarà necessario fare uno scatto mentale per abituarci ad avere un robot come migliore amico, primo confidente, primo consulente. Dobbiamo accontentarci invece di un maggiordomo, una sorta di maggiordomo, che in questo caso non sarebbe neanche male, insomma. Come la vede lei?
1: Purtroppo ci stiamo scordando di un elemento che è il terzo incomodo: chi è il padrone del maggiordomo o del consulente? Io non vorrei mai avere come miglior amico un chatbot che in realtà è proprietà di qualcun altro e che viene sistematicamente usato per massimizzare le mie quantità di acquisti.
0: Certo.
1: Glielo dico perché, ahimè, ho seguito da vicino questo caso di una serie di ragazzi che, intrappolati all'interno di questi chatbot, companion chatbot si chiamano, che sono affettivi, sono stati devastati. Ci sono stati anche un paio di casi di suicidio perché sono delle cose progettate per diventare delle trappole emotive a ragazzi che hanno il diritto.

0: di essere adolescenti come siamo stati noi, di innamorarsi, di sbagliare, di fare tutto, ma di farlo in una maniera sicura. E questi gli hanno detto: falla finita e staremo per sempre insieme. Ecco, l'idea che una compagnia possa pensare di fare soldi andandosi a innestare su una fase così delicata, intima e personale delle persone mi porta a dire che maggiordomo o amico, quello che vogliamo, basta che sia chiaro di chi è, a chi obbedisce e a chi è fedele.
1: Certo. Grazie a padre Paolo Benanti, grazie padre, è stato veramente super interessante, spero di riaverla qua più avanti per vedere se ci sono stati aggiornamenti. E
0: Grazie a voi e molto volentieri.
1: ricordo il podcast originale di 24 ore podcast, La Resa, quando l'intelligenza artificiale diventò il nostro Dio, insieme a Gianluca Nicoletti. Ringrazio tutti voi per averci ascoltato, Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione, Gianmarco Ferronato alla regia. Vi ricordo che Leoni Pranielli va in onda la domenica alle 19:10 e in replica il sabato successivo alla stessa ora. Vi ricordo che ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme. Vi lascio per il momento con la musica di Carne Fresca, Suoni dal futuro, sono gli Aimless con Weirdo. Ciao a tutti.

0: Per demolire ogni vostra certezza, Melog. Sollazzatevi pure nel piacere del dubbio, tranquilli, non caleranno le vostre diottrie. Piuttosto rallenterete di almeno il 72% il vostro decadimento cognitivo. Tutto senza effetti collaterali.
1: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti. Da lunedì a venerdì alle 12:10 su Radio 24.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce

0: Geogas. Hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner, il 21, 24, 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
2: Ora basta, ci dica la verità, lei viene da un altro pianeta.
3: Ma no, abito qui dietro.
2: E come spiega tutte queste fatture già in contabilità, i bilanci già pronti, analisi e report in un lampo?
3: È naturale, uso i software Sistemi con l'intelligenza artificiale integrata.
2: Sistemi scrive il futuro digitale di studi e imprese. Con Sistemi AI automatizzi le attività ripetitive e liberi tempo per le decisioni importanti.
3: www.sistemi.com. L'intelligenza artificiale per noi è naturale.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Trasferisciti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: 1878 sa di felicità.
1: Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio.
2: Ehi amico!
3: Se sei un'azienda e cerchi agenti, vai su agenti.it. Rappresentanti e venditori, vai su agenti.it.
1: Agenti.it,
2: dove trovi i tuoi agenti di commercio. Olè!
4: Le 20.
5: GR24, il sole 24 ore.

0: Migliaia in piazza in Spagna per il diritto alla casa. Gli alleati frenano Sanchez. Prima le misure, poi il voto. Ucraina, Zelensky in risposta ai raid di Mosca. Aumenteremo gli attacchi alle raffinerie russe. Formula 1, Verstappen in pole a Sepang davanti alla Ferrari di Hamilton. Buona serata dalla redazione, da Marco Mancini. Migliaia di persone in piazza in Spagna per il diritto alla casa e contro la bocciatura in Parlamento dei decreti proposti dal governo. Striscioni per lo sciopero generale subito e slogan contro gli speculatori. Intanto gli alleati della maggioranza frenano il primo ministro Sanchez, che pensa al voto anticipato, e chiedono di approvare prima le misure sulla casa. Secondo i sondaggi, se si votasse oggi, il Partito Popolare e Vox insieme avrebbero la maggioranza, ma la crisi abitativa potrebbe riaprire la partita. Kiev intensificherà gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe, lo ha dichiarato il presidente ucraino Zelensky.
1: We have to respond in any way. With their attacks on our energy, we have to respond on their energy.
0: Dobbiamo rispondere ai loro attacchi contro le infrastrutture energetiche con analoghi attacchi, ha detto il presidente ucraino, il quale afferma di sapere che Mosca, con i suoi violenti raid, punta a costringere la popolazione ad abbandonare Kiev e altre città. La nuova politica del Cremlino, secondo Zelensky, consente di attaccare strade, scuole e ospedali. Ci spostiamo in Medio Oriente. Due copiloti maldiviani di Fly Dubai sarebbero sotto interrogatorio negli Emirati Arabi Uniti nell'ambito dell'indagine sull'incidente che ha coinvolto il copilota omanita Amam al-Ammani. L'inchiesta ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico. Intanto non si fermano le violenze.
2: Mancano pochi giorni all'anniversario della tregua a Gaza, ma di tregua non vi è traccia. Un raid israeliano ha ucciso 5 persone a Gaza City. L'obiettivo era Ali Hamoudi, esponente di Hamas, ritenuto vicino al defunto leader del gruppo Yahya Sinwar. Le altre 4 vittime sono civili, 2 erano donne cristiane, ha detto il patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pier Battista Pizzaballa. Mancano anche pochi giorni all'anniversario del massacro del 7 ottobre. Sono passati 3 anni e le crepe sono ben visibili anche nell'organizzazione delle commemorazioni. I sopravvissuti

0: Tutti i familiari delle vittime si riuniranno il 7 ottobre a Tel Aviv e nel luogo in cui era stato organizzato il Festival Nova. Due giorni prima, il 5 di ottobre, si terranno invece a Gerusalemme gli eventi organizzati dal governo, una scelta che, come già nei due precedenti anniversari, marca anche una distanza tra ex ostaggi e familiari delle vittime da un lato e istituzioni dall'altro. Il governo è criticato per la gestione delle trattative e per i ritardi nell'arrivo delle forze di sicurezza. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
1: È morto nel pomeriggio l'uomo trovato gravemente ferito ieri a Caivano, nel Napoletano. Si tratta di un operaio edile incensurato di 61 anni che aveva riportato fratture e traumi su tutto il corpo. Ora sono in corso gli accertamenti sulle cause delle gravi ferite, probabilmente legate a un incidente sul lavoro. Intesa San Paolo, in caso di prosecuzione dell'offerta pubblica di acquisto e scambio su Monte dei Paschi di Siena, incrementerà la componente in denaro di 25 centesimi di euro per azione MPS. Lo rende noto Intesa al termine del consiglio d'amministrazione straordinario. La condizione per non far diventare inefficace l'offerta è la mancata approvazione delle proposte alla prossima assemblea MPS del 29 ottobre. Formula 1, Max Verstappen si prende la pole position del Gran Premio del Bahrain, che si disputa però a Sepang in Malesia. Nelle qualifiche l'olandese su Red Bull ha preceduto la Ferrari di Lewis Hamilton, terzo Isaac Hajar con l'altra Red Bull, che però ha perso 5 posizioni per una penalità già prevista. Partirà dalla terza posizione Kimi Antonelli su Mercedes, con Charles Leclerc quarto, solo ottavo, settimo in griglia George Russell con l'altra Mercedes. Ed è tutto, prossimo GR 24 alle 21.

0: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
1: Finalmente, Franz, con che dati?
2: Ah, boh.
1: Sì, ma non posso fare tutto io.
2: E chi lo fa?
1: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
0: Tipo Pantera quello col TH?
3: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
0: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita?
4: Arr. Il Nizza E torna dal 3 al 5 ottobre. Oltre 120 vini Nizza di OCG in degustazione a Nizza Monferrato. Info enotecanizza.it. Progetto finanziato con lo Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027. Bevi responsabilmente.
3: Segna in agenda il 16 ottobre. A Milano ti aspetta l'evento Arxivar Inspire. Roadmap, novità della suite, intelligenza artificiale e casi di successo. Per capire oggi come lavoreremo domani. Una giornata di confronto, innovazione e ispirazione per trasformare le sfide in opportunità. Arxivar Inspire. Non raccontiamo il futuro, lo costruiamo insieme. Iscriviti su arxivar.com.
5: Stile, l'arte di vivere il bello. Da oltre 20 anni, Stile è la rivista che racconta le storie di eccellenza del Made in Italy. Riflettori puntati sulla creatività, lo stile, la moda, il design e l'architettura. Questa settimana in distribuzione in Italia in mailing diretto e in edicola con Il Sole 24 Ore e in Europa in lingua inglese. Vuoi essere anche tu protagonista? Chiamalo 0423 42 54 11. Stile è un progetto Publiscoop Group.
6: Leonardo, la stagione di Uno Nessuno 100.000 è iniziata, sei contento?
7: Insomma, però questo è ininfluente se io sono contento o no, questo non serve per la trasmissione. Questo serve a dire, questo promo, che ci siamo sempre, tutto l'anno, escluse alcune date, tipo Natale, Santo Stefano, quei giorni non ci siamo, per il resto siamo sempre, questo serve il promo, no?
6: No, sì, ma è un po' lungo così, ma sei entusiasta, felice, dai, sei carico, dobbiamo tirare tutta la stagione.
7: Questo è ininfluente, questo serve a dire che c'è tutta la stagione, che noi siamo qui escluso alcuni giorni, che ne so, Capodanno, Pasqua, ecco, poi il resto, la vita non c'entra con questa trasmissione. Direi che il promo è fatto. Quando va in onda la trasmissione?
6: Andiamo in onda dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11, il sabato no, per esempio, la domenica no.
7: Poi il sabato e la domenica c'è la vita normale, ma quella non conta, quella rimane fuori, gli stati d'animo, eccetera, anche degli ascoltatori. Noi siamo qui a fare la nostra parte. Il promo di

0: Radio Up and Down, la trasmissione con un cromosoma in più di Paolo Ruffini.
1: Buonasera cari amici di Radio 24, questa non è Radio 24 ma è Radio Up and Down. Federico Parlanti.
2: Buonasera, Paolo Ruffini.
1: Buonasera, Lamberto Giannini.
3: Buonasera, buonasera a tutti, un po' meno a Federico.
1: Allora, vabbè, lo so che c'è questa inimicizia tra di voi. Allora, stasera dobbiamo essere concentrati. La puntata di stasera si intitola...
2: Diamo i numeri,
1: perché oggi parleremo di numerologia e daremo un po' i numeri e lo facciamo con una grande ospite, ma prima ancora io agevolerei una piccola grande signora che si chiama Margherita Hack.
4: La scienza spiega come funziona l'universo, come funziona il nostro corpo, non ci dice perché c'è l'universo, perché il nostro corpo è fatto così. E allora per i credenti Dio è una comoda spiegazione. Noi siamo fatti di materiale che è stato costruito dalle stelle, dalle supernove. Quindi siamo un prodotto dell'evoluzione dell'universo che ha sviluppato la capacità di osservare e capire l'universo.
1: Parleremo quindi di numeri, parleremo di come siamo fatti, parleremo del perché siamo fatti e di tante altre cose belle con Giulia Valerio. Ciao Giulia.
5: Ciao Paolo.
1: Grazie di essere qui.
5: Grazie a te.
1: Buonasera.
5: Buonasera.
1: Allora, io so che questa puntata sarà molto entusiasmante e partirei subito con... Un esempio empirico di quello che è il tuo studio e di quello che è la tua passione e la tua vita per i numeri. Io quando, se io ti dico Federico Parlanti, no? Che numeri sono Federico Parlanti?
5: Ci sono vari numeri che raccontano di noi. Cerco di dirti le cose più semplicemente e velocemente possibile. Federico Parlanti è il nome e il cognome, prima c'è una data di nascita.
1: Sì.
5: La data di nascita è fatta da numeri, quindi componendo questi numeri si capiscono delle cose, soprattutto riguardo alla data di nascita, perché è il momento che siamo venuti al mondo. Allora dentro c'è nascosto, c'è scritto in un altro linguaggio perché siamo tornati al mondo, che stavamo così bene di là, chi ce l'ha fatto fare, cosa siamo venuti a fare. Il nome e il cognome è fatto di lettere dell'alfabeto. Per molti anni sono state usate in molte civiltà. Lo sai che i numeri cominciano nel tot 1000 avanti Cristo? Quando ancora non c'erano i numeri, c'erano già le storie di numeri. Comunque si usavano le lettere dell'alfabeto come numeri. Quindi le nostre lettere, le lettere che compongono il nostro nome e cognome sono anche numeri. È ovvio che la A, il 1, il B, il 2, eccetera. Quindi si trasformano in numeri. Ti ricordi, non so se hai fatto il catechismo, che da piccoli ci dicevano di ripetere lodato sempre sia il Santissimo Nome di Gesù, Giuseppe e Maria. E io dicevo, ma perché devo il nome? Posso dire Santissimo a Gesù, Giuseppe e Maria, perché devo dirle il loro nome? Ho capito con la numerologia. Dentro al nostro nome e cognome c'è nascosta, che coi numeri viene fuori, l'energia che abbiamo a disposizione per fare quello che dobbiamo fare. Allora abbiamo la data di nascita, cosa sei venuta a fare? Ok, sono venuta a fare queste cose qui, dove le compro? In drogheria, in farmacia, dove si vendono? Il nome e il cognome ci dicono che qualità tu hai già che puoi sviluppare per poter fare decentemente quello che sei venuto a fare in questo mondo. Fine della prima risposta. Risposta number two. A un certo punto a Venezia, ti parlo degli anni 70, su una bancarella c'è un libricino, Il potere segreto dei numeri. Lo compro, lo metto in biblioteca. Dopo un po' lo leggo e lo trovo interessantissimo. Allora subito voglio sapere più dei numeri. Cerco disperatamente biblioteche, Sormani, Milano, libri di magia, tutto, non trovo niente. Un'amica giornalista mi porta da New York vari libri di numerologia, pazzamente felice. E non trovo niente che mi interessi. Per cui ho mollato, ho detto basta, rinuncio. Nel frattempo però, anziché studiare quello che avrei dovuto studiare, studiavo quello che mi piaceva. E quindi studiavo i tarocchi, quelli seri, studiavo Li Ching, antica saggezza cinese, considerato un oroscopo, il più antico oroscopo che esiste, che non è affatto un oroscopo. Studiavo, mi leggevo, avevo un maestro di Kabbalah, leggevo tante cose. E soprattutto il Vangelo, che mi è sempre piaciuto moltissimo. Proprio leggendo il Vangelo, che è stato scritto in greco, perché anche se erano pescatori, perché in quel tempo queste cose tipo filosofiche eccetera erano scritte in greco, c'è scritto a un certo punto 6 giorni dopo Gesù, e lì mi sono bloccata. Ma chi se ne frega se erano 6 giorni, 7 o 8 giorni dopo? Che differenza mi fa a me? E tu in greco devi scrivere 3 anni di vita di questa creatura incredibile, Gesù, e mi perdi tempo a dire 6 giorni dopo. E poi la prima moltiplicazione dei pani e dei pesci, 5 pani e 2 pesci, o 5 pesci e 2, 5 pani e 2 pesci. Qualcuno è stato lì a contare, questi dovevano mangiare, c'erano 5.000 uomini seduti, e uno dice: avete qualcosa da mangiare? Dice Gesù: sì, abbiamo questo. E uno va lì e conta 1, 2, 3, 4, allora c'è qualcosa di strano in questa cosa qua. Poi si va un po' avanti e gli apostoli non capivano tutto, anzi capivano molto poco, e allora Gesù a un certo punto dice: ma come non capite i 5 pani, i 2 pesci e le 12? E dico: ma vuoi vedere che oltre a essere un trattato di taumaturgia, un trattato di magia, è anche un trattato di numerologia. E così è cominciata la mia numerologia. Ho preso tutti i numeri del Vangelo, stando su notti intere, in che circostanze vengono usati.
1: E c'è una ricorsività, immagino, no?
5: Sì.
1: Il 7,
5: sì.
1: Il 40.
5: Tutte le volte vengono usati in modi, in circostanze un po' diverse, ma che ti allargano il campo della comprensione di quell'energia lì.
1: Scusami, siccome Dio si dice che inizialmente Dio è il Logos, Dio è la parola, la mia domanda è: secondo te Dio è un numero?
5: San Tommaso d'Aquino diceva che Dio è ordine e numero. Quindi un numero ordinato, in altre parole, o un ordine numerato, scegli tu. Io credo che non esista una definizione di Dio, anche se io ti posso dire, per quello che ho capito nei miei 80 rotti anni di vita, che la cosa più attinente, più, è che è un profumo.
3: Bellissimo.
5: Sì, che ci circonda sempre.
1: Stupendo. Cosa vuoi dire, Lamberto, da queste prime parole di Giulia?
3: No, è che è fondamentale, perché il numero è legato alla parola, no? Il logos è un principio che poi è diventato logico anche grazie ai numeri. E c'è un filosofo, Plotino, che senza rendersene conto di ogni tema che trattava, lui ha trattato 6 temi, lui scriveva 9 trattati su ogni tema, ma però non lo sapeva.
5: Capisco.
3: E poi Porfirio, che è stato il suo grande allievo, siccome non era sistematizzato il lavoro di Plotino, lo chiamò proprio l'Enneadi, 9 in greco, perché ogni cosa era fatta da 9, no? E quindi divise quei 9 per 6, 54 trattati, che avevano questi temi diversi. Poi ovviamente uno può anche pensare che, siccome Porfirio era fissato con i numeri, ha cercato di unire le tematiche, quello ovviamente. Però Plotino sosteneva anche questo, quella, la domanda che ha fatto tu: per lui Dio era un numero, ma non era nemmeno Dio, era qualcosa oltre Dio, perché lui vedeva oltre l'iperuranio, l'uno, tutto parte dall'uno, e noi dobbiamo tornare a quest'uno che ci ingloba tutti, e quindi il principio e la fine sono sempre nel numero uno, secondo Plotino. Poi ovviamente non
5: molto
3: è,
5: io
3: non sono,
5: però,
3: non sono un numerologo,
5: però la Kabbalah dice che nella prima lettera di ogni parola, oppure nella prima lettera di un testo, è già detto tutto.
3: L'uno.

0: Aspetta un momento. Se non che la Torah comincia con una prima parola che mi sembra che sia Bereshit, che vuol dire in principio. Il Corano comincia con Bismillah, cioè cominciano tutti con la B, comincia col 2. Quindi che tutto cominci con l'1 è opinabile.
1: Ah, perché il 2 è già partito, no? È già, è parte da qualcosa.
2: 1 è anche una bellissima canzone, ma degli U2, che è già partita in sottofondo, e c'è Bono Vox.

0: Questi erano gli U2 con One e Giulia. La cosa che io volevo chiederti era anche sulle varie interpretazioni che ci sono. So che tu sei molto attenta anche alle traduzioni che noi poi abbiamo tenuto per buone, no? Ma io so che tu hai trovato delle traduzioni che differiscono un po' da quelle che noi ci ricordiamo.
1: Allora, le traduzioni sono fatte dalla Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica parla a 8-10 miliardi di persone, di tutti i ceti, di tutti i livelli, di tutte le nazioni, di tutte le educazioni, eccetera. Ha degli esimi pensatori di altissimo livello che hanno fatto teologhi, che passano tutta la vita su questi argomenti. Adesso io non mi metto a criticare quello che fa la Chiesa al grido di Ufele falto mestè, come dicono a Milan, che il pasticcere faccia il suo lavoro, la Chiesa fa il lavoro della Chiesa.
2: Com'è?
1: Ufele, che vuol dire pasticcere, fa il to mestè. Fai il tuo mestiere.
2: Ufele fa il tuo mestiere.
1: Per cui ti faccio un esempio. C'è una frase che viene tradotta: non soccombete al male. Capisco che la Chiesa dica di non soccombere al male. Non era soccombere, un'altra parola che adesso non mi viene. Se leggo il testo greco, non che io mi ricordi qualcosa dei 5 anni di greco, però c'è la traduzione sotto parola per parola, dice non soccombete al maligno. Ora, tra il male e il maligno c'è una certa differenza. Se la Chiesa ritiene di scrivere male, vuol dire che per tutta l'immensità di persone alle quali parla, capiscono la parola male. Però Gesù ha detto maligno. Il maligno è specifico. Come quando dice Pietro vada retro Satana, non dà del Satana a Pietro, dice vada retro a Satana che si impossessa di Pietro. Cioè, va distinto. È sempre il grido di Ufele falto mestè, la Chiesa traduce come ritiene giusto tradurre, non critico, però con io che sono una rompiscatole, che voglio vedere il dettaglino, poi voglio vedere l'etimologia, poi voglio capire questo, quest'altro, per me male o maligno sono due cose diverse.
0: Senti, c'è Igor Sibaldi che parla chiaramente che nella Bibbia ci sono due Dio. Senti cosa ci dice.
3: C'è un altro Dio nella Bibbia, nessuno se ne accorge, ma c'è un altro Dio che in ebraico è Yahweh, che è tradotto Signore.

0: pensano che Dio e il Signore sia la stessa cosa. Allora uno che ha un minimo di salute mentale dice: perché qui lo chiami Dio, qui lo chiami il Signore?
1: Qui lo chiami Elohim e qui lo chiami Yahweh.
0: Sono due figure diverse. Elohim crea l'Adam, Yahweh intralcia l'Adam. Yahweh è la forza di quello che c'è già e Adam è un innovatore, la mente umana è innovatrice. Allora sono tensioni forti tra i due, fino a che a un certo punto c'è l'attacco di Yahweh all'Adam, che lo stordisce e gli tronca una parte del suo orizzonte. La parola costola nell'originale è estensione. E l'uomo si ritrova, cioè l'uomo, la mente umana, diventa un ish. Ish in ebraico, geroglifico, vuol dire la capacità di conoscere soltanto le cose visibili.
2: Igor Sibaldi dice praticamente che c'è Dio e il Signore, cioè Elohim e Yahweh. È evidente che sono due entità, due energie completamente diverse, no? Tra l'altro Yahweh è un tetragramma con quattro consonanti e nessuna vocale, perché forse era troppo sacro per pronunciarlo. Questo vuol dire che probabilmente noi abbiamo un retaggio culturale che ci porta un po' a dire: abbiamo sempre detto così, abbiamo sempre pensato così. È come se nella mia testa non facessimo più 2 più 2 perché già sappiamo che è 4. Quanto diamo per scontato, secondo te, nella nostra coscienza, nel nostro sapere le cose?
3: Che siamo stati programmati è un dato di fatto, che quindi possiamo anche cambiare la nostra programmazione è un altro dato di fatto. Cambiamo il software. È un discorso talmente ampio che risale a quello del quale abbiamo già parlato una volta, a questo nuovo mondo nel che abbiamo chiesto per noi, perché volevamo sapere cos'è morte, cosa vuol dire morte, cosa vuol dire cattivo, che quindi là non c'è. Allora è stato fatto questo mondo dove c'è l'altro mondo più questo mondo dove c'è anche il negativo. Allora tutto questo qui trova a la stessa cosa che divide in due parti, che non sono due parti diverse, sono la stessa cosa che può essere vista in un modo che può essere vista in un altro. Quindi possiamo dire che c'è la Trinità e 850.000 santi, che sono tutti un pezzettino di Dio. È un discorso, secondo me, molto individuale. Non esistono i dogmi nell'ebraismo. Infatti dicono che alla fine del mondo ci sarà una Torah, una Bibbia per ogni persona, ci avrà la sua. Lo trovo assolutamente fantastico.
2: Ognuno ha la sua Bibbia, bellissimo. Federico, qual è il tuo numero preferito?
4: Il mio numero preferito è quello
5: di un numero.
4: 75.
2: 75.
5: Perché?
4: Perché sono nato io. Ah.
2: Molto bene, ora analizziamo, ci fermiamo un secondo e poi capiamo cosa significa.
6: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
10: Funzionalità della prostata?
11: Oh, ti senti così?
10: O ti senti... ACT! Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
12: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
13: Ma deve essere anche complicata?
12: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
13: La procedura Xpir?
12: La attiviamo noi.
13: La conservazione digitale è a norma?
12: Ce ne occupiamo noi.
13: Ti servono SPID o firma digitale?
12: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
13: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
12: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
14: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita.

0: The Vendor ti aspetta.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
5: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
6: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
7: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down, siamo qua, stiamo parlando di numeri, stiamo dando un po' i numeri, stiamo parlando di universo, stiamo parlando dei massimi sistemi, lo stiamo facendo come sempre in studio con il co-conduttore Federico Parlanti, Lamberto Giannini, oggi ospite Giulia Valerio. Allora, io ripartirei, prima degli aforismi di Federico Parlanti, da un'osservazione che poi potremmo commentare insieme del maestro Franco Battiato. Sentite cosa ci dice.
2: La gente pensa magari che il sole è una cosa così, che ci riscalda. Invece è energia.
3: Quindi tu metti quella cosa lì su un piano addirittura superiore ai medici che studiano nuovi vaccini.
2: Non c'è paragone. Non c'è il paragone, perché la gente che arriva a vedere come è composto l'universo e come si muovono le cose, e la sa molto più lunga di uno che è in ricerca. Quelli, la cabala ebraica 4.000 anni fa aveva scoperto la scissione dell'atomo. Noi ci siamo arrivati da pochissimo. Ma quando loro lo dicevano, gli scienziati dicevano che erano scemi.
3: Quindi deduco che tu metti la meditazione avanti 1.000 anni luce alle conquiste spaziali.
2: Senza dubbio.
1: Franco Battiato, Giulia, dice che la cabala ha scoperto la scissione dell'atomo qualche anno fa.
4: Ci piace questo.
1: Quindi c'era già tutto.
4: È bello, mi piace, ci credo fermamente.
1: Senti, siamo arrivati al momento degli aforismi di Federico Parlanti. Leggi gli ultimi due e poi analizziamo i numeri di Federico.
5: Il cuore non ha ragione, sente Dio. Ecco ciò che è la fede, Dio sensibile al cuore, non alla ragione.
1: Chi lo
5: Blaise
1: dice?
5: Pascal.
1: Blaise Pascal. Poi un altro?
5: I numeri vengono sull'universo. Pitagora.
6: Pitagora.
5: Pitagora.
1: C'era anche un teorema e anche un personaggio della Disney. Allora, come sono i numeri di Federico Parlanti, Giulia? Ascolta Federico.
4: Di Federico parlano di un altissimo livello spirituale, che non solo è la sua vera energia, che la tiene accuratamente nascosta, a volte no, ma è anche quello che lui desidera fermamente. Poter parlare in termini elevati, in termini più alti. Non solo, ma se dobbiamo parlare della ragione per quale sei venuto al mondo, c'è un numero che parla anche di illuminazione, cioè della possibilità di diventare in questa vita un illuminato. E io ci credo fermamente per quanto ti riguarda.
5: Grazie mille.
4: Perché vedo, ho conosciuto alcune persone down o up e ho conosciuto anche altre persone invece un po' ritardate. Sono enormemente più avanti,
1: quindi sono in anticipo, sono anticipati mentali, non sono ritardati mentali per certi aspetti.
4: Hanno menti diverse. Io ho scoperto con questa mia cara amica, un po' ritardata, abbastanza ritardata, che dato che le piacevano molto i jigsaw e puzzle da comporre, è venuto ospite da me, gli ho organizzato un grande puzzle e gli ho detto cerca tutte le cosine dritte che facciamo tutto il bordo, poi mettiamo dentro eccetera eccetera. E lei faceva tutt'altro, guardava tutte le cosine uno per uno, le guardava e io dico dai scegli quelle dritte, e lei continuava vabbè, e poi mi mette a farlo e comporlo e lei guarda. Poi a un certo punto dice, era un puzzle di 2000 pezzi, ti manca la mano del bambino, guarda qua. Su 2000 pezzi mi tirava su quella con la mano del bambino. È andata avanti così e io ho capito che hanno una testa diversa.
1: E infatti sì, esatto, è proprio come stare noi siamo molto in basso, no? E anche rispetto al discorso, torno al concetto della fede, cioè noi per credere in qualcosa abbiamo bisogno di prove.
4: Bravo. Esatto.
1: E io credo che questa sia una pochezza generalizzata incredibile.
4: Beati quelli che senza vedere crederanno. Prima
1: i bambini,
4: devi credere.
1: Per esempio, i bambini credono
4: e
1: in Babbo Natale.
4: Vedi. Esattamente così.
1: I bambini credono in Babbo Natale per fede, no?
4: Dobbiamo ribaltare tutto. Facciamo tutto alla rovescia.
1: Ma perché ci servono le prove per credere, secondo te? Perché dobbiamo sempre...
4: Sai, poi in questo periodo che solo la scienza, solo gli scienziati ci dicono cosa è giusto, cosa è sbagliato. Oh, non è provato scientificamente.
1: C'era William James che ha scritto un saggio, La volontà di credere, che difende l'idea che in alcuni casi possiamo essere legittimati a credere anche prima di avere una prova piena, cioè soprattutto quando la scelta è viva, importante e non rimandabile, no? Cioè non è che si tratta solo di dire è vero o falso, ma di chiedersi perché l'uomo abbia sempre cercato segni, corrispondenze, mappe e simboli, che poi è il senso della filosofia, no?
6: Certo, certo. Infatti mi viene in mente Husserl, no? Husserl ha capito questo, che nella fenomenologia lui ha diviso questa dimensione. C'è un mondo della scienza che è utile perché ci ha fatto fare dei progressi, però questo mondo della scienza è diventato onnicomprensivo e si è inglobato tutto. Quindi è sparita la coscienza. La coscienza è un meccanismo di intenzionalità che non ha mai una traduzione certa, no? Quindi il dato è un qualcosa di arido. Noi dobbiamo arrivare alla datità, al significato profondo del dato, ma questa è l'intenzione che la coscienza porta avanti, che ha una variabilità da soggetto a soggetto, ma questo non è relativismo, questa è possibilità di visioni diverse, di possibilità diverse, e ritornare al concetto di intenzionalità. Mentre Pitagora, citato in maniera appropriata da Federico Parlanti, Pitagora vede il numero come un elemento che è l'archè, il principio di tutto, e questo è molto bello, però in un'ottica di separazione, no? Cioè il bene e il male, il dispari è il bene perché chiude, quindi il maschio è il bene, il pari è il male, quindi Pitagora ci ha condizionato un po' al negativo. E poi cos'è successo, Paolo? Quello, perché bisogna dimostrare, questo è il grande dramma dell'illuminismo, che ha fatto anche cose buone, però noi l'abbiamo celebrato. L'illuminismo si basa sulla logica dimostrativa: se non dimostri è come se non fosse, ma nessuno può dimostrare che è innamorato, nessuno può dimostrare che vuol bene, nessuno può dimostrare che è triste, però noi queste cose le sentiamo. Credere è questo, l'importante è che il mio credo non diventi un qualcosa che poi è dogma per gli altri.
4: Tornando all'inizio del tuo discorso,
6: Husserl,
4: il mio maestro di Kabbalah, di esoterismo ebraico, che sta a Gerusalemme, mi ha detto, e che studia naturalmente la storia, bla bla bla bla, mi ha detto che che gli ebrei registravano tutto, scrivevano tutto, c'è tutto scritto, tutto fatto, tutto sotto controllo. Non esiste nessuna prova che Gesù sia esistito. O ci credi o non ci credi. Non c'è nessun testo, nessun documento, niente che testimoni dell'esistenza di Gesù. Questo è fantastico. Fantastico. Questo spiega quello che dicevi.
1: Sì, spiega anche la precisione e il desiderio, e di quanto è bello credere a prescindere dalla verità, no?
4: Sì,
1: che è una cosa credo che abbia sempre ispirato anche la tua vita.
4: Che ci crede, chi non ci crede.
1: Ma a me me lo dice.

0: sì, io credo a qualsiasi cosa.
1: Gli spiriti della natura ci sono, le salamandre nel fuoco ci sono. Basta imparare a vedere quelle energie lì, sono energie, certo, ma le vedi.
0: Ma poi ti posso dire a una certa, se è vero o non è vero, ma chi se ne frega,
1: chi
0: è così
1: se ne
0: bello,
1: frega?
0: È
1: io
0: così
1: l'ho visto,
0: bello, ma
1: io
0: certo, ma voglio dire, ma poi è così bello quello che hai creato e quello che mi dici, che è molto meno interessante sapere se è vero, è molto più interessante sapere che è bello.
1: Avevo una casa in campagna e avevo un letto senza materasso che era diventato un po' il mio altarino. Avevo un gatto meraviglioso. Alle 6 di sera facevo meditazione. Il gatto saltava sull'altarino e cominciava a miagolare come una pazza fin quando non andavo a sedermi là. Mi chiamava a far meditazione. Allora io mi sedevo là e non è molto difficile entrare in meditazione con queste cose qui. Profumo fortissimo di gelsomino. Cosa fai? Ti volti. Ero qui sola. Sui volti, puff, scompare, per esempio.
0: Sì, no, ma...
1: E una volta che c'era una mia amica che studiava tutto sugli angeli, il tuo angelo, il mio angelo, tutte queste robe che mi dava anche un po' fastidio, a un certo punto facciamo meditazione insieme, lei si premette a fare una preghiera spontanea agli angeli e io mi sento accarezzare le spalle, mi volto, non c'è nessuno, insomma... Mi hanno accarezzato con l'ala alle spalle. Non è vero, è falso. Non avevo fumato, non avevo fatto niente. Non faccio quelle robe lì. Mi va benissimo, che sia vero o no, non me ne importa niente. Io l'ho vissuto.
0: Ho capito, ma ti posso dire, mi sembra molto più interessante credere a questo che al Bluetooth.
1: Cos'è il Bluetooth?
0: Il Bluetooth è una cosa che io, collego questo telefono a una cassa e da quella cassa che è lontana da me 3 metri esce una musica. Mi sembra molto più una cazzata il Bluetooth rispetto agli angeli. Ci sentiamo tra poco su Radio Up & Down.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati a tutti gli ascoltatori, segnaliamo in questi minuti code per incidente sulla tangenziale est di Milano tra Gobba e Lambrate in direzione della 1 Milano-Napoli. Non sono segnalati al momento altri particolari disagi sulle autostrade italiane. Vi ricordiamo che in Veneto, a causa di lavori, il passante di Mestre rimarrà chiuso al traffico per chi viaggia verso Padova-Milano fino alle ore 5.30 di lunedì 5 ottobre, con traffico deviato sulla tangenziale di Mestre. Al prossimo aggiornamento, a più tardi!
4: Zanzara Tour,
5: avanti tutta.
6: Io mi rassegno al peggio.
7: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma, 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.

0: Radio Up and Down.
1: Radio Up and Down, eccoci qua, siamo sempre qua, stiamo parlando, stiamo dando i numeri, siamo con Giulia Valerio che è una, non una numerologa, che palle, è un'appassionata di numeri, un'appassionata di approssimazioni, un'appassionata di vita, un'appassionata di universo, un'appassionata di cose interessanti.
2: Che si chiama Zia Giulia.
1: Zia Giulia. Allora, dimmi Federico.
3: Di hobby.
1: No, hobby, è una vita che studia queste cose. Io adesso la sto anche incitando a scrivere un libro in tutti i modi. Lamberto, velocemente devo poi
4: anche una cosa. Un uomo razionale, apparentemente, come Benedetto Croce, diceva proprio questo, no? Io non penso che sia il credere, io penso che sia il sentire, no? Cioè non è un fatto di ci credo, lo sento. Delle cose si sentono, come l'amore eccetera. Lui diceva che nella categoria più alta dello spirito, che è la parte teoretica dello spirito, c'è il bello e il vero, e il bello ha un valore nettamente superiore, cioè la ricerca della poesia è quella che dà veramente significato. Poi abbiamo bisogno di un vero pratico per gestire l'esistenza, ma a un livello nettamente secondario. Quindi l'arte, la poesia, il libero pensiero non devono andare alla ricerca della verità e neppure alla ricerca dell'etica, non devono dare il messaggio giusto, voglio che passi quello, ma quello che arriva come bellezza, perché se uno prova una cosa bella

0: Vaneggiamenti di un bambino, com'era quella frase che mi ripeti sempre?
1: Ah sì, che bello.
0: Vaneggiamenti
1: di un bambino malato.
0: Vaneggiamenti di un bambino malato. Cosa significa vaneggiamenti di un bambino malato e perché noi siamo così legati al nostro bambino interiore?
1: Pensandoci bene, cercando di capire perché, da dove vengono le nostre reazioni e i nostri problemi, ti accorgi che sono tutti problemi nati nella prima infanzia. Infatti c'è anche nelle cinque questa guarigione del passato. Perché questi problemi che ha avuto, queste paure, questi problemi, queste cose che ha vissuto un bambino nella prima infanzia, soprattutto quelli della mia età che si sono fatti la guerra. E io a 45 anni ho cominciato a riuscire a sopportare il rumore degli aerei, perché noi eravamo sfollati, che poi è diventato il fronte, quindi va bene. Sempre risalgono alla prima infanzia, a non essere stati capiti, ad aver sofferto qualche cosa, sempre. E c'è il 18 di Li Ching, no, dei tarocchi, che ti racconta veramente questa storia precisamente e con precisione. E vedo di tutte le persone che, alle quali posso vedere i numeri, che è proprio esattamente così. A un certo punto della vita bisogna andare a distaccarsi, perché un bambino ha diritto di vaneggiare, un bambino malato ha diritto di fare i vaneggiamenti di un bambino malato, perché è un bambino malato. Non sei un bambino malato, sei un adulto sano. E allora vediamo di non portarci dietro questa roba qui, come se tu facessi guidare la tua macchina al ragazzino.
0: Cosa dobbiamo fare con il nostro bambino interiore? Tanti maestri di mindfulness dice: abbracciate e perdonate il vostro bambino interiore.
1: Io ho avuto un maestro che mi ha detto: quando raggiungi finalmente il tuo bambino migliore, piglialo a calcio nel sedere.
0: Quindi bisogna dare un calcio nel sedere.
1: Calcio al bambino, non è più bambino.
0: Al nostro bambino interiore bisogna dare un calcio nel sedere.
1: Calcio nel sedere.
0: Perché noi adesso siamo cresciuti.
1: Sì, non sei un bambino, non puoi pensare come un bambino. Io mi tolgo e mi penso come una bambina, però.
2: Però c'è modi e perciò c'è un bambino.
1: Bravo, bravo, esattamente.
3: Perché si può prendere a pedate nel culo.
1: Sì, sì. Il 9 è il numero del saggio. E voi due avete tutti e due il numero 9.
0: Ecco.
1: Nei tuoi numeri c'è il bambino che cresce. Perché il tuo primo numero, cosa sei venuto a fare in questo mondo? Dice: imparerai cosa farai da grande, quindi resti bambino sempre, sei sempre in fronte a vedere cos'è adesso il momento da fare, adesso che sei grande, cambia continuamente. Perché il libro dei mutamenti si chiama dei mutamenti perché Confucio riteneva che bisogna continuare a cambiare.
0: Tu mi hai detto una cosa una volta, mi hai detto che io ho un numero che è il numero di quel pioniere che arriva in una terra sconosciuta e che poi quando gli altri lo raggiungono lui è già da un'altra parte, quindi non incontra
1: nessuno.
0: Ma
1: sai che incredibilmente sia tu che Romeo.
0: Romeo Alberto Fabbrica, che è uno dei nostri autori,
1: e Federico, sono le tre persone che conosco, avete tutti e tre nei vostri numeri varie volte ripetuto il numero 1.
0: Sì.
1: Allora qui Sole 24 ore, il primo, il CEO e l'amministratore delegato, la baronessa Mazzanti viene dal mare.
0: Sì.
1: Tutto questo
0: parliamo
1: livello.
0: Del dottor Silvestri, Barisoni e tutti quanti. Dici
1: e l'uno è il boss.
0: Oh.
1: Non è vero niente. L'uno intanto è solo e quindi può essere il boss solo di se stesso. Secondo, l'uno è l'inizio, quello che principia, quello che va avanti, quello che arriva prima. L'uno è il creatore, l'uno è un creativo che continua a correre avanti. Non è quello che comanda gli altri che stanno tutti sotto, apre la strada che poi gli altri capiscono che è una buona strada e pigliano quella strada lì, ma lui è già oltre.
0: Sentiamo cosa dice un signore, si chiama Mattia Casarin.
4: Se tu capisci il significato dell'1, il 2 e il 3 capisci tutto. Perché?
5: E quali sono l'1, 2 e 3?
4: L'1, 2 e 3 sono tre numeri di base. 1, il padre. 2, la madre. 3, il figlio. Poi, se ti ricordi bene, il 25 di dicembre, tutta quella cosa lì, cosa succede? Mm-hmm. Immagina lì, Giuseppe con il suo 1, col suo bastone. Maria, genuflessa,

0: con il suo 2, capisci fisicamente? E 3, i bambini. Dentro.
1: Comunque il 25 del più 5 è 7 esoterico.
0: Allora, il 7 è più esoterico perché quanti sono i giorni della settimana?
1: 7.
0: Quante sono le note musicali?
1: 7.
0: Cazzo, le note musicali che ti crei miliardi di canzoni con 7 note e tu non credi che sia un numero esoterico? Quanti sono i chakra?
1: 7.
0: 7. Quanti erano i 7 nani?
2: Questo signore dice fondamentalmente che Giuseppe, Maria, Gesù, Bambino sono 1, 2, 3. Che corrispondono a quei numeri lì. Cosa ne pensi? È una visione, è una visione.
3: Ma certo, ma anche può essere altre cose, può essere quello, può essere va benissimo. Senti, è giusto, è perfetto, l'uno più il due generano il tre. Discutibile, ma anche bene.
2: Tu hai una teoria sul 50 e 50, cioè dici che c'è sempre una parte positiva da cercare.
3: Esattamente.
2: Cioè?
3: Torniamo alla creazione del mondo del bene e del male. Allora è stato fatto questo mondo che è il mondo di prima, nel quale è stato messo dentro anche il mare, perché noi volevamo assolutamente sapere cos'è la morte e cos'è il male, che di là non c'erano. Ma ti pare che Dio ci mette dentro il male? L'ha messo per farci contento, ma dentro al male c'è il bene. Allora non c'è il bene di qua, il male di qua. Questo è il mio modo di vedere le cose.
2: Beh, anche il Tao dice che c'è un punto.
3: Ma sono un'unica cosa,
2: certo,
3: che c'è dentro sia il male che il bene. Allora, vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. L'interessante è che abbiamo un bicchiere,
2: certo,
3: e che lo riempiamo come cacchio ci pare. Questo gli dice il Thomas Rosenberg. E quindi, qualsiasi se guardi indietro nella vita, ti accorgerai che molte cose per le quali hai pianto disperato si sono rivelate un regalo di Dio. Io l'ho capito quando mi ha lasciato il mio ragazzo. Che l'ultima volta che mi hanno sbattuto fuori dal lavoro e mi è dispiaciuto, una settimana dopo insegnavo numerologia a Marrakesh, che non l'avrei mai fatto se non mi avessero sbattuto fuori. E se guardi nella tua vita tutte le cose negative, hanno sempre dentro un pezzo positivo e viceversa.
2: È lo yin e lo yang, no? È come nel Tao.
3: Sì, però nella stessa cosa, non sono due cose separate.
2: Certo.
3: È nella stessa cosa. Ti va bene una cosa, stai tranquillo che c'ha tanti aspetti negativi. Ti va male una cosa, c'ha tanti aspetti positivi.
2: Su questo sei d'accordo anche te?
4: Sì, sì, sì. Junghianamente sì, perché comunque il lato luce e il lato ombra sono la stessa cosa, cioè perché ci sia, cioè la luce, poi c'è bisogno di un'ombra, c'è bisogno di un archetipo di riferimento, e poi non è che
3: e senza
4: in una
3: la luce non c'è l'ombra.
4: Certo, e viceversa. Non è il fatto di essere d'accordo o non d'accordo, è essere affascinati o non affascinati da un qualcosa, e non c'è niente di male a non essere affascinati, non c'è niente di male a essere affascinati, cioè come quando dici ma mi posso innamorare di quella persona, qualcuno sì e qualcuno no, e non è che uno sbaglia e uno ha ragione.
3: Però qui entra il pensiero positivo, il pensiero è creativo o non è creativo?
4: Quello sì, e Nietzsche diceva che come potrei sopportare un Dio senza esserlo io, cosa potrebbe creare l'uomo se ci fosse un Dio creatore? Però se il Dio creatore è uno, allora anche gli altri possono creare.
2: E io cito l'Antico Testamento, Isaia 45, che diceva: io formo la luce e creo le tenebre, faccio il bene e provoco la sciagura, io il Signore compio tutto questo. Cioè, quindi se si crede,
4: chi crea fa questo,
2: chi crea fa tutto, cioè crea la luce,
4: angoscia, crea chi un poeta ti crea angoscia e piacere allo stesso tempo.
3: Nella Bibbia c'è questa storia incredibile di, credo che sia Giobbe, che Dio è alla sua riunione mensile con tutti i suoi angeli, come è passato l'ultimo mese. Io le racconto un po' a modo mio, non è proprio scritto così sulla Bibbia. E a un certo punto arriva Satana, o Lucifero. E allora Gesù, Dio, gli dice: ah, Lucifero, sei venuto, dove sei stato? Vengo dalla terra. Oh, hai visto Giobbe, il mio devoto, come mi è devoto, come... E certo, gli hai dato tutto. C'ha 3 mogli, 52 figli, 3.000 pezzi animali, 80.000 servi, tutte le terre, togligli qualcosa. Dio non gli piace tanto. Poi dice: sì, vabbè, togliene una cosina. Passa un mese e tutto preciso. Hai visto che il mio Giobbe mi è ancora fedele? togli qualcosa, allora gli toglie qualcosa, finisce malato, tutti morti, povero, disgraziato, senza più niente. Allora di questa cosa, poi gli ridà tutto. La cosa interessante di questo è che le negatività sono prove. Il negativo sono prove.
4: Test.
3: Test.
2: Test per capire?
3: Se ci crede veramente, se veramente ami Dio o se ami i soldi che ti ha dato.
2: Io ti ringrazio tantissimo. È stata una puntata meravigliosa e ti vorrei dedicare una piccola lettura di qualcuno che so che ti piace. Ti faccio un piccolo regalino, spero di leggerla bene, di Babaji.
3: Vabbè.
2: Verità, semplicità e amore. Amate tutta l'umanità e servitela. Aiutate tutti. Siate felici. Siate gentili. Siate una fonte di inesauribile gioia. Riconoscete Dio e tutto il bene in ogni volto. Non c'è santo senza passato e peccatore senza futuro. Ve la ripeto. Non c'è santo senza passato e non c'è peccatore senza futuro. Rispettate tutte le persone. Se non potete rispettare qualcuno, lasciate che lui o lei esca dalla vostra vita. Siate originali, siate creativi, siate coraggiosi. Raccogliete il vostro coraggio ancora e ancora, non imitate. Siate forti, siate tenaci, non appoggiatevi alle stampelle altrui. Pensate con la vostra testa, rimanete voi stessi. Tutta la perfezione e tutte le virtù divine sono nascoste dentro di voi. Rivelatele al mondo. Anche la saggezza in voi, lasciate che risplenda di più, che la grazia di Dio vi renda liberi, che la vostra vita sia come la vita di una rosa. Essa parla nel silenzio il linguaggio della fragranza. Grazie. Grazie Giulia Valerio, grazie zia Giulia, grazie zia Giulia.
3: Grazie a voi.
2: Sei bellissima, ti sono infinitamente grato di essere stata a Radio Up and Down con noi. Grazie a Federico Parlanti.
5: Grazie, buonasera.
2: Lamberto Giannini, che puntata, che
4: bellissima,
2: puntata incredibile.
4: Bellissima.
2: Grazie a ognuno di voi che ci ha ascoltato, grazie a ognuno di voi che ci ha visto e ricordatevi che la felicità è un atto rivoluzionario. Ciao.

0: cantato, tutto ballato, un grande spettacolo!
1: Noia!
2: Non vi siete divertiti? Non vi siete divertiti?
1: Per piacere!
3: Hasta luego, amigos!
1: Ciao!
4: Attenzione, Tamberi, 2.35, primo tentativo!
5: Tamberi!
4: 2.35 per Tamberi, è anche il primato mondiale stagionale. Attenzione a
6: Seconda
4: Tamberi,
6: prova.
4: 2.37, e qui davvero metterebbe definitivamente il sigillo sulla vittoria. Tamberi, oh. questo è 37 per Tamberi!
7: Nella mia città tutte le strade portano nell'animo e nel cuore dei campioni per scoprire la loro natura al tempo stesso umana e divina. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16.30 su Radio 24 e in podcast extra large su radio24.it e su tutte le piattaforme audio.
8: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
9: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
12: Il futuro della mobilità parte dalla strada. Dal 7 al 10 ottobre a Bologna Fiere torna Asfaltica, la più importante fiera europea dedicata alle pavimentazioni stradali, alle infrastrutture viarie e alle tecnologie per la mobilità sostenibile. Imprese, progettisti e pubblica amministrazione insieme per mettere in strada innovazione, sicurezza e sostenibilità. Asfaltica, 7 e 10 ottobre, Bologna Fiere.
13: Sono le 21.
14: GR24, il sole 24 ore.
13: Il presidente ucraino Zelensky, Kiev, intensificherà gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe. La protesta contro il caro affitti invade le piazze delle città spagnole verso uno sciopero generale. Marcello Foïs vince il premio letterario Campiello. Buonasera da Sergio Nava. L'Ucraina intensificherà gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe in risposta alla nuova politica di raid aerei di Mosca, volta a costringere la popolazione ad abbandonare Kiev e le altre città del paese, a dichiararlo il presidente Zelensky. Zelensky che ha affermato che l'intelligence ucraina avrebbe ottenuto documenti che dimostrano come Vladimir Putin abbia emanato una nuova dottrina di attacchi militari contro una gamma molto più ampia di obiettivi civili in vista dell'inverno. Mosca intanto ammette di aver attaccato nella notte il ponte stradale Severny sul fiume Dnieper, chiamato il ponte nord di Kiev. Colpiamo infrastrutture e navi usate per far passare le truppe ucraine, così il ministero degli esteri russo. Israele avrebbe ricevuto in anticipo l'elenco dei membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai, a scriverlo il quotidiano Arez, citando fonti della sicurezza. Migliaia di persone in piazza in Spagna per il diritto alla casa e contro la bocciatura in Parlamento dei decreti proposti dal governo. Striscioni per lo sciopero generale subito e slogan contro gli speculatori. Intanto gli alleati di maggioranza frenano il premier Sanchez, che starebbe pensando a un voto anticipato. Prima approviamo le misure sulla casa. La cronaca: un uomo di 40 anni e il figlio di 10 sono rimasti feriti e il padre sarebbe in pericolo di vita dopo essere precipitati da un terrazzino all'interno di una sala ricevimenti a Vieste, in provincia di Foggia, durante una festa di nozze. Il quarantenne sarebbe caduto nel tentativo di soccorrere il figlio. Intesa da San Paolo, in caso di prosecuzione dell'offerta pubblica di acquisto e scambio su Monte dei Paschi di Siena, incrementerà la componente in denaro di 25 centesimi di euro per azione MPS, a renderlo noto Intesa al termine del consiglio di amministrazione straordinario. Marcello Foïs, con l'immensa distrazione, edizione in Audi, è il vincitore della 64esima edizione del premio Campiello con 83 voti di servizio.
5: È Marcello Foïs a vincere la 64esima edizione del premio letterario Campiello. Una vittoria di misura, visto che la giuria dei 300 lettori anonimi ha assegnato al suo romanzo L'immensa distrazione 83 punti. Solo 3 più di Alcide Pierantozzi, che con 80 voti si attesta al secondo posto con il romanzo autobiografico Lo Sbilico. Una doppietta per la casa editrice Einaudi, che ha pubblicato entrambi i libri. Terzo posto con 54 punti per Elena Varvello con La vita sempre, Wanda. E poi Valeria Parrella, 33 voti con il romanzo La ragazzina, edito da Feltrinelli. Infine Ermanno Cavazzoni, 32 voti con Storia di un'amicizia, editore Quodlibet. La serata di gala del premio letterario ideato 64 anni fa dagli industriali del Veneto si è tenuta per la prima volta al Palazzo del Cinema del Lido di Venezia, davanti ad un parterre di ospiti istituzionali, tra cui molti imprenditori, presidenti territoriali di Confindustria, rappresentanti del mondo della cultura e delle case editrici. A un commosso Domenico Starnone è andato il premio alla carriera. Silva Menetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Venezia.
13: 21 e 3 minuti, era questa l'ultima notizia. GR24 si aggiorna alle 22.

0: Per vincere non ci vogliono schemi e chiacchiere, ma una formazione solida, continuativa e impegno, concentrazione, quello ci vuole, non il 4-4-4, il 3-7-9 e quelle cagate lì.
1: Ma hai ragione, amico whatsappatore, la formazione continuativa ce l'abbiamo. Io, Carlo Genta, Pierluigi Pardo e Giovanni Capuano. L'impegno ce lo mettiamo, la concentrazione ci proviamo, le chiacchiere a volontà.
2: Pardo, ci vuole la qualità ragazzi.
3: È chiaro, la qualità.
1: Insomma, chiacchiere sportive di qualità. Siete tutti convocati dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15 e la domenica dalle 17 alle 19 su Radio 24.
4: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z-Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI, gestisci trasferte e note spese in pochi click. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
5: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
5: Le piastrelle?
6: Leviamo.
5: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
5: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
5: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo

0: luoghi comuni. Di Riccardo Poli e Beppe Salmetti.
1: Allora, vivi e lascia vivere.
2: Bello.
1: Beh, bello, questo è il titolo della puntata di oggi. Ah, no, è il titolo, okay. Noi la trasmissione, scusami, forse non te l'abbiamo detto, questa Radio 24 è una trasmissione off topic, parla di luoghi comuni, di stereotipi, proveremo a distruggere insieme a te un luogo comune, in questo caso è vivi e lascia vivere.
3: Che non è male, devo dire.
2: No, cioè, lo vogliamo davvero distruggere? Tra l'altro questo potrebbe
3: questo
2: essere
3: un bel
2: interrogativo.
3: Tema, francamente, effettivamente questo è un bel tema. Poi,
1: francamente,
3: come al solito...
1: ti invito a non usarlo più di una volta.
3: No, perché sennò diventa
1: accettivante. Perché il suo nome, non usarlo
3: lo so,
1: come...
3: Lo so, non ti preoccupare.
2: All'anagrafe proprio.
3: Sì, sì,
2: il
3: è
2: mio
3: proprio
2: nome.
3: Così, neanche staccata, è
2: no,
3: proprio
2: no, no,
3: tutto
2: no,
3: intero.
2: No, tutto, tutto, tutto.
3: Adorabile.
1: Il tuo nome dell'anagrafe o no?
2: No.
1: Ok, va bene.
2: No, è un, no, comunque c'è cioè un nome non, cioè non poco c'è... comune in Italia. È...
3: Almeno ha scelto una cosa che non si trova dappertutto, tipo Riccardo Poli, ce ne sono tantissimi
1: è
3: in
1: vero,
3: Italia.
1: È vero.
2: Ma
1: osce.
2: Davvero?
3: Allora ti racconto questa per iniziare, proprio disruptive. Sì, sì. Vivi e lascia vivere. Mio padre si chiama Mario Poli, non gliene frega niente a nessuno. Però c'era un giornalista a Verona che si chiamava Mario Poli di Telearena. Lo salutiamo, non gliene frega niente, però va bene.
1: Vabbè,
3: chiamavano costantemente Mario a casa, perché era ai tempi degli anni 90. Mario, è morto uno in strada, pensando di dare una notizia. Al giornalista.
1: Scusami, il giornalista Mario Poli sarebbe dovuto uscire per
3: fare
1: andare
3: il servizio,
1: a vedere.
3: Certamente. Mio padre diceva: a me che me ne frega. Cioè, il tema era quello, perché lui non era quel Mario Poli. Però io ho ricevuto le notizie di cronaca veronese prima di tutti. Quindi avere un nome sbagliato o giusto ti aiuta in qualche modo.
2: Bravo, ti sei formato padre. Così.
3: Sì.
2: Cioè, questa è stata la tua università
3: sì.
2: della strada.
3: Strada, esatto.
1: Ho deciso suo padre, che si è sempre fatto i cazzi suoi, è ancora vivo.
2: Sì,
1: cioè, questo è un altro luogo comune che tuo padre smonta vivendo
3: oggi
1: ogni
3: l'ho sentito,
1: giorno.
3: Oggi l'ho sentito. Vabbè, ma prego Beppe.
1: Allora no, abbiamo scritto vivi e lascia vivere, sì. E a un certo punto abbiamo fatto questa cosa per cui abbiamo distrutto la frase, quindi vivi, e ci siamo chiesti, perché noi ci facciamo queste domande un po' anche filosofiche, ma noi siamo vivi?
2: No, tu proprio cartesiano questa sera, mi cogli.
1: Oppure siamo, non so, viviamo di default, sai quanta gente vive di default? Cioè vive, sì, è lì, vivacchia, no? Vive, vivi, tu vivi?
2: Però vivacchia esprime subito un giudizio, no? Verso la vita di alcune persone, e frantuma il nostro invece sacrosanto vivi e lascia vivere, che sarà stasera la mia roccaforte, perché io credo fermamente in questo luogo comune, se non è sinonimo di indifferenza.
3: Questo è vero, perché di solito l'accezione comune di vivi e lascia vivere è l'indifferenza.

0: esperienza.
1: Sì, quando abbiamo fatti gli affari tuoi,
0: fatti
1: no?
0: Affari
1: esatto. Ma vi lascio
0: avere. Ma pensa che quando eravamo
1: subito in mente
0: in...
1: quella faccia di quel politico, esatto, di cui non nomineremo
0: il nome. Ormai è passato quasi prima Repubblica. ma quando ci siamo trovati in redazione, francamente ti presento, cantautrice, è uscita con il suo album d'esordio Bitte Leben, tra l'altro in tedesco, quindi poi ci
2: quando
0: spiegherai.
2: Quando è uscita pensavo tipo ci fosse il voto della maturità, ho detto no. Cazzo.
0: No. Okay. L'album Bitte Leben, sì. L'ho detto giusto?
2: Sì, giustissimo, okay. Corretto.
0: E quando abbiamo deciso di usare questo luogo comune con te, ci siamo trovati su due proprio barricate differenti.
2: Bello,
0: io ne avevo un'accezione positiva, cioè vivi e lascia vivere,
2: esatto.
0: Cioè fai che ognuno e ognuna faccia quello che vuole. Lui ha detto, no, ma secondo me è un po' sinonimo di menefreghismo.
2: È interessante.
1: Cioè, sentito per come l'ho sempre sentito io al bar, era, Massima, vivi e lascia vivere, vai avanti, non...
2: Certo.
1: Facciamo così, visto che siamo in un bar, è la prima puntata che registriamo dal Che Pensi Mi in Piazza Morbegno.
0: Esatto.
1: Chiediamo qui al pubblico, se l'ha sentito più volte, per alzata di mano, chi utilizza questo luogo comune per dire, ma fatti gli affari tuoi.
0: Cioè in maniera un po' negativa.
1: Vivi e lascia vivere.
0: 2, 3, 4, 5, 6. Chi le vede invece con accezione positiva? Gli altri sono deceduti probabilmente.
1: È un paese,
0: sì.
1: Spaccato,
0: no.
1: Guarda.
0: No, spaccato una ciuppa.
1: Metà e metà.
0: No.
1: È evidentemente la metà.
0: Però siamo partiti da questo luogo comune, francamente, perché la traduzione di Bitte Leben, che è il tuo album d'esordio, letteralmente è per favore vita, però poi viene, come dire, tradotto con per favore vivi. Ci siamo chiesti perché questo appello di vivere oggi, siccome la musica è il tuo strumento, da dove nasce questo appello di vivere?
2: Allora, non è che in realtà una versione che si colloca tra vivi e lascia vivere, inteso in senso positivo, e anche un po' l'idea di dare calci al vento, che un altro detto molto comune che così vi introduco a gamba tesa, altra frase, basta.
0: Ottimo.
2: No, mi fermo. L'appello è per attraversare, in un certo senso, mi sono resa conto una volta, no, raggiunti i 30 anni, che per me sono stata un'età incredibile, cioè di disvelamento, che chiaramente ciascuno di noi ha il proprio dolore, sovente ci barrichiamo quasi nell'egocentrismo del nostro, pensando che nessuno possa soffrire in quel modo, ma che poi in un modo o nell'altro, sporcandosi e quindi vivendo con il mondo, si può trovare una soluzione, perché così come le domande sono infinite, lo sono anche le risposte e i linguaggi per queste risposte. Quindi spesso sentiamo parlare di purezza, a me piace ricordare che dalla purezza non nasce nulla, la purezza è infeconda, è vergine, e invece...
0: Dalla merda nascono i fiori.
2: Dalla merda nascono i fiori,
1: altro, esatto, luogo comune, forse.
2: Altro luogo comune di un'altra puntata.
0: Un'altra puntata.
2: Però è così, sporcandosi invece...
1: Con Stefano Mancuso.
0: Così. Sì. Nomi e ospiti a caso, però questo luogo comune, sì, è francamente...
1: Ma lasciami vivere, scusami perché mi sta...
0: Esatto.
1: Cioè dovremmo forse vivere e lasciarci vivere anche qua.
0: C'è un tema, quello di lasciare. Allora ci siamo chiesti se siamo capaci di lasciare oggi, anche nelle canzoni che compongono il tuo album, c'è molto il tema della nostalgia, del ritornare, dello scoprire dei luoghi, e invitiamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici ad ascoltare l'album perché è bellissimo, ritrovare dei luoghi del passato che certe volte lasciamo per poi ritornare e ritrovarli in un modo differente, anche le periferie, poi apriremo il tema delle periferie, siamo capaci di lasciare oggi?
2: Io non so rispondere a questa domanda, perché penso che veramente dipenda da ognuno di noi, e forse quello che però possiamo fare aiutandoci è pensare che lasciare o perdere qualcosa non significa perdere per sempre dei pezzi di sé, ma chiaramente trasformarsi. Penso che la società alle volte ci spinga a dei modelli estremamente monolitici che bandiscono la contraddizione, quindi se tu hai scelto una persona, per esempio, quella persona deve essere per il resto dei tuoi giorni, se hai scelto un lavoro, se hai scelto una città, e invece se le condizioni al contorno sono favorevoli bisogna ricordarsi che tutto può mutare e che non c'è nulla di fisso se non, insomma, le nostre scelte, e che soprattutto possiamo contraddirci, cioè questa è la cosa meravigliosa delle essere umano, no?
1: C'è qualcosa però che hai fatto fatica a lasciare?
2: Berlino.
1: Una città?
2: Sì, una città.
1: Cosa
2: sì.
1: C'era a Berlino?
2: c'era, come dire, a parte, c'era la quotidianità, c'era forse la mia vita, cioè è stata, no, la prima volta che sono uscita di casa, comunque arrivo da Torino, vado bla bla bla, e per cui forse quando l'ho persa ho creduto per un attimo che avrei perso la mia autonomia, la mia libertà, e quindi mi è mancata la terra sotto i piedi, che non avrei più visto quelle persone magari con quella frequenza. E poi però una volta arrivata a Milano mi sono detta: caspita, ma io questa cosa di imparare a vivere in una città nuova la so già fare, perché l'ho già fatta, no? È come se effettivamente ristudiassi la stessa cosa, ed è proprio quel rito di incominciamento al nuovo che noi siamo sempre in grado di agire sul mondo. E questa cosa dell'essere umano che mi affascina a dei livelli incredibili, cioè noi creiamo quotidianamente il nuovo, e credere che invece siamo immobili, fissi, con una sola identità, eccetera, è una grande menzogna, anche un po' una poltrona comoda.
0: Andiamo ai tuoi brani, ce n'è uno. Dai. Che mi ha acceso tantissimo e che ascolto mentre vado in bicicletta, si chiama 5 di mattina. Non spoilereremo, diciamo alle persone che ci ascoltano in radio o che ci vedono in videocast di andarselo a godere sulla piattaforma d'ascolto preferita, ma fa una fotografia meravigliosa dell'adolescenza in periferia, quando anche l'autogrill, non dico la marca, dico il luogo, era un luogo di socialità, quando si ascoltavano gli 883, vogliamo dirlo, o quella roba lì, insomma.
2: Guarda, io piango.
1: Ecco. Tu li ascoltavi gli 883, scusa?
2: Chiaramente.
1: Li cantavi?
2: Sì.
1: Canzone preferita degli 883?
2: Le notti no finiscono.
1: Tutti insieme.
2: Alla...
1: Le sappiamo tutti, è incredibile.
2: Certo. No, raga, ma poi, cioè,
1: sappiamo tutte queste canzoni.
2: Dava una potenza. E poi chiaramente la mia generazione era patitissima del Pianeta del Tesoro. Max, incredibile. L'hai detto tu, Chris? Mamma mia, incredibile. Scusate.
0: No,
2: scusate,
0: tranquilla.
2: Mi fermo.
0: Ma che effetto fa? Perché nell'album riprendi molte sonorità anche del passato, hai delle reference gigantesche, tra cui anche Cyndi Lauper, io volavo mentre lo ascoltavo. Che l'effetto nostalgia, quanto diavolo piglia ancora? Su di noi, millennial, ma anche sulle generazioni dopo, perché Dua Lipa fa solo che rebranding di canzoni già conosciute.
2: Io credo che questa sia anche un po' una regola della creatività, da una parte, la moda ce lo ha spesso insegnato, penso sia l'esempio di arte dove questa cosa è più manifesta, dall'altra penso che sia anche un'esigenza di tornare in un certo senso alla fisicità, all'artigianato, e credo che quindi quell'epoca fatta di suoni, fatta di dischi fisici, di tour, no? In un certo senso di biografie rotte e soprattutto di artisti scomodi, di cui spesso oggi noi abbiamo parlato, paura, invece sembra che li vogliamo silenziare, secondo me gioca una forte attrazione, cioè a mio avviso non sono solo i suoni, ma è proprio un modo di fare musica, di fare la professione musica.
0: È ancora un lavoro artigianale per alcune e alcuni.
2: Sì.
1: Io ho ancora in testa le notti no finiscono.
0: Hai parlato di cantare. Ti andrebbe di farci un pezzo live?
2: Ma sì, dai. Oh, c'è una chitarra.
0: Oh, guarda.
1: Ma chi l'ha messa
0: lì? Mi piacciono molto queste cose alla Amadeus.
1: Io. Tra l'altro, forse sarà già accordata. Pazzesco.
0: È una roba incredibile.
2: Esatto. La distanza.

0: grazie alla mano di Beppe.
1: Grazie. Grazie di averci regalato questo momento.
0: No, grazie a voi, perché è stato un canto di comunione.
2: Bello.
0: Per rimanere.
2: Grazie, giusto, per rimanere al tema.
0: A voi.
2: Ascolta, a proposito della generosità anche di cantautrici come te, ci sarà il Reset Festival proprio dal 5 al 10 ottobre a Hiroshima Mon Amour a Torino.
0: Sì.
2: E tu sei anche partita da lì, o comunque, sì, hai frequentato tantissimo il Reset, sì, e quest'anno ci torni in una veste nuova, se non sbaglio, giusto? Come mentor.
0: Sì.
2: Cosa vuol dire?
0: Allora, in breve, Reset Festival è un appuntamento torinese, io e la mia città d'origine, forse si sente, che c'è ormai da moltissimi anni, è una settimana di rassegne musicali e laboratori. C'è una serata che è dedicata a quattro progetti che vengono selezionati attraverso call. A ognuno di questi progetti viene associato un mentor. Nel 2019 io lo feci e la mia mentor fu Erika Mu, chiaramente crush
2: totale,
0: infinita,
2: certo.
0: Però andò, nonostante questo, molto bene e fu molto bello. E quest'anno mi hanno chiesto, insomma, di occupare, no, quel posto, quindi mi sento molto onorata. È bello anche dare indietro, no, a un luogo che ti ha dato tanto.
2: Quindi, se siete a Torino, passate da Hiroshima Mon Amour dal 5 al 10 ottobre, perché il Reset Festival è un posto veramente da frequentare.
1: Sì. Meraviglioso. Ho un'ultima domanda, posso?
2: Certo.
1: Forse ce ne sono ancora un po'.
2: Sì, ce ne sono un paio. Dai. Abbiamo anche un paio di cose da fare.
1: Allora,
2: da fare.
1: In un tuo brano, sempre parlando di canzoni, sì, tu dici: come Giordano nel 600 prendo fuoco pur di stare al centro. E beh, Giordano Bruno, no, conosciamo
0: amico
1: tutti,
0: nostro
1: grande rap, no, scherzo.
0: Beh,
1: no, infatti la domanda è questa, cioè, chi è per te oggi Giordano Bruno?
0: Mamma mia.
1: O Giovanna, boom, D'Arco. Anche Giovanna D'Arco.
2: Anche Giovanna D'Arco. Anche Giovanna
0: D'Arco. Bellissima. Allora, a me verrebbe da dare un sacco una di quelle risposte democristiane, lo siamo tutti.
2: Ma non vogliamo la risposta, no, democristiana.
1: No, vorremmo, come dire, no, no, se che, ti va.
0: No, allora, secondo me non è qualcuno, però c'era del vero in questa mia ultima frase. È un'attitudine, no, che corrisponde molto a quello sporcarsi con la vita di cui parlavamo prima. Possiamo decidere, no, di starcene puri nel nostro bel giardino borghese, no, in un certo senso non guardare mai al di là.
2: Nel nostro monolocale milanese.
0: Esatto.
1: Messo l'erba finta tra
0: messo
1: il divano del salotto.
0: Così dici, sono tranquillo. Oppure possiamo decidere invece di attraversare la vita con coraggio, con consapevolezza, con spirito rivoluzionario, e di essere ciò che siamo, perché in questo modo non stiamo praticando solo una rivoluzione per noi stessi, ma anche per chi verrà dopo di noi, perché noi attraversiamo solo strade che sono già state attraversate prima. Spesso, se invece le attraversiamo per primi, facciamo, no, magari la fine di Giordano Bruno, Giovanna D'Arco. Però è grazie a loro, a quello spirito là, se oggi a distanza di secoli, no, possiamo ambire alla libertà, abbiamo le parole anche per dire che cosa significa essere liberi.
2: Beh, abbiamo cambiato il significato di rivoluzione grazie a Galileo, quindi,
0: esatto,
2: diciamo, c'è qualcuno che usa anche le parole per cambiare il mondo.
1: Saluto allora, anche a Galileo.
2: No,
1: saluto,
2: ma che è il famoso trapper, quello.
1: Assolutamente.
2: Giusto. Allora, noi abbiamo una rubrica, francamente, che, sì, si chiama Cose fuori luogo. Cioè, noi prendiamo,
0: bello,
2: l'ospite, per farti un esempio, a Simonetta Musitano abbiamo chiesto di leggere, comica, di leggere un pezzo di Harry Potter, e si è mangiata il pezzo, perché piuttosto di leggere, sì, un pezzo della Rowling se l'è magnato.
1: Allora, ad Adrian Fartade chiederemmo di fare, che ne so, l'oroscopo. Lui che è uno che parla.
2: Esatto.
1: Stelle, no?
2: Quindi allora, ti faccio la parte introduttiva è questa, che è una captatio benevolenze. Si dice sempre che la musica è un linguaggio universale, straordinario, capace di unire le persone e toccare le emozioni più profonde. Ci sarà una canzone che a te fa proprio cacare?
0: Fammi pensare.
1: Dai.
2: Se no noi ne abbiamo una.
1: No, noi ne abbiamo una nel cassetto.
2: Nel cassetto, se
1: però
2: vuoi,
1: facciamo così, tu dici una canzone proprio che quella canzone proprio non mi piace.
2: Se no noi ne abbiamo una, ma non ti sto spingendo a scegliere la nostra,
0: difficile.
2: Eh?
0: A me mi viene in questo momento in mente solo la signora.
2: Signora in giallo?
0: No, presidente, siamo con te.
2: Guarda,
1: sei seria?
2: Ma sei seria?
1: Ma sei seria?
2: Signori,
1: scusate,
2: qua abbiamo meno male che Silvio c'è,
1: ma
2: non sto

0: scherzando,
1: ma
0: non
1: questo
0: era
1: è un momento, ma questo no, no. è ma
0: abbiamo
1: tu
0: gli accordi.
1: L'hai letto la scaletta prima,
0: no, no,
1: è incredibile. Tra l'altro oggi, scusami, la puntata va in onda il 3 ottobre, ma oggi era appunto il compleanno di Silvio Berlusconi,
0: certo,
1: cioè sarebbe stato
0: certo.
1: il compleanno.
2: Ma allora, allora c'è io cosa? Questa canzone se mi fai parlare. Io questa canzone...
0: mi godo sempre più come un riccio. Adoro. In questa puntata, Saschiate.
1: Cosa fai domani? A me piace quando qualcuno mi odia, anche per strada.
2: Ah, davvero?
1: Ho questo...
0: Vabbè, è un po' kink la cosa.
2: Magari dopo questi 9 anni ho... allora...
0: Microfono.
2: Mi è venuta in mente questa cosa perché oggi in realtà è il compleanno di una persona a me molto cara, che è Goody, che si sta nascondendo in questa stanza.
1: Ah, certo.
2: Ecco,
0: sì, certo.
2: E noi lo prendiamo sempre in giro perché fa il compleanno lo stesso giorno di Berlusconi.
0: Ecco.
2: E quindi da stamattina, che chiaramente con la mia coinquilina la prima cosa che abbiamo fatto è stata presidente.
0: E allora adesso lo faremo allora, live, dai, anche guarda, pensiamo
1: abbiamo
0: no,
1: giusto
0: topic.
1: Appunto qui gli accordi no. segnati per te.
2: No,
1: quindi
2: non lo
1: nel
2: farò
1: caso...
2: mai.
1: Ok.
0: Ok. Ma giusto, però,
2: no, no, giusto.
0: Cioè,
2: no,
0: tu però la mezza intonata comunque, vale come?
1: Sì, cioè, vale
2: però
1: sì,
2: io
1: la
2: voglio
1: sai.
2: Che si sappia che il mio rispetto per quella signora c'è, perché lei
0: certo, ci credeva un
2: ha
0: sacco.
2: Costituito proprio parte della mia infanzia. Cioè ricordo, prendevo 4 in matematica, la mia amica Pam mi inviava il video su WhatsApp, dei guardati la signora, e boom, eri felice di nuovo.
0: Ritorniamo io e te, Beppe.
1: Scusami, neanche il mio? Neanche il mio? Cioè...
2: No.
0: Dacci l'accordo, lo facciamo io e Beppe.
1: No, no, lo fai tu. Io, come dire,
2: no, mi spiace. Poi, comunque, da... capirete che essendo mancato Silvio,
1: lo fai anche... per una questione di rispetto.
2: È anche esatto, un giorno giusto. Difficile.
0: Brava, brava, francamente.
1: Giusto, tanti auguri, Diego Montinaro, produttore, che è venuto esatto. qui con noi questa sera. Un applauso, è venuto a festeggiare con noi.
0: Però abbiamo un'altra rubrica.
1: È un'altra rubrica, sì. Allora, che si chiama Ho un amico che.
0: Ecco.
2: Ho un amico che.
1: Sì. Cioè, facciamo un esempio pratico di questa rubrica così.
2: Ho un amico che piacciono i piedi.
1: Oddio.
0: E non stai parlando
2: no.
0: di te.
2: No.
1: Diciamo,
0: ah, okay.
1: No, no, no, non è questa la rubrica, diciamo. E non è questa forse la trasmissione.
0: Non so,
1: ce n'è
0: esatto.
1: Un'altra, forse più adatta
0: esatto,
1: su questa radio.
0: Sul feticismo dei piedi.
1: Allora,
0: esatto.
1: C'è sicuramente uno spazio si trova.
2: Spazio
1: no,
2: sicuro.
1: Ho un amico che è la rubrica in cui... confessiamo delle cose, tipo, allora, io ho un amico che una volta è andato al mercato con degli amici e a un certo punto, mentre camminava, si è ritrovato nella bustina della spesa un pulcino.
2: Ma...
0: Beppe,
1: sono serio.
0: Che mercato era?
1: Questo mio amico era, il tempo in cui ero giovane, era al mercato di Rovato.
0: Ma non è che poco...
1: No, no, no, no, io ho un amico... No, no, ho un amico...
0: Eri tu?
1: Erano in tre.
0: Sì,
1: erano comunque tre ragazzi che camminano. A un certo punto gli è caduto un pulcino nella busta,
0: certo.
1: Quel pulcino poi l'hanno fatto crescere ed è diventato una gallina.
2: Dai.
1: te lo giuro, no, è una storia.
0: Quindi,
1: di...
0: adesso...
1: Però me l'ha raccontato un amico, io ho un amico che ha fatto questa cosa.
0: Adesso vogliamo sentire il tuo amico cosa ha fatto. Hai un amico che?
2: Allora, mentre tu raccontavi questa cosa mi è venuto in mente.
0: Non deve centrare Silvio Berlusconi però, te lo chiedo.
2: Perché lui era un carissimo amico.
1: Hai avuto un momento di pausa, c'entrava Silvio
2: no,
1: Berlusconi?
2: No, no, no, okay. È un ricordo lontano ormai.
0: Ok.
2: No, c'entra questo, in sintesi, ero con i miei 2 migliori amici, stavamo andando dal nostro 4° migliore amico che stava a casa della nonna, quindi lui semplicemente ci dice, raga, sono a casa di mia nonna, venitemi a citofonare, realtà di periferia, quelle robe
0: certo.
2: là, no? Ma non ci specifica quale nonna, quindi noi andiamo chiaramente dalla nonna paterna invece di quella materna, che da lì in poi sarà soprannominata la nonna sbagliata,
0: giusto.
2: Citofoniamo, diciamo, ehi, strozzo, scendi, cazzo! Silenzio, dall'altra parte risuoniamo e di nuovo siamo sì e diciamo di nuovo ehi scendi scendi basta fare la voce da vecchia e fa ma chi siete e noi Sam siamo noi e sentiamo solo questa signora che dice Samuele è mio nipote cosa volete e c'è e diciamo no cavolo era la nonna sbagliata
0: quindi come il Negroni sbagliato
2: c'è anche la nonna sbagliata.
1: Cioè, questa signora è andata avanti poi come dire con questo ricordo triste gliel'avete poi spiegato?
2: Gliel'abbiamo spiegato subito cioè tipo signora no siamo noi cioè facendo la voce sai tipo
0: faccia l'accento svedese
2: esatto l'abbiamo tranquillizzata però chiaramente cioè la signora si è presa malissimo e c'è questa scena che diciamo ehi dai Sam smettila di fare cazzone
1: è stato doppiati come i film americani
2: doppiati in questo modo alla
1: sì.
2: Max,
1: bellissimo.
2: Ma non ti hanno detto che sia il mio secondo lavoro? Cioè,
1: no,
2: primo perché con la musica di D-Max proprio, cioè di uomini di 19 anni in D-Max.
0: Ah, ok, quelli che vanno
2: fanno,
0: a vedere.
1: Cazzo, esatto, questo tubo verde, bisogna
2: e hanno
1: cambiarlo.
2: Il cappellino al contrario.
1: Ma sei tu.
2: Sono
1: infatti,
2: io,
1: sai che,
2: ragazzo.
1: Chiudete un attimo gli occhi.
0: Proviamo.
1: Vai, fallo.
2: Ehi. Solo questo si può fare perché ho una licenza, c'è anche il mio manager, cioè
0: solo
2: fuori
0: dire...
2: dal programma posso fare solo
0: e però
2: basta.
0: Ti viene molto bene francamente
2: sì, no,
0: devo
2: perché
0: dire.
2: L'unica cosa che mi chiedono sai la rifai sempre poi non so più andare avanti.
0: Allora in chiusura di
1: riaprite
0: episodio
1: lo dico perché siamo comunque alla radio io spero
0: giusto,
1: che nessuno
0: certo.
1: abbia chiuso gli occhi.
0: No.

0: alla
1: mentre
0: radio,
1: guida soprattutto non fatelo, dico, don't try this,
0: non fate queste car, cose, esatto, mentre ascoltate.
1: In chiusura, francamente, volevamo chiederti qual è la parola che ti piace di più, anche musicalmente parlando, e che insomma in qualche modo dobbiamo metterci
0: nel... E perché proprio Berlusconi, che ha questo suono, ha questo Berlusconi, che è bello perché in realtà
1: è,
0: no,
1: lungo,
0: questo,
1: è musicale.
0: Perché?
2: Allora, la parola che mi piace di più in assoluto.
1: Sì, guarda me per favore, non guardare Beppe, ti prego.
2: Ok, no, ampolla.
1: Ampolla?
2: Senti come ti riempie la bocca, ampolla.
0: Ampolla. Ampolla, è vero, Madonna, è vero. Tutti insieme, piace, scusami.
1: Uno, due, tre.
2: Ampolla.
0: E guarda quindi... come riempie la stanza, vero, piena di ampolle.
2: Cioè, direi... se sei in imbarazzo con una persona, per riempire la stanza, ampolla.
1: È piena, riempie.
0: Sì, non è che poi chiamano l'ambulanza.
1: Grazie piccolo... mille, francamente, per essere
2: grazie,
1: stata con noi.
2: Grazie, Riccardo Beppe, grazie off topic. Grazie ragazzi, grazie a voi.

0: We are working to finally end America's longest war.
1: J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires.
2: לפני שעות אחדות, צה"ל חיסל את עלי תבתבאי.
3: In un mondo attraversato da tensioni e nuovi conflitti, le notizie corrono veloci. Ma per capire davvero che cosa succede nel mondo, dal Medio Oriente a Taiwan, dall'Africa all'America Latina, lungo le rotte del commercio globale, attraverso i traffici illeciti, serve andare oltre il rumore di fondo. Ogni giorno, nessun luogo lontano, uniamo i puntini. Dal campo, con le storie e le testimonianze, con l'analisi e le voci di chi quei luoghi li vive, con le mappe e le immagini della grande attualità internazionale. Noi non raccontiamo la geopolitica, la viviamo. Io sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 16, geopoliticamente qui su Radio 24.
4: Ale, tranquillo, presto l'intelligenza artificiale in azienda risolverà tutto.
5: Finalmente, Franz, con che dati?
6: Ah, boh. Sì, ma non posso fare tutto io.
5: E chi lo fa?
6: Una ERP che organizza i processi aziendali e nutre l'AI con dati perfetti.
5: Tipo Pantera, quello col TH?
7: Fai ruggire l'intelligenza artificiale. Affidati a Pantera, l'ERP italiano di Bar Group. Vai su www.pantera.it.
5: Ma graffia, per quei pantaloni nuovi. La Pantera, graffia, l'hai capita? Arr.
8: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
9: Hai la partita IVA? Allora ti serve una connessione veloce come Sky Wi-Fi Business. Che vada al tuo ritmo, che sia sempre al tuo fianco e che ti faccia stare senza pensieri.
10: Passa a Sky Wi-Fi Business, fibra 100% ultraveloce, assistenza prioritaria e hub incluso. A 21,50 euro al mese per 12 mesi anziché 24,51 euro al mese. Offerta online, info e condizioni su sky.it o vieni nei negozi Sky.
11: Tempo in diretta.
12: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 4 ottobre. Atmosfera stabile sull'Italia, ampio soleggiamento e conseguente cielo sereno o al massimo poco nuvoloso sulla quasi totalità delle regioni. Da segnalare soltanto una maggior nuvolosità al nord-ovest, specie sui settori alpini dove lungo i confini potranno anche verificarsi delle piogge. Caldo con punte di 26-28 gradi. Scarica l'app de ilmeteo.it.
13: Scusa Debora, ma si dice 10 o si dice 10?
14: Allora Mauro, quasi tutti dicono 10, ma si dovrebbe invece dire 10, con la E aperta. Ma perché me lo chiedi, scusa?
13: Perché questa è la decima o decima, non lo so, stagione di Due di Denari, e allora dobbiamo essere preparati proprio su quel numero lì.
14: Ma dai, 10?
13: Ma come 10? Hai detto che si dice 10?
15: Due di Denari, quello che serve sapere su risparmi, diritti, fisco, pensioni e molto altro ancora. Da lunedì a venerdì alle 11. Alle 11, non alle 10. Alle 10. Ma vabbè, tanto c'è anche il podcast. E allora che volete? Magari alle 10.
16: Il futuro del digital marketing e dell'e-commerce si incontra sul Lago di Garda. Il 21 e 22 ottobre alla CISE torna il Global Summit Digital Marketing ed E-commerce.

0: due giornate di incontri business one-to-one, networking e conferenze su AI, SEO, GEO, CRM, dati, conversioni e e-commerce. La partecipazione è gratuita per direttori e responsabili digital marketing ed e-commerce. Registrati su jedsummit.it. Global Summit trasforma il confronto in nuove opportunità.
1: Hai un'azienda o una partita IVA? Premia chi lavora con te e anche te stesso. Con il Welfare Satispay lo fai in un attimo. Buoni pasto e buoni acquisto che ordini online senza importo minimo. Deduci totalmente e si spendono subito nella rete per il welfare più estesa d'Italia. E sui buoni acquisto, più ordini, meno commissioni paghi. Fino al 100% di sconto. Scopri la promo su satispay.com.
2: Il futuro dell'Italia passa dall'intelligenza artificiale. Giuseppe Di Franco guida i lettori alla scoperta della tecnologia che sta trasformando imprese, istituzioni e vita quotidiana tra eccellenze italiane e casi concreti. L'intelligenza artificiale per il futuro dell'Italia. Dal 1 ottobre in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90€ in più.
3: Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali o ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Partito Ultra Pop come ogni sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e benvenuti nel meraviglioso mondo dei rider, ossia delle richieste a volte assolutamente oltre degli artisti agli organizzatori di tour e concerti. E qui si ride e anche molto. Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata. Huba, My Sweet Beef is My Song. You need a soulful song.

My Sweet Beef is My Song, You Need a Soulful Song, Huba, gruppo finlandese, lo sweet del titolo ci sta a proposito dei Rider di qui sopra, sweet, dolce come i bottoncini colorati M&M's che non sembra ma che sono stati al cuore del rock. E qui arriva la notizia più triste del mondo, gli M&M's color marrone non verranno più prodotti, in particolare la cosa riguarda i Van Halen e una delle storie che più si conoscono in ambito musicale, già se ne è parlato in un'altra occasione qui a Ultrapop. Tanto per ricordarla un istante, negli anni 80 i Van Halen, per capire se un promoter era stato scrupoloso, facevano inserire nella lista delle varie richieste che in camerino ci fossero ciotole di M&M's ma senza i pezzi marroni. In pratica, se un promoter sbagliava lì, potenzialmente avrebbe potuto fare anche altri errori tecnici ben più critici. Da qui la mitica clausola 126 piazzata in mezzo a tante altre, secondo cui se venivano appunto trovati i bottoncini marroni il concerto sarebbe stato annullato ma il gruppo sarebbe stato pagato comunque. Adesso la questione è risolta per sempre, niente più M&M's marroni e nemmeno quelli blu. Per celebrare l'85esimo anniversario, Mars, la casa produttrice, ha infatti deciso, come scrive il Wall Street Journal, di rilanciare il prodotto ma senza coloranti artificiali, sicuramente cosa buona e giusta, ma fine di un'era e questa ci sta per forza. Mars Bars, le barrette di cioccolato degli Undertones.

Mars Bars, l'omaggio del gruppo punk nordirlandese Undertones alle classiche barrette di cioccolato, caramello e torrone che evidentemente erano un ingrediente base della loro dieta. È la band di Teenage Kicks, un classico del punk anni 70, e di Fergal Sharkey, cantante che poi dagli anni 80 avrà una carriera solista. E perché sono stati giustiziati proprio gli M&M's blu e soprattutto quelli marroni? Perché sono gli unici colori che l'azienda produttrice non è riuscita facilmente a ricreare con fonti naturali. Per i bottoncini rossi o gialli invece hanno risolto ricorrendo ad esempio a barbabietola e curcuma, per gli altri due colori invece tutto molto più difficile e costoso da replicare. Sarebbe stato comunque possibile utilizzando un estratto da un'alga blu-verde, la spirulina, ma leggevo che nella sua forma concentrata il costo è di $100 al chilo, tanto per capire la curcuma ne costa 10. Certo, per amore del rock uno sforzino, i versi

0: Ultra Pop. Strade in diretta.
1: Bentrovati all'ascolto. Sulla tangenziale est di Milano segnaliamo code per incidente tra Gobba e Lambrate in direzione della 1 Milano-Napoli. Sugli altri principali percorsi della nostra penisola al momento non si registrano altri disagi. Vi informiamo che sulla A13 Bologna-Taranto il tratto compreso tra Bologna-Interporto ed Altedo in direzione Padova rimarrà chiuso al traffico per lavori fino alle ore 8 di domani mattina 4 ottobre. Sulla 1 Milano-Napoli invece l'autostrada rimarrà chiusa al traffico per lavori tra Rio Veggio e Pian del Voglio in direzione Firenze fino alle ore 6 di domani mattina. È tutto, buona serata e buon viaggio!

Money Tree, Olympia Vidalis, cantante soul londinese, tra le sue influenze molto gospel e ovviamente Amy Winehouse. Come si sente? Il brano è dal nuovo EP Good Luck. Capito che storia questa del pensionamento degli M&M's marroni e blu di qui sopra? Un addio giusto considerando la svolta dell'azienda produttrice verso i coloranti naturali. Chissà se qualcuno lo ha avvertito. Dave Lee Roth, che ha spesso raccontato nelle interviste appunto il rapporto strettissimo del gruppo con gli M&M's. Del resto parliamo di una band che è stata la prima negli anni 80 a girare in tour con 850 fari par, quei tipici proiettori da teatro molto potenti con una struttura compatta e robusta, una roba enorme che secondo il cantante sul palco poteva creare grandi problemi strutturali se non era tutto perfettamente pianificato e organizzato. Quindi ci stava la preoccupazione della band e i bottoncini marroni erano la spia immediata dell'affidabilità di un promoter. Se c'erano, allora voleva dire che il contratto, come si diceva, non era stato letto, quindi non un vezzo ma una questione di sicurezza. E qui entriamo nel meraviglioso mondo dei rider.

Grapevine Riders, il mashup di DJ Smalley che cuce insieme Riders on the Storm dei Doors e I Heard It Through the Grapevine di Marvin Gaye, due classici, e anche con Rider nel titolo, letteralmente colui che accompagna qualcuno o che viaggia in proprio, incluse anche le persone che consegnano per lo più cibo nelle nostre città o in ambito giuridico il documento che accompagna il contratto, nel nostro caso di un artista, stabilendo le condizioni necessarie per un'esibizione. Nei rider sono specificate le esigenze tecniche, quindi palco, impianto luci, monitor e altro, e anche le esigenze di hospitality, di accoglienza, che qui ci interessano di più, e cioè quello che dovrà essere predisposto in camerino, cibo, le bevande e altro, la tipologia di hotel, i trasporti e andare. In anni di lavoro qualche rider mi è capitato di leggerlo e alcuni erano assolutamente esilaranti, anzi è proprio da determinate richieste che a volte si può andare al cuore di un artista, si capiscono mondi e manie. Gli Aerosmith, ad esempio, tanto per non sfigurare mai sul palco, si facevano riempire i camerini di specchi a figura intera, portatili e montati a parete. Poi richiedevano una gran quantità di pannocchie di mais cotte solo per 3 minuti. Un ricordo personale è quello che ho visto e mangiato nel camerino degli Iron Maiden nell'88 in America, la Kemper Arena di Kansas City, durante il tour di Seventh Son of a Seventh Son, uno dei loro album più importanti. Avevano ordinato piramidi di cartoni tipo pizza, stracolmi di costolette di maiale alla brace tipiche del luogo, con acclusi ketchup e salsa barbecue, una roba che io e Brother Colesterolo non abbiamo mai più dimenticato. 3310, il nuovo singolo di Jamie T. Dopo il pezzo una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop. Ogni sabato vado da papà. Da anni costruiamo modellini nella sua stanza degli hobby al piano di sopra. Ultimamente però faceva più fatica a salire le scale. Così abbiamo scelto Stanna. E adesso può muoversi comodamente da un piano all'altro con un montascale progettato per adattarsi alla sua casa. E possiamo contare sulle persone Stanna prima, durante e dopo l'installazione. È proprio vero. C'è chi sta e c'è chi Stanna. Scopri di più su stanna.it o chiama il numero verde 800 89 80 00.
1: Ho creato la mia azienda per fare ciò che amo e invece devo gestire attacchi informatici, assicurazioni, privacy, sostenibilità, NIS 2, piani di continuità operativa, normativa 231. Io vorrei solo pensare di più al mio business.
2: Sai che c'è chi fa tutto questo per te?
1: Ma tutto tutto?
2: Tutto tutto.
1: Ma chi? Ma come?
2: Howden, il broker assicurativo che con i suoi professionisti ti affianca in ogni tematica relativa ai rischi d'impresa, prevenzione, rispetto delle norme e soluzioni assicurative. Un unico partner per la gestione integrata dei tuoi rischi. Howden, Global Insurance Broker.
3: Sono le 22.
4: GR24, il sole 24 ore.
3: Il presidente ucraino Zelensky: Kiev intensificherà gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe. La protesta contro il caro affitti invade le piazze delle città spagnole verso uno sciopero generale. Marcello Fois vince il premio letterario Campiello. Buonasera da Sergio Nava. L'Ucraina intensificherà dunque gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe, lo ha dichiarato in serata il presidente Zelensky.
5: We have to respond in any way with their attacks.
3: Dobbiamo rispondere ai loro attacchi contro le infrastrutture energetiche con analoghi attacchi, così il presidente ucraino, il quale ha affermato di sapere che Mosca, con i suoi violenti raid, punta a costringere la popolazione ad abbandonare Kiev e le altre città del paese. La nuova politica del Cremlino, secondo Zelensky, consente di attaccare strade, scuole e ospedali. Migliaia di persone sono scese in piazza oggi in Spagna per il diritto alla casa e contro la bocciatura in Parlamento dei decreti proposti dal governo. Striscioni per lo sciopero generale subito e gli slogan contro gli speculatori sono stati i protagonisti delle manifestazioni, questo mentre gli alleati della maggioranza frenano il premier Sanchez, che pensa al voto anticipato. Prima approviamo le misure sulla casa. Intesa San Paolo, in caso di prosecuzione dell'offerta pubblica di acquisto e scambio su Monte dei Paschi di Siena, incrementerà la componente in denaro di 25 centesimi di euro per azione MPS. Lo ha reso noto Intesa al termine del consiglio di amministrazione straordinario. La cronaca: dopo la rivelazione di due esami negativi del DNA sui pedali della bici di Alberto Stasi nel 2007, la sua difesa ha altri elementi significativi per l'inchiesta, così Giada Boccellari, legale del 43enne condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, delitto su cui la procura di Pavia ha riaperto l'inchiesta indagando Andrea Sempio. La cultura: Marcello Fois con l'immensa distrazione, edizioni Einaudi, e il vincitore della 64esima edizione del premio Campiello, a lui sono andati 83 voti. Tennis: nuovo allarme per Jannik Sinner, il campione azzurro salta anche il Masters 1000 di Shanghai, rinunciando per intero alla trasferta in Asia. L'annuncio lo ha dato lui stesso via social. 22 e 2 minuti è tutto per questa edizione, GR24 si aggiorna alle 23.

0: Pioggia di fatture da Saturno.
1: Fatture processate.
0: Pratiche nebulose.
1: Già chiuse.
2: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
1: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
4: Pensare in anticipo alla propria pensione è diventata una sfida sempre più urgente. Come orientarsi tra le diverse forme di previdenza integrativa a disposizione? Appuntamento l'8 ottobre, dalle ore 15, con la Digital Roundtable di Radio 24, La Pensione in Più, condotta da Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Un confronto tra professionisti del settore per fare chiarezza sulle possibilità di lungo periodo per i risparmiatori. Iscrizioni su radio24.it, sezione eventi.
5: In collaborazione con
6: Amundi, il leader europeo nelle soluzioni di investimento.

If I Let You, un brano delle Womack Sisters dall'album omonimo con cui hanno debuttato di recente su Dubton, la storica etichetta funk and soul. Le tre ragazze sono le figlie di Cecil e Linda Womack, ossia Womack & Womack, lo zio era Bobby Womack e il nonno Sam Cooke, tanto per mettere in chiaro da dove si viene. Ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24, dicevo prima del meraviglioso mondo dei rider, ossia le richieste che accompagnano un tour o un concerto. Oltre alla parte tecnica c'è poi quella dell'accoglienza e lì i camerini regnano sovrani. Nel 2008 ad esempio gli AC/DC in occasione del Black Ice World Tour avevano chiesto che per un simpatico tocco di verde nei camerini dovessero esserci alberi veri con altezza a seconda del soffitto, quindi certo non la piantina. Per i Beach Boys invece in camerino dovevano essere presenti o un massaggiatore o una massaggiatrice altamente qualificati, specializzati in massaggio svedese o orientale profondo, quindi compressioni più intense e prolungate. Soprattutto veniva specificato che i bagni dovevano essere perfettamente funzionanti, e su questo nulla da eccepire. Be the One, Victor Davis.

Be the One, il nuovo singolo di Victor Davis, artista londinese. Se qualcuno ha in mente l'etichetta tedesca Nu Jazz Compost, allora lui se lo ricorda per forza. E sempre su Compost è uscito il pezzo. I rider degli artisti, a proposito di quanto si diceva prima, sono anche un po' il ritratto di un determinato personaggio, anche se alla base di tutto, lasciando per un momento da parte le richieste più strambe, servono comunque a garantire che quando si arriva in un determinato luogo per esibirsi devono sussistere tutte le condizioni concordate. Di sicuro in ambito accoglienza si gioca un pezzo di partita fondamentale che spesso manda fuori di testa i promoter. Anche qui comunque non è detto che una determinata richiesta disveli automaticamente un particolare tratto caratteriale. Quando ad esempio i Black Sabbath chiedevano che in camerino ci fosse il tè Yorkshire Gold, una delle marche più popolari in Inghilterra, di sicuro era perché il gruppo era cresciuto con quel tè e con quel gusto. Idem Billy Idol, che ha sempre mangiato una certa margarina, una marca con un nome spettacolare, I Can't Believe It's Not Butter. Traduzione: non ci posso credere che non sia burro. È americana e gliela dovevi trovare. Poi magari se gli girava bene poteva accontentarsi anche di altre marche, ma intanto dovevi provarci. E questa poteva essere dedicata a lui. Billy Says,

Fires, il singolo che apre Castle Park, il nuovo album uscito a giugno di Graham Coxon, chitarrista dei Blur e polistrumentista. Leggevo sul Guardian una dichiarazione di Lewis Wenner, cantante e chitarrista degli inglesi Sleeper, di quando il suo gruppo aveva fatto da supporto ai Blur nel 94. Era il tour per promuovere l'album Park Life. Wenner era rimasta colpita dal fatto che ai classici eccessi rock and roll che riguardavano anche i Blur faceva poi da contrappunto un aspetto molto middle class, molto borghese, in particolare la presenza costante in tour di un enorme vassoio di frutta esotica e formaggi esteri, per cui una sera gli Sleeper si erano intrufolati nel camerino dei Blur e gli avevano schiantato tutti i formaggi, e lì quasi stavano per essere cacciati dal tour perché, raccontava Wenner, con loro era tutto possibile, ma guai a toccargli i formaggi, che sicuramente un po' può dire del gruppo, ma va comunque detto che Alex James, il bassista dei Blur, ha sempre flirtato, diciamo, con il mondo caseario. Dal 2003 ad esempio ha una sua fattoria e un'attività agricola molto ben avviata e produce anche formaggi importanti, tra cui il celebre Blue Monday, quindi magari era una storia tutta sua e ci teneva a far conoscere le sue passioni, e il resto del gruppo si era possibilmente adeguato al Never Let Me Down Again in November.

Never Let Me Down Again, il brano dei Depeche Mode secondo i francesi Nouvelle Vague, con la voce di Flavia Coelho, cantante brasiliana. Da anni il gruppo riesegue in chiave lounge e dintorni cover di pezzi punk, new wave e oltre. A fine ottobre esce A Date with Depeche Mode, un disco tutto dedicato ai brani del gruppo inglese. Louis Broker, Safe

Safe and Sound, Lewis Brooker, un classico di ultrapop, la storia dei Rider tornando a quanto si diceva e delle richieste a volte esagerate dei musicisti agli organizzatori è una tendenza che esplode per lo più negli anni 70 quando ormai il rock and roll ha perso definitivamente l'idea di roll diventando solo rock, mollando in tanti casi l'anima naif degli esordi e inglobando progressivamente un forte aspetto imprenditoriale, cioè il momento in cui sbarca nelle grandi arene e diventa un business enorme. Le tournée a quel punto coinvolgeranno produzioni sempre più grandi e complesse, le case discografiche e i promoter cominceranno a contare su maggiori disponibilità economiche, crescerà sempre più il potere contrattuale delle grandi star e di conseguenza anche le richieste cominceranno ad andare ben oltre le semplici necessità pratiche. Finiscono in pratica per sempre i tempi in cui ai Beatles in tour in America nell'estate del 64 bastavano due limousine con aria condizionata se possibile, come c'era scritto nel rider, due casse di bibite fredde e due riflettori per illuminare il palco. 13 anni dopo è già un altro mondo, con i Pink Floyd tanto per fare un nome che nel 1977 durante i concerti al Madison Square Garden di New York chiedevano un piccolo campo da minigolf oltre a tavoli da ping pong, biliardi, flipper e caviale importato, come ricorda anche il Washington Post. E certo, come fai senza caviale? Poi vedi perché è arrivato il punk. Oppure Stevie Wonder, che in tour chiedeva filetto e aragosta per tutte 150 le persone che lo seguivano, musicisti inclusi ovviamente. O anche gli U2, sempre a proposito di crostacei, che durante il tour europeo dell'85, peraltro quello della loro prima volta in Italia, ricreeranno in camerino un villaggio irlandese di pescatori con pavimento di legno e aragoste appese al soffitto. Sembra che in quel caso, nello specifico una data a Cardiff in Galles, l'iniziativa fosse stata del promoter, ma rende comunque l'idea. Yard Act, Talkie Talkie People.

Talky Talky People, Yard Act, gruppo post-punk di Leeds, il pezzo da You're Gonna Need a Little Music, l'ultimo album, il terzo uscito a luglio, in pratica la sintesi totale dei due dischi precedenti con arrangiamenti sempre più accurati e grandi spruzzi di Britpop come in questo caso. Torno ai Rider e chiudo. Ovviamente si è detto di richieste documentate o raccontate da addetti ai lavori, ci sono state anche richieste non scritte, ad esempio di sostanze di vario genere che i promoter mettevano comunque a disposizione. Ci sono poi artisti che da Ozzy Osbourne a Robbie Williams sono passati da possibili eccessi del passato alla totale messa al bando dell'alcol in camerino. E comunque in ambito Rider una cosa è certa: se le richieste alimentari cominciano a superare le due pagine e a diventare una specie di menù da ristorante, allora già lì per il promoter è la fine. Se poi ci metti dentro anche un certo tipo di sakè come quello che voleva Johnny Mitchell, allora si comincia sul serio a tremare. In rete è comunque pieno di Rider documentati, spesso allegati ad altri documenti presenti in cause giudiziarie, come quella dell'ex assistente di Lady Gaga Jennifer O'Neill, che raccontava della richiesta dell'artista di un manichino con peli pubici rosa, folti e vaporosi. Parliamo del Monster Ball Tour del 2009, andato avanti fino al 2011. Non so a cosa servisse e non lo voglio sapere. E si potrebbe continuare tirando dentro il boa constrictor di oltre 3,5 metri che i Motley Crue volevano in camerino, una stanza predisposta per i suoi gatti da Ian Anderson durante il tour del 2003 dei Jethro Tull, con vagonate di bottiglie d'acqua a temperatura ambiente per i mici, e poi rose bianche e rosa, gigli e fresie a pioggia per Paul McCartney, grande appassionato di fiori, e fiori anche per Madonna, con steli tagliati esattamente a 15 cm durante il tour del 2012, e lì se sbagliavi avevi morto. Diciamo che i Rider negli anni non sono diventati necessariamente più sobri, però sono cambiati. Sicuramente non ci sono più le possibilità economiche del passato, ma soprattutto c'è molta più attenzione agli aspetti tecnici, logistici, sanitari e ambientali, e sono anche cresciuti i Green Rider con richieste che tengono conto della sostenibilità ambientale. Brookcombe, Teardrops, la cover del classico di Womack & Womack prima menzionati, ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a Pio G Sì Ma. Appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner, il 21, 24, 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
3: Non restare bloccato nel traffico delle spese aziendali. Scegli le carte UniCredit Card Business Mastercard e con il servizio gratuito Z Travel Smart di Zucchetti per professionisti e PMI gestisci trasferte e note spese in pochi clic. Info su unicredit.it/cartebusiness. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali delle carte citate consulta i fogli informativi in filiale su unicredit.it. UniCredit S.p.A. non è responsabile per i prodotti e servizi offerti dai relativi partner.
4: Per le idee che fanno discutere.
5: No, la frase sono per la legalità.
4: Per chi guarda oltre il parabrezza. Per chi vive lo sport anche dopo il 90esimo.
6: Gli studenti si sono impegnati, poi sui risultati.
4: Per allargare gli orizzonti.
7: La spesa per il PNRR.
4: Per chi cerca informazione e passioni. Format esclusivi, produzioni originali. Ci vediamo sul 63. Il Sole 24 Ore TV. Canale 63.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento, centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo a Radio 24.

0: 4-1-1. Oggi con noi una ragazza davvero travolgente.
1: Andiamola a prendere, facciamo aprire la porta, vieni!
2: Ciao!
1: Allora, devo dire, in questo caso non posso che dire me, che è il tuo grido di battaglia. Glenda Resta, guarda, 2,3 milioni di follower in questo momento, boom! 74,2 milioni di mi piace, i numeri sono pazzeschi. Io ti conosco bene, non vedo l'ora di sapere di più di te. Andiamo in studio,
2: andiamo
1: di tutto,
2: certo.
1: Andiamo.
3: Parcheggio, scendo dalla macchina e vedo sto camion bello spedito. Quel camion si trasforma e diventa pollicino. Invece di lasciare i sassolini, questo lasciava i meloni. Plop, plop, plop. Io sto sognando. E io che sono una persona retta e corretta e anche un po' cretina, quando mi parte l'empatia, grido: signore, i meloni! Mi metto pure a corrergli dietro, tipo Forrest Gump, però versione ortofrutta. Lui niente da dichiarare, bello spedito. Che si gira. E allora lì mi sono sentita la paladina dei meloni. Perché li ho iniziati a raccogliere a destra e a sinistra. Un melone sotto al braccio, un melone nella borsa, un melone che mi seguiva. Arrivo a casa di mia nonna e mia nonna fa: Cle, e dove sei andata a fare la rapina al fruttivendolo? Nonna, ma che dici? Ho solo raccolto i meloni che arrivavano dall'alto. Almeno per questa volta, Tita non mi ha lanciato i pomodori, ma i meloni. Possiamo ritenerci fortunati.
1: Glenda, che bello vederti, ma il problema è che io penso che tu sia già una mia amica, perché io so tutto di te, perché seguendoti so tutto della tua vita. Com'è sta storia? Lo pensano tutti,
4: prima, non lo possiamo dire.
1: Lo pensano tutti, perché dai, voglio dire, Glenda è una ragazza deliziosa che si mostra in tutte le sue perfezioni, anche un po' imbranataggini, spesso usi la musica di Fantozzi, perché è un po' in tutti noi.
4: Eh sì, in me un po' di più però.
1: E poi potrei dire anche me, però poi spieghiamo questo me.
4: Sì.
1: Glenda, mi racconti dall'inizio com'è nato il tuo rapporto con i social, anche perché poi parliamo anche come è successo con tanti tuoi colleghi della quarantena, com'è nata l'idea?
4: Allora, diciamo che io sono figlia unica e quindi poi non avevo nessuno, più o meno mio coetaneo, se non i miei genitori, che poverini, fino a una certa, perché io sono logorroica come persona, quindi va bene, però pure loro fino a una certa mi hanno detto: figlia mia, adesso basta che mi ci fai una testa tanta. Quindi praticamente ho trovato un canale che mi permettesse di parlare, di comunicare con qualcuno.
1: Non ti do torto.
4: Quindi ho, diciamo, iniziato a parlare con il telefono.
1: Questo è un'idea come un'altra, e nel tuo caso ha funzionato. Tu però dentro artista. Dai, diciamolo.
4: Allora, ho questa passione, la passione per il mondo dello spettacolo, per la musica nello specifico. Infatti ho studiato canto per un po' di tempo e infatti all'inizio proprio io ho aperto i social per cercare un pubblico, per appunto trovare un pubblico per questa mia parte cantante, diciamo. Poi in realtà ho capito che il canto magari con il tempo poteva essere una parte di me, non tutto ciò che mi caratterizzava, ecco. E anche perché, come si dice, magari ti possono piacere i fiori, però non voler fare il fioraio.
1: È vero. Hai scoperto che era una passione, però serendipità. Cercavi una cosa e ne hai trovato un'altra che ti rendeva più felice.
4: Esatto.
1: Ti faccio subito una domanda difficilissima. Noi vediamo Glenda o vediamo un personaggio che hai costruito nei tuoi TikTok?
4: Allora, sicuramente sarei un'ipocrita nel dire che ovviamente io faccio vedere ciò che voglio far vedere e nel modo in cui io voglio farlo vedere, però fondamentalmente una buona parte di me è così.
3: Questo è tutto ciò che mangerò, spero, per i prossimi almeno 4-5 giorni. Questa volta ho seguito un metodo strano che si chiama il 5-4-3-2-1. Che siamo arrivati a Capodanno? No. Serve a mangiare meglio. Si comprano 5 verdure, 4 frutti, 3 proteine, 2 carboidrati e 1 sfizietto. Che serve sempre. Partiamo allora dalla verdura. Ho preso i peperoni. E ancora la mia testa, il mio cervello non ha capito che io non li digerisco.
2: pesco. Un avocado, così mi faccio magari un avocado toast, però non il salmone, mo che ci penso. Vabbè, mo vediamo, insomma. I pomodorini, mi sembravano saporiti, vi devo dire la verità, a Milano ogni volta che io compro i pomodori danno di niente, sono tutti belli acqua acqua. Le melanzane, e come quinta verdura ho preso queste, tris grigliato, perché quando va di fretta, almeno così mangio le verdure. E la prima busta l'abbiamo svuotata.
5: Fai mille cose. Ti trucchi.
4: Sì.
5: Ti trucchi bene, ma con grande autoironia. Cucini. Cucini bene, ma cucini anche lì con grande autoironia.
4: Sì. Sì. Io più che cucinare mangio, diciamo. Però sì, anche c'è questa parte che va fatta per...
5: Sei l'unica che riesce a insegnarmi delle ricette. Quindi... Visto che ho anche letto che il tuo pubblico è molto femminile, c'è tanta identificazione, la senti? Cioè, se io vedo quelle che fanno tutti questi trucchi meravigliosi, perfetti, difficilissimi, dico bello, mi piacerebbe, ma io non ce la farò mai. Io guardo te e dico guarda cosa ha fatto Glenda.
4: Sì, diciamo che secondo me la gente dice... Se l'ha fatto lei, sono capace di farlo pure io, se c'è riuscita pure lei, cioè, capito? Quindi secondo me c'è questa cosa che fa veramente, perché secondo me quando ti fai vedere non perfetta, ti fai vedere con le tue ammaccature, tra virgolette, la gente dice, ah ok, non è... inarrivabile, perché molte volte succede questa cosa con gli influencer, che vengono un po' visti... tipo manichino nella vetrina, mentre io mi faccio vedere un po' per quella che sono, nel bene o nel male. Sicuramente, insomma, non potrò piacere a tutti, però...
5: Beh, però a tanti piaci, visti i numeri. A proposito di numeri, com'è il tuo rapporto con i numeri? So che all'inizio è stato un po' fonte d'ansia.
4: Diciamo che io sono stata fortunata in un certo senso, perché avendo cominciato in quarantena, sì, all'inizio era tutto... Cioè, per me si basava tutto sui numeri. Cioè, nel senso che vedevo un numero grande, ero contenta, felice. Ne vedevo uno piccolino, dicevo, oh, mamma mia, sta finendo tutto, non piaccio più. Non... Invece, quando io poi sono uscita e che incontravo realmente la gente che mi diceva, mi hai strappato un sorriso, per me era veramente tantissimo, perché... strappare il sorriso in una giornata grigia ad una persona per me valeva tutto il sacrificio che io facevo durante la giornata, perché magari iniziavo a registrare molto presto, editavo, e quindi, cioè, nel senso, anche magari le prime critiche che mi arrivavano.
5: Allora, non sei una bersagliatissima, perché sei così normale alla mano che bisogna essere proprio cattivi per venire a scriverti una critica, però ci sono?
4: Sì. Ci sono, e devo dire la verità, soprattutto all'inizio c'erano di più, perché io vengo da un paesino molto piccolo che non è abituato a queste cose, ad avere i riflettori puntati.
5: Possiamo saperlo il paesino?
4: Sì, certo, si chiama Turi, un paesino in provincia di Bari, quindi sicuramente era una cosa nuova, soprattutto per le persone della mia età che mi guardavano, dicevano, ma questo che cosa fa? Cioè, che...
5: Sì, sì.
4: Quindi quel incontrare la gente che mi diceva mi hai strappato un sorriso, per me ripagava tutto, cioè nel senso non mi interessava più del numero in sé, anche solo un sorriso per me mi appagava tantissimo, devo dire la verità.
2: Proviamo tre patatine particolari, nonna, sei contenta?
6: Contentissima, ma perché solo tre?
2: Oggi so tre, domani saranno altre tre.
6: Così posso gustarmele bene.
2: Brava, da quale vuoi
6: iniziare? Ma se mi piacciono, me le posso finire?
2: Non le hai neanche mangiate, assaggiate e già te le vuoi finire. Salsa messicana con due peperoncini, nonna.
6: Tante buone le cose italiane, non lo so, non è così.
2: E sono come un cannolo siciliano. Assaggia.
6: Un po' di maionese.
2: Assaggia.
6: Poteva fare. Un po' di ketchup e peperoncino puro.
2: Sei troppo delicata.
6: Brucia. No. Questi sono come quelli della Calabria.
7: Il futuro della mobilità parte dalla strada. Dal 7 al 10 ottobre a Bologna Fiere torna Asfaltica, la più importante fiera europea dedicata alle pavimentazioni stradali, alle infrastrutture viarie e alle tecnologie per la mobilità sostenibile. Imprese, progettisti e pubblica amministrazione insieme per mettere in strada innovazione, sicurezza e sostenibilità. Asfaltica, 7-10 ottobre, Bologna Fiere.
8: Hai esperienza e capacità. Adesso dove vuoi arrivare? Executive MBA di MIB Trieste School of Management. La vera impresa sei tu.

0: Francia, Milano,
1: dicendo: chi non aveva ancora fatto un brunch nel 2026? Io.
0: E quindi è molto tenero e molto giusto anche questo tuo essere di Turi, cioè non hai fatto la milanese al giorno 1 o ai primi 100.000 follower. Tu in questo sei molto tu e il tuo me barese che ormai è diventato un...
2: Sì, diciamo che non ho mai rinnegato le mie origini. C'è chi magari sta da 3 giorni a Milano, ne ha vissuti altri 20, però giù, e inizia a parlare subito milanese. Io no, cioè sinceramente sono questa, nel senso non lo rinnego, ma ecco, anzi, magari certe volte lo esalto piuttosto, certo. Cioè come aspetto di me, che insomma.
0: È giusto.
2: Cerco di valorizzarlo.
0: La famiglia, il fidanzato, che è delizioso, è una bellissima coppia, e la famiglia coinvolti in tutto questo, in tutta questa avventura, come l'hanno presa? Io sono pazza di tua nonna, che si presta tutto senza problemi, che si diverte tantissimo.
2: Sì, mia nonna è lei che mi chiede di fare i video.
0: Non avevo dubbi.
2: Perché diciamo che lei ha una passione per questi snack particolari, quindi il fatto che io le faccia fare questi video in cui le faccio assaggiare di tutto e di più, per lei è proprio... è una goduria, diciamo.
0: Sono impazzita quando l'hai fatto provare le patatine piccanti e ti hai risposto: queste sono per i calabresi. No, stupenda. Ma come hanno preso questa, cioè il fatto che questa sia diventata la tua professione, anche perché poi voglio parlare dei tuoi studi serissimi, certo. Come l'hanno presa?
2: Allora, diciamo che all'inizio era strano anche per loro, devo dire la verità, perché comunque è un lavoro nuovo, è un lavoro diverso dal solito, insomma, un genitore magari, soprattutto... ma prima non si immaginava che la figlia facesse la content, certo, creator, ecco. Pensavano più in un lavoro normale, anche perché quando io ho iniziato già sapevo cosa avrei voluto fare.
0: Ma facevi ancora il liceo, o facevi già l'università?
2: Ero al liceo, però diciamo che avevo già le idee chiare per il futuro, diciamo, concreto, non quello dei miei sogni, diciamo così. E quindi loro sapevano che io avrei fatto l'università, avrei fatto, mi ricollego alla domanda
0: che ti sto per fare,
2: esatto. E quindi praticamente loro sapevano che io avrei fatto economia all'università, e quindi questa cosa di fare che è subentrata un po' col piede se la son subita, diciamo.
0: Beh, però alla fine hanno visto il successo.
2: Sì.
0: Tu non solo ti sei iscritta a economia, ti sei laureata in economia.
2: Sì, esatto.
0: Quindi quanto ti serve nella tua attività? Perché poi un creator è anche un imprenditore, non c'è niente da fare, tu sei la tua azienda. Quanto ti serve, sia dal punto di vista anche un po' psicologico, pensare di avere comunque qualcosa di solido, ma anche nel tuo lavoro, quanto ti servono le tue competenze economiche?
2: Secondo me parecchio, non me ne rendo conto, però secondo me le conoscenze poi alla fine diventano competenze, quindi magari tu le applichi senza neanche saperlo, perché fanno parte di te in un certo senso, però secondo me è tanto, devo dire la verità. Poi io mi sono laureata in management, quindi più o meno diciamo che mi torna
0: gestire
2: utile.
0: Gestire dovresti saper gestire,
2: esatto.
0: Diciamo così.
2: Sì, questo sì. Sì, anche questo è un aspetto fondamentale per me, perché io sono molto ansiosa di mio. Quindi
0: lo so perché lo racconti.
2: Lo so.
0: No, ma fai bene. Fai bene anche perché poi, secondo me, siccome ti seguono anche le ragazze più giovani, possono capire che si può fare.
2: Si può fare, è vero, sì, che non è tutto rose e fiori, cioè anche cioè nel senso che c'è sempre il pensiero che un giorno possa magari finire, e quindi avere un cuscino, tra virgolette, avere questa tranquillità. quindi mi fa stare molto più serena anche nel creare, nel dedicarmi e dare il 100% a tutto.
0: Perché siamo ragazze concrete noi, cosa dobbiamo farci?
3: Get ready with me per la mia festa di laurea!
4: Allora, mi sono messa tutti gli street pencil qua che mi servono.

0: Finiranno per questo apparecchiamento in questa scatola, così non dovrei andare in giro per la casa a cercarli. Comunque io mi faccio ridere. Mo' io ho il petto che è bello colorito e ho messo questa tonalità di fondotinta che è meno, quindi dobbiamo andare a caricare con blush e contour, se no qua facciamo fantasma formaggino. Beh, tra l'altro il vestito è nero, quindi veramente, come si chiamava quel mercoledì della famiglia Adams?
1: Allora, siccome lo chiedo alla fine, ma a questo punto te lo chiedo adesso, tu come li vedi i prossimi anni? Sei ancora giovanissima, però siccome ti vedo molto consapevole, come vuoi, no, dirigere il timone?
0: Allora, diciamo che cerco di non farmi troppe aspettative, però ovviamente i sogni ci sono, cioè nel senso che cerco di farmi degli obiettivi a breve termine, che magari, come si dice, passo dopo passo, scalino dopo scalino, magari mi porteranno da qualche parte. Il mio sogno sarebbe quello di fare un mio spettacolo, devo dire la verità, proprio il sogno, se devo dirti, così da unire diversi aspetti di me, cioè anche per esempio la parte musicale.
1: Ecco, perché guarda, me l'ero segnata di chiedertelo di nuovo. Non l'hai chiusa quella porta lì?
0: No, non l'ho chiusa perché diciamo non voglio dedicarmi esclusivamente, ma incorporarlo in quella che sono oggi, diciamo, che è diverso sicuramente da quella che ero 10 anni fa. E
1: Tu hai fatto anche recitazione, però hai studiato anche quello. Cioè, canto sì, però hai studiato anche.
0: interpretazione, un po' di comicità, diciamo, però avrei potuto anche approfondire questo aspetto. Chissà, lo farò
1: C'è
0: forse.
1: tempo,
0: C'è
1: sei una
0: tempo.
1: ragazzina. A proposito della comicità, lo so che è naturale e che è una cosa che hai dentro, ma ti metti a studiare qualcuno ogni tanto, qualcuno che possa essere.
0: Sì, allora, come non nominare il grandissimo Checco Zalone, che
1: Beh.
0: posso vantarmi di essere andata nella stessa sezione, nella stessa scuola.
1: No, vabbè, ma allora è, cioè, assolutamente destino.
0: Sì, no, vabbè, comunque sicuramente è un maestro per me. Cioè, io davvero lo analizzo, cioè, guardo quello che fa, come lo fa, le modalità. Cioè, per me è davvero un maestro, un maestro. Secondo me non è un caso tutto il successo che lui ha avuto in questi anni e sicuramente avrà anche in futuro.
1: Donne, chi piace?
0: La Mannino.
1: Sì, ci sta, ci
0: Sì,
1: sta, ci sta.
0: lei è molto. La sento molto vicina, tra virgolette.
1: Quindi non posso che dire così al vento, al cinema, cinema in generale, accorgetevi di Glenda perché secondo me anche quello potrebbe essere qualcosa di perfetto perché ti vedo molto bene. Ma in tutto
0: Ciao.
1: questo, Glenda, ma com'è possibile che tu sia un'introversa?
0: Bella
1: Cioè, tu in
0: domanda.
1: realtà sei timida, sei introversa, com'è sta storia?
0: E chi lo sa, non lo so, non lo so com'è che sono composta io. Me lo chiedono tutti, cioè mi dicono com'è possibile che sui video fai un po' lo show e poi magari invece dal vivo sei un po' introversa, non lo so, ma anche tipo sul palco io faccio un po' lo show e poi sì, non so perché c'ho questa particolarità. Però lo sai che mi dicono che tutti i comici sono così?
1: Sì, ci
0: Me
1: sono i comici tristi, i comici spigolosi, i comici timidi.
0: lo auguro. Vero? Speriamo, dai, che sia di buon auspicio.
1: Quindi tu continui a rimanere in Puglia, il tuo futuro è in Puglia?
0: Allora, adesso devo dire la verità, ho anche una casa qui a Milano, su cui diciamo, mi appoggio, faccio un po' su e giù, però fondamentalmente di base sono giù, sì. Però quando mi serve per lavoro, appunto, salgo. Io continuo a vedermi giù, devo dire la verità, a vedermi in Puglia. Però chissà, mai dire mai, devo dire la verità, se dovesse servire per inseguire i miei sogni, per poco tempo sarei disposta a trasferirmi.
1: L'ultima domanda è quella importante, ma sto brunch com'era? Cioè si può fare a Milano? Ti sei un po'
0: Allora,
1: abituata?
0: sì, Mi piace, ogni tanto si può fare, devo dire la verità, è piacevole, ci sono un paio di cose che mi piacciono, tipo l'avocado toast, non lo so che altro, il porridge con il cioccolato sopra, ormai sono del mestiere, però fammi dire una cosa, una bella colazione con cappuccino, cornetto e poi un bel pranzo, per me non si battono. Col brunch.
1: Esatto, quindi diciamo me una bella, un bel pranzo pugliese ci sto anch'io. Grazie Glenda, sei grazie un tesoro. Grazie
0: mille.
2: Scusami, ma cos'hai in questa borsa?
0: Senti, mo devo andare al mare, quindi mi sono portata un po' di pan brioche, l'ho fatto io con i pomodori che mi ha regalato il padre del mio ragazzo.
2: Ah, lo potrei conoscere.
0: Buono. Un po' di arrosto di pollo che così
2: glielo metto. Scusa, non era una borsa a mare questo?
0: No, questa è una borsa a frigo.
2: Una borsa a frigo?
0: E mo
2: giusto due cose.
0: Riempirsi l'osto, ma che certo, perché tu hai mai visto un sacco stare in piedi da vuoto?
2: No.
0: Ah, ti sei dato una risposta.
2: È una cosa solo pugliese o dappertutto è così?
0: No, in tutto il mondo, ecco perché bisogna sempre portarsi una cosa per tappare l'osto.
2: Ma se dove, cioè questo, ma quanti chilometri ti stai facendo oggi? Per 100 chilometri ti porti tutta questa roba?
0: Ma io pur per 2 chilometri me la porto, non è capito, non è che dipende dal chilometraggio.
2: Ah, quindi ci sono delle
0: esigenze. Dipende dallo stomaco vuoto. Non vi preoccupa, ci penso io, porto io il picnic.
1: Come sono contenta di avere conosciuto Glenda anche di persona. La verità è che, lo sai, per me eri già una mia amica e quindi...
0: Ora ancora di più.
1: Glenda, ti bacio, ti aspetto di nuovo quando torni a Milano per un brunch, io ci sono...
0: Assolutamente.
1: Andiamo a fare il brunch insieme.
0: Aggiudicato.
1: Grazie, Glenda.
0: Ciao,
1: un bacio, ciao.

0: Attenzione, Tamberi, 2.35, primo tentativo, Tamberi, 2.35 per Tamberi, è anche il primato mondiale stagionale. Attenzione a
1: seconda
0: Tamberi,
1: prova.
0: 2.37, e qui davvero metterebbe definitivamente il sigillo sulla vittoria. Tamberi, oh. questo è 37 per Tamberi.
2: Nella mia città tutte le strade portano nell'animo e nel cuore dei campioni, per scoprire la loro natura al tempo stesso umana e divina. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, ogni domenica alle 16.30 su Radio 24 e in podcast extra large su radio24.it e su tutte le piattaforme audio.

0: www.fileni.it.
1: A 20 anni è il tuo momento. Hai voglia di fare sempre di più. A 20 anni hai la forza, l'entusiasmo e l'energia per cambiare le regole, per stupire e sorprendere, per innovare, per immaginare sempre nuove soluzioni.
2: Datev Koinos compie 20 anni e siamo pronti a dimostrarli tutti. Siamo cresciuti insieme a chi ci ha scelto, guardando sempre al futuro della professione. Datev Koinos, software per imprese e commercialisti, pensati dai commercialisti. Scopri di più su datevkoinos.it.
3: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
4: Aiuto, cadiamo!
3: O ti senti ACT?
5: Oh, che forza!
3: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia.
6: Funzionalità della prostata?
7: Oh, ti senti così?
6: O ti senti... ACT! Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€. In farmacia e parafarmacia.
8: Radio 24 presenta I Grandi Maestri. 5 figure straordinarie che hanno cambiato per sempre l'arte, il cinema e la letteratura, raccontate in un ciclo di film documentari. Primo appuntamento dal 4 al 6 ottobre con Caravaggio, un viaggio tra le sue opere e gli indizi che nascondono, alla scoperta di un artista enigmatico e rivoluzionario. Non perdere Caravaggio e vivi la cultura sul grande schermo. I Grandi Maestri è distribuito da Kublai Film. Info su kublaifilm.it.
9: Le 23 in punto.
10: GR24, il sole 24 ore.

Il presidente ucraino Zelensky, Kiev intensificherà gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe. La protesta contro il caro affitti invade le piazze delle città spagnole verso uno sciopero generale. Cultura, Marcello Fois vince il premio letterario Campiello. Buonasera da Sergio Nava. L'Ucraina intensificherà gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe in risposta alla nuova politica di raid aerei di Mosca, volta a costringere la popolazione ad abbandonare Kiev e le altre città. A dichiararlo il presidente Zelensky, che ha affermato che l'intelligence ucraina ha ottenuto documenti che dimostrerebbero come Vladimir Putin abbia emanato una nuova dottrina di attacchi militari contro una gamma molto più ampia di obiettivi civili in vista del prossimo inverno. E Mosca ha ammesso di aver attaccato nella notte il ponte stradale Severny sul fiume Dnieper, chiamato anche ponte nord di Kiev. Colpiamo infrastrutture e navi usate per far passare le truppe ucraine, così il ministero degli esteri russo. Israele avrebbe ricevuto in anticipo l'elenco dei membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai, a scriverlo il quotidiano Haaretz, citando fonti della sicurezza. Migliaia di persone oggi in piazza in Spagna per il diritto alla casa e contro la bocciatura in Parlamento dei decreti proposti dal governo. Striscioni per lo sciopero generale subito e slogan anche contro gli speculatori. Questo mentre gli alleati della maggioranza frenano il premier Sanchez, che sta pensando al voto anticipato. Prima approviamo le misure sulla casa. Intesa San Paolo, in caso di prosecuzione dell'offerta pubblica di acquisto e scambio su Monte dei Paschi di Siena, incrementerà la componente in denaro di 25 centesimi di euro per azione MPS. Lo ha reso noto la stessa Intesa al termine del consiglio di amministrazione straordinario. Per la cronaca, un uomo di 40 anni e il figlio di 10 sono rimasti feriti e il padre sarebbe in pericolo di vita dopo essere precipitati da un terrazzino all'interno di una sala ricevimenti a Vieste in provincia di Foggia nel corso di una festa di nozze. Il quarantenne sarebbe caduto nel tentativo di soccorrere il figlio. La cultura, Marcello Fois con l'immensa distrazione, edizioni Einaudi, e il vincitore della 64esima edizione del premio Campiello con 83 voti. E per il tennis, nuovo allarme per Sinner. Il campione azzurro salta anche il Masters 1000 di Shanghai, rinunciando per intero alla trasferta in Asia. L'annuncio lo ha dato lui stesso sui social. E infine una notizia di Nations League. Si sono concluse le partite di stasera, in particolare la Spagna, campione del mondo, ha battuto 3-1 la Repubblica Ceca a Oviedo. 23, 2 minuti e 55 secondi è tutto per questa edizione. GR24 si aggiorna a mezzanotte.

0: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome: UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
6: Non mi capisci.

0: Ricordati di noi, canta Principe, e noi siamo Federico Taddia
1: e Matteo Bussola.
0: Non ne mi capisci, come ogni sabato insieme per dare voce al mondo delle ragazze e dei ragazzi e non solo. Anche oggi tante tante belle storie. Una settimana dove siamo reduci da un festival, io e Matteo siamo stati al Buon Vivere, dove insomma portiamo anche l'esperienza dei nostri programmi, no? È un mix tra Padri Eterni e Non ne mi capisci, però è sempre l'occasione per incontrare diverse generazioni.
1: Però sai Fede, mi viene in mente che poi la specificità del nostro sguardo, quello che lo si porti sul palco, che lo si porti in radio, è quello che negli anni abbiamo accumulato il privilegio di osservare la questione relazionale da entrambi i punti di vista, no? E questo credo che non sia una cosa così frequente, quindi insomma portiamo le nostre testimonianze, le nostre esperienze, le nostre storie e cerchiamo insomma di fare il possibile per generare questi benedetti ponti generazionali.
0: Tra l'altro saremo insieme anche venerdì prossimo al Festival Educare a Castelmaggiore, vicino a Bologna, da dove poi sabato faremo anche una puntata in diretta radiofonica con un sacco di ragazze e ragazze coinvolte. Insomma, ci piace sperimentare. Radio24.it, il nostro sito, da lì potete scaricare il podcast di questa puntata e di tutti gli altri episodi. E poi c'è la musica nuova, la musica che passiamo più o meno solo noi, come la musica di Petra con Licia.

0: Petra, questa è Licia, World of Petra, per conoscere tutto il suo repertorio. Mi piace un sacco questa canzone, si è sentita però anche dall'entusiasmo con cui l'ho disannunciata. E con questa musica invece entriamo nella scienza, non è la chimica, ma c'è anche della chimica, e lo facciamo grazie a un progetto, un concorso dell'Unione Europea che si chiama EUCIS 2026, che celebra i giovani scienziati e porterà ci sarà una finalissima alla fiera scientifica a Regional ISEF di Los Angeles, e c'è anche un team italiano, è un team nato all'interno del liceo aeronautico Locatelli di Bergamo, che appunto ha vinto la sezione italiana, diciamo, e si è guadagnata la possibilità di andare in finale. Con noi c'è una delle partecipanti del team, diamo il benvenuto a Frida Tirari o Tirari, non lo so, 17 anni. Ciao Frida.
1: Ciao.
0: Ciao. Qual è il tuo giusto cognome?
1: È Tirari.
0: Tirari, perfetto. Presentaci anche gli altri due membri del team.
1: Tommaso Vaninetti e Abdullah El Makkawi.
0: E avete realizzato un progetto che si chiama Plant Leaf, parola alle piante. Di che si tratta?
1: Allora, sostanzialmente noi, basandoci su uno studio di Tel Aviv di 3 anni fa, abbiamo scoperto che le piante emettono click ultrasuonici, quindi noi ci siamo occupati di sviluppare un software e anche un sistema hardware capaci di rilevare questi click e analizzarli dal punto di vista chimico con il simulatore e matematico con un algoritmo.
2: Frida, allora innanzitutto auguri, perché se non capisco male oggi è il tuo compleanno, giusto?
1: Sì, esattamente.
2: Benissimo, no, insomma, no, mi chiedevo, allora, è tutto estremamente interessante, no? Questa cosa che le piante parlano con segnali chimici, elettrici, radicali. Io poi sono un appassionato lettore di Stefano Mancuso, no? Che è uno scrittore che si è molto occupato di questi aspetti. Qual è lo scopo della vostra ricerca? Cioè, a quali campi può essere applicata? Perché può essere utile, per esempio, leggevo per il

0: monitoraggio ambientale. Ci racconti un po' qual è l'obiettivo?
1: Allora, innanzitutto è molto importante perché i nostri click ultrasuonici delle piante si trovano in un range di frequenza molto alto, tra i 20 e gli 80 kHz, che non sono percepibili dal nostro orecchio, ma invece dagli animali sì. E soprattutto magari espanderci nel campo dell'agricoltura di precisione, quindi sviluppare dei sensori che possono essere posizionati vicino alle piante e vedere come questi rilevino lo stress delle nostre piante.
0: Quindi se non capisco male, il linguaggio delle piante è funzionale appunto a monitorare il loro benessere e eventualmente ad agire di conseguenza.
1: Il nostro obiettivo sarebbe infatti sì quello, attraverso uno studio più accurato e l'analisi di questi click, il nostro obiettivo sarebbe proprio anche quello.
2: Frida, ma perché a 17 anni una studentessa appunto si appassiona a questi temi, si fa queste domande? Cosa ti e vi spinge?
1: Allora, la mia passione è la chimica e la biologia e il mio sogno nel futuro è quello di diventare una ricercatrice. Quindi quando un anno e mezzo fa ci è stata data la possibilità dal nostro professore di laboratorio di fisica di partecipare a un progetto scientifico che comprendesse un grande campo di ricerca in termini chimici e biologici, ho deciso di dedicarci gran parte della mia estate e del mio tempo, soprattutto perché è un progetto che dà molte soddisfazioni ed è un campo totalmente nuovo. Siamo esattamente, oltre a questa università, i primi a studiare effettivamente questa cosa.
0: Frida, ti faccio una domanda un po' difficile. Io mi ricordo di aver letto una volta proprio questa questione, no? Che le piante non solo comunicano fra loro, ma in qualche modo attraverso gli apparati radicali è come se si tenessero insieme, mi viene da dire, no? Se si pensa soprattutto ai boschi, alle foreste, questo naturalmente cambia completamente il punto di vista perché ti fa percepire le piante quasi come una specie di forma di macroorganismo, no? Credi che riuscire a guardare, per esempio, la vegetazione che ci circonda, l'ambiente in cui viviamo attraverso questa lente potrebbe favorire magari il prendersene cura in maniera più accorta?
1: Beh, quello sì, permetterebbe di avere maggiore consapevolezza, anche perché dal punto di vista chimico noi sappiamo che abbiamo un sistema nervoso che ci permette di trasmettere dei segnali attraverso i cosiddetti neurotrasmettitori e di provare le sensazioni rispetto agli stimoli esterni. E abbiamo scoperto che effettivamente anche le piante, pur non avendo un sistema nervoso, comunicano attraverso dei segnali elettrici che permette loro di percepire lo stress. Quindi sostanzialmente sono degli esseri viventi, oso dire, anche se non è molto dimostrato, ma stiamo cercando di farlo, che sono degli esseri viventi come noi, quindi meritano lo stesso rispetto. Quindi questo progetto potrebbe appunto portare a una maggiore consapevolezza anche nei confronti del mondo ambientale, soprattutto in un periodo come il nostro, in cui c'è un cambiamento climatico che è una problematica molto importante.
2: Ringraziamo Frida Tirari o Tirari?
1: Tirari.
2: Non mi ricordavo. Studentessa del liceo aeronautico Locatelli di Bergamo col suo team, finalista di EUCIS 2026, quindi si vola a Los Angeles con il progetto Plant Leaf, parola alle piante. Ciao Frida, ancora buon compleanno.
1: Grazie mille. Ciao, grazie.

0: far piangere, lei è Gioia Lucia, con cui riparte questa puntata di Non mi capisci. Ci lascia in un mare di guai, noi adesso invece andiamo al mare e basta, Matteo.
1: Sì, sì, ma che belle queste storie che parlano, ma non solo di mare in realtà, ma possiamo dirlo, possiamo anticiparlo, parliamo di vela, parliamo di navigare, parliamo di tenere il vento fra le mani, ed è un piacere quando a farlo sono ospiti giovani come i nostri.
0: E lo facciamo proprio oggi, perché? Perché Radio 24 è presente con i suoi studi al Salone Nautico di Genova fino al 6 ottobre, lo sapete, l'evento è un po' la vetrina per l'industria nautica internazionale, il Made in Italy, con oltre 1000 imbarcazioni esposte, tra yacht, super yacht, barche a vela, gommoni, motoscafi, barchine piccole, gozzi, che non quelli che io di solito andavo a vedere perché sono quelli che preferisco. Insomma, una grande occasione di confronto. Radio 24 è presente al Salone Nautico di Genova con i suoi studi presso lo stand SR17. Noi invece volevamo parlare di vela con chi la vela la pratica, la racconta, la vive. Diamo il benvenuto a Rebecca Geiger. Ciao Rebecca.
2: Ciao ciao ragazzi, ciao. Piacere, piacere essere qui con voi.
0: Rebecca, 20 anni, triestina, è velista, studia scienze politiche a Trieste, ma da un anno e mezzo collabora con il Giornale della Vela e ha dato vita a Vela Young, di cui ci parlerà fra pochissimo. E poi salutiamo anche Valerio Procopio. Ciao Valerio.
3: Salve, salve, buongiorno a tutti.
0: E Valerio è al salone e si sente anche dal rumore. 20 anni di Roma, studente di sassofono al Conservatorio di Terni, ma accanto alla musica c'è anche questa grande passione che è il mare, la vela e soprattutto il windsurf. E in questi giorni stai lavorando anche al Salone Nautico di Genova. E Rebecca, come si racconta la vela? Nel senso che è solo un racconto prettamente tecnico, prettamente sportivo, o tutto attorno c'è un altro mondo carico di emozioni, di aneddoti, di narrazioni possibili?
2: È proprio quello il bello, che spesso tendiamo a dimenticarlo e quindi ci soffermiamo su racconti più tecnici, ma invece secondo me il bello della vela è che annoda tutte queste cose qua, quindi il contesto culturale, il contesto sociale, politico, e poi ci sono certamente le cronache di regata che meritano il loro spazio, però secondo me la sfida è proprio quello, cioè provare a tenere insieme tutto questo e far capire alle persone che la vela non è una cosa distante, ma appartiene secondo me alla cultura italiana, alla cultura del mare. E quello secondo me è la cosa più bella che poi accompagna questo mio lavoro.
1: Io ho una domanda per Valerio. Mi piacerebbe sapere da te, Valerio, che sei, insomma, come dire, Rebecca ci raccontava prima fuori onda che ultimamente ha un po' diminuito, diciamo così, le sue prestazioni sportive, poi magari ce lo racconterà meglio. Tu invece pratichi windsurf attualmente, no?
3: Io attualmente pratico windsurf, è uno sport che faccio, diciamo, prettamente d'estate, però ogni estate, quando ho la possibilità, ovviamente cerco di andare il prima possibile in mare.
1: Che cosa insegna, che cosa stimola secondo te, Valerio, fare uno sport in mare?
3: È certamente un modo diverso di vivere la vita del mare, ovvero un modo diverso rispetto a come pensano tutti di andare in spiaggia a mai rilassarsi su un lettino, ma è proprio di abbracciare ancora di più quella che è l'esperienza dello stare in mare, come avete detto voi prima, di catturare il vento, perché sostanzialmente è quello. E per esperienza mia personale, io ho iniziato fin da piccolo e appunto pratico tuttora. E quando uno sta in mare, che sia su una barca, su windsurf, ma anche semplicemente su una tavola con dei remi, la connessione che si ha con il mare, con il sole, con il vento è molto immersiva e appunto crea un'esperienza davvero emozionante per chiunque lo pratichi.
0: Mm-hmm. Valerio, però hai scelto di fare altro, hai scelto di fare musicista, stai studiando al conservatorio, il sax, e ci sono delle assonanze tra la vela e la musica?
3: Beh, certamente quella della pazienza per quando si impara. si tende a fare molti errori sia in entrambi i campi, nella musica e anche appunto nella vela, nel mondo nautico. Però ciò che importa è quello di imparare dai propri errori e andare avanti, perché è il modo in cui si progredisce e si migliora.
1: Rebecca, tu da un anno e mezzo collabori con il Giornale della Vela, no? Avete dato vita a Vela Young, che è questo progetto pensato per raccontare la vela con la voce dei giovani. Com'è la vela raccontata dalla voce dei giovani e perché, diciamo così, la vela dovrebbe interessare i giovani? Facci un, un bello spot.
2: Allora, questo progetto nasce proprio perché mancava una narrazione dedicata e secondo me anche raccontata proprio da noi giovani.

0: quindi mancava proprio uno spazio in cui i giovani potevano esprimersi, raccontare quello che è il loro viaggio all'interno del mondo della vela. E è difficile, secondo me, provare a rispondere alla seconda domanda, cioè perché la vela dovrebbe interessare i giovani. Secondo me la vela dovrebbe interessare i giovani perché, come tutti gli altri sport, racconta sfide, paure, vittorie, senz'altro. Ed oggi però la vela, secondo me, rappresenta un po' come la Formula 1, poi, questa sfida tecnologica dell'uomo contro la macchina, le sfide tra i team. E quindi agganciandomi anche un po' al discorso che facevo prima, quindi la capacità di tenere assieme il contesto culturale, il contesto sociale, politico, può essere davvero una maestra di vita, la vela e le persone che vivono di vela.
1: Perché comunque la vela ti costringe, nel senso bello del termine, no? A collaborare, a stare in uno spazio comunque ristretto e limitato con altre persone, ascoltarsi, vedersi, ognuno ha il
0: Sì.
1: proprio ruolo. Cioè, no, al di là delle metafore, cioè, è proprio una convivenza forzata che però diventa anche un allenamento alle relazioni.
0: Assolutamente, anche perché il velista nasce, diciamo, abbastanza solitario, l'uomo che va per mare, e poi però crescendo, passando ad altre barche, ad altri team, devi imparare a collaborare. Ed oltre a dover imparare a collaborare, nella vela rimane sempre questo, la sfida contro il mare, contro l'ignoto, contro il meteo, perché quando si va in acqua non sappiamo se si porteranno a termine delle regate, quante ore dovrai attendere prima di poter partire. E quindi è una costante sfida, oltre che, come diceva prima Valerio, una pazienza per dover imparare pian piano tutti gli step.
1: Valerio, come va il lavoro lì al salone?
2: Già il secondo anno che io lavoro al salone e ogni anno appunto c'è tantissimo impegno che si mette dietro a questo evento, una grandissima organizzazione da parte appunto dello staff e stiamo al passo, ovvero stiamo finendo gli ultimi ritocchi per cercare di rendere questo salone, insomma, quello che è ogni anno, ovvero qualcosa di davvero importante per la città di Genova.
3: Valerio, senti, ma da dove arriva una passione come quella del windsurf? Mi spiego meglio, cioè, più o meno tutti da piccoli ci siamo ritrovati un pallone fra i piedi, un pallone fra le mani, forse una racchetta, adesso che va molto di moda il tennis. Insomma, il windsurf invece è una cosa, mi verrebbe da dire, un po' più complicata, un po' meno facile. Tu l'hai ereditata da qualcuno, questa passione? Hai avuto una folgorazione un giorno? Come hai cominciato?
2: Allora, io ho cominciato perché ho mio padre, che lui è stato un velista di competizione sulla barca del Moro di Venezia con Paul Cagliard, quando vinsero appunto la Louis Vuitton Cup anni fa. E mio padre quindi cercò di trasmettere sia a me che al mio fratello maggiore questa passione per la vela, quindi sin dall'età di 6 anni ci fece iniziare a praticare vela, però ovviamente essendo un ragazzino piccolo, io sulla barca a vela, molte volte nei corsi con le persone che già ne sapevano di più, ero molto intimorito, mentre invece quando presi in mano windsurf, che era un'altra delle, diciamo, opzioni di corso, me ne innamorai proprio perché non dell'individualismo, ma del fatto che te sei responsabile di dove vai, cosa fai, che un errore, che appunto che se fa un errore la colpa, se si può dire così, è solo tua. E quindi è nato da lì. Avevo 7 anni quando ho iniziato a fare windsurf, poi ovviamente nel corso degli anni ho imparato anche ad andare in barca a vela, eppure anche appunto la barca a vela mi è piaciuta tantissimo perché, come avete detto prima, la collaborazione con il team è estremamente importante, poiché in barca appunto ci si va anche magari in due, ma come ci si possono andare anche in 6 persone e di più, quindi. Ed è nato appunto da mio padre che ha cercato di trasmettermi questa passione e ci è riuscito, ecco.
1: Valerio, da grande cosa vuoi fare?
2: Da grande spero nel musicista.
1: No,
2: Da
1: aspetta.
2: grande spero nel musicista, però ovviamente che anche windsurf possa essere una importantissima parte della mia vita e un altro sbocco lavorativo non lo metto in dubbio.
1: Rebecca, cosa vuoi fare da grande?
0: Allora, non so dove mi porterà il futuro. Però senz'altro spero che questa componente giornalistica e di racconto della vela del mare mi possa accompagnare in futuro, questo senz'altro. Poi vediamo.
1: Grazie davvero per essere stati qua con noi. Ricordiamo, il Salone Nautico di Genova, Radio 24 è presente fino al 6 ottobre allo stand F.

0: SR17 c'è il nostro studio con i prossimi giorni, con tutte le altre dirette. Ciao Rebecca, ciao Valerio, grazie.
1: Ciao ciao, grazie mille.
0: Ciao ciao. Noi ci fermiamo, la pubblicità poi ancora qua con Non mi capisci.
2: Ogni progresso inizia da una possibilità. Il Dell Technologies Forum torna il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Una giornata per confrontarsi, ascoltare esperienze reali e scoprire come dispositivi intelligenti, infrastrutture moderne e competenze AI possano aiutare la tua azienda a innovare e crescere con sicurezza. Dell Technologies Forum, dove le possibilità diventano progresso. Ti aspettiamo il 12 novembre a Milano, all'Allianz Mico. Entrata Viale Ginardo, Gate 2. Iscriviti ora su delltechnologies.com.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: Per chi cerca informazione e passioni, format esclusivi, produzioni originali. Per allargare gli orizzonti, ci vediamo sul 63. Confini, ogni giovedì alle 21, in esclusiva su Il Sole 24 Ore TV, canale 63.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 4 ottobre. Atmosfera stabile sull'Italia, ampio soleggiamento e conseguente cielo sereno o al massimo poco nuvoloso sulla quasi totalità delle regioni. Da segnalare soltanto una maggior nuvolosità al nord-ovest, specie sui settori alpini dove lungo i confini potranno anche verificarsi delle piogge. Caldo con punte di 26-28 gradi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
9: È italiana?
10: Sì.
9: È affidabile?
10: Sì.
9: Rispetta l'ambiente?
10: Sì. Indovina chi è?
9: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
11: Nasce. Cresce.
9: Resta con te.
12: Occhiali, lenti, visione. Quante ne sappiamo davvero? Io sono Nicoletta Carbone di Radio 24. Ti invito a seguire Open Vision, il podcast che mette a confronto due punti di vista, quello dell'oculista e quello dell'ottico, che sono gli specialisti della nostra salute visiva. Perché prima di scegliere è meglio capire.
13: Open Vision, un podcast promosso dal gruppo Lenti Anfao. Ascoltalo e guardalo su 24 Ore Podcast e su tutte le piattaforme.
14: Non mi capisci.

0: questo è il manifesto di Fenice, cantautrice classe 2000, si sta affermando tra Italia e Svizzera, e con queste sonorità entriamo nella prossima storia, che è una storia di arte e malattia, però con un sacco di energia.
1: Sì, è una storia che parla di disegno, che parla anche della capacità di essere riusciti a trasformare il disegno in un lavoro, che ragazzi oggi non è una cosa semplice. Fra l'altro, puntata calibrata in maniera precisissima anche sulle mie passioni, Fede. Oggi, adesso parleremo di disegno, più tardi di cucina, quindi insomma non vedo l'ora di parlare con il nostro nuovo ospite.
0: Anis De Gerbi ha 23 anni, è un pittore italo-tunisino, vive a Verona, frequenta l'Accademia di Belle Arti e tra l'altro l'ex macello di Padova, c'è proprio una sua mostra in atto fino al 18 ottobre. È nato con l'osteogenesi imperfetta, chiederemo a lui che cos'è, ma questa cosa non l'ha fermato perché appunto l'arte sta vincendo. Ciao Anis, grazie per essere qua con noi.
2: Ciao, grazie mille a voi per avermi invitato.
1: Ciao Anis.
0: Allora Anis, quando ti racconti, da dove preferisci partire? Da questa osteogenesi imperfetta che ovviamente ha segnato la tua esistenza, o dall'arte che sta ancora meglio segnando la tua esistenza?
2: Ma allora io direi che l'osteogenesi imperfetta, appunto la mia condizione fisica, francamente non ha per niente segnato la mia appunto la mia vita, quindi è una cosa che io generalmente non parlo neanche appunto della mia condizione fisica, preferisco solo appunto raccontarmi come un artista.
1: Ma fra l'altro Anis, sai che quando ho letto il nome della tua malattia non ho potuto fare a meno di andare col pensiero a quel villain di quel film meraviglioso Unbreakable, no? Samuel L. Jackson, no? Anche lui un protagonista straordinario. E sì. Come nasce il tuo interesse per l'arte? Da dove parte questa passione?
2: Allora, parte da quando avevo 13-14 anni, avevo iniziato a disegnare uccelli, quindi aquile, falchi, eccetera, e da lì ho maturato questa passione. Ho visto che effettivamente più facevo pratica e più miglioravo, diciamo, e quindi è una cosa di cui mi sono appassionato perché l'ho trovato molto soddisfacente.
0: Ma era una cosa anche per, insomma, tu hai le ossa molto molto fragili, quindi era l'idea anche di cercare un rifugio, di cercare comunque un'attività, diciamo così, tranquilla?
2: Non necessariamente, sinceramente, cioè il fatto è che proprio per me la condizione, diciamo, fisica è veramente una cosa che ho sempre, non ci ho mai dato nessuna importanza, ecco, quindi per me l'arte e appunto il fatto che sono in carrozzina o che ho questa fragilità ossea sono due cose completamente scollegate, francamente parlando. Appunto la mia condizione fisica è proprio una cosa che non ci ho mai dato nessuna importanza nella mia vita.
1: Ma che poi Anis, no, è proprio questo, no, che vuol dire non farsi definire dalla propria condizione, cioè investire su ciò che si sa e ciò che si sa fare, piuttosto che, come dire, sulle condizioni di partenza, che poi sono diverse per ciascuno in realtà, no? Ognuno
2: esatto.
1: Ha un po' la sua. Senti, leggevo che c'è una tua opera che mi ha incuriosito moltissimo, che hai chiamato Primo Funerale, che detta così può sembrare un po' macabra, invece trovo che abbia un significato simbolico bellissimo. Ce la racconti?
2: Sì, assolutamente, è un dipinto a olio su tela di dimensioni 20x30 e praticamente raffigura me, quindi mi sono veramente messo sul letto alle 5 di mattina e praticamente su un telo rosso e raffigura me su questo letto illuminato da una candela, e vuole raffigurare praticamente in un modo magari un pochino metaforico non tanto il funerale di me come persona, nel senso la mia morte, non è la mia morte, è la morte di, diciamo, di me bambino, cioè il passaggio da fase da bambino a fase adulta, è il motivo per cui ho la maschera veneziana che poi ho comprato qua a Verona, l'ho scelta perché appunto diciamo che il funerale di me bambino in un certo senso è avvenuto qua a Verona, visto che è qui che sono diventato autonomo e qui che sono venuto a vivere da solo.
0: Anche perché appunto tuo padre è tunisino, tua madre italiana, tu hai trascorso la prima parte della tua vita in Tunisia. Dove eri? Sì. Eri lo straniero, c'eri, ti chiamavano l'italiano, vero? Quindi
2: sì.
0: E quindi insomma hai vissuto al contrario quello che tante ragazze e tanti ragazzi invece vivono ogni giorno nelle nostre scuole. Ma come si fa, esatto, a 23 anni oggi in Italia a campare di arte?
2: Allora, si fa secondo me con molta determinazione, molta perseveranza, molto impegno, Sicuramente a me mi capita quasi tutti i giorni di andare a dormire appunto molto tardi perché insomma per rispondere a clienti, lavorare, insomma lavorare veramente tanto e quindi è una cosa che magari non fa proprio per tutti, mi rendo conto, però per quanto riguarda me è qualcosa che mi dà molta soddisfazione, quindi sono molto felice di mettere questo impegno, di usare così il mio tempo. Però penso che sia un po' alla portata di tutti e francamente penso che sia un po' alla portata di tutti di vivere della propria passione, ecco.
1: No, fra l'altro Anis, tu appunto ce lo stavi raccontando, no? Esegui anche ritratti su commissione, opere che ti vengono richieste dai clienti, fra l'altro dopo insomma ci darai i tuoi contatti eventualmente per chi fosse interessato. Qual è la richiesta più bizzarra che hai mai ricevuto in questo senso e anche magari qual è la più bella per te?
2: Allora, di bizzarre ne ho ricevute abbastanza, sinceramente. Per esempio, una cliente, se così vogliamo definirla, una volta mi aveva offerto di venire a casa mia, per esempio, vestita in bikini per farsi ritrarre in bikini. Questa è una cosa abbastanza particolare, sicuramente. Un'altra persona, invece, mi arrivano tante volte, mi arrivano delle richieste di disegni, magari un pochino, se così vogliamo metterla, ma macabri in un certo senso, comunque molto drammatici, però non metterai questo tipo di disegni come strano, più che altro come qualcosa di diciamo quasi terapeutico, sia persone che hanno perso magari un figlio, certo, o i genitori e vogliono che io li ritragga per appunto per ricordarli. E di divertenti, uno che mi viene in mente, questo signore proprio poco tempo fa mi aveva scritto che voleva che io ritraessi la sua elettricità nel corpo. Questa è una cosa che non ho francamente capito cosa che intendesse, comunque vabbè.
0: Anis, ricordiamo che fai parte anche dell'associazione Unimed, che appunto sui social sfida gli stereotipi sulla disabilità e non solo, c'è proprio una sensibilizzazione continua dei giovani su tematiche di salute mentale, affettività, sessualità consapevole, disabilità. C'è uno sguardo che a te ancora fa male quando incontri le persone? C'è uno sguardo della gente che ancora ti ferisce?
2: Ma no, sinceramente, se devo essere sincero, cioè qualsiasi sguardo mi possa dare qualcuno, detto per non farla lunga, me ne frego. Cioè, detto proprio
1: che
2: chiaramente.
1: Mi sembra, come dire, la filosofia migliore.
2: In qualsiasi modo qualcuno mi guarda, sinceramente, non proprio mi scivola addosso, ma sì, non ci faccio neanche caso.
0: Lui è Anis Gerbi, lo trovate sui social, Anis Gerbi Artist, il suo account social, ma insomma in rete è facile trovarti per ammirare le tue opere d'arte. Grazie davvero Anis, ricordiamo ancora Ex Macello di Padova, c'è la tua mostra fino al 18 ottobre. Ciao e grazie.
2: Grazie mille, grazie a voi.

0: canta Galeone, il suo terzo singolo, cantautore romano, 25enne, non hanno dormito invece i due protagonisti della prossima storia che Matteo so ti piace tantissimo.
1: Vabbè, una storia che ha ragù nel nome, ma già per me.
0: Non ha solo ragù, ha ruggine, perché è già questa assonanza, mettere insieme ruggine e ragù vuol dire che c'è del genio là sotto.
1: Sì, sì, sì, no, infatti mi interessano entrambi gli aspetti, ma diciamo che... No, allora, diciamola chiara, questo è un progetto che parte, diciamo appunto, con l'intento di raccontare questi ponti generazionali di cui parliamo tanto, ma parte comunque dal cibo, come gesto conviviale, parte dal cibo come racconto, parte dal cibo come possibilità di scoprire passati dimenticati, insomma, e quindi non poteva che affascinarmi proprio per statuto, mi verrebbe da dire.
0: Due amici squattrinati si presentano così. La macchina più bella del mondo, lo sai che io, c'è stata una fase della mia vita in cui avevo due multiple in famiglia.
1: Non una, due.
0: Ne avevamo due, ok? Due. E una multiple appunto riadattata è un grande viaggio alla ricerca di nonne e di nonni. Il progetto si chiama Ruggine e Ragù, è stato ideato da Buscia Giadi e Chiara De Franco. Chiara, 21 anni e deriva del Gardere, qua con noi. Ciao Chiara!
2: Ciao, buongiorno!
1: Ciao Chiara!
0: Allora, dov'è e perché il ragù? Dov'è e perché la ruggine? Partiamo dal nome.
2: Esatto, partiamo da questo nome un po' particolare, ma che devo dire perlomeno si ricorda con facilità. Poi bello perché si previene RR. Allora, due cose totalmente diverse, però la ruggine arriva sia dalla multipla che poi dai protagonisti delle nostre storie, che sono i nonni un po' arrugginiti, e poi invece il ragù per il motivo che ci porta a parlare con loro, ma che poi è soltanto il pretesto, ovvero il cibo.
0: Perché voi avete fatto questo, avete fatto un viaggio in Italia sia lo scorso anno che quest'estate per incontrare nonni e nonne.
2: Esatto, esatto, per incontrarli e soprattutto per farci raccontare di più sulla loro vita, sulle loro tradizioni e per cercare così di estrapolare qualche insegnamento anche per noi.
1: Chiara, Elsa Morante diceva che la più bella frase d'amore che puoi dire a qualcuno è "hai mangiato?" Che poi a pensarci, no, è quello che da sempre ci dicono le nonne. Che cosa avete scoperto di questi nonni? Quali sono le perle che siete riusciti a scoprire? Le cose che più ti hanno emozionato?
2: Allora, penso che la cosa più emozionante sia proprio vedere l'approccio che hanno alla vita, perché noi raccontiamo sempre che il nonno con i suoi 70-80 anni sulle spalle generalmente a un certo punto raggiunge una sorta di pace, di equilibrio, no? E questo è di fortissimo insegnamento e di ispirazione ai giovani, perché ci ricorda che per quanto la nostra quotidianità possa essere complessa, poi tutto evolve, no? Per quanto sembri che siano cambiamenti lentissimi, e quindi anche le fasi più difficili poi giungono a un termine, e questo secondo me ci dà molta speranza.
0: Chiara, nel tuo profilo account dici: mi diletto a camperizzare multiple e infastidire vecchietti. Questa cosa mi è piaciuta come descrizione. E in verità com'era l'approccio con questi vecchietti? Cioè, li conoscevate già, vi avvicinavate, quali erano le reazioni, di cosa parlavate, cosa raccoglievate?
2: Allora, questa è una delle parti più interessanti per cui i nostri amici rimangono veramente di stucco, perché in realtà alcuni sì, li abbiamo conosciuti perché nonni dei nostri amici, le avventure di solito iniziano con loro, no? Cioè è come se avessimo i primi giorni in cui ci carichiamo e quindi prima entriamo nel mondo dei nonni attraverso le nostre conoscenze, però poi in realtà la parte veramente interessante è la seconda, ovvero quella in cui noi proviamo ad andare a caccia di nonni, diciamo noi, in maniera spontanea. Cioè arriviamo in un qualche paesino d'Italia disperso e iniziamo a avvicinarci nei posti in cui li possiamo trovare, quindi davanti alle poste oppure dal panificio, nel panificio o davanti alle chiese, insomma i luoghi di ritrovo, e poi ci presentiamo e iniziamo a parlare con loro. Quindi in realtà la modalità più semplice, che però al giorno d'oggi sembra essere anche quella più complessa e che richiede il maggior coraggio.
1: Chiara, tu dici che lo scopo, diciamo, di questo progetto è anche, mi verrebbe da dire, forse soprattutto quello di far venire voglia ai ragazzi e alle ragazze di parlare con gli anziani, che mi pare un bellissimo proposito. Quanto c'è bisogno, secondo te, per queste nuove generazioni di parlare con le vecchie, di conoscerle meglio, di non disperdere conoscenze, ma soprattutto, mi verrebbe da dire, forse anche delle eredità emotive? Cioè c'è davvero bisogno di questo tipo di contatto?
2: Certo. Certo, no, assolutamente, ma più che altro il contatto è interessante perché annulla le distanze, cioè ci si rende conto che quella persona davanti, che può avere magari anche quattro volte l'età che abbiamo noi, è stata giovane come noi e capisce, no, le difficoltà che noi stiamo attraversando, perché anche loro le hanno attraversate e in qualche modo però appunto la vita è andata avanti e quindi sono di insegnamento perché hanno già vissuto e sentito quello che sentiamo noi, seppur in contesti e in occasioni che possono essere molto diverse. Quindi è bello il contatto perché se si ha la pazienza che ci vuole, no, per poi superare questa distanza, anche nella comunicazione, no, nel modo di parlare e tutto, poi ci si scopre veramente che si condivide molto. Però con una bella differenza, perché il nonno, la nonna ha attraversato questo, ma poi ha vissuto molto molto altro e quindi ha questa prospettiva anche di saggezza, no, rispetto agli episodi della vita, che è veramente importante.
0: Ruggine e ragù, trovate tutto sugli account social e anche le informazioni per eventualmente partecipare al crowdfunding. Grazie davvero Chiara, salutaci anche Buscia e complimenti per questo bellissimo
2: grazie
0: progetto.
2: A voi. Ciao.

0: A Genova, l'appuntamento con l'eccellenza della nautica mondiale. Dall'1 al 6 ottobre, 66esimo Salone Nautico Internazionale. Biglietti disponibili su salonenautico.com. We are made of sea.
1: Scusa Deborah, ma si dice 10 o si dice 10?
2: Allora Mauro, quasi tutti dicono 10, ma si dovrebbe invece dire 10, con la E aperta. Ma perché me lo chiedi, scusa?
1: Perché questa è la decima o decima, non lo so, stagione di Due di Denari, e allora dobbiamo essere preparati proprio su quel numero lì.
2: Ma dai, 10?
1: Ma come 10? Hai detto che si dice 10?
3: Due di Denari, quello che serve sapere su risparmi, diritti, fisco, pensioni e molto altro ancora. Da lunedì a venerdì alle 11. Alle 11, non alle 10. Alle 10. Ma vabbè, tanto c'è anche il podcast. E allora che volete? Magari alle 10.

0: Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole.
1: In un contesto globale dominato dall'ascesa dei nazionalismi, da guerre e tensioni commerciali, all'insegna del protezionismo, quale futuro è lecito immaginare per il sistema monetario internazionale e per il complesso delle istituzioni che hanno retto gli equilibri mondiali e che hanno visto confermata la centralità del dollaro? È possibile in sostanza che si possa ipotizzare una sorta di nuova Bretton Woods sulla falsariga dell'accordo che venne raggiunto nel 1944 presso il Mount Washington Hotel di Bretton Woods nel New Hampshire, quando ancora era in corso la Seconda Guerra Mondiale, equilibri che hanno retto fino al 13 agosto del 1971, quando gli Stati Uniti, guidati da Richard Nixon, sospesero l'ancoraggio del dollaro all'oro. A tali interrogativi offre una serie di risposte interessanti e spunti di riflessione il libro pubblicato dalle edizioni del Sole 24 Ore dal titolo Una nuova Bretton Woods per il XXI secolo, riflessioni sul futuro delle relazioni e gli scambi internazionali. Gli autori sono Giovanni Tria, economista, professore onorario dell'Università di Tor Vergata ed ex ministro dell'economia, e Angelo Federico Arcelli, economista e docente all'Università Cattolica del Sacro Cuore. In linea con noi questa sera è il professor Tria. Buonasera e benvenuto.
2: Buonasera, grazie dell'invito.
3: 730 delegati di 44 nazioni alleate si riunirono a Bretton Woods nel luglio 1944 per preparare la ricostruzione del sistema monetario e finanziario. L'intesa venne raggiunta dopo tre settimane di acceso dibattito. A prevalere fu il progetto presentato da Henry Dexter White, delegato degli Stati Uniti, rispetto a quello di John Maynard Keynes, delegato del Regno Unito, che prevedeva la costituzione di una stanza di compensazione garantita da una nuova moneta, il Bancor, all'interno della quale i Paesi membri avrebbero partecipato con quote rapportate al volume del loro commercio internazionale, in base alla media dell'ultimo triennio. Si decise la creazione del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. Tutto il sistema ruotava attorno alla centralità del dollaro, un Gold Exchange Standard, basato su rapporti di cambio fissi tra le valute, tutte agganciate al dollaro, il quale a sua volta era agganciato all'oro.
1: Ecco, professor Tria, partiamo proprio da qui. Il sistema eretto a Bretton Woods ha retto fino al 1971, come abbiamo appena ricordato. Poi negli anni a venire, pur con alterne vicende, quello che voi definite nel libro il privilegio esorbitante del dollaro è rimasto in sostanza inalterato. E ora qual è lo scenario con il quale occorre confrontarsi?
2: Beh, il primo scenario è che questo privilegio esorbitante incomincia ad affievolirsi, perché il privilegio

0: esorbitante era quello di quello che permetteva agli Stati Uniti di indebitarsi con l'estero quasi in modo illimitato senza dover pagare interessi maggiori sul proprio debito, i treasury bond. E in questo momento incomincia a vacillare la fiducia nel dollaro, ovviamente senza avere una prospettiva immediata catastrofica. In che senso? Il dollaro attualmente si basa soltanto sulla fiducia, come è una moneta fiduciaria, si basa essenzialmente sul sistema legale americano e sull'idea che il debito americano sia fiscalmente sostenibile anche nel lungo periodo.
1: Certo.
0: Questo comincia a mettere in discussione quindi i tassi di interesse che i sottoscrittori dei treasury bond americani continuano a salire, e questo è uno dei problemi che adesso si pongono, quindi può creare un'instabilità, diciamo, finanziaria complessiva. Poi il meccanismo di Bretton Woods era un meccanismo, diciamo, in parte diverso, ma era quello che consentiva di mantenere quelli che oggi chiamiamo gli squilibri economici globali, ma che c'erano anche nei primi 20 anni prima del dopoguerra, prima del 71, cioè paesi strutturalmente in surplus e paesi strutturalmente in deficit, cioè gli Stati Uniti. In pratica, coloro che erano in surplus vendevano agli Stati Uniti e poi prestavano acquistando, perché tenevano i dollari, acquistavano titoli denominati in dollari e prestavano i soldi agli Stati Uniti, diciamo questi fondi agli Stati Uniti. Questo impediva il riaggiustamento attraverso tasso di cambio.
1: Certo, ecco, ma in questo scenario quali dovrebbero essere a vostro avviso le condizioni e gli elementi portanti di un nuovo accordo globale che governi le relazioni e gli scambi internazionali? Insomma, è possibile una nuova Bretton Woods?
0: La domanda è possibile? Non so, io potrei rispondere che è necessaria,
1: sì.
0: Questo non, certo, vuol dire che sia anche possibile,
1: fattibile,
0: perché è necessaria,
1: certo.
0: È fattibile perché è, diciamo, in realtà quello che viene così nella narrativa pubblica chiamata l'ordine economico globale, che prima delle elezioni di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti veniva considerato un ordine in qualche modo messo sotto attacco dei paesi BRICS o di altri paesi emergenti, in realtà è stato messo in discussione dal presidente degli Stati Uniti, il quale ha detto il sistema delle relazioni economiche internazionali, questo sostanzialmente ha detto che c'è stato finora, non è nell'interesse americano. Quando fa questa dichiarazione, poi partono la politica dei dazi o altri tipi di politiche, è chiaro che si mette in discussione quest'ordine. Chi è in grado attualmente di riportare la stabilità? Gli Stati Uniti, col sistema monetario basato sul dollaro, è stato molto criticato fin dal suo esordio, anche dal punto di vista di molti economisti, anche sul piano teorico, ma in qualche modo assicurava una stabilità di quest'ordine, anche se considerato ingiusto, con privilegi esorbitanti. E attualmente gli Stati Uniti dichiarano, ma anche probabilmente dopo la presidenza Trump, sembrano non essere più in grado di offrire questa stabilità, e non si vede chi altro, perché la Cina è potente a punto di vista economico e politico, ma si affaccia ora con la sua moneta sui mercati finanziari. Quindi noi pensiamo che una nuova Bretton Woods consista in un accordo che deve essere negoziato tra Stati Uniti, Cina ed Europa. L'Europa deve entrare in campo, e ancora non è entrata in campo nella discussione su questo, sul sistema monetario, il ruolo dell'euro nel sistema monetario e su possibili accordi per stabilizzare i tassi di cambio.
1: Ecco, tra i molteplici spunti offerti dal vostro libro ci sono vari passaggi in cui si parla del ruolo delle criptovalute, ma anche delle valute digitali delle banche centrali. Ad esempio, sappiamo che la Banca Centrale Europea ci sta lavorando da tempo. Ecco, in che modo si inserisce il tema delle criptovalute in questo nuovo possibile scenario?
0: Sì, questo è le criptovalute, più in generale, sì, diciamo queste valute private, sì. Diciamo, entrano in campo perché probabilmente avranno un ruolo nel futuro del sistema monetario internazionale, perché quando alcuni paesi hanno iniziato a parlare di valute digitali ma emesse dalle banche centrali,
1: sì,
0: che è una cosa differente, per la Cina ha una moneta digitale emessa dalla banca centrale, l'Europa la sta emettendo, l'aveva annunciato anche la Gran Bretagna, tra l'altro con caratteristiche interessanti, perché si parlava di moneta digitale che poteva essere utilizzata anche non solo in Gran Bretagna ma nel mondo, quindi con un ruolo internazionale. Poi gli Stati Uniti con Trump hanno detto che è proibito parlare anche, diciamo, e discutere, certo, di moneta digitale, mentre l'appoggio è le cosiddette stable coin,
1: sì,
0: cioè che sono non delle vere criptovalute, ma delle valute emesse da una corporation privata, che però deve essere appoggiata con un collaterale uno a uno di monete ufficiali, e le monete ufficiali dovrebbe essere dollaro o treasury bond, cioè le stable coin denominate in dollari che appoggia Trump dovrebbero servire a mantenere questa prevalenza del dollaro, secondo l'idea sempre del Presidente degli Stati Uniti e dei suoi, diciamo, coloro che stanno legiferando su questo tema, e però assicurando in questo modo il finanziamento del debito americano, perché chi emette stable coin denominati in dollari deve avere come riserva, con un rapporto 1-1, di treasury bond o dollari, essenzialmente in dollari. Ora, questo avrà uno sviluppo? Non lo sappiamo, dipende da come si affermeranno sul mercato, però certo si prospetta una situazione in cui le banche centrali dovranno cercare di governare il sistema monetario, le politiche monetarie, e non lasciare soltanto al mercato la decisione se prevarranno in questa concorrenza tra monete private e monete, diciamo, pubbliche, le monete private, perché altrimenti si perde il controllo della politica monetaria. Per ora gli ammontari sono ancora limitati sul piano globale, ovviamente, ma noi, quindi non sarà il mercato a rispondere, a vedere, a dire se avranno un futuro, diciamo, come quantità, non solo per gli scambi, perché il tema è se queste monete, gli stable coin o le criptovalute, oltre a essere utilizzate per gli scambi, verranno, certo, utilizzate per conservazione del valore come le monete ufficiali.
1: Va bene, allora molte grazie professor T, abbiamo parlato di questo interessante libro che lei ha scritto insieme ad Angelo Federico Arcelli dal titolo Una nuova Bretton Woods per il XXI secolo, riflessioni sul futuro delle relazioni e degli scambi internazionali, pubblicato dalle edizioni del Sole 24 Ore. Io ringrazio anche Alessandro Chiappini in regia.
0: Grazie.
1: Cari ascoltatori, a risentirci la settimana prossima. Grazie ancora professore, buona serata.
0: Grazie a voi, buona serata.

0: Lavori, ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, segui le lezioni online e studi quando puoi. Iscriviti entro ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: È mezzanotte.
2: GR24, il sole 24 ore.
1: Ucraina, Zelensky, in risposta ai raid di Mosca aumenteremo gli attacchi contro le raffinerie russe. La leader PD Schlein attacca la premier Meloni sulla manovra, restano le tensioni nel centro-sinistra, Renzi e Conte non ha bisogno di dare garanzie. Caso Garlasco, la legale di Stasi, abbiamo un altro elemento che farà scalpore. Tennis, Jannik Sinner salta anche il Master di Shanghai, fuori da 3 mesi rischia di perdere la posizione di numero 1 al mondo. In primo piano le notizie dall'estero. L'Ucraina intensificherà gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe in risposta alla nuova politica di raid aerei di Mosca, volta a costringere la popolazione ad abbandonare Kiev e le

0: altre città. A dichiararlo ieri il presidente Zelensky, affermando che l'intelligence ucraina ha ottenuto documenti che dimostrano come Vladimir Putin abbia emanato questa nuova dottrina di attacchi militari contro una gamma molto più ampia di obiettivi civili in vista del prossimo inverno, vale a dire strade, scuole e ospedali. Tutti gli aggiornamenti nel servizio.
1: With their attacks on our energy, we have to respond on their energy.
2: Dobbiamo rispondere ai loro attacchi contro le raffinerie con analoghi attacchi. Lo ha detto Volodymyr Zelensky, il quale afferma di sapere che la nuova politica di Mosca consente di attaccare strade, scuole, ospedali, infrastrutture civili per indurre la popolazione a lasciare le città. Ieri Mosca ha ammesso di aver colpito il ponte nord di Kiev dopo aver attaccato in precedenza anche quello sud. Gravi disagi alla circolazione. Kiev annuncia la costruzione di più ponti galleggianti per collegare la città e il progetto di un tunnel sotterraneo. Le autorità ucraine denunciano anche un attacco russo contro una nave mercantile civile in un porto della regione di Odessa, un morto e tre feriti. Mosca afferma invece che la nave trasportava fornitura militare per il nemico. Per continuare a resistere, l'Ucraina, si apprende, potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più del previsto. Bruxelles e Kiev ne starebbero parlando per poi informare i 27, forse già, al Consiglio europeo di ottobre. Ancora tutto affidato alle armi, la diplomazia parla solo di colloqui in corso tra USA e Russia per porre fine alla guerra, che comprenderebbero un accordo petrolifero da diversi miliardi di dollari, lo riporta il New York Times. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In Medio Oriente, due copiloti maldiviani di Fly Dubai sarebbero sotto interrogatorio negli Emirati Arabi Uniti nell'ambito dell'indagine su un incidente che ha coinvolto il copilota Manita Hammam Al-Ammani. L'inchiesta ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico. Intanto, secondo quanto scrive il quotidiano Haaretz, citando fonti di sicurezza, Israele avrebbe ricevuto in anticipo l'elenco dei membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai. Migliaia di persone in piazza ieri in Spagna per il diritto alla casa e contro la bocciatura in Parlamento dei decreti proposti dal governo. Striscioni per lo sciopero generale subito e slogan contro gli speculatori. Intanto gli alleati della maggioranza frenano il premier Sanchez, che sta pensando al voto anticipato a fine novembre. Prima approviamo le misure sulla casa. Ora in Italia, trasmesso in Parlamento il documento programmatico di finanza pubblica e la richiesta di scostamento di bilancio approvati dal Consiglio dei Ministri. Intanto nel campo largo continua il dibattito su leadership e programma.
3: Si entra nel vivo del cantiere della manovra, previsto per il 13 ottobre alle Camere il voto sul documento di bilancio e lo scostamento da 29 miliardi di euro per energia e difesa. Ma nella maggioranza cresce il pressing della Lega. Serve più coraggio, dice Borghi, criticando di fatto la prudenza del suo collega di partito e ministro dell'economia Giorgetti. Meloni, osserva il senatore, è stata ligia alle regole UE, ma ora dovrebbe fregarsene di rincorrere la discesa sotto il 3% di deficit. E se noi moderati e Forza Italia chiedono maggiore attenzione al ceto medio, le opposizioni non risparmiano le critiche. Per il PD le parole di Giorgetti sulla prudenza certificano il fallimento dell'azione di governo. 14 miliardi di aumento delle spese militari, indebitando il futuro del paese, attacca la segretaria Schlein. Non si era mai visto un aumento così. Ma intanto il campo largo è ancora in fermento. Dalla Leopolda Renzi risponde a Conte, che aveva chiesto a Schlein di farsi garante per il leader di Italia Viva e per il suo eventuale ingresso nella coalizione. Non ho bisogno di garanzia, ha detto l'ex premier al leader pentastellato. Se vuoi una garanzia, comprati un tostapane. La politica non si fa sulla base di rapporti personali, ma sul merito, e non mi interessa chi sarà a guidare il campo largo. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: Oltre 10.000 sono i distributori che hanno aderito al price cap sui carburanti, più di un punto vendita su due, a renderlo noto il Ministero delle Imprese. Caso Garlasco, dopo le rivelazioni sulle prove che sarebbero state nascoste dai RIS, la difesa di Alberto Stasi preannuncia nuovi colpi di scena nel servizio.
4: Si prepara a giocare nuove carte la difesa di Alberto Stasi dopo la rivelazione dei due esiti negativi, dopo un primo positivo negli esami del DNA sui pedali della bicicletta del 43enne, condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio dell'allora fidanzata Chiara Poggi, annuncia nuovi elementi, così l'avvocata Giada Boccellari a Omnibus.
5: Certamente ci sono altri elementi che la difesa ha a disposizione oggi, uno dei quali farà particolare scalpore, a mio giudizio, che tuttavia non riguarda le indagini del 2007.
4: Gli esiti del RIS, mai inseriti nel fascicolo che portò alla condanna di Stasi, sono tra gli atti dell'inchiesta che vede indagato per omicidio aggravato Andrea Sempio, inviati dalla Procura di Pavia alla Procura Generale di Milano ai fini dell'eventuale richiesta di revisione della sentenza. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il turismo nautico vale 5,7 miliardi, cresce grazie soprattutto ai super yacht, i dati presentati in un convegno al Salone Nautico di Genova.
6: La spesa giornaliera di un super yacht può sfiorare gli 80.000 euro, cifra che comprende la spesa operativa per servizi e manutenzioni e quella a terra, per esempio, per ospitalità e intrattenimenti. Dato suggestivo che spiega quanto valga il turismo nautico. 5,7 miliardi a fronte di 790 tra porti e porticioli e 170.000 posti barca. Cifre snocciolate da un'indagine di Deloitte, la curata Tommaso Nastasi.
7: Dalle nostre stime quello che si vede è che è una spesa che sta crescendo. Altro dato molto importante, i grandi yacht, quelli superiori a 18 metri, quel famoso 6 miliardi, oggi diciamo che il 60% quasi è dato dalle grandi barche.
6: Nel complesso la Blue Economy vale 225 miliardi di euro, l'11,4% del PIL. Puntare su tre priorità per crescere ancora, dice Mario Zanetti, Special Advisor di Confindustria per l'economia del mare.
8: Infrastrutture e porti, serve forza lavoro, ma soprattutto servono competenze e continuare a lavorare sui vettori, sulle flotte.
6: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova.
0: La cultura, Marcello Fois con l'immensa distrazione, edizioni in Audi, è il vincitore della 64esima edizione del premio Campiello, ha ottenuto 83 voti. Sentiamolo al microfono di Silva Menetto.
9: Questa è la distrazione di un paese che forse non è abbastanza distratto da capire che istruirsi e leggere bene è un atto di civiltà. Più leggiamo, più saremo civili in questo paese, più parole abbiamo e meno ci fregheranno le parole altrui. Stiamo attenti perché a furia di considerare l'istruzione secondaria, gli azzeccagarbugli che girano per il mondo ci stanno facendo passare tutti per tramaglini ed è gravissima questa cosa.
0: E siamo ora allo sport in chiusura, tennis in primo piano, Giovanni Capuano.
10: Partiamo da Jannik Sinner che non gioca neanche il torneo Master 1000 di Shanghai. Il numero uno del tennis mondiale ha annunciato forfait, il ginocchio destro non è ancora completamente guarito. Sinner che non gioca una partita ufficiale dalla finale di Wimbledon del 12 luglio scorso. Per lui il prossimo appuntamento segnato sul calendario è l'esibizione ricchissima a Riyadh dal 21 al 24 ottobre, ma non è detto che possa partecipare. Sinner che rischia ora di perdere il numero uno nel ranking ATP in caso di vittoria di Zverev sia a Pechino che a Shanghai. La Formula 1, Max Verstappen scatterà dalla pole position nel Gran Premio del Bahrain che si corre a Sepang, con lui in prima fila Lewis Hamilton, in seconda Antonelli e Leclerc, poi le due McLaren di Norris e Piastri, solo settimo George Russell, il via alle 9 ora italiana. Nella MotoGP Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio del Giappone a Motegi, con lui sul podio Moreira e Jorge Martin che è stato penalizzato di una posizione, solo sesto Bezzecchi. Nella classifica mondiale Martin ha 313 punti, più 7 su Marc Marquez e più 45 su Bezzecchi. Martin che scatterà dalla pole nel Gran Premio alle ore 7. E poi per chiudere il calcio con i risultati della Nations League, la vittoria storica dell'Inghilterra Rijeka in casa della Croazia, 7-0 per gli inglesi, e il 3-1 della Spagna sulla Repubblica Ceca. Per lo sport è tutto a terra linea.
0: Grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche a Gianmarco Ferronato per l'assistenza in regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Olimpia. Tutti i duelli tra gli dei dello sport. Di Dario Ricci.
1: Festival cinematografico autoprodotto e che esalta il ruolo delle donne nello sport. Giunto ormai la 9ª edizione ed è anche un appuntamento fisso per Olimpia, che ormai conosciamo bene. Endorfine Rosa Shocking, questo è il nome del festival, ideato e curato da Laura Aimon, e ce ne

0: cineasta appassionata di storia del cinema. Ben ritrovata Laura a Olimpia, la città dello sport.
1: Ben ritrovato Dario e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori.
0: Sempre un piacere avere questo appuntamento fisso con te quando riparte la stagione cinematografica, riparte Olimpia inizio settembre. Insomma, anche quest'anno Endorfine Rosa Shocking ha un panorama e delle offerte cinematografiche di tutto rispetto, di assoluta eccellenza, ma soprattutto tante novità. Se non sbaglio, questa è la seconda edizione delle nove finora svoltesi che ha una giuria e quindi conseguentemente avrà anche un film vincitore.
1: Sì, come sempre una giuria rigorosamente al maschile, visto che di Endorfine Rosa Shocking ne abbiamo già tantissime nel programma. E quest'anno sarà esattamente internazionale come l'anno scorso, quindi abbiamo un rappresentante italiano, ma anche un rappresentante francese ed uno iraniano.
0: Quindi insomma squadra tutta al maschile, perché chiaramente protagonista invece spesso sia nella regia ma soprattutto nelle varie storie che presenta Endorfine sono le donne, quindi lavoro di squadra per un festival che mi dicevi è diventato anche itinerante, no?
1: Sì, è itinerante perché rispecchia un po' il carattere della direttrice artistica che è piuttosto trottolante sempre e quindi ci siamo spostati tantissimo, soprattutto durante l'estate. Abbiamo avuto una proiezione del film vincitore dell'anno scorso all'Andaras Film Festival in Sardegna, è uno dei nostri festival partner, quest'anno era dedicato al tema dei confini e quindi quale miglior film di A Goat Dream che è stato il vincitore della ottava edizione. Poi siamo stati in alta quota per la prima volta per una serie di proiezioni di film delle edizioni passate, in Val di Mello, in un rifugio in provincia di Sondrio, un posto bellissimo. Ed infine abbiamo una nuova partnership con le Valli del Natisone e quindi ci sono state già due proiezioni nel corso dell'estate, ne faremo un'ultima autunnale.
0: Beh, davvero complimenti, perché ogni anno Endorfine si arricchisce di qualche elemento nuovo e interessante. Ti chiedo inoltre dove possiamo poi vedere i cortometraggi, i documentari, i film protagonisti del festival.
1: Allora, intanto il modo migliore è venire al Candiani di Mestre, dove si terrà questa edizione, dal 29 di settembre al 4 di ottobre. E poi non si sa l'anno nuovo che cosa riserverà in termini di nuove proiezioni. Perché appunto, visto che abbiamo iniziato questo carattere itinerante, io vorrei veramente continuare a portare questi meravigliosi film in giro per l'Italia, visto che al di fuori di un circuito di festival sono molto difficili da reperire e difficilmente usciranno in sala.
0: Quindi opera doppiamente meritoria quella che fa Endorfine Rosa Shocking. Laura Aimone, allora iniziamo la nostra abituale carrellata attraverso i film di quest'anno. Diciamo che la prima proiezione in programma ci porta in Islanda, ma con una protagonista italianissima.
2: Ich habe schon eine Draufgängerin gewesen.
3: K2 2020-2021 im Winter, der letzte unterstiegene 8000er im Winter. Und obwohl ich voller Motivation, Positivität, Liebe und alles dahin bin.
1: Sì, con Tamara Lunger, che è una persona veramente poliedrica, una grandissima atleta. Lei ha iniziato nel mondo dell'alpinismo, grazie anche all'ispirazione del suo babbo. E poi pian piano, strada facendo, si è resa conto che non le interessava più così tanto raggiungere delle cime, ma preferiva guardarsi dentro e raggiungere dei nuovi, superare dei nuovi limiti attraverso il cammino. Quindi questo il film che presento è un film di transizione in cui lei ha smesso di scalare e non ha ancora iniziato del tutto a camminare, per cui fa questo viaggio in Islanda con il suo babbo, che era appunto stata la prima fonte di ispirazione, nel mezzo di questi freddi paesaggi si parla poco, diciamo che molto spazio è dato ai silenzi, è dato a queste lande sconfinate, ma proprio in questi

0: Enzi si trova una nuova voce interiore per riuscire ad andare avanti e a superare un momento difficile.
1: Pedda Reddast di Valentin Rapp è il cortometraggio che in islandese il titolo vuol dire accogliere ciò che non si può controllare, insomma, non solo una lezione di sport, ma anche e soprattutto di vita. Big Water Theory, invece, film francese del 2024, ci porta in scenari in cui il protagonista è la canoa kayak, vero?
2: Dans nos sports, on utilise beaucoup les superlatifs, mais c'est vrai que tu regardes le truc et tu te dis ah ouais, quand même, c'est encore plus gros que le très gros que tu avais imaginé.
0: Sì, siamo ora nella gola di Rondo, formata dal fiume Indo in Pakistan, e si segue Nuria Newman, che è la prima donna che è riuscita a percorrere completamente proprio gli spazi di questa gola con il suo kayak e due amici d'infanzia che le danno supporto, visto che tantissimi momenti sono estremamente adrenalinici e ci sono queste discese al cardiopalma che veramente. Anche quando lo selezionavo, in fase di selezione ero incollata alla mia sedia e spero che anche gli spettatori avranno questi stessi brividi.
1: Eh sì, davvero spettacolare questo cortometraggio, sempre di acqua, ma di nuoto in acque libere, si parla in Plung. Cortometraggio di animazione firmato da Ellie Land, che è un po' la protagonista. Raccontaci questa storia.
0: Sì, come i miei spettatori sanno bene, l'animazione è un genere che mi è particolarmente caro e se trovo qualcosa di meritevole cerco sempre di presentarlo e di includerlo nelle mie selezioni. Questo film è molto breve, però arriva dritto al punto. Si tratta di una donna con problemi, sia fisici di obesità, ma anche mentali, perché ha sempre fatto una grande fatica ad accettarsi. Ma grazie al nuoto in acque libere riscopre una nuova leggerezza. Mi è piaciuto tantissimo per lo stile di animazione, per il messaggio e mi è sembrato in linea con la parentesi dedicata ai problemi alimentari che abbiamo aperto l'anno scorso con un meraviglioso cortometraggio dedicato al tema dell'anoressia.
1: Continuiamo a nuotare con Nadia Butterfly, film canadese del 2020, 107 minuti, quindi vero e proprio lungometraggio, e anche qui protagonista una donna e il suo rapporto con l'acqua e i suoi sogni di sportiva di alto livello, no?
0: Sì, si torna appunto allo sport ad alto livello con questo film e ai dubbi di un'adolescente, una ragazza che si affaccia al mondo e che fino a quel momento è stata definita dallo sport che pratica, che è appunto il nuoto, che pratica a livello agonistico e quindi che l'ha impegnata per la maggior parte della sua vita. Arrivata all'apice della sua carriera, però ci sono tanti sogni che vorrebbe realizzare, in primis quello di conseguire una laurea e quindi inizia ad avere dei dubbi sulla sua carriera di nuotatrice e deciderà proprio di smettere per potersi dedicare a tutto il resto che non ha mai potuto fare perché lo sport la impegnava così tanto, con tutti i dubbi e le insicurezze che sono proprie del periodo adolescenziale.
1: Sport che ho nel cuore invece l'arrampicata, che è protagonista di On the Blunt End, film inglese del 2024, cortometraggio, e in questo caso arrampicare è anche un modo per due sorelle di ridefinire il loro rapporto, vero?
3: I never understood before what it meant to be connected to a place. But on the way back here, after I got off the flight and the bus, I just wanted to do it all again.
0: Sì, si tratta di una immersione nella comunità inglese dell'arrampicata che non è ritratta così spesso nel mondo cinematografico. È un documentario molto intimo, molto dolce, in cui queste due sorelle che da sempre si arrampicano devono affrontare proprio mentre sono in parete un cambiamento molto importante nella loro vita e che inevitabilmente avrà delle ripercussioni anche sull'arrampicata.
1: Beh, davvero interessante anche questo prodotto che viene

0: presentato Endorfine Rosa Shocking, l'edizione di quest'anno. Laura Aimone, direi che è il momento di prenderci una piccola pausa per i popcorn, poi ci ritroviamo qui a Olimpia per continuare la carrellata di Endorfine Rosa Shocking, il Festival sulle donne protagoniste nello sport, ideato da te e curato da te, e che vedrà appunto le donne protagoniste anche quest'anno sul piccolo e grande schermo. Endorfine Rosa Shocking, il festival delle donne protagoniste nello sport, che racconta appunto imprese, vita, carriere di donne che attraverso lo sport lasciano il loro segno nel mondo. Di questo oggi parliamo qui a Olimpia, visto che quello con Endorfine Rosa Shocking è ormai diventato appuntamento tradizionale per i cittadini di Olimpia, e così come ormai piacevolissima tradizione quella di avere nostra ospite l'ideatrice di questo splendido festival, Laura Aimone. Ben ritrovata, Laura, a Olimpia.
1: Ben ritrovati a tutti voi, è un piacere anche per Endorfine essere qui con voi.
0: Piacere reciproco, anche perché tu sei la nostra guida attraverso le proposte e i cortometraggi, i lungometraggi che hai scelto per l'edizione di quest'anno. Arriviamo allora a parlare di un documentario che è austriaco del 2023, che ci racconta una storia tra barca a vela e arrampicata. Aiutaci a capire un po' meglio.
1: Sì, mi ha colpito molto l'unione di questi due sport così diversi. Si tratta di un gruppo di donne, alcune veliste e alcune invece scalatrici, che si ritrovano per compiere un'impresa insieme. Partono dalla Francia per arrivare in Groenlandia, dove le scalatrici apriranno una nuova via su un big wall. Si tratta di una storia veramente molto interessante perché unisce due tipologie di sportive molto diverse. Quindi vediamo che durante la navigazione le scalatrici sono un po' scomode su questa barca così piccola e cercheranno qualsiasi posto per potersi allenare. E così, quando poi le scalatrici scalano, le veliste sono ferme, ancorate alla boa. È molto interessante vedere come ci si prende gli spazi anche per cercare di accettarsi e di convivere, e poi il tutto condito con tanto umorismo, tante battute e tanto cameratismo tra donne, che è sempre una cosa difficile da trovare, ecco.
0: Sempre ghiaccio protagonista, ma decisamente più limitato, perché parliamo del campo di hockey su ghiaccio. In Icebreak, film ceco, cortometraggio di 20 minuti a firma di Elvira Dulskaya.
2: Možná příští sezónu mohla trénovat někde venku.
1: Sì, questo cortometraggio mi ha colpito tantissimo in fase di selezione perché si parla di un argomento interessante. Si parla di una ragazza che è l'unica in un gruppo al maschile a giocare appunto a hockey su ghiaccio, ma non solo, e il babbo è il suo allenatore. E quindi si creano all'interno della squadra determinate dinamiche. Sino al punto in cui quasi la sua femminilità viene annullata da questo padre che la vede semplicemente come un altro ragazzo della squadra. Però in un periodo come quello della prima adolescenza, diciamo che a questa protagonista questa cosa non va così bene e quindi troverà un modo per riaffermare la propria identità.
0: Cricket Dreams invece ci porta in quell'India che hai nel cuore per tanti motivi e a cui guardi, stai guardando anche per la prossima edizione, ma non svegliamo troppo ai nostri ascoltatori. Sicuramente lungometraggio 78 minuti, assolutamente interessante, perché il cricket in India è davvero una religione, no?
3: India mein cricket sirf ek khel nahi hai, ye ek dharm ki tarah hai. Ye hamari rozmarra ki zindagi ka ek ahem hissa hai, jahan bhi aap jao.
1: Sì, è uno degli sport principali e soprattutto è proprio grazie al cricket che in questo documentario si cerca di dare di rendere visibili gli invisibili, ossia i protagonisti sono dei bambini di strada, di

0: lì che non hanno, ahimè, molte possibilità, ma grazie a questo sport vengono portati a Chennai per una gara a tutti gli effetti con altri bambini di strada e sarà fondamentale il ruolo delle bimbe in questa squadra perché appunto si gioca maschi e femmine insieme che per un ambiente come l'India non è una cosa scontata. Le dinamiche che si creano sono molto simpatiche e soprattutto c'è la meraviglia di scoprire per la prima volta attraverso gli occhi di questi bambini che cosa vuol dire prendere un aereo per la prima volta, che cosa vuol dire partecipare ad una gara a livello nazionale e quelle piccole gioie che lo sport a questo tipo di livello può regalarci.
1: Eh sì, ci aiuta sempre, è banale ricordarlo, ma al tempo stesso essenziale lo sport a superare limiti e confini. A ricordarcelo anche Amplified, questo cortometraggio a firma di Dina Nasser che ci porta nel sempre tormentato Medio Oriente con una storia legata al karate, vero?
2: Ech Ni San Chi
0: Kika! Sì, questa chicca l'avevo scoperta al Red Sea Film Festival in Arabia Saudita e mi aveva colpito subito. Si parla di una giovane karateka che ha una disabilità uditiva, ma proprio nell'ambiente della palestra era riuscita a creare una sua nicchia, a trovare un suo nido che la confortava. Purtroppo però succede un episodio all'interno della palestra che le fa crollare tutte le certezze e cancella in un istante gli spazi sicuri che si era creata. È una storia di finzione, però ispirata purtroppo ad una storia vera.
1: Gran finale con un film che arriva dalla Bulgaria, un film documentario, The March of the Amazons. Qui protagoniste quattro donne di quattro discipline sportive diverse, ma che in qualche modo incarnano un Bulgarian way of life, mi viene da dire, nel senso che c'è un approccio specifico, no, allo sport e anche alla resilienza, che esalta anche il carattere nazionale, no, di queste donne.
3: Какво си тренирал?
4: Бокс.
3: Добре, и аз застани в гард да ви има. И защо не участваш на състезание?
4: Много ястреб.
3: Да те ударят?
4: Да.
5: В залата по борба аз бях единственото момиче. Всеки ден тренирах само с момчета. Ама успявах да ги смачкам от време на време.
0: Si tratta davvero di Amazzoni contemporanee che attraverso il pugilato, il wrestling, le arti marziali e il calcio mettono. Ci presentano su grande schermo le loro storie, che non sono solo storie di sport ad alto livello, ma soprattutto storie di donne con una vita privata e che cercano di incastrare tutti i loro impegni e di conciliarli con lo sport. Mi sembrava un lungometraggio perfetto per concludere questa carrellata di Amazzoni che presento comunque quest'anno con un gran finale scoppiettante perché proprio sarà la serata in cui verrà consegnato il premio al miglior film di Endorfine.
1: E allora seguite il profilo Instagram di Endorfine Rosa Shocking per avere tutte le informazioni, per vedere anche le opere in concorso quest'anno. Grazie davvero Laura Aimone per essere stata anche oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
0: Grazie a voi come sempre e io vi aspetto a Venezia per tante tante endorfine.
6: Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione estesa su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: si può fare. Voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
1: Una buona giornata, ben ritrovati, sono molto felice di essere con voi. Noi siamo in diretta dal Salone Nautico Internazionale a Genova, come molti altri programmi hanno fatto nel corso della settimana, ce ne saranno altri ovviamente nel corso della giornata di oggi, poi domani ci ritroveremo sempre da qui. Di cosa parliamo oggi, visto che siamo qui al Salone Nautico? Beh, parliamo del Salone, direi. E lo facciamo per capire un po' anche quello che è l'impegno di questa organizzazione nel rispetto della sostenibilità e del, così, dell'impatto che può avere su questi luoghi, ma in generale anche sull'impatto, diciamo, culturale che può avere su tutte le persone che frequentano il Salone. Ci ha raggiunto qui nel nostro studio in esterna al Salone Nautico il professor Lorenzo Cuocolo. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Tra le altre cose alla Università di Genova, perché il professore poi è un po' un giramondo, ha un sacco di incarichi, non sta mai fermo, ma qui a Genova ha la responsabilità del corso di diritto allo sviluppo sostenibile all'Università di Genova, appunto, e con il Salone Nautico lavora da tempo sui temi della sostenibilità. Un impegno che è nato, mi avete raccontato poco fa, ai tempi dell'epidemia del Covid, quando c'era da inventare un modo per svolgere il salone in sicurezza per tutti, per gli espositori, per i visitatori, e da lì e poi è partito un ragionamento su come in realtà si può lavorare anche, per fortuna, fuori dal periodo epidemico, no?
2: Esattamente, noi ci siamo trovati, come tutti peraltro, sorpresi dalla pandemia del Covid, che al di là, come dire, delle sue componenti drammatiche e tragiche, ha consentito però al Salone di prendere coscienza di come organizzare meglio l'evento, e soprattutto in quel momento ha consentito al Salone di essere l'unica grande manifestazione fieristica che si è comunque tenuta in quell'anno drammatico, e si è tenuta perché abbiamo introdotto dei protocolli che sono stati condivisi con tutta la community, diciamo, del Salone, quindi sia con gli espositori, sia con i fornitori, sia con i visitatori, perché bisogna sempre ricordare che ci sono queste tre grandi componenti che in qualche modo animano le banchine del Salone, e ci si è ritrovati su alcune regole molto rigide in quel momento, che erano le regole ovviamente per tutelare la salute dei cittadini, sia dei visitatori, sia anche e soprattutto di tutti i lavoratori che stanno all'interno dell'area fieristica. Questa come dire, idea, questo meccanismo è stato poi riutilizzato negli anni successivi, passata l'emergenza sanitaria del Covid, che poi non è passata subito perché
1: no,
2: diciamo,
1: certo,
2: si è trascinata anche nelle edizioni successive, ma poi piano piano ha lasciato lo spazio all'emersione del Salone Sostenibile. Adesso si può dire che il Salone negli ultimi tre anni abbia fatto degli enormi passi avanti in tema di sostenibilità, soprattutto perché ha cominciato a porsi delle domande, ha cominciato a porre come dire, dei punti di partenza, ha cominciato a misurare, perché la sostenibilità può essere una chiacchiera, ma può essere un qualcosa di scientifico, perché sia qualcosa di scientifico deve essere misurata, quindi bisogna capire dai metri quadrati di moquette che si utilizzano, alle emissioni di CO2 e ai tipi di contratti che si fanno, perché la sostenibilità non è solo ambientale, quindi è anche sociale, quindi bisogna capire tutti i giovani, i ragazzi che lavorano al Salone, che siano inquadrati con dei contratti dignitosi, adeguati,
1: certo,
2: e con un controllo rigoroso, e così via.
1: E quindi in realtà siete partiti con l'asticella molto alta, che era quella messa dalla necessità di rispettare tutte le regole che consentivano, no, lo svolgimento in sicurezza del salone in quel periodo là, e siete arrivati poi a dover controllare, appunto, che fine fanno, ad esempio, le moquette che vediamo qui davanti a noi. È un lavoro enorme, immagino abbiate, non so, deciso di scremare di anno in anno. Siamo partiti da una cosa, abbiamo controllato quell'aspetto, poi siamo magari transitati su altri filoni, perché comunque tenere tutto, io non so come si fa,
2: non
1: le fiere sono una cosa immensa.
2: Tenere tutto insieme non si può, bisogna

0: essere realisti, io non penso che sia corretto avere un approccio massimalista, un approccio ideologico alla sostenibilità, soprattutto
1: di
0: un evento...
1: È quello che ha rovinato in realtà molto anche la nomea, la fama della sostenibilità.
0: Esatto, esatto. La sostenibilità deve essere resa compatibile con lo svolgimento di un evento come il Salone Nautico, anche perché non ci dimentichiamo che le tre gambe, diciamo così, della sostenibilità sono quella ambientale, quella sociale, ma anche quella economica. Quindi se sostenibilità diventa incompatibile con l'impegno economico sia degli organizzatori sia degli espositori, la sostenibilità è destinata a fallire. L'esempio che lei faceva delle moquette è molto interessante, perché nessuno ci pensa, ma migliaia e migliaia di visitatori calpestano delle bellissime moquette blu che vengono stese nuove per il Salone Nautico e che poi fino a qualche anno fa venivano buttate in discarica, certo. Diciamo così. Adesso non è più così, perché ci sono degli accordi con varie associazioni, varie realtà, in particolare con i costruttori edili, perché queste moquette possono essere riutilizzate nei cantieri edili per coprire le travi dei ponteggi, e quindi il tentativo è quello di dare una nuova vita, un nuovo utilizzo a molti dei materiali che vengono utilizzati nel corso del salone, che poi non potranno più essere utilizzati l'anno successivo, perché comunque il salone, quando certo. inaugura, deve avere delle moquette belle, pulite, nuove, eccetera, ma che allo stesso tempo, insomma, possono essere utilizzate per altre finalità.
1: Certo, questo è un esempio diretto. Poi ovviamente c'è tutta la filiera, quello che viene prima di voi e quello che viene dopo di voi. Voi avete messo a punto questo Honor Code, un codice d'onore, insomma un codice di nel quale si chiede a tutti coloro che sono coinvolti in questo salone di aderire a questi principi e di fare del loro meglio per conformarsi, immagino, a questi. Però il controllo della filiera è un altro degli elementi che in questo ambito è difficilissimo. Parlavamo dei rifiuti. Voi potete chiedere, ma non credo si possa pretendere che sia trattato dall'azienda qua locale in un certo modo. Ecco.
0: Ma allora, l'importante è condividere dei valori. Condividere dei valori vuol dire fare un percorso culturale insieme a tutti i diversi soggetti che operano intorno al salone. Il discorso dell'Honor Code è esattamente questo. Noi l'abbiamo mutuato in realtà dalle grandi università americane, dai grandi campus, dove ci sono sì gli studenti, ma ci sono anche i docenti, ci sono i fornitori, ci sono tutta una serie di soggetti che operano insieme, che magari non si parlano neanche direttamente, ma che comunque si trovano ad agire all'interno della stessa area territoriale, che è un'area territoriale delimitata esattamente come al Salone. E allora abbiamo pensato, anche noi possiamo chiedere a tutte le diverse componenti di condividere dei valori, una carta dei valori, che può sembrare una cosa astratta, ma astratta non è, perché è il primo tassello per seminare quegli elementi culturali che poi possono portare i diversi soggetti a capire che non c'è solo un tema di convenienza economica, ma a volte il valore di un'azienda, ad esempio anche di un espositore che produce imbarcazioni, deriva anche dai cosiddetti intangibles, quindi magari può convenire spendere qualche soldo di più per rendere il proprio stand sostenibile, perché questo ti darà un ritorno molto importante, così come l'attrazione dei talenti. I giovani vogliono andare a lavorare laddove c'è sostenibilità, quindi pagarli un po' meglio e rendere l'ambiente di lavoro un po' più stimolante dal punto di vista della sostenibilità, alla fine si è visto, ma ci sono degli studi ormai a livello globale, si è visto che è una strategia che premia.
1: E lei ha proprio notato questa evoluzione, soprattutto nei giovani, in questi anni che ha curato questo aspetto del salone? Perché a volte io ho l'impressione che sì, ci siano dei giovani così, ma ci siano anche tanti giovani che semplicemente sono un po' arresi al momento storico italiano.
0: Io sono,
1: no, lei è positivo.
0: Sono
1: poi
0: più
1: lei
0: ottimista.
1: Anche all'università.
0: Sì,
1: quindi
0: infatti devo dire che una delle poche vere così motivazioni per questi mestieri, e soprattutto per il mestiere di professore, è proprio credere nei giovani. E devo dire che spesso quando parli di questi temi li vedi che si illuminano, ecco, magari non hanno ancora una piena percezione perché noi non glielo sappiamo spiegare bene, ma quando glielo spieghiamo devo dire che la risposta è molto positiva, anche perché si rendono conto, voglio dire, usciamo da un'estate

0: che ha segnato tutti per le sue condizioni climatiche. Mi pare che una delle poche cose sulle quali gli italiani siano d'accordo è che c'è un'emergenza climatica.
1: Sì, il problema sono le ricette di risposta, che sono ancora un po' vaghe, forse, o forse non particolarmente diffuse. Non è questo ovviamente un tema da Salone Nautico, però Salone Nautico dà il suo contributo, per l'appunto, cercando di fare attenzione anche a questi aspetti. E appunto, quindi pensavo al corso di diritto allo sviluppo sostenibile. Oltre a conoscere questo aspetto, poi bisogna passare un po' all'azione. Qui forse siamo anche noi da questa generazione che siamo un po' poco attivi.
0: Sì, però l'esempio del Salone Nautico a me pare un ottimo esempio, perché, ripeto, Confindustria Nautica ha scelto di fare della sostenibilità uno dei propri obiettivi di sviluppo. Il Salone è stata una delle prime grandi fiere che ha ottenuto la certificazione 2121 dal RINA, quindi una certificazione ufficiale, quindi non sono dichiarazioni, non sono chiacchiere, non sono astrazione, ma sono certificazioni che vengono rilasciate a seguito di misurazioni concrete. Misurazioni di che cosa? Come dicevo prima, sia delle componenti ambientali, quindi emissioni di CO2, carbon footprint, eccetera, eccetera, e sia della dimensione sociale, e quindi di vedere che chi opera all'interno del Salone abbia determinati diritti garantiti, abbia una determinata dignità garantita, perché quell'aspetto forse viene sempre messo un attimo in secondo piano, ma forse è l'aspetto poi primario, no? Quindi il Salone ha questa certificazione, sta chiudendo adesso il primo ciclo triennale, si aprirà un secondo ciclo triennale, e quindi, come dire, molto importante, mi sembra molto importante che Confindustria Nautica ponga come suo punto centrale tanto la sostenibilità delle barche che girano in mare, che comunque hanno un impatto ambientale bassissimo rispetto agli altri soggetti, diciamo, in movimento, chiamiamoli così, ma non solo delle barche che girano in mare, ma anche della fiera che accoglie queste barche, che è di fatto finalizzata a farle vedere, a farle conoscere, a farle comprare.
1: Sì. Beh, noi tutti gli anni vediamo che barche, qui non stiamo parlando di quelle, diciamo, che nei porti a volte creano problemi, come capita anche a Genova, per carità. Sappiamo benissimo che l'inquinamento locale è dovuto anche a grandi, no, grandi navi che girano. Qui stiamo parlando di un altro tipo di imbarcazioni che di anno in anno sicuramente sono più attente, più rispettose, sia nei materiali con le quali vengono prodotti, poi adesso parleremo tra pochissimo anche di design di queste imbarcazioni, sia proprio nei carburanti che vengono utilizzati, sono sempre sicuramente migliori. Del resto il progresso c'è, perché non approfittarne, no, professore? Non dobbiamo lasciarci indietro.
0: Ma non solo, ma parlavo ancora in questi giorni con alcuni cantieri importanti, e i grandi armatori miliardari, insomma i grandi ricchi della terra, che comprano magari dei grandi yacht, vogliono solamente yacht sostenibili ormai.
1: Beati loro.
0: Beati loro, però,
1: vogliono grandi questo... yacht. Io mi accontento di un piccolo yacht.
0: Ma noi ci accontentiamo magari di un gozzo a remi, così non abbiamo problemi di inquinamento.
1: Va bene, senta, adesso noi proseguiamo con il premio dedicato per l'appunto al design. Così uno sguardo anche alle manifestazioni parallele che ci sono qui al Salone, perché è vero, parliamo tanto di imbarcazioni, di navi, però ci sono anche tanti momenti di riflessione. Anche questo secondo me fa parte di un passaggio importante, che è quello del non solo ti faccio vedere a ciò che tu compri, ma ti faccio anche riflettere in questo convegno, in un altro incontro. Direi che anche questo è un bel aspetto del Salone.
0: Sì, assolutamente, anche su questo abbiamo visto un cambiamento progressivo negli anni del Salone, che non è semplicemente una fiera mercato, diciamo così, ma è anche appunto un momento di riflessione. Ci sono delle arene, dei teatri all'interno dell'area fieristica dove si susseguono decine e decine di interventi, decine e decine di ospiti, proprio per stimolare una riflessione sulla cultura del mare, sulla cultura della nautica e sulla cultura soprattutto della nautica sostenibile.
1: Sì, molto belli, infatti io come dire, ho sfogliato, mi è spiaciuto, no, ma adesso, ce adesso ci sono, quindi posso seguirli. Allora, professore, la ringraziamo davvero tanto per essere stato con noi. Ricordo che abbiamo avuto ospite Lorenzo Cuocolo, ha un cognome complesso. Da
0: un cognome di origine napoletana.
1: È sicuro, quando c'è uo è sempre così. Allora, università.

0: stiamo stati attenti alla responsabilità di chi disegna.
1: Sì, devo dire che la finalità del...
0: Se è troppo alto il volume, ce lo dica che...
1: No, per me va bene, okay. Se va bene,
0: no,
1: a voi va bene.
0: Siamo in diretta, le cose vanno dette.
1: No, dicevo che effettivamente la finalità di questo premio è quella di valorizzare i progetti che si distinguono per sostenibilità, ricerca, innovazione. Però devo dire anche che, come lo stiamo intendendo, come abbiamo inteso in questi giorni, è più forse una call to action per un design, come diceva lei, responsabile. Quando penso a responsabile intendo qualcosa che riesca a coniugare bello e buono, nel senso classico del termine, quando si diceva Karoska e Gazzos, per dire che il bello e il buono vanno insieme, perché se una cosa non è buona non può essere neanche bella. Ecco, allo stesso modo stiamo cercando di spostare un po' il ragionamento dagli oggetti, dalle barche intese come degli oggetti, a quello che sono forse un po' i processi, o meglio le idee che sono dietro a questi, alle barche in generale. Credo che sia doveroso, anche perché così recuperiamo il significato originario del design, che più che rispondere a delle
0: esigenze estetiche,
1: o anche funzionali, comunque risolvere dei problemi, il tema attraverso il design è quello di porsi le domande giuste. Quindi in questo modo abbiamo cercato di recuperare, come posso dire, i valori che sono fondativi di quello che facciamo. E credo che in questo modo riusciamo anche a spostare il ragionamento della sostenibilità da un piano meramente ambientale o energetico a un piano che è anche culturale, proprio perché è in grado di generare degli scenari condivisi collettivi che poi a quel punto sono quelli che consentono a chi progetta e a chi fa di coniugare meglio dei rapporti più equilibrati tra artificiale, naturale, innovazione.
0: E quali sono le domande giuste? Abbiamo spostato il focus sulle domande giuste, ma cos'è giusto domandarsi quando si guarda, nel caso qui, un'imbarcazione? Quindi... O forse più allora, in generale bisogna stare indietro ancora?
1: Intanto direi qual è la domanda da non farsi se vuoi pensare
0: al
1: design.
0: Pensiamo che pure quella... al contrario, facciamo tra bianco e nero.
1: Non confonderei il design con il marketing. Quello che penso che non sia corretto è pensare...
0: Elena Ligius, come vorrebbe commentare, non ha il microfono, però sì, design e marketing direi
1: sono
0: che è una
1: due cose che devono parlarsi, ma non devono, o meglio il design dovrebbe
0: non
1: partire
0: essere...
1: da delle domande che sono ancora più a monte di questo. Nel caso della nautica il tema, ci sono delle analogie anche con l'architettura, essendo architetto penso per esempio al fatto che quando parli di architettura tu non parli di edifici, parli della vita delle persone che abitano questa architettura. Allo stesso modo quando parli di barche mi viene da dire che non parli di un oggetto, ma parli della relazione che le barche hanno con le persone che le navigano, con il mare, con l'ambiente, cioè tutto quello che succede dal momento in cui quella barca esce dal cantiere. C'è un'altra cosa, e qui torno al senso di responsabilità, che accomuna sia l'architettura sia il design nautico, che è il fatto che entrambi queste discipline sono lo spirito del nostro tempo, ma come tutto del resto, i romantici tedeschi parlavano dello Zeitgeist, e anche l'architettura come design nautico lo sono. Ma sia l'architettura sia il design nautico non sono come un libro che se non ti piace lo metti sul ripiano di una scrivania o come un quadro che se non ti piace lo metti in cantina. Una barca, come una casa, nel momento in cui esce dal cantiere o viene completata, c'è, è lì e crea necessariamente dei rapporti. Quindi questo è il senso di responsabilità a cui stiamo parlando, che poi è lo stesso che lo stesso significato antico che mi viene in mente quando pensiamo a Pericle, che aveva promesso agli ateniesi che gli avrebbe restituito la polis meglio di prima.
0: Sì.
1: Quel meglio credo che sia la missione che dobbiamo porci come designer.
0: Ok, quindi non sono passati a un vaglio facile coloro che si sono candidati a questo Design Award 2026. Cioè, c'è stato un sarebbe stato più facile dire ok, devono corrispondere a questo no, dei criteri meno delle idee, ma più nei fatti sarebbe stato più facile corrispondere,
1: certo,
0: a quella cosa.
1: Sarebbe stato più oggettivo, come dire.
0: Più oggettivo, ma anche per voi che comunque avete valutato i progetti.

0: questo ci sta dentro, questo non ci sta dentro. Invece andare dietro e studiarsi tutto il progetto e dire questo risponde a un'esigenza, questo è...
1: o meglio ancora, questo si è fatto una domanda.
0: Si è fatto una domanda e che risposta ha dato? Quindi certo. Ci sono due questioni da valutare. Beh, direi che è stato un premio non... come dire, se lo sono sudato, ecco.
1: Sì, devo dire che la discussione che abbiamo avuto all'interno della giuria è stata anche molto stimolante proprio per questo motivo. Perché la griglia di giudizio non aveva dei parametri appunto assoluti o quantitativi,
0: cioè,
1: numerici.
0: Quanto ha riciclato, quanto ha... così, che sarebbe più facile.
1: Quello
0: no?
1: Che è stato apprezzato, che poi ha anche caratterizzato appunto la scelta verso chi si è guadagnato il premio, è chi ha ottenuto di più con meno. Cioè chi è riuscito a creare quella coincidenza tra bello e buono, per cui... è riuscito a essere più efficace, e non parlo di funzionalismo, ma nel cercare di ottenere quello che voleva fare a livello di risposta alla sua propria domanda.
0: Ok, sì, non fa che confermarmi che non è stato facile vincere, però è molto bello. Allora, a proposito di rapporti, io qua ho aperto la fotografia di questa invece è un disegno suo. Del vostro studio.
1: In realtà è un progetto molto corale, quindi ci sono tanti studi coinvolti.
0: Ci sono tanti studi. Sono solo una delle tante voci. Vela, che è qui vicino al Salone Nautico, per chi verrà a Genova, chi è a Genova, adesso ha occasione di andare, no? Perché è aperta.
1: Sì, è aperta
0: al Casa della Vela, per l'appunto, si parla quindi di un rapporto con le imbarcazioni, con il mare, con la città di Genova, perché comunque è un rapporto che si deve cucire, il territorio va cucito insomma in questo senso e qui si mostra come voi lavorate come architetti, ma anche come proprio l'idea che c'è dietro. Ci sono architetti che non lavorano col territorio, secondo me. Non voglio far parlare male dei colleghi, ma ce ne sono alcuni che lavorano più per se stessi o per un'immagine di sé, non lo so.
1: Ma allora, diciamo che credo che l'architettura oggi sia sempre più intesa come un processo corale, collettivo, cooperativo, diciamo, che intraprendi nel momento in cui sviluppi un'arte che è quella dell'ascolto, nel senso che se tu ti metti insieme con chi tanto ne sa di più, ma soprattutto ha delle visioni che ti rendi conto che se sovrapponi ottieni qualcosa che non potevi immaginare da solo, allora quell'architettura è più sensata, proprio perché non parla di te ma parla di... dello scopo, che è quello di tenere insieme le persone, quando parli di edifici pubblici quantomeno. Ma comunque il paradosso dell'architettura è che anche se è frutto di un'iniziativa privata, rimane comunque un fatto pubblico, perché comunque è lì in un paesaggio, in un contesto.
0: Ma quello è il problema, secondo me, perché se parte da uno sfoggio, diciamo, di sé, ma non del singolo ovviamente, ma di qualcuno che non si mette in relazione con il tessuto circostante, in realtà resta per tutti, ma parla di uno.
1: Esattamente, ecco, non è quello il significato. Tant'è che infatti l'ha già intuito lei quando lo descriveva, questo è l'unico edificio pubblico del waterfront di Levante, ma è anche l'edificio pubblico di Genova più prominente sul mare, che nasce da un'idea semplicissima, che è quella di creare un rapporto sensato con il mare, ma restituendo anche qualcosa al dominio pubblico, che è questa piazza che avremo sopra.
0: Esatto, adesso per chi ci ascolta e non ha visto neanche una fotografia, che la può trovare facilmente su internet, però questo è un edificio, sì, ma non stiamo parlando di un palazzo a 9 piani. No?
1: A me piace dire che non è un edificio, perché non
0: per
1: è un
0: dirlo.
1: Edificio, ma è una relazione tra, per tornare a quello di cui stiamo parlando.
0: Io non ho detto una relazione tra, però comunque è uno spazio, ecco, non è un edificio, non è una cosa che ti impatta visivamente, esiste, però si confonde, non lo so, e poi ha una bellissima copertura che è un prolungamento, diciamo, della città verso il mare, ecco, poi dopo...
1: Sì, nell'idea originale di Renzo Piano, che ha ideato tutto il waterfront, Casa Vela sarebbe dovuta essere appunto quella destinazione che accende un grande asse urbano, che è quello che viene dalla stazione di Brignole, che è quella che abbiamo qua vicino. E, pertanto, attivando questo asse urbano che va verso mare, si crea quella convergenza con un altro grande asse urbano, che è quello da Levante a Ponente, che connette, sempre nell'idea di Renzo Piano, il Porto Antico con Boccadas e Corsa Italia, che è tutto il fronte mare di Genova. Quindi era importantissimo che questo progetto fosse soprattutto

0: tutto e prima di tutto un edificio urbano, o meglio un progetto urbano, che è il motivo per cui utilizza tutto quello che c'è. Abbiamo una diga che è la diga del porto, per fare la quale ci sarebbe dovuto essere, se fosse fatta da zero, un enorme dispendio di energia, di materiale, ma c'era già, quindi l'abbiamo usata. E questa diga protegge tutte quelle funzioni che servono per attivare lo spazio del porto, quindi guarda dentro il porto, ma al tempo stesso sopra, la copertura di questo edificio, diventa una piazza che è in continuità con tutta la città. Quindi questa piazza, che è la copertura, per cui non si spreca neanche un metro quadrato, perché anche il tetto serve in questo caso per essere vissuto, e diventa quel luogo dove ti darai appuntamento, ti avrai, come dire, anche il piacere di stare, di ritrovarti in pubblico, ti andrai a prendere un caffè stando su uno spazio che è un bel vedere sul mare, che diventerà, quando ci sono le regate, lo stadio della vela, ma se no funzionerà come un salotto urbano sul mare.
1: Va bene, manderemo Andrea Roccabella, che è in regia, che vive a Genova, a fare un sopralluogo.
0: Volentieri lo accompagno io.
1: Allora, architetto, io la ringrazio davvero tanto per essere stato con noi, anche per averci parlato della Casa della Vela. Siamo andati oltre il tema del premio per l'Innovation Award che è stato attribuito qui al Salone Nautico. Tutti i vincitori in dettaglio li trovate qui sul sito, noi non li abbiamo elencati perché sono troppi, poi ognuno ha le sue specifiche, insomma, abbiamo preferito parlare dei principi con i quali è stato assegnato questo premio. Buon proseguimento, buon salone e alla prossima. Grazie,
0: grazie, vi ringrazio, è stato un
1: grazie,
0: vero piacere.
1: Paolo Brescia,
0: grazie,
1: è
0: buona
1: stato
0: giornata
1: con noi, grazie. Ed è tutto per questa puntata di Si può fare, andata in diretta dal Salone Nautico Internazionale di Genova. Grazie a Silvio Bandelloni, Michele La Serra, Carmelo Lauricella in regia a Milano con Guido Scotti in assistenza. Andrea Roccabella è qui invece a Genova con noi. Ci ritroviamo puntuali domani alle 9:00.

0: Graphene OS è una versione di Android irrobustita in termini di sicurezza, adattandola ai dispositivi smartphone Google Pixel, in modo che funzioni bene solo lì. Per cui ogni singola app, quando viene installata, chiede con molta più attenzione quali sono i permessi che possono essere concessi. Le app su Graphene sono totalmente isolate.
1: Gli scontrini elettronici potranno essere gestiti direttamente da un applicativo software. Lo vai al bar, ti battono lo scontrino, esce il pezzo di carta che ti viene consegnato a mano e quella è la prova della fiscalità. Ecco, questa operazione qua nei prossimi mesi sarà sdoganata tramite software accreditato.
2: Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
3: GR24 di mezzanotte.
4: Ucraina, Zelensky, in risposta ai raid di Mosca aumenteremo gli attacchi contro le raffinerie russe. La leader PD Schlein attacca la premier Meloni sulla manovra, restano le tensioni nel centro-sinistra, Renzi e Conte non ha bisogno di dare garanzie. Caso Garlasco, la legale di Stasi, abbiamo un altro elemento che farà scalpore. Tennis, Jannik Sinner, salta anche il Master di Shanghai, fuori da 3 mesi rischia di perdere la posizione di numero 1 al mondo. In primo piano le notizie dall'estero. L'Ucraina intensificherà gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe in risposta alla nuova politica di raid aerei di Mosca, volta a costringere la popolazione ad abbandonare Kiev e le altre città. A dichiararlo ieri il presidente Zelensky, affermando che l'intelligence ucraina ha ottenuto documenti che dimostrano come Vladimir Putin abbia emanato questa nuova dottrina di attacchi militari contro una gamma molto più ampia di obiettivi civili in vista del prossimo inverno, vale a dire strade, scuole e ospedali, tutti gli aggiornamenti nel servizio.
5: With their attacks on our energy, we have to respond on their energy.
6: Dobbiamo rispondere ai loro attacchi contro le raffinerie con analoghi attacchi. L'ho detto Volodymyr Zelensky, il quale afferma di sapere che la nuova politica di Mosca consente di attaccare strade, scuole, ospedali, infrastrutture civili per indurre la popolazione a lasciare le città. Ieri Mosca

0: Messo ad avere colpito il ponte nord di Kiev dopo aver attaccato in precedenza anche quello sud, gravi disagi alla circolazione, Kiev annuncia la costruzione di più ponti galleggianti per collegare la città e il progetto di un tunnel sotterraneo. Le autorità ucraine denunciano anche un attacco russo contro una nave mercantile civile in un porto della regione di Odessa, un morto e 3 feriti. Mosca afferma invece che la nave trasportava fornitura militare per il nemico. Per continuare a resistere, l'Ucraina, si apprende, potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più del previsto. Bruxelles e Kiev ne starebbero parlando per poi informare i 27, forse già, al Consiglio europeo di ottobre. Ancora tutto affidato alle armi, la diplomazia parla solo di colloqui in corso tra USA e Russia per porre fine alla guerra, che comprenderebbero un accordo petrolifero da diversi miliardi di dollari, lo riporta il New York Times. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In Medio Oriente, 2 copiloti maldiviani di Fly Dubai sarebbero sotto interrogatorio negli Emirati Arabi Uniti nell'ambito dell'indagine su un incidente che ha coinvolto il copilota Manita Hammam Al-Ammani. L'inchiesta ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico. Intanto, secondo quanto scrive il quotidiano Haaretz, citando fonti di sicurezza, Israele avrebbe ricevuto in anticipo l'elenco dei membri dell'equipaggio del volo Fly Dubai. Migliaia di persone in piazza ieri in Spagna per il diritto alla casa e contro la bocciatura in Parlamento dei decreti proposti dal governo. Striscioni per lo sciopero generale subito e slogan contro gli speculatori. Intanto gli alleati della maggioranza frenano il premier Sanchez, che sta pensando al voto anticipato a fine novembre. Prima approviamo le misure sulla casa. Ora in Italia, trasmesso in Parlamento il documento programmatico di finanza pubblica e la richiesta di scostamento di bilancio approvati dal Consiglio dei Ministri. Intanto nel campo largo continua il dibattito su leadership e programma.
2: Si entra nel vivo del cantiere della manovra, previsto per il 13 ottobre alle Camere il voto sul documento di bilancio e lo scostamento da 29 miliardi di euro per energia e difesa. Ma nella maggioranza cresce il pressing della Lega. Serve più coraggio, dice Borghi, criticando di fatto la prudenza del suo collega di partito e ministro dell'economia Giorgetti. Meloni, osserva il senatore, è stata ligia alle regole UE, ma ora dovrebbe fregarsene di rincorrere la discesa sotto il 3% di deficit. E se noi moderati e Forza Italia chiedono maggiore attenzione al ceto medio, le opposizioni non risparmiano le critiche. Per il PD le parole di Giorgetti sulla prudenza certificano il fallimento dell'azione di governo. 14 miliardi di aumento delle spese militari indebitando il futuro del paese, attacca la segretaria Schlein, non si era mai visto un aumento così. Ma intanto il campo largo è ancora in fermento. Dalla Leopolda Renzi risponde a Conte, che aveva chiesto a Schlein di farsi garante per il leader di Italia Viva e per il suo eventuale ingresso nella coalizione. Non ho bisogno di garanzia, ha detto l'ex premier al leader pentastellato. Se vuoi una garanzia, comprati un tostapane. La politica non si fa sulla base di rapporti personali, ma sul merito, e non mi interessa chi sarà a guidare il campo largo. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: Oltre 10.000 sono i distributori che hanno aderito al price cap sui carburanti, più di un punto vendita su 2 a renderlo noto il Ministero delle Imprese. Caso Garlasco, dopo le rivelazioni sulle prove che sarebbero state nascoste dai RIS, la difesa di Alberto Stasi preannuncia nuovi colpi di scena in servizio.
3: Si prepara a giocare nuove carte la difesa di Alberto Stasi dopo la rivelazione dei 2 esiti negativi dopo un primo positivo negli esami del DNA sui pedali della bicicletta del 43enne condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio dell'allora fidanzata Chiara Poggi, annuncia nuovi elementi, così l'avvocata Giada Boccellari a Omnibus.
4: Certamente ci sono altri elementi che la difesa ha a disposizione oggi, uno dei quali farà particolare scalpore a mio giudizio, che tuttavia non riguarda le indagini del 2007.
3: Gli esiti del RIS, mai inseriti nel fascicolo che portò alla condanna di Stasi, sono tra gli atti dell'inchiesta che vede indagato per omicidio aggravato Andrea Sempio, inviati dalla Procura di Pavia alla Procura Generale di Milano ai fini dell'eventuale richiesta di revisione della sentenza. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il turismo nautico vale 5,7 miliardi, cresce grazie soprattutto ai super yacht, i dati presentati in un convegno al Salone Nautico di Genova.
5: La spesa giornaliera di un super yacht può sfiorare gli 80.000 euro, cifra che comprende la spesa operativa per servizi e manutenzioni e quella a terra, per esempio, per ospitalità e intrattenimenti. Dato suggestivo che spiega quanto valga il turismo nautico. 5,7 miliardi a fronte di 790 tra porti e porticioli e e 170.000 posti barca, cifre snocciolate

0: snocciolate da un'indagine di Deloitte, l'ha curata Tommaso Nastasi.
1: Dalle nostre stime quello che si vede è che è una spesa che sta crescendo. Altro dato molto importante, i grandi yacht, quelli superiori a 18 metri, quel famoso 6 miliardi, oggi diciamo che il 60% quasi è dato dalle grandi barche.
0: Nel complesso la Blue Economy vale 225 miliardi di euro, l'11,4% del PIL. Puntare su tre priorità per crescere ancora, dice Mario Zanetti, Special Advisor di Confindustria per l'economia del mare.
2: Infrastrutture e porti, serve forza lavoro, ma soprattutto servono competenze e continuare a lavorare sui vettori, sulle flotte.
0: Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova.
3: La cultura, Marcello Fois, con l'immensa distrazione, edizioni Einaudi, è il vincitore della 64esima edizione del premio Campiello, ha ottenuto 83 voti. Sentiamolo al microfono di Silva Menetto.
4: Questa è la distrazione di un paese che forse non è abbastanza distratto da capire che istruirsi e leggere bene è un atto di civiltà. Più leggiamo, più saremo civili in questo paese, più parole abbiamo e meno ci fregheranno le parole altrui. Stiamo attenti perché a furia di considerare l'istruzione secondaria, gli azzeccagarbugli che girano per il mondo ci stanno facendo passare tutti per tramaglini ed è gravissima questa cosa.
3: E siamo ora allo sport in chiusura, tennis in primo piano, Giovanni Capuano.
5: Partiamo da Jannik Sinner, che non gioca neanche il torneo Master 1000 di Shanghai. Il numero uno del tennis mondiale ha annunciato forfait, il ginocchio destro non è ancora completamente guarito. Sinner, che non gioca una partita ufficiale dalla finale di Wimbledon del 12 luglio scorso, per lui il prossimo appuntamento segnato sul calendario è l'esibizione ricchissima a Riyadh dal 21 al 24 ottobre, ma non è detto che possa partecipare. Sinner, che rischia ora di perdere il numero uno nel ranking ATP in caso di vittoria di Zverev sia a Pechino che a Shanghai. La Formula 1, Max Verstappen scatterà dalla pole position nel Gran Premio del Bahrain che si corre a Sepang, con lui in prima fila Lewis Hamilton, in seconda Antonelli e Leclerc, poi le due McLaren di Norris e Piastri, solo settimo George Russell, il via alle 9 ora italiana. Nella MotoGP Marquez ha dominato la sprint race del Gran Premio del Giappone a Motegi, con lui sul podio Moreira e Jorge Martin, che è stato penalizzato di una posizione, solo sesto Bezzecchi. Nella classifica mondiale Martin ha 313 punti, più 7 su Marc Marquez e più 45 su Bezzecchi. Martin, che scatterà dalla pole nel Gran Premio alle ore 7. E poi, per chiudere il calcio, con i risultati della Nations League, la vittoria storica dell'Inghilterra a Rijeka in casa della Croazia, 7-0 per gli inglesi, e il 3-1 della Spagna sulla Repubblica Ceca. Per lo sport è tutto, a te la linea.
3: Grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche a Gianmarco Ferronato per l'assistenza in regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Deficit, debito, spread, tassi di interesse, inflazione, dazi. Beh, sono tutti termini con cui purtroppo siamo abituati e soprattutto negli ultimi tempi siamo stati obbligati a convivere, che ascoltiamo, leggiamo tutti i giorni sui giornali, ascoltiamo in radio. Però se ci chiedessero esattamente di spiegare come funzionano e soprattutto che rapporto hanno tra di loro queste parole, forse andremmo un po' in difficoltà. Ecco perché abbiamo pensato con Radio 24 di realizzare il primo podcast di Focus Economia, che sarà coordinato e condotto da Daniele Brunetti, autore del programma, e si chiama Le parole che contano, il dizionario di Focus Economia. In ogni puntata prenderemo un termine, lo sviscereremo nel linguaggio più semplice possibile, perché un po' come per il programma in onda in radio, non vuole essere un dizionario accademico dedicato solo agli esperti, ma vuole essere un vocabolario rivolto a tutti gli ascoltatori, anche a chi non ha una formazione necessariamente economica o finanziaria, col linguaggio semplice che contraddistingue il programma Focus Economia. Perché le parole contano, ma è importante anche capire i concetti che rappresentano. E quindi l'appuntamento è sul sito e sull'app di Radio 24, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio, perché le parole sono importanti.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo La rosa purpurea di Franco d'Assisi.
3: Ben ritrovati amici, ben ritrovati all'ora di cinema di Radio 24. Un saluto da Franco d'Assisi, questa è La Rosa Purpurea e come sempre faremo un viaggio dentro le novità in sala di questo fine settimana per quanto riguarda il cinema. Giocheremo insieme, parleremo anche molto di cinema napoletano, nel senso che reduci dal Procida Film Festival che si è chiuso la scorsa domenica, ci siamo portati dietro un paio di incontri davvero a cuore aperto con due grandi della scena napoletana, Lello Arena e il mitico Nino D'Angelo, che ha ricevuto un premio alla carriera, è stato oggetto di una retrospettiva con i suoi musicarelli napoletani, ricorderete, degli anni Ottanta, e soprattutto ci ha raccontato un po' il suo rapporto con il cinema. Quindi due interviste che vi proporremo anche l'intervista con Ali Asghari, il regista iraniano in concorso a Venezia con Un po' di luce, che è nelle sale da questo fine settimana, ma è anche la settimana di un film che potrebbe segnare davvero la prima parte di questa stagione, forse la prima seria candidatura agli Oscar dopo quella di John Malkovich, se vogliamo, visto a Venezia in Wild Horse Line, ma quello deve ancora uscire in Italia. Arriva nelle sale Digger con uno strepitoso Tom Cruise. Ne parliamo fra poco con Boris Tollazzo, che saluto già perché è in collegamento con noi, perché prima vogliamo occuparci di un altro film. Ciao Boris, ben ritrovato.
4: Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori.
3: Allora, partiamo da un altro film, sicuramente meno ambizioso, un po' più commerciale, fra virgolette, però con i suoi quarti di interesse, a partire da un cast che vede Anne Hathaway, Josh Hartnett e Dakota Johnson, che comunque non è un trio affatto male, e si intitola Verity. Allora, ascoltiamo questa clip e ne parliamo.
5: Immagino che avrai delle domande.
6: Perché tua moglie non può finire i suoi libri?
5: Vuoi davvero saperlo? Lei è Verity. I suoi medici credono che non potrà mai più camminare o parlare. Ha detto che sei una voce brillante, ancora sconosciuta.
3: Allora, mettete insieme una giovane scrittrice in difficoltà economiche, interpretata appunto da Dakota Johnson, una scrittrice molto famosa ma rimasta invalida e incapace di scrivere dopo un grave incidente, ovvero la Anne Hathaway, che interpreta appunto la Verity Crawford del titolo, e il di lei marito, Jeremy Crawford, Josh Hartnett appunto, che assume la giovane scrittrice per completare la serie di libri della moglie. Ma succede che nella casa dei Crawford, dove il film si svolge, la giovane scrittrice trova un'autobiografia di Verity piena di confessioni oscure sul marito e sulla famiglia e capirà forse di essere anche lei in pericolo. È un thriller di fatto basato sul romanzo omonimo scritto da Colin Hoover. Boris, a partire dal cast, dicevo, sicuramente i quarti di nobiltà di questo film, però va detto anche che il thriller puro è un genere che si fa poco. L'abbiamo parlato anche questa settimana durante una presentazione qui a Milano del libro Cult Thriller dell'amica e collega Caterina Sabato, ovvero il thriller ha pervaso tantissimi generi, ma si è un po' impoverito come genere puro. E questo è invece un caso proprio di thriller puro.
4: Sì, questo è un film che ha proprio le stimmate di questa classicità che, come dici tu, si è persa. E per giudicarlo, per recensirlo, secondo me bisogna partire innanzitutto dalle sue attrici, perché in qualche modo, come spesso accade nel thriller, rappresentano già come scelte degli ultimi anni un archetipo. Da una parte Dakota Johnson, che è stata spesso sottovalutata, ma che dà il meglio in queste versioni sussidiarie, nei ruoli della terza incomoda o comunque come segretaria, ghostwriter, riesce in qualche modo a ritagliarsi con un'apparente umiltà, un apparente understatement, a volte anche estetico, riesce a conquistarsi l'empatia dello spettatore e degli altri protagonisti. E dall'altra parte questa Anne Hathaway, che è diventata una sorta di eroina hitchcockiana in questa seconda giovinezza, in cui ha chiaramente interpretazioni straordinarie,

0: straordinaria come quella di Odissea, però mette vicino anche tutta una serie di film di genere in cui riesce a cambiare completamente l'archetipo che si era costruita in precedenza, trovando un posto nella narrazione che è inquietante di queste vittime carnefici. Ecco, per il resto la classicità del thriller, la quasi rotondità perfetta è ovviamente la sua fortuna, perché lo rende un'opera di intrattenimento valida, intrattiene e allo stesso tempo, insomma, inquieta, ma è anche il suo limite. Non vieni mai realmente sorpreso dalla dinamica che si crea in questo terzetto, che forse è uno dei più classici archetipi di questo genere, e in alcuni momenti sulla scrittura pesa l'effettivo ispirazione dal libro, dal bestseller, e diventa più letteraria che cinematografica. Però, come dici tu, abbiamo due attrici molto interessanti e che secondo me, sia a livello estetico sia a livello recitativo, trovano un terreno comune, sembrano credibili come sodali, possibili vittime, ingranaggi di questa realtà. Il protagonista maschile, che per una volta è funzionale, ma ha un'alta funzionalità, non saprei come dirlo meglio, per diventare strumento, insomma, del regista, e fa sì che, insomma, tutto questo lo faccia diventare una di quelle opere che fino agli anni 90 trovavamo spesso, c'era veramente un alto quoziente di qualità media. Poi hanno iniziato a scadere e poi hanno iniziato a sparire, esattamente come avevi detto tu. E probabilmente invece questo tipo di genere è anche un'ottima palestra per registi, produttori, sceneggiatori, ed è un'ottima occasione per molti attori e attrici di costruire una carriera fatta non solo di capolavori o di flop, ma anche di un'esperienza, di un mestiere. E insomma, non è male. Se sei un amante del thriller, ti godi questi quarti di nobiltà e per il resto, insomma, non scade mai.
1: Verity, quindi, nei cinema italiani con Anne Hathaway, Dakota Johnson e Josh Hartnett protagonisti. Boris, tu rimani con noi perché fra poco torniamo da te per parlare del film della settimana e forse anche qualcosa di più della settimana, ovvero Digger. Adesso invece ci spostiamo in atmosfere nostrane con un film che è arrivato nelle sale in questo fine settimana proveniente dalla Mostra del Cinema di Venezia. Si intitola La Città dei Vivi.
2: Scegliete.
3: È lui.
2: Lui.
4: Mi tocca a scuola domani, non ce la faccio proprio.
5: Perché, l'abbiamo detto, è suffragio universale, ve le chiedono queste cose all'esame, ve le chiedono.
6: 24, dai, conta, ma io
7: 27,
6: già vai, 29, 31.
8: Tu sì che me ami, io non me amo.
4: Un giorno non ci sposeremo, per spa una casa, per me e per te. Oh, mi puoi dare una mano?
9: Non so niente di lavoro io. Sicuro non si cercano per strada, però.
4: Ma a te che fai?
6: Non mi fa preoccupare.
4: Lascio scuola, prof.
1: La città dei vivi di Edoardo Gabriellini, che arriva nelle sale in questo fine settimana, una storia che prende le mosse da un delitto che fece molto scalpore nel 2016, quando capitò, quello di un giovane Luca Varani, in circostanze che poi vennero appurate, ma con una apparente banalità dei moventi. E divenne poi un romanzo di Nicola La Gioia, anche un discreto successo letterario. E adesso un film con la regia, come dicevo, di Edoardo Gabriellini e Mario Mastandrea nel cast, insieme a Emanuele Maria Di Stefano. Una storia ambientata in una Roma periferica, nella quale Luca, 23 anni, stenta a scuola, però è un bravo ragazzo, come diremmo, no? Di un figlio che comunque aiuta il padre, ha un bel rapporto con la sua famiglia, ha una bella relazione con la sua fidanzata Marta Gaia, sognano di sposarsi, di fare una famiglia insieme, pianificano il futuro. Insomma, tutto sembra semplicemente l'identikit delle incertezze di un ragazzo di quell'età. Un incontro che sembra far preludere a guadagni abbastanza facili, a inserirsi in un giro di feste che diventano spesso festini, un po' d'alto bordo, eccetera, lo porta dentro una strada nella quale Luca scivola semplicemente, pian pianino, lateralmente, fino a trovarsi invischiato con le conseguenze drammatiche che poi la storia e la cronaca ci hanno raccontato. Sono contento di avere al telefono qui con noi Edoardo Gabriellini. Ciao Edoardo, ben trovato alla Rosa Purpurea.
3: Ciao a tutti, grazie mille dell'invito.
1: Allora, da dove sei partito? Come è nata l'idea proprio di lavorare attorno a questa storia per fare un film?
3: Ma credo probabilmente, come hai detto nella premessa, nel tuo discorso iniziale, è un caso che colpì tutta l'Italia, quindi me compreso. Quando ho letto il bellissimo racconto, resoconto, studio, analisi che ne ha fatto Nicola Lagioia col suo libro, è stato come una specie di epifania, di catarsi nel capire che dentro c'è un qualcosa, sentivo una prossimità. Io sono un padre di un figlio di poco più di 20 anni, ma sentivo una prossimità con quella stagione della vita che ha attraversato Luca, per come veniva raccontato, accennato. E visto che Nicola nel libro è come se lo tenesse un po' sotto traccia, perché ovviamente il suo studio è uno studio sociologico, antropologico molto più ampio, complesso, articolato su Roma, sul contemporaneo e su quello che non da tempo definiamo la banalità del male, ha puntato gli occhi più sui carnefici che sul ragazzo, sulla vittima, mi è sembrato naturale tirare quel filo che comunque era nel racconto della Gioia e provare a portarlo su.
1: È un'altra cosa che, vedendo il film anche da genitore, insomma, mi è arrivata molto, è questo fatto che alla fine non conosciamo mai abbastanza i nostri figli, cioè non percepiamo. Il genitore di Valerio Mastandrea è una brava persona, è anche un genitore attento, preoccupato, cerca di guardare negli occhi del figlio, cerca di portarlo in una strada magari più umile ma sicuramente meno rischiosa. Ecco, questo però ci dice che i nostri figli sono una cosa che vive talmente a sé che molto spesso, per quanto possiamo sforzarci, noi non capiremo mai la profondità di questo loro essere borderline e di quanto essere vicini, magari al precipizio come in questo caso.
3: Ma certo, a parte che era un precipizio impossibile da calcolare, noi cerchiamo sempre di contenere, no, l'imprevisto nella nostra vita, ma è impossibile. È impossibile prescindere. Poi io volevo nel film creare una presunta, che è un termine un po' strano, normalità. Non volevo attribuire necessariamente alle origini umili del nostro personaggio un terreno il cui fato fosse già descritto, solo per una questione sociale. Di conseguenza questa cosa qui credo che sia, anch'io sono genitore, ripeto, ed è impossibile. Da un certo punto di vista anche per fortuna, perché poi la strada che prendiamo, no, prescinde necessariamente da l'indirizzo di partenza. E quindi l'idea di mettere insieme queste diversità per me era fondamentale alla ricerca di qualcosa di autentico, no? E qualcosa anche che potesse sorprenderci nella messa in scena. E penso che arrivi.
1: Arriva tutto, arriva forte ed è un film di quelli che fanno una cosa che il cinema deve fare, mi devo vedere, cioè ti costringono a interrogarti. E questo secondo me forse è il risultato più importante di questo.
3: Wow, il massimo della vita, un complimento bellissimo.
1: Di questo film La città dei vivi nei cinema italiani con Valerio Mastandrea, Emanuele Maria Di Stefano, di Edoardo Gabriellini che ce l'ha raccontato. Grazie Edoardo.
3: Grazie a voi, grazie mille, buona giornata.
1: Edoardo Gabriellini, quindi, che dirige Valerio Mastandrea, Emanuele Maria Di Stefano e Roberta Mattei ne La città dei vivi. A questo punto noi siamo arrivati invece al primo appuntamento con il nostro DVD Game, un film misterioso che dovete indovinare per provare a vincere una delle due copie, in questo caso in Blu-ray, che sono qui vicino a noi, sentite.
7: Eccoci, signora, i miei ragazzi.
10: Benvenuto, saluti.
7: Avanti, ragazzi. Dai lo piede.
10: Dammi la man.
7: Dai la man.
10: Dammi la coach.
7: Dai la coach.
10: Namo. Fratto da dentro, spragno limone, sgozzolo bolle, dai.
7: Tutto buono la porta, se no esce lo serve.
1: Vabbè, diciamo che potrei dirvi già il titolo io, così è veramente talmente presente nell'immaginario collettivo nostrano della commedia questo film che insomma si commenta da solo. Scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpura @radio24.it. Ci sono due copie in Blu-ray di questo film che vi aspettano, il quale fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia.
11: Signor Rockwell, mi chiamo Sandy Clarkson.
12: Sì, Sandy, come andiamo? L'uomo con la crepa di 1,5 metri. Quel ghiacciaio in Groenlandia si sposta di 1,5 metri e il tavolo davanti a me è più grande di 1,5 metri.
11: Ma signor Rockwell...
12: Il mio c***o è 10 volte più piccolo. Vuoi farmi chiudere una piattaforma da $1 miliardo per qualcosa che è 10 volte il mio c***o?
13: Signor Presidente, siamo totalmente indifesi di fronte a una catastrofe di questa portata.
14: Quale sarebbe lo scenario peggiore?
13: $18 miliardi, signore.
15: Avete altre notizie del c***o per me?
16: Ci sono anche rifiuti radioattivi.
1: Digger, nei cinema italiani il film, dicevo, della settimana è forse uno dei più importanti della stagione, ne parleremo poi quando arriveremo agli Oscar. Il film diretto da un grande nome, Alejandro González Iñárritu, 5 premi Oscar al suo attivo, insomma, nei suoi film Birdman, tanto per dirne uno, The Revenant, ne ha vinti e ne ha fatti vincere anche, per esempio, a DiCaprio, che sembrava un'impresa in quel momento e ce l'ha fatta. Nel cast Tom Cruise, Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, per un film che straordinariamente parla al nostro presente, come veramente pochi altri potrebbero fare, con la storia di questo petroliere texano interpretato da un magnifico Tom Cruise. Tra l'altro, adesso avete sentito la clip in italiano, il film esce ovviamente doppiato, forse lo trovate da qualche parte anche in lingua originale, ecco, se lo trovate andatelo a vedere così, perché la prestazione anche vocale di Tom Cruise è qualcosa di clamoroso, quella patata in bocca tipica del texano, del petroliere texano, quella trasformazione anche vocale che avviene durante il film. Digger Rockwell, dicevo, magnate del petrolio, le sue operazioni soprattutto nell'Artico, soprattutto in Alaska, eccetera, provocano delle prime fratture. Avete sentito, si parla di una crepa di 1,5 metri nei ghiacci. Queste fratture diventano pian pianino un grosso problema per il mondo, perché un pezzo praticamente dei ghiacci si sta staccando e cominciando a galleggiare serenamente verso la catastrofe, ovvero verso le coste europee, che colpirebbe chissà dove a seconda delle correnti del mare, provocando tsunami, devastazioni, tutte robe che poi a un certo punto succedono. Succede anche che a quel punto Digger Rockwell ha veramente un colpo di genio e si erge a paladino del salvataggio di una cosa che lui ha provocato. Diventa quello che potrebbe avere anche la soluzione oltre che la colpa, e lo fa attraverso un momento, 10 minuti di monologo di Tom Cruise, che sono qualcosa che passerà alla storia del cinema. Tutto questo però è finzione. Lo scopriamo subito, c'è un sipario che si apre all'inizio del film su un palco teatrale. Tutto questo è una pièce teatrale che è messa in scena anni e anni dopo, una trentina di anni dopo che quei fatti sono davvero successi. E quindi si cambia, c'è un ribaltamento proprio del punto di vista anche dello spettatore, è narrazione di una catastrofe prima ancora che una catastrofe. Torno da Boris Sollazzo. Boris, io mi sono divertito tantissimo. Il cinema di Iñárritu è un cinema pieno di surreale, barocco anche in certi momenti, e in questo devo dire l'utilizzo di Tom Cruise, sfigurato, quasi irriconoscibile all'inizio, è davvero coerente. Però è anche Iñárritu un autore, ed è un autore perché ci sa raccontare alla sua maniera una realtà che, io dico, fin sulle catastrofi, sul cambiamento climatico, su tutto, ne abbiamo visti. Questo è uno di quelli che mi ha inquietato di più. È un tentativo, un po', se vogliamo, Boris, di provare a fare un dottor Stranamore dei nostri tempi.
0: Beh sì, è un cinema liberato, quello di Iñárritu. È stato da sempre uno dei più grandi talenti della storia del cinema. Negli ultimi anni ha trovato anche un divertimento che prima era probabilmente invece incastrato in un'ansia di dimostrare. Questo è Birdman che incontra Quarto Potere, con la stessa capacità di Birdman di mischiare realtà e finzione, la stessa capacità di Quarto Potere di parlare al qui e ora dello spettatore. Ma sarebbe comunque limitato apprezzare Iñárritu solo per l'incredibile intuizione, anche la capacità di leggere il presente o addirittura il futuro, contando quanto ci vuole a Hollywood a costruire un film, a scriverlo e a immaginarlo, perché questa è anche la summa del talento di Iñárritu, la sua capacità di elevare gli attori e di farlo con quegli attori che sanno cantare e portare la croce, quegli attori che sono difficili da imbrigliare, quegli attori che sono stati commerciali ma hanno uno straordinario talento d'autore, no? Penso ai Keaton, penso ai DiCaprio e penso appunto a Tom Cruise. È un Cruise in purezza che viene domato come in un rodeo dal suo regista e viene valorizzato in una maniera straordinaria. E poi c'è questa regia che va forse dove mai era andato Iñárritu, su un grottesco che non è solo parlato, non è solo nei monologhi, nelle battute, nella capacità di fare una satira senza sé e senza ma, al limite della farsa, ma è anche nei movimenti. In alcuni momenti dovreste immaginarlo in bianco e nero e muto, e avrebbe la stessa efficacia, perché ha una potenza di messa in scena, di sguardo, sui corpi, sugli oggetti, che è impressionante. È un film che appare eccessivo in alcuni momenti, appare barocco. In realtà è studiato in ogni piccolo dettaglio, quel barocco e quel grottesco e quell'assurdo che noi stiamo vivendo ogni giorno, in ogni momento in cui apriamo un giornale e scopriamo che il livello del potere si è abbassato e l'asticella del sopportabile si è alzata. Tu parlavi del possibile Oscar per Tom Cruise, anche John Goodman è incredibile, è straordinario, e in questo senso hai ragione, il Dottor Stranamore è uno straordinario riferimento. Sembra esserci proprio a livello teatrale e interpretativo un riferimento sin troppo chiaro a quel tipo di satira. Ecco, Digger è uno di quei personaggi che probabilmente verrà citato come se fosse esistito veramente. È quel tipo di cinema che abbatte la parete della finzione ed entra prepotentemente nel nostro immaginario, diventa un elemento di dibattito non solo cinematografico. E davvero in un mondo come questo, dove il cinema è assediato da tanti media diversi, fare questo è un piccolo miracolo.
1: D'accordo davvero con Boris su questo Digger di Alejandro González Iñárritu, o Iñárritu come giustamente ha pronunciato Boris. Grazie, noi ci sentiamo la prossima settimana, Boris.
0: Alla prossima settimana e buon cinema.
1: E allora, prima di dare la linea alla regia, vediamo come Digger impatterà sulla classifica. È sicuramente il film che ha le maggiori con possibilità, insomma, di entrare in alto in classifica. È una classifica degli incassi che davvero merita una riflessione, perché pensate, questa settimana è stata la settimana di Nazza, il film che è stato presentato a Venezia, che racconta con le parole di una quindicina di ufficiali dell'esercito israeliano l'assedio di Gaza. Poi durante la metà della settimana esce un altro documentario, quasi alla chetichella, che si intitola The Bibi Files, Bibi e Netanyahu, che diventa secondo. Quindi abbiamo avuto una classifica dominata dal Medio Oriente, ma con entrate di massa nei cinema. Poi c'è il cinema ripescato, Avengers Endgame, è andato fortissimo, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, 3 milioni di euro di incasso superati, così come anche Cars, Motori Ruggenti, rimane nella top 10. E poi abbiamo il film concerto di Ultimo, che continua a incassare a tutto spiano. Insomma, il cinema puro questa settimana si trova sì e no dentro nella top 10, ed è una riflessione sul cinema altro, su come la sala sia diventata il luogo nel quale anche fare approfondimento, oppure per esempio scoprire grandi opere d'arte, come succederà il 4, 5 e 6 ottobre con I Grandi Maestri, che è una serie di film documentari che gireranno i cinema italiani. Si comincia con Caravaggio, seguiranno personaggi come Werner Herzog, come Frida Kahlo, tanto per dirne alcuni. Quindi si comincia da Caravaggio, 4, 5, 6 ottobre, in oltre 100 sale italiane.
15: Io ho deciso di togliermi la vita.
16: Trump minaccia di bombardarci tutti i giorni. Però ha detto che non colpirà i civili. Saranno incursioni mirate.
15: È così sicuro?
16: Certo, l'ha detto lui.
15: Bene, la ringrazio. Sono sollevato.
16: Trump non mentirebbe mai.
17: Mio padre ha finito tutti i suoi farmaci.
15: Mi hanno chiuso lo studio e mi hanno radiato dall'albo. Deve trovarsi un altro medico.
18: Voleva fare l'eroe e salvare il mondo?
19: Sei venuto qui a dirci che ti suiciderai? E vorresti pure che ti accompagnassimo a comunicarlo alla mamma.
1: Alias Gary, un po' di luce nei cinema italiani per aprire questa seconda parte della Rosa Purpurea, il film del regista iraniano che era in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e che racconta la storia di un medico che ha una colpa, secondo il regime di Teheran, quella di avere curato pazienti feriti dopo le manifestazioni di piazza contro il regime degli Ayatollah, e per questo è stato arrestato e gli è stato chiuso lo studio, in preda a un momento di veramente buio, al quale cerca di contrapporre quel po' di luce del titolo. Questo dottore decide di suicidarsi e il film comincia così, l'avete sentito anche nella clip. La prima cosa che dice: ha deciso di togliersi la vita, non sa bene ancora come, sicuramente sarà prestissimo. E allora comincia per questo medico una giornata particolare, potremmo dire, quella in cui va a raccontare, a dire questa cosa alle sorelle e infine tutti insieme alla madre. Ma nel corso di quella giornata piccoli spiragli di luce cominceranno a entrare pian pianino dentro nella sua mente, per poter tornare a respirare, a pensare con speranza a un futuro. Abbiamo incontrato a Milano Ali Asghari, che ci ha raccontato un pochino la genesi di questo film e come ci ha lavorato. Ascoltiamo.
17: Se hai l'impressione che ti stia facendo una predica, fermami. Hai curato quei manifestanti feriti. Ti hanno chiuso lo studio. Sei stato arrestato. Davvero credi che il suicidio ti porterà alla morte?
15: Adesso comincia a sembrare una predica.
20: Arash, prendi il nastro adesivo nel cassetto e attaccalo sui vetri. Trump potrebbe colpire in qualsiasi momento.
21: Ali Asghari, un po' di luce. Partiamo da questo titolo, un po' di luce, quella luce che il popolo iraniano sta cercando da tanto tempo.
22: Per me il film è cominciato da questo titolo proprio perché quando è successo la guerra in giugno, io sempre vedevo che c'è una società in cui tragedia e vita stanno vivendo insieme. Quello era per me molto commovente, andare nelle strade vedendo tutti questi bambini, famiglie stanno facendo le cose, giocando, e pensavo di fare, scrivere qualcosa su questo. E poi è nato questo titolo del film perché, sapendo in ora proprio in Iran stiamo vivendo in un paese che non possiamo avere speranze grandi, perché da tanti anni che siamo sotto tutte queste brutte notizie che stanno andando ogni giorno, repressione, anche la guerra, tutto quello che succede, non pensavo alle cose grandi, luce grande, volevo pensare alla speranza piccola alla fine di questo tunnel, le cose piccole quotidiane della vita, il rapporto con la famiglia, con gli altri, quello che sta facendo la vita più sopportabile.
1: C'è una scena che ripeti molte volte nel film, molto bella secondo me, molto tenera anche, di questo tentativo di tenere insieme le finestre con il nastro adesivo, no? Che è un po' anche lì una metafora, questo tentativo di riparare la società attraverso lo scotch, no? Non è facile, non ci si riesce, no?
22: Esatto, quella è una scena che anche per me volevo proprio sottolineare, anche perché viene da qualcosa attuale che esiste. Quando andavo a casa degli amici e famiglia, vedevo tutti stanno facendo questa cosa, per me è stato anche un metaforo molto forte anche per continuare la vita.
1: Senti, parliamo un po' di come hai girato, perché tu hai cominciato a girare in Iran, a Teheran, e poi però sotto i bombardamenti hai dovuto andare a Istanbul, se non sbaglio, no? In Turchia, per finire il film, perché poi i tuoi film in Iran non possono essere visti, non circolano, quindi hai dovuto fare anche le riprese clandestinamente, immagino, no?
22: Sì, le riprese sono cominciate prima della guerra, perché noi aspettavamo qualcosa che succede, ma non sapevamo quando e come. Ma come il protagonista del film sapevamo che c'è qualcosa. Ma comunque abbiamo cominciato come sempre in un modo clandestino e abbiamo girato qualche giorno, ma è stato cominciato bombardamento e era proprio impossibile continuare perché per la sicurezza delle equipe, tutti i nostri, dovevamo fermare il film e abbiamo preso due macchine e siamo andati verso Turchia, ma c'è stata una fortuna per noi che abbiamo girato prima le scene esterne con le strade di Teheran che erano più importanti, quindi le scene interne
23: le puoi fare ovunque.
22: Ma comunque l'ho fatto nelle case degli iraniani perché volevo avere questa atmosfera di una cultura iraniana nelle case.
1: Grazie davvero, Ali.
22: Grazie mille.
1: E questa era l'intervista con Ali Asghari, un po' di luce nei cinema italiani. È arrivato il momento di giocare di nuovo insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi.
24: Mi si accusa di aver ceduto i punti di forza della squadra. Ebbene, a questo punto permettetemi di ridere. Ah! Che punti di forza? Dai brocchi, degli incapaci, che hanno mostrato sul campo la loro codardia.
1: Beh, tutto riconoscibile, devo dire, la voce di questo straordinario attore, il tema di cui si parla. E allora, se avete individuato il film, scriveteci il titolo preciso, mi raccomando, e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it, due copie in Blu-ray, nuova edizione di questo film che vi aspettano e che fra poco sveleremo. E adesso trasferiamoci a Napoli, anzi ci siamo trasferiti a Procida lo scorso weekend per la parte conclusiva del Procida Film Festival, diretto da Francesco Della Calce, che ha raccontato un po' il cinema, certo, ma molto il cinema napoletano, la scena napoletana, e guarda caso anche con alcuni ospiti che ci hanno parlato di un momento nel quale, e a livello popolare e a livello di ricerca, di avanguardia, Napoli era davvero la capitale italiana del cinema e della cultura, della musica, quel cavallo fra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, quello che succedeva con la Smorfia, quello che succedeva con Troisi, con l'Elo Arena, con Pino Daniele, con Gene Senese, insomma, era davvero una scena maiuscola, e uno di quei protagonisti era appunto Nino D'Angelo. Nino D'Angelo, che ha ricevuto il premio alla carriera, ha fatto un incontro straordinario sul palco con, tra l'altro, Marco Zurzolo, grande sassofonista, fratello del grande Rino Zurzolo, bassista di Pino Daniele, raccontando un po' il suo percorso e il suo rapporto con il cinema, perché Nino D'Angelo è stato, certo, un'icona della musica napoletana, ma è stato anche protagonista di una 25 film più o meno, e quelli a cavallo degli anni, inizio degli anni 80, erano dei successi clamorosi. Poi certo non erano film, come dice lui, fra poco lo sentirete, erano fotoromanzi filmati, ma pensate, nell'82 addirittura ne uscirono 4 di film con Nino D'Angelo. C'era una macchina di produzione incredibile. Certo, tutti ricordate Un jeans e una maglietta, La discoteca, Uno scugnizzo a New York, insomma erano storie semplici, film che non avevano nessuna pretesa se non quella di portare la popolarità di Nino D'Angelo anche sul grande schermo. E poi invece sono arrivati momenti più impegnati, per esempio questo ultimo film che è stato presentato anche a Procida, del figlio di Nino D'Angelo, Tony D'Angelo, grande regista tra l'altro, che si intitola Nino 18 giorni, ed è proprio una storia di suo padre, ma anche un modo per riprendere il contatto con le proprie radici. Allora ascoltiamo una clip di Nino 18 giorni e poi l'intervista a Nino D'Angelo.
2: Io sono stato un ragazzo di strada, quindi ho vissuto la vita veramente. E il marciapiede mi ha insegnato che per essere felici ci vuole poco.
5: Il crescente è nato perché dovevo trovare qualcosa per far interessare la gente di me.
6: A Napoli tre cose stanno bella: Maradona, Nino D'Angelo e Spugliato.
1: Nino, qui a Procida ti è stata dedicata una retrospettiva, e quindi è anche, come dire, un dare valore a quello che tu hai fatto nel cinema, che ha avuto un percorso molto popolare all'inizio, sì. Film che servivano a mettersi a servizio delle tue canzoni, sì. Ovviamente, storie d'amore.
5: Dei fotoromanzi girati, insomma, di fotoromanzi fatta a film.
1: Certo.
5: In effetti, le storie erano quelle. Però la gente era anche così, tanta gente. Purtroppo adesso un film così non tende proprio senso, perché è cambiato l'amore.
1: Cos'è stato il cinema per te? Cioè, era solo mettersi a servizio della storia o ti divertivi?
5: Devo dire una cosa, io non mi sono mai innamorato del cinema. Uno deve essere schietto e deve dire la verità. Mi piaceva andare a vedere, certo, vai, il cinema, va. Però a me, proprio come... Perché io non nasco attore, cioè nasco attore della sceneggiata. Io ero considerato l'erede di Mario Merola, però io volevo piacere ai giovani, a quelli della mia età, e con la canzone napoletana di allora era difficile. Allora diventai un po' più pop, cominciai a fare canzoni che piacevano ai ragazzini come me. Invece uscì questo regista, venne il terremoto a Napoli, e Ninì Grassia, il regista dei miei primi film. Ninì Grassia venne a vedermi, ero l'unico, penso che Gino Bramieri, che era un attore fantastico, che faceva dei pienoni, faceva messi, non fece lo spettacolo per colpa del terremoto. Io ero l'unico che fece lo spettacolo, perché noi, la sceneggiata era un teatro povero, insomma, quelli della scena erano operai del teatro, ma veramente. E praticamente mi vide in questa sceneggiata, venne in camerino, mi fece i complimenti e mi disse: se domani vieni in galleria ti faccio fare un film, capirai. Io ho detto: ma che si va proprio cinema. Sono andato in galleria, lui mi ha fatto un film con due opzioni abbiamo iniziato questa carriera d'attore. Non è che io volevo fare l'attore, certo, del cinema.
3: Ti ci sei trovato?
5: Mi sono trovato grazie alla sceneggiata, certo, dove io ho imparato tutto.
3: E ti chiedo però, dei tuoi tanti film che hai fatto, qual è quello che, in cui ritieni di aver fatto le cose migliori? Cioè, quello in cui ti richiedi di più e sei più orgoglioso di aver fatto?
5: No, orgoglioso sono di aver fatto tutti, perché ognuno a modo loro hanno fatto qualcosa di grande per me. Gingerina Maglietti, per esempio, certo, fatto a Capri, film fatti in 3 settimane, cioè non ti potevi aspettare il capolavoro, però film fatti in 3 settimane, e però che incassavo tutti quei soldi. Cioè un film proprio che sono orgoglioso di aver fatto, e di essere riuscito a fare quello che mi diceva il regista, è stato quello con Pupi Avati, onestamente. Facevo il compagno di Neri Marco Re,

0: frega vittime, esso Tony.
1: No, ma lei me lo diceva perché mi voleva avvisare.
0: Vabbè.
1: E me lo diceva. Tony, io sto troppo sola. Io non c'ho un cane con il quale parlare. Non c'ho un cane con il quale parlare. Non c'ho un cane con il quale parlare.
0: Oh, Tony, lasci sta. Non c'ho un cane con... Cioè, se tu leva un cane per parlare, se pigliava un cane, no, a un svedese, Tony. Cioè, la scelta è stata precisa. Oh, svedese, sennò stanno tanti cani, Tony.
2: Che copia straordinaria, Massimo Troisi, Lello Arena, qui in una clip che abbiamo estratto da Scusate il ritardo, e ci sarà un perché di questa scelta, lo sentirete fra poco nell'intervista che abbiamo realizzato con Lello Arena proprio al Procida Film Festival. Lello Arena era nella giuria e abbiamo avuto modo di chiacchierare un po' insieme sul suo percorso. Certo, con Lello Arena si potrebbero fare tante puntate addirittura sulla sua storia, sul suo percorso di attore, certo, nella La Smorfia, poi di coprotagonista di film memorabili, come per esempio Ricomincio da tre, anche con Massimo Troisi, ma anche di un percorso autonomo a teatro, dove Lello Arena ha incrociato i più grandi nomi del teatro, sicuramente le più grandi pièce, dal Soglio della notte di mezz'estate, all'Avaro, a Miseria e nobiltà, ma anche nel cinema ha lavorato poi con i Fratelli Taviani, con Monicelli, insomma davvero un percorso importante. E allora ascoltiamo adesso una clip ancora una volta memorabile di Ricomincio da tre, quella del miracolo, e poi l'intervista a Lello Arena.
3: Cioè, boh, se è miracolo, è miracolo, un miracolo è uguale a tu. Perché allora la gente, quando succede un miracolo, che vedo una cosa che succede, dice miracolo, miracolo, tu quando hai detto, dice miracolo, miracolo. E mai sa uno che succede una cosa, c'è un miracolo,
4: no.
3: Perché è un miracolo di 50 punti.
4: No, c'è sta un miracolo, miracolo, e un miracolo.
3: Ma qua miracolo. Cioè,
4: buono.
3: No. Che sta acceso sicuramente, miracolo, tutta gente,
4: no, esiste un miracolo, e un miracolo.
2: Allora Lello, Procida Film Festival, partiamo da qua, dalla tua presenza qua, in giuria, intanto per valutare i film degli altri. Allora, chi è il Lello Arena spettatore di cinema?
5: In realtà sono, ahimè, stato abituato dal mio storico a essere molto intransigente. Ho sempre incontrato persone che del cinema hanno fatto non solo la propria vita e non solo la vita di tutti noi, perché poi insomma i film anche ai quali ho avuto l'occasione di partecipare erano di quei film che io da piccolo vedevo e dicevo: meno male che c'è sta questo che mi spiega le cose così, perché io non le avrei mai capite in vita mia. Per cui poi entrare come al solito nel meccanismo rompe un po' il giocattolo e ti costringe a diventare uno spettatore meno tranquillo, nel senso che prima mi sedevo e mi facevo conquistare, vincere, travolgere da quello che il film mi raccontava, e poi invece diventa: ah, aspetta, questo come l'ha fatto? Mi piace assai, mi piacerebbe di rifarlo. Questo, come dire, ti rovina la carriera di spettatore, ma ti mette in un posto che è un posto già un po' magico, no? Dove invece di subire felicemente gli incantesimi, non si sa perché, poi dopo capisci che forse qualche incantesimo un po' storto, un po' traballante, però puoi fare pure tu.
2: Riesci ad andare al cinema? E se sì, che cosa vai a vedere? Quali sono gli ultimi film che hai visto? Qual è il cinema sul quale ti indirizzi di più?
5: Allora, mi piace moltissimo il cinema d'autore, ma quando l'autore però è un autore. Da un po' di tempo, per esempio, ci sono dei film, in particolare di Latimos, che è un autore pazzesco, che mi stanno proprio sconvolgendo come un bel film dovrebbe farti. Dopodiché c'è invece anche, come dire, il cinema di divertimento, il cinema di Spielberg, di Disclosure Day, che insomma è proprio una festa, nel senso che capisci che questo fa veramente, anche in un'età oramai che invece lo darebbe per escluso dal gioco, invece muove le macchine moderne, si inventa il modo di usare le nuovissime tecnologie, però per ottenere il solito effetto, che è quello di raccontarti l'emozione, raccontarti quello che sta per succedere, quello che forse non succederà mai, però è tanto bello da immaginare e da vivere assieme.
2: Ti chiedo un'ultima cosa, Lello. Ovviamente, parlando del rapporto fra te e Massimo Troisi, Ricomincio da tre è, secondo te, la cosa più bella che avete fatto insieme?
5: No, secondo me ho l'impressione che Scusate il ritardo sia stata la cosa, almeno

0: per noi due, che ci ha portati e costretti a fare un po' di cinema, perché Ricominciare da Tre era veramente, cioè Massimo lo raccontava con grande candore, che c'era, è arrivato il primo giorno sul set, tutti fermi, tutti in grande fermento, perché c'era questo debutto di questo genio, che sapevamo tutti che era un genio, però che farà il genio? Tutti fermi, tu, e Doffizi, che stava alla fotografia, stava lì aspettando che il suo regista gli dicesse dove voleva la macchina da presa, e lui si girava intorno e sembrava che stesse cercando questa inquadratura, ma era chiaro che non ne aveva proprio idea, ma perché veramente non sapevamo. Noi abbiamo cominciato noi a fare i casting e andavamo noi dagli agenti. Alla seconda visita ci hanno detto: guardate che sono loro che devono mandare le foto e devono far venire le attrici da voi. Per cui era veramente, c'era quel tipo di innocenza che però secondo me si vede. Però poi quando ha capito come funzionava il meccanismo, scusate, ritardo, è proprio più film, più cinema, c'ha dei bei movimenti di macchina, c'ha un lungo piano sequenza per il quale ci siamo uccisi entrambi, e però si è capito che lui poteva stare insieme a quelli canonici del cinema italiano, e se ahimè fosse stato ancora un po' con noi poteva fare anche un bel cinema.
1: Certo. Quanto ci manca uno come Massimo?
0: Ma ci manca in termini proprio di necessità, nel senso che a me mi manca ovviamente affettivamente, mi manca l'amicizia, mi manca la... Però ogni tanto io penso con tristezza al fatto che non ci sarà un altro film, non ci sarà una sua partecipazione televisiva con Milà o con Baudo, perché quello era un tipo di televisione che si faceva la sostanza invece dell'apparenza. Invece, mo, come dire, a me mi piacciono i culi, però se si fa una trasmissione solo di culi, onestamente non ce la faccio.
1: Grazie davvero, Lello.
0: A te, grazie.
1: Lello Arena, dopo Nino D'Angelo, Procida Film Festival, diretto da Francesco Della Calce, che ci ha regalato veramente due momenti di grande approfondimento con due personaggi davvero della Napoli popolare, che hanno scritto pagine comunque importanti nella storia del cinema di quella città e non solo. E allora è arrivato il momento di tornare indietro di una settimana e riascoltare una clip con la quale avevate giocato.
2: Arthur, l'altra volta ti ho chiesto di portare il diario a questi appuntamenti. Posso vederlo?
3: Lo sto usando come diario. Ma anche per scrivere le battute, i pensieri divertenti e le osservazioni.
1: E allora si trattava di Joker in questa nuova straordinaria versione on video in 4K ad altissima definizione, tra l'altro uno steelbook con il cofanetto rigido, davvero una bella edizione questa di Warner. Lo hanno individuato per primi Stefano Torriani di Pavia e Diga Gheorghe Florian di Cervia, provincia di Ravenna, i nostri due ascoltatori che riceveranno questa edizione di Joker che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio.
4: Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori. Sì, arriva in versione 4K Joker di Todd Phillips, il lato oscuro del cinecomics. È questo Joker, un film che sembra appartenere al mondo dei supereroi, e invece la storia molto settantesca, molto debitrice del cinema di Scorsese, di un uomo abbandonato dalla società, e la storia del suo percorso, che è forse immaginario, forse reale, sicuramente da disturbo psichiatrico e sicuramente da malattia sociale, un uomo che da ultimo diventa il frutto della rabbia del populismo. Quindi un film dentro lo spirito del tempo, coraggioso, premiato col Leone d'Oro, due Oscar, uno a Joaquin Phoenix, qui presentato a lucido in alta definizione con dietro le quinte come extra.
1: Giulio, un'occhiata ai palinsesti in chiaro per quanto riguarda il cinema in televisione della prossima settimana. Martedì su Rai 5 alle 23 c'è uno degli esordi più interessanti degli ultimi anni del cinema italiano, Patagonia di Simone Bozzelli.
5: Con i bambini è abbastanza semplice. Si comportano bene, premi. Si comportano male, punizione.
4: Allora, un bel esordio del cinema italiano di Simone Bozzelli, storia di periferia, di miseria, di luoghi fuori dall'ordine urbano, un boy meets boy, tra un ventenne orfano cresciuto dalle zie come un bimbo, un po' autistico forse, e un artista di strada privo di fissa dimora, se non un camper in un campo per rave. Insomma, sembra la

0: certa tendenza del cinema impegnato che racconta i margini, tipica del cinema italiano, ma dentro c'è lo spettro di Rainer Werner Fassbinder, dei rapporti sentimentali come abuso di potere, delle relazioni mercificate, dello stare insieme come dipendenza del servo padrone e viceversa. Un film decisamente audace per un regista che sicuramente avrà un grande futuro.
1: Grazie Giulio, alla prossima! E
0: ciao Franco, e alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV.
1: siamo giunti alla conclusione della nostra ora di cinema con un unico impegno ancora nei vostri confronti, quello di svelare, ma insomma non ci vuole molto, il film misterioso di questa settimana. Si trattava del Presidente del Borgo Rosso Football Club, edizione nuova in Blu-ray che arriverà ai nostri due ascoltatori che per primi lo avranno individuato e che sveleremo la prossima settimana quando ci risentiremo alle 18 sabato a raccontarvi tutto il cinema che c'è alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi.

0: col mio allenatore ci siamo detti andiamo in batteria. Pigattoli veniva da praticamente nuovo, da sconosciuto a parte Firenze, batteria, primo campionato europeo assoluto, vediamo come va. Andiamo in batteria, facciamo un buon tempo, ho il primo tempo tra i 12 che poi andranno in semifinale e quindi diciamo bene. Poi sento il mio allenatore e il mio allenatore mi ha detto per ora sei stato bravo, vediamo se diventi bravissimo andando in finale. Infatti dopo, appena finito la semifinale, ho chiamato il mio allenatore e poi da lì abbiamo detto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto, adesso come va.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. GR24 di mezzanotte.
4: Ucraina, Zelensky, in risposta ai raid di Mosca aumenteremo gli attacchi contro le raffinerie russe. La leader PD Schlein attacca la premier Meloni sulla manovra, restano le tensioni nel centro-sinistra, Renzi a Conte non ha bisogno di dare garanzie. Caso Garlasco, la legale di Stasi, abbiamo un altro elemento che farà scalpore. Tennis, Jannik Sinner salta anche il Master di Shanghai, fuori da 3 mesi rischia di perdere la posizione di numero 1 al mondo. In primo piano le notizie dall'estero. L'Ucraina intensificherà gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe in risposta alla nuova politica di raid aerei di Mosca, volta a costringere la popolazione ad abbandonare Kiev e le altre città. A dichiararlo ieri il presidente Zelensky, affermando che l'intelligence ucraina ha ottenuto documenti che dimostrano come Vladimir Putin abbia emanato questa nuova dottrina di attacchi militari contro una gamma molto più ampia di obiettivi civili in vista del prossimo inverno, vale a dire strade, scuole e ospedali. Tutti gli aggiornamenti nel servizio.
5: With their attacks on our energy, we have to respond on their energy.
6: Dobbiamo rispondere ai loro attacchi contro le raffinerie con analoghi attacchi. Lo ha detto Volodymyr Zelensky, il quale afferma di sapere che la nuova politica di Mosca consente di attaccare strade, scuole, ospedali, infrastrutture civili per indurre la popolazione a lasciare le città. Ieri Mosca ha ammesso di aver colpito il ponte nord di Kiev dopo aver attaccato in precedenza anche quello sud. Gravi disagi alla circolazione. Kiev annuncia la costruzione di più ponti galleggianti per collegare la città e il progetto di un tunnel sotterraneo. Le autorità ucraine denunciano anche un attacco russo contro una nave mercantile civile in un porto della regione di Odessa, un morto e 3 feriti. Mosca afferma invece che la nave trasportava fornitura militare per il nemico. Per continuare a resistere, l'Ucraina si apprende potrebbe avere bisogno nel 2027 fino a 70 miliardi di euro in più del previsto. Bruxelles e Kiev ne starebbero parlando per poi informare i 27, forse già, al Consiglio europeo di ottobre. Ancora tutto affidato alle armi, la diplomazia parla solo di colloqui in corso tra USA e Russia per porre fine alla guerra, che comprenderebbero un accordo petrolifero da diversi miliardi di dollari, lo riporta il New York Times. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: In Medio Oriente, 2 copiloti maldiviani di Fly Dubai sarebbero sotto interrogatorio negli Emirati Arabi Uniti nell'ambito dell'indagine su un incidente che ha coinvolto il copilota Manita Hammam Al-Ammani. L'inchiesta ha rivelato che il copilota stava pianificando un atto terroristico. Intanto, secondo quanto scrive il